0: adattare, lui sa benissimo nel corso della partita le cose cambiano molto rapidamente e che addirittura bisogna rompere gli schemi momento per momento a seconda delle occasioni. Mm-hmm. Questo è chiaramente diverso da Allegri, la cui bellezza la bellezza del è invece la disciplina e quindi per questo forse non appare bene, non appare evidente ciò che Allegri fa alle sue squadre, perché si tratta di un calcio talmente disciplinato, talmente lineare, che magari sembra quasi elementare. Non è così, secondo me Allegri resta uno dei migliori allenatori italiani. Spalletti ha questa caratteristica in più della fantasia, della fluidità, della creatività, e credo che con questa Juventus, che comunque è una squadra solida, ha tante alternative anche sugli esterni, possa arrivare in fondo, che in questo momento l'obiettivo è certamente la qualificazione in Champions League. Quando l'ha recuperato tutti, penso che vedremo una Juventus molto molto competitiva. E quanto alla nazionale, sì, io sarò sincero, so di essere controcorrente o addirittura destinato a essere preso in giro, ma io non ero rimasto particolarmente scandalizzato nemmeno nella partita contro il Belgio, perché è vero che nel primo tempo è stato profondamente deludente, però io nel secondo qualcosa avevo visto, magari non sul piano del gioco ma sul piano della reazione, qualche occasione era stata creata. Poi si trattava di una squadra, e non dimentichiamolo dove veniva, si trattava di gettare delle fondamenta, e secondo me qualche cosa era stata gettata. Dopo abbiamo visto che le cose possono migliorare in mano a un allenatore valido. Mi spiace soltanto che Mancini si sia trovato in mezzo a questa battaglia politica su Malagò. Perché quello è il grande pericolo per lui, a mio avviso. Dal punto di vista tecnico e tattico, io credo che sia uno dei più preparati, e penso fosse il nome giusto per tentare di ricostruire la nazionale.
1: Io pure sono convinto di questo, Stefano, che sia stato il nome giusto. Per la sua conoscenza, lasciamo perdere tutta la faccenda che abbiamo criticato.
2: Quantomeno adesso in attesa di verifiche, che ha sotto mano il controllo della situazione. Un allenatore si misura da questo punto di vista. Sì. Quando lui stizzito dice, vabbè, insomma, nel secondo tempo noi potevamo pareggiare, non è che rivendicava, stava rosicando, vedeva qualcosa, insomma, mi fate delle domande che non, siamo distanti, cioè, parliamo di calcio. E poi ci ha dimostrato in Turchia, insomma, aveva il polso della situazione, facendo quelle scelte. E poi soprattutto utilizza la Nations League per capire su quali giocatori potrà contare.
1: Su chi costruire.
2: Ma certo.
1: È così.
2: Ma lo prende per tipo rodaggio, per capire, quello lo rinviamo, lo convochiamo, quello sì, quello no, quello sì. E poi fa il gruppo, fa le ultime due partite a novembre, e poi via, dritti al cannone sull'obiettivo per la qualificazione europea. È quello che conta. Andare alla fase finale degli europei, ricominciare un nuovo ciclo. Poi Nations League, certo, se retrocedi non è il massimo della vita, ma pure se retrocedi chi se ne frega. Ma questo è il mio parere,
1: Non lo so.
2: Il vostro, ma insomma, Nations League abbiamo fatto la finale, chi se ne porta,
3: io.
1: Sandro?
3: Marco, io penso una cosa, no? che vedendo la formazione che ha fatto l'ultima, io penso che lui debba trovare, noi abbiamo troppe punte centrali, e lui già ha fatto vedere che giocando con le due punte esterne, sia Raspadori e Sebastiano Esposito, che sono per me, uno è un trequartista e uno è una punta centrale, io penso che lui debba avere il coraggio di non tirare più largo Raspadori e poi metterlo dietro per cucire l'azione, che l'ha fatto perfetto, e la rotazione dei tre centrocampisti, perché abbiamo visto Frattesi che parte a destra e fa gol su Caiote quando tira in porta sul palo opposto, quindi questa rotazione dei giocatori che vanno a trovare la posizione, per me lui debba fare proprio un rombo di centrocampo e due punte centrali, anche perché noi abbiamo Ken, abbiamo Scamacca, abbiamo stesso, sono tutte punte centrali, e non abbiamo gli esterni che vuole fare lui con questo 4-3-3 che se lui riesce a fare questa modifica e riesce a giocare con un trequartista e due punte centrali, perché più Esposito,
1: chi lo fa però il trequartista, Sandro?
3: Raspadori, Raspadori ha giocato trequartista, perché se tu vai a vedere tutte le azioni dell'Italia con quei passaggi, perché l'Italia ieri ha costruito corto e saliva col palleggio? Perché purtroppo non abbiamo giocatori che sanno saltare l'uomo, Quindi spostando di movimento e facendo questo spostamento di Raspadori e lasciava la corsia a Coyote, noi abbiamo messo in difficoltà una difesa che difendeva 5. Quindi Raspadori non veniva seguito, non veniva preso dai due centrocampisti e giocava sempre libero. Se tu vai a vedere le azioni che noi abbiamo fatto, Raspadori è sempre il giocatore che ha fatto il passaggio terminale per andare o al tiro o a fare il gol o a fare un cross. Quindi per me la conclusione
2: poi giocavano
3: squadra...
2: pure senza portiere, quindi
1: pure senza portiere, vero? Dai, poi
2: non giocava senza
3: però,
2: portiere.
3: Però la conclusione sì,
0: la disamina non riesce perfetta. Il gioco
3: però
0: corto
3: la conclusione...
0: ha premiato l'Italia.
1: Bene,
0: Sandro, il gioco corto ha premiato l'Italia, ma almeno dalla mia esperienza gli allenatori sono molto spaventati nel 4-3-1-2 perché è un sistema di gioco complicato per tanti, perché ha tanti giocatori dentro, è difficile trovare l'ampiezza, quindi la devi andare a trovare con i terzini, e gli allenatori sono un po' spaventati da questo sistema, ma è un sistema che ti dà una miriade di soluzioni, e Ken, Sebastiano, Pio, abbiamo tanti attaccanti centrali. Il 4-3-1-2 li
1: prende, forte
0: tanti.
1: Quello che giocava ieri sera, poi fate voi.
0: Sandra ha detto una cosa giusta: tanti centrocampisti, tanti giocatori centrali e tanta qualità nello stretto.
1: Va bene,
2: tanto entusiasmata la prestazione del portiere
1: Turchia, è stato veramente in grande serata. Chiudo con un messaggio di Alessandro: posso dire una cosa, erano anni che non mi gustavo una nazionale così, bel gioco, veloci, di prima, grandi, ed è solo l'inizio con Mancini, ottima scelta secondo Alessandro. Va bene, ci fermiamo qui, saluto mister Pocheschi, grazie mister, a presto, un abbraccio.
2: Ciao Dan.
3: Ciao a tutti, un abbraccio, ragazzi.
1: Grazie a Marco Evangelisti e a Andrea De Vincenzi. Ciao ragazzi, a presto.
0: Grazie,
1: a presto. Break, torniamo subito, tra pochissimo.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, ci siamo, caro Stefano, ancora.
2: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: In questo pomeriggio di Maracanã. E allora, sì, si rimane ancora sulla nazionale. Tante domande, ad esempio, Barella, Mancini e Ken venerdì saranno titolari secondo Nicola, quindi si prevedono dei cambi per la partita di venerdì contro la Francia. Ci potrebbe anche stare, no? Cambiare. Io penso però che sia un test dove noi non possiamo pensare.
2: Beh, però di fare una... questa vittoria contro la Turchia ti deve dare anche, voglio dire, lo stimolo e ti dà più fiducia.
1: Sì, però non è un test per giudicare il lavoro della terza partita della Francia,
2: assolutamente.
1: Sennò accade tutto, insomma.
2: Però secondo me ci devi andare senza timore, con tutta quella timidezza, quella emozione, come l'ha definita Mancini, nel primo tempo contro il Belgio, perché l'ho visto un po' contratti. Poi Belgio, per carità, ha dominato il primo tempo, però insomma secondo me la compartecipazione dell'Italia è stata evidente. Poi il secondo tempo un pochino meglio, molto bene in Turchia, poi la Turchia non è il Belgio, vabbè, ho capito, la Turchia contro la Francia non è stata la Turchia contro l'Italia. La Francia ha vinto 1-0 lì.
1: Come no, ha faticato un po'. Cristian Recalcati, eccolo lì che sta godendo un Pio Esposito, che dici? Che giocatore.
5: Bene, bene, molto bene. Innanzitutto ciao Marco,
1: ciao Stefano.
5: Bene, Pio bene. Io bene, dai, centravanti credo il titolare della nazionale, un 2005.
1: Ma diventerà pure il titolare dell'Inter prima o poi, dai.
5: Ma io me lo auguro, assolutamente sì, cioè se dovesse esplodere Pio, bene per l'Inter, bene per la nazionale, va benissimo, perché
1: ma già
5: è
1: esploso,
5: un giocatore, non è che stiamo cercando di capire...
1: Cioè già esploso, mi sembra che la crescita è evidente, dai.
5: Manca ancora un po', però ci sta, è sulla buona strada.
1: Prima
5: parlavate della Turchia, non è lo squadrone, ma neanche la Macedonia e la Bosnia.
2: Esatto.
1: Ma infatti è così, perché noi siamo bravissimi sempre a passare da un eccesso all'altro in tutte le cose, sia nelle cose negative che positive. Non riusciamo mai a trovare una via di mezzo da questo punto di vista. Vabbè. C'è Stefano Mattei anche con noi. Ciao Stefano, ben trovato.
6: Buongiorno, ciao a tutti, grazie.
2: Poi a proposito di Turchia, sto scandalo clamoroso che ha investito gli arbitri. È stato arrestato il responsabile, altre 5 persone, un caos totale.
1: Se fanno manca niente nessuno.
2: No. A proposito di...
5: Sarà colpa di Marotta anche questo.
1: Dai. Allora...
2: Almeno così ho dato un'occhiata, ma adesso voglio dire, verifichiamo, ma non vorrei dire delle sciocchezze, ma credo che sia proprio così. O no, Stefano, ti risulta?
6: Ma guarda, io questo non lo so, una cosa è certa, no, francamente no, questa mi giunge nuova, sono sincero. Quello che mi è sembrato di vedere ieri sera è di una Turchia che si trova in una difficoltà estrema. Mancavano, ricordiamolo, Indiz e Çalhanoğlu, non due giocatori qualsiasi, ma soprattutto l'ambiente mi è sembrato un ambiente che non gradisce più molto il lavoro di Montella, cioè, la contestazione durante la partita, i fischi al proprio portiere che in effetti ha regalato praticamente due gol. Insomma, era un ambiente caldo all'inizio ma molto polemico nel finale, merito anche dell'Italia, però è ovvio che tra l'Italia così brutta vista con il Belgio e l'Italia così bella vista ieri sera probabilmente bisognerà aspettare la verifica, l'esame vero, perché la Francia ieri ha vinto soltanto 1-0, ma è una Francia con le seconde e terze scelte.
1: Però possiamo dire che è iniziato, secondo te è iniziato il cammino di Mancini? Ieri.
6: Quello sì, sta facendo esperimenti, ha provato, ecco, per esempio ha provato Romano col Belgio e non è andata bene, ha provato ieri Caiode, invece ha funzionato. Deve fare delle verifiche, ricordate quando prese Retegui, nessuno lo conosceva. Poi quando fai degli esperimenti, ci può essere magari l'esperimento che ti riesce, quello che invece ti fa fallire. Però insomma è un percorso lungo, questa manifestazione deve servire a Mancini appunto per fare esperimenti e capire su chi puntare realmente in vista degli europei.
1: Certo, mondiali. Assolutamente. Alessandro Canovi, buon pomeriggio.
2: Ciao Alessandro.
1: Buon pomeriggio. Ciao Alessandro. Ciao ragazzi. Tu che mi dici? Intanto sì, scusami Alessandro, è vero, c'è questo scandalo proprio in Turchia, è stato arrestato il capo degli arbitri, Gundogulu, dovrebbe essere Gundogdu, e altri sei dirigenti, quindi insomma pure da altre parti non si fanno mancare niente. Vabbè.
7: Era quello che aveva la denuncia di Mourinho, no?
1: Sì.
7: Quando Mourinho aveva fatto in bascia, aveva denunciato.
1: Sì. Bufera sul calcio in Turchia, arrestati il presidente del comitato degli arbitri e sei sospettati per presunta manipolazione delle designazioni. Ci ricorda un caso, insomma, quindi vabbè, non tiriamo fuori, sennò qui è
7: dopo... forse un po' più grave.
1: Penso di sì. Vabbè, vediamo, altra situazione da... Vabbè, Alessandro, parliamo di calcio, dai, di quello che qualche segnale che hai visto e cosa ti è piaciuto di più. Cioè, ma a me, io ho detto prima a Stefano, mentre parlavamo, è sembrato un po' di ritornare a quell'Italia di Mancini che ci aveva fatto vedere nel 21, insomma, dove comunque giocava a calcio, ecco, perché poi Mancini, le sue squadre hanno sempre giocato un buon calcio, secondo me.
7: Poi convocando giocatori che addirittura non erano titolari, no? neanche nelle rose prime squadre, mi ricordo Zaniolo, per esempio. E anche altri che riconvocò quando non erano neanche nella sua prima squadra, quando lui iniziò la sua avventura. Ma chiaro, io sono d'accordo con quello che dice Mattei, nel senso che è il momento anche di verificare un po' cosa abbiamo, no? Anche soprattutto tra i giovani. Il problema è ciò che ci circonda, soprattutto mi sembra un giornale che mi sembra abbastanza, adesso forse segue, però fino adesso tra editoriale del direttore e vari scritti anche editore che erano non c'è tempo, no? Che mi riferisco ovviamente alla Gazzetta, che diceva non c'è tempo per la causa di Conte, perché dice qua c'è bisogno di stantim, invece secondo me, io sono d'accordo con Mattei, questo è un momento che il calcio italiano ha bisogno mai come ora invece di provare e programmare su giovani, perché se invece continuiamo questa cosa di Santim, andiamo da nessuna parte, solo procrastiniamo la crisi che ci porta da 12 anni ad andare al mondiale. Però questo è quindi mi auguro che prima o poi la direzione di quel giornale capisca che forse nel bene del calcio italiano bisognerebbe anche dare fiducia alla programmazione, non solo a...
1: Quindi dice di dare tempo, insomma, questo è un po'...
7: Se no non usciamo
1: tutti
7: fuori,
1: noi dobbiamo... No, sì,
7: ma sono... 12 anni senza mondiale, non so cosa possa essere, quale possa essere il segnale peggiore, cioè,
1: no, assolutamente.
7: È vero che al peggio non c'è mai fondo, però dico che è evidente che quella strada di Mancini, che ieri abbiamo visto con giovani giocatori che non hanno avuto paura, in uno stadio che immagino, io non ci sono stato, però immagino.
1: Era una bella bolgia, ragazzi, a un certo punto c'era una contestazione in atto a Montella.
7: Ma prima all'inizio, quando sono entrati, non li sono tremate le gambe e hanno giocato a calcio, ma un vero calcio, cioè con attacchi, pressando alto, e questo è un segnale che dovrebbe essere entusiasmante nel senso buono, anche limitato, non dire che siamo già campioni, però di dire ok, ci sono i giocatori per fare queste cose, non ci sono solo le tattiche antendiste, dice vediamo, prima non prenderle e poi darle. E questo forse, se riusciamo a mettere d'accordo pure la gente fuori, soprattutto gli addetti ai lavori, parlo dell'aspetto giornalistico, forse ne usciamo fuori. Fino adesso mi sembra che non siamo tutti d'accordo, ecco.
1: No.
6: Poi bisogna vedere tra le giunte varie che succede in Federcalcio, attenzione.
1: Sì, sì, quello è un problema, però...
7: Quello è un altro problema, quello...
1: Un altro problema.
7: Però
1: sì.
7: Io parlo di tecnica.
1: No, di tecnica di campo sono d'accordo. Poi c'è una domanda che ci fa un ascoltatore, la rigiro a voi. E ci dice, ad oggi siamo così sicuri che Barella sia così superiore a Frattesi? Discorso che
2: vale per l'Inter 4 per 4. Uno fa il centrocampista, l'altro fa quasi la punta.
7: No, Frattesi sono giocatori che sono bravi tutti e due. Cioè, queste sono cose che... Meno male che ne abbiamo tutte e due, no? Mi
2: verrebbe mezza dire. Punta. Adesso ho fatto una battuta, però insomma sì, c'è una vedi. Voglia di segnarsi là sempre. Senti, giro gironzo.
1: Si è subito risentito perché, capito, Barella.
2: E beh, gli tocchi Barella. Cristiano, capirai.
1: Beh, Barella, però, insomma, ultimamente non è che sta facendo cose.
2: No, però
1: insomma,
2: sono due giocatori completamente diversi. No, il paragone. No.
1: Oggi preferisco Frattesi. Oggi preferisco Frattesi.
2: Secondo me, tutte e due possono giocare insieme.
5: Ragazzi, se critichiamo Barella, dobbiamo pensare ad altro.
1: Si possono criticare tutti.
5: Addirittura adesso è diventato Frattesi, il panchinaro dell'Inter, dove giocava Barella, è diventato più forte perché ha fatto tre gol con la Lazio.
1: In questo momento Frattesi sta meglio di Barella. Questo momento,
5: ma guarda che Barella
1: ma perché è proprio dinamico, più in forma, mi sembra.
5: Ma Barella ha segnato anche in campionato, ragazzi.
2: Barella ha fatto una partita a Roma
5: su quattro partite, ha fatto 3-7 e un 6.
2: Con l'Udinese
5: sta giocando male Barella.
1: Non sta giocando male, ho detto. Con l'Udinese
2: ha fatto una partita impressionante, ma anche Barella. Adesso voglio dire, ha sbagliato una palla, Mancini l'ha rimproverato, poi l'ha sostituito.
1: Ci sta che possa.
2: Ma insomma, Barella sta in forma.
5: Ragazzi, non è che se Pedri sbaglia un pallone lo fanno fuori in Spagna. Cioè, parliamoci diretto. Barella, secondo me, è un punto fermo. Poi, se andiamo, ripeto, critichiamo Barella, prendiamo Frattesi, prendiamo Cristante, prendiamo tutti quelli che ci sono, Romano. Ma io Barella, per me, è un punto fermo. Più di Bastoni.
2: Ma poi, scusami, Cristian, ma sono due calciatori dalle caratteristiche diverse. Cioè,
1: che possono giocare
5: insieme. Perché sì. Frattesi non giocava al posto di Barella e non giocava proprio. Perché ha una è completamente diverso a Barella. È un incursore, si inserisce, segna. Barella è un altro completamente giocatore. Esatto. Io ho sentito dire Mancini ha vinto perché ha lasciato casa Barella. Non dico nulla perché come Bastoni nelle partite precedenti era criticato, non doveva mai più giocare, ieri è diventato l'idolo, cioè. Poi ogni tanto ci andiamo, però Barella
1: Serviva un bagno di umiltà pure a Bastoni,
2: ma anche un po' il vento a favore, insomma, gli è capitato tutto lo scorso anno, che non gli è che si era capitato.
1: Però ieri quando ha detto Bastoni, quelle belle cose, è giusto anche che lui dica mi devo far
2: perdonare. Dopo Calulo c'è stato uno dietro l'altro. È successo di tutto.
6: Poi, scusate, ci sono gli avversari che vanno calcolati e quindi le scelte possono dipendere anche dalle caratteristiche degli avversari. Ci sono i momenti di forma dei singoli giocatori e quindi c'è la possibilità di scegliere, perché voi fate il discorso Barella e Frattesi, ma c'è anche Fagioli, c'è soprattutto
1: Fagioli ha fatto una bella partita.
6: Appunto, quindi probabilmente Mancini avrà la possibilità di scegliere in base alle caratteristiche tecniche dell'avversario e allo stato di forma dei singoli, e ci sono 4, 5, forse 6 centrocampisti e devono giocarne 3, e si studierà partita per partita chi merita.
1: Non c'è dubbio. Però insomma Frattesi ha fatto un inizio di stagione notevole, non è che
2: però per caratteristiche
1: non
2: è
1: solo
2: non vedo...
1: per i gol, ecco,
2: cioè il nostro amico dice Barella o Frattesi, Barella con Frattesi e Frattesi no o Frattesi Barella. Cioè non lo so, non li vedo vicini come caratteristiche.
1: Alessandro, mi manca un po' così.
7: No, io dico me lo vedo tutti e due, cioè per me il problema non sussiste di... capisco creare dualismo che non è... però non esiste secondo me. Poi Barella c'è una differenza, è chiaro che Frattesi e la Lazio sta facendo molto bene, questo è in dubbio, però è anche vero che la Lazio fa una partita a settimana, l'Inter un po' di più, insomma, un po' più di impegni, e che conta moltissimo, essere protagonista da anni, un genio anzi, come Barella nell'Inter che ha vinto tutto, accendere piano, ecco, Barella è qualcosa di, forse in questo momento... sicuramente insieme a Zaniolo, ma anche di più, secondo me il giocatore più rappresentativo del nostro centrocampo, non giocatore con l'esperienza, pur essendo ancora giovane, però
6: farsi assalire dalla suggestione del momento. Barella ha una storia, un curriculum, un percorso che non si può cancellare, solo che con tutto il rispetto di Frattesi, in questo momento Frattesi segna con la Lazio, segna con la Nazionale, come ho detto prima,
2: ma poi
6: per
2: scusami,
6: momento,
2: ma più giocatori bravi in questo, da questo punto di vista abbiamo, meglio è.
1: Certo.
2: Cioè, perché dobbiamo, adesso voglio dire, non gioca, non ha giocato come ha detto giustamente Cristian, Barella non ha giocato, abbiamo vinto, ma no, ma Barella deve restare.
1: Certo.
2: Cioè, perché dobbiamo, adesso voglio dire, non ha giocato come ha detto giustamente Cristian, Barella non ha giocato, abbiamo vinto, ma no, ma Barella

0: fare.
1: Capito? Sì, cioè, sì. E parliamo di uno che è stato venduto a 140 milioni a Liverpool. Sì, sì. Quindi sono quei discorsi che giusti, che capisco, che sono anche divertenti.
0: Giornalisticamente però, funzionano, ma poi
2: c'è Ciro che fa arrabbiare Recalcati e dice: buongiorno, caro Recalcati, ormai Barella è panchinaro in nazionale, sarà il primo sostituto. Frattesi, Fagioli, Tonali stanno meglio, arrenditi.
3: Ma io non guardo, basta andare ai mondiali che Frattesi,
2: ma sì, dai,
3: giochi, segni, io sono contento, cioè non ho assolutamente problemi. Io quando sento che però Barella è diventato lo scarsone della nazionale, ogni tanto dico: vabbè, siamo fatti così noi tutti, il mondo del calcio, ma lo viviamo in questa maniera. Basta una partita, no, che diventi chissà. Basta vedere Mancini si rimane scossa. Tre giorni fa era già sostituito da Conte. Ieri era il migliore allenatore nazionale che poteva avere, cioè. Ormai siamo così, il calcio è così, tutti parlano tanto per, vediamo il tabellino e dal tabellino giudichiamo.
2: Comunque anche tu hai visto anche tu hai visto un segnale dell'inizio di Mancini, in questo cammino di Mancini.
3: Ma ragazzi, prima non ho detto bene sia Stefano che Alessandro, ma siamo partiti da zero, cioè quando c'è stata la partita incredibile con la Bosnia e tutte le partite precedenti, si convocavano dei giocatori magari 30, 32, 35, 34, alcuni dicevano: non può essere più, abbiamo bisogno di giovani. Adesso convoca i giovani, gioca dall'inizio con Romano, gioca dall'inizio con Cambiaghi, però questi giovani non valgono, e poi perde, no, ma è scarso, non può. Ragazzi, ci sta provando, sta mettendo insieme 40 giocatori, sta cercando di fare una squadra. Siamo andati a vincere in Turchia contro una squadra che ha mille problemi, ci mancherebbe, ma torno a ripetere quello che ho detto prima: i problemi ce l'avevano anche la Bosnia e la Macedonia, abbiamo perso. Abbiamo vinto con la Turchia, portiamoci a casa il risultato e non diciamo a noi stessi: ma gli altri erano scarsi. No, diciamo: cavolo, brava l'Italia, bene Mancini, bravi giocatori. Una volta proviamo,
2: sì,
3: dire,
2: ma noi siamo specialisti in questo, perché io mi immagino che se perdevamo con la Turchia, che cosa potevamo dire? Adesso che abbiamo vinto, che cosa diciamo? Ma sono scarsi, giocano contro Montella. Sì. Io mi sono messo, oggi l'ho letta a Stefani nella trasmissione, il frasario di questa giornata: abbiamo battuto una squadra scarsa, abbiamo battuto una squadra, i giocatori giocavano contro Montella. Se ti lasciano giocare è chiaro che fai bene, una volta eravamo più forti. E poi venerdì c'è l'esame con la Francia, e vabbè, allora avete vinto sempre, che volete dire? Basta, hanno vinto,
3: Marco,
2: e non deve parlare.
3: Marco,
2: basta.
3: La Francia e la Spagna sono le squadre più forti al mondo, certo, in questo momento.
2: Non c'è,
3: se perdiamo magari evitiamo un'imbarcata,
2: ecco,
3: ma
2: quello, magari
3: Francia,
2: evitiamo un'imbarcata,
3: non succede niente, ragazzi. Non succede nulla.
4: Sentite, ma io direi
3: cerchiamo
4: anche
3: ovviamente di vincere e pareggiare.
4: Ma Cristian, ma anche in caso di vittoria direi
2: non
4: la stessa cosa.
2: Non cambia niente, perché dopo chi c'è l'esaltazione, se si
4: perché
2: vince,
4: può cambiare.
2: Sai che succede? Ma
4: può capitare che anche la squadra più forte possa,
2: esatto,
4: perdere.
2: Può capitare che perde, allora che
4: stava
2: fai?
4: Capitando la squadra di Cristian a Roma,
2: e quindi, certo,
3: ma noi siamo capaci di dire che se dovessimo pareggiare o vincere,
4: così.
3: Sono capaci di dirti: non c'era Mbappé,
2: non hai sentito la provocazione, non hai sentito la provocazione,
4: nel senso che capita anche magari hai rischiato anche la tua squadra a Roma, tipo, stava perdendo, è più forte, però stava perdendo.
3: La mia squadra, tu intendi che la mia squadra è quella che ha fatto due gol in rimonta, ha preso due legni, quella contro la squadra che deve vincere,
2: ma rimonta oggi e rimonta domani, arriva pure la sconfitta, rimonta oggi, rimonta domani, può arrivare la sconfitta
3: anche,
2: cara,
3: la squadra, perché se non arriva sono guai,
4: può capitare anche ai più forti di perdere ogni tanto,
3: questo potrebbe capitare di perdere anche i più forti, guarda il Milan,
2: adesso hai capito, tu sempre lì, tic, hai sentito Alessandro come va a punzecchiare, senti, no, io voglio fare un gioco con voi, facciamo un gioco, dai, no, parto in Pallomeni, parto, sì, da te, facciamo cognome, se no faccio macello con Mattei, allora dimmi in questo gioco, in queste prime 5 giornate di Serie A,
4: sì, però sono impreparato,
2: e vabbè, dai, ma buttala lì, allora, un promosso,
3: buttale
2: un bocciato e un rimandato. Promosso
4: Malen, dai.
2: Un bocciato
4: Stroppa col Venezia, perché hanno fatto 0 punti, ma insomma Stroppa secondo me hanno fatto bene, perché bravo.
2: Rimandato Allegri. Recalcati, stessa domanda, quindi preparatevi, aperto in Pallomeni. Recalcati:
3: Dybala promosso, perché nessuno si aspettava un Dybala di questo genere. Allegri

0: bocciato e Jones rimandato.
1: Jones rimandato, ok. Mattei.
2: Bravo Cristian.
3: I nomi sono quelli ed è un bel ballottaggio perché non c'è Malen senza Dybala e probabilmente non c'è Dybala senza Malen, quindi sono quelli due nomi perché la Roma è quella, sono quei due giocatori. Nell'Inter magari ci sono più spazi, quindi promossi questi due giocatori. Rimandato sicuramente Allegri, che sta rischiando molto, ma non solo per colpa sua, ma il Napoli mi sembra che abbia una rosa un po' ingiallita dal tempo che andava rinfrescata. È bocciato in questo momento probabilmente è Sarri, che ancora non è riuscito a inculcare nella testa dei giocatori un gioco che è completamente diverso rispetto a quello che hanno fatto e interpretato per tanti anni con Gasperini, con
1: Sandro Canovi.
4: Sì, io vado un po' più sul collettivo perché senza parlare di persone singole, però insomma, direi bocciato sicuramente la dirigenza di Fiorentina e Parma. Perché insomma, cambiare di botto due progetti tecnici così è qualcosa che non è. Rimandata, sicuramente sono d'accordo, l'Atalanta, cioè andare a verificare, insomma, ci si aspettava un po' di qualcosa di più ovviamente da, anche se ci sono tutte le scusate del caso, no? Cambio di sistema, eccetera, cioè, l'Atalanta sarebbe da verificare. E allo stesso modo dico promossa evidentemente alla Roma, perché si è immessa come seconda forza del campionato, e lo è, ed è una seconda forza potente, sarà l'antagonista fino anche se l'Inter è superiore secondo me, però insomma saranno queste le due squadre secondo me che si contenderanno lo scudetto, quindi saranno bello vedere un Inter-Roma che ci rivolta ai primi anni 90, no? Anche nei primi anni 2000. È una rivalità che
3: notato fa bene al calcio. Che a parte il Cagliari e il Frosinone che stanno facendo non bene ma di più benissimo,
1: sì,
3: ma che nessuno ha citato la Lazio,
1: infatti ve lo volevo dire io,
3: è in
1: perché?
3: Fondo con Roma ed Inter, ma
1: perché non l'avete citato?
3: Miranti, la Lazio sta andando
5: oltre,
1: quindi aspetta, te lo dico io, stiamo tutti aspettando sta gufata che prima o poi cala, no, così possiamo dire hai visto che c'è la partenza, io già lo vedo
4: No,
1: così
4: però,
1: Roma, che non conosciamo Roma,
5: ma perché?
1: Ma
5: figurati,
1: figurati.
3: No, perché adesso c'è la Lazio che gioca col Monza e poi giocherà in casa della Juventus.
1: Guarda, che qui è come il discorso, ma guarda,
3: anche per Gattuso,
1: Mattei,
3: che è uguale a Torino.
1: No, Mattei, mi hai dato l'assist, è come il discorso di ieri sera, no, della nazionale. Io la stragrande maggioranza aspettava il cappotto dell'Italia.
0: È ovvio.
1: E tutti lì pronti, no? Dai, che così domani a Mancini e compagnia.
5: Al 27esimo hanno dovuto cambiare canale.
1: No, no, c'è stata una richiesta di Malox clamorosa ieri sera. Te lo dico io, perché stamattina hanno dovuto cambiare tutto, capito? Dice, che facciamo? Dobbiamo cambiare tutto.
0: Picco di ascolto per il grande fratello ieri.
1: Capito? Oh no, Canovi, non è così.
4: Torfino sicuro.
1: Vedrai, è stesso discorso, no, è un po' con la Lazio, stanno tutti lì col fucile, prima o poi questi si fermano, prima o poi si fermeranno, ne perderanno tre o quattro di fila,
5: no,
1: e allora lì, capito?
5: Pensare questo?
1: No, dici di no, a Roma tutti pensano tutti al contrario.
5: Sta là, è una bella partenza, come diceva giustamente Stefano, vedremo, insomma, non è che...
1: Vabbè, vediamo.
5: Cinque partite mica sono poche.
1: Nessuno parla di Pisacane promosso, che ci sono...
3: Velocemente, sì. Io ho fatto un conteggio strano, sì, ma che secondo me ha un significato. Io ho messo insieme i punti delle cinque squadre che tutte e 20 le formazioni di Serie A hanno affrontato. L'Udinese ha avuto le avversarie che hanno totalizzato insieme più punti finora, 52 punti.
1: Sì.
3: Nettamente meno di tutte la Lazio, che ha affrontato squadre che hanno totalizzato 5 squadre, in totale 18, e poi, se non ricordo male, c'è il Frosinone a 25. Questo per farvi capire che il calendario è molto importante, perché poi, ecco, la Lazio, per esempio, le ultime tre in classifica, che non hanno ancora vinto le uniche, Venezia 0, Genova 1 e Bologna 2, le ha affrontate tutte e tre, per esempio.
1: Va bene, mi devo fermare, quindi...
5: Hai capito, Cristian,
1: hai capito.
0: Guarda,
1: tutto?
0: Io ricordo solo, ma è facile vincere a Cagliari, le ha vinte tutte tranne uno.
1: Chi?
0: Noi.
5: Mai sostenuto.
0: Beh, ma a Cagliari, Voi a Cagliari avete sofferto, le ha vinte tutte tranne una.
3: Partita l'Inter nel finale ha sofferto. Fino certo. Al settantesimo c'era stata una sola squadra in campo.
0: Fino al settantesimo, 75 minuti. Dopodiché ha fatto veramente 15 minuti male. Sì, però siamo gli unici.
1: Ma guarda, ma guarda, ma mo ti dico un'altra cosa: se l'Italia venerdì dovesse battere la Francia, sai che ti dicono? Ma è una Francia sperimentale,
5: ma sì,
1: dai,
5: con
1: ma
5: le pure,
0: la prima cosa è non c'era Mbappé.
5: Bravo,
0: la prima.
1: Così,
0: non c'è Mbappé,
1: dai,
0: capito? Ma gioca Diouf, perché viene retrocesso anche Diouf.
5: Senti, Diouf terzino sinistro.
1: Diouf è un bel giocatore, altro che.
0: Ma io guarda, scusa, da quello che ho detto lo scorso anno, chiedo scusa, non pensavo che avesse questa evoluzione.
1: Questo ti fa onore, ti fa onore.
0: Sono contento.
5: Ma certo.
0: Non avrei mai, ragazzi, ci manca solo che Luis Enrique diventa titolare nel Brasile, siamo a posto.
1: Vabbè.
3: No, ma non credo questo. Un giocatore come Diouf, anche se non è il massimo.
5: Lo vedi, non credi ai miracoli, Cristian.
3: Che punta l'avversario e salta l'uomo, perché altrimenti la manovra dell'Inter è bella, ma è troppo prevedibile.
5: Sì, troppo prevedibile.
3: Saltava l'avversario.
5: Infatti.
1: Va bene, va
0: ma
1: bene.
0: Ma Diouf diventa più pericoloso, Marco, adesso, perché se dovessi giocare, non credo col Parma, ma la prossima Spence, Diouf è quello che ti entra mezz'ora dalla fine e con l'agilità a puntare l'uomo, eccetera, è quello che magari può cambiare la partita. Quello che aspettava la cosiddetta quinta punta all'uomo diverso, Diouf, può anche essere questo.
1: Vediamo. Allora, intanto vi do anche queste e poi vi saluto. Il Manchester City sfida la Premier. Violazioni, la battaglia è ancora lunga. Avete capito?
5: Figurati.
1: Quindi attenzione, perché ci sarà grande battaglia in pronto, diciamo così, a battagliare. Capito, Canovi? Qui si parla di 114 violazioni su 115, però il City è...
4: che forse non hanno violato.
1: Ci fermiamo qua, ragazzi. Grazie a Canovi, grazie a Mattei,
5: a
1: Recalcati.
5: Ciao,
1: ragazzi.
0: Ciao, ciao.
1: Break, torniamo tra poco. Facciamo un focus sul Torino. Tra pochissimo,
2: state ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
6: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
7: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
8: Sai chi vi ascolta voi?
9: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Ci siamo, eccoci qui. Buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
1: Ciao Stefano, ben trovato come sempre. Allora, caro Stefano, facciamo una cosa: siccome oggi poi devo dire, come sempre, li ringraziamo i nostri ascoltatori perché ci inondano di messaggi tra audio e testi scritti. Continuate così, noi cercheremo di rispondere alle vostre domande. Anzi, più ce ne mandate, meglio è. Poi piano piano cerchiamo di evaderle appena possibile. Perché ci sono un po' di temi che hanno subito suscitato l'interesse, da Pio Esposito alla situazione della Juventus con Elkan, che hai visto, ha messo nuova liquidità importante. Poi ne parliamo. Oggi c'è un momento dedicato proprio alla Juve, anche il grande momento della Roma sia in campo che fuori, perché dobbiamo unire un po' queste due cose, quello che sta avvenendo sul campo. Al rientro ci sarà uno scontro bellissimo calcisticamente tra Como e Roma, e poi anche quello che sta avvenendo fuori con lo stadio che, insomma, finalmente ha trovato, no, una soluzione, Stefano. Allora andiamo ai titoli, poi cominciamo a dare un po' di risposte ai nostri amici. Vai. Juve ci pensa Elkan con l'aumento di capitale, quindi con le prospettive che possono migliorare, anzi devono migliorare per la Juve guardando il futuro. La porta bloccato da Marotta per il Lautaro, quindi c'è tutta la vicenda, e la porta ha confermato appunto che voleva l'attaccante dell'Inter. Roma, grande momento, come abbiamo detto prima, sia in campo che fuori. Ne parliamo di una squadra e di una società che vuole crescere sempre di più. Il nuovo Fagioli, questa posizione che abbiamo visto nell'ultima partita, questa mezzala di qualità, potrebbe essere il futuro di Fagioli, non solo nella nazionale, ma anche nella Fiorentina. Vergara spera, all'esterno delle Napoli, potrebbe giocare contro la Francia nell'impegno di venerdì. E poi chiudiamo con un approfondimento intorno alle ore 16:10 sul City, terremoto per il City, ma un terremoto che coinvolge anche il calcio inglese.

0: Certo Stefano, partendo un po' dall'ultimo titolo, poi ci andiamo dopo nel tardo pomeriggio, però qui c'è una situazione molto delicata.
1: Ho letto un Vergara, spera. No, hai fatto pure quello?
0: Sì, sì. No. Dove?
1: No, a un certo punto sì, di poi Vergara spero non,
0: No, dicevo del City, no? Del City, questa situazione del calcio inglese, che è una situazione molto delicata.
1: No, ti ho ascoltato prima, una cosa abbastanza lunga.
0: È molto lunga.
1: La giustizia deve essere giusta.
0: Sì.
1: Sono d'accordo con te.
0: Poi, anche se è lunga.
1: Se fosse un pochino anche un po' più rapida, che non guasterebbe, però insomma sono d'accordo con te, in linea di massima serve cautela, adesso c'è stato il primo grado, il City è colpevole,
0: adesso c'è il ricorso,
1: c'è la difesa, c'è tutto quello che insomma presuppone un processo, però insomma è una stangata forte, e poi tra l'altro adesso si è andata oltre questa decisione. Sarebbe giusto assegnare questi titoli ad altre squadre. Guarda, ti dico subito come la penso. Penso come Wayne Rooney. Nello sport, tu sei un amante dello sport, lo pratichi, lo fai insomma ad ottimi livelli. È importante. Cioè, tu saresti contento se, che ne so, il primo classificato arrivi secondo, magari ha meritato di vincere, poi lascia perdere tutto quello che c'è al contorno, il secondo prende il titolo oppure lo scudetto, il titolo della Premier. Io se non la penso come Wayne Rooney, che ha detto non sarei a mio agio, non sono, cioè voglio dire, io lo sposo in pieno questa tesi.
0: No, non è una cosa che sentiresti tua,
1: no,
0: ecco.
1: Assolutamente, sono chiaro. Adesso con tutto quello che succede, allora siamo noi campioni? No, non sei campione, sei arrivato secondo e secondo resti. Poi quello che succede revocare i titoli, però assegnare poi il titolo a un'altra squadra che arriva seconda, tu sei arrivato secondo e secondo ci resti, secondo me, io la penso così.
0: No, ma come Wayne Rooney. Facciamo una cosa, visto che abbiamo toccato questo tema, ne parliamo anche con Enzo Palladini di Mediaset. Ciao Enzo, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: E poi c'è anche Paolo Paganini Rai. Ciao Paolo, ben trovato anche a te.
3: Ciao a tutti.
0: Mi date anche voi il vostro pensiero su quello? Noi abbiamo toccato proprio al volo questa vicenda, poi noi ci torniamo intorno alle 16:10 con un approfondimento con chi segue nel dettaglio la Premier e questa situazione, però questo è un terremoto che coinvolge sì il City, ma in un certo senso anche il calcio inglese, la credibilità del calcio inglese. Guardate che questo è un tema che lì viene molto sentito da questo punto di vista, perché adesso si dovrebbe andare a colpire un club che comunque ha rappresentato il calcio inglese, che ha portato vittorie, che ha portato una modalità di lavoro. Quindi è un colpo che va a centrare anche la Premier League. Quindi
1: ha alzato l'asticella, visto che abbiamo Paolo che è uno specialista anche del mercato.
0: Hai alzato l'asticella anche del mercato, assolutamente. E qual è il vostro pensiero, Paolo? Visto che ti ha citato Stefano, vengo subito da te, vai.
3: Ma il pensiero è che quando ci sono di mezzo simili potenze economiche che hanno un modo tra tutto loro di muoversi, è normale, secondo me era inevitabile che venisse fuori queste cose, perché da quanti anni stiamo parlando di un Manchester City, per non citare il Paris Saint-Germain, perché stiamo parlando di parentele,
0: sì.
3: In qualche modo riescono a dribblare i paletti del fair play, vanno avanti con la loro idea, hanno portato un mondiale che per la prima volta si è fatto d'inverno e non d'estate, cioè voglio dire, ormai è una situazione fuori controllo e quindi si sentono nelle condizioni di essere tra virgolette impuniti, ma per fortuna ci sono ancora le regole, bisogna farle rispettare, ma bisogna farle rispettare fino in fondo. Quindi se loro hanno violato devono in qualche modo essere penalizzati, devono essere condannati. Io dubito, perché il sistema City, che anche il sistema Paris Saint-Germain, non so come le sono gli effetti a catena che verrebbero fuori.
0: No, ma infatti c'è questo da valutare, tant'è che, e vado subito da Enzo, consideriamo anche che questo tipo di situazione per arrivare a questa conclusione ci hanno messo quasi 8-9 mesi, cioè non è una cosa, non è che l'hanno fatta in un mesetto, per far capire anche la complessità della vicenda, e adesso ci sarà la risposta, il ricorso del City, i tempi si allungheranno ulteriormente, quindi stiamo parlando di 114 violazioni su 115, cioè il massimo praticamente. Enzo,
2: Noi uomini della strada da quanti anni ci stiamo facendo la domanda perché il Manchester City e il Paris Saint Germain possono fare tutto, possono spendere 100 miliardi, possono pagare i giocatori 150 milioni, perché possono dare degli stipendi incredibili a giocatori e allenatori? Perché, come ha detto giustamente Ranieri tempo fa, perché le regole del fair play finanziario valgono solo per noi, solo per le squadre italiane che per delle mini violazioni a volte hanno il mercato bloccato, possono prendere solo prestiti gratuiti e tutto quanto, e non possono comunque portare avanti un discorso di competitività nei confronti di queste superpotenze che invece hanno fatto tutto quanto. Noi dico, non solo addetti ai lavori ma anche appassionati di calcio normale, da quanti anni ci stiamo facendo questa domanda? Perché loro possono tutto e noi non possiamo niente? E forse qualche risposta sta arrivando adesso, ma forse da qualche tempo anche qualcun altro che ha la possibilità di decidere e di investigare si è fatto la stessa domanda e si sta dando delle risposte.
0: Chiedo una cosa, mi riallaccio a quello che stava dicendo Stefano, voi, e poi andiamo a un altro argomento, però per chiudere, Stefano giustamente ha citato Rooney, no? Nel discorso degli eventuali titoli che potrebbero essere tolti e quindi assegnati a chi è arrivato
1: possibili
0: dietro.
1: Possibili effetti.
0: Esatto.
1: Senso.
0: Voi come la pensate? Sarebbe una strada questa giusta? Oppure Rooney dice io non mi sentirei a mio agio, ha detto non è una roba che... dice non ho conseguito sul campo, e lui dice non mi appartiene, ecco. Enzo,
2: è un titolo revocato, è un titolo revocato, non è un titolo assegnato a qualcun altro. Secondo me, io adesso faccio un esempio stupido, però in seconda liceo ero arrivato quarto nel campionato scolastico degli 800 metri, per sbaglio mi avevano messo terzo, sono andato dal professore e gli ho detto no guardi, mi dispiace, ha sbagliato, io sono arrivato quarto e terzo è arrivato un altro, anche perché sarebbe stato rubare, è una cosa molto stupida, però secondo me quella regola vale a bassi livelli come quello e ad alti livelli come quelli del calcio professionistico.
0: Paolo Paganini.
3: No, io allora a sto punto devo citare anche la situazione che secondo me è più pesante per me. È un titolo degli 800 metri sicuramente di livello assoluto. Ma noi abbiamo perso la finale del torneo dei bar di Lerici, ok? Ai rigori, dove c'erano in premio 7 motorini ciao, ok?
0: Ciao, grazie.
3: Ciao, ve lo ricordate?
0: Come no?
3: Perché abbiamo scoperto dopo che hanno messo dentro uno che non poteva giocare. Ormai gli avevano consegnati ciao. Ma ciao in tutti i sensi.
0: Vanno salutato.
3: Ragazzi, qua era, cioè, si potevano rivendere. Io sono lì, qui
0: no,
3: c'era
0: ma,
3: anche
0: guarda,
3: un discorso economico.
0: Ma c'è, all'epoca poi avevano un valore, ragazzi. All'epoca.
3: Avevano un valore.
0: Pensa che adesso se vai a cercare un pezzo di quel periodo lì, ti posso dire che hanno dei prezzi, il ciao, il sì e il bravo, ve lo ricordate, sì, no? Che erano i tre motorini,
3: boxer.
0: E poi c'era il boxer e poi dopo è arrivato il 50, vabbè lasciamo stare, no, questi hanno un valore enorme ragazzi, Voi eravate per quale
3: capisci.
0: Motorino, quale ti piaceva a te dei tre? Questa mi piace, mi ha ricordato, mi ha aperto.
1: Io ho avuto il ciao, il boxer e il sì.
0: Hai capito?
1: Cioè,
0: la scaletta, cioè. E quale ti piaceva di più però?
1: Il boxer.
0: Paganini, tu qual era il tuo preferito?
3: Guarda, anch'io il boxer, poi sono passato alla famosa Vespa 125 Primavera.
0: Ah, bellissima, il pick up, mi ricordo, c'era sto pick up, roba veramente, vabbè.
3: Sì,
0: e tu Enzo, tu avevi qualche preferenza oppure?
2: Io avevo un boxer scassato, ma poi l'ho cambiato per un Benelli S50 di cui ero innamoratissimo che mi sogno ancora ogni tanto perché era veramente bello, era un mini scooterino che però funzionava perfettamente e poi ho abbandonato completamente le due ruote perché facendo il servizio civile mi sono reso conto che troppa gente rimaneva.
0: Che bella questa cosa, che abbiamo ricordato pure un pezzo di... Io invece, mia sorella aveva il sì,
1: sì.
0: E io invece sono sempre stato patito per le cose un po' da cambiare, mi piaceva, avevo il 50 con il cambio
1: che
0: a pedale.
1: Si accendeva con la levetta che stava sotto.
0: Davi la cosa. Sì, vabbè, poi c'era il cambio a piede che era bellissimo, che era un po' stile moto praticamente. Vabbè, comunque, belle cose che ha tirato fuori Paolo, hai capito? Abbiamo anche...
1: Siamo giovani.
2: No, ragazzi, è la vita.
0: Siamo dei boomer però, hai capito? Sì, vabbè. Facendoci un pochettino seri. tornando un po' alle cose di calcio, vi voglio chiedere una cosa a tutte e tre. Allora, abbiamo visto un Pio Esposito ancora in costante crescita anche nell'ultimo impegno con la nazionale. Molto probabilmente Stefano giocherà anche contro la Francia, quindi tre partite per lui. Ormai il titolare sembra essere il centrale titolare della nazionale. Mi dite come può diventare titolare anche nell'Inter? Come questo ragazzo? Cioè, guardando anche in prospettiva, al momento non è il titolare, o comunque fa
1: ma
0: parte
1: guarda,
0: di
1: Marco,
0: questa squadra.
1: Già secondo me lo è, non proprio di fatto, perché insomma poi chi alterna le coppie, poi a seconda dell'avversario schiera la coppia, chi parte e poi chi entra, però insomma mi sembra di capire che Esposito abbia una sua titolarità anche all'interno dell'Inter, e questa cosa si percepisce e si avverte anche quando veste la maglia nazionale, cioè è un giocatore più sicuro nonostante la giovane
0: ma
1: età.
0: Arriverà un giorno a dire è lui insieme, non so,
1: quando
0: a
1: andrà via Turan probabilmente, ecco. O Lautaro, insomma, però non devi comprare un altro forte, esatto. Accanto, insomma, non lo so quanto Esposito da solo possa poi sostituire la forza di Lautaro, ecco, se tu mi dici l'eredità di Lautaro la può sostenere Esposito, questo io non ti so rispondere, non ti so dare una risposta.
0: Forse più Lautaro Esposito potrebbe essere una coppia futuribile.
1: Per adesso sta bene così, quindi mentre prima all'inizio era un'alternativa a questi due giocatori, adesso è invece è un titolare, il terzo titolare dell'Inter, poi dipende da come vuole decidere la formazione.
0: Quindi tu lo consideri un terzo titolare anche in questo momento?
1: Secondo me sì.
0: Paolo Paganini, tu invece che idea hai? Cioè, io parlo proprio di titolarità, di essere il punto di riferimento dell'Inter, quando e come può succedere?
3: Io glielo auguro di cuore, anche perché lo conosco bene dai tempi dello Spezia, perché lui la sua grande esplosione l'ha avuta proprio a Spezia, nell'anno in cui praticamente poteva lo Spezia andare in Serie A di nuovo, e lì con D'Angelo è stato veramente il suo grande anno. È maturato tantissimo, ha una grande dote secondo me, che è l'umiltà, è un ragazzo stessimo, è un ragazzo che è veramente professionista vero dentro, e quindi questo lo aiuterà senz'altro. Dire che quando diventerà il punto di riferimento dell'Inter è ovvio che, come ha detto giustamente Stefano, quando tu hai Lautaro Martinez e Thuram, a quel punto deve andare via uno dei due per avere la possibilità e dargli proprio il...
0: Perché tu pensi così, che questa scelta l'Inter da, non so, prossimo anno non la possa fare?
3: Potrebbe farla, anche perché Thuram rappresenta una sorta di assegno circolare.
0: Esatto.
3: Hai capito? Perché Thuram, lo ricordiamo, è stata una grande operazione di Marotta a costo zero. Quindi qualsiasi situazione di cessione è una plusvalenza, che a livello di bilancio, visto che parlavamo prima del City, è comunque fondamentale. Quindi potrebbe, secondo me, potrebbe essere indiziato a partire, chiaramente arrivandone un altro, ma con più Esposito, che gli dai finalmente, perché se lo merita, anche la possibilità di avere più continuità.
0: Certo. Enzo Palladini.
4: Sì, come ha detto giustamente Stefano, l'Inter ha tre titolari e una riserva, perché comunque più Esposito è esattamente sullo stesso piano di Thuram e Lautaro Martinez, sì, magari forse leggermente sotto Lautaro Martinez, perché Lautaro Martinez è l'unico insostituibile in quella squadra. Io fin dai primi tempi in cui l'ho visto giocare nel Mondiale per Club un anno e mezzo fa, ho subito avuto l'impressione di vedere un giocatore destinato a migliorare costantemente e a diventare veramente uno dei top giocatori della Serie A, perché comunque Pio Esposito è un giocatore che gioca bene anche quando non gioca bene, perché comunque quando ti sembra che non abbia giocato bene, poi vai a rivedere mentalmente il film della partita e dici però ha fatto quella cosa, ha fatto quell'altra, ha fatto quella sponda, ha fatto a botte con due difensori e alla fine è uscito lui con la palla, fa una serie di cose che pochi giocatori fanno in Serie A e le fa quasi sempre bene. Poi chiaramente qualche volta sbaglia, qualche volta magari non arriva sufficientemente lucido davanti al portiere e gli può capitare di sbagliare, ma per il lavoro che fa durante i 90 minuti è anche abbastanza logico. Lautaro Martinez secondo me si vede se stesso come un numero 10 da qui in poi, e quindi diciamo che il partner perfetto è più Esposito, che gli fa spazio, gli dà una mano.
0: Sì. Vedo anch'io una coppia così, Enzo, in futuro. Vedo anch'io una coppia così, perché quello che dice, che ha detto prima Paolo Paganini, dell'assegno circolare Turam, non è una cosa da sottovalutare.
4: Sì, è il tipico giocatore poi che viene a vederlo una squadra inglese e dice: quanto costa? 100 milioni? Ecco, 100 milioni, perché secondo me in Premier League è proprio il giocatore perfetto Thuram, perché è imponente, perché è forte, comunque ha quella corsa lunga che in Inghilterra comunque fa sempre comodo, perché non ha paura dei difensori, e lì comunque difensori forti che picchiano ce ne sono, e quindi una delle top 4 squadre inglesi, se viene a vedere Thuram e dice: ci investo soldi? La risposta è sì, tanti soldi.
0: Vi voglio fare un'altra domanda, ancora abbiamo qualche minuto prima di chiudere questo blocco. Allora, altro giocatore che già comincia a essere in odore di interesse, no, di squadre, è Romano, Stefano. Inter, Juventus, Premier League addirittura qualcuno, leggevo oggi un approfondimento su tutto Mercato Web che dove attenzione anche ai movimenti in Premier League. La Premier League, hai visto, ha tirato fuori 50 milioni per Palestra come se niente fosse. Romano c'ha solo 7 presenze in Serie A. È un giocatore che secondo te bisogna pensarci e quindi investire anche economicamente qualcosa di importante? Io credo, adesso poi chiederò a Paolo Enzo, ma secondo me non bastano 30 milioni in questo momento per andare a Roma.
1: Questa è più o meno la valutazione di partenza. Siamo all'inizio, della carriera.
0: Per esempio, pensando alla Juve, che non ha un giocatore così, con quelle caratteristiche,
1: non puoi spendere 50,
0: pensando all'Inter, che a un certo punto Çalhanoğlu,
1: la Juve deve robustire il centrocampo con un giocatore che abbia più step, no? Nella carriera.
0: Quindi tu non andresti su Romano?
1: Ma insomma, se lo compra a 10 milioni, sì, 15, però insomma, se devo spendere 50 milioni, non lo farei questo investimento. Adesso. Magari se Romano gioca 3 anni nel Cagliari, diventa un giocatore importante, oppure magari fa un'altra esperienza in una squadra media, allora poi ci puoi pensare. Ma insomma, la Juventus ha altri problemi adesso.
0: Altri problemi,
1: altre istanze.
0: Non è un giocatore da spendere una cifra di quel tipo,
1: secondo me.
0: Te. Enzo Palladini.
4: Ah, tecnicamente Romano farebbe sì comodo alla Juve, ma la Juve di Spalletti, non una Juve di un futuro allenatore che non possiamo sapere chi è, perché comunque è un tipo di giocatore, un play tecnico che Spalletti ha sempre avuto, che avrebbe voluto probabilmente nella sua Juve attuale. Però cosa succederà poi nella Juve da qui in poi? Ci sarà ancora Spalletti l'anno prossimo? Non lo so, secondo me è più facile no che sì. È un giocatore che in questo momento secondo me può già valere sui 30 milioni, comunque chiunque si avvicini a Giulini si sentirà chiedere almeno 30 milioni per questo giocatore, almeno che da qui alla fine della stagione probabilmente varrà di più, e io temo, anche se spero di no, che alla fine della stagione sia il prossimo Palestra e sia un giocatore destinato a non giocare in qualche squadra di Premier League, perché poi è vero, uno è bravo, gioca in Italia, gioca bene, gioca nel Cagliari e tutto quanto, poi arriva in Inghilterra ma va in un altro mondo, non è che passa dal Cagliari all'Atalanta o dal Cagliari.
0: Cioè, tu temi che possa fare la stessa, diciamo, lo stesso percorso di Palestra, perché questi si arrivano, non è che stanno a guardare lì la cifra, insomma,
4: no, se capiscono che il giocatore ha una prospettiva, lo prendono, anche a costo poi l'anno successivo di regalarlo a qualcuno in prestito e di andarlo a fare giocare da un'altra parte. Quindi per loro è proprio l'ultimo dei problemi, cioè, nel senso, avrà 70 giocatori quest'anno sotto contratto, anche se poi alcuni sono in prestito.
0: Infatti c'è un ascoltatore, vado da Paolo prima di chiudere: se Romano dovesse fare un bel campionato un po' alla Palestra, per intenderci, a giugno prossimo di milioni ne verrà 50. Chi ce l'ha può permettersi di rischiare 50, non lo so, tu che dici, Paolo?
3: Ma sì, ma possono essere arrivare a 50, guarda, se fa però mi sembra che di rivedere la storia che abbiamo visto per Leoni, che dal Parma purtroppo si è infortunata dal Liverpool, Palestra, dal Cagliari è andata al Chelsea, non è che stanno giocando in squadre, voglio dire, di prima fascia o fare le coppe. Io credo che sarebbe opportuno che per questi giocatori ci sia una maturità gratis, cioè, come dicevo anche, cioè, tu parti dal Cagliari, ecco, dal Cagliari l'anno prossimo magari vai a giocare appunto in un Inter, un Milan, in una squadra, in una Fiorentina, in modo tale da crescere. Ma qua il discorso è, si collega
0: una volta, Paolo, una volta questi venivano opzionati dal grande club, bravo, e lo lasciava lì 2 anni, ma adesso questo discorso non lo puoi più fare, perché
3: no, ma perché arriva il procuratore che ti dice: guarda, ti danno 30 milioni a te, me ne danno 3 a me, ecco, quindi, ma diciamo che va là. E quindi il problema è questo, dobbiamo nasconderci, sì, è sì, quello sì, lì. Sì.
0: È come quando dicono, ad esempio, io ho sentito in questi giorni, Mancini fa troppo presto a mettere subito Romano titolare, a convocarlo e metterlo titolare, però io credo che siamo di fronte ad una situazione talmente di emergenza con i giocatori, Stefano, Enzo e Paolo, che non hai neanche il tempo, cioè questo, certi giocatori con quelle caratteristiche non li trovi nel Milan, nell'Inter, nella Juve, dice c'è il Cagliari che c'è là, ma proviamolo perché è iniziato bene, cioè mi sembra questo un po' l'andazzo in questo momento.
1: Sì, sì, no, ma voglio dire, c'è poco, poi io, allora c'è un lato, lo prendi, è un investimento, esatto, però tu non sai se poi il prodotto può essere, esatto, utile o no, Marco, punto interrogativo, cioè Romano è senza dubbio un ottimo calciatore, un buon giocatore, però insomma si deve formare,
0: sì,
1: deve testarsi, ha fatto un esordio con la nazionale, non è andato benissimo, anche se poi c'è stata una reazione dopo l'errore, quindi ha tenuto, non è andato nel panico, ha tenuto un po' la prestazione, diciamo così, tra virgolette, ma insomma è tutto da scoprire sto ragazzo, insomma, non è che in questo avvio lui abbia giocato 5 partite tutte da 7.5,
0: no,
1: ha giocato anche male, sì, una partita, sì, che ho visto,
3: ce la ricordiamo, quindi... la storia di Caiote qual è?
0: Come no?
3: La storia
0: come
3: di Caiote,
0: no?
3: è un esempio che bisogna prendere assolutamente per le... Cioè Caiote va, praticamente lo trova la Juventus, poi non lo valuta bene, va a finire in Serie D, lui torna in Serie D, poi sì, è la Fiorentina che lo prende e ha la fortuna di avere un tecnico come Aquilani che comunque ha puntato sui giovani, eccetera. Certo. Ma quanti Caioti ci sono in Italia? Il problema è legato al sistema, torniamo a un discorso sempre generale. Legata agli stranieri, legata ai procuratori, legata a situazioni che comunque vanno un po' sopra all'aspetto tecnico.
0: Sì, sì, è così, bisogna insomma comprendere tutto. Va bene, ci stiamo per fermare, stavo ancora pensando al boxer di Baganini.
3: No, ma tu lo sai, ma, che cosa poteva dire per noi.
0: Possiamo dire che aiutava pure il boxer, in un certo senso, o no?
3: Ma aiutava, ragazzi, ma io lo potevi reinvestire, lo potevi reinvestire, ragazzi, ma qua torniamo ai detto del pescatore di Bocca d'Asta, avevamo gli scampi di Santa Margherita, ce l'hanno fregati così, dai, tu,
0: no, vabbè, dai, vabbè, mi è piaciuto questo ritorno, insomma, a quegli anni lì, pensando ai motorini che hanno caratterizzato veramente la storia. Va bene, va bene, grazie a Enzo Palladini,
1: ciao,
0: a presto Enzo, un abbraccio,
1: ciao Paolo,
0: e grazie anche a Paolo Paganini. Paolo, buon proseguimento di settimana. Allora, ci fermiamo perché apriamo un capitolo sulla Roma tra poco, voglio un po' così insieme a Stefano ed altri amici parlare un po' di questo momento della Roma, sia sul campo che fuori. Ne parliamo tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã 14.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: E 36 sul cronometro, Stefano, perfetto orario. Allora andiamo a dare subito il buon pomeriggio a Ricky Buscaglia, telecronista da Zona. Ciao Ricky, ben trovato.
6: Ciao ragazzi,
0: ben trovato. Poi con noi c'è anche David Michele. Ciao David, ben trovato.
1: Ciao David,
0: ben trovato.
6: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, sentite, io voglio un attimo prima, ho lanciato un po' il tema, parlare della Roma, di questo grande momento che sta vivendo la Roma, sia sul campo che fuori. Stefano, ci sono, insomma, sono indizi di una squadra che è cresciuta tanto e che in questo momento, dal punto di vista proprio sia della struttura squadra, l'allenatore, anche questa cosa che è arrivata adesso, la notizia dello stadio, che insomma dopo tanto tempo si è arrivati insomma ad una conclusione.
1: Beh, da anni.
0: Voglio dire,
1: il mio pensiero personale va per esempio al presidente Viola,
0: no?
1: E Sensi,
0: certo. Sì, sì.
1: Che ci hanno provato in tutti i modi. Pallotta in un certo modo ci ha provato. Tu sei stato buon testimone perché sei andato pure a fare un servizio.
0: Come no, mi ricordo, mi mandarono con... Sì.
1: Però poi si tramutò in un nulla di fatto. E
0: lì mi sono ricordato più febbre a cavallo, febbre a 90 è un altro film.
1: Detto questo, adesso voglio dire, questa proprietà ce l'ha fatta,
0: sì, sì.
1: Quindi è un successo secondo me anche per la capitale, per Roma, e poi mi auguro che poi sia un iter possa proseguire in Italia. Quindi lo estendo a tutte quelle società che sperano di avere uno stato di proprietà, insomma, che poi alla fine, anche ho visto le proiezioni dei ricavi, potrebbero essere molto importanti. Poi utilizzare lo stadio non soltanto per quanto riguarda l'evento in sé, ma per anche tutte cioè, le diciamo così, le attività collaterali, no? Ma anche magari affittarlo per dei concerti, sarà un piccolo gioiello, un piccolo grande gioiello con una curva tipo muro Dortmund, 23.000 persone. Insomma, sarà un gioiello pazzesco e anche, voglio dire, ci sarà la partecipazione, tutto quello che i ricavi, insomma, la prima proiezione dicono almeno 150 milioni il primo anno, quello sarà nel 2031-2032. Speriamo che sia uno degli stati per gli europei del 2032.
0: L'idea, perché poi l'obiettivo dovrebbe essere
1: non,
0: quello.
1: Magari non c'è l'Olimpico, ma ci sarà questo stadio.
0: L'obiettivo dovrebbe essere quello e come squadra, Righi, vengo da te, coinvolgiamo anche i nostri amici. Righi, è una squadra che in questo momento, possiamo dire, ha fatto grandi passi in avanti, tanto da superare Juventus, Milan, Napoli. In questo momento è quella accreditata, no, ad essere l'avversario numero uno dell'Inter.
7: L'hanno detto anche più volte proprio queste frequenze. Secondo me in questo momento la sosta, ci sono tre squadre che ne hanno più di altre e sono Inter, Roma e Como. Secondo me queste sono le tre squadre che hanno qualcosa in più rispetto a tante altre. Non è, secondo me, nemmeno troppo casuale che siano tre formazioni che abbiano lo stesso allenatore della passata annata e non è neanche casuale che siano tre delle squadre che hanno raggiunto gli obiettivi lo scorso anno: Scudetto Inter, Champions Roma e addirittura Sogno Como. Quindi siamo all'inizio, ecco, ben inteso, però questo approccio.
0: Qual è stato secondo te il primo passo della crescita della Roma in una direzione tale da dire vogliamo stare in scia all'Inter, che in questo momento è la squadra di riferimento, no? Come ha detto anche chi vuole iniziare l'anno, la squadra da battere, che è sempre stata, insomma, protagonista. Qual è stato il primo passo che ha dato un segnale in questa direzione?
7: Quest'anno dici?
0: Ma in generale, se dovessimo fare un po' dall'anno scorso ad oggi.
7: Allora, secondo me, dal punto di vista squisitamente del campo, l'aver raggiunto di nuovo la Champions League dopo così tanto tempo è stato un po' come togliersi anche un gorilla di dosso. Ed entrare in uno stato di consapevolezza che si sta riverberando oggi sul terreno. Un anno fa di questi tempi eravamo a caccia di percentuali di gasperinizzazione della squadra. Oggi è una squadra completamente in mano all'allenatore. Però è evidente che c'è stato anche un cambiamento societario e che non può essere casuale, e che sia arrivato un direttore sportivo che è l'emanazione di Gasperini. E quindi c'è una percezione di unità di intenti al netto delle possibilità economiche, di libertà economiche che la Roma gode in maniera molto relativa, che però si sentono, si vedono rispetto ad esempio a quello che succedeva con il direttore precedente. Questa è una delle frasi che più mi ha colpito dalla passata annata di Gasperini, quando disse: allenatore e direttore sportivo nel 2026 dovrebbero viaggiare quasi in coppia e essere corresponsabili di quello che si crea. E adesso si è formata la coppia.
0: Di Michele.
8: Ma io sì, penso anch'io questa cosa. La cosa più, secondo me, fondamentale è stata dar grandissima fiducia all'allenatore, a Gasperini, sia sul campo, ma soprattutto fuori dal campo, e su chi deve prendere i giocatori, su quali giocatori andare a trovare, perché oggi la Roma, rispetto agli anni passati, ha una rosa molto più ampia e ha quasi tutti i settori coperti con doppi ruoli. E penso che questa è stata la grande svolta della Roma, per dare la continuità poi al lavoro sul campo dell'allenatore e gli obiettivi che sono arrivati, perché con la Champions sicuramente è tutto più semplice, tutto più agevole, più facile.
0: Io invece non so se Stefano siete d'accordo, però penso che il segnale forte sia stato quando nella vicenda Ranieri Gasperini si sia dato completo appoggio alla Gasperini, cioè lì c'è stato secondo me un segnale forte di noi puntiamo su questo allenatore che deve far crescere la
1: fuori
0: squadra
1: dal campo.
0: Sì.
1: E lì, perché come ha detto giustamente Ricky, anche la proprietà, insomma, ha avuto i suoi mezzi, perché lì ha deciso.
0: E quello è stato un momento delicato, attenzione,
1: un momento delicato, però insomma sono stati molto anche lucidi i Friedkin a decidere, Gasperini e non Ranieri, insomma, perché si poteva avere anche un
0: dubbio. Certo, apposta ti dico.
1: Mentre io ti dico invece la svolta, secondo me, sul campo è stata le ultime 5 partite vinte in campionato, cioè
0: La Roma, di quest'anno o di...
1: No, dello scorso anno, cioè, quando ha centrato la Champions League. Cioè lì, credere alla Champions League con il Milan e Juve avanti non era semplice. Quindi il Como, la Roma, ci metto anche il Como, ma stiamo parlando della Roma. Secondo me lì c'è stato il salto di qualità della mentalità, cioè di quella consapevolezza che faceva riferimento anche Ricky prima. Cioè nel senso che se tu non centri l'obiettivo, che era sfuggito, e in passato la Roma non aveva mai centrato una striscia di 5 vittorie consecutive, lì secondo me c'è stato lo scatto in avanti.
0: Lo scatto in avanti.
1: Perché se non avesse, cioè c'era tipo un complesso che tu hai, no? E il gorilla, parlava prima Ricky, cioè se è tolto, se l'è scrollato di dosso, ma come l'hai raggiunta? È raggiunta che non... ci ha creduto, quindi è lo scatto di mentalità. Poi Gasperini, gasperinizzazione, siamo tutti d'accordo. Però poi lo devi dimostrare sul fatto, cioè lì serve lo scatto di mentalità.
0: Sai che mi ha ricordato questa cosa che stai dicendo?
1: Quasi tutto.
0: Sai che cosa mi ha ricordato questa cosa?
1: E ce l'ha fatto
0: dicendo?
1: Dopo 7 anni, perché 9 volte su 10 la Roma falliva, cioè 10 volte su 10 la falliva,
0: sì,
1: per un motivo, per un altro, il braccino, l'ansia, la prestazione, ma tanto non ce la facciamo. Invece questo allenatore, un martello, ha detto no, adesso le vinciamo tutte. E poi si vedrà. Poi sono stati premiati anche dai capitomboli
0: degli altri, degli altri, quello fa parte dello sport. Però queste 5 partite che mi hai ricordato, che hai indicato, mi ha un po' ricordato il cammino dell'Atalanta di Gasperini quando vince l'Europa League, che elimina una serie di squadre in partite difficilissime, dove lì prendi la consapevolezza.
1: Ma guarda, anche l'Atalanta l'ha fatta in campionato,
0: esatto,
1: che non era così certa la qualificazione, ci ha creduto fino all'ultimo. Mi ricordo un anno, correggimi se sbaglio Ricky, ma conquistò la Champions League di un punto all'ultima giornata rispetto a un'altra squadra. Quindi questo, guarda, che conta, è perché poi dice ce l'abbiamo fatta, perché ce l'abbiamo fatta, perché stiamo con Gasperini tutta la vita,
0: certo,
1: perché non è un allenatore che ci ha creduto. Posso... e non è che ce lo diceva tanto per
0: no, è chiaro. Davide, ti chiedo una cosa: al rientro, quando si riprenderà il campionato, c'è questa sfida bellissima con il Como, può essere quella un'altra ulteriore partita per far capire che la Roma può lottare per il titolo, oppure a prescindere da come vada quella partita, la Roma rimane sempre una squadra diciamo da titolo? Cioè lì può cogliere l'ulteriore certezza, ecco.
8: Ma io rimango di idea che a prescindere come vada quella partita, la Roma rimane da lotto a scudetto, ma vincere quella partita ti dà una forza mentale e ti fa acquisire un entusiasmo e una consapevolezza che quest'anno se non lo vinci puoi sicuramente dar fastidio all'Inter, perché oggi come oggi l'Inter è ancora la squadra da battere in tutto e per tutto, però ci sono delle concorrenti come il Como e la Roma che possono dar fastidio, forse più la Roma del Como, ma solo perché il Como è una squadra molto giovane e quindi magari può avere dei cali fisici e mentali, visto che quest'anno affronterà 3 fronti, la Champions, la Coppa e tutto quanto, potrebbero andare in difficoltà. La Roma potrebbe andare, però è una squadra molto più esperta, con giocatori oggi, come ho detto prima, con tanti giocatori in tutti i settori, e quindi può fare anche cambi, e di conseguenza vincere col Como ti dà una forza
0: ulteriore,
8: mentale,
0: ulteriore,
8: ma soprattutto un segnale al campionato stesso e all'Inter stesso.
0: Allora, intanto do anche il benvenuto tra noi ad Alessio Di Francesco. Ciao Alessio, ben trovato, buon pomeriggio.
9: Ciao,
0: anche
9: ragazzi,
0: a te.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Grazie
9: anche a voi.
0: Arrivo subito da te, voglio sentire anche Righi su questo discorso della partita con il Como.
10: Che oggi forse i giocatori, i calciatori non hanno più. Questa passione ci ha fatto fare dei sacrifici pazzeschi che oggi non fanno più, ci ha fatto sopportare qualunque cosa. D'Ossena andava in un collegio a Torino a 13 anni, davanti a questo collegio la sera quando usciva dalla scuola serale per tornare al collegio c'era di tutto, lui racconta, mignotte, palfattori, risse, rapice, accadeva di tutto. E sto ragazzino che andava e tornava nel collegio strisciando vicino ai muri, e quindi lui dice quel calcio lì, quello che siamo stati noi, ci ha insegnato poi a prendere decisioni in prima persona e per tutta la vita. Forse le decisioni in prima avute dei calciatori è molto...
11: E arriva in un periodo storico molto particolare, perché è l'inizio della rumba, perché da lì in poi si gioca veramente ogni
0: 9 partite, mi sembra ci sia in
1: un mese,
11: e soprattutto arriva dopo un periodo storico a cui noi non siamo minimamente abituati, perché è un unicum nella storia, cioè la macro sosta con la Roma che ha fuori mi sembra 12 giocatori e come 15, quindi E da questo punto di vista è un peccato, te lo dico chiaro, è un peccato perché potenzialmente è una delle partite del campionato a livello di spettacolo. Io ho commentato quella dello scorso anno, a un certo punto mi ricordo che mi sono lasciato andare, ho detto questa non è una partita a qualificazione di Champions League, questa è Champions League, perché andavano a mille all'ora, quindi però ecco, sarà così, però bisogna anche capire come lavorano, quanti giorni hanno a disposizione, quindi è una partita un po' particolare che secondo me, oltre diciamo una percentuale di quote consapevolezza, però non offre, non decide niente, siamo veramente all'alba di tutto in un contesto in cui, ripeto, ci sono queste tre squadre, l'altra è l'Inter che hanno qualcosa in più, ma l'Inter di queste tre ne ha sempre qualcosa in più, cioè l'Inter è una squadra da battere.
0: Stefano, voglio sentire anche tu pensiero proiettando.
1: No, sono d'accordo in linea di massima, in linea generale con Righi, che non decide niente, però decide più per il Como. Cioè, se il Como dovesse perdere questa partita, secondo me si potrebbe incartare, perché non è abituato al doppio impegno. Roma e Inter sì, Como no. E quindi il Como potrebbe fare anche, diciamo così, una stagione interlocutoria in campionato.
0: Tu dici quindi più importante per il Como.
1: Sì, se la toppa sono guai.
0: E Alessio Di Francesco, vengo anche da te, così completo un po' il giro.
9: No, dicevo a Righi che dice, mi sembrava di vedere una partita Champions League l'anno scorso, è stato così come in Roma in Champions League, no? Quindi se buongiorno si vede dal mattino. Quest'anno è tutto diverso, perché come giustamente osservavate voi, veniamo da una sosta monster, non sappiamo se porterà dei benefici. Di solito diciamo che le soste con tanti giocatori in nazionale non portano benefici, cerchiamo di capire, la Roma ha cercato di trattenere almeno in parte alcuni suoi giocatori da trasferte transoceaniche, e che dire, la Roma le deve vincere, cioè parliamo del lato Roma, la Roma deve tentare di vincerle tutte, la Roma ha un obiettivo non dichiarato, ma che è quello di fare il meglio possibile e vincere il campionato. Con l'Inter è riuscita a far vedere che le cose quest'anno non andranno come lo scorso anno, almeno nella prima partita, che è assolutamente una delle avversarie. Certo, è un altro scontro diretto, uno è arrivato prima della sosta, l'altro arriva subito dopo la sosta, è una partita che sicuramente darà delle indicazioni. Probabilmente se qualcuna delle due perderà, non tutto sarà perduto, ma è
12: di calcio. Eh sì, perché quello che realizzò il Piacenza il 13 giugno del 1900...
9: Le indicazioni, esatto. Sicuramente...
0: Però la strada è lunga, cioè nel senso, in caso di sconfitta bisogna pure insomma essere
1: Ma
0: più...
1: se dovesse perdere il Como, 6 punti sono tanti.
0: Sì.
1: Non le
0: sarebbe
1: siamo
0: la seconda
1: caso.
0: Sconfitta per il Como. Se
1: seconda sconfitta, che... Champions League, ritorni, Champions League, ritorni, e non abituato.
0: Sì.
1: Cioè per Frosinone...
9: Ma magari sono male informato io, ma non credo che Como voglia vincere lo scudetto.
0: Però è stata inserita
1: una squadra forte.
9: Che si candida più o meno velatamente a concorrere lo scudetto.
0: Guarda, in questo
1: allora,
0: momento
1: è lunga e sono d'accordo con Righi, ribadisco. Però è più importante per il Como che non per la Roma. Cioè, voglio dire, sta già a 3 punti di ritardo dalla vetta, se la vogliamo mettere. Poi è lunga, però da un punto di vista, come sono d'accordo sul discorso delle quote di consapevolezza, come l'ha definito Righi, questa sfida. Però più per il Como che per la Roma. La classifica parla che sta a 3 punti avanti, poi è lunga, però c'è la Champions League. Che il Como ha onorato nel migliore dei modi possibili rispetto alle altre, se la giocherà divertendosi, ma perdi il calo, cioè avrai cali di tensione. Abbiamo visto a Frosinone come ha giocato un po' slegato per la prima volta, è stato messo sotto da un avversario, io non l'ho mai visto il Como.
0: Ha avuto anche occasioni, possiamo dire, però
1: sì, lascia perdere, ma non ha giocato, il Como è equilibrato,
0: se
1: gioca così pure creando 20 palle gol a partita è difficile che arrivi quarto tra le prime quattro.
0: Sono d'accordo, e siete d'accordo su questa cosa che vale più per il Como? Proprio un giro velocissimo, Ricky.
11: Non lo so, io penso che no, non sono d'accordo, nel senso che il Como lo vediamo quando esce dalla Champions, e quando esce dalla Champions è un'indicazione troppo pesante, perché secondo me, per come conosco Fabregas, come ho capito Fabregas, il girone lo vuole passare e probabilmente anche il playoff, e quindi sì che può avere una ricaduta
0: sul campionato. Ok.
11: Però tieni presente una cosa, che come l'altro anno non doveva andare in Champions League, ci è andato uguale. Cioè, ama molto rimanere nascosto.
7: ama tantissimo.
0: Però adesso non te puoi più nascondere, secondo me.
7: E questa è la vera, esatto. Fabregas, e sono anche contento che sia un po' arrivata, perché è un po' comodo rimanere sempre dietro, all'ombra, eccetera. Poi, come ben sapete, io non abito lontano da Como e ti assicuro che la parola scudetto non quest'anno, ma loro l'hanno messa là.
0: L'hanno messa là, ok. È importante più per il Como, come dice Stefano David Michele?
13: Ma io direi 55-45, sì, però più il Como, perché come ha detto lui giustamente deve uscire un po' poi dall'ombra Fabregas e il Como stesso, no? Hanno speso tantissimo negli ultimi due anni e non sono arrivati in Champions, anche se non era il loro obiettivo principale, e oggi non si possono più nascondere. Questo è quello che dice, potrebbe dire questa partita.
0: Alessio, anche il tuo pensiero. Poi c'è una domanda di un ascoltatore.
14: È più importante per la Roma, come dicevo prima, perché la Roma comunque più o meno velatamente si candida per lo scudetto, e quindi per il Como non è un obiettivo né dichiarato né per il momento rivelato, diciamo così, o comunque ipotizzato, e credo non sia neanche possibile in questo, diciamo, primo anno tra le grandissime.
0: Sentite,
14: quindi, secondo me è più importante della Roma, ma anche se dovesse perdere nulla sarà perduto, nel senso non sarà una partita spartiacque, questo no.
0: C'è una domanda di un nostro ascoltatore da parte di Fabio, e ci saluta, dice: buongiorno, Roma corta, manca esterno sinistro, basso, Romano, errore grave e annunciato. Siete d'accordo che è una rosa corta quella della Roma in questa, diciamo, corsa, in questa stagione, Stefano?
1: Beh, insomma, è andato via Renau, è arrivato De Ron, mi sembra l'ultimo arrivato De Ron.
0: No, un giocatore importante.
1: Secondo me è meglio De Ron che Renaui. Con tutto il rispetto per Renaui, però insomma, sul piano della personalità, dell'esperienza, della voglia, perché poi De Ron non è che è venuto a fare una passeggiata.
0: Quindi non la ritiene una rosa corta.
1: Forse un centrocampista in più poteva servire, ma insomma, adesso rimpiangere Romano serve a poco. Fanno delle scelte poi.
0: Di Michele?
13: Ma Romano è un buon giocatore, sì, ma la Roma non è corta, anche perché se vuoi fare l'esterno basso c'è anche Molina che potrebbe farlo, quindi alla fine c'è i giocatori che possono fare doppi ruoli, tanti ruoli. Quindi per me sì, sicuramente un uomo in più serve e fa comodo a tutti. Però come ha detto De Ron è un giocatore importante, Molina è un giocatore importante, e chi è arrivato sono giocatori importanti, anche lo stesso Rodrigo Mora, che magari è venuto un po' così, però è un giocatore importante che può dare,
0: è pagato anche tanto, quindi deve dare un contributo assolutamente. Alessio Di Francesco?
14: La Roma è corta, ma non è cortissima, intendiamoci. È arrivato De Ron, dato via il Anawi, ma comunque anche con il Anawi secondo me sarebbe stata corta, quindi secondo me il termine di paragone non è quello. Alla Roma manca ancora qualcosina, non tantissimo, per avere veramente una rosa completa, premesso che immagino per gli allenatori le rose non siano mai abbastanza folte.
0: Certo.
14: Però sì, comunque la Roma qualcosina manca,
0: okay.
14: È altrettanto vero, come osservava il collega prima di me, che però ha molte più possibilità per coprire quei ruoli con degli adattati che non ha coperto pienamente. Sicuramente una rosa più completa rispetto allo scorso anno, ma manca ancora qualcosa.
0: Alessandro scrive: bella partenza della Roma, ma alla lunga l'Inter è più attrezzato e strutturato, non vedo rivali al bis nero azzurro, sono milanista, non parlo quindi per il tifo, ci scrive Alessandro. Buscaglia.
15: Allora, che la Roma sia corta, più che altro, di sicuro non è corta come lo scorso anno, non c'è neanche paragone, però Gasperini che dice che gli mancano due pezzi, non l'ho detto io, e che manca proprio quello che sottolineava l'ascoltatore, oltre a un centravanti fisico che ti offre la possibilità di cambiare eventualmente lo spartito, però siamo ai dettagli, cioè la vera scommessa alla Roma è far giocare Wesley sulla fascia opposta, la vera scommessa è sostanzialmente quella lì, per il resto è una squadra nettamente più profonda rispetto allo scorso anno e, come dicevamo,
0: qualitativa, secondo me
15: molto più consapevole.
0: Su
15: quello che ha scritto adesso Alessandro, l'ho detto prima, cioè per me l'Inter resta la squadra.
0: Sì, siamo un po' tutti d'accordo su questo messaggio, ma lo ha detto anche Chivu. Senti Alessio, proprio ti do 30 secondi, qualcosa di più, magari per concludere la vicenda stadio, noi l'abbiamo toccata all'inizio, altro segnale di crescita della Roma. Alessio.
14: Sì, passaggio fondamentale, eviterei di usare l'aggettivo storico, fondamentale. Adesso la palla, lo voglio sottolineare, passa completamente nelle mani della Roma, perché non capita spesso nel nostro paese, ma la politica ha fatto quello che doveva fare. Con grande unità di intenti si erano messi in testa di dare l'autorizzazione alla Roma, hanno messo anche un commissario, perché l'impressione che ho è che senza il commissario non si sarebbe mai arrivati a questo punto. Questo giustamente l'hanno messo anche per gli altri stadi, quindi questo ci lascia ben sperare. Adesso la Roma deve redigere il progetto definitivo, farlo al meglio possibile. L'intenzione di fare in tempi stretti all'apertura dei cantieri, anche per rispettare lo step per Euro 2032, c'è tutta, anche se poi il commissario ha lasciato capire che se la Roma stretti all'apertura dei cantieri, anche per rispettare lo step per Euro 2032, c'è tutta, anche se poi il commissario

0: non è un interesse della Roma. La Roma interessava andare sotto l'egida del commissario, non certamente di ospitare una, in un caso eccezionale, due partite dell'Europeo. Alla Roma Bene. Interessa fare lo stadio, quindi passo veramente decisivo.
1: Passo decisivo. Io vi do anche, noi siamo insieme a Stefano, stiamo raccogliendo un po' questo tema, quindi vi chiedo al volo anche un pensiero su questo e poi ci salutiamo. Abbiamo parlato di Pio Esposito all'inizio della trasmissione, missione Pio Esposito titolare anche all'Inter, ma come? Cioè, come può diventare in prospettiva il titolare dell'Inter? Ricky Buscaglia.
2: Con gli uomini che adesso al posto di Thuram non vedo alternative. Cioè, in questo momento Lautaro, credo che l'Inter abbia il dovere di proteggerlo fino a che non ha un calo drastico della sua carriera, e quindi la sfida di chi vuole, di chi per lui, sarà quella di far convivere questi due giocatori.
1: Di Michele, riuscirà nell'impresa?
3: Ma sicuramente se continua su come sta andando ce la può fare. Se Thuram, Dio mio, se Thuram cala un po' le sue aspettative, e Lautaro penso è un giocatore fondamentale per l'Inter, che lo fai giocare anche se non sta benissimo, e se la giocano con Thuram. Ma se Thuram non riesce a esprimere il proprio al meglio, Pio potrebbe avere la meglio, perché sta facendo grandissime cose.
1: Sì, sì, potrebbe essere questa, no, la chiave, Stefano, sì. in prospettiva, no? Ma anche pensando un po' a quello che potrebbe essere il mercato in futuro, no? Come diceva prima Paolo Paganini, questo è Thuram, è un assegno circolare per l'Inter, per il discorso proprio economico e tutto.
4: No,
1: quindi...
4: Esposito può rappresentare è il presente e il futuro dell'Inter, però gli scenari di mettere altri due forti, quello
1: certo,
4: dovessero partire Martinez e Thuram, perché con il solo Esposito io non lo so se
1: no assolutamente
4: può restare
1: assolutamente.
4: A certi livelli.
1: Alessio Di Francesco, e poi ci salutiamo.
0: Lo chiedi a chi ce l'ha titolare nel fantacalcio, quindi io mi auguro che diventi titolare al più presto. Al netto di questo, confido molto nella capacità di Kivu, anche perché le partite sono tantissime e anche ravvicinatissime, di impiegarlo tanto e farlo crescere ancora, non solo dell'Inter, da romanista in questo confido un po' meno, ma soprattutto per la nazionale, ne abbiamo bisogno.
1: Assolutamente.
0: Questi giocatori.
1: Beh, la nazionale, quindi... sembra che se la sia presa però,
0: Credo sì, che... ma abbiamo bisogno della continuità, adesso c'è stato il riscatto, adesso abbiamo bisogno della continuità.
1: Assolutamente, va bene, io vi ringrazio tantissimo, grazie ad Alessio Di Francesco, a Davide Michele, a Ricky Buscaglia,
4: ciao,
1: presto, un abbraccio,
0: ciao.
1: Grazie ancora, noi ci fermiamo adesso e apriamo il capitolo Juventus tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ed eccoci qua nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari qui nel studio con Stefano Impallomeni.
4: Ciao Marco, ciao
1: Stefano,
4: a tutti.
1: Ci ha raggiunto. Buon pomeriggio e mi fa molto piacere anche Alessandro Santarelli.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ben trovato, come stai?
6: Bene, meglio così che peggio, no?
1: Si deve combattere sempre. Ci abbiamo anche il nostro portierone, ossia Michelangelo Rampulla in collegamento con noi. Ciao Michelangelo,
4: ciao,
1: ben trovato.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Hai visto, qui siamo aumentati,
7: Portierone.
1: Come, che devo dire?
7: Portierone, adesso sono un po' ingrassato. Sì,
1: vabbè, che c'entra? Per me, insomma, stiamo parlando di Rampulla, ci mancherebbe. Senti, io voglio, poi naturalmente tutte le altre comunicazioni me le darà la regia. Alessandro, voglio partire con te, con quello che è stato, insomma, la giornata di ieri in casa Juve. Questa iniezione
6: di liquidità importante che poi, come al solito, divide un po' anche il popolo bianconero, no? Perché allora, c'è un dato che è un dato importante. John Elkann, come c'è da mettere, mette. Anche
1: subito.
6: Stavolta ha messo tanti soldi, 60, ma disponibile a livello 2,50. Parliamo di milioni, però poi dall'altra parte c'è chi dice sì, ma tanto non si vince niente. Io dico sì, ma ringraziamo intanto il cielo che c'è una proprietà che, come vede il bisogno, interviene. Poi sono d'accordo che ha sbagliato tanto, ma in una situazione del genere, evviva, mi viene da dire. E non è scontato, perché qua si dà per scontato che la proprietà debba mettere. No, perciò al netto degli errori fatti, ma meno male che c'è una famiglia, una proprietà, la cassaforte, la famiglia, mettila come ti pare, che quando c'è bisogno inietta, evidentemente, e chiudo, anche per ripianare degli errori fatti dalla stessa proprietà.
1: Vero Ale, su questo non c'è dubbio, però insomma in questi anni di soldi ne sono stati investiti.
6: Ma più di 1 miliardo di euro.
1: E per accogliere?
6: Zero. Beh, questo, cioè, Marco,
1: cioè, questo è un dato che poi il tifoso giustamente si mette sul piatto.

0: e dici ok, beh sono contento, è tutto, però zero.
1: E ha ragione, però io ti dico, magari c'è anche quella proprietà che mette e poi fa, sai che c'è, ho sbagliato, arrivederci, grazie, vero, per l'avete detto. Quindi dal punto di vista gestionale voto 4, facciamo 5 perché secondo me quest'ultimo anno con gli innesti di Carnevali e Massara ha alzato la media, ma dall'altra parte non posso non notare che come c'è bisogno la benzina, così rimaniamo in tema, viene messa.
0: Certo, Michelangelo, questo è vero, però poi bisogna pure dire che alla fine insomma si deve ottenere qualcosa di fronte a questi investimenti, no?
2: No, sicuramente sì, però è anche vero, come diceva Alessandro, il discorso è che molte proprietari di squadre, quando c'è da mettere i soldi, se ne vanno e la società più o meno può anche fallire, voglio dire. No, credo che non sia... valga questo discorso per la Juventus, perché è da sempre proprietà di Agnelli, però gli esborsi annuali o biannuali ci sono sempre. Certo, quando uno investe, quando uno compra, quando uno fa degli acquisti, non è sempre detto che faccio dei buoni acquisti o cattivi acquisti e vinco. Il discorso è che poi il pallone, ci sono anche altre squadre che sono forti, per cui già è importante investire, certamente bisogna investire con più oculatezza, diciamo, e cercare di prendere dei calciatori giusti senza andare a sborsare cifre enormi per giocatori che poi alla fine andiamo a vedere e non sono neanche all'altezza di giocare nel calcio italiano, poi voglio dire nel calcio italiano. E sono sempre, io batto sempre su questo tasto, no? L'ambiente, i calciatori, i giocatori, i compagni, la città dove uno vive, quindi se un grande calciatore va a giocare, che ne so, a Roma o a Torino, a Milano, e non si trova bene, per cui bisogna fare attenzione prima di fare degli acquisti, bisogna, quando parlo di oculatezza, bisogna andare a vedere anche la personalità di ogni calciatore, non per forza è solo esclusivamente l'aspetto tecnico.
0: No, ma io ho detto questo perché poi alla fine ne parliamo spesso qua con Stefano e noi parliamo sempre di un calcio italiano dove non ci sono i soldi, no? Ma in realtà i soldi ci sono in certi club e che vengono spesi male. Cioè, quindi qui entra il discorso della competenza di chi deve poi investire quei soldi e andare a fare operazioni. Giustamente Alessandro dice forse adesso con la nuova struttura la speranza è proprio questa, insomma, che ci sia un'impennata da questo punto di vista, perché poi economicamente, Stefani, insomma, una famiglia che mette questi denari vuol dire che sta sul pezzo e vuole continuare ad alimentare, ecco.
3: Alla Juve di Carnevali, Massare, Spalletti aspettano, diciamo così, tre missioni. Allora, quella abbiamo detto Alessandro, sappiamo, 1,9 miliardi. E correggere il tiro, rivalorizzazione dei giocatori che adesso sembra Nico Gonzalez, con Mai, adesso faccio dei nomi tanto per. Però riabilitarli, renderli utili alla causa nel presente, ottimizzare, e poi Carnevali e Massara dovranno essere bravi. Adesso non so, gennaio credo che l'operazione giugno, fare quel pacchetto, fare una valutazione, essere competitivi, quindi seconda missione, ottimizzare quello che tu hai acquistato male e rivenderlo e rifare una rifondazione con Spalletti, centrando l'allenatore, quindi la stabilità ci deve essere, sia societaria che secondo me tecnica, e poi attaccare l'obiettivo per poi essere competitivi in modo sano, cioè in modo sano nel senso c'è una squadra, adesso sta a me, e fare come diceva giustamente Michelangelo, acquisti mirati che poi ti possono far veramente tornare, certo, adesso a competere,
0: che quindi possono aumentare la qualità.
3: Questi sono gli step, la missione, rivalorizzare quelli, Nico Gonzalez, quello che è sbagliato nelle sezioni precedenti, basta. Adesso è inutile dire come lì giunto, basta, mettiamoci un punto, andiamo avanti.
0: Sì, sono d'accordo.
3: E fare questa cosa qua, perché è roba tua, è patrimonio. Quindi non puoi dire adesso il tifoso della Juventus dice ma Nico Gonzalez, ma con Mai, ferro è, quell'altro non è buono. No, ci deve stare Spalletti.
0: Questa è la missione di Spalletti.
3: Poi dopo a giugno intervenire e magari vendere oppure confermare, magari questi giocatori qualcuno lo può recuperare. Però fare, e lì l'abilità secondo me della società sarà, a caro Alessandro, nel vendere, non tanto
1: nel
3: acquistare.
1: Sì, e nel mezzo, Stefano, sottoscrivo ogni cosa che hai detto, e nel mezzo devono provare, credo che Michelangelo sarà d'accordo, a vincere qualcosa. Cioè, certo, tutto questo che tu hai disegnato, certo, che è perfetto, certo, certo. E nel mezzo devi provare.
3: Spalletti sta facendo un lavoro enorme, 9 giocatori fuori, sta là. Perché tutti dicono ogni giorno la Juventus,
1: perde
3: punti,
1: un giocatore,
3: sta là.
1: Nessuno
3: ci crede, nessuno ci crede.
0: Per qualcosa, per cosa intendi?
3: Sì, no, dico, nessuno ci crede.
0: Qualcosa all'Europa League?
1: Io continuo a pensare all'Europa League. Mi piacerebbe anche la Coppa Italia, ma c'è di mezzo la Roma che ci asfalterà.
3: Quarti di finale.
1: Ci asfalterà.
3: Però se si gioca all'Allianz.
1: No, si gioca a Roma.
3: E allora
1: verremo proprio piallati.
3: E allora arrivederci, grazie.
1: Non ci presentiamo nemmeno.
0: Michelangelo, hai sentito?
2: La Roma ci porta bene, caro Stefano.
0: La Roma ci porta bene.
3: Sì, no, a Torino però, Michelangelo. A Roma.
2: No, anche a Roma.
3: Pure a Roma.
1: No, Michelangelo, vabbè, quest'anno adesso verremo asfaltati.
3: No, andiamo per gradi, sì, per vincere qualcosa.
1: Coppa Italia o Europa
3: però
1: League.
3: Europa, sì. Ma ho capito, Ildiz, Thuram e Locatelli, quando ce l'avrai? A febbraio?
1: Cioè, Ildiz credo a fine dicembre.
3: A gennaio, domanda che ti faccio, sì, e che pongo anche, voglio dire, a tutti quanti. Potrà fare il mercato la Juventus a gennaio?
1: Credo di no.
3: Io ho letto che almeno tre giocatori li vuole, però non so come li prenderà.
2: Io sono d'accordo anch'io, Stefano, scusa, con Alessandro. Il discorso di acquistare a gennaio è sempre un rischio per cui vai a sborsare altri soldi, perché
0: ma a gennaio gli acquisti saranno recuperare gli infortunati, forse quello saranno gli acquisti
2: della Juve. Chi recupera questo? Perché anche perché non dimentichiamo una cosa, scusate Stefano, gli infortuni quando finisce a gennaio l'infortunio di Ildiz, poi ci vogliono ancora un paio di mesi per recuperarlo almeno al 70%, 80%, per cui
3: vabbè, ma come può pensare però di vincere senza giocatori forti?
2: Ho capito, però a gennaio
3: per me Spalletti sta facendo un lavorone incredibile.
2: No, sicuramente,
3: perché, ragazzi,
2: sì, sicuramente
3: mancano sì. Calciatori alla Juve.
2: Certo, allora ci sono dei momenti in cui negli anni che succedono tutti questi infortuni, questi incidenti e tutto, devi metterti il casco, andare avanti, cercare di non perdere punti e cercare di fare un po' legna, come si dice in gergo anche calcistico, no? Facciamo un po' di legna. E poi ci saranno momenti migliori. Certamente bisogna programmare, e sono d'accordo, bisogna programmare da giugno in poi. La governance c'è, il direttore sportivo, il direttore generale sono quelli che sul mercato sono i migliori sicuramente. L'allenatore non si discute, e adesso bisogna amalgamare il tutto con i calciatori, che
0: si
2: quello
0: può,
2: che secondo
0: chiedo
2: me è la cosa fondamentale.
0: Assolutamente. Chiedo ad Alessandro, prima ci arrivavano dei messaggi su un mercato Juve in prospettiva più italiano, quindi riportare degli italiani, più italiani a vestire la maglia bianconera. C'è questa intenzione,
1: Marco?
0: E ci sono dei giocatori che potrebbero rientrare? Oggi leggevo di Romano, non so che ne pensi, perché prima abbiamo toccato il tema anche Romano.
1: L'idea mi piace, però bisogna che siano italiani da Juventus. Cioè, torniamo sempre lì con il
0: conto. Un investimento su Romano non lo faresti?
1: Io lo farei su Palmisani. Su Palmisani, che secondo me è veramente forte.
2: Però Alessandro, scusami, facciamo investimento sul portiere, che già c'è un italiano.
1: Hai ragione, hai ragionissima, Michelangelo.
0: Però riscattato, giusto?
1: Va riscattato, io lo riscatterei, e quindi si torna a avere due portieri italiani, che è importante, non Di Gregorio, con tutto il rispetto. E poi sì, se ci sono degli italiani forti, a me vedere la Juve in campo, come è successo domenica, insomma, l'ultima delle campionate,
0: sì, ormai abbiamo perso.
1: Sì, con un italiano e basta, mi dispiace. Però sai, torniamo al solito ragionamento, ti faccio l'esempio di Miretti. Miretti è italiano, è forte, ma non è all'altezza della Juventus. Purtroppo, lo dico purtroppo, e anche qua mi dispiace dirlo, ma se la Juventus avesse trovato un più Esposito, che poi ci raccontano come Van Basten, non è Van Basten, ma è forte, mi sarebbe piaciuto averla al centro d'attacco la Juventus. Ma servono giocatori così, non che hanno la cittadinanza italiana, che sono italiani e poi non rendono.
3: È così.
2: Questo sì.
0: Michelangelo, tu su Rampulla ci farei. Sì, Michelangelo, tu su Romano ci faresti.
3: Su Rampulla farei affidamento.
1: Io farei affidamento su Rampulla.
0: Assolutamente.
1: Guarda, occhi chiusi. Sì.
0: No, su Romano ci faresti un pensiero? Perché oggi leggevo di Juventus e Inter su questo giocatore, ma occhio alla Premier League, che sappiamo la Premier League quando si muove. 50
2: allora,
0: milioni li mette lì come se fosse.
2: L'avete detto voi, no? L'avete detto voi prima: la Juve in 9 anni ha speso 1 miliardo di euro per calciatori, e la maggior parte, se non quasi la totalità, era tutta straniera. E si spende grandissimi soldi: 60 milioni per Cop Miners, 50 per David, per 40 per quell'altro,
1: Openda
2: e tutto. Ma allora tutti questi soldi Ma io vado a prendere, che ne so, Scalvini, cerco di prendere tutti i calciatori italiani che magari non costano così tanto. Certo, poi bisogna vedere dall'altra parte se te li danno, però se tu vai a sborsare 40 milioni per Scalvini, te lo danno. Per farti, ho
1: Certo.
2: fatto un nome, adesso perché è venuto su, ho visto Scalvini dalla linea tratteggiata sotto che passano le notizie, no? Scalvini, Romano, ma ce ne sono tantissimi, ce ne sono tanti italiani buoni che si potrebbero andare a prendere. Però si va a prendere sempre quelli stranieri e li paghi 50-60 milioni e poi li vedi quelli che sono. Allora io cerco
0: Tu
2: di
0: dici è meglio
2: investire.
0: spendere 50 milioni su
2: Sì,
0: Romano che andare a spendere 60 su Coop Miners,
2: ma
0: però Coop Miners
2: indubbiamente su
0: all'epoca lo volevano
2: Palmisani.
0: tutti, non è che cioè nessuno si immaginava che potesse avere un rendimento del genere. Dai,
2: Allora,
0: all'epoca mi ricordo c'era
2: no, io quello
0: su
2: che ho
0: Coop Miners
2: notato in
0: tutti
2: questi
0: lo devi
2: tempi.
0: prendere, lo devi prendere, lo devi prendere. Ha preso,
2: No, sì,
0: ha
2: ma
0: preso.
2: anch'io, perché
0: Sì.
2: io l'ho visto giocare quando ero qui alla Salernitana, l'avevo visto giocare Atalanta Salernitana. Guarda, ti dico una cosa, sia lui e Højlund erano due cose spaventose, no? È
0: Sì.
2: impressionante come giocavano, no? E anch'io ero d'accordo, però il discorso è che gli stranieri, e qui mi faccio sempre una mia fissazione, no? Il ragazzo italiano quando gioca nella Juve dà il 120% in qualsiasi squadra, nell'Inter, nel Milan. Lo straniero, e qui sembra, questa è la mia impressione, sembra che
0: Ma
2: sia qua
0: perché
2: solo di
0: ma
2: passaggio,
0: tu hai avuto delle
2: no,
0: esperienze in
2: che
0: questo
2: sia solo di
0: senso?
2: passaggio, vada a fare esperienza in Italia,
0: Ma
2: in
0: tu hai
2: Serie A
0: avuto
2: in
0: delle
2: Italia
0: esperienze.
2: per andare.
0: Michelangelo, hai avuto dei giocatori stranieri che sono passati alla Juve con questo atteggiamento in passato?
2: No, no,
0: No.
2: no, perché quando arrivavano alla Juve c'era
0: È quello che dico
2: prima
0: io,
2: c'era
0: no?
2: Roberto, giocavo con Roberto Baggio,
1: Capito.
2: giocavo
0: Ah, capito,
2: con
0: capito,
2: Zidane, giocavo con Del Piero, giocavo con Nedved, giocavo con Trezeguet, tutti volevano venire in Italia. Adesso vengo in Italia perché poi alla fine voglio andare a giocare in Premier League o
0: Certo,
2: in
0: certo.
2: Spagna o in
0: Guardate.
2: Germania. E
0: Sì.
2: questo è brutto, che l'Italia sembra, la Serie A adesso sembra il campionato
0: Ho
2: di
0: capito.
2: appoggio di altre grandi
1: Esatto,
2: squadre.
0: esatto. Ci sono
2: Bisogna portare quelli forti.
0: domande per voi al 331-8200213. Allora, vorrei fare domanda a Santarelli, Rampulla, Stefano, insomma, preferite arrivare sesti in campionato e vincere l'Europa League?
1: Io sì.
0: Dice, io firmerei
2: Sì,
0: subito
1: io
0: a questo punto.
1: immediatamente.
0: Quindi
1: Immediatamente.
0: pure tu
2: Ovvio che sì,
0: firmeresti.
2: ovvio che
1: Ci
2: sì.
1: siamo arrivati anche l'altro anno,
0: Quindi
1: quindi
0: sesto
1: la Juve è
0: Europa League.
1: arrivata, per cui
0: Vabbè,
1: firmo
0: ok. Ma
1: immediatamente.
0: scusami, Europa League, Champions League, finale Supercoppa Europea.
1: Esatto.
0: Esatto,
1: E trofeo, ma scherzi, dove devo firmare?
0: è quello che scrive
1: Cioè,
0: proprio il nostro ascoltatore. Quindi questo
1: magari.
0: dice meglio
3: Fai
0: concentrarsi
3: bingo.
0: sull'Europa League.
2: Ma
0: Però è
2: no,
0: brutto
2: non è
0: questa
2: così, non
0: cosa.
2: è così
3: Non
2: matematica la cosa.
3: vuol dire, no, ma non lo può
1: La Juve non
3: fare.
1: può mollare,
2: No,
1: però è chiaro che se
2: devi
1: arrivi.
2: dare sempre il
0: Esatto.
2: 100% in tutte le
0: Io l'altro
2: competizioni,
0: giorno ho detto
2: sennò.
0: una percentuale, ma mi hanno riso in faccia a tutti. Ho detto sì, io un 10% scudetto alla Juve lo metto.
1: In questo momento no. In
3: In
1: questo momento ci
0: questo
1: sono tre
0: momento
1: squadre più forti che
0: no. Un
1: sono l'Inter,
0: 10%.
1: Roma e Como. Poi vediamo, ma in
0: Vogliamo fare
1: questo.
0: 5 Milan e 5 Juventus?
3: Beh, quello 5 lo
1: Sì,
0: metto. Una
1: 5-5.
0: percentuale
1: Se svengono tutte e tre, la
0: bassa.
1: Juve si inserisce, ma devono svenire tre squadre. Guarda, leviamo il
0: La
1: Como.
0: classifica non è proprio così.
1: No, ma sono 5
3: Sì, però
1: giornate.
3: insomma.
1: Devono svenire Inter e Roma, la vedo difficile tutte e due.
0: Quindi è proprio escluso. Quindi
1: Beh,
0: è
1: al
0: una
1: momento
0: lotta a
1: sì.
0: due e basta, secondo
3: No,
0: te.
3: due non.
1: Due con l'inserimento del Como, però il Como.
3: Ma io non sono tanto
0: Io
3: sicuro. Te non sei
0: sto Como
1: convinto?
0: che voi
1: No,
0: inserite.
3: non.
0: Vi siete fatti influenzare da Braglia, secondo me. Braglia che ha diffuso. Cioè, dopo
3: No,
0: Cedi lo
3: allora,
0: diceva. È lui
3: secondo
0: che ha
3: me
0: diffuso
3: c'è
0: sto virus
3: solo.
0: del Como.
3: Ma
0: Ma non
3: no,
0: esiste il
3: Marco, il
0: Como
3: Como
0: scudetto,
3: ha la
0: dai,
3: Champions
0: ragazzi.
3: League, non è abituato al doppio impegno.
0: Ma il
3: Io sono
0: Como
3: pure.
0: perderà con la Roma al rientro, vedrete. Poi dopo parliamo. Poi dopo ne parliamo,
1: Beh,
0: vedrete.
1: noi giallorossi
3: Hai
1: trionferemo.
3: capito,
1: Tra
3: Michelangelo?
1: l'altro,
3: Che
1: oggi ho
3: augurio che ha
1: letto.
3: fatto Marco?
1: Ma oggi ho
2: Vabbè,
1: letto casualmente
2: ragazzi,
1: che
2: mi
1: Malen.
2: piace tutte queste sicurezze,
1: Ma, no, ma poi Malen,
3: da
1: Wesley e Cristante ci sono, quindi hai visto?
3: parecchio tempo.
1: È pronto andato in nazionale. No, no, noi giallorossi andremo a fare
0: Allora,
1: una passeggiata sul lago.
0: aspetta che c'è un'osservazione per te, signore
1: Se,
0: Santarelli, serve coerenza,
1: se,
0: chieda scusa a Giuntoli.
1: appunto perché sono coerente, non gli chiedo scusa a Giuntoli. Giuntoli è stato uno di quelli che ha scavato la fossa alla Juventus, in buona fede, per l'amor di
0: Però mo
1: Dio,
0: te
1: ma
0: trovi dei giocatori che funzionano.
1: Sì, sì, come no? infatti guarda.
0: Gonzales, scusa.
1: Certo, infatti questa gente qua si deve ricordare che Di Gregorio chi l'ha portato mandando via Szczęsny, che con Mainz ha 56 milioni, perché vedi, finché Santarelli e Impallomeni sbagliano su con Mainz, lo possono fare, perché facciamo i commentatori, ma io che faccio il direttore sportivo dico sempre, quando vado a spendere 56 milioni devo sapere anche quante volte il giocatore va a fare la pipì. Perché con Mainz,
3: però si sta riabilitando.
1: Ha fatto zero minuti anche in nazionale. Allora, con Mainz è un giocatore che funziona in determinati ambienti, ma non in altri.
0: Funzionava con Gasperini.
3: Però con la Juve quest'anno qualcosina si è
1: detto. Io proprio non chiedo scusa a nessuno.
3: Un piccolo risveglio c'è stato.
1: Sì. Ma Spalletti gli ha detto che nemmeno un allenamento lo vede. Ragazzi, ma di cosa parliamo? Ma
3: perché Voltemade è troppo alto e copre tutto. No,
0: copre tutto.
1: Andiamo avanti, va.
0: Vabbè. Allora, poi ci sono altre, diciamo, osservazioni. Alessandro scrive: giusto il principio della squadra tutta italiana, ma se gli italiani forti non ci sono, come si fa? Certo, una cosa si può fare: non prendiamo i mediocri dall'estero,
1: ragione,
0: teniamo i nostri. Ogni riferimento a Estupinian è voluto. Va
1: ma
0: bene,
1: che
0: lui
1: questo,
0: dice
1: ma del... che questo è vero. Sì, sì. Ma guarda, Michelangelo prima ha detto una cosa sacrosanta. Cioè, se spendi 60 milioni per Kuhnmeier, per il resto su Atalanta, prova a spendere 40 per Scalvini. Magari 35. Perché
3: Scalvini potrebbe essere da Juve, sono d'accordo.
1: Secondo,
3: con
1: sì, è un po' fragile, però un giocatore da Juve.
0: Questo è vero.
1: Ragazzi,
0: va a trattare con l'Atalanta, però.
1: Però quando gli hai portato 56 milioni, hai visto come hai trattato?
0: Ma loro fissano il prezzo e quello è, insomma. Quindi la vedo un po' complicata da questo punto di vista. Poi c'è Mario che scrive una domanda sulla Juventus: ma se Agnelli dopo le campagne acquisti delle stagioni precedenti avesse controllato il curriculum di Kolumani, magari non spendeva 50 milioni per un centravanti che non è un centravanti.
1: Agnelli,
0: però che c'entra Agnelli, scusa, forse c'è
2: Elkan.
1: Elkan non l'ha comprato Kolumani. Forse Elkan sa nemmeno, cioè ora
0: secondo
1: lo sa, ma
0: lo sa,
1: non lo sa chi è Kolumani, forse si ricorda del famoso gol sbagliato.
0: Ma
1: a
0: si sbloccherà, Michelangelo, si sbloccherà sto Kolumani secondo te?
1: Dammi una speranza, Michelangelo, ti prego.
2: No, me lo auguro, però guarda, sull'ascoltatore di prima, io non sono parzialmente d'accordo con lui, perché Kolumani non è una punta di quelle alla Trezeguet, voglio dire, che ti può fa gol in qualsiasi maniera.
0: Buonanotte.
2: È un giocatore di movimento che si muove, però
0: si muove,
2: milioni, cioè,
0: è di movimento, hai detto bene, di movimento.
2: Uno si deve fare una domanda, no? No, scusa Marco, uno si fa una domanda, me la sono sempre fatta, no? Ma se un giocatore come Kolumani, tu me lo valuti 50 milioni e tu nella tua squadra non lo fai giocare.
1: Esatto.
2: Perché? Qual è il motivo? 50 milioni uno deve fare almeno 20 gol a campionato, 15 gol a campionato. Poi magari, e mi auguro che li faccia anche di più, voglio dire, ci mancherebbe.
0: No, ma qui secondo me il calcio prima o poi esplode.
2: Però noi
0: ci sono delle valutazioni che non stanno in cielo intero. Guardate che quello che sta succedendo,
2: Marco,
0: in Premier col City, io lo estenderei proprio alla Premier League, cioè nel senso... capito il campionato? Per me c'è qualcosa che non torna in quel campionato, lo dico chiaramente, c'è qualcosa proprio a livello...
3: Finirà pure lì.
0: Sì, perché non è possibile...
2: ma lì è troppo.
0: Dai ragazzi, 50 milioni Palestra fa mezza stagione, 50 milioni, questi 50 milioni tirano fuori come... Cioè anche il valore di un calciatore non può essere quello.
2: Ma perché ce l'hanno.
0: Ho capito, però per me c'è qualcosa che non torna.
2: Se tu vai a vedere la campagna acquisti di tutte le squadre, anche la più scarsa inglese, cioè compra calciatori in Spagna, in
0: il Como ha speso per i giocatori
2: 20-30 milioni
0: o no?
2: Per giocatori sconosciuti, 20-30 milioni per giocatori sconosciuti, poi magari mi auguro per loro che l'abbiano visto e possono diventare grandissimi campioni, ma la maggior parte, cioè le squadre italiane 4, 5, 10 milioni, gli altri giocatori veramente, ripeto, sconosciuti ai più, sconosciuti a tutti, e spendono soldi in maniera se fossero
1: Michelangelo. Ma ti ricordi che appunto Voltemade, il nostro caro amico Voltemade, è stato pagato 90 milioni da Newcastle?
2: Ma
0: come si fa, ragazzi?
2: Questo è un dilettante,
0: Ma come si fa, dai ragazzi? Ma veramente noi facciamo, voglio dire, 90 milioni per
2: riuscivo
0: il coraggio, ragazzi,
3: per un profilo alto, alto.
0: Ma saranno veri sti 90 milioni?
2: A centimetri.
1: A centimetri.
0: Comunque
3: adesso, a parte le battute, però insomma, speriamo insomma che per la Juve, per Volta, io sono curioso di Voltemate perché mi sono sbagliato, cioè per adesso mi sono
2: effettivamente sbagliato. Stefano, siamo,
3: no, io l'avevo visto.
1: Siamo curiosi intanto.
3: Michelangelo, io l'avevo visto con l'Under 21 con la maglia della Germania nella fase finale europeo e mi colpì molto.
0: Sì, è vero, me l'avevi detto,
3: però non pensavo che fosse così alto, adesso senza fare ironia. E più più tecnico, tipo, cioè c'era anche questo, nonostante adesso io ho scoperto che è alto 1,98, però mi piaceva come si muoveva. Non è una punta, però è un manovratore, tipo uno zigzè, uno che tecnicamente insomma scarica il gioco, uno intelligente.
0: Boh.
3: Però la domanda è: la Juventus si può permettere questo lusso?
1: No, al momento no, poi magari.
3: Capisci? Non,
1: al momento no,
3: al momento. Colomani,
2: no, ma che? Bravo, quando tu hai una squadra già ben avviata, ben
3: avviata,
2: una squadra forte, già aggiungi una scommessa. Però
3: sì, per i punti, se la Juve devi vincere, insomma, capito? Spalletti sì, poi sì, la s'allunga.
0: Pure questo, vabbè, comunque. Vediamo.
3: Però se riuscirà a inserirlo, renderlo utile, per adesso anche voglio dire doppio attaccante che va a fare confusione negli assalti finali.
0: La
3: prende
0: però,
3: mai, cioè, la prende una volta Reggio Emilia l'ha buttata.
2: Stefano. Avere gente di 1,98 devono fare dei cross, però
1: già.
2: Alla fine
0: sì, la palla non butti
1: dentro. Ma tra l'altro lui di testa non è nemmeno la cosa che preferisce, quindi
0: sì, vabbè, allora, no, ma si è visto, ha dato un colpo di testa
1: a Reggio Emilia,
0: mamma mia, ho detto come fai, vabbè, comunque vediamo, dai, diamo tempo,
1: dai.
0: Diamo ancora tempo. Senti, l'ultimissima, Ale, hai detto, hai toccato l'argomento Pio Esposito, secondo te come potrà diventare titolare nell'Inter e se potrà diventare titolare nell'Inter in prospettiva?
1: Credo che prima o poi prenderà il posto di Lautaro. Ho letto che Lautaro è stato un passo ad andare via, no?
0: Sì.
1: A Barcellona. Io credo che anche nell'ottica del ragionamento che
0: però
1: facevamo prima,
0: Lautaro,
1: cioè
0: c'ha
1: dell'italiano,
0: anche un'età che forse potrebbe finire all'Inter la carriera.
1: O di Lautaro o di Thuram, uno dei due l'anno
0: io
1: prossimo
0: penso
1: fa. Può darsi Thuram, però più Esposito, ripeto, non è Van Basten, ma è forte.
0: Sì, è pure, no, Van Basten non lo è nessuno, però questo ha veramente grandi qualità.
1: È forte, sì.
0: Michelangelo, tu che ne pensi? C'è questa prospettiva?
2: No, no.
0: Come?
2: No,
0: cioè...
2: no, sicuramente c'è. Cioè, le premesse ci sono tutte, e anche più di una premessa, voglio dire, nel senso che sta dimostrando con la voglia, la grinta. E il discorso che facevo prima degli italiani quando vanno a giocare nelle grandi squadre, sentono la storia di questa squadra e ci mettono forse più di quello che hanno. Quindi
0: tu lo vedi, lo vedi più in coppia con Lautaro o con Thuram?
2: Sinceramente con Thuram,
1: anche
2: Thuram è uno che gli piace giocare, andare indietro e fa tanti assist, per cui è più Esposito, più un giocatore, un bomber vero di razza, di quelli
0: quindi
2: che
0: tu lo vedi più a fianco
2: avere
0: a un giocatore come Thuram.
2: Sì, poi
0: tu
2: poi...
0: Stefano, anche tu?
3: Io più intesa con Lautaro.
0: Io pure, io lo vedo più con Lautaro.
1: Io più con Thuram invece, 2-2 siamo.
0: Per caratteristiche lo vedrei, mi piacerebbe molto vedere. Perché poi sai, penso una cosa, che Thuram, per quello che è stato l'investimento da parte dell'Inter, economicamente l'Inter se lo rende fa...
1: Sì, a voglia fa una
0: clamorosa, sì. Mentre Lautaro secondo me ormai... Allora, o fa la follia al Barcellona
3: o resta all'Inter,
0: e finisce la carriera.
2: Barcellona, Lautaro, qualche cosa lo pagavano sicuramente.
0: Apposta, però insomma, io credo che secondo me è destinato a fare la carriera tutta all'Inter, Lautaro, questa sensazione.
2: Io me lo auguro per lui, cioè è uno di quelli
3: che se al Barcellona metti il palo di un ombrellone e fanno gol uguale. Cioè, secondo me, dico, mettiamo uno così, che ha una sagoma davanti, Barcellona segna 3 gol al partito qua. Senza attaccante.
0: Avete visto che gol che ha fatto Yamal?
3: No, ma l'azione.
1: Vabbè, parliamo di...
3: No, ma l'azione. Madonna.
1: Parliamo di Edi.
3: Hanno fatto 20 gol di seguito e non hanno...
1: Troppo di un altro sport rispetto a noi. Non c'è niente da fare.
3: Esatto. L'ha detto Simeone, sai?
1: Sì, ma è un altro sport. È vero.
3: Vabbè, ci dobbiamo arrendere, ha detto Simeone. Un altro sport. Ha detto quello che
0: Simeone
3: ha detto.
0: È fortissimo. Cioè, dei giocatori, ragazzi...
3: No, perché poi dopo in Spagna dice Real Madrid ha fallito, l'Atletico ha fallito, ma che fa? Ma c'è questi che non li ferma nessuno, dai. Tu. In Europa invece sono un pochino presuntuosi.
2: Sai cosa c'è, Stefano? Sanno giocare a calcio. Che
3: sì, in Europa però, Michelangelo, tu lo sai perché hai vinto, quindi serve anche un altro tipo di... cioè devi fare un compromesso, se no non arrivi fino
0: guarda,
3: in fondo.
0: C'è un'ultimissima domanda.
3: No,
0: di
3: giochi solo bene.
0: A proposito di Voltemade, non sarebbe stato meglio puntare su Sebastiano Esposito, sempre in prestito con diritto
3: lui
0: di riscatto?
3: Bravo,
0: questo a me piace molto, non so...
3: Beh, non è
1: bella riflessione. Bella riflessione,
3: sì, questo ci sta.
1: Forse sì, però sai, ti presenti con Sebastiano Esposito dal Sassuolo, lui che poi è venuto via dal Cagliari, no?
0: Sì.
1: Siamo sempre
3: tra
1: lì,
3: mille
1: parliamo,
3: polemiche,
1: polemiche.
2: Certo,
1: parli,
2: però io volevo,
1: parli di Juventus.
2: No, voglio dire, scusami, quando è arrivato Voltemade,
1: sì,
2: quanti, su 10 milioni di tifosi della Juve, quanti lo conoscevano?
1: Guarda, ti posso dire, a Radio Bianconera, pochi. pochi, lo conoscevano pochissimo.
3: Però bisogna fare una campagna pro Botte Madre.
1: Certo,
3: non
1: poi
3: è
1: a
3: che
1: me
3: si
1: sta
3: può distruggere così questo ragazzo.
1: Io voglio...
3: prima cosa secondo me si deve rifare lui.
1: Capito? Guarda che quando sei contro la Roma,
3: sicuro.
1: Ce ne faremo qualche
3: ma
1: guarda, risate.
3: Ale, e calcio lo conosciamo tutti a Menati, ma sicuro, voglio, segna con il baffo.
1: Col baffo, segna col baffo.
3: Fa così, la butta dentro.
0: Va bene, ragazzi.
3: Ma adesso, a parte tutto, secondo me Lucas lo deve rifare, perché
1: sì,
3: mi sembra un po'...
1: Sì, sì.
3: Mi sembra un ragazzo anni 70, o no, Michelangelo, un po'...
1: E sui generis.
3: Però è simpatico.
2: Non lo so, cioè, uno è il personaggio per come si veste, per come va in giro.
3: Cioè, mi sembra uno che non lo vede. Oh, guarda che sta la Juve. Lui, se lo fai giocare, sta là. Se non lo fai giocare, sta là.
1: È contento.
3: Se sta, sta là.
1: Cioè... Dove lo metti, sta? Ma che vuoi di più?
3: Allora... Sì, no. Bisognerebbe scuoterlo. Oh, sei arrivato a Torino, sì o no?
0: Ultimissimo messaggio di Mattia che dice: ma perché dite questa superiorità di Yamal, eccetera? Ma vedete le difese spagnole in Italia,
3: vabbè,
0: non farebbe la
3: vediamo,
0: metà.
3: Ci vediamo. Dai.
1: Vabbè,
3: no,
1: okay.
3: A dopo.
1: Allora,
2: la Spagna è campione.
3: Ma adesso critichiamo pure Yamal.
0: Segna tutti gli altri.
3: Pure Yamal finisce.
0: Vabbè, dai.
3: Dai,
0: Michelangelo,
1: ciao Michelangelo.
0: Ci salutiamo.
3: Grande Michelangelo.
0: Ciao Michelangelo, grazie a Calestrino.
1: Ciao ragazzi.
0: Break, ripartiamo tra poco.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Lucio Marinucci,
3: ci
0: oggi
3: siamo.
0: In questo pomeriggio. Allora,
3: ciao,
0: Lucio, andiamo avanti perché abbiamo ancora tante cose da affrontare. Diamo un'occhiata naturalmente sempre a quelle che sono le ultimissime, quindi
3: sì.
0: Tra poco vengo anche da te, però diamo il buon pomeriggio intanto a Paolo Pacchioni, RTL. Ciao Paolo, ben trovato.
5: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Paolo.
0: Buon pomeriggio anche ad Andrea Cocchi, ciao. Mediaset. Ciao Andrea.
3: Ciao Andrea.
6: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora, siamo in attesa anche dell'arrivo, credo, di tra poco di Bonanne dalla redazione di Tutto Mercato Web, però voglio chiedervi subito una cosa che riguarda Romano, no? Che tra l'altro non farà parte, non è stato escluso nella partita.
3: Non per questa gara, non per questa gara, però
0: ha giocato la prima,
3: trovato,
0: ha fatto l'esordio,
3: c'è
0: poi
3: ancora un'altra arrivata... partita.
0: Sì, sì, ha fatto l'esordio, qualche critica secondo me anche un po' eccessiva per la prima di questo giovane in mezzo al campo. Adesso però è anche, diciamo così, un al centro, no, di alcuni interessi di mercato. Si parlava ieri di Juventus, oggi invece nel vino dell'Inter. Io voglio sapere che cosa ne pensate. È il caso veramente di mettere in evidenza in questo modo questo calciatore, oppure è meglio lasciarlo lì? È prematuro, però se aspetti troppo arriva la Premier che prende e te lo soffia via, come è successo con, ad esempio, con Palestra. Che ne pensa Paolo Pacchioni?
5: Che comunque, se la Premier vuole, anche se lo tiene nascosto per un po', te lo soffia in tre giorni, perché hanno possibilità economiche che noi ci sogniamo.
0: Mm-hmm.
5: Detto questo, è chiaro che
0: sì,
5: la
0: poi
5: posizione...
0: bisogna vedere se è tutto regolare, perché pure lì, vabbè.
5: Sì, peraltro, esatto, peraltro c'è la vicenda
0: pure,
5: dei vestiti che si
3: infine. Piccolo inciso.
0: Pure lì, insomma, bisogna capire un po' di cose, però
3: inciso
0: dai.
3: Da 900 milioni.
0: Dai, vai.
5: E detto questo, poi è chiaro che la regola del buon senso vorrebbe un po' di equilibrio, cioè questo ragazzo è passato, nel giorno prima devo dire col Belgio era il nuovo Mazzola, il giorno dopo no, basta, questi giovani non valgono niente, prematuro, non è da nazionale. Allora, un pochino di calma e di equilibrio. È chiaro che dobbiamo concedere, come ha detto anche Mancini, a questi giovani la possibilità di sbagliare, di fare un po' di esperienza. Poi la grande differenza rispetto a qualche anno fa, tanti anni fa ormai, è che prima si arrivava in nazionale avendo giocato 2-3 stagioni in Serie A, adesso arrivi in nazionale che hai fatto 5 presenze col Cagliari, e quindi a maggior ragione bisogna avere un pochino di pazienza e un pochino di prudenza. Io credo che questa gestione di Mancini, titolare la prima partita, quindi ti do fiducia, in qualche modo ti metto anche sotto pressione, poi in panchina la seconda, adesso ti tolgo proprio dai convocati per la terza, magari la quarta la giocherà, mi sembra un modo corretto di gestire il ragazzo per fargli arrivare il messaggio: puntiamo su di te, guardiamo a te, ma non ci sei soltanto tu, quindi non ti sentire gravato di eccessive responsabilità, e diamogli, ripeto ancora una volta, la possibilità di crescere con calma, anche sbagliando, senza aspettarci troppo, perché poi ci sono anche quelli che vanno in nazionale a 16 anni, a 17 anni, come la Lamine Yamal, e già incidono. però vanno ascritti al,
7: sono un'altra categoria. Credo che ci sia anche Tommaso Bonanne, penso, in collegamento della redazione di Tutto Mercato Web. Lo saluto subito. Ciao Tommaso, ben trovato.
8: Ciao Tommaso,
7: buon pomeriggio.
9: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio. Arrivo subito anche da te, faccio rispondere a Cocchi. Ho chiesto insomma se su Romano ci sono adesso delle voci di mercato, sono giusto, diciamo così, metterlo sotto osservazione e quindi diventare oggetto anche di interesse di club come Juventus, Inter. Oggi si parla di Inter, ieri di Juve, ma si è parlato anche di attenzione da parte della Premier League. Quindi è prematuro oppure è giusto andare a fondare il colpo, arrivare prima degli altri, se ci si riesce? Cocchi.
10: Allora, da un lato c'è sempre appunto il rischio, come diceva prima Paolo, di che arrivi un club della Premier, tu non ti sei neanche accorto di chi sia il giocatore che cercano e te lo trovi già in Premier League. È già successo parecchie volte, no? Poi te lo scopri improvvisamente, dici ma come, gioca nel Brentford, non ce ne siamo mai accorti. Cioè, questa è la situazione attuale. Da un lato c'è quello, dall'altro c'è anche però il fatto che prima di dare una patente di campione o di grande giocatore, insomma, bisognerebbe anche aspettare. Romano ha debuttato alla stragrande, cioè ha fatto un grandissimo gol a Parma, comunque è il fulcro del centrocampo di una delle squadre di rivelazione del campionato, sicuramente sarà un ottimo giocatore, però bisogna comunque dare il tempo anche ai giocatori di crescere. È chiaro che nella ricerca ossessiva della qualità, che è un problema attuale del calcio italiano, esatto, di giocatori italiani, è chiaro che tu subito ti fai prendere dalla, ricordate anche il caso Pafundi, sempre con Mancini, comunque CT, cioè è chiaro che quando vedi un giocatore tecnico, un giocatore con qualità particolari, subito cerchi di dargli, perché non hai tante alternative. Io sono abbastanza vecchio da ricordare quando in nazionale venivano convocati 11 giocatori, cioè 18 giocatori, e l'11 titolare era sempre quello. Magari si facevano esperimenti, si chiamava uno o due per qualche amichevole infrasettimana. Adesso sono 35 convocati, si scelgono a seconda dei momenti. È chiaro che è completamente diverso.
7: Certo, certo. Però guarda, ti voglio dire una cosa, Andrea, eccezione fatta di Lucio, che è il più giovane, qui siamo tutti abbastanza, diciamo così, tra Pacchioni, Bonanno e Piccari, insomma, non è che sono giovanissimi.
8: Non esageriamo.
7: Ho voluto precisare.
5: Sì, ricordiamo tutti di Berzot, cioè noi non è che è uno che abbiamo visto nei documentari, Berzot, l'abbiamo vissuto, insomma.
7: Apposta, no, volevo confortare Cocchi, insomma, non l'ho voluto lasciare solo in questa sua, diciamo, tornare indietro. Ecco.
6: Non voglio fare i conti con voi, però vabbè.
7: Vado da Bonanne, Tommaso, questo ragazzo al centro di questo, diciamo così, eventuale interesse di mercato, giusto, lo ritieni? Oppure, per esempio, ieri non mi ricordo chi ha detto, in altri tempi, che erano un po' i nostri tempi, un calciatore, insomma, rimaneva, che ti posso dire, al Cagliari, faccio l'esempio del Cagliari perché sta lì, un paio d'anni, faceva belle presenze, ma poi veniva opzionato prima la squadra, rimaneva lì due anni e poi passava
8: parcheggiato in un'altra piazza.
7: Adesso questa cosa non avviene, Tommaso.
9: No, non avviene, anche perché ci sono più opportunità anche per le squadre cosiddette minori, passatemi il termine minori, perché poi a volte si fa un po' di confusione, però diciamo così, squadre che non competono ad alti livelli con continuità, mettiamola così sono tutti contenti. C'è più possibilità da parte di queste squadre di magari coltivare e far giocare dei talenti che fino a qualche anno fa, e con qualche anno fa mi rendo conto che ormai si parla di tanti anni fa, però insomma i giocatori migliori giocavano nelle migliori squadre. Talenti di questo tipo, diciamo così, era più difficile vederli giocare con continuità in squadre di media bassa classifica. Io credo che Romano paghi un po', tra virgolette, la sovraesposizione che per forza di cose ha in questo momento per la convocazione nazionale, un po' per l'hype, ma per quello che dicevate giustamente prima, cioè è un giocatore di 20 anni, che per noi è giovane, ma come sappiamo benissimo, 20 anni all'estero spesso un giocatore ha anche due, se non tre.
7: Noi vorremmo avere 20 anni, Tommaso, però insomma è
8: però calcisticamente
9: hanno già due o tre stagioni, a volte tre stagioni intere nei campionati, però chiaramente quando vediamo un giocatore di 20 anni, che per noi è un giovane, giocare in un ruolo così delicato dove c'è di fatto anche un po' carenza, no, di talento, ovviamente ci balza subito agli occhi. È un giocatore sicuramente che ha un futuro, non siamo noi a dire se dovrà diventare il nuovo Pirlo, però io credo che gli interessi di mercato siano leciti, nel senso che appunto è un giocatore che gioca in un ruolo che è abbastanza delicato. Se voi pensate che Palestra è andato al Chelsea, pagato fior di milioni dopo una stagione clamorosa, ma comunque non in una big, dopo un apprendistato tra virgolette nell'Atalanta, penso che Romano possa ripercorrere la stessa, diciamo, lo stesso cammino, no? Lo
7: cioè voi ci vedete delle potenzialità in questo calciatore?
8: Mostrato, dai, qualcosa di positivo, Marco, c'è. Cioè,
7: no, no, io chiedevo, se ci
8: poi va valutato nel lungo periodo, 5 partite non possono essere...
7: Ho fatto 7 partite in Serie A, insomma.
8: Sì, 5 in Serie A, 2 in Coppa Italia, però, è poco.
9: Per
8: però
9: quello,
8: è chiaro che
9: cioè, Palestra è andato in Premier dopo un campionato da...
8: Dopo un anno intero.
9: Lasciamolo crescere.
7: Potrebbe certo però fare lo stesso percorso Romano, ragazzi, perché chiedo, nel senso adesso sta al Cagliari, fa un buon campionato al Cagliari.
8: Ma il Cagliari sicuramente, Marco, è il...
7: Arriva
8: il
7: Chelsea, l'Arsenal, l'equipe, insomma, queste squadre qui e via se lo prendono. Il rischio c'è, Tommaso.
9: Sì, il rischio c'è, ma intanto ci puoi far poco, no? Perché sì. Se voi pensate che non abbia... cioè la Premier non ci ha dato nemmeno il tempo... ora è stato sfortunato con l'infortunio, ma la Premier League non ci ha dato nemmeno il tempo di poterci godere in Serie A per un campionato intero Leoni,
8: esatto, sì. È vero,
9: è arrivato il Liverpool che indubbiamente come tutti noi aveva visto le sue indubbie qualità,
7: potenzialità,
9: e potenzialità, ha detto sai cosa, io intanto metto il Firmino, me lo prendo e poi vediamo, capito? Quindi siamo di fronte a questi scenari, quindi è ovvio che un giocatore più si mette in mostra e meno grip, passatemi il termine, hanno le società di Serie A di poterci arrivare. Per Leoni è stato per Palestra, potrebbe essere anche per Romano, senza dubbio. È stato anche per Caiode. Caiode
7: sì,
9: non
7: sì,
9: era
7: sì, assolutamente.
9: La Fiorentina.
7: È arrivato il
9: Brentford.
7: L'avevi detto io. Sì, sì.
9: Non il City, ora a parte il City lasciamo stare. Non il Chelsea o un'altra potenza. Il Brentford che in due minuti ha sbaragliato la concorrenza. Quindi sì, certo.
7: Ci vedete queste potenzialità, Pacchioni, su questo calciatore, al di là adesso di tutte le eventuali situazioni di mercato?
5: Sì, sicuramente le potenzialità ci sono, perché comunque ha dimostrato, insomma, di avere i numeri. Poi, ribadisco, siamo a 5 partite in Serie A, quindi io credo che un giudizio un pochino più completo debba essere dato almeno dopo una stagione intera.
7: Cocchi?
10: Credo che faccia molto ruolo, perché...
7: Esatto.
10: Noi abbiamo una carenza nel regista classico, cioè quello che un tempo, sempre per ritornare al discorso dell'età, era il regista, una figura che comunque non si nomina più, il giocatore davanti alla difesa che organizza il gioco, anche a uno, due tocchi, eccetera, capace di trovare il lancio al momento giusto. Cioè è un ruolo che sinceramente manca in Italia, perché Locatelli lo fa in un modo, a parte che appunto sarebbe il titolare della nazionale teoricamente, ma ha caratteristiche molto diverse. Avere trovato un elemento di quel tipo qui, è chiaro che uno subito si fa prendere l'entusiasmo, perché comunque è una categoria che non rientra più nel nostro calcio, ecco, non ce l'abbiamo, non abbiamo i Rodri, ecco, per fare un esempio proprio esagerato.
7: No, è vero quello che dice.
5: Di là del ruolo, ed è giustissimo quello che dice Andrea, abbiamo anche un disperato bisogno di giovani promettenti, nel senso che ormai da anni ci sentiamo dire non ci sono più Totti, Baggio, Del Piero, tutti questi qua, l'Italia non cresce talenti, se ci sono non li individuiamo. Allora nell'istante in cui la nazionale prova a puntare su un paio di ragazzi interessanti, c'è una gran voglia che queste promesse diventino realtà, che può essere una spinta positiva, ma può anche essere magari un eccesso di pressione per loro. Cioè probabilmente 15 anni fa un ragazzo come Romano avrebbe avuto più tempo di crescere, perché tanto
7: è vero, no, è chiaro
5: che giocava al posto suo in nazionale, quindi aveva tempo di fare il suo percorso. Adesso invece abbiamo un disperato bisogno,
7: certo,
5: e quindi,
7: è così.
5: Insomma, un'azienda che prendiamo il neolaureato lo buttiamo subito dentro, perché
7: ma è così, è l'esigenza emergenza che ti porta a fare questo.
8: È il paradosso
7: adesso.
8: Marco, Romano ha quasi tante presenze in nazionale quante ne ha in Serie A, è un po' un paradosso,
7: è così,
8: però
7: è
8: paradosso paradosso purtroppo... proprio perché nei club da molto giovani non riescono non a trovare spazio, esatto. E quindi paradossalmente devono essere lanciati quasi
7: in nazionale. Per esempio giorni fa di Maldini che nell'84 fa l'esordio col Milan, nell'88 va in nazionale, sì, però quando arriva in nazionale c'aveva già un sacco di presenze col Milan, quindi già ne aveva accumulate
8: parecchie. Ed era comunque molto giovane, era 19enne perché lo ha esordito a 16 anni.
7: No, sentite, una curiosità però, in questo scorcio di campionato, in queste prime 5 giornate, ci sono dei giovani che insomma si sono messi in evidenza? Mi viene in mente così, vi chiedo quale secondo voi, al di là di Romano, ne abbiamo parlato molto bene, quindi non so, inseriamoci anche lui, ma chi secondo voi può fare veramente un percorso, diciamo così, importante in questo campionato? Mi riferisco a Raimondo del Frosinone, che ha impattato subito bene,
8: molto bene.
7: Come inizio di campionato.
8: Ha avuto piccoli guai in questa,
7: sì,
8: sosta.
7: Lulli della Roma, che si è messo in evidenza da subito. Vero. Romano ne abbiamo parlato. Nel Frosinone mi viene in mente anche Palmisani, il portiere che sta facendo molto bene. Nella Lazio Floriani, che ha preso il posto, è vero che era infortunato a Marusic, però insomma è entrato bene e ha una media voto abbastanza positiva in questa prima parte. Chi secondo voi, su chi ritenere si possa puntare in questo campionato e possa fare un intero campionato, diciamo, mettendosi in luce? Parto da Tommaso Bonan. Ce n'è uno in particolare, Tommaso?
9: Ma allora, io penso che il Bologna in questo momento stia sorridendo. Stia sorridendo perché...
7: Il Bologna?
9: Il Bologna, sì. Perché sì, Raimondo sì. È di proprietà del Bologna. E quindi, secondo me, tra questi nomi che mi hai fatto, che sono tutti ottimi, sì. Proprio per quello che dicevamo, no? Prima parlavamo del centrocampo e della carenza, no? È vero che i numeri 9 in questo momento, diciamo, siamo coperti tra virgolette con Pio Esposito, no? Che sta rappresentando un po' la nuova nuovo corso dell'attacco come punta centrale. Raimondo, pur con caratteristiche differenti, resta comunque un 9, no? Nella categoria dei 9, ecco. Mm-hmm. Secondo me quest'anno, al netto di questi problemi fisici che lo terranno un po' lontano, che ha accusato con il ritiro dell'Under 21,
7: sì.
9: Penso che un campionato a Frosinone, cioè in una realtà chiaramente che si deve salvare, comunque in cui non ti regalano nulla, lo sappiamo, cioè dico una cosa scontata, credo che possa formare un giocatore come questo, che ha delle indubbie doti, al di là dei 4 gol segnati in 5 sì. partite, e quindi se mi devi... Tutti i nomi che hai fatto, Marco, sono...
7: Tu indichi ottimi. Lui, tu indichi lui.
9: Io devo dire che lui okay. mi sta piacendo, mi piacciono tutti, hanno fatto ottime cose finora, ma Raimondo secondo me ha fatto un qualcosa,
7: questo lo,
9: perché non è facile segnare.
7: No, assolutamente, l'attaccante poi... E Cocchi?
10: Allora, secondo me, Raimondo è molto, diciamo, aiutato dallo stile di gioco del Frosinone.
7: Sì.
10: Nel senso che è una squadra che gioca a calcio veramente costantemente, lo faceva in Serie B, lo continua a fare adesso, ha due esterni come Gedemis e Kvernaz che ti servono cross a tutto spiano, e anche Palmisani è esaltato da quel calcio lì, perché giocando spesso in avanti ti trovi anche tante volte a dover fare i miracoli, come è capitato contro Como. Però Lulli io direi, perché comunque arrivare subito a fare il titolare in una squadra come la Roma, una squadra che è in testa alla classifica, una squadra che gli esterni ce li ha, insomma è anche forti, insomma non è male.
7: Quindi, ha relegato in panchina giocatori con più esperienza in questo avvio.
10: Merita da campioni del mondo.
7: Ha avuto veramente un bel impatto questo ragazzo, mi manca Pacchioni.
5: No, sono d'accordo, volevo appunto fare io questa osservazione, perché è vero quello che abbiamo detto sul Frosinone, su Raimondo che è bravissimo, ha fatto già 4 gol se non sbaglio in queste prime 5 giornate di campionato, però giocare a Frosinone in qualche modo è un aiuto, no? Perché non hai pressioni eccetera. Giocare nella Roma come giocare nell'Inter, nel Milan, nella Juve è un altro sport, e il fatto che uno come Lulli stia trovando spazio alla Roma sicuramente gli assegna mezzo punto in più. Di questo Raimondo a me piace molto. Adesso peraltro si è lievemente infortunato, credo, quindi credo che debba stare fuori qualche settimana. Speriamo insomma che non sia nulla di, insomma, che ne comprometta il percorso di crescita.
7: Sì, sì, poi vabbè, c'è chi indica Sissé del Milan,
5: anche
7: che può fare un campionato
8: tra gli italiani, peraltro.
7: No, assolutamente. Io ho messo questi 4, ma poi
8: siete
7: liberi di inserirne altri.
8: Per esempio,
7: altri.
8: A me del Cagliari l'ho detto, a me piace tanto Rodriguez, difensore centrale. Secondo me è un ragazzo di prospettiva, non è un ragazzino perché è un 2005, però mancino, di struttura, prova ad impostare, bravo in fase di marcatura. Devo dire, mi ha colpito molto. Poi il Cagliari, secondo me, è la zona giusta per crescere per questi ragazzi. Anche perché Pisacane è molto bravo, con i giovani. Quindi
7: sentite, vi fanno anche la domanda: che cosa ne pensate? Che è un po' la cosa che stiamo anche chiedendo, no? Una sorta di sondaggio. Però arriva Alessandro, dice: che ne pensate di CR7? Non sta facendo un po' troppo bizze? Chiami bizze. Buonanno, che cosa ne pensa di CR7, di quello che questa fuga dalla nazionale?
9: Io penso brevemente che sia le tempistiche siano molto sfortunate, perché come sappiamo, no, tra pochi giorni assisteremo all'addio ufficiale di Leo Messi con la nazionale argentina, quindi evidentemente questi due differenti, ora vedremo se sarà definitivo, addio alla nazionale, stridono, no, si è messo a confronto a distanza di pochi giorni da parte
7: chi è?
9: Due campioni, di due campioni così. Io penso soltanto che un giocatore di 41 anni con le cose che ha fatto Cristiano Ronaldo non lo fai scaldare tutta la partita, o comunque non lo fai scaldare nemmeno 10 minuti se poi non lo fai entrare. Io penso questa cosa.
7: Però ciò non toglie che non puoi fare dopo quella.
9: Ciò non toglie che non sei Dio, non sei un Dio, e quindi devi per la tua professionalità che ti ha sempre contraddistinto nel corso degli anni, che è stata la tua forza. Anche volare alto su certe cose, secondo me poteva uscirsene di più da signore.
7: Assolutamente.
9: Mi ricordo la levata di scudi, l'alzata di testa anche quando successe casino al Manchester United, vi ricorderete, no?
7: Che come no,
9: si interrompe bruscamente il rapporto.
7: Non è la prima volta, insomma, che fa.
9: Non è la prima volta, però che gli vuoi dire? Vabbè, che gli vuoi dire a Cristiano, no. Marco, che gli vuoi dire?
7: Ma io non lo sopporto, quindi figurati, grande giocatore.
8: Ah, beh, a livello di carriera
7: non lo sopporto proprio, quindi
8: sì, l'ho detto, ha fatto il coming out prima,
7: rispetto la sua, diciamo, grande forza sul campo, ma non l'ho mai digerito, quindi figurati, da calciatore
8: ti sei schierato, Marco, ti sei
7: quindi
8: schierato, dai.
7: Si è rivelato per quello che è sempre stato, insomma, non è che oggi lo conosciamo per la prima volta, ecco.
8: Dilettata in punta di fioretto,
7: Cocchi. Marco, che dici? Rispondi anche tu alla domanda CR7.
10: Guarda,
7: che
10: io, la grande fuga, ma molto brevemente, penso che i miti si vedano anche nel momento in cui la carriera va verso la fine, cioè finisci da mito e basta. Cioè, i Rolling Stones a 80 anni possono ancora andare avanti a continuare a suonare, ma giocare a calcio è un po', forse un po' più complicato, certo, voglio dire, è impegnativo anche fare dei concerti a quell'età lì. Poi non entro nel merito delle possibilità che vengono date dal punto di vista chimico per aiutare una certa performance, però
8: soprassediamo.
10: Esiste l'antidoping per cui non puoi farlo, e a un certo punto, insomma, uno dice: ho 40 anni, 41 anni, ho fatto tutto, ho vinto tantissimo col Portogallo, più di così, ha vinto pure il campionato europeo col Portogallo, cioè più di così poteva vincere solo il mondiale, che col Portogallo direi che era abbastanza difficile. Direi che ha fatto tutto, ha battuto tantissimi record, grazie, e basta così, non c'è bisogno di fare scene.
7: La penso come te. La penso come te. Pacchioni,
11: visto che citavate cantanti, io ieri sera sono andato a un concerto di Roberto Vecchioni a 83 anni e devo dire che regge ancora, però bisogna, secondo me, una delle cose più difficili della vita di un giocatore, di un artista, di un professionista, è capire 5 minuti prima quando è il momento di dire basta.
7: Esatto.
11: E quindi fare in tempo a uscire di scena quando ancora tu sei in grado di incidere e non hai ancora proprio raggiunto il livello di parabola di discendenza.
7: Ma lì lo capisci solo se non metti sempre il tuo io davanti a tutto.
11: Lo so, però è una cosa difficile, ragazzi, cioè, ricordiamoci Totti. Cioè, Totti fece fatica ad accettare l'idea che Spalletti lo metteva in panchina.
7: È vero.
11: E a Spalletti è toccato l'ingrato compito. Poi possiamo discutere sulle modalità, sui comportamenti, eccetera, però arriva il momento in cui tu devi dire basta. Se non lo dici tu, ci deve essere qualcuno che lo dice al posto tuo. Esatto. E questo non è una cosa semplice. Cristiano Ronaldo è uno che ha basato, credo, tanto della sua crescita su questa ossessione per la performance, per i numeri, per i record, la rabbia agonistica, e purtroppo poi quella roba lì che è stata la forza poi diventa il tuo limite quando ti mette il paraocchi e non si fa rendere conto del fatto che per stare lì a fare sto casino per una partita inutile di Nations League, ma perché?
7: Ma perché?
11: Ma
7: esatto,
11: voglio dire,
7: esatto.
11: Ma vogliamo parlare di colleghi giornalisti che in pensione a 75 anni andavano in treno a fare la Serie B perché non erano in grado di mollare? Purtroppo, ragazzi, è la malattia.
7: È una malattia, c'è ragione, pure questo è vero, e magari ci colpirà pure a noi tra qualche tempo.
8: Però insomma, appunto, c'è sempre questione di stile.
7: No, vabbè, noi siamo più vicini, te Lucio sei più lontano. Io e Cocchi siamo più vicini, vabbè, a questa
8: addirittura,
7: situazione.
8: Dai, no? Non esagerare.
10: Ma tanto comunque dobbiamo aspettare parecchio per la pensione.
7: No, mi sa che ci andiamo proprio, caro Cocchi. Ho questa sensazione.
8: La gestualità di Tommaso mi sembra quello più...
7: Esatto, scuote la mano come per dire, sai che non ci andate, cari miei. Va bene, è stato un piacere come sempre. Grazie a Paolo Pacchioni. Buon lavoro, Paolo. Un abbraccio.
8: Ciao, Paolo.
7: A presto.
11: Ciao a tutti, un abbraccio.
7: Grazie anche ad Andrea Cocchi. Andrea, grazie.
10: Grazie a voi.
8: Ciao Andrea. Ciao.
7: Tommaso, ti saluto perché domani non ti trovo, vero?
9: Domani c'è il bravissimo. Vi saluto, ci rivediamo nei prossimi giorni.
7: Ci sentiamo presto, dai, prestissimo.
9: Se vedete la pensione, salutatemela.
7: Sì, anche da parte
8: credo
7: tua. Va bene.
8: Non ci siano problemi.
7: Ciao Tommaso, buon lavoro a te e a tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Allora, noi adesso ci fermiamo.
8: Prima una news, se vuoi, rapidissima, perché ormai Matteo Darmian è praticamente fatta al Bologna. Quindi torna in Serie A Matteo Darmian, che sostituirà, come dicevamo, Holm, che resterà fuori dai 4 ai 6 mesi.
7: Bene, ci fermiamo, break, torniamo tra poco.
12: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze su TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Gabriele Latini, per questi 60 minuti insieme per raccontare, per scoprire, per analizzare tutto quello che ci regala, tutti gli argomenti che ci offre il campionato di terza serie. Prima di iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, vi ricordiamo tutti i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi direi di aver ricordato tutto quello che serve per non perdere neanche un istante della nostra trasmissione. Quindi possiamo aprire le danze e, come di consueto, ci colleghiamo con la redazione di tuttoc.com, dove questa mattina, quest'oggi, con noi c'è Giuseppe Lenoci, che vedo già splendido e splendente. Ciao Giuseppe, come stai?
2: Ciao Luca, tutto bene, grazie.
1: Allora, mentre la Serie A e la Serie B continuano questa lunghissima sosta per gli impegni delle nazionali, in Serie C non perdiamo neanche un istante, perché è vero, non ci sono le gare del venerdì, non ci sono le gare del lunedì, ma il sabato e la domenica ce ne becchiamo 30 tutte insieme, un po' scaglionate nell'arco della giornata, nell'arco del weekend. Prima di affrontare il tema strettamente legato al campionato, direi di fare un po' il punto, perché ieri c'è stata un'assemblea di Lega, un'assemblea straordinaria di Lega a Firenze, nella sede della Lega Pro, con un ospite d'eccezione. Io partirei da qui. Giuseppe, c'era il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che è stato ospite dell'assemblea, ospite di Matteo Marani e delle 60 società di terza serie. Iniziamo dal fatto che la Lega Pro ha riconfermato ancora una volta l'appoggio all'attuale presidente della FIGC, che non sta vivendo propriamente i giorni più tranquilli di queste prime settimane di mandato, semmai abbia avuto un giorno tranquillo da quando è stato eletto alla presidenza della FIGC.
2: Sì, sicuramente non sono momenti iniziali felici, per una serie di vicende che tra l'altro tutto mercato ha snocciolato molto bene nel corso dei mesi. Però ieri proprio si è concentrato sulla Lega Pro e sull'attenzione che la stessa categoria ha sui giovani, e credo che su tutti i dubbi sulla riforma Zola di qualche mese fa con la precedente gestione, ecco, siano stati un po' dissipati, anche perché abbiamo visto tra le convocazioni di Roberto Mancini con in questo nuovo ciclo dell'Italia e tutti i giovani che pian piano si stanno mostrando sia in Serie B ma anche in Serie A, mi viene da pensare, con il Sassuolo forse protagonista di questo inizio, con, mi viene in mente, Cinquegrano, altri giocatori così, ecco, è importante avere un focus fondamentale sulla crescita dei giovani, perché, l'ha detto il presidente, Marani ha fatto partire qualcosa di importante sui giovani, la Serie C forse, l'ha detto il presidente, Marani ha fatto partire qualcosa di importante sui giovani, la Serie C forse

0: se eravamo giovani, magari, in realtà magari in altri campionati, soprattutto se guardiamo al di là, come in Spagna, in Germania, sono già titolarissimi nei club anche di prima fascia delle massime competizioni. Ecco che tutto questo lavoro, tutto questo gran lavoro sta portando sicuramente dei risultati ottimi. La vicinanza della Lega Pro alla federazione e viceversa per me è un punto fondamentale, da cui ripartire anche in vista di ciò che potrebbe succedere nella stagione 2028-2029 in poi, dove c'è la scadenza dei diritti audiovisivi e quindi un nuovo accordo su cui in questo precedente Marani credo abbia fatto un lavoro superlativo, perché ha portato veramente dei numeri oltre anche le previsioni. Quindi se si continua così, la terza serie può diventare importantissima anche per la crescita della nazionale, che credo ne abbia bisogno.
1: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro hai toccato il tema dei diritti televisivi perché, diciamo, nella normale amministrazione di un'assemblea così importante, vista la presenza di Giovanni Malagò, sono state anche approvate le linee guida per la cessione dei diritti televisivi per il triennio 2028-2029. 31 e che per parlare di un periodo di un triennio che comunque ci manca, a cui dobbiamo arrivare tra addirittura due stagioni, vuol dire che la Serie C riesce a lavorare con largo anticipo e non inciampare, non incappare in situazioni. Mi viene in mente quella della Serie B dello scorso anno, se non ricordo male, che chiuse l'accordo per i diritti televisivi praticamente 20 minuti prima della gara d'esordio in stagione. Altra cosa non di poco conto, ieri in assemblea c'è stato il primo report per quanto riguarda il salary cap, che in questa stagione è entrato ufficialmente a pieno regime per quanto riguarda le 60 squadre di Serie C. Salary cap, quindi un tetto salariale non solo al monte ingaggi complessivo, ma anche agli stipendi dei singoli calciatori. E la nota importante è che per la prima volta non si è registrato un aumento sul fronte degli ingaggi rispetto al monte totale degli ingaggi rispetto alla stagione precedente. Quindi vuol dire che la Serie C con questo strumento è riuscita a calmerare un attimino i costi che sappiamo essere determinanti a qualsiasi livello, però quando si ha gli introiti della Serie C, risparmiare anche le famose 5.000 lire di qualche anno fa tutta la differenza di questo mondo. Questa citazione old school è per il buon Giorgio Sorani, che magicamente è comparso in regia dopo essere scomparso, che salutiamo il buon Re Giorgio, che ci è venuto a trovare. Giuseppe, c'è anche il mercato perché le ufficialità continuano ad arrivare. Se qualcuno si fosse annoiato, buona pace per loro, le ufficialità continuano ad esserci. È arrivato un innesto per l'attacco del Grosseto, c'è una risoluzione a Lumezzane ed è proprio di questi minuti anche una risoluzione in casa della Scafatese. Un giocatore è appena arrivato tramite i canali social, la risoluzione consensuale del contratto con Giuseppe Faiello. Questo giusto per fare un po' il punto, anche perché ricordiamolo, diciamo, negli ultimi giorni, Giuseppe, abbiamo parlato di ufficialità, ma abbiamo parlato soprattutto di panchine. Ne sono cambiate diverse: è cambiata quella del Novara, è cambiata quella della Giana, è cambiata quella della San Benedettese, è cambiata quella del Pineto. Quindi questo weekend porterà con sé tantissimi esordi in panchina. L'ultima ufficialità per la panchina, ricordiamolo, è quella di Manuel Iori, nuovo tecnico per il Novara in sostituzione dell'esonerato Alessandro Birindelli. Dicevamo, turno di campionato di Serie C che si concentrerà tutto nella giornata di sabato, quindi quella di domani, e nella giornata di domenica. E quindi andiamo a vedere un po' quelle che sono le gare più interessanti. Io inizierei dal girone B, perché ci sono subito due incroci piuttosto importanti per due squadre che non hanno vissuto un grande avvio di stagione. Una è la San Benedettese, che abbiamo ricordato poc'anzi come abbia cambiato allenatore, è passato da

0: Boscaglia, D'Alessio, il ritorno di D'Alessio sulla panchina della Samp, che va in casa di un Grosseto neopromosso ma che sta facendo molto bene. Dall'altra parte c'è il Pescara che va in casa di un'altra toscana del girone B, ovvero il Livorno, altra squadra che ha iniziato molto bene la stagione. Pescara che però non sta rendendo come le altre tre retrocesse dalla Serie B presenti, le altre due retrocesse dalla Serie B presenti nel girone, e che vede sempre, e qui lascio la parola a te, un Antonio Boucher a rischio, contestato, in bilico. Sebastiani dice di no, però...
1: Sì, hai detto tutto bene, le partite di cartello nel girone B sono tre, io aggiungerei anche il big match tra Reggiana e Spezia, ma l'attenzione è sicuramente su San Benedettese, che deve reagire in qualche modo e va forse nel campo peggiore in questo contesto, perché il Grosseto ha avuto un inizio di campionato spettacolare, forse oltre le aspettative, ma lo dicevamo prima, il lavoro sui giovani è fondamentale fin da questi club che magari da neopromossa si candidano ad essere la scheggia impazzita del girone. Sul Pescara ci sono delle ombre, ti ricorderai benissimo le dichiarazioni di Boucher che fecero tanto scalpore dopo un'amichevole persa dal Pescara, dove l'allenatore cercò quasi di tenere immediatamente alta l'attenzione, però usò non parole, ecco, da amichevole e non parole così dolci nei confronti della squadra, e l'inizio non è stato il massimo, ma credo anche si è ripreso tantissimo dal mercato in uscita. La situazione di Nardo si è risolta forse troppo tardi rispetto a quanto poteva, e quello ha fatto sì che la squadra non fosse un attimo costruita non al meglio, perché comunque la società ha investito, però diciamo con uno Spezia così che ha inciso tantissimo anche l'aver puntato su un tecnico che addirittura ha rifiutato la serie. Insomma, ci sono tantissimi temi nel girone B, l'avevamo definita alla vigilia come una B2 e si sta concretizzando. Sicuramente tra tutte, ovviamente, hai detto bene, poi tra l'altro quattro retrocesse dalla B, perché anche il Bari nel girone C sta tenendo la vetta della classifica, quindi tra le quattro retrocesse dello scorso anno dalla Serie B forse la peggiore in questo caso è il Pescara.
0: Tema del girone C e tra le gare che andranno in scena nella giornata di sabato alle 20:30 c'è un match decisamente importante per la stagione di entrambe le squadre coinvolte, mi riferisco a Catania e Crotone, tra l'altro sarà la prima da ex per Emilio Longo, attuale tecnico del Catania, ex tecnico del Crotone. Sfida che per gli Etnei vorrebbe dire, in caso di vittoria, uscire dall'avvio complicato di stagione, perché le vittorie negli ultimi match sono arrivate. Per il Crotone vincere contro il Catania al Massimino, seppur un Massimino che non è il fortino dello scorso anno sotto la gestione toscano, potrebbe portare finalmente ad aggiungere punti positivi alla classifica, perché ricordiamo il Crotone è partito con meno 6, ha azzerato la penalizzazione con il risultato con la vittoria della scorsa giornata contro la Salernitana del settimo turno. Con l'ottavo si potrebbe addirittura iniziare a macinare in avanti.
1: Sì, esatto, è la lettura giusta di questo incontro, che potrebbe avere mille riscontri, perché poi il Catania forse è la delusione del girone C in questo momento, perché lo start non è stato nella maniera più assoluta positivo. Ci si aspettava magari un attimo di tempo per Emilio Longo, appunto l'ex di turno, ma tre sconfitte pesano per una squadra che deve puntare a vincere il campionato. Quindi io non so cosa potrebbe succedere in caso di pareggio o addirittura sconfitta, ma ecco, non potremmo dire che è saldissima la panchina Longo, nonostante comunque un lavoro fatto anche abbastanza bene nel mercato, secondo me, da parte della società siciliana. Il Crotone, al contrario, finalmente ha tolto quel segno meno, vincendo clamorosamente, mi viene da dire, una sfida contro la Salernitana, seconda big del girone, che zoppica un po'. Quest'anno forse la retrocessione diretta coinvolgerà più squadre rispetto allo scorso anno, ma ci ricordiamo benissimo lo scorso anno nel girone C cosa è successo con 40 punti di penalizzazione. È una situazione veramente ingestibile da quel punto di vista. Quest'anno la salvezza nel girone C passa anche da queste sfide, dove il Crotone, magari forte dell'entusiasmo della vittoria contro la Salernitana, può fare bene. Vediamo.
0: Grazie mille Giuseppe, buona giornata e buon lavoro.
1: A te, ciao Luca.
0: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione odierna di venerdì 2 ottobre 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per questi 60 minuti dedicati alla Serie C. Serie C che arriva, come dicevamo prima, con Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com alla sua ottava giornata di campionato, giornata che cercheremo di analizzare con il nostro prossimo ospite, che saluto subito e ringrazio, mister Lamberto Zauli. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, inizierei dal girone A, facciamo le cose dall'alto verso il basso, facciamo questo giro d'Italia. Per quanto riguarda la Serie C, domani l'ottava giornata inizia con la capoclassifica del girone A, ovvero il Cittadella che scende in campo contro l'Albino Leffe. Ricordiamolo, Cittadella a punteggio pieno, unica squadra in Italia, 7 vittorie su 7 partite. In estate abbiamo disegnato l'Union Brescia come la favorita assoluta di questo girone. Mi viene da chiederle: abbiamo sopravvalutato l'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella che dopo lo scorso anno aveva lasciato più dubbi che certezze?
1: No, diciamo che intanto siamo veramente agli inizi, perché 7 partite sono veramente poche per dire chi sarà protagonista fino in fondo. È chiaro che il Cittadella sta facendo qualcosa di strepitoso, quindi stare dietro al Cittadella oggi vorrebbe dire vincerle tutte, non è semplice, tanto è vero che è l'unica squadra in Italia che ha raggiunto un obiettivo del genere, quindi oggi chapeau assolutamente al campionato che sta facendo il Cittadella, però non dimentichiamoci che il Cittadella l'anno scorso ha subito forse un po' la retrocessione. Però dietro c'è direttori, società molto molto competenti, quindi pensare che il Cittadella non fosse protagonista è stato un errore. Adesso sta veramente volando, quindi complimenti a loro, ma penso che comunque sarà un campionato apertissimo. Il Brescia sta facendo bene, non benissimo come il Cittadella, ma si giocheranno la promozione fino in fondo, sono sicuro.
0: Dicevamo nel girone B prima, nel collegamento con TuttoC.com, che c'è un altro test decisamente importante per il Pescara, che numeri alla mano tra girone B e girone C, è l'unica delle quattro retrocesse che in questo momento sta faticando un pochino di più, perché Spezia e Reggiana stanno dicendo la loro nella zona alta di classifica del B, il Bari è comunque lassù nel girone C. Il Pescara in questo momento ha vinto 2 partite su 7 in 7 giornate. C'è la trasferta a Livorno, un Livorno che con il tandem Lucarelli, Cristiano Alessandro sembra essere una squadra completamente diversa rispetto a quella claudicante della scorsa stagione, e c'è un Boucher che continua a essere messo in dubbio nonostante il direttore sportivo Foggia, il presidente Sebastiani, continui a ribadire la fiducia nell'ex tecnico del Cosenza. Da allenatore, queste situazioni come si vivono quando si legge in continuazione di essere in dubbio e arriva la proprietà e comunque la dirigenza che invece con delle dichiarazioni ti conferma? Sono destabilizzante leggere queste cose magari nonostante non arrivino dai diretti interessati, mister?
1: Beh, quando si va a allenare piazze importanti, l'allenatore stesso sa che quando non arrivano le vittorie o quando non arrivano i risultati che la piazza, la società vogliono, sei sotto le critiche. Quindi Antoine Boucher sa benissimo questo, sa che c'è soltanto un modo, è quello di fare risultati per portare i giudizi a suo favore. È chiaro che la società giustamente sta facendo quadrato. Ho letto che lo stesso direttore ha spinto un po' la squadra stessa, quindi i giocatori, a dare anche di più, e quindi è chiaro che si spinge tutti dalla stessa parte, e adesso c'è una partita molto difficile, e quindi il Pescara ha tutte le carte in regola, perché come l'abbiamo detto di Cittadella e Brescia, che siamo veramente ancora all'inizio e c'è tanta strada da fare, anche se nel girone B vedo più squadre pronte per arrivare, per puntare al primo posto, quindi non sarà facile poi rientrare nel giro di 2 o 3 squadre, però insomma, siamo all'inizio, è giusto che il Pescara faccia quadrato. È chiaro che tutti si aspettano partite importanti, ma soprattutto risultati, perché quelle sono piazze che le chiacchiere stanno a zero e contano, e contano i risultati, ma lo sa per primo l'allenatore, che di solito va a allenare in quelle piazze.
0: Lo sa benissimo, e credo che questo discorso si possa estendere anche a due big del girone C, perché parlavamo di un Bari che è in testa alla classifica a pari punti col Potenza, ma nel girone C ci sono la Salernitana a 9 punti, il Catania ne ha solo uno in più, sono comunque meno 6 e meno 7 dalla vetta. E, tra l'altro, il Catania si troverà ad affrontare un Crotone che lo scorso weekend ha centrato la prima vittoria stagionale, è arrivato finalmente a quota zero dopo il meno 6 di inizio stagione, quindi che gara si prospetta, anche perché il Massimino non è più il fortino di qualche mese fa, quindi per l'Elefantino la Salernitana arriva da una sconfitta nel precedente weekend proprio col Crotone, e questo fine settimana, domenica nello specifico, all'Arecchia arriva il Bari.
1: Diciamo che intanto per quanto riguarda Catania e Crotone, chiaramente facciamo lo stesso discorso per Pescara. Catania è partito male, esatto. Poi adesso ultimamente è riuscito a fare due vittorie, soprattutto esterne, molto importanti, che potrebbero dare una spinta alla squadra importantissima, e queste sono quelle partite da non sbagliare, per cercare di dare continuità, credere in quello che si sta facendo e comunque pensare di potersi riattaccare al treno di testa, e quindi è una grande possibilità, però non è assolutamente facile, perché insomma il girone lo conosco bene, ogni partita è veramente difficile, tutte le squadre sono ben organizzate e quindi non sarà facile, però siamo ancora all'inizio e quindi le squadre tanti allenatori sono cambiati, tanti giocatori sono cambiati, però le squadre dove c'è pressione, chiaramente l'abbiamo già detto ed è questa la grande differenza della Serie C, sono piazze dove non c'è pressione e quindi le squadre possono veramente esprimersi serenamente, ed altre dove hanno pressioni, dove i giocatori di personalità devono fare la differenza. Quindi queste sono quelle partite per Catania che possono fare la differenza per scrollarsi di dosso un po' un inizio altalenante. Per quanto riguarda la Salernitana, chiaramente vale lo stesso discorso, insomma parliamo di allenatori importantissimi, grandissima esperienza, piazza che non la raccontiamo, per lo stadio, per il pubblico,
0: certo.
1: E quindi il pubblico vuole la vittoria, e quindi questa è una partita importantissima, ha tutte le carte in regola per vincere le partite, però sono sempre tutte da tripla, proprio perché i campionati di Lega Pro sono stupendi e imprevedibili per questo.
0: Mister, faccio una domanda, perché parlavamo del Bari, primo in classifica, col Potenza, Bari che ricordiamolo essere al centro, più che il Bari come squadra, il Bari inteso come società, al centro di una contestazione chiara, ben definita, continuativa nel tempo da parte della tifoseria, tant'è che il San Nicola di spettatori quest'anno ne ha davvero pochissimi abbonati, manco a dirlo. Però c'è il paradosso, perché il Bari in 4 gare disputate in un San Nicola deserto ne ha vinte 3, ne ha pareggiata una, non ha ancora subito un gol nelle 4 gare disputate nel campo di casa. Cioè, come se lo spiega questo contrappasso tra uno stadio che è vuoto, e solitamente diciamo che lo stadio in casa ti dà quella marcia in più, ti dà quello sprint, ti dà quell'energia e ti serve per affrontare un campionato così tosto, e una squadra che praticamente senza pubblico in realtà sta portando avanti un rullino di marcia praticamente perfetto?
1: Beh, è chiaro che c'è ancora le scorie della brutta retrocessione dell'anno scorso, però penso che il Bari abbia allestito quest'anno per la Lega Pro una squadra importante, quindi sicuramente giocheranno le proprie partite, vuol dire che la squadra è proprio concentrata sull'obiettivo finale, stare tra le prime, quindi a prescindere di questa contestazione che riguarda esclusivamente, penso io un po' da lontano, rivolta verso la società, la squadra ha fatto quadrato e sta spingendo sull'acceleratore per fare un campionato di vertice, quindi complimenti oggi alla squadra, è ancora purtroppo molto presto, però dopo una recessione partire subito con questo piglio non era scontato e quindi oggi il Bari sta dimostrando sul campo.
0: Mister, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla. Questa volta saliamo di scalino, usciamo un po' dalla nostra comfort zone. Vorrei parlare di Serie B. Due fine settimana interi senza campionato. È la prima volta, almeno di cui ho memoria, di una pausa per le nazionali così lunga. Quanto è difficile la quotidianità in questo momento? Come si affronta, come l'affronterebbe lei una pausa così lunga, perché siamo a ridosso di fatto dell'inizio della stagione, quindi diciamo siamo ancora nella fase in cui la preparazione estiva è presente, quindi le gambe dovrebbero essere belle cariche, quindi il consueto richiamo di preparazione che si fa nella pausa invernale forse ha poco senso. Come si gestisce una pausa così lunga dopo poche giornate di campionato, come la gestirebbe lei?
1: Guarda, la difficoltà è veramente, sono due settimane, perché la terza è fondamentalmente una settimana tipo per preparare la partita, quindi io penso che le squadre non abbiano fatto nessun richiamo, io penso che la cosa giusta era fare la settimana tipo e cercare di fare un'amichevole importante a fine settimana. La cosa più difficile non è tanto quella fisica, perché la sua di tempo non è tantissimo, ma è quella di concentrazione, di adrenalina. Si pensa che il campionato sia molto lontano e invece è molto vicino, quindi è importante lo staff, il lavoro dello staff, che riesca a mantenere l'adrenalina alta negli allenamenti e nella settimana delle amichevoli, perché poi riparte il campionato e bisogna stare subito al 100%, perché i campionati non...
0: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Salutiamo mister Lamberto Zauli, col quale abbiamo fatto una prima fotografia di quello che sta succedendo nel nostro campionato di Serie C. Allora io chiederei al buon Gabriele Latini di mandare uno dei contributi che abbiamo preparato, con il quale andiamo in fascia e poi rientriamo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione, ovvero le parole di Daniele Bonera, tecnico della Provercelli, che presenta la gara di campionato contro il Carpi.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa prepartita in vista dell'ottava giornata di Serie C Sky Wi-Fi Provercelli-Carpi.
3: Mister, buongiorno. Per evitare i soliti convenevoli, chi le manca, cosa desidera dai suoi ragazzi e come ha fatto...
4: Chi mi manca, nel senso?
3: No.
4: Infortunati.
3: Sentimentalmente.
4: Problemi. Allora, abbiamo Aaron in ripresa, molto vicino al rientro, ma per sabato ancora non disponibile. Abbiamo Comi, che ha una tendinopatia hamstring difficile da capire, nel senso che è più una gestione del dolore, quindi ad oggi ancora era parte, quindi sabato non ci sarà. Vabbè, a parte Lungodegente Iori, che è stato operato, ho sentito ieri, sta andando bene, ma lo rivedremo tra un bel po' di mesi. Passador, che si sta allenando con la squadra, che sta finalizzando quello che è il suo percorso di recupero, ma ci avrà ancora anche lui 15-20 giorni prima di essere disponibile. Si aggiunge, ahimè, Furno, perché ha un problema sempre nella famosa zona dove, diciamo, ha avuto nel recente passato qualche problemino e quindi lui non sarà disponibile. Poi per gli altri dovremmo essere... Luke aveva avuto un problema ad un occhio, una forma, adesso non voglio dire stupidaggini, sembrava un po' virale, quindi era indisponibile per la settimana scorsa sia a Trento che con la Giana, ma torna a disposizione da praticamente per sabato, è disponibile.
3: Beh, direi insomma che la lista è abbastanza pingue.
4: No, ma ce ne abbiamo tanti giocatori, siamo più che sufficienti. A volte è meglio averne di meno, così faccio meno guai.
3: Ci piace questa sua attitudine all'ottimismo. Cosa teme di più del Carpi, posto che il verbo a voi non piace mai, allenatori, no. Teme?
4: No, preoccuparsi penso che sia una forma intelligente di occuparsene preventivamente. Quindi abbiamo visto, oltre ad averlo affrontato, che il Carpi comunque è una squadra molto dinamica. È vero che anche loro hanno avuto qualche problemino a livello di risultati, però vi assicuro che rivedendo le partite credo che sia una squadra innanzitutto ben allenata e che ha dei giocatori interessanti, quindi secondo me sapere quello che ti spetta è sempre sintomo di intelligenza, soprattutto capire come preparare la squadra. Quindi in questi giorni abbiamo preparato bene i ragazzi, almeno penso che i ragazzi si stiano preparando bene, e vediamo di mettere in campo tutte quelle energie che abbiamo fatto fino ad oggi, ma in qualche situazione non sono bastate.
5: Mister, allora noi l'abbiamo già incontrato in Coppa Italia, abbiamo dimostrato quello che possiamo fare contro questa squadra, si tratta di ripetersi, non con i calci di rigore, il gol al 94esimo, sia ben chiaro, perché di gol al 94esimo ai primi minuti ne abbiamo presi una caterva, altrimenti saremmo in alta classifica. Quindi già più o meno ti coloro, anche perché loro hanno squalificato l'attaccante, mi pare.
4: Beh, loro hanno squalificato Astrologo. Sì, centrocampista, però è un giocatore sicuramente importante, però ecco, senza guardare troppo alle individualità del Carpi, ovviamente avendolo già affrontato abbiamo un'idea di quelle che sono un po' le situazioni che ci possono mettere in difficoltà, ma dal canto nostro anche quelle che possono mettere in difficoltà loro, quindi materiale per la preparazione della partita ce n'è a sufficienza, ovviamente poi la differenza la fa sempre l'interpretazione e soprattutto quella individuale.
5: Sta avanzando la maturazione tecnica di questa squadra, sta migliorando perché fai fuoco con i cerini, non con i fiammiferi.
4: No, io credo che da parte dei ragazzi, non lo dico per retorica, ci sia sempre stata grande volontà e disponibilità. Da quel punto di vista sono inaccepibili, cioè io credo che siano situazioni che ogni allenatore vorrebbe avere, nel senso che per quello che riguarda l'entusiasmo o l'applicazione non posso veramente recriminare niente a nessuno. È ovvio che ci sono mancati nei dettagli e, come avevo detto inizio anno, questo percorso di crescita a volte è più o meno lento in qualcuno, più o meno veloce in qualcun altro, quindi bisogna avere un attimo di pazienza. Lo so che sembrano frasi retoriche, poi nel calcio di tempo non c'è molto, quindi quella è l'unica cosa importante. Poi se sabato sera alle 22:30 avremo 3 punti e saremo tutti bravi, belli, alti, biondi, abbronzati con gli occhi azzurri. Poi se non dovessimo, sì, anche lei, se non dovessimo vincere è ovvio che sarebbe comunque da una partita di calcio e il risultato purtroppo è determinato spesso da tante variabili. Cercheremo di fare il nostro meglio per vincere, per noi, per i ragazzi, per i tifosi e per le persone che ci stanno accompagnando in questo percorso.
6: Mister, in questo periodo non si guarda la classifica, però è uno scontro diretto e la classifica non sorride troppo alla Pro. Quindi la partita contro il Carpi, proprio perché è uno scontro diretto, che tensioni potrebbe portare con la Pro Vercelli, che dopo la debacle di Trento, comunque nella sfida contro la Giana, con l'1-1, un punto che fa bene per il morale, muove la classifica, sul campo magari qualche errore degli errori si sono visti, ma si sono viste anche cose buone.
4: Sì, sono d'accordo soprattutto sull'analisi del post Trento, perché non era semplice dopo una brutta prestazione. Io credo che con la Giana la prestazione sia stata ahimè positiva, perché mi piacerebbe dire il contrario, nel senso che non hai ottenuto il risultato, quindi dici ho giocato male. Io credo che la squadra abbia fatto quello che doveva fare e che poteva in quella settimana fare. Ovviamente la partita col Carpi è importante per dare seguito alla prestazione e alla reazione che abbiamo avuto con la Giana, ma è molto evidente che sia importante anche per i punti. Ecco, questo non ci deve mettere ansia. Secondo me, fossi un giocatore o comunque sono stato dall'altra parte, vedere che 3 punti ti possono proiettare in un altro tipo di considerazioni deve essere uno stimolo, no? Diciamo un tenere il freno a mano tirato.
2: Grazie a tutti, grazie.

0: terza ed ultima parte di trasmissione, una puntata odierna di A Tutta C, questi 60 minuti giornalieri dedicati al mondo della terza serie. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp, per chi ci segue tramite tvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale oppure tramite il canale 61 del digitale terrestre. Un po' di notizie per quanto riguarda il mondo della serie C, in attesa di capire se riusciamo ad approntare il nostro ultimo collegamento di giornata, legate ovviamente notizie legate al mercato. De Senzano in arrivo, Russini per l'attacco, Cosenza, Cimino reintegrato, il terzino torna a allenarsi con il gruppo, c'è l'ufficialità di Matteo Viti al Vado, ma la notizia più interessante è senza dubbio quella che recuperiamo tramite Umbria On, Perugia, closing per il cambio di proprietà, acquisizione del 100% entro il 15 di ottobre. Entra nella fase conclusiva il percorso che porterà al cambio di proprietà del Perugia, il passaggio dell'intero pacchetto azionario, si legge su Umbria On, avverrà attraverso un'operazione articolata in più step dopo il vertice andato in scena mercoledì 30 settembre a Pian di Massiano. L'attuale proprietà ha incontrato i rappresentanti della nuova cordata e i professionisti del club, avviando a definire l'intesa dopo i precedenti rinvii. Il primo passaggio prevede l'ingresso della nuova proprietà con una quota di minoranza stimata intorno al 10, soluzione necessaria per rispettare le disposizioni federali previste dalle NOIF. Per quanto riguarda questo 10% servirà anche per rispettare la scadenza federale del 16 ottobre relativa ai pagamenti di stipendi e contributi per le mensilità di luglio e agosto, ovvero le prime due della stagione 26-27. Il trasferimento definitivo del restante pacchetto azionario dovrebbe essere formalizzato entro il 15 di ottobre, quando la nuova cordata arriverà così a detenere il 100% delle quote attualmente riconducibili a Javier Faroni. Tra l'altro, insomma, a livello di direzione tecnico-sportiva il Perugia è già nella nuova gestione con l'ingresso di Alessandro Gaucci, il ritorno, diciamo, della famiglia Gaucci al Curi di Perugia. Questa senza dubbio è una notizia che fa ben sperare, visto insomma quello che la famiglia Gaucci è riuscita a fare con il Perugia negli anni 90, il Perugia protagonista in Serie A, Perugia che addirittura partecipava alle competizioni europee. San Benedettese, presidente Massi incontra il sindaco Mozzoni, confronto sul futuro del club. A San Benedettese, che pensava di iniziare in tutt'altro modo la stagione 26-27, grandi ambizioni in estate, un tecnico di grande valore come Roberto Boscaglia, che lo scorso anno era riuscito a salvare la Samb dopo una prima parte di stagione molto complicata. Adesso Boscaglia non è più in panchina, D'Alessio si è ripreso il timone dei rossoblù marchigiani, e un futuro tutto da capire, anche perché nei giorni scorsi è uscita addirittura la notizia che Valerio Antonini, presidente del Trapani, fosse interessato all'acquisizione del pacchetto di maggioranza del club. Salutiamo e ringraziamo il nostro terzo e ultimo ospite di puntata, mister Giuseppe Pillon. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Mister, data la sua esperienza, chi meglio di lei può aiutarci a fotografare quello che sta succedendo in Serie C? In particolare con lei mi faceva piacere affrontare i temi riguardanti il girone A. Ne abbiamo parlato anche inizialmente con Lamberto Zauli, un suo collega che abbiamo avuto ospite nei minuti precedenti. Ho questa domanda che mi frulla un po' in testa. In estate abbiamo disegnato tutti l'Union Brescia come la favorita assoluta del girone A, dovevamo capire chi sarebbe stato in grado di rompere un po' le scatole alla società del presidente Pasini, però dopo 7 giornate in vetta a punteggio pieno con 7 vittorie su 7 c'è il Cittadella, e l'Union Brescia ha perso qualche punto, non stiamo parlando di niente di tragico, ma qualche punto lo ha perso. E io ho questa domanda in testa: abbiamo sopravvalutato il valore dell'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella?
1: Forse abbiamo sottovalutato quello del Cittadella partenza da razzo, ha fatto molto bene.
0: Mister? Mister, mi sa che abbiamo perso Mister Giuseppe Pillon. Vediamo se riusciamo a recuperare il tecnico, uno dei decani delle panchine del calcio italiano, col quale stavamo iniziando a cercare di dipanare questo che, quello che per me è veramente un grande dilemma, perché sinceramente mi aveva sorpreso in negativo il Cittadella lo scorso anno e non mi aspettavo un Cittadella così sul pezzo fin da subito. Il direttore generale Stefano Marchetti a più riprese ha ribadito come finalmente ha rivisto il suo abbia avuto modo di rivedere il suo Cittadella, il DNA Cittadella che lo scorso campionato non era stato in grado di vedere in nessun frangente. Adesso c'è il Cittadella primo con 7 vittorie su 7 partite, unica squadra in Italia a essere ancora a punteggio pieno, la insegue a 2 lunghezze di distanza un'altra squadra di Serie C ed è lo Spezia, che ne ha vinte 6, ne ha pareggiata una, quindi insomma comunque queste due squadre stanno tracciando la rotta per i rispettivi gironi. L'Union Brescia qualche affaticamento, qualche problema in più ce l'ha avuto. Noi invece abbiamo ritrovato Mister Pillon. Mister, ve la faccio finire la risposta.
1: Sì. No, dicevo che ha sorpreso tutti il Cittadella e ha potenziato ulteriormente la squadra, perché ha preso due giocatori importanti, giocatori che in B facevano differenza, tipo Antonucci, Mensah. Vuol dire che sono proprio decisi ad arrivare alla fine e sul traguardo. Però insomma il campionato è lungo, come hai detto bene te, Brescia ha una squadra potenzialmente molto forte, perciò io credo che queste due squadre se la giocheranno fino alla fine.
0: Nel girone A ci sono anche altre, ci sono tante realtà che magari non hanno il pedigree del Brescia o dello stesso Cittadella, ma che stanno facendo vedere buone cose. In un anno in cui due piccole storiche della Serie C come Giana e Renate finora hanno faticato, nella parte alta di classifica troviamo per esempio il Treviso neopromosso, il Desenzano ha già fatto vedere buone cose, e c'è un Trento che lo stesso Spitaletto, me ne stavo per dimenticare, che comunque è la terza forza del campionato a meno uno dall'Union Brescia, lo stesso Trento che si sta sempre più consolidando come una grande ambizione, una società ambiziosa per quanto riguarda la Serie C. Di queste piccole realtà ce n'è una che l'ha colpita particolarmente?
1: Devo dire che il Treviso ne ha promosso, insomma sta facendo molto bene, ha rimesso a posto la società. Io abito a Treviso, fra l'altro, e ecco, ha messo tutte le cose al posto giusto, nel senso l'allenatore, la squadra l'ha potenziata molto e credo che sarà una squadra che sicuramente i playoff ci arriverà, poi alla fine si vedrà, perché vedo un scalino superiore di Cittadella come potenziale della squadra. E il Trento è un lavoro di costruzione di 3-4 anni che pian piano stanno sempre migliorando, ed è una squadra che insomma gioca molto bene a calcio, allenata bene, e sicuramente anche loro nei playoff e possono giocarsela, però credo, come ho detto prima, che le due squadre potenzialmente più forti sono quelle di Brescia e il Cittadella.
0: E il Cittadella. Mister, tra l'altro siamo nella pausa delle nazionali, dove per la prima volta il commissario tecnico della Nazionale Maggiore, in questo caso Roberto Mancini, ha convocato non uno, non due, ma ben tre ragazzi cresciuti nel settore giovanile di una squadra di Serie C. Mi riferisco all'Albino Leffe, mi riferisco a Masina, mi riferisco a Issa Dumbia e Zoma, tutte e tre ragazzi cresciuti nel vivaio dell'Albino Leffe. Forse nelle difficoltà che il calcio italiano sta vivendo in questi ultimi anni ci stiamo accorgendo che si può far calcio anche senza essere Milan, Juventus, Inter, Roma, Napoli e così via.
1: Sì, quando c'è un buon lavoro, quando c'è una società solida, quando c'è un programma di ambizioso di magari di vincere il campionato, allora ci sono queste componenti che fanno sì che anche le piccole squadre possono dirla loro. Devo dire che viene sottovalutato il campionato di Serie C, perché secondo me ci sono degli ottimi calciatori. È solo da vedere, da andare a visionare, ma come hai detto bene te, Dumbia, eccetera, sono giocatori che sono venuti fuori dalla Serie C e io ora tutti ne parlano. Vuol dire che in Serie C il materiale ce n'è.
0: Sì, sì, e soprattutto mi viene da dire, mister, ci sono anche dei professionisti che lo sanno lavorare questo materiale, perché il talento, lei sicuramente lo sa meglio di me, è un ingrediente fondamentale, ma se non c'è l'attitudine, se non c'è la disciplina, se non c'è la voglia di lavorare, di sacrificarsi e avere qualcuno che ti detta la linea da seguire, poi il talento può essere fine a se stesso.
1: Sì, devo dire che in Serie C l'organizzazione di gioco la fa da padrona, nel senso che la squadra più organizzata è, più è messa bene in campo, allenata bene fisicamente, è la squadra che potenzialmente può sempre far bene, poi dipende dagli obiettivi sempre che ha una società.
0: Certo.
1: Perciò è importantissimo questo. Poi tra l'altro devo dire che ci sono degli allenatori molto preparati. Io ho la possibilità di vedere, insomma, in giro, vedo che c'è la mano dell'allenatore, si vede che il lavoro che stanno facendo lo stanno facendo bene, perciò anche gli allenatori, insomma, c'è da scegliere anche i servizi.
0: Uno che l'ha colpita particolarmente, mister, ce lo può dire?
1: Ma io, Cittadella, abituato sempre a mettere, era il secondo, adesso mi sfugge il nome,
0: Mus,
1: Cittadella.
0: In questo momento il tecnico è Mus.
1: Sì, Mus. E devo dire che la squadra, come sempre, il Cittadella è organizzatissimo, su scena solida, anche se vengono da un'annata non tanto buona, si sono rimessi in gioco e stanno facendo bene. L'allenatore è un allenatore capace, perché era già nell'ambiente, era il secondo di Vigorini, e ha conoscenze del materiale che già c'era precedentemente, della piazza, della società, e questo è un vantaggio per l'allenatore.
0: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
0: Salutiamo mister Giuseppe Pillon, col quale ci siamo concentrati sul girone A, che domani aprirà le danze per l'ottavo turno di campionato. Io sono arrivato in conclusione, anzi stiamo andando lunghi e quindi il buon Latini mi sta già minacciando con vari arnesi di dubbia moralità e di dubbio gusto, quindi riepiloghiamo velocemente. Mi raccomando, non mollate niente del palinsesto di TV Radio, perché c'è tantissimo da parlare, c'è la Serie A, c'è la Nazionale, c'è la Nations League, ci sono tutti i casi, fronte svincolati e quant'altro, c'è la Serie C ovviamente, e tutto quello che riguarda anche il calcio internazionale. Saluto e ringrazio Gabriele Latini, l'appuntamento con A Tutta C va a lunedì, alla prossima settimana, un buon proseguimento di giornata, un buon fine settimana. Da Luca Bargellini, ciao ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi da Trento, dove è in corso il Festival dello Sport, arrivato alla 9ª edizione. Tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività. E noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sevino Nela il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Sevino Nela, grande ex giallorosso. Con Sevino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, non... Aspettiamo, poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così, adesso ancora no.
0: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non lo so se è il miglior calcio. Probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene. Le sue idee di calcio sono quelle che vediamo. Grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose. Non lo so, secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è, è migliorata in qualche elemento, i numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene, insomma vediamo poi come andrà.
0: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
1: Ma meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo i bravi giocatori, tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
0: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
1: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti. Quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma sta facendo veramente ottime cose.
0: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera, nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale. A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
2: Beh, insomma, guardi che questo è, come dire, un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti. Però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il 1 miliardo di euro, 1 miliardo e 200 milioni, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
0: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
2: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere da Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
0: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
2: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci sia che ci siano tantissime alternative intorno e che sia uno dei miei preferiti, sinceramente no, però non sta facendo poi tanto male. Ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate, eccetera. Però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
0: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
2: Beh, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore della nazionale e di una nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania. Con Antonio in panchina è una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario. Però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
0: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions, oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
2: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche. Diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
0: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus, naturalmente Paratici, adesso Carnevali?
2: Allora, io ovviamente, è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
0: Paratici no.
2: No, grazie.
0: Per l'affare Ronaldo e non solo?
2: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che, se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura in attivo, ma almeno in pareggio, della Juventus è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta. E con Mazzia, che vorrei ricordare, era il direttore finanziario, bravissimo.
0: Ultimissima davvero, il calcio internazionale, in che direzione si va?
2: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte. Io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarebbe un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato. Dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, se no il campionato era finito.
0: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
2: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so. Mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui, Malagò, dico il sistema calcio in generale.
0: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre le salite?
3: Anche discese ci sono, il percorso deve essere sempre completo.
0: Però sempre in forma comunque.
3: Beh, la forma bisogna tenerla, insomma, un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
0: Questi mondiali 2026?
3: Bah, sto pensando, era il tuo secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche Pedersen davanti, quindi vabbè, ci rimane moderno questo.
0: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
3: C'è ancora tanti lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va. Non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
0: Spalletti ti convince?
3: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conti.
0: Se ne parla?
3: Ma, se ne parlava già all'inizio, qualche anno dietro, ma gira e rigira e poi alla fine, vedi, si ritorna lì.
0: La qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
3: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa. Da capire adesso cosa cambierà la Juve. Sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto. Siamo stati anche sfortunati, perché anche un portiere appena preso, infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
0: Poi c'è anche un problema in attacco.
3: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
0: Che salita si prospetta per la Juventus?
3: È lunga, non è ripida, è lunga.
0: Occupiamoci adesso anche del Milan e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo. Festival dello Sport a Trento del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione. Qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
4: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano ancora nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
0: Il tuo libro ovviamente si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
4: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra. Quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, il valore degli effettivi che fanno poi alla fine così semplice, anche perché non in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, il valore degli effettivi che fanno poi

0: detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorin ha questo spirito, no, di poter valorizzare quello che, di valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
1: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla Nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
2: Messi e la partita d'addio alla Nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
3: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco, molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano di un modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no, dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è poi nessuno. Se uno va in Argentina dice: ma tu non li insultavi? No, io no. Ma tu? No, neanche io. Nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo: ma perché Messi va a giocare in nazionale essendo multimiliardario, potendo stare in, non so, in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare? Perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere, su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto. E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
1: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
4: Diciamo che, insomma, più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti, diciamo, tantissimi eventi, diciamo, di questi grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città, che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè, meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport, con i 9 teatri, è bellissima. Quindi non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9, 8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
5: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
4: Ma idea, adesso io più che altro non conosco, diciamo, i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno. Insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma prima c'è stata l'uscita dai mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, il tesseramento. Siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono, diciamo, al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma, quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto, forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
2: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
4: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì.

0: Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. Sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi, insomma, credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare, le capacità che ha, che sono notevoli, insomma, ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più, e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
1: A proposito di giovani, le è dispiaciuto cedere GE?
0: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a 2 punte, quindi 3-5. 1-1 o 3-5-2, e Ngie sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo Ngie, ma in realtà Ngie non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui, insomma, gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina. Lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato, e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati da Francesco Tringali. Siamo pronti a raccontarvi un'altra incredibile storia di calcio di un personaggio clamoroso. Il numero 10 per eccellenza del calcio italiano, che ha scritto la storia di Firenze, della Fiorentina e della nazionale italiana. Questa è la storia di calcio di Giancarlo Antognoni. Sì, perché ci sono calciatori che cambiano squadra, città, maglia, e poi ce ne sono alcuni che a un certo punto diventano una cosa sola con il luogo in cui hanno giocato. Giancarlo Antognoni è stato questo per Firenze, 15 anni con la maglia viola, una scelta di vita prima ancora che di carriera, perché nel calcio di allora le grandi squadre potevano chiamarlo, gli ingaggi potevano essere sempre più importanti, le possibilità di vincere potevano essere altrove, ma Antognoni no, aveva scelto Firenze, e Firenze a sua volta aveva scelto lui. Un numero 10 nel senso più romantico del termine, elegante, leggero, con la testa sempre alta e il pallone incollato ai piedi, uno di quei giocatori capaci di vedere una giocata in un secondo prima degli altri, tanto che qualcuno lo avrebbe definito l'uomo che gioca guardando le stelle. Ma dietro quella classe c'era anche una storia fatta di momenti difficili, di infortuni terribili, di paura, come quel maledetto Fiorentina-Genoa dell'81, quando lo scontro con Silvano Martina, portiere, gli fa rischiare addirittura la vita. Antognoni rimane gravemente ferito e per un attimo il calcio passa completamente in secondo piano, poi torna, perché anche questo è stato Giancarlo, talento ma soprattutto carattere. E prima ancora c'era stata la gioia, la Coppa Italia del 75 conquistata battendo il Milan in finale, e una Fiorentina trascinata dal suo numero 10 che negli anni avrebbe sfiorato anche il sogno dello scudetto. E poi c'è l'azzurro, due mondiali, un europeo e soprattutto quella notte di Madrid del 1982 quando l'Italia diventa campione del mondo. Antognoni non riesce a vivere fino in fondo la finale per un infortunio, ma quella coppa è anche sua, è il coronamento di una carriera che lo ha portato sul tetto del mondo senza mai convincerlo a rinunciare alla sua Firenze. E anche dopo aver smesso di giocare, Antognoni non riesce davvero a separarsi dalla viola, torna da dirigente e contribuisce alla costruzione di una squadra che porterà nel capoluogo toscano giocatori come Rui Costa, Toldo, Effenberg e Brian Laudrup. Ma oggi non vogliamo soltanto raccontare quello che a Giancarlo Antognoni ha vinto, vogliamo raccontare perché ancora oggi, quando a Firenze si pronuncia il suo nome, non si parla semplicemente di un ex calciatore, si parla di uno di loro. E insieme ad Enzo Bucchioni proveremo a capire proprio questo: come si fa a diventare una bandiera oltre che semplicemente un campione. Enzo, grazie per essere con noi. Enzo Bucchioni, un saluto e benvenuto a Storie di Calcio.
2: Grazie a te, è un grande piacere soprattutto essere chiamato per parlare di Antognoni. Ho sentito la tua introduzione che è perfetta, ci racconta una storia che è la storia di un calciatore, di un uomo, ma soprattutto è la storia di un grande amore. E come tutti i grandi amori ci sono dei momenti di esaltazione, dei momenti di caduta, e però resta grande e indissolubile, com'è l'amore di Giancarlo Antognoni per Firenze e di Firenze per Giancarlo Antognoni.
1: Sei la persona perfetta per raccontarci il Giancarlo Antognoni a Firenze. Prima però di parlare anche del vostro rapporto, mi dici, a Firenze, se vai in giro per le strade, per i quartieri e nomini Giancarlo Antognoni, perché è così speciale dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista proprio simbolico, Enzo?
2: Ah, intanto Antognoni è Gianca, se tu giri per le strade di Firenze lo incontri, gli dicono Gianca, con la parlata fiorentina ovviamente. Se tu vai in certi punti di riferimento dove va Antognoni, la mattina a prendere il caffè, il cappuccino, la sera magari a farsi un aperitivo, è un'abitudinaria Antognoni, e trovi le persone che vanno lì per trovare Gianca, per vedere Antognoni, che ovviamente è un pezzo della città, è un pezzo della città in movimento, e quindi non è una persona, non se l'è mai tirata, per dire in maniera molto brutale. Antognoni è uno che si ferma a parlare con tutti, è uno che se gli chiede una fotografia si fa fare una fotografia in qualsiasi situazione, è un qualcosa che appartiene a tutti. Sembra una storia strana, ma Antognoni non è quasi più Antognoni. appartiene a tutta una città, a un popolo, perché poi ci sono le grandi divisioni, parlavo di amore, perché quando qualcosa ti appartiene lo devi sentire tuo per sempre. Nel momento in cui ti sembra che ti sfugga un po' e hai una reazione. Quindi una storia che andrebbe studiata anche dal punto di vista psicologico, perché tu parlavi di momenti di frizione, proprio secondo me sono tutti derivati da questo, un amore infinito che vorresti sempre essere, vorrebbe essere sempre infinito, e non accetti i momenti in cui questo amore sembra calare o sembra avere delle difficoltà. Perché Antonioni lì deve essere il monumento intoccabile, sempre alla portata di tutti. Ci si dimentica molto spesso che poi c'è un uomo dietro con tutti i suoi sentimenti, con le paure, con le cose che sembra che siano state fatte bene nei suoi confronti, con le offese che ha ricevuto, che non ha digerito. Insomma, tutto questo aspetto passa sempre in secondo piano, perché devi essere Antonioni. Secondo me è anche difficile essere Antonioni per tutta la vita.
1: C'è una storia di calcio, caro Enzo, ma c'è anche una storia di giornalismo, perché un giovanissimo Enzo incontra un talentuosissimo calciatore a Firenze. Come si incrocia la tua storia di giornalismo con la storia di calcio di Giancarlo Antonioni?
2: Ma è un giorno straordinario per me, ricordo benissimo, perché io, a parte che abbiamo la stessa età, ci separano 15 giorni, lui è un po' più vecchio, cioè io sono un po' più vecchio, scusa, lui è un po' più giovane, ma sono 15 giorni che facciamo per ridere tutte le volte, poi io i capelli non ce l'ho, lui ce l'ha ancora, poi lui è bello, io no, ma sono tante cose, ci siamo trovati lì, un giorno di luglio, nel 1978, io facevo il capo della redazione, giovane giornalista, facevo il capo della redazione di Sarzana. Collaboravo già con lo Sport, facendo qualche partita nel Nord Italia, qualche partita forse anche di Serie A l'avevo già fatta, Serie B, ma insomma collaborazioni saltuarie. E mi dicono da Firenze, guarda, la Fiorentina, lo sapevo, viene in ritiro a Fosdinovo, che è un territorio che era nella mia, sotto la mia giurisdizione giornalistica, chiamiamo così. Ma te la senti? Io pensavo venisse un giornalista da Firenze, mandassero un inviato. Mi chiamano e dice: ma te la senti di seguire la Fiorentina? Come se me la sento? È il massimo che mi possiate chiedere. E il primo giorno dice: sta arrivando Antonioni. Mi chiamano: sta arrivando Antonioni, arriva dai mondiali. Aveva avuto l'infortunio, il mondiale del 78 in Argentina. E io vado lì, cioè, devi fare un'intervista con Antonioni. E io, Bucchioni, un giocatore seriano, l'avevo mai intervistato. Cosa succederà? Mi preparo, faccio tutte le domande del caso, incontro Antonioni e mi sorride come se avesse visto un vecchio amico, gli dico: sono un giornalista, siediti, mettiti a sedere, chiacchieriamo un po'. Insomma, una chiacchierata che è durata un'ora, ma avrei potuto durare ancora, cioè come se di fronte a Antonioni ci fosse stato Brera, ci fosse stato un grande giornalista. Io ero nessuno, sono sempre nessuno, perché per me il giornalista deve essere al servizio degli altri. Oggi i giornalisti fanno tutti i personaggi, io il personaggio non lo voglio fare, ma all'epoca ero nessuno anche dal punto di vista della carriera. Eppure Giancarlo Antonioni, che era già un campione, che era già un giocatore titolare della nazionale, mi ha concesso questa sua disponibilità. Ecco, questo è l'uomo, la disponibilità totale con tutti, non solo con Enzo Bucchioni, la disponibilità totale con tutti. E forse, rovesciando la medaglia, questo è stato anche un suo limite, perché quando ti dimostri questa disponibilità con tutti, poi c'è qualcuno che la pretende, e il giorno in cui sei un pochino più, ti ritrai un pochino, dici: ma allora che succede? Succede che è normale, è l'atteggiamento normale che non viene accettato. Parlo di questo perché è un po' il tema del giorno, di Giancarlo Antonioni che non partecipa alla festa per i 100 anni della Fiorentina.
1: Parlando invece della storia di calcio, quando è esattamente secondo te il momento in cui Giancarlo Antonioni diventa Giancarlo Antonioni per l'opinione pubblica?
2: Ma guarda, anche qui è stata una storia molto controversa. Giancarlo Antonioni è sempre stato Giancarlo Antonioni, perché da quel debutto che ricordavi tu nel 1972 a Verona, quando l'Idol lo mise in campo, era un ragazzino, mancava De Sisti, De Sisti era il punto di riferimento della Fiorentina, ma l'Idol decide di far esordire il ragazzo di 18 anni con il numero 8, noi parliamo di un grande numero 10, ma cominciava a giocare con il numero 8 perché mancava De Sisti. E lì forse Sandro Ciotti nella Radio Cronaca, forse Vladimiro Caminiti su Tutto Sport, bisognerebbe vedere chi ha la primogenitura, comunque cominciarono a dire: questo ragazzo gioca guardando le stelle. E da lì le stelle sono rimaste sempre lì. Giancarlo Antognoni è cresciuto, è diventato leader della Fiorentina, l'hanno corteggiato tante squadre, l'ha corteggiato la Roma, l'ha corteggiato l'avvocato Agnelli, che lo chiamava la mattina presto, come usava chiamare lui, per convincerlo ad andare alla Juventus. Quindi è forse l'esaltazione è stato quel mondiale contestato, quando va ricordato, l'opinione pubblica voleva Beccalossi e Berzot fu crocifisso perché non fece giocare con il numero 10 Beccalossi, che era un altro grande giocatore senza nulla togliere a Beccalossi. E Antognoni venne preferito e ci furono grosse polemiche, perché Antognoni apparteneva a una società come la Fiorentina che non è di prima fascia, non era dell'Inter, non era del Milan, non era della Juventus, non era della Roma, e quindi questo ha sempre un po' pagato. Però alla fine, quando si è affermato in quel mondiale lì, poi che non ha giocato la finale ma è stato un assoluto protagonista con il gioco, con i suggerimenti, gli è mancato il gol e anche qui l'aveva fatto contro il Brasile, gli è stato annullato e anche qui viene fuori la generosità assoluta di Antognoni, che quel gol lo voleva fare e di fronte al piede di un giocatore della Polonia non si ritrae, va perché deve fare quel gol e prende il piede che gli pregiudica la finale perché si è infortunato. Ecco, qui però è diventato veramente un giocatore di tutti, non è più il numero 10 della Fiorentina, è diventato il numero 10 dell'Italia.
1: Bellissimo, molto molto bello. Cos'è cambiato con quello scudetto perso per un punto stagione 81-82 contro la Juventus? Cosa è rimasto, che tu sappia, visto che lo conosci così bene, l'aver sfiorato con la Fiorentina, no? Toccato il cielo con un dito, con l'ultimo gol annullato a Cagliari con la Juve che vinse a Catanzaro? Mi racconti un po'?
2: Sì,
1: la cicatrice.
2: La battuta è facile, no? Perché se ci fosse stato il VAR, ora lo dicono, se fosse stato il VAR, probabilmente quel gol di Graziani non sarebbe stato annullato e saremmo qui a raccontare un'altra storia. Però la storia, Antognoni lo dice a mezza voce perché ha rispetto degli altri, sempre. Ricorderete che quella fu la stagione dello scontro con Martina, dell'infortunio, che ha tenuto fuori Antognoni, ha rischiato la vita in quell'infortunio, in quell'uscita del portiere del Genoa, fu salvato con una respirazione a bocca a bocca dal massaggiatore Pallino, insomma momenti drammatici che abbiamo ancora tutti bene in mente. È rimasto fuori 4-5 mesi Antognoni, e lui te lo dice o non te lo dice, se ci fosse stato io forse quello scudetto l'avremmo vinto, perché fu sostituito dal giocatore Miani, che giocò molto bene andando oltre il suo valore tecnico in quei mesi. Però mi capite che la personalità di un Antognoni in quel contesto lì magari non saresti arrivato a pari punti all'ultima giornata, ma magari avresti avuto quel 2 o 3 punti che quella squadra, quella Fiorentina straordinaria si sarebbe meritato. Antognoni purtroppo in quell'anno lì, qui si parla delle occasioni mancate, ecco, nella storia di questo grande campione manca sempre qualcosa che ti fa dire: ma come mai non ha avuto una soddisfazione completa, non è stato ripagato di tutto quello che ha dato alla Fiorentina e al calcio? È sempre rimasto un po' uno scudetto e l'avrebbe meritato Antognoni per quello che ha fatto, assolutamente sì, ma anche qui torniamo alle scelte di cuore, perché lui chiede alla Fiorentina di amarlo sempre, si arrabbia, va in disaccordo con certe dirigenze, perché alcuni si dimenticano che Antognoni per la Fiorentina non ha dato solo quello che ha dato sul campo, ha dato quasi la vita, ha fatto delle scelte che nessun altro avrebbe fatto, perché ti ho parlato dell'avvocato Agnelli che l'ha corteggiato per anni chiamandolo spesso la mattina, ti racconto dell'ingegner Viola che organizzò un pranzo a Roma con la moglie di Antognoni, mettendo sul tavolo degli ingaggi straordinari, e Antognoni ha detto no a queste situazioni, e quindi fa un po' fatica ad accettare che venga poi messa in discussione la sua figura di leader di Firenze e della Fiorentina. Ma ti posso aggiungere, ha rifiutato di andare via da Firenze anche da dirigente, perché Adriano Galliani lo voleva portare al Milan quando Terim dalla Fiorentina passò al Milan, e Terim disse: con Antognoni ho lavorato molto bene, prendiamo anche il direttore generale della Fiorentina. Antognoni anche lì disse no al Milan di Berlusconi e di Galliani. Che scelte ha fatto, in nome per conto di un grande amore.
1: Prima di arrivare all'incidente, perché vogliamo raccontarlo anche ai più giovani, soprattutto incrociandolo con la tua storia di giornalismo, perché so che tu non c'eri in quella sera, però voglio anche la tua testimonianza di doveri, eccetera, eccetera, volevo parlare anche un po' degli allenatori, che ha avuto. Che tipo era Antognoni nel rapporto anche con gli allenatori? Quali sono secondo stati secondo te i suoi allenatori più importanti, quelli che proprio con cui ha avuto un rapporto viscerale?
2: Ma penso a Lidl che l'ha lanciato, l'ho appena detto, poi però Lidl se ne andò. Io credo che il rapporto più importante l'abbia avuto con De Sisti, perché hanno giocato assieme, poi se l'è ritrovato da giocatore, ragionavano un po' nel solito modo, con il rispetto delle persone, l'uomo ancora al centro del gioco. Antognoni era uno di quelli che gli allenatori dicevano vai in campo e fai quello che vuoi. Erano altri tempi. Oggi il tatticismo ha un po' superato questo tipo di impostazione culturale che molti allenatori avevano. E quando si trovava in sintonia con l'allenatore come con De Sisti, Antonio ha dato il meglio. In quegli anni lì sono stati anni fantastici. Un pochino più di problemi li ha avuti con allenatori di maggior personalità come Agroppi, con Agroppi e con Piantagroppi. Antonio non è andato d'accordo. È vero che era a fine carriera, ma pagava un po' il fatto di non essere riconosciuto. Torniamo al concetto del monumento, del David che è per Firenze. E Antonioni ha dato tanto e voleva sempre, vuole sempre in cambio. Se arriva un allenatore come Agroppi e ti dice sei uno dei 20, dei 22, dei 25 o sei uno degli 11 e lì le ha fatto un po' fatica. Ma in genere Antonioni è sempre stato disponibile con gli allenatori, si è sempre messo a disposizione. Questa è un'altra una delle caratteristiche della generosità. Non ha mai fatto per pagare, non è mai venuto fuori il discorso. Io sono Antonioni, io sono il numero 10, io sono il capitano e tutti devono giocare per me. Lui si è sempre messo a disposizione della squadra, proprio per il tipo di gioco che aveva, era centrale ma a disposizione degli altri.
1: Torniamo insieme alla notte del 22 novembre 1981, quando Silvano Martino in un'uscita in contropiede lanciato Giancarlo Antonioni colpì proprio Antonioni. Non c'eri quella sera allo stadio, caro Enzo, allora ci
2: No.
1: ricostruisci un po' come l'hai vissuto, come sei venuto a saperlo. Ecco, parliamo anche un po', torniamo alla storia di giornalismo e di come poi... Come hai seguito i giorni successivi questa vicenda che portò addirittura ad un'operazione per ridurre l'ematoma?
2: Ma lì sono stati momenti drammatici perché per me il coinvolgimento era ovviamente una notizia di cronaca straordinariamente grave. Ma c'era anche un'implicazione umana perché devi collocare il nostro lavoro in un'epoca diversa. Ora è tutto più complicato, ma quando ho cominciato a fare il giornalista io e finché ho fatto il cronista, poi passando dalla parte dirigenziale, caporedattore, direttore, eccetera, hai meno occasioni di fare questi incontri. Ma da cronista all'epoca veramente vivevi il giocatore, ma continuamente, giorno per giorno. Se io ti dico che in certi momenti mi sono allenato da cronista con la Fiorentina, ho fatto giri di campo nei ritiri dove la Fiorentina andava all'inizio degli anni 80, qualcuno mi prende per matto. Se ti dico che il giornalista entrava nello spogliatoio per intervistare Maradona, io ci sono entrato mentre si asciugava dopo aver fatto la doccia, e Antonioni lo stesso, ovviamente, c'era questo tipo di rapporto. A maggior ragione con Antonioni, che ho conosciuto in quell'occasione che abbiamo detto, e poi ho continuato a seguire da cronista, soprattutto nei ritiri estivi. Non ti dico che eravamo amici, ma c'era un rapporto, perché l'amicizia è un'altra cosa, secondo me. Io faccio una professione, faccio giornalista, tu fai il calciatore. Quindi quando succede questo fatto, io personalmente sono stato colpito anche come se fosse successo a un mio cugino. Non ti
1: Certo.
2: dico, a mio fratello forse è un'esagerazione, però fu un'implicazione umana molto forte. Io non c'ero, ma ricordiamo bene quelle immagini, ricordiamo l'uscita di Martina, ricordiamo la respirazione bocca a bocca fatta dal massaggiatore Pallino Raveggi, che fu così abile da tirare fuori la lingua, ora entro in particolari brutali, che avrebbe soffocato. Antonioni è riuscito a farlo e a fargli la respirazione. Poi l'intervento fatto a Firenze, per ricostruirgli la calotta cranica, tutto questo che ha tenuto in apprensione un'intera città. Quando diciamo che c'era una città senza fiato, e non sbagliamo, fino a quando non hanno detto Antonioni si salverà. Ecco, lì è stato, poi c'è stata tutta la riabilitazione, e anche qui la cosa che mi è rimasto sempre impresso, non c'è stata una parola, non ti dico di odio, ma neanche di astio nei confronti di Martina. Chiunque di noi, molto umanamente, se la sarebbe presa, avrebbe detto ma poteva stare più attento, ma a momenti mi ammazzava su quella palla, perché l'uscita fu, chiamiamola, avventata. Antonioni ha quell'aspetto umano straordinario, la sua bontà, quando dice una persona buona. Antonioni è una persona buona. In certi momenti lo è stato anche troppo buono. Ora, invecchiando come siamo invecchiati tutti, un po' si è irrigidito. Lì io poi sono stato presente all'incontro fra Antonioni e Martina diversi mesi dopo, la prima volta che si sono rivisti. Successe a Genova. C'è stato un abbraccio che mi ha commosso e mi commuove ancora adesso, perché l'uomo che a momenti ti uccide, fra virgolette, ovviamente, in un'azione di gioco, e Antonioni se l'è abbracciato, non ha mai avuto un momento non ha mai pensato in maniera diversa, perché l'intelligenza dell'uomo e la bontà capisce che giocando a calcio puoi anche incorrere in queste situazioni, e la responsabilità di Martina l'ha sempre sollevato nella maniera più assoluta. Quindi un episodio che poteva avere strascichi, poteva suscitare odio fra le tifoserie, poteva innescare dei meccanismi che oggi, nel mondo di oggi, sarebbero divampati, sappiamo bene, con i social, con tutto quello. Ecco, grazie al comportamento di Antonioni, che dal primo giorno ha sempre sorriso a Martina, dicendo forse poteva capitare anche a me, potevo anch'io magari in uno scontro di gioco provocare quello che ha provocato Martina a me, chi lo sa. Quindi assolto senza nessuna remora, senza nessun ripensamento, mai.
1: I brividi, caro Enzo, davvero una storia incredibile. Torniamo a sorridere con Giancarlo Antonioni vestito d'azzurro. Il momento più importante, insomma, l'ho letto nell'introduzione, ovvero 1982. Ma qual è la storia che unisce, secondo te, Giancarlo Antonioni alla maglia della nazionale? Ce lo fai un breve excursus?
2: Ma guarda, c'è un personaggio che unisce Giancarlo Antonioni alla nazionale, che si chiama Enzo Berzotto. Enzo Berzotto era un allenatore criticatissimo, lo sappiamo, ma straordinariamente moderno e non compreso per i tempi. Quindi quando lui decide di imporre certi giocatori, compreso Paolo Rossi, che veniva da quella brutta storia delle scommesse nel quale fu coinvolto, poi abbiamo saputo anni dopo, purtroppo troppi anni dopo, che non c'entrava assolutamente nulla, anche se lo abbiamo creduto, però dal punto di vista voglio dire giuridico e dei fatti veri, poi alla fine fu scagionato. Però in quel periodo Paolo Rossi veniva da una pesante squalifica e c'era l'Italia non lo voleva in nazionale, mentre Berzotto aveva in testa quella squadra lì dai mondiali del 78 in Argentina, aveva capito che poteva funzionare soltanto creando un gruppo funzionale, un giocatore con l'altro, e Antonioni era troppo funzionale al calcio moderno che aveva in testa Berzotto, un calcio che oggi chiamiamo fluido, cioè la capacità di spostarsi in tutti i giocatori. Lo chiamavano difensivista, se andate a vedere giocava con 5 attaccanti Berzotto, perché era anche Tardelli, era uno che attaccava la profondità, sì, Bruno Conti attaccava, Cabrini terzino si sganciava, quindi giocava. E Antonioni era funzionale perché era un numero 10 con le qualità tecniche del numero 10, però era un giocatore che correva per tutto il campo, andava a recuperarsi la palla al limite dell'area, quindi era quello che diciamo oggi un trequartista, un centrocampista, ma anche uno che faceva la fase difensiva per primo, andando a cercare di recuperare la palla. Quindi un giocatore estremamente moderno. E allora ti rispondo al legame: se non ci fosse stato Berzotto, se ci fosse stato un allenatore, e ne sono passati tanti in nazionale, più debole o più sensibile agli umori della piazza, Antonioni probabilmente in nazionale non avrebbe avuto lo spazio che ha avuto, non avrebbe lasciato il segno che ha lasciato, perché come ti dicevo c'erano altri numero 10 all'epoca che erano anche più sponsorizzati, se vuoi, dal punto di vista mediatico. Quindi Antonioni, oltre alle sue qualità ovviamente, deve molto anche a Berzotto, ma lui l'ha sempre riconosciuto, lui come Paolo Rossi erano i figli di Berzotto, e l'immagine è molto calzante.
1: C'è qualche altro aneddoto che mi vuoi raccontare rispetto al vostro rapporto? Perché abbiamo parlato del primo incontro, ma poi lui, insomma, che amico è stato per te anche e tu soprattutto quando ci sei stato nei suoi successi? Perché immagino, insomma, anche la tua soddisfazione nel 1982. Certo. Vai, dimmi.
2: No, ma certo, la situazione 82, io in quell'anno lì ho fatto il ritiro ad Alassio, la nazionale italiana era in ritiro all'Alassio sulla riviera di Ponente, e anche lì ero 82, ripeto, io ero giovane, e quindi Antonioni mi ha aiutato molto, e quindi io sarò sempre riconoscente nella conoscenza con gli altri giocatori, perché io ovviamente a Firenze non conoscevo bene i giocatori del Milan o della Juventus, e quindi non è facile introdursi in un ambiente come quello della nazionale. E lì in questo ritiro mi ricordo che Antonioni, il discorso più sintetico che ci faceva, è un giornalista serio, che poi era un grande apprezzamento, lo ringrazio, perché in generale i giornalisti dovrebbero essere tutti seri, ma insomma lui voleva dire uno del quale ti puoi fidare. E torniamo al discorso che quando ti diceva scrivi quello che vuoi, e sembra una barzelletta, un giocatore che ti dice scrivi quello che vuoi, ma perché eravamo talmente, siamo ancora talmente in sintonia. Che scrivere quello che vuoi voleva dire sai quello che penso e di te mi fido. Questo è stato sempre il rapporto che abbiamo avuto e di questo io le sono eternamente grato perché mi ha dimostrato il suo affetto in qualche modo, anche nei momenti più difficili. Io sono stato poi in un altro momento drammatico quando si è rotto la gamba, il famoso intervento a Torino, sembrava non dovesse neanche più giocare a calcio, neanche più correre. Quindi ho un po' attraversato tutta la sua carriera, stando sempre un passo indietro, ovviamente lui è il campione, io sono uno che lo racconta, però non è semplice, sempre facile avere un rapporto così, con i giocatori, perché molto spesso c'è chi, fa il fenomeno, c'è chi, ti chiama e ti interpella soltanto quando ne ha bisogno. Antonioni è sempre stato disponibile, ma a volte non è stato disponibile, però te l'ha sempre motivata perché ci sono poi le difficoltà sono nate nel post. Il calciatore Antonioni è una storia. Il Antonioni dirigente della Fiorentina, o rapporti con le proprietà della Fiorentina è un'altra storia. Lì poi alla fine lui si è un po' irrigidito, ma giustamente anche in questi ultimi giorni del centenario, proprio a me ha detto in un'intervista pubblica: ma cosa pensano che sia un bischero dietro la Toscana? Quando gli è arrivata all'ultimo l'offerta di ritirare la maglia numero 10 per un anno in cambio della sua partecipazione al centenario. Lui l'ha vista un po' come prendere lo scalpo dell'uomo di Firenze e presentarsi al centenario senza aver riconosciuto negli anni il suo valore, avendolo messo da parte in maniera brutale. Quindi una storia molto complessa che poi ti riporta sempre a dove siamo partiti. Io l'amore che ho dato a Firenze è talmente enorme che mi aspetto una riconoscenza enorme e purtroppo questo non è sempre stato negli ultimi anni della vita di Antonioni.
1: Enzo, grazie per aver condiviso con noi questa bellissima storia, ma torneremo a disturbarti perché sappiamo che di storie belle, di racconti belli con grandi campioni che fanno al caso di storie di calcio, ne hai e come, e torneremo a bussarti,
2: Grazie.
1: perché sei un maestro.
2: Grazie, cioè, è un piacere, ma sai, la chiamano esperienza, mettiamola così. Il piacere è
1: Grazie.
2: anche mio. Ciao a tutti,
1: Grazie
2: a
1: Enzo,
2: presto.
1: grazie per
2: Ciao,
1: aver
2: ciao.
1: condiviso il tuo lavoro, la tua amicizia con Giancarlo Antognoni. Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento con Francesco Tringali. Alla prossima Storia di Calcio.
0: Storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: La regola del buon senso vorrebbe un po' di equilibrio, cioè sto ragazzo è passato nel giorno prima della partita col Belgio, era gomma sola. Il giorno dopo no, basta, sti giovani non valgono niente, prematuro, non è la nazionale. Allora, un pochino di calma e di equilibrio.
2: Da un lato c'è sempre appunto il rischio, come diceva prima Paolo, di che arrivi in un club della Premier, tu non ti sei neanche accorto di chi sia il giocatore che cercano e te lo trovi già in Premier League, è già successo parecchie volte, no? Poi te lo scopri, improvvisamente dici, ma come gioca nel Brentford, non ce ne siamo mai accorti, cioè, questa è la situazione attuale.
3: Molto francamente, io in questa vicenda Abodi ha commesso una imperdonabile invasione di campo, e lo dico sulla base del fatto che sullo stesso argomento, con identica valutazione, si erano espressi in pubblico Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, e in privato Franco Carraro al termine dell'ultima riunione.
4: Quindi, insomma, ci sono delle evidenze tali che non servono per distribuire torti o ragioni, servono per dire che cosa servirebbe al calcio italiano. Al calcio italiano servirebbe un commissariamento per il minor numero possibile di giorni, cioè quelli che servono per indire un nuovo turno di elezioni.
5: Ma io sono d'accordissimo con la risposta che avete dato voi. Non è facile, ci vuole anche un po' di fortuna. E poi i giocatori non esplodono tutti allo stesso momento. Insomma, De Rossi negli allievi non giocava mai. Poi è diventato uno delle bandiere storiche della Roma.
6: Ma sai, purtroppo lo diciamo sempre, non c'è tanto tempo, non c'è il tempo di aspettarli i giocatori, quindi i grandi club cosa fanno? O li usano per fare plusvalenze, quindi come ha fatto la Roma, lo ha messo sul mercato, ha incassato 6 milioni che oggi poi sembrano pochi. Maracanã.
7: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti alla puntata di venerdì di Maracanã in questa anteprima, con me Francesco Tringali. Ciao Francesco.
8: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio Francesco, e come sempre un saluto a tutti voi che ci seguite attraverso la nostra app, quindi vi ricordo naturalmente che potete seguirci attraverso smartphone, PC e tablet, però salutiamo anche gli amici del canale 61 su Club TV che come sempre ci accompagnano dalle 13 fino alle 17, ma ricordo anche l'appuntamento con A Tutta C la mattina 9.45 e poi dalle 17 alle 18 subito dopo Maracanã. E allora, caro Francesco, siamo nella giornata che poi ci porta questa sera alla partita della Francia, ma ci sono tante altre belle notizie che dobbiamo andare così a raccontare, ad analizzare nel corso di questo venerdì, in attesa poi di tornare al venerdì prossimo dove ci sarà la ripresa del campionato.
8: Sì, dove si torna al regime anche col...
7: Dove si giocherà sempre?
8: Sempre.
7: Beh, un mesetto bello,
8: un mesetto.
7: Dai.
8: Te lo fanno assaporare, poi di nuovo sarà pausa.
7: Vabbè, dai,
8: la pausa
7: di novembre. Però è curta quella, dai.
8: Sì, è classica. La classica pausa dove ti fanno saltare soltanto un weekend di gare.
7: Un weekend di gare, dai, lì ci può stare.
8: Chi è in campo, caro Marco, è la Juventus, che sta perdendo 1-0 contro la Cremonese in amichevole alla Cortinazza.
7: Mi dai gli aggiornamenti tu?
8: Sì, ti do questi aggiornamenti.
7: Noi diamoli gli aggiornamenti.
8: Noi li diamo, la guardiamo e li diamo. In una formazione chiaramente rivisitata da parte di Spalletti, perché la formazione che è in campo in questo momento, dunque il primo tempo, Pinzoglio in porta, Gatti, Bremer, Rugani e Kelly. A centrocampo c'è diciamo l'esperimento è cambiato regista, perché poi sei un centrocampo con McKenny, Macchiobo, poi lo stesso Cambiaso, Amaradio, Greloud con Colomuani punta. Quindi questa è un po' la formazione della Juventus che sta perdendo contro la Cremonese in questa amichevole con gol di Bonazzoli. Quindi sono dei test
7: per
8: mantenere alta la condizione atletica, dei test che almeno due per ogni squadra di Serie A stanno continuando a fare.
7: Mi dai
9: Cassanopoulos, Cassachidis.
7: Va bene. No, dicevo, mi dai l'assist per parlare di Juventus, che è uno dei temi che tratteremo oggi, partendo dalle parole di Carnevali che ieri ha rilasciato al Festival dello Sport di Trento, che poi abbiamo dei contributi, caro Francesco, che faremo vedere tra poco, vedere e sentire. Perché dico ripartiamo da Carnevali? Perché ieri Carnevali, intervista che trovate su tutti i giornali, è stata riportata da Gazzetta, Corriere dello Sport, Tutto Sport, il suo intervento, ha detto delle cose, ha detto tante cose, però ha fissato un po', ha tracciato la strada della Juventus in questa stagione. Ha fatto anche capire, no, ha detto chiaramente che la mancanza, diciamo, della Champions è un bagno di sangue praticamente, quindi bisogna, come dire, subito cambiare rotta. Per cambiare rotta che cosa si ha fissato? Diciamo degli obiettivi. La Champions, il ritorno in Champions è un obiettivo primario, non si può pensare di stare senza Champions per la Juve anche il prossimo anno, però ha anche detto vincere anche qualcosa, e quindi c'è l'Europa League che poi ti consentirebbe l'eventuale vittoria di andare in Champions, quindi è una cosa che possiamo considerarla quasi insieme. Però ci possiamo porre la domanda, Francesco, quale obiettivo riuscirà a conseguire veramente la Juventus quest'anno? Sia solo il quarto posto, oppure anche il conseguimento dell'Europa League, o solo l'Europa League e non il quarto posto, o tutte e due, perché potrebbero essere anche tutte e due alla portata della Juventus? Domanda che
8: sì,
7: che
8: noi abbiamo titolato che cosa c'è oltre l'obiettivo minimo, perché l'obiettivo minimo è chiaramente quello di conquistare il quarto posto e quindi un posto in Champions League per l'anno prossimo, però poi c'è anche che cosa, cioè bisogna soltanto accontentarsi, vedendo il lavoro che è stato svolto anche sul mercato con delle difficoltà che in questo momento la Juventus ha a livello di rosa, oppure si può puntare a qualcos'altro, tipo l'Europa League che hai citato benissimo tu prima, oppure ancora una volta, sai, dici vinci la Coppa Italia, finalmente almeno quantomeno riporti un trofeo che manca dall'era Pirlo, se non sbaglio. Allegri, vinto da Allegri, però comunque riporti un trofeo, muovi un po' la situazione della tua bacheca che è un po' vuota negli ultimi anni e ti soddisfi con l'obiettivo, cioè, oppure devi dire che sei la Juventus e quindi devi ambire, vedendo anche un po' le avversarie, le potenziali, no, concorrenti alla vittoria, questa Juve magari per qualcuno ha la forza e la possibilità di togliersi la soddisfazione dell'Europa League. Quindi questa è un po' la domanda, oltre all'obiettivo minimo che la Champions, a cosa può ambire questa Juventus? Magari a nulla.
7: No, tra l'altro poi ha detto altre cose molto importanti, ossia l'appoggio a Spalletti, ha detto anche una Juventus che vorrebbe diventare più italiana.
8: Conte mi ha preso in considerazione,
7: però ha mandato un messaggio chiaro a Spalletti, perché quando dice l'obiettivo minimo è la Champions, traccia un obiettivo che diventa fondamentale anche per la panchina di Luciano Spalletti, che non può fallire quest'anno. Quindi, come dire, questa è la tua missione. Ci porti bene, se non ci porti vediamo che è chiaro. Quindi giorni fa abbiamo anche, mi sembra ieri, no, la pressione, ma è giusto che ci sia la pressione nei confronti di Luciano Spalletti che deve che allena la Juventus, quindi una pressione perché che ti deve portare a fare bene e quindi ottenere questo obiettivo minimo. Però c'è anche l'Europa League e la squadra potrebbe anche puntare a questa competizione, quindi vediamo un po', oggi ne parliamo per capire, perché difficilmente credo, Francesco, che ci saranno operazioni a gennaio, da quello che si è capito, quindi non penso che questa Juventus qui cambierà molto. A gennaio l'obiettivo è recuperare il più possibile gli infortunati, cominciare a rimettere dentro quei giocatori piano piano, a recuperare quelli che sono fermi per infortuni.
8: Allora, a gennaio però sicuramente la Juventus si è attesa da qualche rinforzo in più, soprattutto per quanto riguarda la situazione legata al centrocampo, da valutare come sarà Thuram. La Juve, secondo me, primo di gennaio, anzi il 28 di dicembre, considerando che quest'anno si inizia prima,
7: sì,
8: deve portare a casa subito un centrocampista, perché è quello che manca, sono lì le difficoltà, non sai quando torna Thuram, non sai come torna Locatelli, sei solo con quei giocatori lì. Gennaio è importante, non puoi pensare di andare direttamente a luglio, perché se no in Champions così non ci vai.
7: Dici?
8: Secondo me no.
7: Recuperando anche i giocatori non ci vai?
8: Quando recuperi Thuram, come recuperi Locatelli, è un bel problema quello del centrocampo.
7: Sì, sì.
8: Puoi resistere, ma a gennaio mi aspetto qualcosa, non di importantissimo. Non di importantissimo.
7: Una riparazione. Qualche rincalzo proprio da buttare dentro per fare quasi numero, perché non penso, no, che si possa trovare... molto generale.
8: Allora, il Manchester City ha presentato ricorso contro il parere della commissione. Scrive il Manchester City: parere non sicuro con evidenti errori materiali e di diritto. Questo e è di diritto, un estratto di un'ultima ora che ci è stata data, un comunicato che tra poco magari vi leggeremo integrale del Manchester City, che si difende in questo modo, definendolo un parere non del tutto sicuro e con degli errori, con dei presunti errori materiali di diritto rispetto alle 114 violazioni che sono state accertate e contestate anche dalla Premier League. Il Manchester City non accetta, anzi rilancia con insomma una chiara tesi di
7: pensiero. Sì, sarà veramente una battaglia molto lunga. Poi noi la seguiremo, risentiremo il nostro collega amico che ci ha già detto tanto nel primo intervento. Magari prossima settimana vediamo gli sviluppi di questa situazione, Francesco. Poi ci ritorniamo con Armenini, che è molto molto informato, sì. Sta proprio dentro, diciamo, lui è stato a Manchester per tanti anni, quindi conosce un po' tutta la situazione. E noi vogliamo un po' seguire lo sviluppo di questa vicenda che riguarda la Premier League, uno dei più importanti campionati al mondo e soprattutto una delle squadre più titolate, che appunto è stata il City in quegli anni. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi che già arrivano su quello che concerne un po' il diciamo così, la strada della Juventus che ha tracciato Carnevali ieri al Festival dello Sport di Trento, e tra poco vi faremo sentire anche dei contributi nel corso di questa giornata che ci sono arrivati ieri e molto probabilmente ne arriveranno anche altri di questa importante manifestazione. Allora, 331-8200-213, andrei subito sul sito di Tutto Mercato Web per vedere se ci sono degli aggiornamenti. Ci sono, naturalmente, c'è tutto quello che riguarda la situazione della nazionale italiana, perché poi è la giornata che ci porta a questa partita contro la Francia, che io definisco un non esame, cioè non è un esame questo, è soltanto un modo per misurarsi contro una delle nazionali più forti al mondo, se non la più forte al mondo. Secondo me non dice nulla su quello che poi sarà il cammino che deve fare questa nazionale, però sono sicuro che molti prenderanno questa partita anche per dire: avete visto, avete elogiato la partita contro la Turchia, ecco qui, perché io mi immagino che sarà comunque una partita molto difficile, il cui risultato a mio giudizio è abbastanza segnato.
8: Sì, intanto se vai giù vediamo anche un po' le probabili scelte, perché partiamo dalla Francia. La sua forza la conosciamo, non ha Mbappé per il ruolo di centravanti nel 4-3-3, dovrebbe esserci Dembélé con ai lati Olise e Doué, mica male. In mezzo al campo la conferma per Da Cunha, in un trio completato da Koné e da Rabiot. Maignan gira tra i pali, protetto ovviamente da Koundé, Upamecano, Jacquet e Truffaut. Questo per quanto riguarda la Francia. L'Italia invece continua ad avere problemi con Ken e quindi probabilmente si ripresenterà con i fratelli Esposito. Ci saranno ancora delle rotazioni davanti a Donnarumma, comunque Calafiori a sinistra con Caiode confermato dall'altra parte, e in mezzo Bastoni più uno tra Mancini o Scalvini. A centrocampo il ballottaggio è quello tra Frattesi e Barella, con l'interista che sembra essere in questo momento in vantaggio, mentre Tonali sembra un imprescindibile nonostante le due partite consecutive giocate. L'altra maglia a centrocampo dovrebbe essere la conferma di Fagioli, in avanti invece, detto dei fratelli Esposito con Ken che non sta benissimo, l'altra maglia titolare se la contendono Maldini e Vergara.
7: Bene, queste le probabili scelte, poi naturalmente attendiamo le formazioni ufficiali questa sera, ripeto, di una partita che dovrà darci delle indicazioni su come magari continua
8: per l'atteggiamento, per il modo di fare calcio, poi
7: perdi. Se succede qualcosa, attenzione, vediamo. In caso di vittoria non è che dobbiamo passare dall'altra parte e fare l'esaltazione eccessiva, quindi cerchiamo anche in questo senso.
8: Una vittoria più che altro sarebbe una conferma.
7: Una conferma è anche un bello stimolo per questo gruppo che sta nascendo, no? Battere la Francia sarebbe un'indicazione in questo, però ripeto, io vorrei vedere più l'atteggiamento, il modo di stare in campo, e poi se perdi ci sta, perché leggo i nomi e mi sembra che la Francia, no, sia molto avanti a noi. Guarda che roba che c'hanno lì, io leggo solo il centrocampo, non vado dal centrocampo in su, non vado in difesa. Insomma.
8: Certo che se pensavo che se vinci, no, batti la Francia, non so come, sì. Ma in generale magari batti la Francia, ti presenti a martedì, visto che c'è un'altra partita, quella con il CONI, ti presenti con la vittoria in questo... tasca della Francia, vai.
7: Questo potrebbe, anche perché ecco, hai accennato una cosa molto importante, perché poi martedì c'è questo consiglio dove appunto si capirà il destino di Malagò, c'è la resa dei conti in FIGC, quindi vediamo come andrà a finire. Altra, a mio giudizio, pagina negativa del calcio italiano. Ieri mi sono piaciuti tantissimo, devo dire, Francesco, e ti ringrazio per aver messo insieme due personaggi come Ordine e Capuano. Mi è piaciuta moltissimo la loro analisi relativa a questa situazione che si è creata, a questa intromissione, anzi l'ottimo Franco Ordine l'ha definita invasione di campo, che ho visto che è stata presa da molti siti, questa invasione di campo, lui ha detto imperdonabile, di Abodi, il ministro dello sport. E del resto poi ha rincarato la dose anche Capuano, ha detto beh, si sta comportando a tutti gli effetti come un commissario, perché ha confermato anche Mancini sulla panchina della nazionale italiana, quindi mi è piaciuto molto questa analisi. Tra l'altro vi invito ad andare anche sul canale YouTube di Tutto Mercato Web, dove c'è la sezione di TMV Radio, chi se l'è perso può riascoltare praticamente l'intero blocco dedicato proprio al caso FIGC e Malagò, oppure potete andare nei nostri podcast, se volete sentire l'audio potete riascoltare il passaggio di ieri, che mi è piaciuto molto, ecco.
8: Sì, siamo tutti d'accordo su questo, perché dopo sei mesi buttare all'aria tutto il lavoro per un cavillo e per un pretesto è chiaramente qualcosa che ci fa tornare nuovamente indietro, ci fa perdere almeno tre mesi prima di una nuova elezione. E hanno detto tutto loro, non voglio aggiungere niente.
7: Assolutamente, io ti fermo, Francesco, e così facciamo subito sentire un primo contributo che ci è arrivato proprio dal Festival dello Sport di Trento a cura di Lorenzo Marucci, e lì è stato intercettato Urbano Cairo, e quindi sentiamo
8: il
7: padrone di casa, nonché presidente del Torino, e quindi sentiamo questo passaggio di Urbano Cairo.
0: Presidente, anno dopo anno questo appuntamento è diventato sempre più centrale e importante per Trento e per il mondo dello sport. Che soddisfazione le dà tornare qui e vedere così tanti campioni e così tanto pubblico anche ad accogliere questi campioni?
10: Diciamo che insomma, più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti, diciamo, tantissimi eventi, diciamo, di questi grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città, che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport, con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. Siamo al 9-8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
11: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
10: Ma idea, adesso io più che altro non conosco, diciamo, i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno. Insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma prima c'è stata l'uscita dai mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono, diciamo, al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma, quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto, forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno, e aspettiamo di vedere che succede.
12: C'è un po' troppa politica e poco sport?
10: Come?
12: C'è un po' troppa politica e poco sport? Troppa
10: politica, forse sì. Speriamo adesso, però insomma, abbiamo visto la nazionale, prima ci ha deluso molto la venerdì scorso, poi invece per fortuna lunedì abbiamo avuto, diciamo, ci siamo rianimati e ha fatto una buona partita. Speriamo domani
13: che ci sia una grande partita e che insomma riescono a farsi onore, diciamo, con una nazionale come la Francia, che è una nazionale veramente molto forte. E poi vediamo, insomma, credo che Mancini stia lavorando con molta attenzione, con molta determinazione per fare bene. Poi è chiaro, ci sono dei momenti in cui fai anche delle prove, come ha fatto magari con il Belgio, poi però fa corretto, però vedo che lui è uno indiscutibilmente bravo, ha vinto un europeo, non dimentichiamolo, e riesce ad andare a scovare dei giocatori molto forti italiani o di origine italiana che stanno dimostrando di avere delle qualità e delle capacità. Quindi io sono tifoso, diciamo, ovviamente della nazionale, poi anche del nostro CT e anche del nostro presidente Malagò, che insomma spero che le cose si sistemino bene, perché noi adesso dobbiamo fare i passi avanti che servono per andare in una direzione di rilancio e rinnovamento del calcio, che è la cosa che serve moltissimo.
14: Per quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
13: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. E sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli. Insomma, ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più, e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
14: A proposito di giovani, le è dispiaciuto cedere GE?
13: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno, e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2, e in G sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un G, ma in realtà in G non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina. Lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato, e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
7: Beh, abbiamo sentito il padrone di casa della manifestazione, esatto, assolutamente, il Festival dello Sport.
8: Sì, che vedrà tra l'altro nel weekend anche protagonisti Fabregas, Gattuso, tanti altri personaggi del mondo dello sport, una bellissima...
7: Poi noi vi faremo tutti i contributi, sì, li faremo di volta in volta vedere, caro Francesco. Oggi ne abbiamo ancora qualcuno che più avanti vi mostreremo. Allora, prima di andare in pausa, c'è qualche ulteriore indicazione che dobbiamo dare, Francesco?
8: No, primo tempo finito la continazza, visto che vogliamo dare un po' di situazioni legate all'amichevole tra Juventus e Cremonese. La Cremonese sta vincendo all'intervallo. Se vuoi, ti leggo integro l'ultima ora del Manchester City, che si è difesa attraverso un comunicato, lo trovi come prima notizia,
7: sì,
8: su tutto il mercato
7: qui,
8: web.
7: Eccolo qui, trovato, vai.
8: Annuncia che il club ha presentato ufficialmente il suo ricorso dettagliato contro il parere della commissione della Premier League in merito al procedimento disciplinare. La ferma posizione del club, scrive il Manchester City, è che su più fronti il parere contenga evidenti e sostanziali errori di diritto, di principio e di fatto, che risulti infondato. Il club è innocente rispetto alle accuse mosse dalla Premier League e dispone di una mole imponente di prove inconfutabili a sostegno di tutte le proprie posizioni in relazione a questo caso. Continueremo a rispettare il dovuto processo e siamo inevitabilmente limitati nelle ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione di tutti i procedimenti.
7: Assolutamente, sarà una battaglia lunghissima, e secondo me l'errore che stiamo facendo già qui in Italia noi
8: è di condannarlo.
7: A parte, già è stata fatta da molti la condanna, ho visto proprio nei social, si sono già buttati, e poi paragonano questa cosa ad altre cose. Io ci andrei con un attimo con i piedi di piombo, attendiamo sempre gli sviluppi di tutte le situazioni prima di andare oltre, perché poi si rischia anche di fare delle brutte figure. Allora eviterei praticamente commenti su vicende che molta gente
8: ha già
7: non
8: assegnato
7: proprio
8: gli scudetti, sì, le Champions League,
7: sì,
8: c'è chi ha
7: ridicoli,
8: si è diviso
7: ridicoli,
8: già l'eredità,
7: possiamo dire ridicoli, proprio questo è il termine praticamente più appropriato. Dunque ci stiamo per fermare. Jacopo scrive: pronostico scontato stasera, attenti a non subire troppi gol. Vabbè, attenti, loro devono essere attenti, non noi. Poi per fermare Jacopo scrive: pronostico scontato stasera, attenti a non subire troppi gol. Vabbè, attenti, loro devono essere attenti, non noi.

un'opera letteraria di un collega e poi continuiamo con i messaggi e farvi vedere anche altri contributi dal Festival dello Sport. Ci fermiamo, break.

0: Bene Francesco, siamo tornati in diretta nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio, di nuovo ben ritrovati.
1: Sì, ben ritrovati, vogliamo fare gli auguri anche ai nonni, caro Marco, perché
0: no?
1: Oggi è la festa dei nonni. Per chi ancora ha la fortuna di averli,
0: veramente...
1: chi vuole rivolgere un pensiero anche personale, lo facciamo, perché insomma è
0: bravo.
1: Bello, questa è la...
0: Giusto così, sono delle colonne delle famiglie, chi ce le ha se le tenga strette, chi l'ha avuto insomma sa quanto siano stati importanti, quindi bel pensiero che ha avuto Francesco. Allora, voglio andare a presentare con noi qui in questo tratto di trasmissione, perché noi ci dedichiamo anche a questo quando è possibile, ho detto prima presentiamo un'opera letteraria, così invitiamo anche a leggere, perché non si deve perdere questa abitudine, non leggete soltanto sui social, leggete i libri perché aprono il cervello, vero Francesco? Purtroppo non legge, leggono pochi adesso, leggono in pochi. Allora facciamo questo tratto di trasmissione, lo condividiamo con il giornalista della RAI, Fulvio Paglialunga, che saluto subito e gli do il benvenuto qui a Maracanã TMV Radio.
1: Ciao,
0: ciao Fulvio, ben trovato prima di tutto.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Allora,
1: nel nome del pallone,
0: vedi, ci abbiamo
1: perché
0: subito...
1: Perché il calcio come religione, la fede e i santi, i templi e i suoi rituali. Stiamo mostrando, caro Fulvio, la tua nuova opera uscita in edicola negli store digitali dal 30 settembre, ma anche nelle librerie. Stiamo mostrando insomma la copertina a chi ci guarda anche da casa. Ce ne vuoi parlare di questa tua terza opera, vero Fulvio? Oltre a Ogni benedetta domenica, uscito nel 2013, Mentre un giorno questo calcio sarà tuo, pubblicato nel 2017, adesso una nuova opera, Fulvio.
2: Sì, ecco, volendo, ora che li sento tutti e tre insieme, è come se fosse una lunga trilogia, perché nel primo racconto quante stranezze la gente fa in nome del calcio, nel secondo racconto come il calcio si pone nei rapporti da padre e figli, in questo caso racconto come il calcio sia una religione. Perché dico questo? Perché proviamo a immaginare come viviamo, almeno noi ossessionati dal calcio, ossessionati dalla nostra squadra, le giornate, a cosa rappresenta lo stadio, a cosa rappresenta un coro, a cosa rappresenta la nostra sciarpa, a cosa rappresenta la trasferta, ed ecco che ci sono le chiese, le preghiere, i pellegrinaggi, i simboli, tutto quello che appartiene a una religione. Ovviamente non lo racconto in un modo astratto, ma lo racconto attraverso la mia esperienza, ma attraverso tante storie che vanno da Anfield al Maracanã, al Sud America, a Foggia, a tutto quello che nel calcio, ad alcuni episodi scelti che nel calcio mi permettono di parlare di categorie come chiese, preghiere, santi, martiri, che sono generalmente appaltati alla religione. Ecco, io dico il calcio ha tutti questi elementi qua, quindi è una religione, anzi, numeri alla mano, è la religione con più fedeli del mondo, perché neanche più del cristianesimo.
0: Senti Fulvio, hai parlato di storie che ci sono all'interno di questo libro che tu insomma racconti, tra l'altro noi abbiamo una trasmissione che si chiama Storie di Calcio e ci piace tantissimo raccontare le storie di calcio con i protagonisti e non solo, ma anche con chi li ha vissuti e li ha raccontati. Tra tutte queste storie ce n'è una che ti sta particolarmente a cuore, di là che sono tutte tue insomma... diciamo così, storie che hai curato, però ce n'è una che proprio dice questa la sento molto vicino.

0: guarda, alla fine ce ne sono così tante che farei fatica
1: a fare una classifica, una scelta.
0: A fare una classifica, una scelta. Sicuramente le parti, ci sono delle parti che sono comunque autobiografiche, cioè cos'è per me Erasmo Iacovone, che io che tipo per il Taranto, no? È un santo laico, centravanti che nel 78 a 25 anni morì travolto da un'auto, nell'unico anno in cui il Taranto poteva andare, se andava potesse andare in Serie A, quindi io tipo per il Taranto, che la squadra era fino a poco fa la città più grande d'Italia non essere mai stata in Serie A, poi c'è stato il sorpasso demografico di Prato, ma comunque in Serie A non ci siamo andati, anzi adesso siamo in quinta serie in eccellenza. E quindi non c'è una storia in sé, c'è, devo dire che c'erano due cose, ho isolato due cose,
1: sì.
0: Perché altrimenti il loro destino era, per mille ragioni, finire come pezzi di ogni capitolo, pezzi di preghiere, pezzi di simboli, pezzi di pellegrinaggio, eccetera, eccetera, ovvero il Torino. Il Torino ha capito la parte, perché altrimenti sarebbe stato ovunque, nei santi, nei martiri, in tutto quello che c'è. E Maradona. Maradona perché costituisce una religione a sé, cioè nel vero senso della parola. In Argentina esiste l'Iglesia Maradoniana, quindi una chiesa nella quale ci si battezza e ci si sposa attraverso il rito maradoniano. Ovviamente non è una chiesa riconosciuta, però è una chiesa fondata, che è il suo Natale, quando è nato Maradona, la sua Pasqua, quando Maradona ha fatto la doppietta all'Inghilterra ai mondiali degli 86. È un'altra serie di storie, che intanto quelle che girano intorno, quelle che sono che raccontano il personaggio Maradona, il murales dei quartieri spagnoli, che è il monumento più visitato della città, più del Cristo velato, una serie di cose. Per cui ecco, c'è queste due, il Torino e il Maradona, li ho isolati proprio perché in qualche modo costituiscono una religione a sé stante.
1: Sì.
0: Il resto sono tanti episodi, ovviamente sono più legato a quelli personali.
1: Certo.
0: Mi diverte molto da anni raccontare la storia del gol di Pedro Aldo Poi nel derby Rosario Central, Newell's Old Boys del 52, del 72, che è un gol che da 54 anni viene ripetuto tale e quale come scena dai tifosi del Rosario Central, perché tipo sì, il Rosario Central e Newell's Old Boys sono le due squadre di Rosario dove o sei di una squadra o sei di un'altra, oppure non esisti. Quindi hanno un livello di rivalità incredibile. E Pedro Aldo, nell'unica partita in cui si giocavano qualcosa, ovvero l'accesso alla finale del campionato, ma poi la finale sarebbe stata abbastanza facile da vincere, infatti chi vinceva quella sostanzialmente vinceva il campionato. La partita viene decisa da un gol di Pedro Aldo Poi, di testa in tuffo, di palomita, lo definiscono loro. Il gol si chiama la palomita de Poi. Da allora fino a oggi, ogni anno, lo stesso giorno, i tifosi del Rosario Central si radunano, Pedro Aldo Poi li raggiunge e loro rifanno l'azione del gol. E risultano come se il gol fosse stato segnato.
1: Questa è proprio la religione, no? Per dire, però... sì, assolutamente. Senti, una curiosità, rifaccio vedere ancora la copertina, però ce l'ho questa curiosità e quindi te la voglio chiedere. Come nasce l'idea di questa copertina? Perché
2: Questo vetro, tra l'altro, cattedrale.
1: Esatto.
2: Mostra la mano di Dios, forse perché è tra quei capitoli a cui sta più a cuore.
1: Maradona che fa il gol che poi rimane nella storia.
0: Esatto, è una genuina intuizione della mia casa editrice. C'è tutto, c'è l'immagine della chiesa, c'è l'immagine di Maradona che, come dicevo, rappresenta una religione a sé stante. C'è quel gesto che è la mano di Dios, che quindi si chiama la religione. E quindi è anche perché se uno mi chiedesse in questo momento scusa, tu qual è la tua religione, e io risponderei: io credo nel Taranto di Roberto Baggio e di Armando Maradona.
1: Bello. No, la stiamo mostrando questa copertina, caro Fulvio. Bene, e ricordiamo ancora un po' di cose, Francesco, così poi
2: potete acquistarlo, come detto, nelle librerie e negli store digitali a partire dal 30 settembre, quindi già praticamente da un paio di giorni disponibile. Nel nome del pallone, il calcio come religione, la fede, i santi, i templi e i suoi rituali. Questa è l'ultima opera di Fulvio Paglialunga e dunque disponibile in, in libreria.
1: Lo sai che cosa chiedo a Fulvio così, anzi una sorta di invito? Ti invitiamo Fulvio, a, presto ci mettiamo d'accordo, alla nostra rubrica Storie di Calcio, così insieme a te raccontiamo una delle tue storie e magari vediamo di trovare anche qualche protagonista che l'ha vissuta.
0: Che certo, dici? Volentieri.
1: Dai, facciamo così. Intanto ci tenevamo a presentare questa, questa opera letteraria. Fulvio, noi ti ringraziamo tantissimo, grazie, a presto e in bocca al lupo per il tuo libro.
0: Grazie.
2: Ciao Fulvio, grazie.
1: Grazie a Fulvio Paglialunga, nel nome del pallone, che abbiamo presentato oggi questa opera letteraria. Dunque andiamo avanti, caro Francesco.
2: Io sentiamo un po' di audio.
1: Sentiamo anche un po' di audio che sono arrivati e poi facciamo sentire anche un altro contributo. Vai.
3: Salve, per me l'ideale era presidente FIGC Rossella Sensio. Poi
2: è l'uomo degli organigramma.
3: Allenatore della nazionale Marco Rossi, italiano.
2: Basta?
1: Alla fine pensavo era più lungo, pensavo che facesse tutta la, l'organigramma.
2: La Juve ci aveva fatto tutto,
1: tutto l'organigramma. Questo invece ha fatto solo due nomi, mi sono fermato perché ho detto pensavo che ci fossero più nomi da, da inserire, quindi chiedo scusa.
2: Ma anche il direttore tecnico.
1: Vai, ancora
2: abbiamo un audio, vai.
4: Buongiorno, buon venerdì. Dai che il weekend si avvicina. A parte quello, ancora una settimana e poi finalmente finisce sta menata. Oh, e torna al campionato, che è quello che interessa un po' a tutti. Però stasera sono curioso di guardare questa partita, questa Francia-Italia. Bah, magari gli facciamo uno scherzetto ai mangia baguette, ma non sarebbe male come dire. Ci credo poco, però. Io la palla è rotonda e nel calcio non si sa mai. Dai, ciao a tutti.
2: Questa cosa che non interessa a nessuno.
4: Max Nerazzurro da Pavia.
1: Ovvio. Stasera per me la guardano un parecchio.
2: No, no, ma già Italia-Belgio, sai, Italia-Belgio era la prima e ci può stare. Ma Turchia Italia ha fatto uno share pazzesco, Marco, ed era anche la seconda dopo una sconfitta. Invece vuol dire che la curiosità, a parte vuol dire che c'è bisogno proprio, no, c'è bulimia da pallone che rotola, però vuol dire che c'è anche un particolare interesse in questa nazionale, che tutti dicono ah, non la guardo, io non so neanche chi gioca, poi però gli spettatori e lo share rimane molto alto e che oggi probabilmente avrà il suo picco più alto. Prego Andrea, prego.
1: Vai, un altro, poi leggiamo qualcosa e facciamo sentire un altro contributo, vai.
5: Buongiorno Marco, Carlo da Perugia. Ho sentito che praticamente Arbitropoli verrà archiviato, è stata già archiviata, no? Ma tu cosa pensi? Secondo me è stato tutto un modo per far fuori Rocchi, anche se gli scadeva il mandato, forse non veniva neanche confermato, ma da quello che penso io, è come Malagò che lo vogliono far fuori, lì hanno provato anche lì a farlo fuori per mettere Rossato, ragazzi. Secondo me Rocchi, che è uscito indenne senza nessuna colpevolezza, è stato fatto fuori come proprio il peggiore dei nemici, e adesso il buon Rossato fa tutto il bello e il cattivo tempo, ma secondo me qualcosa sotto sotto qualcosa puzza.
1: Ma io non lo so adesso che cosa puzza, non lo so, però credo che Rocchi non era molto gradito, questo sì, mi sento di dirlo anch'io.
2: E che avrebbe lasciato a prescindere.
1: Perché
2: da...
1: esatto, ci sono state tantissime critiche, proprio tantissime, ma anche da, anche da parte di ex arbitri alla sua gestione, che però veniva da, da lontano. È stata anche una gestione che un po' di confusione l'ha creata, devo dire la verità, dobbiamo essere sinceri. Non credo che ci sia stato niente di irregolare. Questo l'ho sempre sostenuto. Per come è nato il tutto, mi è sembrato veramente una cosa poco credibile sin dall'inizio, ma non mi sono mai sbilanciato perché, come sempre, quando nascono queste cose è giusto che uno segua tutto l'iter. Ad oggi mi sento di dire che avevo delle sensazioni proprio di, quel, di questo tipo quando leggevo e sentivo certe cose. Mi è sembrato veramente una cosa un po' bislacca, proprio come è stata costruita tutta l'impianto, eccetera, come è nato e via dicendo. Però ecco, sull'operato di Rocchi mi sento di dire che c'erano delle incertezze generali sulle indicazioni, sulla linea che era stata scelta. Cioè Orsato mi sembra uno che può piacere o no, però ha dato una linea certa, cioè si fa così, si va avanti così al momento, eh? Poi vediamo adesso perché il campionato è lunghissimo. Però ho questo tipo di sensazione, caro Francesco.
2: Sì, non mancheranno gli errori, sicuramente la linea è quella più divertente, aiutato anche dalle nuove regole della FIFA che abbiamo scoperto al mondiale, applicate anche bene in Italia. Gli errori ci sono, secondo me gli errori sono stati un po' più mascherati rispetto a quelli che venivano sbandierati nell'era Rocchi, che alla fine ne è uscito da vittima. Perché alla fine con l'archiviazione è uscito da vittima, perché il polverone che si è alzato ad aprile poi lo ha subito messo alla gogna mediatica e alla fine ne è uscito pulito. Ma quando penserai a Rocchi, no, inevitabilmente penserai a colui che poi alla fine non ha fatto assolutamente nulla, però è la vero. Sua immagine è macchiata, rimane macchiata
1: assolutamente, purtroppo. Nessuno gliela potrà purtroppo. Ridare come prima, e questa è la cosa più negativa di tutta questa faccenda. Allora, mi fermo un attimo perché vi faccio sentire e vedere un altro contributo dal Festival dello Sport di Trento, perché sempre Lorenzo Marucci ha intercettato il grande campione del mondo Marco Tardelli. Ce lo sentiamo.
6: Accostandola a Omero, è finito accostandola a Cincinnato. A quale dei due personaggi si rivede più adesso, anche nel corso della sua vita?
7: Sto bene fra i campi.
6: Quindi Cincinnato premiamo.
7: Assolutamente sì.
8: Marco, crede a Roberto Mancini quando dice che l'Italia vincerà un titolo nei prossimi 4 anni?
7: Ma io ci voglio credere, perché Roberto Mancini è allenatore della nazionale, è la nazionale di tutti noi. Di conseguenza io credo che la seconda partita sia stata diciamo una chiave importante per poter arrivare lontano. Ci credo.
8: Anche a Carnevali quando dice che la Juventus tornerà a vincere, insomma, in questo nuovo ciclo con Spalletti.
7: Ora, sono problemi privati, la nazionale è pubblica, la Juventus è privata.
9: Marco, sei fantastico come la serata qui al Festival dello Sport a Trento, tantissima gente, voi campioni dell'82, nessuno vi dimentica e ci mandi tanta pelle d'oca, complimenti.
7: Ma meno male che nessuno si dimentica di me e dei miei compagni, ma insomma io spero che sia ricordata come una cosa molto importante per un'Italia che in quel momento era in grande difficoltà. Non solo un'Italia calcistica, anche l'Italia normale.
10: Marco, nel 2027 ci sono le elezioni per il presidente della FIFA. Chi vedresti e cosa dovrebbe fare questo nuovo presidente?
7: Guarda, io non ho un nome, ma ho una grande paura. Indovina tu qual è.
6: Marco, un'ultima domanda. Eravate più forti nel 78 con quel gioco spumeggiante in Argentina o nell'82?
7: Beh, nell'82 abbiamo avuto un gioco spumeggiante e abbiamo vinto il mondiale. Nel 78 abbiamo avuto un gioco spumeggiante e ci siamo preparati per la vittoria del mondiale.
11: Ultimissima, da grande ex centrocampista, che cosa pensa dei centrocampisti dell'Italia di oggi? Barella, Frattesi, Tonali, Fagioli?
7: Ah, per me sono ottimi giocatori, sono poi giocatori che hanno una certa personalità, Tonali a quello che serve al centrocampo, di conseguenza io credo che piano piano riusciremo a uscire dal tunnel.
6: Grazie mille.
12: Ma come in questa Juve chi è il nuovo Tardelli?
7: Ma non c'è bisogno di Tardelli, sono giocatori che giocano in questo periodo, Tardelli era ormai troppi anni fa.
1: Beh, ce ne fossero di giocare il calcio. Mi è piaciuta la domanda sul centrocampo, le altre insomma qualche domanda un po' strana c'è stata, insomma, posso dire?
2: Sì, qualche domanda particolare.
1: Va bene, dai, allora 331-8200-213 per i vostri messaggi, recuperiamo ancora qualche vocale prima di andare al break, vai Andrea.
2: Io sempre sotto,
13: io non sono d'accordo con te sul discorso della nazionale di stasera, cioè per me non è un risultato segnato e non è vero che non dice nulla, perlomeno il risultato non conta nulla, cioè se ci sarà una vittoria, una sconfitta, secondo me se ci fosse, anzi soprattutto se c'è una sconfitta non conta nulla, ma è come arriva la sconfitta, perché se arriva come è stato il primo tempo con il Belgio la situazione è preoccupante, se invece arriva come è stato il secondo tempo del Belgio, comunque sia un minimo di sembranza di squadra l'abbiamo data, è un altro, perdere va bene, ma secondo me c'è sempre modo di perdere, loro sono nettamente superiore a noi, basterebbe vedere le presenze che hanno i loro giocatori rispetto ai nostri per capire la differenza tra noi e loro. Però io non credo sia una sconfitta annunciata.
1: No, però la probabilità di perdere è altissima e la probabilità anche di prendere un'imbarcata è alta. E quindi devi giocare per anche con un po' di leggerezza e non pensando praticamente al risultato. Te la giochi perché... giusto, però non valuterei l'Italia da questa partita, ecco, lo dico subito, perché io già lo, conosciamo un po' il nostro mondo, da, se perdi male è tutto da buttare, se vinci magari diventano fenomeni subito, e non è così. E quindi è una partita dove devi fare un altro passo e altre valutazioni che deve fare il CT della Nazionale, non certo noi. Il confronto in questo momento è troppo sbilanciato da una parte per poter giudicare l'operato di questi ragazzi stasera. Spero solo che ci mettano quella personalità giusta e quella combattività che tu sai quando sei inferiore che devi mettere contro l'avversario. Io la vedo così, insomma.
2: Sì, che poi quantomeno metterli un pochino in difficoltà, provarci, perché quello provarci, è provarci, sì. Combattere, star lì, non prendere imbarcate, essere organizzato. Poi non si chiede di vincere, si chiede di, no, di fare una bella partita, poi puoi anche perdere. Abbiamo altro audio?
1: Penso di sì, vai.
14: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo fare un mio pronostico per quanto riguarda, adesso si sta parlando tanto, diciamo, degli addi del calcio di Messi e Ronaldo, e io prevedo sia per l'Argentina e soprattutto per il Portogallo un grande futuro. E vabbè, l'Argentina non è che abbia deluso negli ultimi anni, quindi con Messi niente da dire, però sicuramente senza Leo tanti giocatori riusciranno, secondo me, a esprimere il 100%, perché comunque giocare accanto a Messi, secondo me, può essere anche un limite. E invece soprattutto il Portogallo, ragazzi, ma andate a vedere i giocatori che ha il Portogallo, tanta qualità, ma veramente sono forti, da Leao, Bruno Fernandes, Cancelo, Sergio Ramos, Vitinha. Secondo me senza quella zavorra di Ronaldo, con tutto il rispetto che posso avere per lui, questi esploderanno. Io penso che vinceranno i prossimi europei. Questo è il mio pronostico. Un saluto.
1: Questo non lo so, però il Portogallo ha tanta qualità, si è visto pure ieri sera. E però non dobbiamo adesso, cerchiamo di essere equilibrati. Che Ronaldo non si sia comportato bene, lo abbiamo detto. Che c'è stata adesso poi una campagna mediatica da parte di tanti ex giocatori per difenderlo, secondo me non è giusto, perché metti poi in cattiva luce il CT. Il CT ha fatto una scelta, magari avrà sbagliato nella comunicazione, ma ha fatto una scelta. Però non dobbiamo dimenticare quello che Ronaldo ha fatto, anche per la nazionale. Ha fatto tanto e ha portato tanto. Ciò non toglie che poteva finire diversamente. Quando succede questo non c'è un solo responsabile, ma ci sono più responsabili, questo bisogna sottolineare. Il comportamento a me non è piaciuto, perché non si scappa via in quella maniera, non si dà quest'ultimo messaggio con la nazionale. Non mi piace questa campagna mediatica volta alla difesa di Cristiano Ronaldo da parte di ex giocatori e non solo, dove addirittura ho letto che qualcuno ha messo in evidenza, dice, non si meritava questo da parte della nazionale italiana perché lui il giorno della morte del padre ha risposto alla convocazione e non è andato al funerale. Ma ho capito, ma sinceramente
2: è più grave che non sia,
1: è più grave che sia andato al funerale che è andato in nazionale quando muore il papà. Quindi ha fatto una scelta, ma non è che adesso va
2: rivendicata, sbandierata come se fosse una cosa onorevole. Come dire,
1: siccome ha fatto quello, la nazionale portoghese si doveva inchinare a codesto gesto per tutta la vita. Ma che roba è? Io penso che veramente c'è un grado di intelligenza basso, quindi purtroppo dobbiamo leggere tante cose. Francesco, siamo in chiusura,
2: sì,
1: vero?
2: Sì, sì, la Juventus continua ad essere sotto, sempre 1-0, sì. Grande fatica tra l'altro per la Juventus in questo secondo tempo, che continua ad essere sotto 1-0 contro la Cremonese con gol di Bonazzoli.
1: Bene, bene, bene. In chiusura rispondo pure a Salvatore, che tira sempre fuori questo vittimismo che colpisce la Juve, il mondo Juve. Io sinceramente, io credo che sia un male anche vostro ragionare in questa maniera, che condiziona anche tutto il mondo Juve. Sinceramente, la vedo così, l'ho sempre detto, non mi nascondo, troppo vittimismo porta poi diciamo ad un atteggiamento sbagliato. Quindi io direi di bisognerebbe un po' cambiare musica da questo punto di vista. Francesco, grazie come sempre.
2: Grazie a te, buon
1: lavoro,
2: weekend.
1: Buon lavoro, noi andiamo avanti. Adesso arriva Stefano Impallomeni, poi abbiamo con tutti gli amici. Cominciamo a analizzare tante cose. State con noi perché è un lungo pomeriggio. Quindi piccolo break e torniamo tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari.
5: E Stefano Impallomeni, ciao Marco.
4: Ciao Stefano, ben trovato per questa puntata del venerdì, una puntata che ci proietta naturalmente alla gara della nazionale italiana, ma anche all'analisi dei temi che appunto affronteremo nel corso di queste ore, caro Stefano, perché insomma ci sono alcune cose, le dichiarazioni che arrivano anche dal Festival dello Sport, Carnevali ha parlato, ci sono altre situazioni, la Juventus sta giocando questa amichevole che sta perdendo, però insomma andremo ad analizzare soprattutto quello che ha detto Carnevali, che mi sembra importante perché ha tracciato un po' la strada, poi ne parleremo, e tutto quello che succede in ambito nazionale, perché poi martedì pure sapremo, no, il destino del presidente della federazione, eccetera. Dunque facciamo una cosa, io andrei e saluto Claudio Frerese in cabina di regia, andiamo subito ai titoli di oggi e poi cominciamo con gli amici che ci accompagnano come sempre il venerdì. Vai! Beh, c'è questa partita con la Francia, l'unica cosa che possiamo dire, Italia giocatela come viene viene, sperando insomma di fare una buona figura contro, ripeto, e penso che siamo tutti d'accordo, una delle nazionali più forti al mondo, se non la più forte. Carnevali, ecco la strada, traccia gli obiettivi e anche quello che potrebbe essere il futuro mercato. Ieri al Festival dello Sport ha parlato Carnevali, insomma adesso cerchiamo di capire che tipo di strada potrà subito percorrere la Juventus in questa stagione. Napoli torna alla linea 3 e questo potrebbe essere l'obiettivo, anche il Napoli in amichevole fatica, insomma un Napoli che potrebbe cambiare vestito tattico, ne parliamo oggi. Pulisic ha parlato a tutto Milan, vuole rinnovare e potrebbe essere proprio lui il giocatore magari in grado di attivare anche Ramos, che intanto con il Portogallo continua a segnare. Il Portogallo cala l'asso e fa poker, non so se avete capito, l'asso l'ha calato, però ha fatto 4 gol, quindi va bene, eccolo qui. FIGC, la resa dei conti, ne parliamo anche oggi perché insomma da ieri che stiamo un po' analizzando questa situazione per cercare insomma di capire che cosa accadrà. Stefano, hai sorriso, il Portogallo però l'asso l'ha calato, basta, però ha tirato sto poker che ieri sera con bella partita, io ho dato un'occhiata, non so se ha avuto modo, insomma i due attaccanti Højlund e Ramos si sono messi in evidenza.
6: Sì, poi tra l'altro ne avevamo parlato anche il giorno
4: sì,
6: prima.
4: Sì, sì.
6: Beh, insomma, voglio dire, la vicenda di Cristiano Ronaldo è
4: clamorosa. Ieri non ti ho sentito perché non c'eri, però oggi te lo voglio chiedere.
6: Insomma, voglio dire che c'è poco altro da aggiungere. Non è la prima volta che
4: hai sentito?
6: Io mi ricordo Sarri quando lo sostituì con Juventus Milan, se ne andò
4: pure
6: dallo
4: lì.
6: Stadio.
4: Brutto gesto pure lì.
6: E quindi è un ego ingovernabile, incontrollabile. Stiamo parlando di un giocatore assolutamente straordinario. Però è anche straordinario, secondo me, il suo comportamento negativo. Perché
4: peccato.
6: Peccato, sì, un peccato. E, insomma, voglio dire, adesso sono curioso di sapere che cosa ci deve dire, ma insomma, voglio dire, quello che ha detto il commissario tecnico del Portogallo, Jorge Jesus, basta e avanza. E quindi anche quello che poi tutti quanti hanno detto agli addetti, cioè, voglio dire, c'è un collettivo, c'è una squadra da difendere e soprattutto un lavoro. Anche se poi, voglio dire, tu non alleni una star, alleni una squadra. E non è che puoi capovolgere il verso della gestione, Marco. Quindi su
4: posso chiederti
6: credo,
4: una cosa,
6: spero
4: Stefano,
6: che siamo tutti d'accordo.
4: Perché tu, oltre a essere stato un ottimo giornalista, hai fatto anche la carriera da calciatore, a un certo punto l'hai conclusa, no?
6: Stato, cioè, ancora, voglio dire, no, sei stato.
4: Sei stato un grande giornalista a Sky, no, hai fatto delle grandi cose,
6: capito,
4: detto, adesso sei qui con me, sono contentissimo, cioè hai fatto la carriera da giornalista.
6: Di sopravvivere ancora un altro po'.
4: Speriamo tutti e due di sopravvivere, perché qui a barca è un po'. Navighiamo.
6: Sì, sì.
4: No, però per dire, sei stato un calciatore, hai vissuto tante storie da calciatore, ti chiedo anche, ci può essere come posso spiegare, quando viene la fine di una carriera difficile da accettare, quello che hai vissuto, e quindi dire basta è complicato dal punto di vista psicologico, accettare che è finita una carriera.
6: Marco, è una fine. Qualsiasi calciatore professionista che giochi in Serie C, in Serie B, in Serie A, che sia Cristiano Ronaldo, che sia Pelé, voglio dire, c'è un dopo, quindi c'è una fine, e ti devi rendere conto, e lo devi mettere secondo me anche agli inizi, perché poi è tutto aleatorio, cioè nel senso puoi fare una carriera di 30 anni, 25, 20, e puoi fare una carriera di 5 anni, perché poi dipende, insomma non te lo dice nessuno. Il bello di questa attività è che non c'è una cosa certa, non c'è una cosa scontata, quindi è tutto appeso all'alea. Poi detto questo, tu devi però capire che insomma mica puoi giocare fino a 90 anni o a 50.
4: Non è però che è dura dire basta.
6: È dura dire basta, però devi in un modo o nell'altro devi capire che arriva quel momento e devi essere pronto. Sai, io ho conosciuto un sacco di calciatori molto forti caratterialmente sul campo, molto fragili e deboli anche
4: come persone,
6: nell'affrontare poi il post, no? Poi il post ti aspettano tutti al varco e Marco, c'è poco da fare, tu devi dimostrare di essere, di reinserirti e quindi trovare anche, voglio dire...
4: Ecco, però una cosa che ti voglio chiedere...
6: Il carattere secondo me si vede lì, non si vede... Cioè,
4: esatto.
6: Perché a me, io non mi capacitavo come magari qualche giocatore fortissimo poi trovasse delle difficoltà enormi nel post. Poi c'è una media, c'è stato anche qualche giocatore fortissimo che dopo ha dimostrato di avere... Però non è che puoi pretendere di avere quei privilegi, quelle cose, insomma, alla fine entri in un altro campo e ti devi saper adattare.
4: Chiedo scusa un attimo, anzi li saluto al volo.
6: Capire che insomma il mondo reale è
4: un'altra cosa. Saluto al volo Niccolò Ceccarini che è con noi. Ciao Nick. Grazie, scusate l'attesa.
5: Ciao,
4: anche Daniele Garbo. Poi
6: ciao Daniele.
5: Ciao.
4: Stavamo un po' parlando di questa situazione finale di Cristiano Ronaldo e ho chiesto questa cosa a Stefano. Stefano, però perdonami, ho una curiosità. Tu hai fatto una carriera da calciatore, sei stato anche in degli spogliatoi importanti, hai conosciuto giocatori importanti, poi a un certo punto
6: hai detto stop
4: e hai virato, però hai trovato subito una, cioè quello che ti voglio dire, tu hai trovato immediatamente la tua
6: perché
4: strada.
6: Perché ho rinunciato a una molto possibile, molto probabile mediocrità, a un cambio netto.
4: Perché non accettavi di essere in quella mediocrità, ecco?
6: No, ma non è presunzione. Cioè, pensavo di essere un qualcosa di diverso rispetto a quello che poi ero. Verso la fine ho detto basta, stop. E è stata una cosa molto forte.
4: Molto forte.
6: E anche magari non compresa da chi...
4: Da chi avevi vicino?
6: No, da chi avevo vicino. Magari anche, voglio dire, chi insomma era in ambiente, ma che ha fatto? Basta, stop. Però devi poi portarti dietro tutta questa... La scelta la devi saper poi sostenere, poter sostenere. Dice, vabbè, ma sai, quando sei giovane, poi 25 anni...
4: E la strada successiva
6: anni,
4: l'hai trovata subito o ci hai messo un po' di tempo?
6: Ci ho messo un po' di tempo, 3-4 anni. Poi, insomma, quando sei giovane, cioè 26, 28, 29, poi dopo piano piano ti rimetti in carreggiata e con molta, secondo me, resilienza, molta... voglio dire, ti devi... render conto che sei già stato fortunato. Cioè, io non lo so se molti calciatori anche poi, sai, affermati, si rendono conto che quando finisce una storia tu devi ringraziare il cielo, insomma, il Dio se credi, se no no, però insomma devi fare un... perché insomma non è scontato.
4: Ma devi combattere,
6: non è scontato...
4: Hai combattuto di più prima o dopo? Cioè questo, cioè nel senso...
6: Prima e dopo ugualmente.
4: Tutte e due.
6: Però insomma anche il dopo è stato entusiasmante. Dura. Però io voglio dire, su questo insomma ci devi mettere anche un po' di garra, di carattere, no? Devi star lì, devi saper prendere anche, no, le delusioni, le gratificazioni, però nessuno, cioè alla fine devi saper capire, cioè devi capire che nessuno ti dà niente. Certo, qualcosa magari in virtù del passato, un'amicizia, una cosa mi ha aiutato.
4: Certo.
6: Però poi devi dimostrare.
4: Eh sì,
6: cioè,
4: però
6: non
4: tu
6: è che
4: l'hai dimostrato
6: se
4: bene.
6: Fai un turno, qui abbiamo due professionisti, ma pure tu, ma se fai un turno di 10 ore e ne fai 13, agli inizi dici, vabbè, ma sai che c'è, ma io non posso, ma allora questo... Io sono molto contento
4: Porca miseria.
6: Di questo, perché poi alla fine una gavetta che ti aiuta anche fuori. E il calcio è un mondo non dorato, perché non è un mondo dorato, ma è un mondo particolare, molto coatto nel senso letterale del termine. Devi capire che sei dentro un mondo che non è la vita.
4: No, no, io
6: poi,
4: mi permetto,
6: prima lo capisci e meglio è, ma poi non è questione di dar lezioni, ognuno poi reagisce
4: no,
6: in
4: no,
6: modo
4: certo,
6: proprio.
4: Certo,
6: però
4: certo.
6: Devi prendere i pro e i contro e poi non ti devi lamentare.
4: No, no.
6: Quando c'è un detto della famiglia reale inglese, no? No complain, no explain. Cioè non ti devi lamentare, non ci sono spiegazioni e non ci sono, cioè, che rende
4: sì,
6: l'idea
4: sì, sì.
6: Molto rigorosa, no, però... è una norma rigorosa che magari te lamenti dentro, poi ti disperi all'interno della tua personalità, però poi non devi, cioè quello che ti tocca ti tocca, certamente poi devi lottare, Marco, ma come hai lottato tu, come Nick, come Daniele, come tutti, però non è un...
4: Sì, sì, no, però io non perché sei qui.
6: Ed è stata una sfida molto difficile, perché
4: esatto.
6: Dall'altra parte, quando passi dall'altra
4: parte. Ma penso
6: c'era
4: anche diffidenza nei tuoi confronti.
6: Ma come
4: all'inizio,
6: no? Ma è stata,
4: no?
6: È stata una cosa
4: del calciatore che fa il giornalista.
6: Se tu andavi dal calciatore, ma ti metti a fare il giornalista.
4: Esatto.
6: Da giornalista, eri un ex calciatore, quindi fumo agli occhi da una parte e
4: dall'altra.
6: Ma io mi sono divertito, però.
4: Sì, sì, ma perché tu c'hai
6: poi
4: uno
6: spirito... No, alla fine magari qualcuno ha detto, che ne so... potevi essere antipatico o simpatico, però sta cosa mi ha divertito.
4: No,
6: quindi
4: no,
6: alla
4: no.
6: Fine la devi prendere per come è venuta, e credo, non lo so, ma per esempio con Daniele ho lavorato tanti anni, con te lo sto facendo adesso, Nick lo conosco da una vita, poi alla fine io non è che, cioè ognuno può avere il proprio giudizio, però ho sempre cercato una correttezza e sempre di dare l'esempio lavorando, capito? Non devi dar mai adito
4: a voce,
6: al passato, e quindi poi dopo entri e vieni poi apprezzato da questo punto di vista dell'impegno, della dedizione, non certo dalla bravura, perché non sta a me, non me ne frega niente.
4: Beh, qua possiamo dirlo
6: da quel
4: noi.
6: Punto di vista, però, dalla dedizione dell'impegno, non volevo che ci fossero dubbi su questo.
4: Assolutamente. Intanto, Claudio, puoi chiamare Massimo perché aveva chiesto qualche minuto. No, scusatemi, sia
6: stiamo che... personalizzando.
4: No,
6: l'inizio.
4: No, perché ho chiesto questa cosa. Abbiamo iniziato così, lo spiego.
6: Su Cristiano Ronaldo, quindi,
4: esatto. Cristiano Ronaldo, il post carriera, cioè nel senso, questo che è successo. Stavo chiedendo una valutazione a Stefano perché ieri non c'è stato e non ho avuto modo di chiederlo. Ho approfittato oggi perché è un caso che sta andando avanti, stanno parlando un sacco di ex calciatori, ognuno sta dicendo la sua, e credo che in questo momento si stia mettendo anche molto in cattiva luce al CT della nazionale, ed è facile, no, prendere poi le parti di un grande campione come Cristiano Ronaldo. E chiedevo quanto sia, anche se in tutto questo, Daniele e Nick, influisce la fine della carriera, cioè quando un calciatore deve prendere coscienza che è finita. Ma un calciatore, io dico calciatore, ma poi ci sono tanti altri sportivi che fanno una carriera incredibile e devono dire basta, e non è facile. Quanto influisce questo? Cioè quello che uno può vivere in questo momento, e quindi difficile da accettare che sei all'ultima pagina, Daniele.
5: Ma guarda, allora io credo che la vita di ogni persona sia fatta di fasi, di momenti e di passaggi. E spesso questi passaggi sono molto delicati. Questo vale non solo per i calciatori, vale per qualunque professionista, anche per i giornalisti. Anche per me non è stato un momento facile, il momento in cui io ho salutato Mediaset. Quindi uno deve capire che è un momento di passaggio, la sua vita da quel momento avrà un altro.
4: Pure per me non è stato facile.
6: Niente è facile.
4: Pure
5: io,
4: per Nick.
5: Ho accompagnato la fine della carriera di Adriano Panatta, al quale mi lega un'amicizia, una frequentazione, insomma, pluriennale, e so quanto per lui è stato difficile questo passaggio. So anche quanto è stato difficile il passaggio per Francesco Totti, che per 10 mesi si è trascinato avanti e indietro senza sapere neanche come si chiamava, mi dicevano. E quindi è normale, quanto più uno è stato grande, tanto più il passaggio è difficile, secondo me, perché quando tu sei abituato a frequentare stadi da 70-80 mila spettatori, andare nelle prime pagine dei giornali, andare in televisione, la gente che ti osanna, che ti saluta e così via, è difficile staccare la spina, non è facile assolutamente. Quindi uno deve trovare in se stesso la forza di voltare pagina e di rendersi conto che è giunto il momento di aprire un nuovo capitolo, perché non è che uno nel momento in cui finisce di fare il calciatore poi è finita la sua vita, perché è talmente giovane, poi oltretutto un calciatore di solito la sua carriera finisce in età in cui molta gente comincia a lavorare a volte,
4: esatto.
5: Quindi voglio dire
4: però non è facile, penso, Daniele.
5: No, non è facile, ma questo dipende molto dall'individuo, dalla capacità di di affrontare quel passaggio, certo, certo, e di renderti certo conto che non è la fine di una vita, ma è l'inizio di un'altra vita.
4: Sì. Nick, vengo da te, c'è anche Massimo, saluto Massimo, no, ancora no, dovrebbe arrivare. Vai Nick.
7: Ma io non posso, non voglio aggiungere altre banalità, perché poi voglio, non le banalità mie, nel senso che comunque sia sono banalità che uno dice, no, in questi casi. Invece quello che ha detto Daniele mi è sembrato un discorso molto giusto, molto, poi sai, quando finisce la carriera di un giocatore diciamo sempre le stesse cose. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Stefano, mi è piaciuto molto quello che ha detto Daniele. Io aggiungo una piccola cosa che fa parte della vita di una persona. Secondo me c'è un'età per tutto, sì. C'è un'età per studiare, c'è un'età per farsi una famiglia, c'è un'età per farsi figli, c'è un'età per capire che bisogna cambiare un certo spessore. E qualsiasi persona, se non lo capisce al momento giusto, mi deluderà sempre, cioè nel senso che c'è un'età per tutto, quindi anche un grande campione, che può essere Ronaldo, che può essere Messi, devono capire che a 20 anni facevano una cosa, a 49, come ha detto giustamente, sottoscrivo ogni parola di Daniele Garbo, la vita non finisce, comincia un'altra vita che magari può essere ugualmente gratificante, che può essere dentro il calcio, che può anche naturalmente farla fuori dal calcio. Capisco che questo diciamo passaggio che va da un posto a un altro, no? Voglio dire, dall'essere al centro dell'attenzione continuamente a essere un ex giocatore sia estremamente difficile, perché poi uno può avere anche un momento, no, non dico di depressione, però cioè di sentirsi meno sicuro, come se gli crollasse il mondo addosso, e lì è importante però arrivarci. Per evitare questo è importante saperci arrivare, e io penso, venendo Ronaldo, io ci avrà talmente tante delle idee, cose da fare, che secondo me non saprà come poi trovare il tempo per andare a fare il calcetto, per me. Quindi io non lo vedo nel caso di Ronaldo un problema, però in generale l'atleta, il campione, si dimostra tale quando capisce prima degli altri che è il momento,
4: è il
7: di
4: momento
7: lasciare.
4: Di sì, è vero.
7: È il momento,
4: è
7: di lasciare, e di lasciare bene. Paolo Maldini ha lasciato alla grandissima, per esempio. Alla grandissima.
4: Sì, pure questo è vero, sapere quando è il momento di dire basta. C'è Massimo Bonanni con noi. Ciao Massimo, stavamo parlando di quello che è successo a Ronaldo, che se n'è scappato dal ritiro e tutto quello che ne è conseguito, e quindi siamo un po' entrati sul discorso della fine della carriera di un calciatore, eccetera, eccetera. Se ci vuoi dire qualcosa anche tu, noi siamo qui e ti ascoltiamo.
8: Ciao ragazzi, intanto buon pomeriggio, scusate,
4: buon pomeriggio.
8: Ritardo.
4: Ciao Massimo. C'era un famoso film, scusate. Vai.
8: No, vabbè, ma io mi ci sono immedesimato molto in Ronaldo, perché anche io, insomma, quando ho lasciato il calcio ho fatto la stessa cosa. Dopo milioni e milioni di partite e gol ho fatto molta fatica nello stacco. A parte gli scherzi, insomma, credo che lui, essendo un orgoglioso, avendolo conosciuto dalla televisione, da quello che insomma mi ha fatto percepire, una persona molto orgogliosa, molto sicura di sé, e questa situazione comunque non l'abbia vissuta proprio la grandissima. Il fatto di essersi scaldato tutta la partita e poi entrato, secondo me è stata sorta, secondo me l'allerta un po' come una mancanza di rispetto nei suoi confronti, soprattutto non solo per il calciatore che è, ma nel calciatore che è stato nel corso di tutti questi 20-25 anni, insomma, della sua carriera. Quindi credo che in questo momento lui stia vivendo un conflitto interno abbastanza importante, fermo restando che insomma sicuramente la situazione si poteva gestire molto meglio.
4: Sì, sono d'accordo. Ciò non toglie che a me non è piaciuto il comportamento, adesso, al di là di tutto quanto sia difficile lasciare, però c'è modo e modo, insomma. Mi sembra cosa troppo plateale, Stefano, devo essere...
5: No, ma poi il problema, certo, di Cristiano Ronaldo è che ha un ego smisurato e un altrettanto smisurato narcisismo, perché guardate come si comporta, come si muove, no? È uno che pensa di essere al centro del mondo. Sì, è stato un grandissimo giocatore, però non è che il mondo è solo Cristiano Ronaldo, c'è anche qualcos'altro, sì, per fortuna, no?
4: E quindi sì, credo,
8: perdonatemi, proprio per questo motivo, perché tu lo conosci, tu sai chi è, sai cos'è stato, avresti potuto fare un qualcosa di diverso. Non significa...
4: Vabbè,
8: non,
4: però dai,
8: non parlo di
4: non è la prima volta che succede, Ronaldo, però quando... No, però io dico una cosa, ragazzi, non è la prima volta, noi il calcio lo seguiamo da una vita, no? Magari chi è stato a bordo campo ci può anche dare Simone. Non è la prima volta che vedi riscaldare dei calciatori, poi c'è l'allenatore che cambia improvvisamente la strategia, la scelta, e lascia quelli lì se sono riscaldati. Non ci vedo,
5: un episodio,
4: non ci vedo una mancanza di rispetto così enorme, ragazzi. E poi magari correggetemi se la pensate diversamente, ci mancherebbe. Però
5: vi racconto un episodio in cui sono stato testimone diretto, quindi sono stato l'unico testimone diretto, quindi lo posso raccontare. Partita di Coppa UEFA a Vienna, Rapid Vienna Lazio.
4: Sì, signori. Signori.
5: Signori, esatto. Allora, signori, si riscalda per tutta la partita, non entra mai, ok? Eriksson allenatore. Finisce la partita, io scendo subito con la troupe verso gli spogliatoi, sono l'unico presente, esce dallo spogliatoio, signori, come una furia, smadonnando, basta, ho finito, ma rotto qua, ma rotto là. Dopodiché lo seguo, si arriva sulla tribuna dello stadio Rapid Vienna, del Prater, sento che il procuratore gli dice, trovami una squadra perché qui non ci voglio più stare. Ecco, questo episodio fa il paio con quello di Cristiano Ronaldo,
4: sì,
5: no?
4: Per carità, però...
8: Però Cristiano Ronaldo, però signori, quando è arrivato a prendere questa decisione l'ha presa perché era già un periodo di tempo che non era preso più in considerazione, no? Ronaldo ad oggi si sente ancora un giocatore importante, ecco perché ti dico, a maggior ragione, conoscendolo caratterialmente, sapendo quello che è stato, è per il Portogallo e non solo, un minimo d'accortezza non avrebbe insomma sicuramente guastato. Poi che
4: no può darsi, ragazzi, male. Poi ognuno
5: è la stessa cosa che è successa fra Totti e Spalletti,
4: sì
5: identico.
4: Sì, ma perché non è, secondo me Stefano, non è facile gestire certi profili, no? Perché sono calciatori importanti che hanno fatto tanto a storia, tanti gol, tanti momenti, e quindi quello non è facile da gestire. Però poi alla fine bisogna pure accettare, certo, un pochettino sta cosa, o no?
6: Non è semplice, però c'è sempre anche una forma, no?
4: Sì, la forma,
6: e
4: per
6: poi
4: carità,
6: soprattutto anche la grandezza del calciatore. Cioè, qui stiamo parlando, magari poi questi atteggiamenti li può avere anche uno qualsiasi, insomma. Non è che ed è sbagliato. Poi quando poi fai una cosa del genere non ti rendi conto, ma probabilmente Cristiano Ronaldo è ancora accecato dalla sua grandezza, sì, e non si rende conto che non è più il calciatore di una volta, e quindi fa fatica ad accettare una cosa del genere. Però insomma non è che esce fuori una bella immagine, ecco, tutto
4: no,
6: qui.
4: No, sono d'accordo. Non, anche il fatto della fuga, che è andato via così, insomma.
5: Ma la cosa più brutta alla fine, sapete qual è stata? Che l'allenatore giustamente ha tenuto il punto, però poi la cosa che non mi è piaciuta è che l'hanno inseguito fino sulla scaletta dell'aereo per implorarlo di rimanere. Lui, Jorge Jesus e il presidente della Federcalcio portoghese. Questo secondo me se lo potevano risparmiare.
4: Bah, comunque dai, non un bel finale, ecco, diciamo così, con la nazionale. Senti Nick, prima di chiudere il blocco ti voglio chiedere una cosa, ma ieri Carnevali al Festival dello Sport, tra l'altro abbiamo dei contributi che già abbiamo fatto vedere, ne faremo vedere altri più tardi, insomma Carnevali ha dato un po' la strada, no? L'obiettivo che della Juventus, ossia ha fatto anche capire, anzi ha detto, senza Champions è stato un bagno di sangue, quindi quest'anno l'obiettivo minimo è la Champions, poi speriamo di vincere qualcosa, quindi l'Europa League. Io oggi volevo un po' chiedervi, poi ne parlo dopo con Stefano e gli altri, accenno a te questa cosa, quale può essere questo obiettivo della Juventus quest'anno? Cioè il quarto posto Europa League insieme, solo l'Europa League, cioè una squadra attrezzata per arrivare a che obiettivo? Perché qualcosa deve portare a casa, eh? Vai Nick, non ti sento.
9: Vai.
4: Sì, adesso sì.
9: No, dicevo, la cosa più semplice per portare a casa oggi per la Juventus è la Italia, se siamo obiettivi, nel senso che in Italia la Coppa Italia potrebbe essere veramente un traguardo per la Juve. Poi
4: e che ci fa la Coppa Italia a Juve però?
9: No, sì, mi stai dicendo il traguardo, io ti ho detto,
4: okay.
9: Sono partito dal basso, ti ho detto, la cosa più semplice è portarsi a casa la Coppa, cioè, ti ricordo che la Coppa Italia è l'ultimo traguardo che la Juventus ha portato a casa quando c'era ancora Allegri, quindi non è che abbiano fatto tanto di più, tanto di meglio, quindi è diverso tempo che non vincono neanche la Coppa Italia. Poi una squadra come la Juve è normale che dovrebbe fare una passeggiata di salute in Europa League, cioè nel senso l'Europa League dovrebbe essere solo una sorta di ponte che attraversi per qualche secondo, perché il tuo habitat naturale è la Champions League. Normale che per cercare di ottenere dei risultati importanti devi passare dal campionato, devi ritornare in Champions League, e secondo me il traguardo fondamentale è arrivare nelle prime quattro. Poi se vincono o l'Europa League o la Coppa Italia non sarà certo il massimo della vita, però intanto è vincere qualcosa. Ma secondo me la notizia è un'altra, è la ricapitalizzazione che faranno,
4: sì, quello abbiamo,
9: che farà,
4: sì,
9: John Elkann, che quello permetterà poi alla Juve, se vanno in Champions, di poter fare il grande mercato. Io domani lo scrivo anche su Tutto Mercato Web, che gli potrà permettere di fare più mercato a giugno.
4: Però deve andare in Champions, Nick, deve andare in Champions, perché io credo che non si possa affrontare un altro anno senza Champions per la Juve.
9: No, ma non c'è dubbio. E ieri poi Cannevali, secondo me, visto che l'ombra di Antonio Conte è sempre lì vicino alla Continassa, ieri secondo me è stato molto bravo, ed è stato, oltre che essere molto bravo, anche estremamente deciso nel dire: Conte è un amico, è un grande allenatore, ma non è oggi nei nostri piani, serve continuità, serve andare avanti con un progetto come Spalletti. Mi sembra ieri abbia delucidato bene la situazione della Juve. Certo è, ho la sensazione che per l'attacco si sia punto e a capo, nel senso che se Colo non fa qualcosa in più, Woltemade non mi sembra stia convincendo, e infatti io scriverò: occhio, perché loro stanno ripensando a una grande punta per l'estate, perché secondo me si sono già resi conto ora che non so dove stanno andando, dove possono arrivare.
4: Ma per forza, perché non hanno una grande punta davanti. No, Stefano, cioè è un dato di fatto.
9: E lì però e lì probabilmente forse hanno sbagliato, se si può dire così, a spendere tanti soldi per Colomani. Magari potevano prendere un'altra punta e spendere più soldi per un altro tipo di centravanti. Però li ho sempre sentiti molto convinti su Colomani, evidentemente forse li sta proprio deludendo.
4: Vediamo che succede. Allora, io mi sto per fermare, Nick, ti ringrazio come sempre, buon fine settimana, ci sentiamo lunedì.
6: Ciao, Nick.
4: Grazie come sempre.
9: Ciao,
4: grazie, sì, Nick. Allora, ripartiamo un attimo insieme a Daniele Garbo, a Stefano Impallomeni e Massimo Bonanni, ripartiamo dalla Juventus. Voglio sentire anche il vostro pensiero su questa linea che ha tracciato Cannevali. Quindi ci prendiamo un piccolo break e torniamo subito.

0: Siamo tornati di nuovo in diretta con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Biccheri e Stefano Impalomeni qui vicino a me.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Stefano di nuovo. Mi hanno sbagliato, ma questo nasce dal fatto che in questi giorni c'è stato sempre lui. Invece c'è Simone Bernabei dalla redazione
1: di
0: Tutto Mercato.
1: Ciao,
0: ciao Simone, perdonami.
2: Ciao ragazzi, abbiamo buon messo pomeriggio.
0: Di default abbiamo nominato Bonan, perdonami. Allora, c'è con noi anche Massimo Bonanni. Ciao Massimo,
3: ciao
1: di nuovo.
0: E come sempre Daniele Garbo.
4: Ciao ragazzi,
0: ripartiamo un attimo dall'argomento che ci siamo lasciati nel precedente blocco, perché lo abbiamo appena accennato salutando Niccolò, quindi vi coinvolgo subito. Parto da Stefano sulla Juventus, su questa strada che ha tracciato ieri, no, intervenendo al Festival dello Sport a Trento Carnevali. Ha detto un po' di cose, ha detto intanto che anche sul discorso di una Juventus più italiana, quindi cercare di inserire, e non è facile, ha parlato di Palmisani che ha fatto gli elogi a questo portiere. Poi ha detto anche obiettivo minimo la Champions, poi ci piacerebbe anche vincere qualcosa, l'Europa League. Allora mi sono chiesto e ci stiamo chiedendo, è una Juve attrezzata per fare cosa in questo campionato? Poi non so se a gennaio ci saranno degli interventi importanti sul mercato, vedremo Simone, però questa Juve quest'anno può fare che cosa, Stefano? Più un quarto posto, oppure centrare anche l'Europa League, quindi quarto posto Europa League, o solo l'Europa League, o solo il quarto posto?
1: Allora, tutto dipende, ripeto, dal fattore infortuni. Già è stato, no, sbagliato qualcosa, insomma si pensava che Monil si potesse risolvere il problema del dopo Vlahovic, e così sembra non essere, poi in attesa di verifiche sul campo. Ti dirò, Marco, secondo me la Juventus lotterà per il quarto posto, cioè deve lottare per quello che... Non la vedo competitiva per vincere il titolo, e ripeto, ci sta una triplice missione per Spalletti: riparazione un po' degli errori, delle sviste sul mercato, rendendo poi valorizzando il Colomani della situazione, il Voltemade adesso che magari non stanno convincendo,
0: e
1: rilanciare questa squadra verso una competitività, ma dovrà fare un doppio sforzo rispetto alle squadre che la precedono in questo momento. E ha esaltato Carnevali il lavoro di Spalletti, ha detto: ah, se venite alla Continassa a vedere gli allenamenti di Spalletti vi accorgerete che questo è un fuori classe, e sono d'accordo. Però poi Marco,
0: però non può non centrare la Champions,
1: no, ci sono le parole, ci sono però le verifiche. Cioè lui quando dice Conte è un amico, però noi puntiamo su Spalletti perché dobbiamo costruire stabilità, sono d'accordo con lui, però poi ci sono i fatti, Marco. No, noi siamo a ottobre e parliamo ad ottobre, poi a febbraio se la Juventus è ottava
0: dice non
1: di
0: va
1: che
0: bene.
1: Parliamo?
0: No,
1: cioè creare la struttura e poi chi lo racconti?
0: No,
1: però devono essere più forti secondo me dei risultati in questo momento. Se saranno più forti dei risultati, visto anche l'iniezione non soltanto di fiducia ma economica che ha dato Elkan con questo aumento di capitale di oltre 200 milioni di euro, però insomma si parla a giugno. Cioè tu non puoi parlare a giugno, tu devi centrare l'obiettivo adesso.
0: È chiaro, no, ma non può fallire. E non so chi stava intervenendo, forse Daniele, ho sentito la tua voce Daniele, non so se eri tu. Comunque
4: no,
0: vengo da te, ti chiedo anche a te lo stesso pensiero, anche perché a me sembra nel momento in cui lui dice obiettivo minimo il quarto posto, è anche un messaggio all'allenatore, guarda che non possiamo più sbagliare. Cioè perché è un bagno di sangue non stare in Champions noi.
4: Esatto, già la Juventus ha dei problemi di bilancio che abbiamo vissuto in questi giorni, no? Quindi fallire per il secondo anno consecutivo l'aggancio alla zona Champions sarebbe devastante secondo me. E quindi credo che il primo obiettivo sia assolutamente quello di arrivare tra i primi quattro. Dopodiché però non bisogna perdere di vista l'Europa League, sai perché? Perché nel caso in cui tu dovessi fallire il quarto posto, l'Europa League vincendola ti dà l'accesso alla Champions.
0: Esatto.
4: E quindi è un obiettivo molto importante, secondo me uno dei due obiettivi li deve assolutamente raggiungere.
0: Ma questa squadra qui la vedi più per che cosa tra le due di cui stiamo parlando?
4: Ma guarda, il campionato è quello che ti consente di commettere più errori tutto sommato, perché comunque in una stagione lunga, in un campionato, se sei forte i valori vengono fuori, soprattutto se a gennaio dovessero fare quegli acquisti che mancano per completare la squadra. Quindi io penso che sia più fattibile il quarto posto che la vittoria in Europa League, perché la vittoria in Europa League poi non è una cosa semplice, è abbastanza complicata, sappiamo, no?
0: Esatto.
4: Non ci sono squadre straordinarie quest'anno, mi sembra, però comunque arrivare in fondo e vincere l'Europa League è sempre un'impresa notevole, secondo me. C'è qualcosa all'Atalanta che ha vinto un'edizione 2 anni fa straordinaria, che tutti ricordiamo in finale, insomma, quindi.
0: Bonanni.
5: Penso che la Juventus abbia
3: storia e per grandi opportunità la possibilità di arrivare in fondo in Europa League. Secondo me per il quarto posto se la giocherà con altre squadre, però ad oggi per come è, insomma, per come vedo la Juve, non la vedo pronta per il quarto posto. Ti dico però che deve per forza provare a vincere l'Europa League, cioè non può non provarci, perché come ha detto bene Daniele, ma come sappiamo tutti, quest'anno non mi sembra che ci viene Europa League una squadra schiacciatassi. È vero che è difficile, però la Juventus ha la possibilità di arrivare in fondo e ci deve provare, così deve provare a tutti i costi ad arrivare tra le prime quattro.
0: Simone, vengo da te e unisco a questo ragionamento che stiamo facendo le eventuali mosse a gennaio, cioè perché poi qualche cosa farà la Juve?
5: Io credo che molto dipenderà un po' dalla classifica in quel momento della stagione. Passando un attimo al ragionamento che trovate fino adesso, io credo che la Juventus abbia la rosa per competere assolutamente in Europa League e anzi il club, da quanto ne so, l'ho messo come obiettivo proprio quello dell'Europa League. Perché? Perché tornare a vincere un trofeo internazionale darebbe comunque uno spessore diverso, no? Anche a tutta la squadra e anche al lavoro che sta facendo questa nuova dirigenza. Quindi, per rispondere alla domanda, sì, a gennaio, se ci sarà l'occasione, anche l'aumento di capitale e tutto quanto, io credo che un investimento importante sarà probabilmente fatto. Vediamo come andrà l'attacco, ragazzi, perché qua Colomani comunque lo stiamo vedendo, le difficoltà che sta incontrando in questo avvio di stagione, volte male ancora.
0: Problema, Simone, a gennaio in arco chi vai a prendere? Cioè non è facile, il mercato di gennaio, chi vai a prendere come attaccante che ti può dare una mano qualora i due non dovessero funzionare? Non è facile il mercato di gennaio, vai a prendere come attaccante che ti può dare una mano qualora i due non dovessero funzionare? Non è facile il mercato.

0: velocemente, magari trovi l'occasione giusta. Posso pensare a Zirkzee, posso pensare ai tanti giocatori Chelsea in rosa, insomma, secondo me da lì qualcosa può venire fuori. Poi ovviamente devi coniugare tutto con gli stipendi altissimi che hanno da quelle parti, però ecco, da lì secondo me può venire fuori qualche occasione nel mercato di gennaio.
1: Vabbè, staremo un po' a vedere. Sentite, mi date un pensiero anche sulla nazionale italiana che stasera gioca con la Francia, Stefano? Facciamo un giro anche su questa partita. L'Italia se la deve giocare assolutamente. Se volete prendo anche le formazioni, ma leggere la formazione della Francia è un po'...
2: Vabbè,
1: insomma, hanno un centrocampo in attacco e mettono paura pure stasera. Vabbè.
2: Però quindi, ha detto cosa... bene Mancini, cioè queste sono le partite che un calciatore vuole gare contro i più forti, per misurare anche a che punto è il limite di questa squadra e giocare con uno spirito che, almeno ecco, ripartendo da quello visto in Turchia contro la Turchia, anche da quello del secondo tempo come diciamo così reazione a un bruttissimo primo tempo, e siamo in attesa qui di capire, ma ripeto e te lo ripeto ancora Marco, anche se dovesse vincere, calma, non ci saltiamo,
1: certo,
2: il percorso è lungo, io sono d'accordo con il lavoro di Mancini che questa Nations League deve essere utilizzata per capire su chi puntare, per formare il gruppo, per dare stabilità a una squadra, per trovare un'identità che non è stata perduta, però abbastanza sconclusionata, molto schizofrenica, sempre legata a un'ansia da prestazione, questa cosa come una scimmia sulle spalle, anzi un gorillone della qualificazione, mancata qualificazione alla fase finale di un mondiale. E adesso vediamo, con gli europei abbiamo altri 2 anni, tanto dobbiamo ben figurare, questa è una prova del fuoco,
1: certo.
2: Però bisogna scendere in campo con una personalità, un'autorevolezza e capire le sollecitazioni che ti daranno gli Olise della situazione, Cerchi, Due, Dembélé, perché poi ti impegnano e sono curioso di vedere la oggi reazione. Questa partita, sarò breve, dal punto di vista del duello, dell'impatto fisico, cioè Piccarin Pallomeni, Garbo e Bonanni, cioè proprio Olise Calafiori, dall'altra parte Due, Cagliode.
1: I duelli,
2: perché è una squadra, la Francia, che ti spinge verso la tua area, verso Donnarumma. Voglio vedere un attimo come si comporterà anche il centrocampo. Presumo insomma che possa scendere in campo il trio Barella, Donali,
1: sì,
2: Fagioli.
1: Dovrebbero essere loro.
2: Proprio che sta ricercando questo palleggio che non avevamo visto nel primo tempo con il Belgio. Marco, non ci giriamo intorno.
1: No,
2: certo.
1: Assolutamente.
2: Romano, Donali e chi era l'altro? Barella? Non possono stare insieme.
1: No.
2: Secondo me questo ha capito Mancini, è intervenuto.
1: Barella. Sì, sì.
2: Bella, sì, Tonali e sì, Romano. Sì.
1: Romano c'era Romano. Bonanni?
3: Sì.
1: Sulla partita?
3: Sulla partita di questa sera, diciamo che ci siamo, almeno mi sono un attimino ripreso, perché il primo tempo dell'altro giorno, un po' tutta la partita, ma il primo tempo è stato un primo tempo bello anche tecnicamente, perché i gol che abbiamo fatto, insomma, il gol di Cagliode, ma anche
1: il tridente d'attacco massimo potrebbe essere composto da Vergara, Pio Esposito e Sebastiano Esposito, almeno così, alcuni vanno per Vergara, altri per Maldini, insomma c'è un po' di ballottaggio, poi vedremo. Centrocampo, come diceva Stefano, Barella, Tonali, Fagioli, questi sono i tre in mezzo al campo.
2: Scalvini forse al posto di Mancini,
1: esatto,
2: dietro.
3: Diciamo che a parte Pio Esposito, gli altri non è che mi facciano impazzire, però devo dire insomma che la partita, ripeto, la partita con la Turchia è stata una partita che mi ha un po' rincuorato, e è normale che se devo mettere a paragone il nostro attacco con l'attacco della Francia mi prende in colpo. L'altro giorno, ieri stavo in ufficio, stavo rivedendo delle cose e mi è capitato un Francia, un'Italia-Francia 2-0 che fece gol De Rossi su punizione e fece gol, credo, Pirlo. Insomma, avevamo una squadra devastante con Cassano Toni davanti.
1: Altri tempi.
3: Ad oggi ti dico che ogni tanto mi prendono
1: va bene ragionare così, bisogna... sono questi ragazzi, non è che possiamo sempre tornare indietro, e quelli erano altri tempi, oggi abbiamo altro materiale, c'è poco da fare.
3: Ripeto, però ti ripeto, vai a vedere il tridente d'attacco della Francia.
1: Lo so. Ma la Francia adesso è la nazionale più forte al mondo.

0: insieme alla Spagna, possiamo dirlo, sì. Spagna, Francia, sono queste. Chiunque affronta queste squadre sa di affrontare le squadre più forti al mondo in questo momento. Dobbiamo fare il segno della croce, bene Simone.
1: Sicuramente la Francia,
0: speriamo che succeda.
1: La Francia è forte.
0: Sì. Simone, vado da Daniele Garbo.
2: Ma ti dico, intanto la speranza è di non rivedere quel Ken esterno d'attacco, che mi sembra veramente una forzatura non necessaria. Quindi intanto la speranza è questa. Se deve giocare, che giochi insomma nel suo ruolo, centravanti, più Esposito, magari entrerà dopo, ma questo lo deciderà Mancini in base al tipo di partita che vuol fare, perché poi chiaramente mettere Ken, non mettere più Esposito, ti cambia molto il modo di giocare. Ti dico, in questi giorni a Coverciano io ho visto un gruppo però bello, sereno, felice di stare insieme, ho sentito delle vibrazioni molto positive, quindi mi tengo queste, spero di vedere, a prescindere dal risultato, spero di vedere quelle belle cose a livello di gioco che abbiamo visto con la Turchia dopo un esordio contro il Belgio, oggettivamente da mai nei capelli.
0: Sì, sì. Daniele Garbo.
3: Allora, l'Italia vinta contro il Belgio era stata troppo brutta per essere vera, l'Italia vinta contro la Turchia troppo bella per essere vera, quindi mi chiedo quale sia la vera Italia. Mi chiedo quale sia la vera Italia. Questa sera secondo me è una partita importante proprio per questo, per capire contro una delle nazionali più forti del mondo quanto vale la nostra nazionale. Allora, io credo che con la Francia si possa tranquillamente perdere, cercherebbe altro. Certo. Bisogna vedere come perdi, però. Se vai in campo, giochi a viso aperto, li impegni, gli crei dei problemi, magari però, sei un gol.
4: Però, Daniele, anche se uno dovesse vincere, cioè se l'Italia dovesse vincere, mi ricordo Spalletti, no? Vinse 3-1. Dicevamo prima di questa sfida, ah vabbè, ma dove andiamo? La Francia è troppo forte. Poi vinse 3-1 o 3-2, no, 3-2, 3-2.
0: Mi ricordo, mi sa, 3-2, sì.
4: E poi però hai visto quello che fine hai fatto. Cioè non significa niente. Cioè, anche
3: no, se... infatti bisogna tenere i piedi per terra, perché il percorso per la ricostruzione di una nazionale credibile è molto lungo e molto difficile. Quindi non esaltarsi nel caso in cui le cose andassero bene. È chiaro che se le cose andassero male, ci prendessero a pallate, non riuscissimo mai a uscire dalla nostra metà campo e ci seppellissero sotto una caverna di Gomiano, no? Allora sarebbe da preoccuparsi seriamente. Io penso che quello che si è visto in Turchia sia un bel messaggio, perché con molti giovani che avevano voglia di dimostrare il loro valore, dal punto di tecnico nazionale che mi è piaciuto, dal punto di vista del ritmo, dell'intensità. Però, ripeto, contro un avversario, contro la Francia, non è come quando affronti la Turchia.
0: Vabbè, dai, vediamo stasera questa partita e prendiamone insomma atto che andremo a affrontare una squadra fortissima. Sentite, invece voglio chiedere una cosa sul Napoli, perché leggevo questo anche approfondimento su tutto mercato web, ha perso contro l'Avellino in un test amichevole, vabbè, al di là diciamo della sconfitta. Questa difesa a tre è poi la chiave per diciamo così dare un vestito tattico migliore al Napoli, quindi difesa a tre, soprattutto avete visto Højlund ieri. Insomma, uno si è messo in certe condizioni, segna, gioca.
4: Sì, certo, ma non c'è dubbio. Ma quindi... sai, forse Allegri si sta rendendo conto che...
0: Cioè, niente?
4: No, che Napoli deve giocare come giocava con Conte.
0: Quindi a tre? Dici, ripassa a tre? È quella la strada?
4: Più o meno, secondo me, è quella roba lì.
0: Quindi tu dici, abbandona questo vestito?
4: Secondo me sì. Potrebbe abbandonarlo, anche perché voglio dire, non è che poi...
0: Perché recupera anche Beuche, ma sto vedendo che è ormai è pronto.
4: Vuole lanciarlo, certo, ne mancano anche dei calciatori. Sì. Però insomma bisogna mettere in condizione questa squadra di creare qualcosa di significativo, di avere una continuità e soprattutto devi riconoscere in mezzo al campo. Sto Napoli ancora è forte, perché a tratti ci fa vedere che è forte, ma Firenze nell'ultima partita è stato troppo discontinuo. Cioè è molto fragile, quando lo attacchi gli può far male e quindi deve trovare un equilibrio. E come lo trovi l'equilibrio? Ritornando, ridando a questa squadra una bussola
0: di ritme,
4: esatto. Credo, poi non lo so quello che farà, bocca al lupo a lui, perché insomma credo che oggi ha perso con l'Avellino
0: 2-0. Daniele, che dice? Questa la strada che può seguire? Cioè sto Napoli si può riattivarsi o no? Perché io veramente
4: certo.
3: Ma io qualche dubbio ce l'ho, lo sapete, dall'inizio della stagione. È dall'inizio della stagione che lo dico, secondo me rischia di rimanere fuori dalle prime quattro, perché è una squadra in là con gli anni, che va rinnovata profondamente, e mi sembra che il processo di rinnovamento non sia neppure iniziato. E la difesa a tre non è nelle corde di Allegri, credo che non l'abbia mai schierata nella sua carriera.
0: No, però con la Juve l'ha fatta, dai.
3: sì, forse l'ha fatta poco la Juve, ma non tantissime volte. Cioè, non lo so, lui secondo me se va alla Divisa 3 perché si affida alla squadra di Conte, che conosce questi meccanismi alla perfezione e cerca di andare sull'usato sicuro, ecco. Dopodiché il Napoli ha molti problemi da risolvere e mi auguro per Allegri e per il Napoli che li riesca a risolvere.
0: Massimo, buon anni.
5: Ma non sono mai stato convinto.
0: Cioè niente, proprio tu da sempre, proprio dal primo giorno proprio, non vedi una via d'uscita.
5: Ma non è un allenatore che mi convince, quindi se tu mi chiedi un modulo, secondo me il Napoli è una squadra forte, tanto dipende anche dai giocatori, però ti dico che lui personalmente non mi fa impazzire, il suo modo di ragionare calcistico non mi fa impazzire, quindi sono un po' quelle persone che tu, anche se magari fa una grandissima stagione, riesci sempre a trovargli una cosa che non va, fermo restando che, ripeto, stiamo parlando comunque di un allenatore che ha vinto tanto e comunque ha dimostrato più volte di poter fare l'allenatore a grandissime squadre. Secondo me è più un allenatore gestore piuttosto che un allenatore che riesce a dare una identità. Lui, quando mi ricordo arrivo a Juve, che provò a mettere questa difesa a 4, dopo pochissimo si rimise a 3 senza fare danni, ha ricominciato la stagione a giocare a 3, la Juve è ripartita, ha rivinto e poi piano piano ha cambiato qualcosina e ha messo dentro un po' del suo, però io ti ripeto non era l'allenatore giusto per il Napoli e soprattutto non è l'allenatore giusto per un allenatore che magari vuole vedere anche il Napoli giocare in una certa maniera.
0: E Simone?
2: Ma guarda, intanto ti dico, mi aspettavo un impatto decisamente diverso di Allegri sul mondo Napoli, sulla squadra Napoli. Ti dico, secondo me è partito da questo 4-3-3 più che altro su indicazione di De Laurentiis, che
0: da
2: un po' di tempo insomma, vorrebbe vedere
0: la sua squadra. Ma tu dici, l'ha detto lui, senti, gioca al 4-3-3.
2: La sensazione è un po' questa, credo che Allegri si stia un po' rendendo conto che questa squadra ha giocato per tanto tempo col 3-5-2, conosce quel modulo lì e penso che ci ritornerà molto molto presto, sinceramente.
0: Vabbè, vi sento molto scettici. Quindi vediamo che succede da questo punto di vista. Però io rimango dal presupposto che la squadra c'è, quindi spetta sicuramente a lui trovare una direzione, perché Massimo pure prima ha detto la squadra è forte, quindi
4: sì, anch'io lo penso.
0: La pensiamo un po' tutti, vediamo un po' che succede alla ripresa. Va bene, mi devo fermare, saluto e gli do buon fine settimana a Massimo Bonanni.
4: Ciao Massimo,
0: ciao, a presto. Ciao. Saluto anche Daniele Gambo.
4: Ciao Daniele.
0: Dani, grazie. A presto, ciao ragazzi, un abbraccio. Simone, ti saluto anche a te, buon lavoro, buon fine settimana.
4: Ciao Simone.
0: A presto,
4: ciao,
0: grazie
4: ragazzi.
0: A Simone Benabai.
4: Grazie.
0: Allora adesso noi ci fermiamo, break, e ripartiamo tra poco con altri amici.

0: Bene, proseguiamo il nostro viaggio nel venerdì pomeriggio di Maracanã, caro Stefano Palomeni.
1: E allora, ciao Marco, ciao a tutti.
0: Di nuovo, tanti messaggi arrivano, per esempio dicono: ma come fai a dire che la Juve può arrivare quarta se Colomo? Quindi, come dire, avanti c'è un problema, importante. E poi c'è chi critica naturalmente anche Allegri, che dice: ma com'è possibile che Napoli giochi in questa maniera? Quindi, che vi devo dire? Diciamo, un gestore che fa vendere i giocatori da 6 se valgono 6, a differenza del maestro Sarri, che non è un allenatore da campo. Sappiamo che Federico elogia Sarri e butta giù Allegri. Va bene. Diamo il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao Stefano, buon pomeriggio a voi.
0: Qui siamo carichi, Massimo, preparati, perché
2: lo sento.
0: Non ci facciamo scappare niente qui. Allora, poi c'è anche con noi Gianni Walter Bezzi. Ciao Gianni, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Gianni.
3: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Bene, in attesa dell'arrivo anche di un altro amico che dovrebbe arrivare a momenti, Gianni, che cosa ti risponderesti a questi messaggi che ci stanno arrivando tra Juve, Napoli?
3: Ma io non è che ho sentito.
0: Allegri non sta facendo. Tu sei sempre stato un grande difensore di Allegri, però non sta facendo benissimo col Napoli.
3: Sta un po' faticando, perché ovviamente la gestione di una squadra che ha avuto anche dei problemi. È normale che lui vada incontro. Cioè, poi Allegri ha perso anche qualche partita, non ha portato 3 punti, qualche dove meritava. Io credo che la vera delusione, a differenza di questo, di quello che ha detto questo nostro ascoltatore, che secondo me ha poca conoscenza e comprensione del calcio, capisce poco, cioè la vera delusione è il maestro Sarri, come lui l'ha definito, perché se qui c'è un allenatore che sta diciamo, dopo la lunga esperienza dell'Atalanta, che ha portato dei risultati eccellenti, più che eccellenti, con Gasperini, e adesso l'Atalanta, secondo me, non lo so, l'aspettiamo, però credo che la principale delusione di questo campionato tra gli allenatori è un po'. A me è piaciuto, voglio dire, in passato Sarri, in alcune occasioni quando era a Roma con la Lazio, però io ti dico che Sarri è anche un allenatore che noia. No. In una maniera, cioè Gattuso molto criticato, perché ovviamente è stato uno che ha subito diverse zone, ma io dicevo addirittura prima anche di Baroni, che era più divertente. Per cui io rispondo in questa maniera: Allegri secondo me ha, diciamo, delle responsabilità, ma non così grandi come, per esempio, dal mio punto di vista ce l'ha pure Chivu, perché se Chivu vuol mantenere l'Inter a certi livelli e non si sbriga a cambiare il portiere, una squadra forte si vede quando incassa pochi gol, oltre che li deve fare. Quindi secondo me andiamo a mirare su altri obiettivi.
0: Va bene, hai tirato in mezzo un sacco di cose. Intanto vi do un'ultima ora, perché Cristante salta la trasferta di Como, seria infiammazione al ginocchio, a rischio anche il Real, quindi problemi per Cristante, Stefano. Saluto Enzo Bucchioni, che è in collegamento anche lui con noi. Ciao Enzo, ci sono Massimo Orlando.
4: Ciao Enzo, buon pomeriggio.
0: C'è anche uno scatenato Gianni Bezzi, quindi... capito?
4: Grande Gianni, lo vogliamo scatenato.
0: Ha già subito attaccato.
3: Dai, a dire la tua su Malagò, che sta vivendo un momento un po' particolare.
0: Ecco lì, capito?
1: Te sbaraglia tutte le scalette, Bezzi.
0: Sì. Hai capito? T'ha dato del grande difensore di Malagò, caro Enzo.
4: No, io credo di essere difensore di nessuno, ma della logica. Qui siamo in presenza di una guerra per bande che fa del male soltanto al calcio e allo sport italiano in assoluto.
0: D'accordo.
4: Quello che è successo anche con la Bianchetti nei primi giorni, questa entrata a gamba tesa del ministro su un terreno che non è il suo, e stanno tutti zitti. Io mi sarei aspettato che la Meloni qualcosa avesse detto al suo ministro, che sta deragliando fuori dal suo compito istituzionale.
0: Non so che
3: se volete... cosa perché sta deragliando?
4: Sta deragliando perché ha messo bocca in questioni interne del CONI che non gli competono. Perché...
3: C'è un conflitto o no, Enzo? C'è un conflitto o no? Diciamo le cose come stanno.
4: C'è un conflitto fra il presidente della Federcalcio Malagò, un conflitto personale, e il ministro Bodi.
3: Tutto
4: nasce da lì, e questa è la cosa che non deve succedere.
3: Non c'era un conflitto.
0: Aspetta, fa finire un attimo Gianni, che sennò qui non usciamo più. Un attimo, finisci Gianni e ti risponde Enzo, e poi andiamo avanti. Che devi parlare pure Orlando. Sennò...
3: perché voglio interrompere Enzo, solo dire, spiegare, intendevo dire, c'è un conflitto di interesse con Eddie o no?
0: C'era questo conflitto di interesse, Enzo, sì o no?
4: No, il ministro ha detto un'altra cosa. Ha detto che se i due vicepresidenti non sono d'accordo con il presidente, ci deve essere un rapporto di fiducia e se ne devono andare. E questo, ma per quale motivo? Siamo mica nei paesi comunisti. Ci sarà la diversità di opinione, il voto deve essere bulgaro comunque. Se il vicepresidente non è d'accordo con il presidente, non può esprimere il suo parere. Deve intervenire il ministro a dirgli cosa deve fare. Il ministro deve fare il ministro. Il CONI è un santuario, lo sport e la politica sono divisi da sempre nel mondo, è stato ribadito anche recentemente da organismi internazionali, dal CIO alla UEFA. E qui siamo in presenza di un'invasione di campo talmente palese che è questo che io non difendo nessuno. Io sono questo tipo di atteggiamento. Lo sport si autogoverna.
0: Lo sport si autogoverna, hai capito? Avete capito? Volete? Dobbiamo.
3: Sì, ma io la mia domanda per Enzo era un'altra, non mi ha voluto rispondere. Io ho chiesto se lei, la Bianchetti, vicepresidente, poi nella Federcalcio come capo delegazione, se c'è un conflitto di interessi. Per me sì.
0: Per te sì, dai.
4: Però ti posso dire anche di sì, però non è questo il contendere, cioè questo aspetto non è ancora venuto fuori, nessuno si è ancora espresso su questo, si è dimessa, quindi a questo punto cade qualsiasi tipo di interpretazione. La discussione dell'altro giorno era su un'altra federazione, sul commissariare o meno un'altra federazione.
0: Va bene, Stefano, vuoi aggiungere qualcosa per chiudere questo discorso? Aspettiamo martedì
1: botta risposta tra Enzo e Gianni.
0: Ma
1: tanto
0: poi...
1: Gianni ha la sua visione, adesso vedremo il 6 ottobre cosa
0: succede.
1: Deciderà la giunta.
0: Ti immagini?
1: Perché la partita secondo me non è del tutto chiusa.
0: Non è del tutto chiusa?
1: Cioè voglio dire, ormai si sa, tutti quanti stanno preparando ormai, no? Il siluramento di Malagò, decadenza, commissariamento della federazione.
0: Ma dopo lui fa ricorso?
1: Sì, no, appunto, cioè non lo so se poi alla fine ci sarà. Attenzione, perché
0: è
1: una partita
0: lunga, mi sa.
1: Si decide nei minuti di recupero.
4: Cosa, ma poi la cosa più imbarazzante
3: partita è una battaglia. Dove entreranno in gioco anche tutti gli
1: deve
3: esperti.
1: Venire come te pare, battaglia, partita, ultimo anno.
4: No, ma la cosa che non torna, voglio dire, in una logica di situazione, sappiamo benissimo che i precedenti presidenti della Federcalcio, nessuno era tesserato. Cioè quando parliamo di un'imboscata, di una situazione ad personam contro Malagò, la Federcalcio da sempre ha ritenuto più importante la designazione di un proprio candidato rispetto al tesseramento. È successo anche con Malagò. Cioè se la Serie A ti dice questo è il mio candidato, vuol dire che per loro supera il mero tesseramento, che è un atto burocratico. Cioè te lo dico, lo voglio io.
1: Lo so,
4: è
1: Enzo,
4: mio,
1: ma dall'altra parte ti vogliono invalidare l'elezione perché è appunto viziata da una forma che risulta poi essere sostanziale. Perché
4: certo,
1: la forma
4: perché non l'ha fatto con
1: nel
4: gradina,
1: giuridichese
4: fatto...
1: è più però, importante della sostanza.
0: Lo potevano fare pure prima, però. Lo potevano fare
1: pure prima. Però dovrà accorgersi, capito, che non devi dare adito a niente, capisci? Però Bezzi sta in silenzio adesso.
4: Evidentemente questo è un errore anche del segretario della Federcalcio. Ma perché Abete no? Perché Gravina no? Ma i presidenti adesso della Serie B non è tesserato. La Serie C Marani non
1: però
4: è tesserato.
1: Però abbiamo capito, caro Enzo, e caro Gianni e caro Massimo, che non è una non sarà una questione personale né una questione politica, Bezzi. Su questo non ci sono dubbi. Oppure tu hai qualche dubbio?
3: No, non ho dubbi. Su questo penso che c'è un problema a monte da quando praticamente è diventato Maragò presidente, non doveva essere lui messo in quel posto lì. Questo secondo me nel rinnovamento generale della nostra Federcalcio.
1: L'importante è che non sia una questione personale né una questione politica. Questo è fondamentale che sia così. No, Marco, tu che ne pensi?
0: Assolutamente.
1: C'è qualche
4: dubbio? Ma allora, ragazzi, qui qual è il problema? Palagò inadeguato?
1: Palagò no, ma io adesso ho buttato lì un tema. Io mi chiedo secondo te, Enzo, non è una questione personale, non è una questione politica?
4: Come no? Tutto nasce da lì.
1: Vedi,
0: è una questione politica.
1: No. Siccome è stato detto che non è una questione penale né politica, tu stai dicendo invece il contrario.
0: Ma è una questione politica.
1: Io ho fatto una domanda, io non ho capito niente. Però siccome qualcuno ha detto non è una questione politica né personale, Enzo, baravan, no, è tutt'altro. Bezzi dice no, non è una questione personale, non è una questione politica.
0: Com'è Bezzi?
1: Che questione è, Bezzi? Dici che questione è.
0: Chiudiamo sta cosa perché è 15.
3: Secondo me allora la questione politica... La questione politica in questo momento la lascerei da parte, però a livello di questione personale tra il ministro e il presidente Maragò, secondo me sì, questo è un aspetto
0: Da prendere in considerazione. Certo. No, però allora fatemi coinvolgere pure Massimo, che l'ho sentito solo sui saluti.
1: Massimo, tu che?
0: Massimo, ma poi pensa che roba, no? Ti faccio questo scenario. Metti caso che stasera l'Italia vince. E quindi batte la Francia, no? Cioè, martedì si vuole silurare un presidente che ha portato un allenatore che ha battuto pure la Francia. Tu pensa che roba, cioè, è una cosa incredibile, no? Sarebbe uno scenario, no?
1: No, perché lì a Bodi è stato chiaro, scusami Massimo, lì,
0: Mancini, ha confermato Mancini.
1: Mancini non si tocca.
0: Non si tocca, ha fatto il CT pure.
1: Mancini non si tocca,
0: ha detto
1: lui, no? Ha detto Bucchioni, a Bodi. O Bezio,
0: ha fatto il commissario, dice confermo.
1: Confermo Mancini, non si tocca Mancini.
4: Ma anche questa è un'invasione di campo, non lo sentire il ministro, cosa c'è il ministro?
1: Aspetta Enzo, sentiamo Massimo.
0: Massimo, vai Massimo.
2: Ma no, cosa c'è? Non sono appassionato né interessato a tutte queste dinamiche che hanno spiegato bene i miei amici. Sempre il solito discorso all'italiana, no? Che riusciamo a complicarci tutto anche in situazioni dove dovrebbe essere molto più semplice la cosa. Mancini, perché deve essere toccato? È partito un nuovo corso. Mancini è toccabile, anche se perde, se vince. Bisogna andare avanti con lui, poi dopo ognuno si fa la propria idea, però cavolo, in Italia tutte le volte una polemica su cose che dovrò essere invece molto
0: no, ma poi sai che succede Massimo? Che tutta sta roba alla fine impedisce qualsiasi, diciamo, riforma, qualsiasi modo di intervenire. Aspetta, perché non è finita, perché poi adesso si va martedì a vedere che succede. Poi se c'è un ricorso, i tempi sono ancora più lunghi e quindi l'immobilismo totale.
1: Ma che succede tecnicamente? Perdona, faccio la domanda dell'uomo della strada. In questo momento mi sostituisco perché bisogna fare anche domande banali e stupide per avere risposte intelligenti. Che succede, Enzo?
4: Scusa, faccio un passo indietro a proposito di chi vuole mettere le mani sul calcio. Ma vi ricordate un ministro che ha detto quello che ha detto a Boldi a proposito? Il ministro deve dire se conferma o no l'allenatore della nazionale. Ma no. Quando mai?
1: Vabbè,
4: ma quando
1: l'abbiamo detto.
0: Verissimo.
1: Mi dici, Enzo, tu che sei ferrato e preparatissimo, che cosa potrebbe succedere? Marco ha detto giustamente che poi dopo che succede? Cioè, se non c'è ricorso, contro ricorso...
4: Certo.
1: Proprio che cosa succede? Cioè, Malagò resta al suo posto, arriva che ne so, XY invece dice Malagò, ciao, grazie. Che succede? Congela tutto.
4: Il problema è che la Federcalcio, dopo queste fibrillazioni, dopo questi attacchi frontali, si è ancora di più ricompattata su Malagò. La prima è stata la Lega di Serie A che ha proposto il candidato Malagò e ha detto no, lui è il nostro presidente. Ieri l'ha fatto la Lega di Serie C. Quindi la Federcalcio, se gli attaccano il presidente, è già deciso, si opporrà in tutte le sedi. Ora la burocrazia tecnica non la conosco.
1: Volevo sapere se viene commissariato.
4: No, si opporranno fino all'ultimo grado.
1: Perfetto.
4: Gli ultimi gradi
1: impugneranno la decisione.
4: Impugneranno sicuramente la decisione.
1: Ma nel frattempo chi va via Allegri? Chi ci va via Allegri? Sempre Malagò in attesa del ricorso?
4: Dipende da che se sarà una sospensiva, se ci può essere una sospensiva.
1: Questa è la curiosità, non lo sappiamo. Vabbè. Tu sai qualcosa Gianni?
2: Sì, sì, secondo me c'è l'uomo, c'è Ranieri.
3: No, allora se viene commissariato la federazione e può accadere,
1: che succede, Gianni?
3: Intanto vabbè, rimane Malagò, ovviamente una poltrona vuota che va riempita in qualche modo.
1: Ma come una poltrona vuota? Tu vuoi fare un'intervista al commissario a Via Allegri? Chi c'è? C'è nessuno?
3: C'è nessuno. Quando è commissario,
1: e come non c'è nessuno? Ma ci sarà qualcuno? Perdonami, Gianni, ma che dici? La poltrona vuota. Certo, no.
3: Intanto non c'è nessuna intervista da fare.
1: Ma no, ho fatto un esempio e anche una battuta, Gianni, perdona. Non te prendo sul serio.
3: C'è da preoccuparsi sul fatto che ci può essere una con il commissariamento, ci potrebbe essere anche.
1: Ma io ho fatto una domanda, però non abbiamo una risposta, perdona, dobbiamo chiamare qualcuno.
3: Sulla Lega di Serie A. Normale.
1: Ma lascia perdere la Serie adesso. Allora, il 6 ottobre facciamo un esempio. Commissario della federazione della giocata, ma la GOD decade, che succede? Quello impugneranno chi ci sta a Via Allegri? Questo voglio sapere.
0: Un commissario, Stefano, lo devono nominare.
1: Sì, ma se io impugno la decisione, se io impugno la decisione, il commissario ci può stare. Scusami, ecco la risposta. Buon figlio sarà il commissario stradino in attesa di sospensive, eccetera, eccetera. Ecco, perfetto. Quindi, buon figlio.
0: Sì, ma in questo caso, Stefano, commissario, rimane tutto immobile. Cioè,
1: e
0: nel
1: quindi
0: senso,
1: che fa? A Palazzo H va Via Allegri,
0: ma adesso
1: Bonfiglio.
0: Dove non
1: ma questo io voglio sapere.
0: Ma vabbè, manda che lo fa. Però il problema è che
1: voglio
0: comunque ci sarà l'immobilismo totale. Cioè, capisci? Non si fa niente. Si va avanti.
1: Ma non è
0: no.
1: Che fai? Perché l'ordinaria amministrazione la devi garantire.
0: Ho capito, ma non è che puoi fare le riforme.
1: Ma scusami,
0: le cose,
1: a novembre, perdonatemi, ci sarà la doppia sfida con il ritorno con la Francia e poi andremo in Belgio. Ma chi va a parlare micro, cioè chi rappresenta l'Italia gioco calcio?
0: Ci sarà un commissario che andrà a fare
1: Bonfiglio
0: questo,
1: quindi ha detto Enzo.
0: Sarà Bonfiglio per lui, insomma.
4: Sì, sì, certo.
1: Bonfiglio sarà al seguito della nazionale, questo voglio sapere, in attesa di.
4: L'ultima volta che c'è stato il commissariamento, il presidente del CONI era a Malagò. Ha fatto fare al segretario
1: Fabricini, bravo. E quindi allora forse Bonfiglio farà la stessa cosa,
4: vabbè, ma io ho letto di che
1: nominerà qualcuno. Nominerà qualcuno.
4: Lo fa lui perché Malagò poi andò a commissariare la Lega di Serie A in quello stesso periodo.
0: Vabbè, staremo a vedere. Max ci scrive: il commissario sarà il presidente del CONI.
4: Si può arrivare persino, leggevo, perché non sono un avvocato, si può arrivare persino al TAR del Lazio, può fare una sospensiva del commissariamento. Quindi pensa a te quanto.
1: E se fa la sospensiva, Malagò va via Allegri, però continua a lavorare a Via Allegri.
4: Sì, ci può essere la sospensiva del provvedimento del CON.
1: E quindi.
3: Ma come continua a lavorare? Cioè, viene, voglio dire, commissariato e tutto, e lui continua a lavorare.
1: E c'è la sospensiva, caro Gianni.
0: Se c'è la sospensiva, non può.
1: Ci ha detto Enzo. Però hai visto che ho tirato fuori.
3: Una cosa. Viene commissariata.
1: Oh, bravo.
3: Rimane Bonfiglio a interim e fine del discorso.
1: No, se c'è la sospensiva.
3: Ci metteranno. Che ci metteranno? Non lo so, troveranno. Guarda che le soluzioni politiche possono essere diverse.
1: Ma questo è interessante saperlo, Gianni.
3: Non è tutto scritto, capisci?
1: Ecco, vabbè, Gianni, ero curioso di sapere.
4: Diventa un grande caos. Cioè, il collegio di garanzia
0: è tipico dell'Italia. Che è una cosa nuova, che rimane la confusione e tutto. È tipico nostro, se no non va bene. Vabbè, dai. Vediamo quello che succede. Siamo in attesa.
3: Però io voglio dire, c'è tanto da parlare di calcio, stiamo a parlare di
0: ma sei
3: roba
0: stato
3: qui.
0: Tu che hai fatto la
1: ma
0: domanda,
1: sei tu che
0: l'abbiamo fatta
1: ma
0: noi.
1: Perdonami Gianni, ogni volta
0: alzi queste
1: cose, queste carizze.
3: Io voglio sentire parlare Massimo Orlando, che
1: hai prende posto,
0: hai capito? Ma da Orlando parla tu, perché ha fatto tutto sto macello
1: adesso
0: lui,
1: Gianni,
0: e poi colpa
1: vai, conduci da casa Gianni, fai tutto tu, dai Massimo.
0: No, però così
1: Gianni.
4: Gianni punta al posto di Marco.
1: Secondo me sì.
0: Sì. C'è una sommossa.
1: È un po' come capito a Bodi Malagona.
3: Vorrei sapere da Massimo che ne pensa di questa scadente nazionale che ha giocato
1: scadente
3: contro una squadra inguardabile.
1: Ma perché devi dire scadente?
0: Ragazzi, non si capisce niente. Dai.
3: La vogliamo giudicare dalla prestazione contro
1: Ma scusami, tu chiedi un parere a Massimo senza aggettivare la nazionale.
3: Un portiere che da noi non giocherebbe.
0: Sì, però Gianni, pure
1: il portiere. ci hai messo
0: Gianni,
1: te.
0: Adesso ti silenzio perché hai fatto la domanda a Orlando. Fallo parlare, se no è mezz'ora che sta lei.
1: Tu devi prendere, Gianni, la prossima volta facciamo due ore con te, perché la mezz'ora è impossibile, capito?
2: Gianni, io mi diverto. Dunque,
0: no, io mica tanto.
1: Non è mica tanto.
0: Allora, Orlando, dai, rispondi a sta cosa sulla nazionale, se no non ne veniamo fuori da sto pantano. Dai.
2: Gianni, un po' come la pensano tutti, è una nazionale mediocre, non ci sono talenti, campioni non ce ne sono, però è una nazionale che, se gestita bene, se riesce a fare un gruppo unito, che gioca magari meno di fioretto e più con la voglia di riportare questa nazionale a un certo livello, secondo me ci può anche riuscire. Ma come ho detto, almeno in Europa ci sono 6-7 squadre che sono più forti di te. Dunque il lavoro di Mancini è un lavoro pesante, difficile, perché deve andare a scovare giocatori che sono pronti per la nazionale, ha del tempo a disposizione, ma purtroppo sono troppi anni che dal vivaio, insomma, dai settori giovanili non nascono più dei giocatori che noi eravamo abituati a vedere nelle nazionali. Questo è il vero problema per me.
0: Soddisfatto? Possiamo sentire, no, pure Enzo?
3: Da Massimo se perché lui, non ha convocato Zaccagni.
1: Vabbè, ci riposiamo, dai.
0: Ah, perché non ha convocato Zaccagni?
2: Ma io credo che sia solo una questione di scelta.
3: Non
2: te,
3: vuole dire che secondo te è giusto.
2: No, Zaccagni, poi se giochi il 4-3-3, Zaccagni è un giocatore importantissimo. Io credo che non sia assolutamente buttato.
0: Ma perché se senti la mancanza di Zaccagni in queste due partite? Scusate.
2: No, ma io posso anche capirlo. Gianni,
0: no, faccio stare.
1: Potrebbe essere utile, però.
2: Credo che Mancini non si sia dimenticato. Zaccagni ha provato adesso con altri giocatori, ma Zaccagni è un giocatore che ha nazionale.
0: No, ma con
1: secondo me possiamo dire questo, Gianni, cioè Mancini sa già Zaccagni quello che gli può dire,
0: esatto,
1: quindi lo
0: provando.
1: Chiamerà al momento opportuno, quando
0: magari più avanti, intanto
1: sì,
0: prova questo,
1: sì, esatto. Cioè,
0: Enzo, tu che dici? Oggi forse Vergara potrebbe giocare, speriamo almeno di vederlo pure lui, tanto voglio dire stasera il risultato è molto scontato, no?
4: Ma guarda la situazione, no, sul risultato non lo so, perché due anni fa con Spalletti,
1: ecco, Spalletti
0: ma i miracoli succedono una volta, caro Enzo.
4: No, oggi di più
0: dici di più, un altro miracolo. Ma
4: no, ma guarda,
0: sarei
4: ma
0: contento per la nazionale,
4: è talmente
0: se ci fosse
4: chiara, perché ci ha dato, perché la partita con la Turchia ci ha dato un minimo, non ti dico di ottimismo, ma la sensazione che si possa ripartire, perché non essendoci grandi talenti ma soltanto dei buoni giocatori di medio livello, devi dare un gioco alla squadra, come ha fatto Mancini nel 2020, quando poi ha vinto l'Europeo. Eravamo anche lì la sesta, la settima nazione europea. Abbiamo vinto perché ha dato un gioco attraverso il quale i giocatori hanno espresso il loro meglio, si sono divertiti, hanno fatto. E contro la Turchia si è rivisto un po' quello spirito lì. E quindi crescendo con un tocco, i tocchi, movimenti, queste rotazioni, i Raspadori che entra. Contro invece il Belgio nella prima partita, qual era stato il dramma che avevamo visto? Sembrava che la squadra non gli andasse dietro, sbagliando le scelte, sbagliando i giocatori. Ho detto, qui non si riparte neanche con Mancini. Invece lunedì, poi è chiaro che la Turchia ha giocato forse la peggior partita che ho visto io, almeno ancora peggio di quelle dei mondiali degli ultimi tempi. Ha giocato malissimo la Turchia, livello tecnico basso. Però la nostra nazionale si è mossa con un'idea di calcio, e dentro quell'idea
0: ha giocato bene, ha fatto calcio.
1: Vincemmo 3-1. Sono andato a riprendere il tabellino, vi ricorderete il gol dopo 14 secondi barcolato, lo ricordo,
0: sì,
1: 1-0. Poi una rimonta firmata di Marco Frattesi Raspadori contro una Francia, era la stessa vigilia, la Francia ci batterà sicuramente. Vinse 3-1 ed era Nations League.
0: Dai.
1: Si sa mai.
0: Dicevi, Massimo?
2: No, stavo dicendo, la cosa bella della partita con la Turchia, secondo me, è vero che la Turchia ha giocato male, perché sì, bisogna ammetterlo, però poi non si può sempre dare colpa agli altri quando vinci 4-1 su un campo comunque sempre difficile. È stato l'atteggiamento, fin dai primi minuti, squadra aggressiva, squadra cattiva, squadra che aveva voglia. Tutto. Sì.
0: Ma solo Bezzi ne ha viste queste cose.
1: Ma Bezzi, però, scusami Gianni, sai la stima che ho nei tuoi confronti, ma hai un po' di pregiudizi nei confronti
0: di Mancini. Della nazionale, sicuramente.
1: O no, oppure sto sbagliando?
3: No, stai sbagliando, perché io non ho pregiudizi con nessuno. Io ho detto soltanto che anche io mi sono divertito vedendo la partita dell'Italia contro la Turchia, sicuramente mi è piaciuta nell'atteggiamento, nel modo in cui è scesa in campo, come ha detto Massimo, sono assolutamente d'accordo. Ho detto soltanto che però dobbiamo stare un attimo con i piedi per terra.
1: Certo, sicuramente, contro, sempre.
3: Contro una nazionale che ha fatto ridere ai mondiali, Turchia, Montella mantiene ancora lì il posto,
1: la Turchia.
3: Ma è sempre molto più delicata la sua posizione. Una squadra dove mancavano anche Çalhanoğlu e Indi.
1: Vabbè, però con la Francia non era andata così male, Gianni, perdonami. La Francia ha faticato.
3: Adesso ci sono state delle situazioni che anche a me sono piaciute, ad esempio anche il fatto di aver visto questa coppia di fratelli in attacco è stata molto bella, divertente, insomma. Poi dopo i mesi scorsi in cui Esposito ha passato con il Cagliari, insomma, tutto quello che c'è stato, adesso da parte sua è stata una rivincita importante. Poi anche Fagioli, ecco, qui voglio dare sicuramente Diego Mancini, sono molto bravo perché ha rilanciato un giocatore che è stato tra i più criticati anche a Firenze, quindi degli aspetti positivi ci sono, però non va messa, non va dimenticato però insomma che l'avversario forse, come ha detto adesso prima, avrà giocato forse la peggiore partita della sua storia, la Turchia in casa, e l'Italia ha fatto un figurone, ha vinto 4-1.
1: Comunque stasera Fagioli non ha mai stato criticato dal... Mancini, era stato messo da parte Grosso, l'aveva messo da parte. Beh, a Firenze
4: è così,
1: non
4: è così.
1: Lo vogliono vedere dal primo minuto, sempre e comunque.
4: No, Grosso voleva anche lei più fisico.
3: Nei giorni della scorsa stagione, quando la Fiorentina rischiava
1: la prima parte, poi nel giro di ritorno è stato l'emblema della riscossa.
3: Anche con delle radio di Firenze che mi hanno chiamato e tutto, uno dei più criticati, perché è un giocatore dalla quale ci si aspetta molto. Cioè, c'è gente che mi ha detto sempre che va in campo, che fa la manina, fa il braccino, che non
5: però
3: ha...
5: aspetta, ti fermo un secondo, però Enzo, però questo è stato un bel segnale da parte di Fagioli, no? Anche questo impiego che c'è stato a centrocampo, Enzo.
4: Ma sai, questo ragazzo che abbia le qualità, diciamo da 7 anni, ha debuttato giovanissimo, ha debuttato a 20 anni nella Juventus quando c'era Cristiano Ronaldo, quindi poi il suo percorso si è interrotto.
5: Fatto debuttare Allegri l'ha fatto debuttare.
1: Lui Miretti, sì.
4: Quindi andava soltanto fatta riaumentare l'autostima, cioè buttarsi alle spalle tutte quelle paure che lui ha avuto in questi anni difficili. Se Vanoli è stato bravo in questo, innanzitutto dargli un ruolo, perché può giocare in tutti e tre i ruoli del centrocampo, ok, lo sappiamo, ha fatto anche il trequartista, però poi gli devi dare un'identità vera e dirgli fammi questo, io credo fortemente in te. E questo ha fatto Vanoli, e quindi l'autostima è cresciuta, l'ha messo al centro del progetto, è tornato ora, gli ha ridetto le stesse cose, se si robustisce dal punto di vista caratteriale e butta via tutte quelle fragilità che hanno bloccato la crescita, questo è un talento straordinario. A proposito di Spalletti, lo portò all'Europeo dicendo in conferenza stampa di presentazione, lo porto perché cioè, come mai ha giocato poco, la squalifica, perché è un giocatore che, la famosa frase fatta, vede la palla dove mette la palla dove gli altri non vedono, ha queste qualità. Quindi è tornato ad essere, ha riallacciato il filo con la sua qualità.
5: È vero. Massimo, la pensi pure tu così su Fagioli?
2: Assolutamente, d'accordo con me.
5: Ci siamo, sta finalmente crescendo. Perché, insomma,
2: perché Marco lui è arrivato qui, te lo dico, era pallido in faccia ad ogni allenamento, perché c'aveva quel problema delle scommesse che tutti ricordiamo. Quando si è risolto fortunatamente quel problema, poi ci ha messo un po', perché comunque è un giocatore che ha bisogno anche di essere coccolato, un po' fragile, ha bisogno di sentirsi titolare, di non essere in competizione. Quando gli è stata data la maglia da titolare, è stato bravo in questo l'anno scorso Vanoli, e viene fuori il talento che c'è in questo ragazzo, perché ha tecnica, è veloce, vede prima degli altri, è uno dei pochi che verticalizza il gioco. Dunque Fagioli è un giocatore che nella nazionale sta veramente assolutamente uno dei protagonisti, dai. È giovane, quest'anno lo voleva mezza Inghilterra, la Fiorentina è riuscita
5: a tenerlo, come no, come no.
2: Non sarà facile per il prossimo anno.
5: Vediamo, vediamo. Fermo.
4: Giorginio Verratti si ritrovano ora in Fagioli e Tonali.
5: Bella coppia, sì. Poi c'è Frattesi pure che sta facendo molto. C'è un messaggio, chiudiamo questo blocco, che dice: Bezzi è sprezzante nei confronti della Turchia, meglio non vada a mangiare il kebab nei prossimi giorni.
1: Ecco.
5: Hai capito, Gianni? Attento,
1: sei
5: quindi...
1: attento, Gianni.
4: Occhio, Gianni, occhio.
3: È stata una delle macchie della nostra nazionale, uno che riusciva a fare un passaggio solo a un metro. Ma che giocatore è?
4: Ma ha vinto l'Europeo.
5: Io veramente, ragazzi.
1: Vabbè, ci ha voluto mettere il carico. Dai.
5: Aspetta,
1: perché sennò chiudevi con un po' di malinconia questo collegamento.
5: Facciamo un piccolo,
1: Ma Gianni, resti ancora oppure hai già dato?
5: No, resta. Una piccolissima pausa perché.
3: Vorrei andare a questo punto. Dopo sta cosa su Giorginio, me ne vorrei
5: andare. No, rimani lì perché ripartiamo da un altro argomento. Che voglio chiedervi una cosa sulla Juventus. Quindi ripartiamo subito dopo. Ci prendiamo un caffè velocissimo e ritorniamo. Dai, break.

0: Siamo tornati di nuovo con voi, ci siamo presi
1: ciao
0: un
1: Marco,
0: attimo, abbiamo rifiutato un secondo, c'è Stefano qui vicino a me, Stefano in Pallomeni, c'è in collegamento Enzo Bucchioni, ciao Enzo.
1: Ciao Enzo.
2: Ben ritrovati, ciao a tutti.
0: Poi recupero Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: E poi l'imprevedibile, l'ingestibile
2: ciao
0: Bezzi, ciao Gianni.
1: Ciao Gianni.
4: Ciao, ciao, ben trovati di
2: ciao,
4: nuovo.
2: Gianni.
0: Ben trovati.
2: Ciao Gianni. Gianni, c'è Giorginio che ti aspetta.
0: Allora, senti Enzo, parto da te però stavolta. E se diciamo, se arrivi in Champions è una cosa, altrimenti è un bagno di sangue. Carnevali ha detto. Quindi, come dire, cari miei, l'obiettivo l'ha detto chiaramente la Champions. Poi vabbè, vincere, perché siamo la Juve, è chiaro che l'obiettivo di tutti noi è quello di vincere, però insomma c'è l'obiettivo Champions, questa Juve qui di questa stagione lui traccia la strada, dove può arrivare Enzo?
2: Dove può arrivare? Deve arrivare nei primi quattro, lo sa anche lui che l'impresa non è facile, perché ci sono squadre che sono enormemente cresciute negli anni, una il Como, lo sapeva benissimo, un posto che una volta era occupato dalle grandi.
0: Quindi tu dici rimane un posto, rimane un posto in questo momento, no? Inter, Roma,
2: meno, per i valori che sta esprimendo il campionato in questo momento è lì, però hai visto anche l'anno scorso poi nella volata finale la Roma si è infilata, il Como si è infilato, quindi devi stare lì e sperare che durante la stagione, ovviamente dei giocatori importanti fuori le recupererai, e che questa squadra cresca, perché parti da lontano. E Carnevali questo l'ha detto chiaramente e lo sappiamo, parti da anni di disastri, stai appena adesso rimettendo delle basi sulle quali lavorare, l'organico è, secondo me, con qualche lacuna, ora la squadra c'è, hanno preso anche questo ragazzo Ibegovic.
0: Quindi tu mi stai
2: crescere.
0: Dicendo che più da quarto posto, cioè l'obiettivo quarto posto può essere centrato, non la vittoria dell'Europa League,
2: sì,
0: oppure tutte e due?
2: Bah, e devi provare tutte e due, perché siccome non hai certezze, ovviamente, se poi alla fine in volata arrivi quinto e vinci l'Europa League, e mi va bene lo stesso. Ma è lo stesso discorso che fa il Milan. Perché hanno investito così tanto dopo anni in cui non investivano nulla, facevano plusvalenze? Perché hai capito che se continua a rimanere fuori dalla Champions, dove li fai i soldi? Il tuo fatturato come aumenta? È quello, deve andare lì, altrimenti non sei competitivo.
0: Orlando, la pensi così?
3: Sì, dai, assolutamente d'accordo.
0: Cioè, hai garanzie che sia una squadra che possa centrare tutti e due questi obiettivi, oppure più uno dei due?
3: Ma è più facile, secondo me, che possa andare avanti in Europa League che il quarto posto, perché il quarto posto, per come la vedo io, penso che ci sia veramente un posto. Poi... magari il Como non riesce a performare come l'anno scorso e ce ne sono due, però c'è il Milan, credo davvero che ci sia un posto a disposizione, dunque per il Milan e per la Juve sarà una battaglia fino alla fine. Ripeto, il Como non riesce a performare, allora magari riescono ad entrare tutte e due, però vedo una Juventus che comunque da un punto di vista della struttura della squadra la sta sistemando, Spalletti, ha dei giocatori che rientreranno, che sono importanti, e quando magari inizierà anche la fase offensiva ad essere un po' più, diciamo, attiva, visto che comunque i gol arrivano sempre da giocatori che non sono gli attaccanti, magari la Juventus, pur non avendo la squadra più forte, però ha una difesa, ha una struttura soprattutto difensiva che ti può aiutare a sopperire a certe lacune magari che la squadra ha davanti. Io la vedo così, però più del quarto posto non penso che possa ottenere questa Juventus.
0: Bezzi, mi lascio Stefano per ultimo.
4: A quello che ha detto Carnevale, in un momento in cui non c'è campionato, c'è la sosta e tutto, è stato un messaggio molto chiaro all'allenatore.
0: Esatto, pure
4: perché
0: per
4: la Juventus, non si può appunto permettere, anche perché se la Juventus sbaglia, dentro il calderone ci va a finire anche Carnevale. Quindi lui ha mandato un messaggio ben preciso a Spalletti, Ha detto molto bene Massimo Orlando, nel senso che io considero squadre da Champions in questo momento Roma, Inter, il Milan è fatico un po', insomma, perché ho delle perplessità, però mettiamoci anche il Milan, ma ci metterei ancora anche dentro il Napoli, per giocare soltanto 5 partite. Escludo ovviamente la Lazio, che in questo momento è un'intrusa lassù in testa alla classifica, però secondo me la Juventus dovrà fare molta attenzione, perché ha una squadra con dei problemi non da poco in difesa, dei problemi non da poco in porta, dei problemi non da poco in attacco.
0: Perché
4: gli manca un giocatore importante come Yıldız. Quindi io dico, secondo me questa è stata una cosa, non lo so se si sono messi d'accordo in questa intervista, ma Carnevale ha voluto parlare come per dire: Spalletti, fai attenzione.
0: Io son,
4: fai
0: questa volta sono d'accordo in toto con
1: bello,
0: Bezzi.
1: È bello andare d'accordo.
0: Sono d'accordo, ha ragione. Io ci vedo un messaggio chiaro e diretto all'allenatore. Guarda, è stato un bagno di sangue non andare in Champions l'anno scorso. Abbiamo dovuto fare pure un aumento dei capitali. Il cane ha detto sì, soldi, adesso ci devi portare in Champions, se no qui come si fa? Cioè, no?
2: Penso no, certo che, sia... che è così.
0: È così.
2: Certo che è così. Sì, però... è così, come no? Ma è anche evidente.
1: È stato
2: che
1: messo in condizione di andare in Champions con questa squadra, Spalletti.
3: Bravo, Stefano.
1: Cioè, dai, su, non...
0: non ci può, cioè, nemmeno quarta può arrivare questa squadra.
1: No, ho capito che il datore, ah, beh, allora, l'amministratore delegato ponga, e sono d'accordo con Gianni, che insomma ha centrato la notizia dalle parole di Carnevali, cioè, praticamente dice: Spalletti, dobbiamo arrivare quarti. La controdomanda è: c'ho la squadra per arrivare quarto?
0: Per me sì,
1: esimio Carnevali.
2: Complessivamente, se recuperi gli infortunati,
1: per me
2: sì,
1: ni.
2: Perché un po' la...
0: per te ni. Vedi, io questo volevo sapere, vedi? Sai,
2: no, ma guarda
0: Bezzi ha centrato
1: con Spalletti, ci può arrivare grazie al lavoro di Spalletti, non tanto grazie alla campagna acquisti che è stata fatta. Dai.
2: No, ma certo, ma l'allenatore di prima fascia qualcosa di suo ci deve mettere.
0: Certo.
2: Ma infatti dopo Sassuolo mi pare che la situazione sia cambiata, lui sta intervenendo, ha cambiato modulo, ha cambiato posizione dei giocatori, cioè questo deve fare l'allenatore. Fino a Sassuolo era in mezzo al guado, insomma una decisione era stata presa, ora vedi che è un allenatore come lo conoscevamo.
1: No, però adesso Enzo, evidentemente... però per forzare un po' il dibattito, cioè dopo Vlahovic, che è un tema tanto caro a Marco, e tu hai preso Colomani e Voltemade, che ieri insomma quel gol credo che Bezzi all'acqua acetosa quando l'avrebbe segnato, adesso facendo una battuta però io dico ha dei problemi in questo senso la Juventus, no?
0: Sì.
1: Cioè, guardate, non c'ha un attacco, deve scoprire cosa, strada facendo, deve valorizzare sia Voltemade che Colomani, Spalletti deve fare un doppio lavoro, non è che voglio andare Spalletti, però ha una squadra ancora tutta da fare.
0: Tu dici tutta da fare. Aspetta, Bezzi,
1: con gli infortuni,
0: cioè,
1: cose,
0: questo insomma. È vero. Bezzi, che dicevi? Dai.
4: No, dico, se noi andiamo a vedere le squadre più titolate del campionato, hanno tutte attaccanti e portieri molto più forti.
0: Ma pure Vicario non ti piace? Ma Vicario è un bel portiere, però Gianni, scusa.
4: Però
0: ho capito, che andavi a prendere meglio di Vicario in questo momento? Scusami. Dai.
4: Come?
0: Meglio di Vicario in questo momento, dove andavi a prenderlo un portiere? Scusa. Non è che hai preso uno scarso.
4: A parte che la Juventus ha fatto una scelta, ha mandato via Perin.
0: È perché Perin è più forte del Vicario?
1: No, se ne è voluto andare via.
4: Perin è un gran portiere, oh ragazzi. Ma
0: vabbè, ma tu devi pure prendere un portiere su cui cercare di costruire qualcosa.
4: Ma tu mi dici che vai a prendere, voglio dire, fai un'offerta importante e lo vai a cercare il portiere. Però io adesso questo non mi interessa, perché io non devo fare il direttore sportivo che cerco i portieri. Io quello che voglio dire è che Carnevale con questa dichiarazione si è assunto anche una responsabilità importante, perché un uomo che vede ombre da tutte le parti, come è Spalletti. Spalletti è uno che vede le ombre pure quando c'è il sole come quest'estate, e lui continua a vedere ombre. Adesso dopo questa dichiarazione, secondo me Spalletti sarà lì chiuso in
1: ma l'ha incensato, ha detto dovete venire alla Continazza per vedere come allena, ma che dici?
0: Allora, l'ha esaltato. Ti fermo un attimo, sento Bucchioni e poi cambiamo argomento, sennò stiamo mezz'ora a parlare di aspetta, Enzo,
2: Secondo me non ci vedo nulla di nuovo, cioè è un richiamo in un percorso, perché la Juventus cosa deve partire? Per far cosa? Per arrivare a sesta, settima? La Juventus deve partire per arrivare, addirittura deve pensare di poter vincere lo scudetto, sempre e comunque.
0: Ma l'aveva detto Spalletti l'anno scorso, se vi ricordate, quando è entrato, ha detto possiamo lottare per lo scudetto. Poi dopo è andato
2: ho capito, però tu devi, l'obiettivo è andare oltre, quindi l'amministratore delegato ti dice il nostro obiettivo, lo scudetto non te lo chiedo, però quel posto lì sì, e se andiamo a vedere l'organico, non è l'organico che ha la Roma, non è l'organico dell'Inter, il Como in virtù di quello che ha fatto l'allenatore, però voglio dire, la Juventus gli manca un centravanti, sì, però l'allenatore ha delle risorse.
0: No, no, speriamo, speriamo, perché io sono d'accordo, Enzo,
2: perché lo fa giocare? No, perché uno Enzo, che apre gli spazi, attenzione, fa gli altri.
0: Enzo, io sono d'accordo con quello che stai dicendo, sicuramente Spalletti è un allenatore che ha delle risorse, delle tutto, però deve pure fare i conti col materiale che c'ha, e davanti ragazzi si fa una fatica, io penso che veramente trovare i godi qui tu là davanti, devi spremere bene,
1: deve costruire due non bomber e farli diventare due bomberini, due che fanno,
0: avete visto,
2: comunque io gliela do molto volentieri la palla, perché le soluzioni ci sono, e Spalletti nel passato ti ha dimostrato che le trova, anche senza un centravanti, se non gli funziona ha tre attaccanti molto rapidi, può giocare.
1: No, ma quello che ha detto Massimo,
0: detto Massimo,
1: si mette dietro, però trova un'identità difensiva, poi in contropiede qualcosa esce fuori. Dai.
0: Massimo, senti, approfitto un attimo anche della tua presenza per questa cosa qui, il campionato ci potrebbe restituire un Ramos, un Gonzalo Ramos rivitalizzato, perché pure ieri è andato in gol, ha fatto pure un bel gol, bella azione tutto. E vi voglio chiedere se Pulisic che potrebbe essere proprio un giocatore che può aiutare in questo senso Gonzalo Ramos.
1: Sono d'accordo,
0: Stefano, perché è mancato in questo avvio.
3: È mancato, sì, perché è mancato l'uomo di qualità, l'uomo che vede il movimento del compagno, in questo caso Ramos, che arrivavano palloni veramente ingiocabili, e chiaramente un giocatore come Pulisic porta qualità in tutta la fase offensiva. Ramos ieri, ho visto la partita, ha giocato di sponda perfettamente, poi gli inserimenti erano sempre con i tempi giusti, mi sembra un grande attaccante.
0: Ma poi certo, ma poi era felice, non c'era più Ronaldo, ci posso giocare.
2: Tra l'altro abbiamo fatto fuori, vai.
3: No, ho letto che in una partita amichevole sta provando il 4-2-3-1 Amorim. Ha capito che in quel 3-4-3 o 3-4-2-1 che voleva imporre all'inizio non ha i giocatori per poter fare quel tipo di schema, e adesso va a cambiare la squadra e secondo me porta solamente dei benefici. Deve giocare Selemaker, deve giocare Pulisic. La differenza, se fai giocare questi, dove vuoi andare?
1: Selemaker, Pulisic, Moreira, Gonzalo Ramos.
0: Moreira è pronto pure lui, vedrai che giocherà.
1: Alto, 4-2-3-1, alto a destra.
0: Sì.
1: Come lo fa a giocare Van Bommel con il Belgio?
0: Il materiale il Milan ce l'ha, ragazzi. Sì, il materiale tecnico il Milan.
1: Poi la coppia di centrocampisti a seconda dell'evenienza, però sono d'accordo con Massimo. Metti Pulisic o a sinistra, o dietro la punta ci metti.
2: C'è anche Chukwueze.
0: C'è pure Luca.
1: Sì,
0: che sta bene,
1: però secondo me deve valorizzare Moreira. Deve trovare una collocazione che può diventare un punto di forza di questa squadra. È forte,
0: vero, Enzo, però.
2: Ma Pulisic può fare anche il sottopunta con i due esterni.
1: Selemaker a sinistra col destro che è Moreira a destra col sinistro, diventa una squadra formidabile.
0: È vero.
2: Non c'è dubbio, ma infatti è una falsa discussione anche su Gonzalo Ramos. Cioè il problema è che è stato pagato poco, ma non è un giocatore
0: si è corretto, ha sbagliato. Si è corretto, ha sbagliato.

0: fa gol in proprio, lo fa col lavoro della squadra.
1: Certo, certo. Bezzi, che volevi dire? Te non credi nel Milan? Ti ho sentito un po'.
2: No, io non credo nel Milan, non mi piace l'allenatore.
1: Ma perché non ti piace? Perché è un uomo presuntuoso?
2: Mi ricorda molto Thiago Motta, che poi ha fatto la fine che ha fatto. A morirmi
0: uguale. Bezzi è un miscredente.
2: No, non sono un miscredente. E poi voglio anche dire una cosa, cioè che io credo che Spalletti sia un allenatore abbastanza in difficoltà, e qua Enzo vedo che lui è molto, quando parla di Spalletti, voglio dire, ha grande fiducia. Adesso vediamo, riprenderà da Cagliari, Cagliari-Juventus,
0: certo.
2: Il Cagliari,
0: no, no, Gianni, io
3: e ricomincerà con una vittoria, caro Gianni, sì, poi ti richiameremo.
1: Pure per me, Babbi,
0: poi ti richiameremo. Sassuolo rischiava di essere un punto di non ritorno. Quella è stata una partita pericolosissima. Se riparti e l'allenatore ha la forza di cambiare, cambia, la squadra gli va dietro, e vuol dire che il lavoro può ricominciare. E questo abbiamo visto nell'ultima partita.
1: Però perché Bezzi non ha fiducia di Amorim? È questo che non riesco a fare.
3: Non ha fiducia di nessuno.
1: Perché?
2: Io ho visto una squadra che è stata letteralmente travolta dalla Lazio, dove Amorim
1: primo tempo
2: ha sbagliato anche qualche cosa nella formazione.
1: Primo tempo, dal Benfica.
2: La pareggiata solo perché all'Olimpico non c'erano i tifosi della Lazio, perché c'erano soltanto i tifosi del Milan, che hanno fatto una grande spinta alla squadra.
3: Perché i tifosi scendono in campo.
2: Condiziona in parte anche un pochino l'arbitro.
3: Certi assist fanno i tifosi.
2: E la Lazio ovviamente ha pagato, se no perdeva pure quella partita il Milan.
1: Aspetta, voglio sentire se Orlando è d'accordo.
3: Ma i tifosi fanno certi gol, è vero o no, Massimo? Vabbè,
2: allora,
3: ma si scherza, non far per maloso.
2: Non parli perché sei romanista, e siccome la Roma fa sempre sold out, allora tu fai le battutine sceme. Capito? Perché
3: ma rideva, dai,
1: facciamo un po' di simpatia, dai.
3: Mamma mia.
1: Un po' di simpatia. Aspetta, fai rispondere ad Orlando.
3: Non è così come dici tu, Gianni, perdono. Ho grande rispetto verso.
2: Allora giochiamo a porte chiuse.
3: Ma no, quello sono d'accordo.
4: Il Milan visto a Roma con la Lazio è stato veramente brutto.
1: Primo tempo.
4: Quello che volevo dire a Gianni è vero, poi il secondo tempo, il pubblico, l'assenza, quello sicuramente ha determinato poi il pareggio. È che l'unica cosa che il Milan, dopo quella partita lì, è Estupinan, che è un giocatore che non può giocare nel Milan, soprattutto in quel ruolo, sembra che l'allenatore voglia cambiare. E se l'allenatore cambia, secondo me, ha i giocatori giusti, non ti dico per vincere lo scudetto, ma per essere una squadra molto più forte di quella che tu hai visto contro la Lazio.
0: Col Benfica è stata la peggiore.
2: Sì, sicuramente ha tutto il tempo a morire per dimostrare, però deve essere anche un po'. Io gli ho visto fare in conferenza stampa, dare delle risposte a dei giornalisti molto antipatiche, non si parla così con i giornalisti. Capito? È un allenatore presuntuoso. E a me le persone
0: anche peggio i giornalisti, anche peggio.
1: Guarda, i giornalisti sono però pure loro.
0: Ci mettono,
1: sono una categoria, ci mettono un po' sempre.
0: Brutta gente.
1: È vero, Bucchioni, è incredibile. Allora, facciamo una cosa: siccome stiamo per chiudere, io vi voglio far fare un gioco.
0: Questi giochi
1: sono pericolosi. Adesso dobbiamo essere simpatico.
3: Comincerete a pensare.
1: Allora, io adesso vi darò tre nomi.
2: Io vi saluto.
1: Stai buono lì che ci divertiamo pure un po'.
3: Resta con noi, Gianni.
1: Il calcio è bello anche se ci divertendosi un po'. Allora, io vi do tre nomi di tre attaccanti. Voi mi dovete dire solo. Io vi chiamo, voi mi dovete dire il nome dell'attaccante che dalla prossima giornata di campionato fino alla prossima sosta, un mese di tempo, mi dovete dire chi fa più gol
3: tra chi?
1: Tra questi tre che vi dico. Adesso
3: comincia,
1: ve li
3: da
1: dico.
3: Pezzi, dai, così.
1: Voglio cominciare da Orlando. Capito,
0: busta
1: Massimo?
0: Numero 1, 2, 3, dai.
1: Allora, Massimo.
2: Sì.
1: Dalla prossima di campionato, quando si riparte, fino alla prossima sosta, quindi c'è un mese di tempo.
2: Ma dobbiamo vedere anche le partite.
1: Il gioco è gioco. Allora, Orlando.
3: È un gioco, ma
0: il calendario lo devi conoscere a memoria.
1: Allora, fatemi partire con il gioco. Massimo Orlando, chi fa più gol tra questi tre attaccanti? Gonzalo Ramos, Højlund e Kolumani.

0: Bucchioni.
1: Oilund.
0: Bezzi.
2: Oilund.
0: Impallomeni.
3: Colomoni.
0: Vado avanti. Vado avanti. Sempre con chi fa più gol tra questi quattro attaccanti che ad oggi hanno segnato poco e niente. Scamacca. Pinamonti. Simeone. Pellegrino. Bucchioni, chi fa più gol nel prossimo mese?
1: Pellegrino.
0: Orlando.
4: Mamma mia, che brutta domanda, Marco.
3: Bisogna che se giocano.
4: Ti dico il Ciolo, dai. Ciolo Simeone.
0: Bezzi.
2: Simeone.
0: Impallomeni.
3: Pellegrino.
0: Bene, mi prendo questi gioco qua e tra un mese andiamo a vedere
3: ho
0: chi,
3: capito, ma
0: chi
3: gli ultimi quattro
0: meglio.
3: Ma chi ne sa se giocano?
0: Come che
3: perché
0: gioca? Pinamonti
3: Beto,
0: giocherà.
3: Beto si può alternare con Pellegrino. Pinamonti si può alternare con Noslin. Scamacca si fa giocare vediamo. Più Cristo invece che Scamacca. E che ne sappiamo noi?
1: Ma, poi si vince qualche cosa?
0: Vediamo.
3: Niente.
0: Se chiederemo
3: allora sì, Enzo. Allora sì, Enzo. Sai cosa si vincerà? Sai cosa si vincerà, Enzo? Una cena. Una cena con Gianni Bezzi. Una cena con Gianni Bezzi, pagata da Gianni Bezzi.
0: Gianni, questo gioco qui lo facciamo nei prossimi giorni. Ci abbiamo ancora un'altra settimana prima di arrivare.
2: Allora mi porto a cena io.
3: Paghi tu, naturalmente.
0: Grande, ma è generosissimo.
1: Grande Gianni.
0: Gianni è top, top.
2: Va bene.
0: Va bene. Allora, stasera vi volete dare il risultato della partita?
3: Meglio di no.
0: Meglio di no? In pallomeni non te la senti?
3: No.
0: Niente?
3: 1-1
0: 1-1 in pallomeni. Bucchioni, come finisce Francia-Italia questa sera?
1: Ma io sono disposto a accettare anche un 2-1 per la Francia, pur di vedere un qualcosa di ulteriore che mi faccia dire sta squadra sta acquisendo personalità.
0: Bene, Orlando, come finisce?
4: Sì, anche per me 2-1 per la Francia.
0: Bezzi?
2: 2-2.
3: Ah, vedi già.
0: 2-2 spettacolare.
3: Tu?
0: 3-0.
3: Mamma mia. Non ne facciamo almeno uno?
0: No.
3: Zero.
0: Ho questa sensazione. 3-0. Sì.
3: La rullata parisiana.
0: Ci può stare a Parigi a rullata. Marco, vabbè, dimmi.
4: Quanto manca al campionato? Perché
3: non se ne può più.
0: Un'altra settimana.
3: Massimo, non se ne può più. È una cosa incredibile.
0: Orlando,
3: lo critichiamo. Ma eppure ci manca da morire come l'aria e non vediamo l'ora che torni.
4: Sto impazzendo questo campionato.
3: Pure noi, esatto.
0: Allora, no, ma lo sai che è bello? Che, cioè,
3: a Bezzi manca tanto il campionato.
0: Massimo, guarda che è difficile.
2: La Nations League io la cancellerei proprio dalla storia.
0: No, ma comunque...
2: Poi due settimane fermi.
0: Sono tre alla fine, perché tu devi considerare pure la terza. È una roba proprio... Cioè, ci siamo inventati qui i fulmini in questi
3: una cosa, guarda, non se ne può più. Siamo veramente appassiti.
0: Stiamo attendendo martedì pure la giunta lì che si riunisce per dare i voti.
3: No. Chiameremo Gianni. Allora, però, allertiamo, scusami. Il post giudizio, la post decisione da parte della giunta deve pronunciare. Sì. Eventuale, ipotetico, potenziale, chissà, verificabile, come si mette la DCC, le cadenze di Malagò, chiameremo Bucchioni e Bezzi
0: il giorno dopo. Quindi mercoledì martedì, mercoledì
2: con lo striscione, Bucchioni con lo striscione.
1: No, io c'ho la maglietta, votate Malagò, la maglietta.
3: No, Bucchioni lo troveremo fuori dal palazzo a
0: c'è una banda, ragazzi, incredibile.
3: In collegamento rigoroso.
0: Va bene, allora
1: incatenato al palazzo del CONI.
0: Io vi voglio bene, vi faccio un buon fine settimana.
3: Ciao Enzo, ciao Gianni.
1: Ciao.
0: Che roba. Noi adesso ci prendiamo una mini pausa, dai.
2: Ciao.

0: Stefano, ultimo tratto di trasmissione insieme nella puntata del venerdì. E allora, ben ritrovato di nuovo, caro Stefano. Allora andiamo, perché mi danno l'ok, è pronto il collegamento e mi fa molto piacere, perché chiudiamo veramente con un bel ospite questa puntata del venerdì, che appunto ci porta anche alla partita della nazionale. Vado a dare il buon pomeriggio, lo ringrazio tanto per aver accettato il nostro invito, al direttore Pantaleo Corvino. Direttore, buon pomeriggio e grazie.
1: Buon pomeriggio.
2: No, grazie a voi per l'invito, caro Stefano. Saluto a tutti, anche i telespettatori.
0: Grazie, grazie, direttore. Allora, io, Stefano, apro un po' un attimo subito, poi ti do subito la parola a te.
1: Vorrei chiedere la famosa frase, cominciamo, visto che il calciomercato, hai parlato, vai, di Juventus, vai, di attaccanti.
0: Vai.
1: Si può sbagliare, com'è la sua frase, direttore? Si può sbagliare la moglie, ma non il centravanti, il portiere, quando si fa. E la Juve ha sbagliato qualcosa oppure capita? Nella vita, nel lavoro?
2: Io credo che la Juve avesse già in casa un attaccante che poteva quest'anno, con quello che riesce Spalletti a dare agli attaccanti, ed essere il centravanti giusto, che era Vlahovic. Poi, senza ancora stare a ripercorrere quello che può essere accaduto, il ragazzo ha fatto delle scelte, la società ha fatto anche le sue, quindi Vlahovic non c'è più, e ha cercato di trovare altri attaccanti per prime punte, per cercare così di essere protagonista, perché la Juve è una squadra adesso, tolti gli infortuni che la stanno penalizzando, una squadra a giocarsela anche con tutte le altre quattro, che sono cinque, insomma, io credo che siano le squadre che possono essere competitivi per i primi posti: Inter, Juve, Napoli, Milan e Roma. E quindi la Juve, credo che l'attaccante l'abbia cercato. Adesso, se quelli che ha trovato possono essere quelli giusti, lo dirà il tempo, e aspettiamo.
1: E secondo lei?
2: Voglio dire solo questo.
1: E secondo lei, direttore?
2: Ho detto, sai, sono attaccanti che se andiamo a vedere, perché a volte i numeri sono importanti, no? Per dare delle indicazioni. Insomma, non credo che abbia tutto un trascorso, i numeri giusti per poter di essere l'attaccante giusto. Il ragazzo, vediamo, sai, non sono quegli attaccanti che hanno le credenziali, che sono arrivati con le credenziali giuste, però poi dopo a volte si può essere smentiti e da quello che potrà fare il tecnico, ottenendo il massimo da questi nuovi arrivati.
0: Direttore,
2: diciamo che sì. c'è da aspettare, ecco,
0: Direttore, in base alla sua esperienza e conoscenza, visto che ha risposto alla domanda, dice ce l'aveva l'attaccante la Juventus, che era Vlahovic, secondo lei si poteva trovare una soluzione per continuare il rapporto?
1: Conoscendo soprattutto Vlahovic,
0: esatto, infatti
1: lui.
0: Per la sua conoscenza.
2: Io sono un po' contaminato, no, da ragazzo, perché avendolo
0: portato, certo,
2: giovanissimo in Italia, è quello anche che poi ha sempre dimostrato, perché io credo che in una Juve che non era poi una squadra troppo competitiva, no? Era una squadra ancora che si stava formando, si è ripartiti per un nuovo ciclo, ma quando un attaccante è in queste situazioni, eppure con qualche infortunio, realizza 15-16 gol, io penso che non bisogna riproverare niente a un attaccante del genere. Io guardo sempre i numeri.
0: Però direttore, c'era...
2: Loro, per un motivo o per l'altro, bisogna capire, stando dentro le dinamiche, per capire quali possono essere stati i meccanismi che hanno portato il ragazzo a non accettare quelle che la Juve, io sono sicuro che avrà fatto di tutto per tenerlo, forse ci sono stati, non si è arrivati a quelle che erano le intenzioni del calciatore. E quindi io penso che possa essere stato questo il motivo.
0: L'ultima cosa sulla Juve, perché poi abbiamo altri argomenti, e questa squadra qui, direttore, pensa che possa raggiungere che tipo di obiettivo? Perché Carnevali ha parlato di zona Champions, importantissima, perché senza è stato un bagno di sangue, e c'è anche l'Europa League. La vede strutturata per quale degli obiettivi?
2: Io sono sicuro che la Juve, ecco, diciamo che gli infortuni hanno condizionato molto, no?
0: Sì.
2: Certi calciatori come Ildiz, voglio dire, hanno un peso importante in una squadra importante. E poi diciamo anche altri ruoli hanno avuto degli handicap. C'era da aspettarsi di più, però è una Juve che ha avuto anche questi handicap. Siamo alla sesta giornata, non bastano 6-7 giornate se non si arriva alla quindicesima giornata per capire bene come si delinea di ogni squadra una situazione. C'è da sempre da aspettarsi di tutto, no? Chi può essere una rivelazione di breve, chi può essere invece una conferma dopo essere stata rivelazione. Però insomma, di queste 5 squadre, Inter, Juve, Napoli, Milan e Roma, che erano quelle che erano partite con i pronostici per quattro posti in Champions, tenendo pure conto che io avevo anche pronosticato sia Como che Atalanta fra queste, e quindi diventavano 7. E siamo ancora troppo presto per poter,
0: però può lottare per quella zona,
2: anche
0: dice.
2: se la Juve strada facendo, non recuperando anche gli infortuni, e l'attaccante che andrà a sostituire Vlahovic possa dare un grande contributo e essere all'altezza delle altre, perché c'è un Inter che non lascia
0: nulla,
2: non lascia spazio a niente. Quindi il Napoli, che è venuto con l'arrivo di Allegri, perché negli ultimi 5-6 stagioni lo scudetto se non sono contese solo Inter e Napoli, no? Diciamo che questa cosa deve fare pensare, no? Perché sono state le due squadre che hanno, diciamo, messo sul campionato sempre la cappa, chiamiamola così. E quindi si sono distanziate sempre dalle altre. Il Napoli quest'anno sul mercato ha fatto poco, perché aveva investito troppo e tanto lo scorso anno per fare una squadra a Conte, ed è rimasta la squadra di Conte. Arrivando Allegri non ha avuto mercato, per cui c'è un allenatore nuovo, ma ogni allenatore nuovo porta anche, diciamo, ad avere dei suoi riferimenti, no? Ogni allenatore ha bisogno anche di avere dei calciatori con delle caratteristiche che lui crede che siano
0: importante per il suo gioco, certo.
2: Lo devono rappresentare,
0: certo.
2: Quindi non avendo fatto niente sul mercato, ed essendo più la squadra non di Allegri ma di Conte, quindi questo prese pure gli infortuni di Buongiorno,
0: certo,
2: e di McTominay, che sono giocatori importanti, sta soffrendo. E quindi rimangono poi le altre 3 squadre, dove Juve sta avendo queste problematiche iniziali, dove c'era da aspettarsi di più. Milan e Roma, insomma, che confermando tutto quello che aveva fatto sul mercato e tutto il lavoro di Gasperini dell'anno scorso, che si sta ancora di più mettendo in evidenza anche quest'anno, chi sta patendo come la Juve un po' anche il Milan, no? Perché diciamo ci può essere anche un perché, perché
0: certo,
2: alla luce di quello che abbiamo visto quest'estate, no? È un Milan che voglio dire, io credo sempre che il calcio sia un'azienda, no? In ogni azienda c'è un management che gestisce, dove una proprietà si fida e cerca i capi operai e gli operai. Questo management nel Milan è mancato quest'estate, e credo che questo possa essere anche un motivo di sofferenza della squadra.
0: Però Amorim, che dice di Amorim? Che tra l'altro
2: pure il calciomercato, dove il management non è solo importante per il calciomercato, ma è importante anche per la gestione,
0: certo,
2: per supportare l'allenatore. Quindi c'è tanti fattori che diventano importanti in una gestione di un club, e quindi il Milan in questo inizio sta patendo la mancanza, credo, anche di un management.
0: Stefano.
1: Beh, insomma, proseguiamo sul discorso del campionato. Che cosa l'ha colpito di più dopo queste prime 5 giornate? La rivelazione, il giocatore che le è piaciuto di più, che l'ha convinta di più?
2: Ma quello che mi ha
1: colpito quello di meno, insomma, la delusione.
2: Diciamo che io feci prima dell'inizio del campionato, perché non è che mi piace espormi troppo, no? O parlare troppo, però quando mi espongo, cerco di essere sincero e di dire quello che penso. Quando mi fu chiesto chi può essere all'inizio di campionato il calciatore che è poco conosciuto, che può sorprendere, nominai, feci due nomi che erano tutti e due squadre, tutti e due dello stesso club, che erano del Frosinone, che Vernazze e che De Gemisi. Quindi vedo che Vernazze si sta confermando quella potenzialità che io pensavo si potesse trasformare in qualità, e queste 6 giornate, come ho detto, anche se sono poche, dimostrando che può essere la rivelazione come calciatore del campionato. Speriamo che vada a confermarsi. E sta avvenendo di meno, sai, che forse di meno, basta vedere chi è stato pagato di più e poi magari vedere che quello che sta facendo, il suo rendimento,
0: certo.
2: Però siamo alla 6ª giornata. Io penso sempre che 15 giornate debbono essere quelle giuste per dare delle valutazioni.
0: Certo, cioè dobbiamo ancora attendere.
2: Delle valutazioni che più attendibili, ecco, sì, delle valutazioni più attendibili.
0: Senta, direttore, invece che idea si sta facendo di tutta questa situazione che sta succedendo in federazione con Malagò? Insomma, il presidente si era trovato, la nomina poi del CT, la nazionale che è partita, poi tutto questa bufera intorno a Malagò. Si aspetta adesso martedì che la giunta si esprimerà, quindi per capire che cosa succederà, se arriverà o meno il commissariamento, eccetera. Lei che idea si sta facendo?
2: Ma partiamo dalla nazionale. Io credo che la nazionale, dopo le delusioni degli ultimi quindi con 3 mondiali, quindi sono tantissimi gli anni, sta partendo con un altro ciclo, con un altro allenatore, con un nuovo gruppo di lavoro. Io credo che questo gruppo di lavoro, perché di solito nelle nazionali si affida all'allenatore e non si tiene importanza anche del gruppo di lavoro che viene fatto intorno all'allenatore. Io do molta importanza, molto senso a quello che tutte le persone che affiancano un allenatore, perché l'allenatore ha bisogno di supporto.
0: Quindi lei crede nel lavoro di Mancini?
2: È logico, cioè un allenatore oltre ad avere oltre ad essere l'allenatore, ma se non c'è un gruppo di lavoro che lo supporta, come ho detto prima del management, allora può avere più difficoltà, anzi sicuramente ha difficoltà. Invece la figura che ci sono di lavoro che affianco a nazionale come Bollini mi rassicura di più di quelle che erano formazioni di lavoro che prima si dava tutto in mano all'allenatore e poi dopo vedevi che dietro all'allenatore non c'erano forse le persone che lo supportavano. Io la figura di Lelo Reali che diciamo è una figura importante per Mancini, sarà sicuramente una figura importante perché lui è stato un direttore sportivo importante, quindi un manager importante, che come ho detto prima al Milan, non mancando la figura del manager, quindi può far più fatica, certo, se c'è in un club. Nella nazionale la figura di Orealli, quella di Bollini, che è stato anche,
0: insomma,
2: in
0: danno garanzie, direttore, danno garanzie,
2: no,
0: queste figure.
2: No, formano, cioè, un gruppo di lavoro dove nel ripartire credo che si parta con il piede con il piede migliore, no, di essere soli a gestire una nazionale. E quindi c'è da lavorare tanto, è logico, e quindi però io sono fiducioso per questo nuovo gruppo di lavoro, perché si sta cercando una strada nuova attraverso un nuovo ciclo con tanti giovani. Ci sono, ce n'è di bravi, è un gruppo che secondo me, lavorando e dando più importanza alla nazionale, dando pure la possibilità alla nazionale, ma poi con i fatti, di dare più importanza alla nazionale, lavorando di più su questo gruppo di nuovi giovani che sono stati presi dall'allenatore. E
0: speriamo che porta
2: Mancini,
0: anche
2: credo che possa essere una strada da percorrere. Per quanto riguarda il resto, quello che sta succedendo intorno alla nazionale, in federazione, leggo come leggete voi, o stiamo dietro a quelle che sono le notizie. Io sto leggendo che sta avendo difficoltà la conferma di Malacola, di Cavilli, che non sono stati, però può essere pure, se su Malacò si è puntati, può essere non eletto, ma se si deve andare sul commissario, si può eleggere Malacò commissario. Quindi qual è il problema? Non credo che se si crede in Malacò, e io credo che, e siccome è stato voluto dai club di Serie A, dalle cose, e lo sport si deve governare da solo, non ci può essere nessuno che può dire che il commissariamento si può fare, si può dare anche a Malacò la nomina di commissario, dopo si è visto che si può saltare quella di presidente.
0: Saremo a vedere, perché ha parlato anche il presidente Cairo, ha detto che è stato nominato dal 68% a questo problema, però poi c'è questo
2: diciamo che un presidente è importante averlo, creato, e può essere come commissario, può essere quello lo stesso che, come ha detto Cairo, mi stai dicendo che ha avuto quelle percentuali di nomina,
1: e a quel punto direttore, non sarebbe una questione, Marco.
2: Può essere commissario anche della
1: non sarebbe della a quel punto, se dovesse, come dice lei,
2: quale sarebbe il problema, certo, se chi è creduto in Malacò, voglio dire, no?
0: certo.
1: Prego, se dovesse essere, insomma, questo scenario che ha descritto il direttore, confermato come commissario Malagò, sarebbe una decadenza dalla presidenza per un cavillo che non è stato rispettato, però non sarebbe una questione politica e personale a questo punto.
2: Certo, la politica non deve pensare niente sullo sport, non c'è mai entrata.
1: Presidente, non
2: ha nominato.
1: Visto che abbiamo poco tempo e noi dobbiamo sfruttare Corvino, insomma, uno che ha fatto la storia di tante società e soprattutto ha scoperto tanti talenti. La Fiorentina, che mi dice della Fiorentina? Mastantuono ha fatto un buon mercato, non l'ha fatto, Grosso sollevato subito all'inizio, adesso è tornato Vanoli. Mi dica.
2: Mi parli della Fiorentina, di una squadra dove ho lavorato 10 anni, e quindi è un grande pezzo di cuore, no? Con il Lecce c'è metà da una parte, metà dalla, quindi sono di tanti anni che quindi seguo e vedo che si è continuato nel continuare quella che è stata la strada intrapresa da tanti anni, quella degli investimenti, e come è stata, perché abbiamo citato quelle 5 squadre e più le 2 outsider come Atalanta. Io vedo la Fiorentina come una squadra, come ho detto prima, una società che ha continuato sull'onda degli investimenti, e sono stati investimenti importanti con una linea, con una visione, e si legge, poi dopo può essere sbagliata o non sbagliata, ma io leggo che c'è una visione, c'è una programmazione. Paralisi ha voluto cambiare tutto, lo ha fatto con degli investimenti importanti, certo. Tra le prime quattro squadre, tre squadre che ha superato i 100 milioni di euro di spesa, mm-hmm. però lo ha fatto con una visione. Questo inizio, insieme al Bologna, sono le squadre che stanno arrancando di più, mentre la Lazio, tra le squadre, diciamo che quella è la rivelazione, la Fiorentina e Bologna, li vedo con due squadre ancora che stanno facendo difficoltà. Fatica, forse mm-hmm. per un po' anche il Bologna, diciamo che si è rinnovata molto vendendo, ma non andando ma
1: voglio
2: come
1: dire,
2: la Fiorentina
1: in breve l'avrebbe evoluzione come Altoparadici. Avrebbe fatto un mercato del genere? Serviva la Fiorentina una rivoluzione del genere?
2: Io, sai, ognuno per arrivare a Roma conosce la sua strada, no? Conosce la sua. Io mi ricordo pure arrivare alla Fiorentina, quando arrivai la prima volta si era salvata l'ultima partita di campionato, cambiai tutto, arrivavamo in Champions League già dal primo anno. Mi ricordo che con Toni Scarpadoro 31 gol, diciamo, facemmo quattro qualificazioni consecutive sul campo con un terzo pure posto, se non ci fosse stato Tangentopoli a penalizzarci, no. Quindi a volte cambi e ti riesce bene, a volte cambi e puoi avere sofferenze. Diciamo che sono passate solo sei giornate.
0: Certo, è troppo presto per fare un bilancio.
2: Ancora presto, magari ci risentiremo dopo la quindicesima giornata.
0: Certo, cioè, direttore, c'è una domanda di un ascoltatore che la voglio rigirare prima di chiudere, perché questo amico nostro che ci sta seguendo dice: qual è il rimpianto per un acquisto mancato e quale acquisto va più orgoglioso il direttore? Quindi quello mancato e l'acquisto che va più orgoglioso. Acquisto mancato?
2: Ma dai, ho già risposto tante volte a questa domanda. Ho già risposto tante volte. Non è una novità, basta, insomma, acquisti in una carriera ce ne sono tanti acquisti che puoi rimpiangere, fare i nomi ancora, mi sembra. Okay. Mi piace parlare del presente e quello che può essere il futuro, ma il passato è passato. Vabbè.
1: Direttore. E il futuro di Conte lo conosce?
2: Ma
1: si aspettava all'ultimo. Lo ma, vede più sai, in Italia, quando, lo vede più in Italia o all'estero? Il prossimo? Ecco, ci dica qualcosa.
2: No, diciamo che ognuno di noi ha un'etichetta, no? Di noi ha un'etichetta. Quelli che sono esposti, che lavorano, che in base ai risultati sei etichettato. Quindi se sei etichettato, Conte è etichettato come viene etichettato per quello che ha fatto, in base ai risultati è un numero uno, quindi lui può andare solo in squadre numero uno, quindi c'è soltanto da vedere dove ci sarà bisogno di lui.
0: Lo vede più in Italia o all'estero? Che penaccio. Leggo Amorim del Milan.
2: Sì, diciamo che io
0: Hjulman
2: in due momenti differenti. Hjulman allo Sporting con Ugo Viana, era il direttore sportivo dello Sporting e adesso è il direttore sportivo del Manchester City. Però poi Amorim andò al Manchester United e gli cedetti Dorgo. Per cui due operazioni da 54 milioni di euro, e quindi credo che siano state molto
1: bel
2: importanti.
1: Bel giocatore Dorgo.
0: Due operazioni importanti, come no. Va bene, direttore, noi siamo arrivati al termine, diciamo, di questo appuntamento.
1: Abbiamo visto il futuro.
0: Futuro di Pantaleo Corvino, dove lo vediamo? Si sta muovendo? C'è una destinazione probabile? Che dice? Niente?
2: Non lo so, adesso so che dopo ho già detto qualche volta che sei anni a Lecce sono stati importanti per i risultati ottenuti con una promozione dalla B alla Serie A, ritornandoci. Quindi più tutto il lavoro fatto con la primavera, portato dalla B alla A, campione d'Italia, per mettere un club in solidità anche oltre ai risultati economici, è stato uno sforzo veramente importante. Mi sto godendo questo momento, questi sono passati solo 4 mesi, sto facendo il padre, sto facendo il nonno, sto facendo diciamo bello. Anche il marito, bello. Anche il marito,
0: che, ma... anche il marito che non è male,
2: che in circa adesso vediamo quello
0: che succede,
2: quello che succede deve essere qualcosa che veramente,
1: ma anche all'estero
2: ci deve stimolare, se no vuol dire che comincio a pensare che posso diventare pure io azionista di qualche società, perché o di qualche fondo, perché adesso per lavorare forse bisogna dico ci vogliono con i fondi che sono arrivati, non è facile.
0: Direttore, noi la ringraziamo,
1: grazie,
0: tantissimo,
1: direttore.
0: A presto, grazie, e in bocca al lupo per tutto. Grazie al direttore Pantaleo Corbino.
2: Buona serata a voi.
0: Allora Stefano, siamo arrivati al termine, buon fine settimana a tutti, vi lasciamo adesso a Tutta C, poi il Tempo News e Storie di Calcio, dove potete rivivere un po' la storia di Giancarlo Antonioni oggi, e quindi noi vi salutiamo, appuntamento a lunedì come sempre.
1: Ciao Marco, qui. Ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, ciao a tutti, grazie in regia e anche in redazione, a lunedì, ciao.
3: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi da Trento, dove è in corso il Festival dello Sport, arrivato alla 9ª edizione. Tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività, e noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sevino Nela il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Sevino Nela, grande ex giallorosso. Con Sevino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per la Lazio, ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, non... Aspettiamo, poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così, adesso ancora no.
0: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non lo so se è il miglior calcio. Probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene. Le sue idee di calcio sono quelle che vediamo. Grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose. Non lo so, secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è, però la Roma c'è, è migliorata in qualche elemento. I numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene. Insomma, vediamo poi come andrà.
0: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
1: Ma meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa. La differenza, secondo il mio parere, la fanno solo i bravi giocatori. Tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
0: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
1: Non lo so questo, non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti. Quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma sta facendo veramente ottime cose.
0: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera, nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale. A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
2: Beh, insomma, guardi che questo è, come dire, un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi, perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti. Però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il miliardo di euro, 1.200.000.000, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
0: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
2: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere da Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
0: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
2: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci sia che ci siano tantissime alternative intorno e che sia uno dei miei preferiti, sinceramente no, però non sta facendo poi tanto male. Ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate, eccetera. Però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
0: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
2: Dai, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore della nazionale, e di una nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania. Con Antonio in panchina è una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario. Però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
0: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions, oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
2: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche. Diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
0: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus, naturalmente Paratici, adesso Carnevali?
2: Allora, io ho, ovviamente è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
0: Paratici no.
2: No, grazie.
0: Per l'affare Ronaldo e non solo?
2: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che, se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura in attivo, ma almeno in pareggio, della Juventus è stato quello del 2018 con Marotta dopo Basta, e con Mazzia, che vorrei ricordare era il direttore finanziario, bravissimo.
0: Ultimissima davvero, il calcio internazionale in che direzione si va?
2: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte. Io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarebbe un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato, e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, sennò il campionato era finito.
0: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
2: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui Malagò, dico il sistema calcio in generale.
0: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre le salite?
3: Anche discese ci sono, il percorso deve essere sempre completo.
0: Però sempre in forma comunque.
3: Beh, la forma bisogna tenerla, insomma, un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
0: Questi mondiali 2026?
3: Beh, sto pensando, è arrivato secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche Pedersen davanti, quindi vabbè, è il ciclismo moderno questo.
0: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
3: C'è ancora tanti lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va, non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
0: Spalletti ti convince?
3: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conti.
0: Se ne parla?
3: Ma, se ne parlava già all'inizio, qualche anno dietro, ma gira e rigira e poi alla fine, vedi, si ritorna lì.
0: La qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
3: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa. Da capire adesso cosa cambierà la Juve. Sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto. Siamo stati anche sfortunati, perché anche un portiere appena preso, infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
0: Poi c'è anche un problema in attacco.
3: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
0: Che salita si prospetta per la Juventus?
3: È lunga, non è ripida, è lunga.
0: Occupiamoci adesso anche del Milan e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo. Festival dello Sport a Trento del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione. Qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
4: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
0: Il tuo libro ovviamente si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
4: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra, quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, i valori degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
5: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
4: Sisse mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorim ha questo spirito, no, di poter valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
0: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
6: Messi e la partita d'addio alla nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
7: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco, molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano di un modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no? Dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina dice, ma tu non li insultavi? No, io no. Ma tu? No, neanche io. Nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo, ma perché Messi va a giocare in nazionale essendo multimiliardario, potendo stare in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare? Perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto... E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
0: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
8: Diciamo che insomma più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti diciamo tantissimi eventi diciamo di questi grandi campioni ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9, 8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
9: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
8: Ma idea, adesso io più che altro non conosco diciamo i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno. Insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma prima c'è stata l'uscita dai mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il problema del tesseramento, siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono diciamo al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
0: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
8: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. E sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
6: A proposito di giovani, le è dispiaciuto cedere GE?
8: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2. E in GE sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un GE, ma in realtà in GE non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze su TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Gabriele Latini, per questi 60 minuti insieme per raccontare, per scoprire, per analizzare tutto quello che ci regala, tutti gli argomenti che ci offre il campionato di terza serie. Prima di iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, vi ricordiamo tutti i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto il canale 61 del Radio .com, la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto il canale 61.

0: splendido e splendente. Ciao Giuseppe, come stai?
1: Ciao Luca, tutto bene, grazie.
0: Allora, mentre la Serie A e la Serie B continuano questa lunghissima sosta per gli impegni delle nazionali, in Serie C non perdiamo neanche un istante, perché è vero, non ci sono le gare del venerdì, non ci sono le gare del lunedì, ma il sabato e la domenica ce ne becchiamo 30 tutte insieme, un po' scaglionate nell'arco della giornata, nell'arco del weekend. Prima di affrontare il tema strettamente legato al campionato, direi di fare un po' il punto, perché ieri c'è stata un'assemblea di Lega, un'assemblea straordinaria di Lega a Firenze, nella sede della Lega Pro, con un ospite d'eccezione. Io partirei da qui. Giuseppe, c'era il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che è stato ospite dell'assemblea, ospite di Matteo Marani e delle 60 società di terza serie. Iniziamo dal fatto che la Lega Pro ha riconfermato ancora una volta l'appoggio all'attuale presidente della FIGC, che non sta vivendo propriamente i giorni più tranquilli di queste prime settimane di mandato, semmai abbia avuto un giorno tranquillo da quando è stato eletto alla presidenza della FIGC.
1: Sì, sicuramente non sono momenti iniziali felici per una serie di vicende che tra l'altro tutto mercato ha snocciolato molto bene nel corso dei mesi. Però ieri proprio si è concentrato sulla Lega Pro e sull'attenzione che la stessa categoria ha sui giovani, e credo che su tutti i dubbi sulla riforma Zola di qualche mese fa con la precedente gestione, ecco, siano stati un po' dissipati, anche perché abbiamo visto tra le convocazioni di Roberto Mancini con in questo nuovo ciclo dell'Italia e tutti i giovani che pian piano si stanno mostrando sia in Serie B ma anche in Serie A, mi viene da pensare, con il Sassuolo forse è protagonista di questo inizio, con, mi viene in mente, Cinquegrano o altri giocatori così. Ecco, è importante avere un focus fondamentale sulla crescita dei giovani, perché, l'ha detto il presidente, Marani ha fatto partire qualcosa di importante sui giovani. La Serie C forse 10 anni fa era vista come un campionato, sì, di lancio per i giovani con tutte quelle riforme lì, ma soprattutto sembrava quasi restringere il campo all'obbligo degli under, a qualcosa che forse non faceva il bene dei giovani. Mentre lo sviluppo anche di squadre che via via hanno puntato sui giovani per costruire poi delle rose, perché non l'abbiamo visto nel girone B e nel girone C dello scorso anno, non solo l'esperienza ma anche un po' questa cattiveria, questa ingenuità di ragazzi 2004-2005 che noi consideriamo giovani, ma che in realtà magari in altri campionati, soprattutto se guardiamo al di là come in Spagna, in Germania, sono già titolarissimi nei club anche di prima fascia delle massime competizioni. Ecco che tutto questo lavoro, tutto questo gran lavoro sta portando sicuramente dei risultati ottimi. La vicinanza della Lega Pro alla federazione e viceversa per me è un punto fondamentale da cui ripartire, anche in vista di ciò che potrebbe succedere nella stagione 2028-2029 in poi, dove c'è la scadenza dei diritti audiovisivi e quindi un nuovo accordo su cui in questo precedente Marani credo abbia fatto un lavoro superlativo, perché ha portato veramente dei numeri oltre anche le previsioni. Quindi se si continua così la terza serie può diventare importantissima anche per la crescita della nazionale, che credo ne abbia bisogno.
0: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro hai toccato il tema dei diritti televisivi, perché diciamo nella normale amministrazione di un'assemblea così importante, vista la presenza di Giovanni Malagò, sono state anche approvate le linee guida per la cessione dei diritti televisivi per il triennio 2028-2031, e che per parlare di un periodo di un triennio che comunque a cui dobbiamo arrivare tra addirittura due stagioni, vuol dire che la Serie C riesce a lavorare con largo anticipo e non inciampare, non incappare in situazioni. Mi viene in mente quella della Serie B dello scorso anno, se non ricordo male, che chiuse l'accordo per i diritti televisivi praticamente 20 minuti prima.

0: prima della gara d'esordio in stagione. E altra cosa non di poco conto, ieri in assemblea c'è stato il primo report per quanto riguarda il salary cap, che in questa stagione è entrato ufficialmente a pieno regime per quanto riguarda le 60 squadre di Serie C. Salary cap, quindi un tetto salariale non solo al monte ingaggi complessivo, ma anche agli stipendi dei singoli calciatori. E la nota importante è che per la prima volta non si è registrato un aumento sul fronte degli ingaggi rispetto al monte totale degli ingaggi rispetto alla stagione precedente. Quindi vuol dire che la Serie C con questo strumento è riuscita a calmierare un attimino i costi che sappiamo essere determinanti a qualsiasi livello, però quando si ha gli introiti della Serie C. Risparmiare anche le famose 5.000 lire che di qualche anno fa fa tutta la differenza di questo mondo. Questa citazione old school è per il buon Giorgio Sorani, che magicamente è comparso in regia dopo essere scomparso, che salutiamo il buon Re Giorgio, che ci è venuto a trovare. Giuseppe, c'è anche il mercato, perché le ufficialità continuano ad arrivare. Se qualcuno si fosse annoiato, buona pace per loro, le ufficialità continuano ad esserci. È arrivato un innesto per l'attacco del Grosseto, c'è una risoluzione a Lumezzane ed è proprio di questi minuti anche una risoluzione in casa della Scafatese. Un giocatore è appena arrivato tramite i canali social, la risoluzione consensuale del contratto con Giuseppe Faiello. Questo giusto per fare un po' il punto, anche perché ricordiamolo, diciamo, negli ultimi giorni, Giuseppe, abbiamo parlato di ufficialità, ma abbiamo parlato soprattutto di panchine. Ne sono cambiate diverse: è cambiata quella del Novara, è cambiata quella della Giana, è cambiata quella della San Benedettese, è cambiata quella del Pineto. Quindi questo weekend porterà con sé tantissimi esordi in panchina. L'ultima ufficialità per la panchina, ricordiamolo, è quella di Manuel Iori, nuovo tecnico per il Novara in sostituzione dell'esonerato Alessandro Birindelli. Dicevamo, turno di campionato di Serie C che si concentrerà tutto nella giornata di sabato, quindi quella di domani, e nella giornata di domenica. E quindi andiamo a vedere un po' quelle che sono le gare più interessanti. Io inizierei dal girone B, perché ci sono subito due incroci piuttosto importanti per due squadre che non hanno vissuto un grande avvio di stagione. Una è la San Benedettese, che abbiamo ricordato poc'anzi come abbia cambiato allenatore, è passato da Boscaglia a D'Alesio, il ritorno di D'Alesio sulla panchina della Samp, che va in casa di un Grosseto neopromosso, ma che sta facendo molto bene. Dall'altra parte c'è il Pescara, che va in casa di un'altra toscana del girone B, ovvero il Livorno, altra squadra che ha iniziato molto bene la stagione. Pescara che però non sta rendendo come le altre tre retrocesse dalla Serie B presenti, le altre due retrocesse dalla Serie B presenti nel girone, e che vede sempre, e qui lascio la parola a te, un Antonio Boucher a rischio, contestato, in bilico. Sebastiani dice di no, però.
1: Sì, hai detto tutto bene, le partite di cartello nel girone B sono tre, io aggiungerei anche il big match tra Reggiana e Spezia, ma l'attenzione è sicuramente su San Benedettese che deve reagire in qualche modo e va forse nel campo peggiore in questo contesto perché il Grosseto ha avuto un inizio di campionato spettacolare, forse oltre le aspettative, ma lo dicevamo prima, il lavoro sui giovani è fondamentale. Fin da questi club che magari da neopromossa si candidano ad essere la scheggia impazzita del girone, sul Pescara ci sono delle ombre. Ti ricorderai benissimo le dichiarazioni di Boucher che fecero tanto scalpore dopo un'amichevole persa dal Pescara, dove l'allenatore cercò quasi di tenere immediatamente alta l'attenzione, però usò non parole, ecco, da amichevole e non parole così dolci nei confronti della squadra, e l'inizio non è stato il massimo, ma credo anche si è ripreso tantissimo dal mercato in uscita. La situazione di Nardo si è risolta forse troppo tardi, rispetto a quanto poteva, e quello ha fatto sì che la squadra non fosse un attimo costruita, non al meglio, perché comunque la società ha investito, però diciamo con uno spezza così che ha inciso tantissimo, anche l'aver puntato su un tecnico che addirittura ha rifiutato la serie. Insomma, ci sono tantissimi temi nel girone B. L'avevamo definita alla vigilia come una B2 e si sta concretizzando. Sicuramente tra tutte, ovviamente. Hai detto bene, poi tra l'altro 4 retrocesse dalla B, perché anche il Bari nel girone C sta tenendo la vetta della classifica. Quindi tra le 4 retrocesse dello scorso anno della Serie B, forse la peggiore in questo caso è il Pescara.
0: Del girone C e tra le gare che andranno in scena nella giornata di sabato alle 20:30 c'è un match decisamente importante per la stagione di entrambe le squadre coinvolte. Mi riferisco a Catania e Crotone, tra l'altro sarà la prima da ex per Emilio Longo, attuale tecnico del Catania, ex tecnico del Crotone. Sfida che per gli Etnei vorrebbe dire, in caso di vittoria, uscire dall'avvio complicato di stagione, perché le vittorie negli ultimi match sono arrivate. Per il Crotone, vincere contro il Catania al Massimino, seppur un Massimino che non è il fortino dello scorso anno sotto la gestione toscano, potrebbe portare finalmente ad aggiungere punti positivi alla classifica, perché ricordiamo il Crotone è partito con meno 6, ha azzerato la penalizzazione con il risultato con la vittoria della scorsa giornata contro la Salernitana del settimo turno. Con l'ottavo si potrebbe addirittura iniziare a macinare in avanti.
1: Sì, esatto, è la lettura giusta di questo incontro che potrebbe avere mille riscontri, perché poi il Catania forse è la delusione del girone C in questo momento, perché lo start non è stato nella maniera più assoluta positivo. Ci si aspettava magari un attimo di tempo per Emilio Longo, appunto l'ex di turno, ma 3 sconfitte pesano per una squadra che deve puntare a vincere il campionato. Quindi io non so cosa potrebbe succedere in caso di pareggio o addirittura sconfitta, ma ecco, non potremmo dire che è saldissima la panchina Longo, nonostante comunque un lavoro fatto anche abbastanza bene nel mercato, secondo me, da parte della società siciliana. Il Crotone, al contrario, finalmente ha tolto quel segno meno, vincendo clamorosamente, mi viene da dire, una sfida contro la Salernitana, seconda big del girone, che zoppica un po'. Quest'anno forse la retrocessione diretta coinvolgerà più squadre rispetto allo scorso anno, ma ci ricordiamo benissimo lo scorso anno nel girone C cosa è successo con 40 punti di penalizzazione. È una situazione veramente ingestibile da quel punto di vista. Quest'anno la salvezza nel girone C passa anche da queste sfide, dove il Crotone, magari forte dell'entusiasmo della vittoria contro la Salernitana, può fare bene. Vediamo.
0: Grazie mille Giuseppe, buona giornata e buon lavoro.
1: A te, ciao Luca.
0: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione odierna di venerdì 2 ottobre 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per questi 60 minuti dedicati alla Serie C. Serie C che arriva, come dicevamo prima, con Giuseppe Lenoci dalla redazione TuttoC.com alla sua ottava giornata di campionato, giornata che cercheremo di analizzare con il nostro prossimo ospite, che saluto subito e ringrazio, mister Lamberto Zauli. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, inizierei dal girone A, facciamo le cose dall'alto verso il basso, facciamo questo giro d'Italia. Per quanto riguarda la Serie C, domani l'ottava giornata inizia con la capoclassifica del girone A, ovvero il Cittadella che scende in campo contro l'Albino Leffe. Ricordiamolo, Cittadella a punteggio pieno, unica squadra in Italia, 7 vittorie su 7 partite. In estate abbiamo disegnato l'Union Brescia come la favorita assoluta di questo girone. Mi viene da chiederle: abbiamo sopravvalutato l'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella che dopo lo scorso anno aveva lasciato più dubbi che certezze?
1: No, diciamo che intanto siamo veramente agli inizi, perché 7 partite sono veramente poche per dire chi sarà protagonista fino in fondo. È chiaro che il Cittadella sta facendo qualcosa di strepitoso, quindi stare dietro al Cittadella oggi vorrebbe dire vincerle tutte, non è semplice, tanto è vero che è l'unica squadra in Italia che ha raggiunto un obiettivo del genere, quindi oggi chapeau assolutamente al campionato che sta facendo il Cittadella, però non dimentichiamoci che il Cittadella l'anno scorso ha subito forse un po' la retrocessione, però dietro c'è direttori, società molto molto competenti, quindi pensare che il Cittadella non fosse protagonista è stato un errore. Adesso sta veramente volando, quindi complimenti a loro, ma penso che comunque sarà un campionato apertissimo. Il Brescia sta facendo bene, non benissimo come il Cittadella, ma si giocheranno la promozione fino in fondo, sono sicuro.
0: Dicevamo nel girone B prima, nel collegamento con TuttoC.com, che c'è un altro test decisamente importante per il Pescara, che numeri alla mano tra girone B e girone C, è l'unica delle quattro retrocesse che in questo momento sta faticando un pochino di più, perché Spezia e Reggiana stanno dicendo la loro nella zona alta di classifica del B, il Bari è comunque lassù nel girone C. Il Pescara in questo momento ha vinto 2 partite su 7 in 7 giornate. C'è la trasferta a Livorno, un Livorno che con il tandem Lucarelli, Cristiano Alessandro sembra essere una squadra completamente diversa rispetto a quella claudicante della scorsa stagione, e c'è un Boucher che continua a essere messo in dubbio nonostante il direttore sportivo Foggia, il presidente Sebastiani, continuino a ribadire la fiducia nell'ex tecnico del Cosenza. Da allenatore, queste situazioni come si vivono quando si legge in continuazione di essere in dubbio e arriva la proprietà e comunque la dirigenza che invece con delle dichiarazioni ti conferma? Sono destabilizzante leggere queste cose magari nonostante non arrivino dai diretti interessati, mister?
1: Beh, quando si va a allenare piazze importanti l'allenatore stesso sa che quando non arrivano le vittorie o quando non arrivano i risultati che la piazza, la società vogliono, sei sotto le critiche, quindi Antoine Boucher sa benissimo questo, sa che c'è soltanto un modo, è quello di fare risultati per portare i giudizi a suo favore. È chiaro che la società giustamente sta facendo quadrato. Ho letto che lo stesso direttore ha spinto un po' la squadra stessa, quindi i giocatori, a dare anche di più, e quindi è chiaro che si spinge tutti dalla stessa parte, e adesso c'è una partita molto difficile e quindi il Pescara ha tutte le carte in regola, perché come l'abbiamo detto di Cittadella e Brescia, che siamo veramente ancora all'inizio e c'è tanta strada da fare, anche se nel girone B vedo più squadre pronte per arrivare, per puntare al primo posto, quindi non sarà facile poi rientrare nel giro di 2 o 3 squadre, però insomma, siamo all'inizio, è giusto che il Pescara faccia quadrato. È chiaro che tutti si aspettano partite importanti, ma soprattutto risultati, perché quelle sono piazze che le chiacchiere stanno a zero e contano, e contano i risultati, ma lo sa per primo l'allenatore, che di solito va a allenare in quelle piazze.
0: Lo sa benissimo, e credo che questo discorso si possa estendere anche a due big del girone C, perché parlavamo di un Bari che è in testa alla classifica a pari punti col Potenza, ma nel girone C ci sono la Salernitana a 9 punti, il Catania ne ha solo uno in più, sono comunque meno 6 e meno 7 dalla vetta. E, tra l'altro, il Catania si troverà ad affrontare un Crotone che lo scorso weekend ha centrato la prima vittoria stagionale, è arrivato finalmente a quota zero dopo il meno 6 di inizio stagione. Quindi che gara si prospetta, anche perché il Massimino non è più il fortino di qualche mese fa. Quindi per l'Elefantino la Salernitana arriva da una sconfitta nel precedente weekend proprio col Crotone, e questo fine settimana, domenica nello specifico, all'Arechi arriva il Bari.
1: Diciamo che intanto per quanto riguarda Catania Crotone, chiaramente facciamo lo stesso discorso per Pescara. Catania è partito male, esatto. Poi adesso ultimamente è riuscito a fare due vittorie, soprattutto esterne, molto importanti, che potrebbero dare una spinta alla squadra importantissima, e queste sono quelle partite da non sbagliare, per cercare di dare continuità, credere in quello che si sta facendo e comunque pensare di potersi riattaccare al treno di testa, e quindi è una grande possibilità, però non è assolutamente facile, perché insomma il girone lo conosco bene, ogni partita veramente difficile, tutte le squadre sono ben organizzate e quindi non sarà facile, però siamo ancora all'inizio e quindi le squadre tanti allenatori sono cambiati, tanti giocatori sono cambiati, però le squadre dove c'è pressione, chiaramente l'abbiamo già detto ed è questa la grande differenza della Serie C, sono piazze dove non c'è pressione e quindi le squadre possono veramente esprimersi serenamente, ed altre dove hanno pressioni, dove i giocatori di personalità devono fare la differenza. Quindi queste sono quelle partite per Catania che possono fare la differenza per scrollarsi di dosso un po' un inizio altalenante. Per quanto riguarda la Salernitana, chiaramente vale lo stesso discorso, insomma parliamo di allenatori importantissimi, grandissima esperienza, piazza che non la raccontiamo, per lo stadio, per il pubblico,
0: certo.
1: E quindi il pubblico vuole la vittoria, e quindi questa è una partita importantissima, ha tutte le carte in regola per vincere le partite, però sono sempre tutte da tripla, proprio perché i campionati di Lega Pro sono stupendi e imprevedibili per questo.
0: Mister, faccio una domanda, perché parlavamo del Bari, primo in classifica col Potenza, Bari che ricordiamolo essere al centro, più che il Bari come squadra, il Bari inteso come società, al centro di una contestazione chiara, ben definita, continuativa nel tempo da parte della tifoseria, tant'è che il San Nicola di spettatori quest'anno ne ha davvero pochissimi abbonati, manco a dirlo. Però c'è il paradosso, perché il Bari in 4 gare disputate in un San Nicola deserto ne ha vinte 3, ne ha pareggiata una, non ha ancora subito un gol nelle 4 gare disputate nel campo di casa. Come se lo spiega questo contrappasso tra uno stadio che è vuoto, e solitamente diciamo che lo stadio in casa ti dà quella marcia in più, ti dà quello sprint, ti dà quell'energia e ti serve per affrontare un campionato così tosto, e una squadra che praticamente senza pubblico in realtà sta portando avanti un rullino di marcia praticamente perfetto?
1: Beh, è chiaro che c'è ancora le scorie della brutta retrocessione dell'anno scorso, però penso che il Bari abbia allestito quest'anno per la Lega Pro una squadra importante, quindi sicuramente giocheranno le proprie partite, vuol dire che la squadra è proprio concentrata sull'obiettivo finale, stare tra le prime, quindi a prescindere di questa contestazione che riguarda esclusivamente, penso io un po' da lontano, rivolta verso la società, la squadra ha fatto quadrato e sta spingendo sull'acceleratore per fare un campionato di vertice, quindi complimenti oggi alla squadra, è ancora purtroppo molto presto, però dopo una recessione partire subito con questo piglio non era scontato e quindi oggi il Bari sta dimostrando sul campo.
0: Mister, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla, questa volta saliamo di scalino, usciamo un po' dalla nostra comfort zone, vorrei parlare di Serie B. Due fine settimana interi senza campionato, è la prima volta, almeno di cui ho memoria, di una pausa per le nazionali così lunga. Quanto è difficile la quotidianità in questo momento? Come si affronta, come l'affronterebbe lei una pausa così lunga, perché siamo a ridosso di fatto dell'inizio della stagione, quindi diciamo siamo ancora nella fase in cui la preparazione estiva è presente, quindi le gambe dovrebbero essere belle cariche, quindi il consueto richiamo di preparazione che si fa nella pausa invernale forse ha poco senso. Come si gestisce una pausa così lunga dopo poche giornate di campionato, come la gestirebbe lei?
1: Guarda, la difficoltà è veramente, sono due settimane, perché la terza è fondamentalmente una settimana tipo per preparare la partita, quindi io penso che le squadre non abbiano fatto nessun richiamo, io penso che la cosa giusta era fare la settimana tipo e cercare di fare un'amichevole importante a fine settimana. La cosa più difficile non è tanto quella fisica, perché là sui tempo non è tantissimo, ma è quella di concentrazione, di adrenalina, si pensa che il campionato sia molto lontano e invece è molto vicino, quindi è importante lo staff, il lavoro dello staff, che riesca a mantenere l'adrenalina alta negli allenamenti e nella settimana delle amichevoli, perché poi riparte il campionato e bisogna stare subito al 100%, perché i campionati non...
0: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e
1: grazie
0: buon lavoro.
1: A voi. Grazie a voi, buon lavoro.
0: Salutiamo mister Lamberto Zauli, col quale abbiamo fatto una prima fotografia di quello che sta succedendo nel nostro campionato di Serie C. Allora io chiederei al buon Gabriele Latini di mandare uno dei contributi che abbiamo preparato, con il quale andiamo in fascia e poi rientriamo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione, ovvero le parole di Daniele Bonera, tecnico della Pro Vercelli, che presenta la gara di campionato contro il Carpi.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa prepartita in vista dell'ottava giornata di Serie C Sky Wi-Fi Pro Vercelli Carpi.
3: Mister, buongiorno. Per evitare i soliti convenevoli, chi le manca, cosa desidera dai suoi ragazzi e come ha fatto...
4: Chi mi manca, nel senso?
3: No.
4: Infortunati.
3: Sentimentalmente.
4: Problemi. Allora, abbiamo Aaron in ripresa, molto vicino al rientro, ma per sabato ancora non disponibile. Abbiamo Comi che ha una tendinopatia hamstring difficile da capire, nel senso che è più una gestione del dolore, quindi ad oggi ancora era parte, quindi sabato non ci sarà. Vabbè, a parte Lungodegente Iori, che è stato operato, ho sentito ieri, sta andando bene, ma lo rivedremo tra un bel po' di mesi. Passador, che si sta allenando con la squadra, che sta finalizzando quello che è il suo percorso di recupero, ma ci avrà ancora anche lui 15-20 giorni prima di essere disponibile. Si aggiunge, ahimè, Furno, perché ha un problema sempre nella famosa zona dove, diciamo, ha avuto nel recente passato qualche problemino e quindi lui non sarà disponibile. Poi per gli altri dovrebbe essere... Luke aveva avuto un problema ad un occhio, una forma, adesso non voglio dire stupidaggini, sembrava un po' virale, quindi era indisponibile per la settimana scorsa sia a Trento che con la Giana, ma torna a disposizione da praticamente per sabato, è disponibile.
3: Beh, direi insomma che la lista è abbastanza pingue.
4: No, ma ne abbiamo tanti giocatori, siamo più che sufficienti. A volte è meglio averne di meno, così faccio meno guai.
3: Ci piace questa sua attitudine all'ottimismo. Cosa teme di più del Carpi, posto che il verbo a voi non piace mai, allenatori, no. Teme?
4: No, preoccuparsi penso che sia una forma intelligente di occuparsene preventivamente. Quindi abbiamo visto, oltre ad averlo affrontato, che il Carpi comunque è una squadra molto dinamica. È vero che anche loro hanno avuto qualche problemino a livello di risultati, però vi assicuro che rivedendo le partite credo che sia una squadra innanzitutto ben allenata e che ha dei giocatori interessanti, quindi secondo me sapere quello che ti spetta è sempre sintomo di intelligenza, soprattutto capire come preparare la squadra. Quindi in questi giorni abbiamo preparato bene i ragazzi, almeno penso che i ragazzi si stiano preparando bene, e vediamo di mettere in campo tutte quelle energie che abbiamo fatto fino ad oggi, ma in qualche situazione non sono bastate.
5: Mister, allora noi l'abbiamo già incontrato in Coppa Italia, abbiamo dimostrato quello che possiamo fare contro questa squadra, si tratta di ripetersi, non con i calci di rigore, il gol al 94esimo, sia ben chiaro, perché di gol al 94esimo ai primi minuti ne abbiamo presi una caterva, altrimenti saremmo in alta classifica. Quindi già più o meno ti coloro, anche perché loro hanno squalificato l'attaccante, mi pare.
4: Beh, loro hanno squalificato Astrologo. Sì, centrocampista, però è un giocatore sicuramente importante, però ecco, senza guardare troppo alle individualità del Carpi, ovviamente avendoli già affrontato abbiamo un'idea di quelle che sono un po' le situazioni che ci possono mettere in difficoltà, ma dal canto nostro anche quelle che possono mettere in difficoltà loro, quindi materiale per la preparazione della partita ce n'è a sufficienza. Ovviamente poi la differenza la fa sempre l'interpretazione e soprattutto quella individuale.
5: Sta avanzando la maturazione tecnica di questa squadra, sta migliorando perché fai fuoco con i cerini, non con i fiammiferi.
4: No, io credo che da parte dei ragazzi, non lo dico per retorica, ci sia sempre stata grande volontà e disponibilità. Da quel punto di vista sono inaccepibili, cioè io credo che siano situazioni che ogni allenatore vorrebbe avere, nel senso che per quello che riguarda l'entusiasmo o l'applicazione non posso veramente recriminare niente a nessuno. È ovvio che ci sono mancati nei dettagli e, come avevo detto inizio anno, questo percorso di crescita a volte è più o meno lento in qualcuno, più o meno veloce in qualcun altro, quindi bisogna avere un attimo di pazienza. Lo so che sembrano frasi retoriche, poi nel calcio di tempo non c'è molto, quindi quella è l'unica cosa importante. Poi se sabato sera alle 22:30 avremo 3 punti e saremo tutti bravi, belli, alti, biondi, abbronzati con gli occhi azzurri. Poi se non dovessimo, sì, anche lei, se non dovessimo vincere è ovvio che sarebbe comunque da una partita di calcio e il risultato purtroppo è determinato spesso da tante variabili. Cercheremo di fare il nostro meglio per vincere, per noi, per i ragazzi, per i tifosi e per le persone che ci stanno accompagnando in questo percorso.
6: Mister, in questo periodo non si guarda la classifica, però è uno scontro diretto e la classifica non sorride troppo alla Pro. Quindi la partita contro il Carpi, proprio perché è uno scontro diretto, che tensioni potrebbe portare con la Pro Vercelli, che dopo la debacle di Trento, comunque nella sfida contro la Giana, con l'1-1, un punto che fa bene per il morale, muove la classifica, sul campo magari qualche errore degli errori si sono visti, ma si sono viste anche cose buone.
4: Sì, sono d'accordo soprattutto sull'analisi del post-Trento, perché non era semplice dopo una brutta prestazione. Io credo che con la Giana la prestazione sia stata, ahimè, positiva, perché mi piacerebbe dire il contrario, nel senso che non hai ottenuto il risultato, quindi dici ho giocato male. Io credo che la squadra abbia fatto quello che doveva fare e che poteva in quella settimana fare. Ovviamente la partita col Carpi è importante per dare seguito alla prestazione e alla reazione che abbiamo avuto con la Giana, ma è molto evidente che sia importante anche per i punti. Ecco, questo non ci deve mettere ansia. Secondo me, fossi un giocatore o comunque sono stato dall'altra parte, vedere che 3 punti ti possono proiettare in un altro tipo di considerazioni deve essere uno stimolo, no? Diciamo un tenere il freno a mano tirato.
2: Grazie a tutti, grazie. Posto.

0: terza ed ultima parte di trasmissione, una puntata odierna di A Tutta C, questi 60 minuti giornalieri dedicati al mondo della terza serie. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp, per chi ci segue tramite tvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale oppure tramite il canale 61 del digitale terrestre. Un po' di notizie per quanto riguarda il mondo della serie C, in attesa di capire se riusciamo ad approntare il nostro ultimo collegamento di giornata, legate ovviamente notizie legate al mercato. De Senzano in arrivo, Russini per l'attacco, Cosenza, Cimino reintegrato, il terzino torna a allenarsi con il gruppo, c'è l'ufficialità di Matteo Viti al Vado, ma la notizia più interessante è senza dubbio quella che recuperiamo tramite Umbria On. Perugia, closing per il cambio di proprietà, acquisizione del 100% entro il 15 di ottobre. Entra nella fase conclusiva il percorso che porterà al cambio di proprietà del Perugia. Il passaggio dell'intero pacchetto azionario, si legge su Umbria On, avverrà attraverso un'operazione articolata in più step dopo il vertice andato in scena mercoledì 30 settembre a Pian di Massiano. L'attuale proprietà ha incontrato i rappresentanti della nuova cordata e i professionisti del club, avviando a definire l'intesa dopo i precedenti rinvii. Il primo passaggio prevede l'ingresso della nuova proprietà con una quota di minoranza stimata intorno al 10, soluzione necessaria per rispettare le disposizioni federali previste dalle NOIF. Per quanto riguarda questo 10% servirà anche per rispettare la scadenza federale del 16 ottobre relativa ai pagamenti di stipendi e contributi per le mensilità di luglio e agosto, ovvero le prime due della stagione 26-27. Il trasferimento definitivo del restante pacchetto azionario dovrebbe essere formalizzato entro il 15 di ottobre, quando la nuova cordata arriverà così a detenere il 100% delle quote attualmente riconducibili a Javier Faroni. Tra l'altro, insomma, a livello di direzione tecnico-sportiva il Perugia è già nella nuova gestione con l'ingresso di Alessandro Gaucci, il ritorno, diciamo, della famiglia Gaucci al Curi di Perugia. Questa senza dubbio è una notizia che fa ben sperare, visto insomma quello che la famiglia Gaucci è riuscita a fare con il Perugia negli anni 90. Il Perugia protagonista in Serie A, Perugia che addirittura partecipava alle competizioni europee. San Benedettese, presidente Massi incontra il sindaco Mozzoni, confronto sul futuro del club. San Benedettese che pensava di iniziare in tutt'altro modo la stagione 26-27, grandi ambizioni in estate. Un tecnico di grande valore come Roberto Boscaglia, che lo scorso anno era riuscito a salvare la Samb dopo una prima parte di stagione molto complicata. Adesso Boscaglia non è più in panchina, D'Alessio si è ripreso il timone dei rossoblù marchigiani, e un futuro tutto da capire, anche perché nei giorni scorsi è uscita addirittura la notizia che Valerio Antonini, presidente del Trapani, fosse interessato all'acquisizione del pacchetto di maggioranza del club. Salutiamo e ringraziamo il nostro terzo e ultimo ospite di puntata, mister Giuseppe Pillon. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Mister, data la sua esperienza, chi meglio di lei può aiutarci a fotografare quello che sta succedendo in Serie C? In particolare con lei mi faceva piacere affrontare i temi riguardanti il girone A. Ne abbiamo parlato anche inizialmente con Lamberto Zauli, un suo collega che abbiamo avuto ospite nei minuti precedenti, e ho questa domanda che mi frulla un po' in testa. In estate abbiamo disegnato tutti l'Union Brescia come la favorita assoluta del girone A, dovevamo capire chi sarebbe stato in grado di rompere un po' le scatole alla società del presidente Pasini. Però dopo 7 giornate in vetta a punteggio pieno con 7 vittorie su 7 c'è il Cittadella, e l'Union Brescia ha perso qualche punto, non stiamo parlando di niente di tragico, ma qualche punto lo ha perso. E io ho questa domanda in testa: abbiamo sopravvalutato il valore dell'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella?
1: Forse abbiamo sottovalutato quello del Cittadella. Cittadella partenza a razzo, ha fatto molto bene.
0: Mister? Mister, mi sa che abbiamo perso Mister Giuseppe Pillon. Vediamo se riusciamo a recuperare il tecnico, uno dei decani delle panchine del calcio italiano, col quale stavamo iniziando a cercare di dipanare questo che, quello che per me è veramente un grande dilemma, perché sinceramente mi aveva sorpreso in negativo il Cittadella lo scorso anno e non mi aspettavo un Cittadella così sul pezzo fin da subito. Il direttore generale Stefano Marchetti a più riprese ha ribadito come finalmente ha rivisto il suo abbia avuto modo di rivedere il suo Cittadella, il DNA Cittadella che lo scorso campionato non era stato in grado di vedere in nessun frangente. Adesso c'è il Cittadella primo con 7 vittorie su 7 partite, unica squadra in Italia a essere ancora a punteggio pieno, la insegue a 2 lunghezze di distanza un'altra squadra di Serie C ed è lo Spezia, che ne ha vinte 6, ne ha pareggiata una, quindi insomma comunque queste due squadre stanno tracciando la rotta per i rispettivi gironi. L'Union Brescia qualche affaticamento, qualche problema in più ce l'ha avuto. Noi invece abbiamo ritrovato Mister Pillon. Mister, ve la faccio finire la risposta.
1: Sì. No, dicevo che ha sorpreso tutti il Cittadella e ha potenziato ulteriormente la squadra, perché ha preso due giocatori importanti, giocatori che in B facevano differenza, tipo Antonucci, Mensah. Vuol dire che sono proprio decisi ad arrivare alla fine e sul traguardo. Però insomma il campionato è lungo, come hai detto bene te, Brescia ha una squadra potenzialmente molto forte, perciò io credo che queste due squadre se la giocheranno fino alla fine.
0: Nel girone A ci sono anche altre, ci sono tante realtà che magari non hanno il pedigree del Brescia o dello stesso Cittadella, ma che stanno facendo vedere buone cose. In un anno in cui due piccole storiche della Serie C come Giana e Renate finora hanno faticato, nella parte alta di classifica troviamo per esempio il Treviso neopromosso, il Desenzano ha già fatto vedere buone cose, e c'è un Trento che lo stesso Spitaletto, me ne stavo per dimenticare, che comunque è la terza forza del campionato a meno uno dall'Union Brescia, lo stesso Trento che si sta sempre più consolidando come una grande ambizione, una società ambiziosa per quanto riguarda la Serie C. Di queste piccole realtà ce n'è una che l'ha colpita particolarmente?
1: Ma devo dire che il Treviso ne ha promosso, insomma sta facendo molto bene, ha rimesso a posto la società. Io abito a Treviso, fra l'altro, e ecco, ha messo tutte le cose al posto giusto, nel senso l'allenatore, la squadra l'ha potenziata molto e credo che sarà una squadra che sicuramente playoff ci arriverà, e poi alla fine si vedrà, perché vedo un scalino superiore il Cittadella come potenziale della squadra, e il Trento è un lavoro di costruzione di 3-4 anni che pian piano stanno sempre migliorando, ed è una squadra che insomma gioca molto bene a calcio, allenata bene, e sicuramente anche loro nei playoff e possono giocarsela, però credo, come ho detto prima, che le due squadre potenzialmente più forti sono quelle di Brescia e il Cittadella.
0: E il Cittadella. Mister, tra l'altro siamo nella pausa delle nazionali, dove per la prima volta il commissario tecnico della Nazionale Maggiore, in questo caso Roberto Mancini, ha convocato non uno, non due, ma ben tre ragazzi cresciuti nel settore giovanile di una squadra di Serie C. Mi riferisco all'Albino Leffe, mi riferisco a Masina, mi riferisco a Issa Dumbia e Zoma, tutte e tre ragazzi cresciuti nel vivaio dell'Albino Leffe. Forse nelle difficoltà che il calcio italiano sta vivendo in questi ultimi anni ci stiamo accorgendo che si può far calcio anche senza essere Milan, Juventus, Inter, Roma, Napoli e così via.
1: Sì, quando c'è un buon lavoro, quando c'è una società solida, quando c'è un programma di ambizioso di magari di vincere il campionato, allora ci sono queste componenti che fanno sì che anche le piccole squadre possono dirla loro. Devo dire che viene sottovalutato il campionato di Serie C, perché secondo me ci sono degli ottimi calciatori. È solo da vedere, da andare a visionare, ma come hai detto bene te, Dumbia, eccetera, sono giocatori che sono venuti fuori dalla Serie C e ora tutti ne parlano. Vuol dire che in Serie C il materiale ce n'è.
0: Sì, sì, e soprattutto mi viene da dire, mister, ci sono anche dei professionisti che lo sanno lavorare questo materiale, perché il talento, lei sicuramente lo sa meglio di me, è un ingrediente fondamentale, ma se non c'è l'attitudine, se non c'è la disciplina, se non c'è la voglia di lavorare, di sacrificarsi e avere qualcuno che ti detta la linea da seguire, poi il talento può essere fine a se stesso.
1: Sì, devo dire che in Serie C l'organizzazione di gioco la fa da padrona, nel senso che la squadra più organizzata è, più è messa bene in campo, allenata bene fisicamente, è la squadra che potenzialmente può sempre far bene, poi dipende dagli obiettivi sempre che ha una società.
0: Certo.
1: Perciò è importantissimo questo. Poi tra l'altro devo dire che ci sono degli allenatori molto preparati. Io ho la possibilità di vedere, insomma, in giro, vedo che c'è la mano dell'allenatore, si vede che il lavoro che stanno facendo lo stanno facendo bene, perciò anche gli allenatori, insomma, c'è da scegliere anche i servizi.
0: Uno che l'ha colpita particolarmente, mister, ce lo può dire?
1: Ma io, Cittadella, abituato sempre a mettere, era il secondo, adesso mi sfugge il nome,
0: Mus,
1: Cittadella.
0: In questo momento il tecnico è Mus.
1: Sì, adesso, Mus. E devo dire che la squadra, come sempre, il Cittadella è organizzatissimo, su scena solida, anche se vengono da una nata non tanto buona, si sono rimessi in gioco e stanno facendo bene. L'allenatore è un allenatore capace, perché era già nell'ambiente, era il secondo di Vigorini, e ha conoscenze del materiale che già c'era precedentemente, della piazza, della società, e questo è un vantaggio per l'allenatore.
0: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
0: Salutiamo mister Giuseppe Pillon, col quale ci siamo concentrati sul girone A, che domani aprirà le danze per l'ottavo turno di campionato. Io sono arrivato in conclusione, anzi stiamo andando lunghi e quindi il buon Latini mi sta già minacciando con vari arnesi di dubbia moralità e di dubbio gusto, quindi riepiloghiamo velocemente. Mi raccomando, non mollate niente del palinsesto di TV Radio, perché c'è tantissimo da parlare, c'è la Serie A, c'è la Nazionale, c'è la Nations League, ci sono tutti i casi, fronte svincolati e quant'altro, c'è la Serie C ovviamente e tutto quello che riguarda anche il calcio internazionale. Saluto e ringrazio Gabriele Latini, l'appuntamento con A Tutta C va a lunedì, alla prossima settimana, un buon proseguimento di giornata, un buon fine settimana da Luca Bargellini, ciao ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: È il giorno di Francia e Italia, e quando si sommano i nomi di queste due nazioni il pensiero naturalmente ritorna a quella notte a Berlino del 2006, dove la nostra nazionale alzò la Coppa del Mondo. È stata l'ultima occasione in cui la nostra nazionale ha vinto, fatta eccezione naturalmente per l'europeo itinerante che raccontò altre storie, in primis quella delle ultime apparizioni di Gianluca Vialli, che portiamo sempre con noi, con i suoi ricordi, con i suoi insegnamenti, con tutto quello che ha dato. Ma insomma, se dobbiamo ricordare una nazionale vincente, forte e imbattibile per tanti punti di vista, era proprio quella del 2006, in un anno molto complicato, perché si era in pieno calciopoli con tutto quello che poi ne arrivò. In questo momento, in questa fase, la nazionale è sul percorso della ricostruzione, al cospetto di una Francia molto forte sia come organico, sia come storia, sia come progetto, e anche in cambiamento, ma con la guida tecnica Zinedine Zidane, che sostituisce Deschamps e sta provando a dare una forma diversa a una Francia che forse con i valori che aveva avrebbe potuto e dovuto vincere qualcosina in più. La nostra nazionale invece no, è in fase di ricostruzione. Abbiamo raccontato due sfide totalmente diverse, quella col Belgio deludente, quella positiva con la Turchia, oggi la Francia, e poi ci sarà di nuovo la Turchia in casa. Ma quello che spaventa di più è la grande confusione che c'è alle spalle di questo movimento nazionale, con tutte le vicende federali che sapete, che andranno a compimento poi il 6 ottobre con l'inevitabile commissariamento, che probabilmente poi aprirà nuove parentesi, nuove pagine, e ancora siamo al punto zero in fase di ricostruzione. Nel frattempo Mancini prova a costruire un gruppo in campo, ma le qualità ci sono, per adesso la forma è ancora da individuare. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia. Diamo un buongiorno enorme anche a Giorgio Sorani, che ci è venuto a trovare. Giorgio Sorani, che insomma, ha cambiato lavoro, ma per noi è sempre un valore.
2: Quando chi
1: viene è? È Sorani, quando ci viene a trovare è sempre un grande piacere. Magari lo raggiungerò, scherzo, però insomma è intrigante la chiacchierata che abbiamo avuto. Andiamo a dare però il buongiorno a Fabrizio Poncirori. Lui sì, c'è sempre. Ciao Fabri, buongiorno.
3: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora Fabrizio, cominciamo dalle cose facili. La partita di questa sera, parliamo di campo, facile. Poi parliamo di quello che c'è dietro. Facile, relativamente facile, nel senso che tanto se vinci, grandi applausi, se pareggi, grande soddisfazione, se perdi, lo sapevo, se perdi male, ecco qua. Quindi insomma, difficile immaginare un risultato. Diciamo che secondo me questa sera partiamo sicuramente come sfavoriti. Ci sono anche già le probabili formazioni che raccontano, diciamo, di una nazionale che scenderà in campo presumibilmente con Donnarumma, Caiode, Mancini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Fagioli, Maldini più Esposito, Sebastiano Esposito, quindi una sorta di tridente in un 4-3-3, mentre la Francia ci affronterà con Maignan tra i pali, con De, Upamecano, Jacquet e Truffert sulla sinistra, con Eda, Cugna, Rabiot in mezzo al campo, Olise, Dembélé e due lì davanti, cioè CT, Zinedine Zidane, che è un dente avvelenato con la nostra nazionale, ce l'ha. Che ti aspetti stasera, grande Fabri?
3: Bella domanda. Sono da un lato preoccupato, perché nel caso di vittoria facile della Francia, l'entusiasmo generato dalla vittoria sulla Turchia si smaterializzerebbe in un attimo, svanirebbe, insomma. Dall'altro, tutto sommato, secondo me la Francia arriva al momento giusto, perché ci possiamo rendere conto di che differenza c'è tra noi e loro, che insieme alla Spagna, a mio avviso, sono la squadra migliore in Europa. Quindi, non lo so, è una partita difficile, ovvio. La Francia ha veramente una serie di campioni impressionanti, e non c'è Mbappé. Però, sai, sono quelle partite in cui può succedere di tutto, ma non lo dico come banalità, lo dico perché lo penso davvero. Chissà mai che è proprio quella serata in cui l'Italia si ricorda che è una nazionale che ha vinto 4 mondiali. Vediamo, me la guarderò con attenzione, sperando in un sperando che non arrivi un'imbarcata, perché ecco, quella sarebbe una mazzata.
1: Qual è stata invece la tua sintesi di giudizio sulla nostra nazionale al netto delle due partite, una diversa dall'altra, che abbiamo già visto?
3: Ma guarda, ti faccio un discorso molto generale, nel senso che il problema è che tolta Francia, Spagna e forse qualcun altro, c'è poco in giro, c'è poca qualità. Quindi se metti l'intensità giusta, se giochi nella maniera perfetta a livello di approccio, se metti in campo una squadra tatticamente ben coesa, puoi far bene. Io però, sai, partecipare è bello, ma poi vorresti vincere. Insomma, io ho visto la Spagna, ragazzi, un altro sport. Sì. Quindi dico, ok, bello, va bene, il progetto c'è, qualcosa si muove, qualche giovane interessante si sta mettendo in luce, però c'è un divario enorme con la Spagna. Per quello che stasera sono curioso di vedere cosa succederà. Certo, la Francia non è la Spagna in questo momento è ingiocabile, davvero ingiocabile. Però è una squadra con un talento fuori dal comune. Vediamo se siamo in grado di mettere in campo qualcosa che dia fastidio a una delle squadre a cui dovremmo ambire. Cioè, noi dovremmo essere a quel livello lì. Non lo siamo, cioè, è abbastanza semplice, no? Ma non lo siamo non per colpa di Mancini, eh. Non lo siamo perché non abbiamo giocatori di quel livello e un gioco tale da poter stare alla pari con le superpotenze d'Europa.
1: Fabri, poi tu sei navigato, hai visto tante partite come sottoscritto, conosci tante storie e sai benissimo che poi il risultato del campo è sempre figlio di tutto quello che c'è dietro, quindi è inevitabile dire non siamo ancora all'altezza della blasone, della storia della nostra nazionale, del nostro calcio, anche perché dietro regna grande confusione, tant'è che lo stesso Mancini in questo momento potrebbe non essere esattamente sicuro del suo posto a prescindere dai risultati, visto che si sta andando verso un ennesimo cambio totale all'interno dei quadri dirigenziali, con Diana Bianchetti che ha rassegnato le dimissioni da capodelegazione, polemica aperta con la politica del calcio, con Abodi che risponde a Malagò, con Malagò che parla di interventi sgrammaticati da parte del ministro dello sport e di un commissariamento che va avanti e di tanta indecisione dietro, perché poi uno dice commissariamento legale, illegale, legittimo, illegittimo, giusto, sbagliato, tardivo, sarà un commissariamento totale o soltanto che possa cambiare il presidente federale e l'allenatore, insomma tutto quello che c'è dietro, prova a raccontarmelo, ma inevitabilmente incide su quello che succederà in campo.
3: Beh, non ci facciamo mancare nulla noi, anche quando si cerca di ripartire siamo abilissimi a finire nella palta e restare immobili sperando che qualcosa o qualcuno ci tiri fuori. Ma è una situazione surreale, perché al netto di chi sta con Malagò e contro Malagò, però sono le tempistiche che sono assurde. Cioè, questa cosa doveva esplodere prima delle elezioni, bisognava essere chiari subito, e poi questa ingerenza della politica, insomma, io la trovo onestamente fuori luogo. Poi uno, certo, ha diritto di parola, però sei anche la politica, tu sei un uomo di politica, quindi non lo so, ma a me sembra che troppa gente voglia dire la sua. È vero, Malagò non ha proprio, diciamo così, nell'autocritica la sua qualità migliore, però insomma io lascerei anche un attimo lavorare le parti e vedere cosa succede. Ripeto, le tempistiche mi lasciano perplesso, molto perplesso, anche perché nel peggiore dei casi si ricomincia tutto da zero, ancora una volta, per l'ennesimo cavillo che incide, non incide, davvero questo vuol dire rispettare le regole? Non lo so, ripeto, io non sono né contro né pro Malagò, quello che mi dà fastidio è che ogni volta accade qualcosa per fermare un progetto che magari non sarebbe neanche mai decollato, però così gli tarpi le ali proprio all'inizio.
1: Lo so, però intanto i dubbi ci sono, le difficoltà certo. pure, il fatto che non si capisca chi comanda e chi vorrebbe comandare il nostro calcio pure non si sa. A proposito, poi c'è da dire nel cappello introduttivo che ho fatto anche che è stata definitivamente archiviata la vicenda Arbitropoli con Kinè, che non ha riscontrato nulla, quindi anche questa pagina è chiusa. Anche questa pagina però racconta la vicenda Arbitropoli con Kinè, che non ha riscontrato nulla, quindi anche questa pagina è chiusa. Anche questa pagina però racconta di tanta confusione nel nostro sistema.

0: ragazzi, non va bene, perché in questa maniera ci facciamo del male e basta. Continuiamo a ripetere gli stessi errori all'infinito e secondo me incide sul fatto che noi poi per tre mondiali non andiamo, non ci siamo. Si stupisce Zidane, ma non ci stupiamo noi, perché c'è troppo caos intorno al calcio italiano, ma sempre, ogni anno viene fuori una storia. Poi attenzione, è giusto che ci sia un'indagine quando ci sono situazioni al limite o sbagliate, però non può diventare una routine. Cioè, ogni anno ci dobbiamo aspettare due o tre scandali, poi magari due vengono archiviati e uno finisce con qualcosa di importante. Non lo so, è vero che scusate, sta diventando una mania un po' di tutti, perché anche in Inghilterra la questione Manchester City è su tutti i giornali e succederà un caos. Quindi sta diventando un po' una malattia di tutti, però in questo siamo ancora i primi da pista, eh. Cioè, non,
1: Però,
0: veramente non ci facciamo mancare niente.
1: no, sono d'accordo, però diciamo che magari da un lato si potrebbe dire che ci sono indagini, e come dicevi tu prima, attenzione, poi se c'è qualcosa è giusto farlo emergere. Sulla questione City credo che qualcosa stia, cioè era già venuto fuori, adesso a maggior ragione viene affrontato. Vediamo quello che succederà con la Premier. In Liga il botta e risposta tra comunicati Real Madrid-Barcellona sul caso Negreira, come sai bene, insomma, il Barcellona che aveva pagato l'agenzia di Negreira, che era, l'ha detto, diciamo, sostanzialmente alla classe arbitrale, 7 milioni e rotti alla sua società. Beh, Barcellona diceva sì, però non c'entrava niente la classe arbitrale. Real Madrid e Liga che dicevano che si era comprato praticamente gli arbitri nel 97, il 2014, il 2008, qualcosa del genere, adesso non ricordo esattamente le date. Ieri botta e risposta di comunicati, anche lì c'è del torbido che vuole essere portato, diciamo, un po' alla ribalta. E Pinto, quel giovane hacker che era studente di storia, che ha tirato fuori i documenti con un atto di pirateria informatica per quanto riguarda il Manchester City, ha raccontato che oltre al City e che diciamo, queste irregolarità erano state nascoste da Infantino, c'è anche un altro club, facile pensare un po' al Paris Saint-Germain, no? Se vogliamo, perché è un altro club ricco che, diciamo, è stato bravo già ad aggirare i fair play finanziari, eccetera. Anche qui però a livello mondiale cosa sta emergendo? Perché io un pensierino ce l'ho, te lo butto là e poi sai che ne pensi. Sai, durante le battaglie non è mai il generale che va ad affrontare corpo a corpo il soldato,
0: Ah,
1: sono
0: beh,
1: sempre i soldati, no? Quindi c'è
0: certo.
1: qualcuno dietro, è stato mandato avanti un soldato per far uscire fuori cose, per buttare giù teste. E per esempio quella di Infantino è una testa che già da un po' si può buttare giù, da quel mondiale in Qatar, passando per quello che è successo nell'ultimo mondiale con la decisione di reintegrare il giocatore degli Stati Uniti, per non parlare del fatto che dei vari cambiamenti e del tentativo di privatizzare il calcio quasi da parte di Infantino. Quindi poi a un certo punto uno vuole fermare qualcuno e beh, ecco che escono fuori tutti gli scandali tutti insieme. Non è un caso.
0: Ma è così, nel senso c'è sempre una motivazione più grande che porta a determinate situazioni, ma in qualsiasi ambiente, non solo in quello sportivo. Quello che a me dispiace è che alla fine vai a inficiare quello che è il prodotto finale, ovvero a me interessa mettermi davanti al divano o andare allo stadio e vedermi una partita di calcio, tutto il resto a me non è mai interessato, ma zero. Il problema è che ultimamente diventa quasi più importante il resto, le scartoffie, gli scandali, che il calcio giocato. Ed è la cosa che mi dà più fastidio, perché a me quello che interessa sono 22 giocatori in campo che cercano di fare del proprio meglio. Non
1: Però è
0: mi è
1: vero
0: mai
1: anche,
0: interessato il
1: io sono
0: resto.
1: come te, nel senso che io amo il calcio, parlo di calcio, però è vero anche che poi uno potrebbe dire, l'avvocato del diavolo di turno, sì, ok, ma quei giocatori sono forti in quella squadra perché quella squadra si è potuto permettere di acquistarli, e allora è vero che esiste, come nei ceti sociali, no? Chi è più ricco, chi è più povero, chi è più ricco si può permettere la casa più bella, chi è più povero si deve arrangiare un po' di più. Nel calcio, chi è più ricco si può comprare i giocatori migliori, chi è più povero ha un po' più di difficoltà. Però il fair play finanziario è nato per cercare di creare una forbice meno ampia e dire ok, hai più soldi, però però non puoi spendere più del 70% del tuo

0: fatturato, così intanto un po' ti limito. Se in realtà alle spalle ci fosse qualche club che ha fatto più di quello che poteva realmente fare, che non è stato realmente controllato, il prodotto del campo poi diventa un prodotto credibile o no?
1: No, beh, allora è ovvio che io, poi essendo filo americano a livello sportivo, sottolineo a livello sportivo, è chiaro che a me il modello NBA mi è sempre piaciuto, cioè il fatto che ci sia un salary cap e tutti hanno le stesse opportunità. Ma il problema è che da noi non è così semplice esportare un modello simile, perché noi abbiamo una tradizione che in America non hanno, lo vediamo anche con il tentativo di portare l'NBA in Europa, che si scontra con la tradizione dell'Eurolega. Quindi è chiaro che sarebbe bello avere regole uguali per tutti, che, per fare un esempio, il Venezia abbia le stesse possibilità di vincere lo scudetto della Juve, ma capite che è una sorta di bestemmia sportiva la mia, perché non c'è una tradizione tale da poter permettere questo modello. Quindi è ovvio che ci saranno sempre delle differenze e ci sarà sempre qualcuno che cercherà di trovare la maniera, non dico di fregare il sistema, ma di eluderlo. Ma è normale, ma succede anche nell'NBA con il caso Los Angeles Clippers. Quindi tutti per vincere fanno di tutto. L'importante è cercare di non superare la classica linea di demarcazione tra il legale e l'illegale. E purtroppo a volte capita. Però non c'è un modo per limitare la nostra tradizione. Cioè, secondo me, sarà sempre legato al bacino d'utenza che ha un club. Certo, ci sono delle eccezioni. Non so, penso al Como, tanto per essere chiari. Il Como,
0: che però vedi, quest'anno sulle regole del FP finanziario ha scelto di trasgredirle, esatto. Alla peggio paga una multa.
1: Bravo, esatto, ha fatto una scelta, però stiamo vedendo un Como in crescita che sta creando una fan base importante e magari ce la farà, cioè diventerà una squadra nel giro di 10-15 anni importante a livello di tradizione, intendo io, eh? Sì. Ci sono stati tanti altri esempi di squadre che sono nate quasi dal nulla e sono riuscite a crearsi una fan base importante. Però anche queste realtà, queste eccezioni, non possono essere paragonati all'impatto mediatico di un Real Madrid. Cioè, ragazzi, nel senso, questo è, o di un Barcellona, o di un Liverpool, o di una Juve, di un Milan, un Inter, cioè è un'altra cosa.
0: Ci sono tanti messaggi anche dei nostri amici, adesso li coinvolgiamo. Tu parlavi di Como, io ti aggiungo anche, però, visto che mettiamo sul tavolo anche la questione Roma, che ha trasgredito anche lei il FP finanziario, dopo però averlo rispettato per quanti anni, ma io con 5, aiutami tu, 5 anni, questo doveva essere il sesto, al sesto anno Fredkin ha detto basta, mi fermo, adesso quello che c'è da pagare come multa eventualmente la pago, non mi inchino, cioè non rispetto magari il FP finanziario, anche perché sentivano magari profumo anche di scudetto, sentono il profumo di scudetto o di un'importante opportunità di fare una buona Champions League, e quindi gli argomenti che Fredkin avrà portato a Seferin sono stati presumibilmente raccontati anche dalla stampa, quelli di dire stiamo costruendo lo stadio che sarà pronto, siamo in Champions League, proviamo a esserci in pianta stabile e pagheremo quello che c'è da pagare. Il problema è che però trasgredire le regole come le sta trasgredendo anche la Roma può portare anche all'esclusione dalle coppe nella stagione 2027-2028, cioè il prossimo anno. Pare che Seferin però abbia detto ok, non andiamo giù duro, accordiamoci per una multa tra i 10 e i 15 milioni e facciamo finta di niente. Però poi c'è anche qualcuno, chiamo in causa la Juventus di cui sei anche tu tifoso, che dice per una questione molto minore, cioè delle plusvalenze che poi alla fine anche l'episodio Udinese Mandragora hanno testimoniato, sentenze alla mano, che non era una cosa illegale, la Juventus ha pagato per l'esclusione dalle coppe per un anno, detto che magari quella era l'occasione per punire la Juventus, ma in realtà dietro c'era la querella sulla Superlega tra Agnelli e Seferin. Quindi la domanda finale è: c'è un doppio pesismo da questo punto di vista?
1: No, io non credo. No, sono sincero. Secondo me no, però hai detto bene della Roma, che è un caso da studiare, perché se per me società è più conveniente pagare 15 milioni di multa ma avere i giocatori che voglio, diventa un precedente pericoloso. Diventa un precedente pericoloso, perché allora tutti potrebbero fare quel discorso e dire vabbè, io mi prendo la multa, però mi tengo quel giocatore o mi compro quell'altro giocatore, anche perché ormai l'abbiamo visto, 15 milioni nel calcio non sono nulla. Il Milan ha pagato 75 milioni Gonçalo Ramos, quindi 15 milioni non è nulla come multa per un club ambizioso come la Roma o come qualsiasi altro club ambizioso. È il precedente che mi preoccupa, cioè il fatto che uno dica, vabbè, ci sono le regole, chi se ne importa, io pago la multa, che è lecito, cioè non è un barare, è un dire preferisco.
0: Ed è caduto, vedi, i poteri forti hanno fatto cadere il buon Fabrizio Ponceroni, che adesso però recuperiamo subito. Io leggo un po' i vostri messaggi. Mirella Fasano che dice: in Italia conosciamo solo un potere forte che unisce e influenza la politica, ossia l'anti-Juventinità. Se in Inghilterra al City non succederà nulla, si potrà chiamare genuflessione, altrimenti è il giusto percorso giudiziario dove le parti vengono equamente presentate e giudicate. Il City ha mosso dei soldi suoi, dice il nostro amico. Il Barcellona come sta andando avanti? Lì c'è l'azionariato popolare, però anche lì i soldi però investiti devono essere comunque rapportati al 70% del fatturato, se non oltre. Abbiamo recuperato Fabrizio, continua il concetto Fabri, poi ti faccio sentire una nota vocale.
1: No, dicevo per chiudere che ci sta che uno decida di saltare a piedi pari le regole pagando la multa, è una scelta, però è un precedente pericoloso, perché potrebbero farlo tutti e toglie valore alle regole, perché se io preferisco la multa alla regola c'è qualcosa che non va nel sistema, abbastanza esatto. Evidente, no?
0: Esatto, perché poi come dici tu giustamente tutti quanti vorrebbero dire, allora sai che c'è, faccio conto che io ogni anno mi compro un giocatore da 10-15 milioni, bravo, però posso fare la squadra che voglio senza problemi, e questo sicuramente è un precedente che può essere pericoloso. Nota vocale, diamocela a sentire.
2: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, le storie che stanno uscendo ultimamente sulla FIGC e tutto il resto con Malagò, questa signora che si è andata, sono incredibili. È difficile spiegare ai miei amici ogni tanto quando sento queste cose che cosa sta succedendo, perché loro me lo chiedono e non è facile. Poi la gente si chiede come mai certi tifosi perdono l'amore per la nazionale, ma è inevitabile tra gli scandali che sono successi, le cose incredibili che hanno fatto a certe squadre, se non faccio nomi, in Italia. È ovvio che poi succede questo. In Irlanda, io abito qua da tantissimi anni, 35 anni, sono mezzo irlandese, quindi ho avuto l'esempio degli irlandesi che amano la nazionale più di tutte e tutti. Quindi anch'io questo esempio, e non riuscirei mai a tifarli contro, però onestamente la seguo molto meno di una volta. È un peccato. Ciao ragazzi,
0: Forza Italia. Ciao Alex, intanto complimenti alla Repubblica d'Irlanda per il percorso che sta facendo. Mi fermo qua perché sennò poi dopo magari può essere suscettibile di interpretazione quello che dico. Detto questo, il nostro amico dice la disaffezione nasce anche da tutta questa confusione. Ti chiedo Fabri, perché poi c'è tornato anche Mancini, no? L'ha tastata con mano, l'Olimpico l'hanno dovuto riempire invitando i bambini delle scuole, altrimenti sarebbe rimasto vuoto, e comunque anche così è rimasto vuoto. C'è un problema chiaro ed evidente, c'è disaffezione verso il movimento nazionale. Solo per una questione di qualità che non c'è più, o per tutto questo che sta stancando i tifosi?
1: Allora, sicuramente tutti i caos attorno alla nazionale sono una componente negativa, nel senso che certamente non aiutano a ritrovare quell'entusiasmo perso. Però io ormai ho 52 anni e sono straconvinto che se l'Italia dovesse, per mille motivi e mille colpi di fortuna, andare all'Europeo, arrivare in finale, tutti saremmo a festeggiare un eventuale titolo europeo, ma tutti, vi dico proprio tutti, cioè noi siamo legatissimi al risultato, siamo legatissimi, molto di più rispetto ad altre nazionali, cioè per noi l'Italia è importante quando vince, oppure quando gioca da Italia, in questo momento ci mancano entrambe le componenti. Non abbiamo un'Italia vincente e non abbiamo un'Italia che gioca da Italia. Ieri Bastoni ha detto delle parole, secondo me, intelligente. Dobbiamo far capire, quando qualcuno ci guarda, che siamo l'Italia. E non si capisce. In questo momento non si capisce. Per mancanza di talenti, per il gioco che è ancora da costruire, per il fatto che siamo reduci da 3 mondiali falliti. Cioè, ci sono tante motivazioni. Però la realtà è che a noi mancano i risultati e soprattutto l'Italia, cioè una squadra in cui ci rivediamo. Cioè, faccio un esempio, non abbiamo né il fuoriclasse alla Totti né l'idolo alla Schillaci, non abbiamo nulla in questo momento a cui aggrapparci anche come singolo. Cioè la Spagna si sveglia la mattina e dice vabbè, vediamo Yamal. La Francia, vabbè, la Francia da Lulisé a Mbappé, a Dembélé, chiunque. L'Inghilterra a Kane, a Bellingham, a tanti a cui rivedersi, in cui identificarsi. E noi?
0: Già.
1: Nessuno. Pio Esposito? Io voglio bene il ragazzo, ma veramente, se il nostro già punto di riferimento è Pio Esposito, con massimo rispetto, ma mi sembra veramente una cosa prematura. Cioè noi non abbiamo nessuno, Donnarumma, ma uno che ha lasciato il Milan, che è odiato da tutto il tifo rossonero, ma grandissimo portiere, non sto discutendo la qualità del giocatore, io parlo proprio di giocatori con cui ti identifichi nella nazionale. Noi non ce l'abbiamo, non abbiamo più il Paolo Rossi, non c'è, e fin quando non ci sarà siamo già in deficit. Poi se non vinciamo, va bene, è normale che la gente non vada a vedere l'Italia. Adesso io non voglio fare, però è normale, cioè, ma chi va a vedere la nazionale se non vince e non ha giocatori importanti nei quali identificarsi? Vai a chiedere a un bambino di oggi, ma quali sono i tuoi idoli? Difficilmente ti darà un giocatore della nazionale italiana.
0: Intanto mi hai dato un gancio fondamentale per l'ultima domanda che ti voglio fare. Giocatori forti e riconoscibili come Cristiano Ronaldo. Finita malissimo la sua storia con il Portogallo, proprio a pochi giorni dal finale della storia tra Leo Messi, il suo alter ego, diciamo così, la sua nemesi se vogliamo, e l'Argentina. Il 6 ci sarà questa partita di addio di Messi, che saluta comunque, quindi, nel migliore dei modi, la sua avventura con l'Argentina in mezzo a sofferenze. Per Ronaldo invece è finita male, male, male. Sei con Jesus o sei con Cristiano? Siamo nella stessa
1: regione, ovviamente. Detto che Cristiano Ronaldo ha fatto di tutto per non emulare Messi, come in tutta la sua carriera. Cioè quello finisce tra gli applausi, questo finisce con prendersi il volo privato di sera. Allora, dico una cosa che magari non è facilmente comprensibile, soprattutto per chi vede il calcio come una serie di regole. È chiaro che l'allenatore ha l'ultima parola, su questo non ci sono dubbi, però ci sono secondo me delle eccezioni. Allora, o dicevi a Cristiano Ronaldo subito, all'inizio della National League, guarda caro mio, mi spiace ma inizia un nuovo corso, se vuoi organizziamo una gara d'addio, ma ti devi fare da parte, e lui si sarebbe arrabbiato come una bestia e non l'avremmo più rivisto in nazionale, perché non avrebbe sicuramente accettato. Se invece fa intendere che lui è ancora importante e dice a uno come Cristiano Ronaldo allenati 30 minuti e poi vediamo, oppure guarda iniziamo senza di te, poi se ne ho bisogno ti chiamo, e no, in questo caso io sto con Cristiano Ronaldo. Lo so che ti lascerà perplesso.
0: No, a me non lascia perplesso, sicuramente poteva essere gestita in maniera diversa, sembrava.
1: Doveva essere gestita in diversa
0: però
1: maniera.
0: Sono
1: perché Cristiano
0: anche con
1: Ronaldo?
0: Te che ci sono delle eccezioni per cui, ma insomma, per esempio, in Italia quante partite giocherebbe in nazionale?
1: Ah, beh, sarebbe andato avanti fino a 52
0: Perfetto.
1: Anni. Perfetto. Non ci sono dubbi.
0: Il discorso di Jesus qual è? Lo posso anche capire, lo capisci anche tu. Devo cominciare a strutturare una nazionale che farà meno nel prossimo mondiale di...
1: Dovevi diglielo.
0: Esatto, io lo dicevi. Lo dicevi, però
1: dovevi
0: fin quando ci
1: prima
0: sei...
1: prima della National League.
0: Sei con noi.
1: Tu dovevi dire a Cristiano Ronaldo, ovvio, sarebbe venuto fuori comunque un polverone, ma dovevi dirgli, guarda, tu sei fuori. Se vuoi organizziamo un'ultima partita... in cui sei titolare, fai tutto quello che c'è da fare, magari alla fine del gruppo di National League, almeno così non incide sul risultato. Lui avrebbe sicuramente detto di no, perché è super orgoglioso, però almeno chiudevi bene. Se lo fai venire e poi lo tratti come tutti gli altri, per me è un errore.
0: Perché non è
1: e per questo che sto con Cristiano.
0: Perché non è come tutti gli altri, e questo bisogna comunque
1: riconoscerlo. No, non è, perché se noi parliamo di miti e parliamo di leggende, e tu non puoi trattare Cristiano Ronaldo come uno dei tanti, cioè non può essere trattato come Leao, cioè, ma con tutto rispetto per tutti. Poi se uno mi dice le regole sono regole, vero, infatti dico che ha ragione il allenatore del Portogallo Jesus, ha ragione sulla carta, ma non ha ragione con Cristiano Ronaldo.
0: Sei stato chiarissimo Fabri, ti ringrazio e condivido anche il tuo pensiero. Ti saluto e a venerdì prossimo quando finalmente ritornerà il campionato, non vediamo l'ora.
1: Ciao Fabri. Alla prossima.
0: Noi ci fermiamo e Simone Bernabei al rientro ci racconterà un po' di cose per quanto riguarda il mercato. Peraltro oggi c'è anche l'amichevole tra Juventus e Cremonese alle ore 12.30 con qualche indizio, qualcosa. Ritorneremo anche poi con Allegri più avanti sulle partite di ieri, che c'è stato un errore sotto porta di Woltemade clamoroso, mentre la partita che sentiva e che voleva vedere Alen è stata quella giusta, perché è finita 2-2 tra Grecia e Olanda con tante indicazioni, insomma tante cose di cui parlare. Vi aspetto.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: Cabina di regia. Andiamo subito in redazione di Tutto Mercato Web perché abbiamo Simone Bernabei. Ciao Simo, ben ritrovato.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, giornate tanto di amichevoli, tra poco meno di un'ora ci sarà quella tra Juventus e Cremonese al Trade Center della Continassa e verrà raccontata un po', si vedranno un po' prima i movimenti, c'è l'idea anche di andare a vedere Licina da parte della Juventus che l'ha prestato appunto alla Cremonese, il giocatore subito ha dato un ottimo impatto, quindi sarà una kermesse nella quale più che altro Spalletti può lavorare con quelli che sono rimasti dalla pausa per i nazionali, far sgranchire un po' le gambe. Poi sappiamo che ci sono anche altri amichevoli, per esempio quella tra Napoli e Avellino, che mostrerà appunto, darà l'opportunità agli allenatori di tenere un po' su di giri le gambe dei propri giocatori. La Juve, perché parlo di Juventus, Simo? Perché ieri c'è stata la Festival dello Sport, le parole di Giovanni Carnevali che ha detto cose interessanti che voglio analizzare con te. Inutile nascondere che la Juve arriva da anni non positivi, dobbiamo cercare invece di lavorare per cambiare sotto tutti gli aspetti. Oggi penso che la cosa più importante sia il risultato, siamo partiti direi anche abbastanza bene, a parte lo scivolone col Sassuolo, una sconfitta assurda, ma facciamo tesoro degli errori. Credo che nei confronti dei tifosi la cosa migliore sia la trasparenza, ovvero che insomma, vista la situazione, l'economia e l'accordo con l'UEFA, sappiamo che abbiamo dei parametri da rispettare, una cessione importante a fine anno, vediamo come si evolverà il mercato, ma soprattutto poi ha detto cose interessanti parlando di mercato, insomma, dicendo che di fatto non andare in Champions League è un bagno di sangue, questo chiaramente blocca tutto. Mi piacerebbe anche prendere ragazzi giovani, per cui la volontà è quella di inserire ragazzi che hanno delle prospettive, puntare sugli italiani, ma gli italiani costano più degli stranieri. Insomma, ha buttato un po' di temi sul tavolo. Su quale ti vuoi soffermare particolarmente?
3: Ma sì, in effetti sono stati tanti i temi. Guarda, a me ha colpito particolarmente un po' il passaggio, restando al mercato, su Alai Begovic. Insomma, ha fatto capire che comunque è stata una trattativa complicata, ecco, complessa, e che c'era un po' questo rischio di che potesse finire come Palestra con l'Inter. Palestra che era di fatto quasi un giocatore dell'Inter, poi questo inserimento forte del Chelsea con tanti soldi in più, con uno stipendio ben più alto rispetto a quello che offriva l'Inter, ecco, una situazione che ha rischiato un po' così di crearsi anche con Alai Begovic, perché appunto proprio il Chelsea si era inserito forte sul giocatore, offrendo più soldi al Leverkusen, offrendo più soldi all'entourage del ragazzo, che però diciamo, a differenza di Palestra, ha preferito poi restare sulla sua parola, che è quella che aveva data la Juventus, e così è arrivato in Italia. Ecco, questo per dire che per far capire un po' anche le difficoltà, no, con cui si scontrano tante squadre italiane, e Carnevali lo ha detto non è un problema solo della Juventus, è un problema di tutte le squadre italiane, che quando hanno a che fare con questi club di Premier League, con il Chelsea, ma non solo, perché poi in Premier anche le medie piccole possono avere questa potenza di spesa, ecco, diventa complicato fare operazioni di mercato importanti. E questo secondo me è stata un po' la fotografia di quello che è il momento storico del calcio italiano, che nei confronti della Premier League, anche sul calciomercato, fa veramente tanta fatica a competere.
1: Quindi insomma, questo però racconta tanto anche della difficoltà proprio del calcio italiano in generale, che la Juventus era quella che aveva più facilità, adesso è tutto estremamente complicato. Una parentesi su quello che è invece l'argomento della relativo alla partita di oggi, questa sera che cosa ti aspetti della nostra nazionale?
3: Mi aspetto di capire un po' se sarà la nazionale vista col Belgio o se sarà la nazionale vista con la Turchia, perché sono state due squadre, due partite, due modi di interpretare la gara e di vestire la maglia azzurra ben diversi. Ecco, col Belgio ho visto una squadra con pochissime idee, vero che era la prima, però insomma mi aspettavo qualcosina in più. Con la Turchia molto bene, onestamente ho visto un bel gioco. Ecco, io mi aspetto di vedere, al di là del risultato, perché poi la Francia, ragazzi, insomma, i giocatori della Francia li conosciamo un po' tutti, ecco, al netto del fatto che mancherà Mbappé, la Francia resta una superpotenza, quindi al di là del risultato io mi aspetto di vedere un'Italia che proponga idee di gioco, come visto contro la Turchia. quindi credo sia un po' anche l'idea di Mancini, perché poi a prescindere dalla classifica di Nations League, ok, è importante non retrocedere, però al di là del risultato, che perdere con la Francia, in casa della Francia ci sta, ecco, voglio vedere continuità di gioco, continuità di idee, di calcio, però ecco, i segnali che sono arrivati con la Turchia secondo me sono veramente molto incoraggianti, e quindi c'è fiducia e curiosità in vista della partita di questa sera, che sarà veramente un bellissimo test per l'Italia di Mancini.
1: Sicuramente prestigioso, però poi bisognerà capire appunto il livello qual è. Credo che questa partita un pochettino in qualche modo ce lo racconterà. Ti chiedo invece se tanto questa pausa sta permettendo anche a Alberto Girardino di conoscere il Parma, di lavorare con il Parma, quindi non ci sono stati poi ulteriori cambi di panchine, che era un po' quello che si temeva, che temevano tanti allenatori. Il futuro di Antonio Conte è un futuro che sarà sempre quello di un fantasma dietro ogni progetto tattico, tecnico, oppure c'è il Manchester United che insiste e magari si può aprire qualche scenario, oppure davvero si prenderà un anno sabbatico? E non dimentichiamo che c'è la nazionale, perché dovesse andare male le cose con un commissariamento alle porte, potrebbe rischiare il posto paradossalmente anche Mancini.
3: Beh sì, qua il discorso è veramente molto ampio. Adesso aspettiamo questo 6 ottobre, in cui ci sarà di fatto una decisione su Malagò, e quindi di conseguenza un po' su quello che potrebbe essere il commissariamento della FIGC. Ma da questo punto di vista vediamo, poi allargo il ragionamento su Conte, perché in realtà i diretti interessati, sia Malagò sia il ministro dello sport Abodi, di fatto hanno detto: a prescindere da come andrà con la FIGC, il posto di Roberto Mancini non è in discussione. E quindi io, diciamo così, per
1: ora tendenzialmente non mi fido più delle parole di nessuno, ti dico la verità.
3: Esattamente, però infatti volevo arrivare proprio lì. Quindi per ora prendo per buono, diciamo così, le parole che sono state dette, che sono state dette dai vertici dello sport e dai vertici anche della politica. Quindi in questo momento Mancini resta dov'è. Poi ovviamente vediamo, perché abbiamo visto quanti stravolgimenti, quanti colpi di scena ci sono stati nelle ultime settimane intorno alla federazione e intorno alla nazionale, quindi tempo al tempo e vediamo cosa succederà. Di certo Conte era un profilo entrato nelle valutazioni, poi soprattutto da un punto di vista economico non sono andati avanti, diciamo così, i ragionamenti con lui. Vero è che questa attrattiva fra Conte e la nazionale, fra la nazionale e Conte, esiste, c'è da quando Conte era in panchina, e c'è sempre stata poi nel corso del tempo. Quindi io Conte per la nazionale continuo e continuerò a tenerlo nome buono. Detto questo, io ho la sensazione che lui stesso voglia un po', come dire, staccare, prendersi del tempo dal calcio, perché gli anni al Napoli lo hanno comunque provato, nella sua testa c'era un po' questa idea di prendersi del tempo, di staccare un po', di riposarsi, di ricaricare le batterie, e vediamo. Io continuo a credere che Conte non sia un allenatore da subentro, non sia un allenatore da entrare a progetto in corso, a stagione iniziata, però poi sai, dipende sempre dalla proposta che ti arriva. Io credo che in questo momento Spalletti non è in discussione, però credo che se la Juventus chiamasse, ecco, avrebbe un forte fascino su Antonio Conte. Vediamo cosa succede in Inghilterra, perché poi Conte là ha già allenato, ha allenato il Chelsea, ha allenato il Tottenham. Vediamo lo United dove va a finire. Poi io credo che lo stesso Conte possa essere attratto, ovviamente, e ci mancherebbe altro, dalla chiamata del Manchester United. Credo anche che si farebbe due domande, perché allo United tutti quelli che sono arrivati dopo Alex Ferguson hanno di fatto fallito, quindi andrebbe a prendersi a metà stagione un progetto comunque complicato da gestire, quindi credo che ci sarebbero da fare veramente dei ragionamenti molto approfonditi. Credo anche che, come detto, una chiamata del Manchester United sarebbe comunque difficilissima da ignorare per chiunque, questo non soltanto per Antonio Conte.
1: Hendrik Roma era un'idea quest'estate che non è accantonata, si pensa anche a un possibile prestito, e in tal senso ti chiedo anche se dipende anche dalla risposta che l'UEFA darà ai Fredkin per quanto riguarda lo sforamento, comunque non rispetto al fair play finanziario. in qualche modo può
3: sì, in questo senso c'è stato un contatto diretto, guarda, nelle scorse ore fra il presidente Dan Friedkin, il presidente della Roma, e il presidente dell'UEFA Seferin a Copenaghen. La sensazione, ecco, che tutto si possa risolvere con una multa. La Roma di fatto lo ha messo in conto. Non credo, ecco, che possa inficiare le eventuali operazioni per gennaio. Vediamo poi cosa succederà il prossimo giugno, nella prossima sessione estiva. Sinceramente non credo che per gennaio possano esserci in questo senso. Quindi se la Roma vorrà affondare il colpo, credo che lo potrà fare. Detto questo, non so se Hendrik in questo momento potrebbe essere il profilo giusto, ecco, per la Roma. Roma che per bocca dei diretti interessati, quindi del DS Toni D'Amico e dello stesso Gasperini, ha detto che effettivamente manca qualcosa lì in attacco, manca il famoso, no, esterno offensivo sinistro che di fatto la Roma ha cercato per tutta l'estate. Vi ricorderete i vari Greenwood, sì, sì, i vari Summerfield. Quindi ecco, a gennaio la Roma, soprattutto se insomma la classifica dovesse continuare ad essere così particolarmente invogliante, io credo che si muoverà in quel senso. Detto questo, non so se un profilo come Hendrik possa essere la soluzione giusta, o meglio, se puoi arrivare ad Hendrik con la possibilità, magari con i soliti prestiti con opzione, però con la possibilità di in futuro comprarlo ed averlo tutto tuo, ma perché no, può diventare un'idea. Però ecco, credo che questo sia veramente il paletto. Un prezzo secco in stile Mastantuono alla Fiorentina non me lo immagino in questo momento per la Roma, ecco.
1: Perfetto. Invece in casa Inter Çalhanoğlu ha ripreso ad allenarsi, con il Parma dovrebbe esserci regolarmente, ma si guarda anche al futuro, e nel futuro c'è sempre quell'idea di creare una struttura un po' più italiana, e romano è diventato un po' un obiettivo concreto per l'Inter?
3: Beh, sai, l'Inter deve un po' iniziare a così a ragionare sul dopo Çalhanoğlu, posto che in questo momento non c'è aria di separazione, però insomma la carta d'identità continua ad avanzare, e soprattutto quei richiami dalla Turchia, no, che vengono fuori ad ogni sessione di mercato, prima il Galatasaray, poi il Fenerbahce, poi di nuovo il Galatasaray. Quindi insomma l'Inter ha capito che bene o male deve un po' coprirsi le spalle. Da quelle che sono state le indicazioni delle prime stagioni, non mi sembra che Stankovic abbia particolarmente impressionato Chivu, ecco, per il filo d'arte. Se non sbaglio sono stati soltanto 15 minuti in campo, quindi questo fa capire che non è propriamente una prima scelta per Chivu. E nelle idee iniziali della stagione Stankovic doveva essere un po' il giocatore che andava a sostituire Çalhanoğlu in caso di bisogno in regia. Più volentieri Chivu ci ha messo Zielinski, quindi questo fa capire che l'Inter in ottica futura si sì, cercherà qualcosa in quella parte di campo. Se unisce a questo la voglia di italianizzare un po' il gruppo, ecco che romano potrebbe veramente diventare un profilo giusto. Vediamo, comunque il centrocampo resta una delle resta il reparto su cui l'Inter si concentrerà, e in questo senso attenzione anche al nome di Zambo Anghissa, perché il giocatore è in scadenza al termine della stagione col Napoli, e chissà che a gennaio, già a gennaio magari, per anticipare un po' i tempi, l'Inter non possa decidere, non possa pensare di muoversi, ecco, per il giocatore che in questo momento non ha dato segnali di apertura per quanto riguarda un rinnovo di contratto con il Napoli.
1: A proposito di Napoli e di Zambo Anghissa, c'è anche un altro giocatore che non ha ancora rinnovato e senza rinnovo potrebbe andare via. Parlo di McTominay, che però sarebbe una partenza dolorosa per il Napoli, che sta riflettendo anche sul suo recupero dall'aritmia benigna a cui si è sottoposto per intervento.
3: Beh sì, questo contrattempo delicatissimo deve far riflettere, ecco, in casa Napoli. Ma ti dico, la sensazione è che dopo le voci di questa stagione, di quest'estate, la prossima possa essere un po' quella dell'addio di McTominay, perché sai, comunque i cicli finiscono, perché lui già quest'estate aveva ricevuto proposte veramente molto molto molto importanti a livello di ingaggio, quindi vediamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Comunque il Napoli si siederà con l'entourage dello scozzese, ci sono già degli appuntamenti in programma. non lo so, io McTominay chiederà uno stipendio molto alto per rinnovare, secondo me superiore agli 8 milioni di euro, ecco, con i bonus si potrebbero toccare i 10 milioni, cifra che onestamente non credo che il Napoli, il nuovo corso del Napoli possa garantirgli, quindi da qui attenzione a quello che potrebbe succedere. Ora a gennaio non credo assolutamente che il Napoli possa privarsi di un giocatore come lui, però a giugno la cessione di McTominay da parte del Napoli secondo me è assolutamente da mettere in conto.
1: Bene, allora Simone, grazie per essere stato con noi. Simone Bernabei, a buon lavoro a te e alla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Simone.
3: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti.
1: E dunque abbiamo fatto anche un po' il punto della situazione per quanto riguarda il mercato anche del Napoli, perché occhio insomma a quelle che possono essere dei cambi totalmente di rotta per quanto riguarda il futuro immediato del Napoli al termine di questa stagione. Intanto nel corso di un'intervista disponibile su DAZN di John Stones si è parlato della trattativa con la portata all'Inter. Ho provato tante emozioni, è stata una sensazione travolgente di felicità e orgoglio, sono davvero grato per questa opportunità, sono entusiasta di essere qui, mi descriverei come uno gentile, felice e competitivo, da bambino non stavo mai fermo, ero sempre in movimento, ero davvero attivo. Stones parla anche degli obiettivi con l'Inter, do sempre il 100%, sono competitivo, amo vincere, lascio tutto sul campo, penso di essere cresciuto tantissimo come persona e come giocatore, ho avuto tantissimo successo, ho accumulato tante amicizie e ricordi al City, quando ho segnato con l'Inter in amichevole sembrava quasi irreale, ero davvero felice, è stato un giorno speciale, vorrei essere ricordato dai tifosi per aver dato tutto per la squadra, per il club, per la maglia e per aver soprattutto vinto. Queste le parole che potete trovare anche poi sbobinate su tutto il mercato web in gergo giornalistico di Stones, e noi invece ci ritroviamo tra pochissimo con un doppio collegamento, cominciamo con Raffaele Garinella e poi andremo avanti con Luca Calamai, chiudiamo poi come al solito con Alain Valneghi. Vi aspetto.

0: Allora, adesso diamo il buongiorno a Raffaele Galinella. Ciao Raff, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Quale versione dell'Italia vedremo stasera contro la Francia? Quella brutta contro il Belgio o quella più confortante contro la Turchia?
1: Ma auguriamoci di vedere quella più confortante contro la Turchia, anche se comunque è chiaro che si tratta comunque di partite che servono più che altro a comprendere, far comprendere al CT giovani in grado di poter indossare la maglia della nazionale. Contro la Turchia devo dirti la nazionale mi è piaciuta, è stato un bel vedere, sono dei giocatori che a me piacciono tantissimo, tipo Kayode, però insomma ecco anche la formazione di questa sera dovrebbe avere, a parte Kayode e Calafiori a sinistra e qualche giovane insomma come Vergara, come Sebastiano Esposito da studiare, poi il centrocampo con Tonali, Barella, Fagioli, è un centrocampo interessante, è chiaro che la Francia è più forte.
0: Francia più forte e quindi chiaramente sarà tutto da parametrare anche con la rivale di turno, ma in generale messo da parte il percorso diciamo dirigenziale federale che sta vivendo ulteriore confusione, fase di confusione, il percorso tecnico di Mancini come ti sembra? Chiaramente è presto per poterlo definire.
1: È presto, però. Certamente è presto, bisogna dargli tempo perché comunque sta convocando dei calciatori diciamo che possono rappresentare il futuro della nazionale. Io insisto su Kayode, ma c'è anche Dumbia, Zoma, insomma ci sono dei bei giovani, ecco, e ci sono anche delle certezze, ripeto, lo stesso Tonali, calciatori che sono tornati e che hanno per me molto da dire, come Frattesi, come Scamacca. Sono quei calciatori che possono far bene, bisogna concedere tempo, è chiaro che la qualità della nostra nazionale non è più la qualità della nazionale degli anni 90-2000, l'europeo non deve, vinto nel 2021, non deve ingannare o illudere perché c'è tanto davvero da lavorare.
0: In che cosa siamo principalmente lontani da quella famosa Francia-Italia del 2006?
1: La qualità, a parte che c'era mezza Juventus in quella finale. Quindi questo già ti fa capire che era una squadra importante, quella Juventus del 2005-2006 vincerebbe questo campionato a mani basse e con tantissimi punti di vantaggio, ma erano squadre diverse. Prendiamo la Roma del 2005-2006, fu la prima Roma di Luciano Spalletti, che poi puntò su Totti come centravanti, o lo stesso Milan, l'Inter, erano la Fiorentina di Cesare Prandelli, erano squadre che avevano secondo me tanta qualità. Oggi il nostro campionato latita in qualità, ogni tanto esce qualche calciatore, quando ne abbiamo qualcuno importante lo cediamo all'estero come Kayode, perché giustamente la Premier rappresenta il palcoscenico più importante, dei giocatori vogliono misurarsi. Auguriamoci di recuperare un giovane che in questo momento è un po' fuori dai radar, che è Palestra, però insomma ecco, siamo lontani in termini di qualità e talento.
0: Come analizzi invece il triste finale con la nazionale, comunque in generale, della carriera che sta vivendo Cristiano Ronaldo? Poi è venuto fuori che tra le arrabbiature, per tutto quello che comunque già sai, ci siamo raccontati più volte, c'è anche il fatto che il figlio Ronaldo Junior non sia stato convocato nella nazionale Under 16, ma in generale è stato un oltraggio al campione o è stato il campione che ha oltraggiato la propria nazionale?
1: Io penso che a un certo punto della carriera, no? Sei stato un grandissimo campione. Oggi sta giocando nel campionato arabo, sta facendo dei gol perché magari punta un record, però penso che poi, sai, bisogna anche avere quella saggezza, dico io, da grande campione, per accogliere anche il cambiamento e soprattutto per accompagnare il futuro che è davanti a quei calciatori che possono però guardare al passato, quindi a Cristiano Ronaldo con profonda ammirazione. Dovrebbe, secondo me, a mio avviso, calarsi nella realtà nuova Cristiano Ronaldo. Lui magari inconsciamente pensa ancora di essere quel Cristiano Ronaldo di qualche anno fa, però il tempo passa per tutti e soprattutto passando il tempo bisogna poi concedere spazio a quel tipo di calciatore che sta emergendo alle spalle, ovvero quel tipo di calciatori diversi sicuramente, però ieri insomma che hanno vinto contro la Danimarca, alle spalle di Gonzalo Ramos c'erano Neto, Fernandes e Leao, non proprio tre pivellini, quindi io penso che bisogna avere anche quella saggezza che appartiene ai grandi campioni di accompagnare il futuro, avendo tu fatto parte di un meraviglioso passato e comunque di un buon presente.
0: Senti, poi invece volevo parlare con te anche della questione arbitrale. Vabbè, archiviata definitivamente anche dalla Procura federale la questione Rocchi, poi alla fine tutto ha portato sostanzialmente al cambio del designatore da Rocchi a Orsato. Come stai vedendo la gestione di Orsato? Cosa ti convince, cosa ti convince un po' meno?
1: Il fatto che si giochi di più in termini di interruzione di gara mi convince. Ci sono partite che per fortuna vivono meno interruzioni, ci sono delle regole più ferree per quanto riguarda la rimessa laterale, i rinvii da fondo, gli infortuni o comunque le botte che poi devono essere smaltite fuori prima di poter entrare. Questo mi convince. Forse qualche rigore sottovalutato c'è stato, ecco, non bisogna poi passare dal tutto al nulla. Prima si andava al VAR pure se magari passava una mosca e speravo un calciatore cadeva, adesso forse si va veramente poco. Ci vuole una via di mezzo in questo, però penso ci stanno lavorando, arriveranno secondo me a una soluzione ottimale. Il lavoro mi piace fin qui.
0: È un calcio più veloce, è un calcio che ti può attrarre un po' di più da questo punto
1: di vista. È fondamentale perché c'erano troppe interruzioni, devo essere onesto, era diventata una puntata del wrestling, no? Con tutte queste interruzioni, questo non giocare, questo spezzare il ritmo, a me non piace. A me piace un calcio con ritmo piuttosto intenso, con un'intensità piuttosto ritmata, scusa il gioco di parole, e quindi è questo che mi serve, è questo che voglio vedere e penso che sia questo lo spettacolo.
0: Cosa ti aspetti al rientro poi, quando insomma sarà finita questa lunga parentesi di partite tra National League, amichevoli e cose varie, al rientro in campo? Si ripartirà dai valori di prima, qualcuno si sarà sistemato meglio, qualcuno perderà un po' l'impatto iniziale, che approccio ti immagini poi al rientro in campo?
1: Ma in realtà devo dirti la verità, non mi aspetto grandi rivoluzioni, forse ecco magari il Napoli troverà un McTominay in più, che è un giocatore straordinario, sono contento che ha ripreso a pieno regime dopo quell'infortunio, quel piccolo stop. Il Parma ha esonerato questa e non me l'aspettavo sinceramente, o meglio non mi aspettavo, potevo aspettarmelo magari l'anno scorso a fine campionato, ma così dopo che hai fatto il mercato, dopo che hai condiviso con l'allenatore determinate scelte, poi cambiare in corsa, non lo so, magari avranno ragione loro. Poi mi aspetto sono curioso più che altro di vedere il Bologna di Palladino, e faccio un grande in bocca al lupo a Holm, che si è operato in Finlandia e deve recuperare, sarà lontano per 4-5 mesi più o meno.
0: A proposito di Napoli, che hai sfiorato prima l'argomento, ci sono un paio di giocatori su cui pare che l'Inter abbia puntato gli occhi, no? Soprattutto chi arriva a scadenza di contratto, faccio il nome di Anguissa, faccio il nome di Meret, eccetera eccetera. Anguissa, per esempio, è un nome sul cui ti farebbe piacere che la tua Inter, insomma, puntasse per il prossimo anno? Sarebbe un upgrade, sarebbe un giocatore che mancava all'Inter?
1: No, non è un giocatore che mi fa impazzire, è un giocatore che secondo me il meglio l'ha dato negli anni passati, fa bene al Napoli, mi auguro che possa continuare a Napoli, perché la sua è una bella storia, quella con il Napoli. Francamente non penso, anche alla luce di quelle che poi sono state le operazioni di mercato fatte a centrocampo, che l'Inter stia puntando su Anguissa. Cioè, se proprio di puntare un tipo di calciatore dalle caratteristiche simili di Anguissa, visto che è tanto dispendioso giocare nel centrocampo a tre, mi auguro che si possa prendere magari un calciatore più giovane.
0: Altro giocatore che il Napoli rischia di perdere è McTominay. Vista la sua condizione, la ritmia benigna, la quale è stata operata eccetera, visto le sue richieste, immagini che il Napoli farà di tutto per tenerselo, farebbe bene a tenerselo, o immagini un Napoli che possa andare verso valutazioni diverse?
1: Ma a questo punto penso che insomma andrà il Napoli su valutazioni diverse. Penso che McTominay sia destinato poi a tornare in Premier League, perché comunque magari ci sono delle possibilità maggiori anche da un punto di vista contrattuale. Poi bisogna vedere che tipo di allenatore ci sarà a Napoli, come evolverà il rapporto tra McTominay e Allegri. Sai, io penso che prima di separarmi da Conte ci avrei pensato, e poi magari avrei pensato a un altro tipo di sostituto, fermo restando che stimo tantissimo Allegri. Però sai, si è andato un po' controcorrente rispetto a quello che già la scelta di Conte mi aveva lasciato qualche perplessità. Però volevano vincere il campionato, Conte è straordinario nel portare una squadra a vincere in tempi brevi. Ecco, però magari rispetto alla filosofia iniziale, che cominciò con Rafa Benitez, si è andati un attimino lontani da quelli che sono poi gli standard del passato del Napoli da un punto di vista della qualità del gioco, perché secondo me le squadre di Conte e quelle di Allegri giocano meno bene, pur essendo comunque efficaci ed efficienti.
0: C'è una riflessione di un nostro amico che ci scrive, Tullio, che saluto, dice Mancini mi ha già conquistato con l'ultima partita, ho rivisto il Mancini allenatore di una volta, sono rimasto basito ieri invece sera guardando gli attacchi che hanno subito sia lui che Bastoni da una certa stampa italiana e anche francese, e ti chiedo cosa ne pensi tu di questi eventuali, di questi attacchi che segnala il nostro
1: amico. Intanto che all'amico Tullio dico, caro Tullio, non esaltiamoci, che non, una rondine non fa primavera, non dovevamo deprimerci dopo la partita con il Belgio, non dobbiamo esaltarci adesso dopo la partita contro la Turchia, una Turchia che tra l'altro non poteva contare su Yıldız, su Çanoğlu, insomma, non esaltiamoci. Il Mancini allenatore, poi bisogna vedere quale allenatore intendi, caro Tullio, se tu intendi il Mancini dell'Inter, il Mancini del City, perché poi dobbiamo capire che tipo di allenatore del passato a tutti stia riferendo. Per quanto riguarda gli attacchi, ma io penso che nella vita, un po' come nel calcio, bisogna sempre trovare un certo tipo di equilibrio nell'analisi, no? Sottolineare magari determinate cose che vanno o non vanno affatto bene, ma farlo sempre con una certa, non ti dico diplomazia, però raffinatezza, ecco. Bisogna essere raffinati anche nella critica, questo sì. Mancini, cioè, abbiamo detto che ha sbagliato in passato, lo abbiamo detto dopo la partita con la Juventus, lo abbiamo sottolineato, però direi che adesso il capitolo è chiuso, bisogna guardare avanti.
0: Ciao Raff, grazie. Raffaele Garinella, un abbraccio.
1: Grazie a te, un abbraccio.
0: È già pronto Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno. Ha ragione, basta, quello che pensiamo su Mancini abbiamo detto, esatto. Ora lo valutiamo e lo valuteremo per il lavoro che farà, per i risultati che otterrà, per quanto riuscirà a rimettere in moto l'aspetto Italia. Ma è giusto, basta, ognuno di noi ha espresso la propria valutazione, ma non si può vivere sempre, anche perché se uno ha sbagliato nella vita non è che deve essere condannato all'errore.
0: No, questo è vero, verissimo. Però intanto, al di là di quello che poi vedremo in campo stasera, che comunque ci deve portare a fare le giuste, concrete, obiettive analisi tra qualità nostra e qualità della Francia, ti chiedo invece... capitolo federazione, le cose si stanno ancora di più intrigando, complicando. Il 6 ottobre sarà una data sicuramente importante, sia verso il commissariamento, ennesimo cambio, ingerenza della politica, insomma, dimissioni e quant'altro. Lo scenario sta diventando ancora più grottesco?
2: Sì, triste, avvilente, grottesco, scegliete le parole. Temo che in questa vicenda ci sia anche un aspetto politico, di interferenze della politica. Allora, ve lo ripeto, io viviamo in un mondo nel quale non possiamo fare quelli nudi e puri. È evidente che un coinvolgimento di una entità importante come la Federcalcio, non il coinvolgimento, l'attenzione, vediamo, queste le parole sono determinanti in questo momento, di tutto il mondo, quindi anche l'attenzione nel mondo della politica ci può stare. Non dimentichiamo che il ministro dello sport è un uomo che viene dal calcio, che viene dalle strutture, che viene da ruoli anche importanti, quindi non è il classico politico tecnico che lo vive senza competenza, lo vive con competenza, quindi insomma, sappiamo che c'è stato un grande dibattito che ha portato poi all'elezione di Malagò, che non è stato l'espressione di un convincimento generale assoluto, anche perché non rappresentava il nuovo sì nel calcio, ma non il nuovo in quello che era l'aspetto, diciamo, sportivo in generale, perché essendo lui da tantissimi anni presidente del CONI. Vedi, io quello che mi amareggia in questa situazione è che tutto sommato non c'è una rivolta generale in questo senso, nel senso che a me interessa sapere se ha ben chiaro chi in questo momento alimenta questo tipo di preoccupazione, di tensioni, se c'è la consapevolezza che qualcosa bisogna realmente cambiare, che veramente bisogna rimettere la qualità, il progetto tecnico elevato ai giovani al centro del villaggio, se veramente si è quantomeno iniziato questo tipo di percorso che dovrebbe avere in Claudio Ranieri ovviamente il motore, il punto di riferimento. Ma ragazzi, per far questo si rischia inevitabilmente di andare anche a qualche battaglia all'interno delle varie componenti del mondo del calcio. Vedi, quando a suo tempo Gravina fu eletto con il 96%, è una roba che, altro che elezione bulgara, una roba impressionante, no?
0: Sì.
2: Io dissi che non torna questo, perché è evidente che quel tipo di votazione, quel tipo di elezione portava come considerazione inevitabile e successiva è che Gravina aveva dovuto cercare di accontentare tutti, e se accontenti tutti non scegli, se accontenti tutti non decidi, e le decisioni portano invece a dibattiti, a momenti anche di vivace confronto, tutto quello che può far parte, ripeto, di una logica di crescita di un movimento. Ecco, io oggi ho la sensazione che questa vicenda, la quale non si sa come finirà, perché alla fine potrebbe andare a rielezione, potrebbe ricandidarsi di nuovo Malagò, quindi immaginate che cosa ridicola, uno commissariato potrebbe poi ripresentarsi e ricandidarsi, cioè si rischia di restare paralizzati e ancorati a errori del passato che sono talmente evidenti, che sono sotto gli occhi di tutti, ma che nessuno in questo momento vuole affrontare o può affrontare, proprio perché siamo arenati sul fatto se abbiamo o no un presidente.
0: Tra l'altro, situazione complessa, che fa capire come proprio le istituzioni calcistiche non vadano nella stessa direzione. Qualche giorno fa con Antonello Valentini, che tu conosci molto bene, che conosce molto bene l'ambiente nazionale, io ho detto: Antonello, ma e se qualcuno avesse pensato che Malagò poteva essere il presidente federale che era lì, ma che poi, diciamo, in qualche modo poteva essere, tra virgolette, pilotato, no, nelle scelte, o comunque guidato nelle scelte, e adesso si è reso conto che non è così? La risposta è stata emblematica, ha detto: se era così non conoscevano Malagò. Qualcuno può essere rimasto, diciamo, stupito in senso negativo dalla gestione autoritaria precisa, al netto degli errori che poi di cui si prende la responsabilità, di Malagò?
2: Ma te, Vincenzo, hai visto qualcosa di rivoluzionario?
0: No, niente, neanche un programma.
2: Cioè, hai visto un qualcosa che possa essere andato, faccio un esempio, no? Perché la tua riflessione è assolutamente interessante. Hai visto un qualcosa che è andato contro la Serie A? Hai visto un qualcosa che è andato contro la Serie B? Qualcosa è andato contro i dilettanti, contro la Lega Pro, contro i calciatori? Io non ho visto niente di tutto questo. Siamo perfettamente all'interno di una, già visto, già detto, non so, magari la Serie A voleva Conte allenatore A nazionale, e questo secondo te può essere un problema? Magari non ha aperto dibattito il fatto della scelta di una grande campionessa, tra l'altro, per il ruolo di dirigente accompagnatrice della nazionale maggiore, ma insomma, ragazzi, sono dettagli, no? Cioè, se un presidente federale un po' deve decidere questo, che lo fa fare il presidente? Ma non, la tua riflessione, che è credibile, però non poggia su elementi che possano aver generato dibattito in questo mese, dibattiti veri, no? Dibattiti veri su quelle che possono essere valutazioni di percorsi per i nostri giovani, di limitazione degli stranieri in qualche modo, di riduzione delle partite delle squadre di Serie A, di B o di C, niente di tutto questo, o io ne ho perso qualcosa, ma non mi risulta. E allora, che può essere cambiato?
0: No, tra l'altro non abbiamo visto neanche, da quando c'è stato l'insediamento di Malagò, uno straccio di proposte di cambiamento, al di là di quello che dicevi tu, cioè non c'è un piano, non c'è un programma, che non era stato presentato poi sostanzialmente neanche prima, che non si faceva altro che parlare di chi sarebbe stato il presidente, ma di piani, di organizzazioni, di progetti, di riforme, non se ne è sentito parlare proprio. Questo che fa capire che siamo veramente anni luce indietro rispetto alla soluzione.
2: Sì, ma soprattutto siamo fermi a zero, cioè non è successo assolutamente niente. Cioè, oggi ti devo dire, nel calcio italiano l'unica rivoluzione evidente è quella arbitrale, di metro e di struttura, di strategia, ma lì siamo entrati nel merito. Qui che è cambiato? Cioè, da anni si parla di fare un campionato, riportare la vecchia Di Martino, ti ricordi?
0: Sì.
2: Sei molto giovane.
0: No,
2: un campionato per far sì che, visto che tanto il numero delle seconde squadre è limitatissimo, non si può crescere, fare un campionato giovanile vero, forte, credibile, che possa permettere veramente ai giovani di avere quel passaggio intermedio tra la primavera e i campionati di Serie A o B, che sono veramente sport diversi. Niente, il niente assoluto, siamo allo zero totale, quindi. Ma anche perché poi, ripeto, sono settimane, ma è questa vicenda di Malagò è al centro, e ti devo dire, ricordati bene, che già prima delle elezioni c'è stato un passaggio molto importante, voluto da non so chi, per capire se Malagò poteva o non poteva candidarsi, no? Quindi certo, questa vicenda è tone ed è chiaramente un qualcosa di pretestuoso, perché ovviamente è un modo per cercare di disarticolare un qualcosa appoggiandosi a un regolamento che c'è, ma che sostanzialmente non è mai stato preso in considerazione.
0: Altrove ci sono altri problemi che stanno risolvendo, per esempio il Portogallo vince nelle sue partite, la nuova era da, con Jesus, che come tecnico sta dimostrando grandi cose, ma anche grande carattere, lasciando in panchina Ronaldo con tutto quello che ne è venuto fuori. Come la commenti questa storia di Cristiano Ronaldo?
2: Che sta finendo un'epoca, Vincenzo, che io tra l'altro ho vissuto pienamente, ma forse anche te, perché non sei proprio di primo piede. Cioè, sta finendo l'era di Messi e Ronaldo. Messi giocherà la partita addio il 6, la partita addio alla nazionale. Ronaldo sostanzialmente si è chiamato fuori. Sono due campioni che hanno rappresentato un'epoca calcistica e ci hanno fatto divertire, che hanno vinto. Ronaldo sostanzialmente si è chiamato fuori. Sono due campioni che hanno rappresentato un'epoca calcistica e ci hanno fatto divertire,

0: generazione. Cioè, all'interno però di queste nuove storie, mi dispiace dirlo, non c'è Italia. E abbiamo tanti buoni giocatori, ma non abbiamo in questo momento quello che ti può diventare il fenomeno di una generazione, di un'epoca. E questo è un altro elemento, e poi si ricollega al ragionamento che facevamo prima. Poi vedi, poi la domanda successiva è: Messi e Cristiano Ronaldo sono pronti per un'altra vita? Ecco, anche certe reazioni, tipo quella di Cristiano Ronaldo, comprensibile da un punto di vista umano, ma insomma, con qualche punto interrogativo, e poi anche per loro non è un passaggio semplice, non è un passaggio semplice. A perdere la sensazione che anche su questo fronte Messi sia un po' più avanti, però magari sbaglio perché non li conosco bene, e poi si rientra nelle simpatie che per esempio mi farebbero dire che se dovessi scegliere tra Messi e Ronaldo, pur riconoscendo a Cristiano Ronaldo il grande merito di essere stato un grande giocatore che è diventato un fenomeno con il sacrificio di lavoro, però Messi mi è sempre stato più simpatico e mi ha sempre appassionato di più.
1: E quindi insomma la risposta è arrivata, tra l'altro Messi che il 6 dirà addio al calcio per quanto riguarda la nazionale, esatto, argentina, con questa grande, esatto, festa. Ci sarà anche Mastantuono, che è diventato un po' un simbolo della riscossa della Fiorentina. Te lo aspetti in spolvero anche quando si ritornerà a giocare?
0: Sì, tra l'altro oggi ho scritto un editoriale su Firenze Viola dove ho scritto che secondo me la maglia numero 10 andava data a me, a Mastantuono, invece di ritirarla per un anno e poi ritirarla per un anno nel nome di Antonioni, con Antonioni poi che in realtà non ha riconosciuto questa operazione in maniera pubblica, quindi una cosa molto italiana, a proposito di cose tra il ridicolo e lo strano, no? No, Mastantuono è il domani, è il futuro, però vedi caro Vincenzo, l'Argentina ha chiuso un ciclo, no? Messi, il saluto di Messi è dichiara la fine di un percorso, va bene? E in quello che sarà probabilmente il numero, non forse il ruolo, ma comunque l'Argentina ha due giocatori come Nico Paz e Mastantuono. Nico Paz ha qualche anno in più, hanno fatto lo stesso percorso, Argentina, Real, Italia, ma sono due giocatori che possono diventare due fenomeni con la F maiuscola. E noi non ce l'abbiamo questi. Loro ne hanno due, nemmeno uno, ne hanno due. Ecco, poi magari non ne sfonderà nessuno. E questo che ti dà il senso di povertà guardando le cose nostre. Ecco perché ti aggrappi per esempio a Pio Esposito. Qualcuno ha scritto che segnerà più gol di Gigi Riva al nazionale. Può essere, ma per un motivo anche, perché a quei tempi si giocava la metà delle partite rispetto alla nazionale di oggi. Io mi auguro che Pio Esposito si avvicini a Gigi Riva, ecco, questo sarebbe già, però io non me la sento oggi di pensare che Pio Esposito può diventare il simbolo di un'era generazionale. Me lo auguro,
1: ce lo auguriamo,
0: ancora ho
1: però
0: bisogno di riprove, tante riprove.
1: Grazie Luca Calamai, ciao, grande abbraccio. Grazie a Luca Calamai, noi ci fermiamo, breve pausa e poi Alain Valnegri, vi aspetto.

0: Allora, adesso è il momento di Alain Valnegri. Alain, buongiorno.
1: Ciao, ciao Enzo, buondì.
0: Hai scelto una bella partita da vedere, Alain, perché Grecia-Olanda poi si è conclusa sul risultato di 2-2. Tante emozioni, me la devi raccontare, però io non l'ho vista, mi devi dire tutto quello che è emerso da questa partita.
1: Beh, un'opposizione di stili proprio, una Grecia che comunque è brava ad organizzarsi a livello difensivo e ripartire in contropiede con tanti argomenti, che si era portato sul 2-0, e l'Olanda con i cambi che ha fatto Xavi con l'entrata di Lang, Reinders e Gravenberg ha comunque cambiato un po' la dinamica nel secondo tempo e lì è riuscita a tornare in partita e

0: e meditare il pareggio segnato da Reinders all'89esimo.
1: Che risposte ti sono arrivate dall'una e dall'altra parte, dalle tue curiosità?
0: La Grecia bisognerà contare con lei, perché comunque sarà nel sorteggio, non so dove sarà, però comunque c'è una squadra con tanto talento, cioè a livello offensivo c'hai tra Karezas, Ioannidis che comunque nel Panathinaikos ha fatto vedere che comunque a livello, Pavlidis nel Benfica, Zolis gioca nell'Arsenal, Amazur che comunque è entrato e ha segnato, Aduvikas che conosciamo bene, Zafiris che gioca nel PAOK che è un giocatore geniale al centrocampo. La Grecia ha tanti argomenti, ha una bella generazione che sta arrivando, e chi se la prenderà per le qualificazioni europee soffrirà contro la Grecia da marzo in poi.
1: Dell'Olanda invece complessivamente che indicazioni ti sono arrivate?
0: L'Olanda ha ritrovato la sua anima, ha ritrovato il possesso palla, ha ritrovato il dominio delle partite, ha ritrovato la voglia di essere ultra offensivi, ha tanti giocatori di qualità, perché comunque ieri con l'entrata di Lange e Reinders soprattutto la partita è cambiata, era molto più minacciante, è riuscita comunque anche a arginare questo blocco greco nel secondo tempo, e alla fine se la giocheranno tutte e due per vincere il girone, perché la Germania comunque è un po' dietro e la Serbia diciamo che non è ancora nel gruppo B, però non vedo la Serbia salvare la categoria in questo girone.
1: La Germania invece, come dicevi, un gol per tempo, liquidata anche la Serbia, non è stata una Germania particolarmente intrigante dal punto di vista del gioco. Non so se hai visto gli highlights, se hai visto anche un clamoroso errore di Woltemade a un centimetro dalla porta, insomma lì ti sono tornate le parole che mi hai sempre espresso su di lui, no? Però lì è un po' troppo, no? Un po' anche sì. Per chi?
0: Sì, ma è bello da vedere, però non è super bomber, ormai non è, gli manca cinismo. A me è un giocatore che piace, tecnicamente è un giocatore anche elegante, nei movimenti comunque spesso volentieri fa il movimento giusto per aiutare la squadra, però è chiaro che davanti alla porta in Germania c'è proprio il dibattito, la gran domanda di sapere perché comunque il Cittino si è portato tre soldi, perché Klopp comunque aveva la possibilità di farlo debuttare e chiudere questo argomento della sua scelta, e tra i soldi ha scelto di giocare con l'Under 21, tra l'altro ha segnato un gol su punizione spettacolare, e speriamo di poter convincerlo di giocare con la nazionale italiana, perché comunque tra i soldi è tanta roba, e in Germania se vogliono tre soldi significa tanto, significa che prima di tutto gli manca quel profilo, e poi con i pari età comunque è un giocatore che ha comunque qualcosa di speciale.
1: Il Portogallo archivia per adesso la partenza di Cristiano Ronaldo, la 7 data sulle spalle di mi sfugge il nome di Leao, ecco, perfetto, e soprattutto insomma emergono anche altri fattori che avrebbero infastidito Cristiano Ronaldo, uno di questi quello che la selezione nazionale Under 16 non abbia convocato il figlio Ronaldo Junior. Ma al di là di questo, il 4-2 contro la Danimarca ci racconta che Jesus sta facendo un bel lavoro con la Portogallo.
0: Sì, però ci possiamo chiedere, te lo dicevo ieri, io vorrei avere una statistica della media gol segnati della nazione portoghese negli ultimi due anni con Ronaldo in campo e senza Ronaldo in campo. Ti garantisco che è molto più alta la
1: media. Cioè senza gol. Ronaldo riesce a segnare più facilmente.
0: Sì.
1: Quindi questo darebbe ragione alle scelte di Jesus.
0: Ma sì. E poi darebbe ragione a una piccola parte, perché sì, comunque i pro Ronaldo, comunque ci sono più pro Ronaldo che detrattori, però darebbe ragione ai critici di Ronaldo o ai lucidi di dire ma Ronaldo adesso come adesso non può pretendere essere titolare, non dico di buttarlo fuori dalla nazionale, perché comunque è sempre Ronaldo, una leggenda. Però a un certo punto anche lui deve comunque accettare che non ha più comunque né il fisico né la reattività né il ritmo pure per poter giocare a questi livelli durante 90 minuti. Con un ruolo all'Altafini ne uscirebbe anche vincente lui. Lui ha quella golosia di voler essere assolutamente protagonista, giocare tutto, e alla fine limita il suo proprio paese. È paradossale, però sì, è la mia opinione, non è evidentemente qualcosa di obiettivo, però i numeri in un certo senso danno ragione ai detrattori. E ieri comunque in un campo difficile, perché al Parken poche nazionali vanno a vincere, soprattutto non ricordo nazionali capaci di segnare 4 gol al Parken. Ieri è andata al Parken, ha vinto 4-2 con 4 marcatori diversi, e anche Joao Cancelo, quando ha segnato, ha fatto comunque nell'esultanza, c'erano dei gesti, come dire, ma noi non dipendiamo di Ronaldo. E dunque la migliore risposta per Juan Jesus.
1: Eh già, direi di sì dalla risposta del gruppo, e quindi sta diventando anche una questione politica, però intanto l'allenatore Jesus dice: guardate che poi alla fine funzioniamo forse addirittura meglio, e oggi tocca a noi, Alen. Allora ti vado a dare un po' quella che è la probabile formazione della nostra nazionale, che dovrebbe schierarsi con il 4-3-3: Donnarumma tra i pali, Kayode a destra, Mancini bastoni centrali, Casio a sinistra, Barella, Tonali e Fagioli in mezzo al campo, Maldini più Esposito, Sebastiano Esposito lì davanti. Che formazione, o a meno che non si scelga di mettere Ken al posto di Maldini lì davanti con Esposito, con i fratelli Esposito, però orientativamente l'unica indecisione è proprio questa qua, così come Scalvini o Mancini come difensore centrale, Fagioli o Frattesi in mezzo al campo. Come cambia con queste scelte, e che formazione ti sembra sia la miglior formazione possibile?
0: Ma non lo so, ho letto varie diverse formazioni. Io voglio stabilità, voglio capire bene. Adesso Mancini deve fare il suo gruppo. Sì, ha chiamato 35-36 calciatori, ma prima fai debuttare Inacio, fai debuttare certi calciatori che almeno sappiamo che comunque potranno giocare solo con la nazionale, perché Inacio sarebbe un peccato perderlo. A Nord
1: Credo che sia
0: l'ha
1: rimasto a
0: chiamato
1: casa, Ignazio.
0: 3 partite, non nemmeno 1 minuto, e adesso torna in Under 21. Ignacio l'ha lasciato a casa, lo so.
1: Potrebbe, diciamo, avere il suo spazio contro la Turchia, dici, per esempio, eventualmente.
0: Speriamo, speriamo, ma sì, ma è importante quello. La formazione vista in Turchia mi è piaciuta tantissimo. Adesso è chiaro che lo scoglio comunque è un altro. Vai a giocarti una partita contro il top 4 della formazione al mondo, la Francia entra in quel top 4, e adesso avremo delle risposte anche sulla personalità, anche sul lavoro che rimane Mancini. E niente, avanti con le sue idee. Comunque lui nel primo ciclo con la nazionale fece così, e comunque l'Italia veniva comunque dalla delusione del non mondiale in Russia. Eppure aveva trovato le soluzioni a partire proprio dalla personalità. Dunque io mi aspetto personalità, voglio capire e vedere gente che non ha l'energia e la paura del giorno, del fatidico giorno in Bosnia dove siamo usciti ai playoff. Io voglio gente con il sangue negli occhi, in Turchia l'ho visto.
1: La Francia però di fronte non è la Turchia, e dovrebbe anche lei replicare con un modulo a specchio, con Zinedine Zidane che schiererà un 4-3-3, Maignan tra i pali, Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert sulla sinistra, Koné, Dacuña e Rabiot in mezzo al campo, Lise, Dembélé due lì davanti. Formazione che ci può far male in quali elementi? Tutti.
0: Diciamo che la Francia ormai mi aspetta una conferma proprio sull'uscita a palla e sulla gestione in zona di creazione. La Francia deve essere protagonista, deve provare a schiacciare la rivale. Cioè, a livello individuale ha comunque un materiale straordinario Zidane. Però per migliorare Deschamps, sì, vincere dei titoli, però vincere dei titoli comunque è molto complicato. Però almeno convincere sul gioco, almeno offrire qualcosa in più rispetto al ciclo Deschamps, dove spesso volentieri ci mancava qualcosa. E Zidane in Belgio l'abbiamo visto, con Dacuña lì a centrocampo comunque cambiano tante cose. E stasera capiremo se Zidane segue questa strada, però sono sicuro che lui comunque ha lanciato la sfida alla Spagna, volendo comunque emulare la Spagna in un certo senso, forse con un qualcosa in più sull'altezza del blocco quando difende, sulla capacità anche di lasciare il pallone alla squadra rivale e poter cambiare il chip e giocare più in transizione, però l'idea di base è quella di essere protagonista a partire dal possesso palla.
1: Quale può essere invece l'ago della bilancia a nostro favore, cioè l'atteggiamento, il modulo, gli uomini in particolare che possono creare un problema alla Francia, a questa Francia?
0: Beh, la Francia con Deschamps soffriva quando ti chiudevi e provavi a giocare in transizione, lì comunque faceva fatica, l'abbiamo visto più di una volta perdere le partite in questo modo, anche se ne ha perse poco, ma era spesso volentieri così. Adesso con Zidane essere superiore a livello tecnico a centrocampo, perché se lui gioca con un centrocampo leggero, tecnico, di qualità, gli bisogna prendere il centrocampo e coprirsi bene le spalle, perché comunque in transizione questi hanno tanti argomenti. Per me in transizione la Francia è la squadra più pericolosa, è la squadra che ha più velocità e più qualità, ha tante alternative. Però sì, provare a fargli difendere nei loro 30 metri, 40 metri, col giro palla, con la qualità. Bisogna ripartire da quello, te l'ho detto l'altro giorno, ma anche se andiamo a Parigi a perdere 3-0, però giochiamo in questo modo, con personalità, con le idee chiare sul modello, qualcosa verrà fuori. E comunque devi cadere prima, devi perdere 1, 2, 3 partite prima di arrivare comunque a un modello di gioco dove tutti i giocatori si sentono comodi, che è ben interiorizzato in tutte le fasi di gioco. Dunque è il rinizio per il ciclo Mancini, e in Turchia abbiamo visto qualcosa in più, abbiamo visto una reazione, era la cosa più importante, però una reazione anche con la qualità, e su questa sera speriamo che comunque la nostra nazionale non si chiuda, non giochi con la paura, perché comunque sarebbe fare un passo indietro.
1: La Romania, Angi, di fatto, non ha convocato Dragusin per la partita contro la Bosnia. Io ti chiedo, ti aspettavi di più anche nel suo impatto alla Fiorentina da questo giocatore?
0: Guarda, quando è arrivato Vannoli no, quando è arrivato Vannoli bene. Un grosso come tutti. Sinceramente non c'era qualcosa che non funzionava proprio tra...
1: Nei meccanismi, dici tu.
0: Tra spogliatoio e allenatore. Anche sul rapporto, perché comunque Grosso faceva delle dichiarazioni molto strane. Dragusin è il leader di questa della difesa viola. Paratici è andato a prendere Dragusin per le sue doti di leadership, per l'aggressività, il gioco aereo. Dragusin è un bel difensore, a me piace. E da quando è andato via Grosso, comunque con Vanoli abbiamo visto il Dragusin che vogliamo a Firenze. Ben venga che non giochi, così sarà riposato per la partita Marassi, che è molto delicata.
1: Eh già, assolutamente, al rientro ci sono gare estremamente complicate per il nostro campionato, che riabbracceremo la settimana prossima, ma io intanto ringrazio e saluto Alain Valnegri. Ciao Alain, grazie mille, alla settimana
0: grazie.
1: Prossima. Dunque l'ultima l'abbiamo detta di fatto con Luca Calamai, ritorniamo, l'Argentina vorrebbe ritirare la maglia numero 10 di Messi dopo il suo addio alla nazionale in programma appunto il 6 di ottobre, a 39 anni l'argentino disputerà appunto la partita contro il Benin al Monumental di Buenos Aires, la sua 280esima ultima presenza in nazionale. E Claudio Tapia, presidente dell'AFA, aveva espresso appunto il desiderio di non assegnare più la casacca numero 10 a Leo Messi nel 2009 in poi, per rendere omaggio a un giocatore che ha conquistato tra le altre cose un mondiale, due Coppe America con l'Albiceleste. Sarebbe una decisione veramente clamorosa, e insomma poi avremo modo di parlarne, ma sicuramente se ne parlerà anche all'interno di Maracanà, che sta per partire. Quindi io lascio spazio a Marco Piccari, saluto e ringrazio Andrea Maiocca,
2: il ritmo,
1: ringrazio tutti quanti voi, do appuntamento alla settimana prossima, ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi da Trento, dove è in corso il Festival dello Sport, arrivato alla 9ª edizione. Tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività. E noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sevino Nela il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Sevino Nela, grande ex giallorosso. Con Sevino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per la ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, non... Aspettiamo. Poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così. Adesso ancora no.
0: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non lo so se è il miglior calcio. Probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene. Le sue idee di calcio sono quelle che vediamo: grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose. Non lo so, secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è, però la Roma c'è, è migliorata in qualche elemento. I numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene. Insomma, vediamo poi come andrà.
0: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
1: Ma meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa. La differenza, secondo il mio parere, la fanno solo i bravi giocatori. Tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
0: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
1: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo. Sa fare tutto e non faceva il centravanti, ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti. Quindi bravo il mister naturalmente, e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma sta facendo veramente ottime cose.
0: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera, nonché dirigente UEFA. Le sue parole sulla squadra di Spalletti, ma anche sul calcio internazionale. A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
2: Beh, insomma, guardi che questo è, come dire, un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi, perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti. Però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché... Caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il 1 miliardo di euro, 1 miliardo e 200 milioni, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
0: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
2: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere da Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
0: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
2: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci sia che ci siano tantissime alternative intorno e che sia uno dei miei preferiti sinceramente no, però non sta facendo poi tanto male. Ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate eccetera, però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
0: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
2: Beh, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore della nazionale e di una nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania, con Antonio in panchina. È una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario. Però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
0: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions, oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
2: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche. Diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
0: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus? Naturalmente Paratici, adesso Carnevali.
2: Allora, io ho, ovviamente, è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io ho grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
0: Paratici no.
2: No, grazie.
0: Per l'affare Ronaldo e non solo?
2: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che, se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura in attivo, ma almeno in pareggio, della Juventus è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta, e con Mazzia, che vorrei ricordare era il direttore finanziario, bravissimo.
0: L'ultimissima davvero, il calcio internazionale in che direzione si va?
2: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte. Io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarebbe un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato, e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, se no il campionato era finito.
0: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
2: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui, Malagò, dico il sistema calcio in generale.
0: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre le salite?
3: Anche discese ci sono, il percorso deve essere sempre completo.
0: Però sempre in forma comunque.
3: La forma bisogna tenerla, insomma, un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
0: Questi mondiali 2026?
3: Beh, sto pensando, era il tuo secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche Pedersen davanti, quindi vabbè, ciclismo moderno è questo.
0: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
3: C'è ancora tanti lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va, non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
0: Spalletti ti convince?
3: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conte.
0: Se ne parla?
3: Ma, se ne parlava già all'inizio, qualche anno dietro, ma gira e rigira e poi alla fine, vedi, si ritorna lì.
0: Qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
3: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa, da capire adesso cosa cambierà la Juve, sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto, siamo stati anche sfortunati perché anche un portiere appena preso infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
0: Poi c'è anche un problema in attacco.
3: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
0: Che salita si prospetta per la Juventus?
3: È lunga, non è ripida, è lunga.
0: Occupiamoci adesso anche del Milan e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo. Festival dello Sport a Trento del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione. Qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
4: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
0: Il tuo libro ovviamente si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
4: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra, quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, i valori degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
5: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
4: Sì, mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorim ha questo spirito, no, di poter valorizzare quello che, di valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
0: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
6: Messi e la partita d'addio alla nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
7: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco, molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano di un modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Coppa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no? Dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina e dice, ma tu non li insultavi? No, io no. Ma tu? No, neanche io. Nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo, ma perché Messi va a giocare in nazionale essendo multimiliardario, potendo stare in, non so, in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare? Perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto... E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
0: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
8: Diciamo che insomma più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti diciamo tantissimi eventi diciamo di questi grandi campioni ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9-8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
9: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
8: Idea, adesso io più che altro non conosco diciamo i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno, insomma diciamo che è tutto molto particolare perché insomma prima c'è stata l'uscita dai mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il problema del tesseramento, siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono diciamo al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
0: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
8: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. E sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
6: A proposito di giovani, le è dispiaciuto cedere Gie?
8: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2. E in Gie sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un Gie, ma in realtà in Gie non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto e lui mi ha ringraziato e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Kick off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
2: Abbiamo la iena e la volpe, la iena e The Fox.
3: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Ci siamo, eccoci qua. Buon pomeriggio Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao Stefano, ben trovato. Buon lunedì anche a te. Beh, insomma, veniamo dall'impegno nazionale, adesso ci andiamo, poi arrivano gli amici, cominceremo subito con i nostri, con i 30 secondi liberi e poi andiamo nei vari temi. E allora facciamo una cosa, andiamo subito ai titoli e poi partiamo, Stefano, va bene? Titoliamo. Andiamo. Vai. Mancini chiede tempo dopo il KO contro il Belgio, stasera arriva la Turchia, ma il tempo c'è? Ne parliamo. Italia, rivoluzione turca, ci sono i cambiamenti nella formazione che andremo ad analizzare. Tonali torna a fare il play davanti alla difesa. Salvate Romano, perché insomma è stato investito da un po' di critiche, poi qualcuno dopo ha addolcito la cosa il giorno dopo, però insomma io voglio sentire che cosa ne pensano i nostri qui in trasmissione, però io dico al ragazzo non ti curar di loro. Parma, ecco Gilardino, sarà lui a prendere il posto di questa, salta anche il tecnico del Parma, torna Gilardino, in un tempo è stato il bomber dei gialloblu. Brutto episodio a Milano, lo sfregio a Baresi, al suo murales molto bello, ne parliamo perché è stato un atto di una vigliaccheria enorme. Totti, 50 anni, eterno capitano. Oggi voglio fare un gioco con i miei perché insomma questo è stato un giocatore che dal punto di vista del campo è stato indiscutibile. Stefano, ho visto che quando hai visto la foto lì di Baresi e quello sfregio, hai anche tu avuto un
5: siamo arrivati sulla poltrona, alla dopo la frutta.
4: Sì, dopo, però non c'è più manco niente.
5: Siamo, sì. Non ci sono parole.
4: Ho letto Zenga, proprio su riportato da tutto mercato web, vandalizzato il murale di Baresi. Zenga ha detto: Franco non si tocca, non offendete solo il Milan.
5: No, vabbè Marco, non, guarda, nemmeno mi va di spendere altre parole, tanto si commenta.
4: Sì, sì.
5: Da solo questo, questa vergogna, quindi.
4: No, ma non c'è proprio limite, non si vede una via d'uscita, no. Io dico proprio, cioè siamo di fronte.
5: È una slavina.
4: Ma una roba proprio incredibile, ma è una deriva totale su tutto, su tutto. Dici, ma quando è che finisce questa deriva, che è generale, che non riguarda solo.
5: Sì, sì, sì,
4: è proprio veramente una cosa che tu dici, boh, io non... Non, delle volte veramente faccio proprio fatica a commentare qualsiasi cosa che non riguarda solo il calcio, perché tu vedi,
5: demoralizzano
4: queste cose. Tu dici boh, andiamo avanti perché non sai più nemmeno che cosa dire,
5: cioè, bieghe che sono veramente
4: sì veramente
5: da pensare, proprio non ci pensi, c'è qualcuno che ci pensa.
4: Sì, sì, sì. No, si alzano la mattina. Questi per fare qualcosa, esatto. Non lo so, io dico che ci hanno dentro la testa, che cosa fanno nella vita, di che cosa si occupano, boh, non lo so, che valori hanno ricepito dalle persone che hanno avuto vicino, perché vabbè, comunque dai, saluto anche in cabina di regia il nostro Claudio Ferrarese in questo tratto di trasmissione, e che sta preparando già i primi collegamenti di oggi. Partiremo insomma con i nostri, dove andremo subito un po', vi voglio chiedere un po', Stefano, i vostri primi 30 secondi iniziali. Veniamo anche dall'esonero, insomma questa che ha interrotto il rapporto con il Parma, salta un altro allenatore.
5: Nonostante una vittoria sul Genoa.
4: E arriva Gilardino, bocca al lupo a Gilardino, lupo, una missione non semplice nemmeno lui. Allora, vado a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick,
5: ciao,
4: ben
5: Nick.
4: Trovato.
6: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
4: In quel di Padova, ha lasciato Roma ed è andato a Padova Daniele Garbo.
5: Città, ciao Daniele.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben trovato.
4: Pensa ciao, che però
6: è andato a curare la rescissione del Papu Gomez, senza il nostro Daniele Garbo non sarebbe stato tutto possibile, quindi lo ringraziamo per questa avventura e questa esperienza. Non vi voglio svelare la commissione di Daniele Garbo,
4: hai capito,
6: è inopportuno,
4: hai capito,
6: e non gli hanno offerto neanche un bicchiere d'acqua naturale, pensa un po'.
5: Lì con l'acqua ci fanno poco, insomma.
4: Daniele, ben trovato naturalmente.
7: Grazie a voi.
4: Allora, e poi c'è anche Massimo Bonanni.
5: Ciao, Massimo.
4: Ciao Massimone.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
4: Buon lunedì e ben trovato anche a te. Allora, noi iniziamo come consuetudine, quindi questi 30 secondi non c'è la Serie A, però io ve li dedico, così scegliete il tema che volete, la critica che volete, l'elogio che volete, fate voi, insomma, come quello che vi sentite.
5: Posso cominciare?
4: Dai,
5: io
4: comincia,
5: perché tanto
4: tu,
5: lo
4: dai.
5: So qui le polemiche, le critiche sulla partita persa con la nazionale, della nazionale contro il Belgio. Allora io vado oltre e vado in Germania, caro Marco, e Klopp fa rima con flop per adesso, capisci? Quindi voglio dire, non è che adesso non mal comune mezzo
4: attacco
5: gaudio, però
4: subito.
5: No, però insomma voglio dire, c'è chi sta anche, no, peggio come noi,
4: hai capito? Stiamo parlando di un grande. Oh, vabbè, ma mica è facile ripartire dopo tanto tempo che si è
5: fermato. Visto che mi sono inventato.
4: Bravo, bravo, così hai dato un tema diverso. Daniele Garbo, vengo da te, Dani.
7: Ma io dedico la mia riflessione alla Spagna. Ho visto l'altra sera quella splendida partita di Wembley, Inghilterra-Spagna. Mi sono riconciliato col calcio e ho capito quanto l'Italia sia lontana da queste realtà. La qualità tecnica è impressionante di questi giocatori, non solo della Spagna, anche dell'Inghilterra, E temo che per l'Italia sarà molto dura raggiungere questi livelli.
4: Bene, da Daniele Garbo vado da Niccolò Ceccarini. Nick.
6: Ma guarda, io non ero molto convinto di far giocare dal primo minuto Romano nella partita che l'Italia ha perso col Belgio per 2-0, e te l'avevo detto anche in partenza. Però non mi piace nemmeno il modo con cui si vanno a criticare questi giocatori, perché secondo me, come al solito, si supera sempre il limite. Cioè, è vero che Romano non ha fatto una grande partita, però non si può nemmeno avere un giudizio così critico. Ci sono state delle critiche veramente troppo pesanti. Voglio spezzare una lancia nei confronti di questo ragazzo. Per me non doveva giocare titolare, ma non doveva nemmeno essere trattato come è stato trattato. Cioè, sembra quasi sia tutta colpa sua.
4: Sono d'accordo.
6: Cioè, troviamo, io veramente, guarda, nel nostro lavoro e in generale nelle critiche, io mi riconosco sempre meno, perché per me bisogna avere un po' di equilibrio nei giudizi, nelle valutazioni. Eppure invece niente, si va da sinistra a destra con una velocità incredibile. Ecco, tutto qua.
4: Massimo Bonanni, e poi chiudiamo i nostri 30 secondi e andiamo su un tema, dai.
8: Allora, io vabbè, li volevo dedicare anche io, come ha fatto Stefano, alla Germania, e invece li dedico Grecia. Dedico alla Grecia perché l'ho vista giocare. E secondo me è una nazionale giovane che ha delle idee molto chiare. La federazione greca sta facendo secondo me un buonissimo lavoro, quindi penso insomma che ad oggi fare 6 punti in un girone complicatissimo come quello loro gli va dato grande merito, insomma.
4: Bene, bene, bene. Arrivano poi anche un po' di messaggi che tra poco dobbiamo coinvolgere anche gli ascoltatori, perché su questo tema della nazionale c'è tanto seguito, Stefano, ti posso dire. Sentite, io mi riallaccio un attimo a quello che ha detto Nick, io trovo molto
5: su Romano.
4: Anche su Romano.
5: Sai, posso portare come esempio un esordio brutale, devastante per Giuseppe Giannini, che è diventato Giuseppe Giannini.
4: Sì.
5: Lidl lo fa esordire contro il Cesena in casa. Lui sbaglia un passaggio simile. Contropiede, credo, Genzano e finisce 1-0.
4: Sì.
5: Fine partita.
4: Col Cesena, era Roma-Cesena, giusto?
5: Roma-Cesena, esordio di Giuseppe.
4: Sì, sì, sì.
5: E l'idol Giuseppe, io non c'è però, insomma, raccontare, tu allenare adesso con tornare giovanili, prende tempo. Però poi è diventato Giuseppe Giannini, cioè calma. Poi non voglio dire, secondo me Romano è un ottimo calciatore,
4: sì,
5: capita
4: me c'ha dei
5: di fare un errore così clamoroso e fatale che poi attira l'attenzione,
4: certo.
5: Però ho portato questo esempio per far capire la bontà del calciatore. Cioè, tu non sei convocato a caso, tu non sei schierato a caso. Poi, per carità, Nick ha la sua opinione, non andava a schierare perché l'aveva visto male, quindi anche
4: ci sta
5: il valore delle valutazioni,
4: certo,
5: perché
4: certo,
5: noi siamo
4: certo
5: qua per questo, quindi Nick ci aveva visto più lungo di noi. Detto questo, però, se ci devi credere, io mi aspetto che stasera Romano scenda in campo, ma non,
4: invece
5: probabilmente,
4: no.
5: Invece no.
4: No.
5: Invece doveva continuare, secondo me.
4: Cioè, perché... tu l'avresti fatto giocare anche stasera?
5: Sì, sì, ecco. sì. Perché vedi? No? E io mi ricordo Giuseppe, che poi è diventato il principe, Giannini, nazionale, 1250 partite con la Roma, capitano. E l'esordio, quello non ci ha dormito la notte, Giuseppe.
4: Sì, sì, mi ricordo.
5: Cioè, sbagliò appena l'esordio, e cioè, non è che mo era scarso, non, anzi, tutt'altro, ha dimostrato la sua carriera, ha dimostrato tutt'altro. Ecco, quindi andiamoci piano. Con cautela,
4: sì,
5: no?
4: Sì. No, vi ricordate un episodio bellissimo. Pensa, Stefano, lo dico al volo, poi lascio la parola a Daniele. Quando andai a fare per la Tribù del Calcio il servizio proprio sulla carriera di Giannini? No, io ho iniziato dall'esordio, lui mi ha detto, ma proprio dall'esordio.
5: Però vedi, poi è stato bravo lui, è diventato un grande giocatore.
4: Assolutamente.
5: Ha avuto un esordio devastante, traumatico.
4: Sì, come no. Daniele, vengo da te, voglio sentire, perché io ho detto anche prima, no? Cioè, sono più... tra virgolette, cattivo nella critica con i vari Di Lorenzo, Barella, Tonali, cioè sono loro che devono essere più oggetto di una critica forte che un ragazzo che ha appena 7 presenze in Serie A e viene catapultato in un ruolo anche delicato davanti alla difesa e quindi con tutte le responsabilità che ne necessitano. Daniele.
7: Ma guardate, voi sapete come quanto io abbia sostenuto sempre la necessità di impiegare i giovani nel nostro calcio per uscire da questa crisi drammatica in cui ci siamo ficcati. Però se non siamo preparati a dar loro la possibilità di sbagliare, è meglio che facciamo giocare i vecchi. Allora, o cambiamo la cultura e consentiamo ai giovani di andare in campo, di commettere qualche errore, di imparare dagli errori e di ricominciare, altrimenti è inutile schierarli. Faccio un esempio, Cubarsí quest'anno ha fatto dei danni veri in Champions League, lo ricordate, il centrale del Barcellona, no?
4: Sì.
7: Ha fatto un mondiale straordinario e adesso è uno dei centrali migliori del mondo, ha 19 anni.
4: Sì, sì.
7: Se non gli dai il tempo di crescere, la possibilità di sbagliare, i giovani li bruci. E questa è la cosa peggiore che si possa fare con un giovane.
4: Guarda, hai fatto un bel riferimento perché mi ricordo proprio qui tantissimi asfaltarono Cubarsí dopo quelle partite e no, poi invece mia, abbiamo scoperto
7: dei danni clamorosi.
4: È vero. Massimo, tu su...
8: No, io credo che noi siamo bravissimi nell'esaltare, nel distruggere in un nanosecondo. Noi dobbiamo capire che i ragazzi li dobbiamo far giocare. Farli giocare significa farli sbagliare e devono crescere, ovviamente. Io sono uno di quelli che pensa che Romano è un buonissimo giocatore e diventerà e rimarrà un giocatore di un livello importante e ragionare solo su una partita sbagliata secondo me sarebbe comunque... troppo negativo. Ripeto, noi da qualche parte dobbiamo partire. È vero che siamo una nazione esigente, soprattutto sul calcio. Non siamo più, credo, né calcisticamente parlando come campionato né calcisticamente parlando come nazionale, una nazionale da poter pretendere il calcio che abbiamo visto 15 anni fa. Forse saranno 10 anni noi che non siamo più un campionato diciamo al top, non so da quanti anni è, però
7: Massimo, ti dico subito, 2010 mondiali siamo usciti subito, da lì è cominciata la crisi secondo me.
4: Sì.
8: Forse siamo, ripeto, siamo sempre stati un po' di palato fine e quindi avendo assaporato e avendo visto che noi nel calcio potevamo fare grandi cose, ad oggi siamo doppiamente in difficoltà. Però io sono convinto che i giovani li dobbiamo far giocare, bisogna dargli tempo, stessa cosa dico con gli allenatori, bisogna dargli tempo, ci vuole tempo, progettazione, programmazione e bisogna trovare una riforma che possa permettere alle nostre società e che dia modo alle nostre società di comprare meno stranieri possibili. Io l'altro giorno ho detto del Brasile, ragazzi, del Brasile, il Brasile nel 2030 ha deciso che devono essere 5 gli stranieri. Lo fa il Brasile e non lo possiamo fare noi, che il Brasile sforna talenti in una maniera, in una costanza incredibile. Secondo me una soluzione la dobbiamo trovare.
4: Sì, sì, una soluzione. Vi porto dei messaggi al volo, perché oggi voglio far sentire anche un po' il polso degli ascoltatori. Vogliamo i giovani, facciamoli crescere. Poi al primo errore viene massacrato. Il mondo del calcio si è imbruttito, secondo Enrico. Massimiliano dice, d'accordissimo con voi. Infatti non ha sbagliato Romano, ma Mancini che non ci raccapezza più nulla. Quindi viene fuori anche l'argomento Mancini. Dice lasciatelo tranquillo, Romano è giovane, farà forte e farà bene. Ancora arrivano su Mancini che sembra un allenatore in questo momento che non si è aggiornato, quindi tirano fuori anche questo. Affidare la nazionale a un allenatore che ha già fallito anni fa è disagiante. La domanda è perché dovrebbe fare bene Mancini. Ciao Marco, altro messaggio da Tullio. Mancini anacronistico, non si aggiorna da 20 anni, la persona più sbagliata, ci voleva un reset, Baldini o Pirlo con Leo e Maldini. Presidente federale, vabbè, il presidente federale vuole un giornalista. Allora, Tonali, per come gioca, è arrivato ieri a questi livelli, prendersela con Romano è facile, in tanti non meritano la nazionale. Ancora una volta su Mancini ricade poi la critica di altri ascoltatori. Ci sono anche degli audio che tra poco vi faccio sentire, però ci
6: vedi Marco, vai. Al di là dell'aspetto tecnico c'è anche questa storia del commissariamento della FIGC, che francamente se dovesse accadere e torniamo indietro ancora, cioè qui io non lo so se ci rendiamo conto, io sono forse in questo ormai ho perso un po' la pazienza perché ho sentito tanti discorsi, ma se davvero si dovesse arrivare a un commissariamento della FIGC, ragazzi, io non lo so, cioè, abbiamo fatto delle elezioni a giugno e dopo 4 mesi si scopre oppure viene fuori questa situazione, cioè, ma come possiamo costruire calcio in questa maniera?
4: No,
6: io non lo so, io sono veramente preoccupato perché mi sembra che non si riesca mai a mettere un punto, cioè è come non l'acqua che perde e non si riesce a trovare la perdita da nessuna parte, si è smonto tutto, si è aperto tutto, ma si continua a perdere acqua. E ragazzi, da qualche parte bisogna mettere una toppa però per ripartire, perché così anche a livello diciamo di rappresentatività internazionale siamo sempre meno importanti.
4: Sì,
7: ma la situazione del calcio italiano non è grave, cioè è grave ma non è seria soprattutto secondo me.
4: Cioè in che senso, Dani?
7: No, non è seria, perché chi dovrebbe condurre il calcio italiano fuori dalle sabbie mobili in cui ci siamo ficcati non è all'altezza del compito, forse non ha neppure interesse a fare qualcosa di vero. Io credo che
4: Ma chi ti riferisci?
7: È stato messo lì dalla Lega di Serie A apposta per non fare nulla.
4: No, io non ci credo a sta cosa, Dani. Ti devo dire
5: sarebbe
4: la verità.
5: Autolesionismo.
4: Sarebbe pure uno che comunque ha fatto bene in passato, ha fatto delle cose, poi per carità, rispetto all'opinione di tutti, però non credo,
5: no,
4: che
5: secondo
4: sia...
5: me però colgo questo termine serio, sono d'accordo con Daniele, sai, termine serio, rigoroso, quindi cioè, voglio dire, esprime tante cose. Devi trovare la forza di essere affidabile, serio, nel senso che tu anche nelle dichiarazioni come ti poni deve essere il più sobrio possibile in questo momento, perché non è che siamo noi ad esaltare le caratteristiche di calcio, ma io ho sentito nazionale che può vincere un trofeo entro 4 anni, nazionale.
4: Questo è stato Mancini.
5: Sì, vabbè, dico, ma non solo, in generale, quindi dobbiamo riconoscere che siamo in un momento, come diceva Massimo giustamente prima, che non siamo, che siamo una nazionale terza fascia, no, dimmi tu, decidi te la categoria.
4: No, non lo so, guarda.
5: Il primo tempo con il Belgio sembravano che ci fossero 4 categorie,
4: sì, sì,
5: di differenza, nel secondo tempo no, alla pari, però tu devi trovare continuità, quindi...
4: Ma glielo diamo sto tempo a Mancini, sì o no?
5: Certo, glielo dobbiamo dare, Marco, perché tanto ci siamo dentro tutti quanti, dentro questa barca qua.
6: Marco, posso sollevare un tema, tornando diciamo sulla partita, anche sulla tecnica?
4: Sì, vai, vai. No, poi dimmi
6: ma
4: se tu dai del tempo...
6: può giocare ancora esterno?
4: No, per me no.
6: Perché
4: sì,
6: io
4: sì, no, io ti rispondo, per me
6: sì,
4: no.
6: Perché io l'ho trovato... Cioè, ho trovato un giocatore che ormai è un centravanti, non è più un'ala, quindi cioè, capisco far convivere lui e Pio Esposito.
4: Ma forse oggi però... faccio fatica pure a metterlo tra i titolari, Ken, in questo momento.
6: No, quello sì, però nel caso lo metto centravanti. Ecco, sì. Io chiedevo se eravate anche
4: facciamo un
6: Massimo,
4: giro.
6: Se erano convinti su
5: beh,
6: Ken
5: no, il suo ruolo, va, te la dico, Nick, la penso un po' come te. Poi lì a trovare, c'è gamba, c'è lo spunto, ci metto quello, ma insomma siamo in una situazione, se vogliamo entrare. Però concludo brevemente questo passaggio,
4: vai.
5: Daniele... serio, vuol dire affidabile, umile, affrontare, andare un passettino alla volta, come uscire, ci sono i manuali, come uscire da una crisi, che ne so, magari se devono comprare un manuale, umile, affrontare, andare un passettino alla volta, come uscire, ci sono i manuali, come uscire da una crisi, che ne so, magari se devono comprare un manuale.

0: Nick.
1: Non è più un attaccante esterno, è un attaccante centrale, quindi un centravanti, su questo non ci sono più dubbi ormai, quindi formazione iniziale sbagliata. Su Mancini è chiaro che bisogna dargli tempo, secondo me il problema è stata sbagliata la scelta iniziale, dopodiché non puoi cacciarlo via se sbaglia, per dire, se va un'imbarcata stasera e prende un'imbarcata pure venerdì prossimo contro la Francia allo Stade de France, ci può stare l'imbarcata contro la Francia. Quindi non è che puoi cacciare.
0: Ma perché è sbagliata la scelta iniziale? Me lo puoi dire in 30 secondi?
1: L'ho spiegato
2: l'altra volta, l'ha detto.
1: Per due motivi. Io non avrei mai ripreso Mancini, perché uno che molla la nazionale a Ferragosto per andarsene in Arabia, secondo me non deve più sedere sulla panchina nazionale. E poi perché forse, come ha detto giustamente Nicolò, se non sbaglio, Mancini è un po' superato come allenatore. C'è bisogno di un altro tipo di allenatore. Visto che la materia prima non è granché, ci vuole un allenatore che plasmi i giovani e che li aiuti a entrare.
2: Però Daniele, rispetto la tua opinione, che in parte condivido, però noi ci dobbiamo porre una domanda: quanto è più importante, Marco, retrocedere in Nations League o preparare la squadra in vista dei prossimi europei?
3: La seconda.
0: No, ma io ti aggiungo una cosa.
2: Oh, Brauni. Allora ci dobbiamo mettere, se no andiamo a fondo tutto, cioè nel senso che se noi, tu dici Mancini fuori, voglio Pirlo, voglio Maldini, cambiamo il presidente federale, per carità,
0: io sono d'accordo.
2: Aggiungo una cosa a quello che tu hai detto adesso. Un minimo di stabilità dei punti di riferimento.
0: Aggiungo una cosa, però voglio sentire prima Bonanni a quello che tu hai detto adesso. Tu hai detto giustamente, meglio la National League o prepararci per andare all'europeo? Io dopo ti aggiungo un'altra cosa a questa, voglio sentire Bonanni. Bonanni, tu dai tempo a Mancini e Ken non lo vedi neanche tu in quel ruolo?
4: Allora, Ken non lo so, non lo vedo nemmeno come potenziale titolare della nostra nazionale in questo momento, seppur stiamo vivendo un momento di difficoltà, però lui avrà ragionato su un aspetto fisico, come abbiamo detto, insomma c'ha gamba, è comunque un giocatore che ha un passo importante, ha fatto qualche buono spunto, però è un giocatore che secondo me ha dei grossi limiti, e ti ripeto, nel Como Dubigas giocherà molto di più, perché è un giocatore più funzionale, più forte tecnicamente.
0: Perfetto.
4: E poi per il resto la vedo come Stefano, l'ho detto anche venerdì. Questa è una competizione in cui noi in questo momento, sicuramente è una competizione importante, però noi ci dobbiamo preparare per andare ad affrontare delle qualificazioni ad un europeo o a un mondiale che ci dobbiamo per forza andare. Quindi ad oggi sicuramente prenderemo delle scopole importanti, perché io la prospettiva di vedere Francia e Italia e perdere 3-0 c'è. Cioè, non è un'utopia, cioè, ci potrebbe stare
2: il rischio c'è anche stasera, Massimo.
0: Il rischio c'è pure stasera,
4: potrebbe. Vabbè ragazzi, ma noi abbiamo perso con chi è che abbiamo perso
0: Bosnia, Macedonia,
4: con la Bosnia, abbiamo perso con la Bosnia, non ti parlo di Macedonia 3 anni fa 4 anni fa, io ti parlo di 2 mesi fa, 3 mesi fa, 4 mesi fa con la Bosnia, quindi
2: abbiamo pareggiato.
4: La prospettiva, non ci siamo qualificati.
2: Sì,
4: la prospettiva c'è.
0: Vabbè, comunque, staremo un po' a vedere. Siccome sto per chiudere il blocco, devo salutare Nick. Nick, ti voglio chiedere una cosa.
3: Sì.
0: Ieri ha fatto 50 anni Totti. Che posto secondo te occupa nel calcio italiano? Come giocatore, come giocatore.
3: Ora sinceramente bisogna prendere anche un range di anni, perché se mi dici dall'inizio della storia del calcio, sai quante gente forte c'è stata, cioè, quanti attaccanti bravi, per esempio io, si ricorda sempre poco Gigi Riva. Io sinceramente penso che Riva sia stato per esempio uno dei grandi attaccanti della storia della nazionale, che avrebbe meritato secondo me anche un po' più di menzioni, proprio perché il suo carattere è riservato. Però Totti, che ne so, io tra quelli che ho visto io con i miei occhi della nazionale italiana, nei primi 5 ci sta. Però sto parlando di quelli che ho visto io, ovviamente. Io Mazzola, Rivera non li ho visti, quindi sicuramente c'è.
0: Posso chiederti a te se ha fatto bene a fare tutta la sua carriera con la Roma, o forse dopo aver vinto, non so, lo scudetto, era un giocatore che si poteva cimentare in un'altra avventura e ambire, non so, a trofei importanti come Champions e Pallone d'Oro, perché aveva le qualità per farlo, no?
3: Ma io guardo, se fossi

0: se ti fosse della Roma non l'avrei mai voluto vedere con un'altra maglia.
1: E questo sì, ma io ti parlo del giocatore,
0: e
1: però
0: ti dico, secondo me, beh, comunque uno scudetto se l'è vinto con la Roma, e quindi qualcosa ha vinto, no? Non, forse poteva vincere molto di più, però ragazzi, io non lo so, io vedo Antognoni quando gira per Firenze, immagino cosa non sia Totti quando gira per Roma. L'affetto della gente per me, per come sono fatto io, per me vale molto di più di 10 trofei. Cioè, voglio dire, Totti è la Roma, cioè, è uno di quelli che ha scritto la storia della Roma. Quindi quando vedi Francesco Totti dici Roma, ragazzi, questo vale più di un trofeo.
2: Firenze c'è solo una squadra,
1: Anche cioè, questo è vero, capita. È vero, pure questo è vero.
0: Ma dico male o bene, Stefano? Dimmi, no, te, io non lo so. Ecco, ma io dici ti faccio beh, lo sbavento da Fiorentino,
2: no,
0: poi,
2: no, no, se vuoi dico anche la mia, no, posso.
1: Vai, ma... vai, tanto dopo ci torniamo.
2: No, brevemente dico, credo, per continuità. Poi gli stili, sugli stili, su... a me piace Baggio, a te piace Totti, piace... cioè, alla fine sei, è molto particolare la cosa, sugli stili, sull'espressione, sulla qualità, sull'estetica, sull'efficacia. Non c'è un calciatore che ha dominato un ventennio 18 anni consecutivi con rendimento e numeri come lui. Non ce n'è uno nella storia del calcio italiano.
1: Vabbè, mi hai risposto.
2: Una cosa pazzesca.
1: Poi dopo voglio sentire anche Bonanni e Garbo. Ma Nick, ti saluto. Buona settimana. Ci sentiamo presto. Un abbraccio.
0: Facciamo in bocca al lupo a Gilardino, perché comunque è la partita del Parma, no? Nel senso che c'è stato questo esonero. Di questa, anche lì vedete com'è strano il calcio. È stata una settimana in cui a fine settimana sono arrivati tutti gli esoneri. È arrivato l'esonero di questa nel Parma, è arrivato l'esonero, o meglio dimissione esonero sulla panchina dell'Empoli con Pagliuca che lascia l'Empoli, va alla Carrarese che esonera Cioffi e che al suo posto prenderà Andrioletti che si è svincolato da Parma, altra operazione condotta da Daniele Garbo, perché cioè, non è che
2: non
0: Garbo va a Padova e va a fare va a pettinare le bambole, fa la rescissione del Papu Gomez e quella di Andrioletti, capito?
1: Cioè. Grande, grande. Va bene, Nick, ciao, grazie, Nick. Buona settimana. Tra l'altro, voi, grazie ciao, ancora. Ciao, tra l'altro, alle 16.30 apriremo proprio una parentesi sul Parma. Ci fermiamo, break, arriviamo tra poco.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ecco, ci siamo. Stefano Palomani qui con me. Ciao,
2: ciao
1: Stefano.
2: Marco, ciao a tutti.
1: Ben ritrovati nuovamente. Salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno seguendo sul canale 61 Club TV, così sulla nostra app e anche sul canale 11 Gol TV nel Lazio e invece Italia 7 in Toscana. Quindi salutiamo tutti coloro che sono telespettatori, quindi davanti alla televisione, anche ascoltatori in radio, quindi tutto qua, tutte le forme di comunicazione, capito? Poi ci potete con l'app seguire su smartphone, PC e tablet, tutto
2: su DAB,
1: pure su DAB,
2: parola DAB,
1: non so se, andiamo pure lì. Allora diamo il buon pomeriggio a Daniele Garbo in quel di Padova. Ciao Daniele. Non c'è Daniele. C'è Daniele?
4: Sì, no?
1: Ah, ciao,
4: ciao.
1: Non ti sentivo. C'è anche Massimo Bonanni.
5: Ciao Massimo. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Si unisce anche Tommaso Bonanda alla redazione di Firenze di Tutto Mercato.
2: Ciao Tommaso.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: No, finiamo un attimo il discorso su Totti che abbiamo toccato, poi ritorniamo pure sulla nazionale per cambiare, sennò diamo un po' di variamo un pochettino. Così sentiamo anche Bonanni, Garbo e Bonan. No, dicevo, io ho chiesto che posto può occupare come calciatore, ripeto, visto che ha fatto 50 anni, facciamo ancora gli auguri, nel calcio italiano. Quindi abbiamo tanti campioni, giustamente prima Niccolò diceva abbiamo tanti campioni, no? Possiamo citarne alcuni, da Baggio, da Rivera, Del Piero, Totti, Riva è stato... Io però, per me questi giocatori qui li identifico sempre quelli con la maglia numero 10 o comunque questi giocatori che uniscono grande qualità, nonché gol, perché poi stiamo parlando di uno che di gol ne ha fatti. Tu hai detto la tua, la vuoi ripetere un attimo? Tu hai detto prima come...
2: Io credo che è un ruolo molto difficile, sì, in cui sì, devi fare la differenza e devi essere il più continuo possibile. E io credo per continuità, per efficacia, per risultati dati, diciamo così, che ha portato Totti, difficilmente riscontrabile in un'altra epoca. Insomma, lui ha fatto la differenza sempre e comunque, vabbè, qualche annata, insomma, un pochino chiaroscuro, ma tutte positive, almeno ha fatto 16 stagioni, le conto a memoria,
1: sì,
2: da assoluto protagonista in Serie A con la maglia della Roma. Poi mi aggiungo e concludo, tu hai fatto un'altra domanda, se fosse andato altrove Totti avrebbe vinto dei palloni d'oro? Io ti dico, Totti è stato Totti perché Totti è rimasto alla Roma. Se fosse andato altrove, questo è il mio parere, probabilmente non sarebbe stato Totti così forte.
1: Ah, vedi, questa è già un'altra chiave.
2: Perché lui, come ha detto ieri in intervista molto carina, anche informale con Ivan Zazzaroni, si è sentito protetto a Roma, c'è coccolato, e questa spinta gli ha dato a essere a dimostrare quello che è dentro, il suo carattere, la sua romanità, il suo anche, voglio dire, no, essere. E altrove non so se avrebbe avuto questa possibilità, insomma, a Real Madrid magari avrebbe fatto bene, ma non sarebbe stato Totti, okay. Sarebbe stato uno dei tanti, secondo me, uno insieme agli altri.
1: Insieme agli altri. Bonanni, tu, che mi sembra che tu l'hai pure incrociato, no?
2: Ha vinto lo scudetto insieme.
4: Io ho avuto la fortuna e il piacere di vederlo da compagno di squadra prima e dopo. Ho fatto pure qualche anno dopo, ai 40 anni miei e 45 anni, 46 anni suoi. Vabbè, io su Totti ho un'opinione, insomma, stratosferica, perché come giocatore gli ho visto fare delle cose in allenamento che ho visto veramente fare a pochi, e purtroppo non ho una memoria così tanto importante su altri giocatori, ma ho visto Baggio, ho visto Del Piero. Io parlo di italiani, però, E, insomma, Totti secondo me è primo, secondo, è uno di quei giocatori lì, sì. Okay. Secondo me Totti quando lo mettevano a paragone con Del Piero, secondo me lui è più forte, personalmente credo che sia più forte, ed è, come ha detto Stefano, un giocatore che ha avuto un rendimento con una costanza disarmante. Mm-hmm. Quindi è un giocatore che ha fatto la prima punta pur non essendo prima punta. Mm-hmm. È un giocatore che, se lo mettevi a fare trequartista, faceva la differenza. Con Zeman faceva l'esterno,
1: ha fatto pure l'esterno con Zeman.
4: Quindi, insomma, credo che un giocatore come Totti in Italia non arriverà più. È un giocatore che è riuscito a giocare bene con Cassano, che anche lui non era una prima punta, e quando giocavano Totti e Cassano stavano bene insieme, insomma, diventavano fenomenali entrambi. Quindi credo che veramente in Italia ce ne siano stati pochi come lui.
1: Buon anno, mi tengo Daniele Garbo per ultimo. Buon anno.
6: Spero di non sfigurare tra chi ci ha giocato e tra chi ha sicuramente molta più esperienza di me. Allora, sarò rapidissimo. Ieri su tutto il mercato web chiaramente abbiamo un po' affrontato anche la questione del compleanno di Totti, sia da un punto di vista più leggero, con, no, la due giorni a Las Vegas, raccontando un po' quello che ha fatto, giustamente quello del lato personale, non c'entra nulla, sia per celebrare un po' i 50 anni di un giocatore diverso dagli altri. Io ho scritto personalmente di mio pugno Totti magnifico campione e alfiere del nostro calcio nel mondo, con un'aggiunta che ci ha fatto sentire orgogliosi. Ora, in un momento dove il calcio italiano versa in delle situazioni comatose, ci viene anche un po' da vergognarci in confronto con le altre realtà, parlare di Totti, esco un attimo dalla questione Roma, ci fa anche tornare alla mente che eravamo forti. Eravamo forti, e anche a detta di tanti campioni che negli anni intervistati hanno parlato di Totti, sto parlando dei campioni stranieri, non ce n'è mai stato uno che non abbia riconosciuto le sue qualità. E il fatto di presentarci al cospetto con la nazionale contro altri nazionali e sapere che anche gli altri avevano paura di un giocatore come Totti per la sua forza, e questo secondo me è un qualcosa che aiuta a inquadrarlo e a definirlo. Sulla Roma e su quello che ha fatto la Roma io non ho nulla da aggiungere, perché parlano i numeri e tutto il resto, però è stato uno di quei pochi giocatori nella storia del calcio italiano che ha messo tutti d'accordo, che è una frase inflazionata, ma secondo me qui si capisce chi ha qualcosa in più, al di là del campanilismo, certo, il tifo per una squadra o per un'altra. Mm-hmm. Totti non lo si poteva non amare come calciatore, e quando un giocatore mette d'accordo tutte le tifoserie d'Italia e tutti dicono è un grande campione, vuol dire che sei speciale.
1: Daniele, vengo da te, e in base anche, insomma, alla tua esperienza, ti chiedo proprio che posto gli daresti nel calcio italiano, no? Considerando anche gli altri calciatori, quelli forti che abbiamo avuto il piacere di vedere.
7: Guarda, io ho avuto la fortuna e il privilegio di accompagnare praticamente tutta la carriera di Francesco Totti, fin dal suo esordio in Serie A a 16 anni, quasi tutta, perché poi la mia carriera è finita prima della sua, quindi non ho potuto raccontare il suo addio al calcio, che ovviamente è stato molto più emozionante del mio addio al giornalismo, che non gli fregava niente a nessuno. E detto questo, io ho avuto il privilegio, anche essendo anziano, di vedere giocare giocatori di cui si parla molto, ma pochi l'hanno visti giocare. Uno di questi è Gianni Rivera. Ecco, quello che ha fatto Gianni Rivera, secondo me, è qualcosa di inarrivabile. Anch'io mi sono posto il quesito tante volte, come ha detto giustamente Stefano, se Totti, andando via da Roma, poteva andare al Real Madrid, poteva andare al Milan, avrebbe potuto vincere il pallone d'oro. Secondo me ha ragione Stefano, non ci avevo pensato a questo aspetto. Totti è stato Totti perché è rimasto sempre alla Roma. Se fosse andato a Madrid, per dire, un ambiente diverso, dove ti coccolavano, non ti coccolavano perché eri uno dei tanti campioni, non eri il campione, forse non sarebbe stato Francesco Totti. Questo ha ragione, perché dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista tecnico, avrebbe potuto tranquillamente vincere il pallone d'oro. Però radicato da...
1: Ma non è un limite però pensare così?
2: Ma non è che è la forza, il limite nel tempo stesso è... Marco, noi viviamo a Roma, è troppo romano, è... Cioè, immagina
1: Totti, un limite suo, non può essere
2: andato a Madrid, che me dai in caffè, cioè capisci, damos un caffè, cioè è proprio Totti, è proprio Roma, sta là radicato, radici, e lo togli fuori da Roma, non lo so. Sì, questa no, è la mia, ma gli faccio un affettuoso, visto che sono romano, capisco, cioè è un limite, ma è stata la sua forza. Cioè lui dice, io se fossi andato da un'altra parte, forse no. Secondo me no, poi non ci abbiamo la controprova.
7: Manca la controprova.
2: No, cioè. Però perché... non sarebbe stato così immenso e così esclusivo, no, però... così unico, così grande. Gli sto facendo complimento e riconoscendo una stima immensa che è una
1: sua. Però sapete perché mi trovo parzialmente d'accordo con questa osservazione? Perché gli abbiamo
2: visto... è troppo
1: visto...
2: romano, è troppo...
1: Sì, allora tu mi dici caratterialmente, però dal punto di vista tecnico questo è stato un giocatore che ha fatto vedere delle cose che non aveva niente da invidiare ai grandi fenomeni che stanno al Real Madrid. Quindi certo, io dico, se questo giocatore avesse fatto... Allora, se voi mi dite caratterialmente, forse sarebbe andato in difficoltà proprio perché la sua romanità è talmente forte che sta fuori da Roma, era complicato per lui, ma dal punto di vista tecnico,
2: che ne so,
1: secondo me questo non c'aveva niente da invidiare.
2: Alberto Sordi da Roma, allora, Proietti da Roma, sì, Pedrolini da Roma, cioè è una figura però nel calcio.
1: Questo è un pregio che diventa un difetto, però
2: sto dicendo che altrove non sarebbe stato come Superman, no? Cioè non si sarebbe trasformato in Superman. Qui era Francesco Totti, nato, e poi si trasformava all'Olimpico, aveva sempre il vento a favore, ecco. Questa cosa qui l'ha aiutato, l'ho detto anche in intervista recentemente, mi sono sempre sentito protetto. E sta cosa non è che l'ho fatta io, l'abbiamo fatta insieme. Quindi descrive quello che è il mio pensiero, ma non è che vuol dire che se fosse andato altrove non sarebbe stato Totti. Sarebbe stato ugualmente forte, ma non sarebbe stato Totti.
1: Chiarissimo, vai.
7: C'è un tratto del carattere di Francesco Totti che chi lo conosce sa qual è. Ed è la timidezza. Francesco è un ragazzo molto timido. E quindi in un ambiente come quello del Real Madrid, in cui era pieno di campioni, di gente che se la tirava, così via, lui forse sarebbe stato un pesce fuor d'acqua, mentre a Roma, dove lo coccolavano, dove era il re di Roma e così via, era un altro discorso. Però ripeto, manca la controprova.
2: Cioè.
7: Io non ho
2: detto, Daniele, sarebbe stato ugualmente forte, ma non sarebbe stato esclusivo, così unico, forte proprio pallettonico, come a Roma, ecco. Questo io,
7: la timidezza, c'è un episodio che
2: per la sua romanità, per il suo modo proprio di vivere, di pensare, di esprimersi,
7: dicevi un episodio che... quando lui era giovanissimo, aveva esordito da poco in Serie A, l'allenatore da Roma era Mazzone, e andai a fargli un'intervista il sabato per guida il campionato, che andava in onda la domenica e noi le registravamo di solito il sabato, e quindi chiesi a Mazzone di fare Totti, e lui mi dice no, il ragazzino è troppo timido, no. Io ho detto no, ma Carlo stai tranquillo, lo metto a suo agio. Così. Alla fine l'ha fatto scendere dal pullman, stavano partendo per una trasferta, non mi ricordo quale. Questo ragazzo scende, allora me lo presenta Carlo Mazzone, dice ecco ti presento Daniele, è un giornalista ma è una brava persona. Già questo giornalista ma una brava persona mi scappava da ridere ovviamente, no? È un amico, è un giornalista ma è una brava persona. E allora ti vuol fare due o tre domande per guida al campionato, va bene. Allora dico Francesco, guarda, è una cosa registrata, quindi se sbagli tu o sbaglio io, la rifacciamo, stai tranquillo, stai serio. Sì, non ti preoccupare. Partiamo, faccio la prima domanda, diventa rosso come un peperone e si impappina subito. E quindi ho detto stop, ripartiamo. Ho detto quando tu sei pronto, noi la rifacciamo. Se la rifacciamo altri 10 volte finché non viene bene, stai tranquillo. Da quel momento in poi è stato sereno e non abbiamo avuto nessun problema. E da quel momento in poi il mio rapporto con Totti è stato sempre un rapporto di grande affettuosità, perché lui si ricordava probabilmente quell'episodio. E per rispondere alla tua domanda iniziale, in una ipotetica classifica dei giocatori più grandi di sempre, in Italia ovviamente, io continuo a mettere al primo posto Gianni Rivera, metto al secondo posto Totti assieme a Baggio.
1: Ed è un po' una classifica che sta venendo fuori anche dai nostri ascoltatori, perché poi vabbè c'è chi dice di Totti in nazionale, ricordiamo i due rigori contro l'Australia e contro l'Olanda, ben gestito a Roma, errore che hanno fatto a Napoli con Maradona. Scusatemi, ma Baggio era una spanna più forte, più di Totti. Poi da juventino Totti per me tecnicamente era più, un po' più forte di Del Piero. Alex ha vinto di più semplicemente perché ha giocato nella Juve, che in quel periodo ha vinto tanto. Poi Totti rispetto a Baggio e Del Piero forte solo fisicamente, infatti pochissimi infortuni, non è poco. Pensate un po' se gli altri due senza infortuni gravi dove sarebbero arrivati. Poi vabbè, c'è chi da top 5 fa appunto con Baggio, Rivera, Riva e Pirlo, insomma. Poi ognuno giustamente dice la sua. Va bene, dai, mi piace questa cosa, perché poi quando parliamo di questi grandi campioni vengono fuori tante cose. E vi voglio coinvolgere su un altri
2: visto che non c'è, ce ne sono pochi.
1: Ce ne sono pochi, come diceva Bonan, ci porta indietro, esatto, al vero, tempo detto, di come eravamo forti. Insomma, bene, questo ha fatto secondo me un riferimento giustissimo a quello che eravamo e quello che oggi purtroppo siamo. Bisogna prendere coscienza di quello che siamo oggi, senza fare tanti voli pindarici. Sentite, un'altra cosa vi voglio dire, visto che il 6 ottobre si ritira Messi, saluta la nazionale, cioè si ritira, saluta la nazionale, fa l'ultima partita d'addio. Chi eredita secondo voi la 10 in Argentina? Nico Paz o Mastantuono?
2: Ah, non lo so.
1: Che dite? Ma Tommaso svuota la testa. Nessuno dei due?
6: Per me nessuno dei due in questo momento.
1: Nessuno merita quella maglia?
6: In linea generale nessuno. Ad ora Mastantuono ha troppe poche presenze, Nico Paz abbiamo visto anche ora nel recente mondiale è partito come primo cambio di Messi, o comunque come primo o secondo cambio dell'Argentina. Poi abbiamo visto che con il passare del torneo, quando le fasi sono fatte un pochino più importanti, Nico Paz o non è entrato o comunque non è entrato come primo cambio e ha fatto fatica. Secondo me non ha ancora.
1: Però in prospettiva, Tommaso, se dovessimo spendere, diciamo, non so, una preferenza tra questi due, che chi ha più potenzialità, ecco.
6: Secondo me, allora in Argentina preferirebbero Mastantuono, ma perché Nico Paz paradossalmente è un giocatore un pochino più europeizzato, passatemi il termine. Invece là Mastantuono gode ancora, diciamo così, di un po' di credito. Per una questione caratteriale, per una questione della squadra da cui viene, insomma. Però io francamente ad oggi mi vengono i brividi a pensare la 10 su un'altra sulle spalle di un altro giocatore.
1: Lo so, ma purtroppo, come si dice, si va,
6: cioè, non vorrei la dessero magari un giocatore di esperienza, mm-hmm, diciamo, che faccia da ponte in attesa del nuovo 10.
1: Non lo so. Però questi sono due bei talenti, secondo me. Stefano, tu se dovessi scegliere?
2: No, non la penso come Tommaso, mi mette in difficoltà, non so darti una risposta. Qui stiamo parlando di un genio assoluto del calcio mondiale, di un'icona.
1: Il tempo, come si dice, si va avanti.
2: No, sono d'accordo con te, poi bisognerà pure assegnarlo che manda il numero 10. Però insomma, pensi a Maradona, a Messi, non vedo.
1: Non li vedi pronti nessuno di due per questo tipo di...
2: Sono d'accordo con Tommaso, ancora siamo nella fase
1: lontani,
2: un po'...
1: tutte e due. Sì. Bonanni?
8: Io, in questo momento probabilmente non la vedrei bene in nessuno dei due, fermo restando che Mastantuono lo conosco poco, Nico Paz lo conosco di più perché ovviamente sta da più tempo da noi, ma per quello che ho visto Nico Paz mi sembra, a gusto mio personale, più forte di Mastantuono. Quindi se devo dare un giudizio tra i due, preferirei più Nico Paz a Mastantuono, ma ripeto, qua si parla della 10 l'Argentina, che ce l'ha avuta Messi, Maradona, insomma. Non è semplice essere ricordato poi ad aver indossato la 10 dell'Argentina.
1: No, assolutamente. Daniele Garbo, stiamo parlando avete visto che gol che ha fatto, quando è stato l'ultimo turno dei campionati in America, ha fatto un gol, ragazzi.
7: È una maglia pesantissima nel numero 10 dell'Argentina, perché dopo Maradona l'unico degno di indossarla è stato Messi, secondo me, e quindi trovare un erede a Messi in questo momento mi sembra molto complicato. Rischi pure di creare delle aspettative, rischi pure di creare delle difficoltà ai giocatori giovani che la dovessero indossare, per cui francamente io non saprei chi scegliere. Non so in prospettiva se valga di più Mastantuono oppure Nico Pasta. Non sono così tecnico da poter esprimere un giudizio come l'ha espresso giustamente Massimo Bonanni. Nico che è una maglia molto pesante e non saprei proprio chi darla in questo momento.
1: No, no, sono due. Oh, loro ce li hanno, due giocatori talentuosi, però bisogna dirlo. Certo. Cioè, sono due ragazzi che il talento ce l'hanno. Quindi l'Argentina, diciamo, casca in piedi. Voglio dire, non trova quel giocatore di quel livello, però trova un trova comunque dei giocatori di livello, cosa che noi non abbiamo, Tommaso. Su questo non ci sono dubbi.
6: Sì, vi devo aggiungere che secondo me c'è da fare ragionamento anche su chi sarà poi anche, non solo il 10, ma anche chi sarà il nuovo 9 dell'Argentina.
1: Certo.
6: Perché abbiamo visto che l'Argentina negli ultimi due mondiali, nelle ultime competizioni, diciamo così, grandi competizioni, è partita dal 10, da Messi, più a girare i compagni di reparto, no? E ad ora io, va bene Lautaro, va bene tutti gli altri che hanno giocato, è sempre 9 al pari del 10, no? Questa è una banalità, però secondo me è anche utile capire l'Argentina come ripartirà, con quale nuovo 10 e con quali nuovi 9 ripartirà per ricreare una sorta di coppia d'attacco. Insomma, i nomi non mancano, ma sono tutti un po', sai, livellati, o comunque in un momento uno più avanti, certo, uno più indietro. Insomma, c'è curiosità, come il Brasile per il resto.
1: Assolutamente. Sentite, l'ultimissima ve la faccio commentare, la prendo da tutto mercato web. Via libera al nuovo stadio della Roma, il sindaco Gualtieri, momento storico. Quindi ci siamo, abbiamo letto prima la notizia con in apertura con Luca Calamai, è arrivato quindi l'ok per realizzare questo stadio dopo tanti anni, Stefano, di tentativi per individuare posti e chi voleva insomma poi finanziare. Ci siamo, e anche questo è un progetto che poi verrà realizzato pensando europeo. Quindi mi date un vostro pensiero velocissimo, Stefano?
2: Beh, io speriamo che sia, credo che insomma dobbiamo sperare anche per gli altri, per tutta Italia, per che sia una via, insomma un qualcosa che si possa aprire, visto che abbiamo sempre posto l'attenzione sulla burocrazia che ha sfinito sto paese, insomma. Io non so poi come si realizzerà, in quanto tempo si realizzerà questo impianto. Roma è una città difficile, però è una vittoria, una piccola vittoria, una piccola grande vittoria di una città con tante problematiche, e quindi insomma che poi possa farlo la Lazio, lo possa fare il Milan, lo possa fare l'Inter, insomma che si possa aprire, visto che poi messi come siamo messi, l'Europeo del 2032, gli stati fatiscenti, certo, non solo certo, quello, certo. Abbiamo anche altro, il commissionamento alle porte, Ceferin già ci ha bacchettato, insomma un bel caos, però intanto gli impianti, parliamo sempre di privatizzare gli impianti, di renderli di proprietà, eccetera, cominciamo.
1: E allora vi aggiungo soltanto che il completamento del nuovo stadio è previsto entro il 2031, con l'obiettivo di fare in tempo per Euro 2032. Daniele.
7: Ma guarda, noi sull'impiantistica siamo in ritardo non di tantissimo rispetto all'Europa, solo una quarantina d'anni, insomma non è una roba proprio preoccupante, ecco. Per cui non so quanti anni, perché io lavoravo ancora quando si parlava dello stadio di Tor di Valle sotto casa mia. E poi sappiamo tutti come finirà. Adesso finalmente questo sembra un passo definitivo verso la costruzione di questo benedetto stadio, che è un asset fondamentale per una società di calcio. Guardate lo stadio dove giocherà stasera l'Italia a Bursa, nella parte asiatica della Turchia. È uno stadio modernissimo. In Turchia sono già pronti per l'Europeo praticamente. Noi ancora dobbiamo ancora pensare agli stadi, a quelli da sistemare, a quelli da costruire. Quindi sì, la burocrazia italiana è una delle vergogne di questo paese, forse la più grande vergogna di questo paese. Per cui se finalmente questo stadio della Roma vedrà la luce, sarà veramente una conquista per tutto il calcio italiano, non solo per la Roma.
1: Mi hai fatto ricordare Tor di Valle, quando mi inviò Mediaset a fare un servizio, ci presentarono tutta sta roba dentro, come dovevano fuori, tutto il plastico, una roba, un pranzo, questi qui ci offrirono per far sta una roba pazzesca, poi niente, è finito tutto.
2: È rimasto il plastico.
1: Sì, però il pranzo era buono. Tommaso, vengo da te.
6: Ma allora voi ricordatevi che noi qui dalla redazione trasmettiamo da Firenze, sì. Quindi quando parliamo di stadio a noi ci cominciano a cadere
1: le bolle.
6: Il braccio destro, il braccio sinistro, e mi fermo qua per non dire cos'altro è accaduto negli anni. Quindi capite bene che una notizia così può far altro che piacere, ma per quello che diceva anche Daniele, la burocrazia e quant'altro. C'è da dire che, ora io lo leggevo prima, i lavori iniziano nel 2027, la chiusura dei lavori, come dicevi giustamente tu Marco, 2031, siamo in tempo per 2032 perché tra pochi giorni ci sarà anche la consegna della lista degli stadi alla UEFA. Ci siamo ridotti a esultare per una conferenza dei servizi che dura meno del previsto. Ci tocca questo, è vero, a ragione Daniele, siamo in ritardo di 40 anni, quindi tocca accontentarci di questo, però almeno quando c'è una cosa positiva sottolineiamola.
1: Sottolineiamo, quindi, assolutamente.
6: Cioè,
1: sì.
6: Se no sembra che no, non ci vada bene nulla.
1: Hai ragione.
6: Quindi una volta che c'è una fumata bianca, diciamo,
1: Di solito
6: quindi,
1: sono tutte nero, grigie, insomma, qui invece...
6: A lei la Roma, a lei lo stadio della Roma, viva lo stadio della Roma, viva, viva tutto, viva tutto.
1: Buon anni e chiudo con te. Buon anno, ecco. Vai.
9: Mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo, forte e chiaro, vai.
9: Ridimmi un po' la domanda.
1: No, sullo stadio, perché è arrivato l'ok, quindi via libera, 2031 dovrebbe essere finito.
9: È una cosa, insomma, importantissima. Stavo sentendo oggi che in Turchia hanno stanziato 10 miliardi di euro, credo, sulla ricostruzione degli impianti, degli stadi, e ad oggi ci sono 25 impianti nuovi che permettono alle società di avere strutture proprie e programmare meglio, insomma, le proprie cose. Credo che noi ancora oggi, insomma, siamo indietro purtroppo in questo, e sarei contento per la Roma se riuscissero realmente a fare questo stadio, perché, insomma, ripeto, per me avere un impianto di proprietà diventa di fondamentale importanza.
1: Assolutamente, come diceva appunto Tommaso, sono le cose positive, poi accogliamole perché già sono poche. Va bene ragazzi, mi devo fermare, voglio ringraziare Daniele Garbo, a presto Daniele.
2: Ciao Daniele,
7: grazie a voi.
1: Un abbraccio, grazie anche a Massimo Bonanni.
2: Ciao Massimo,
1: ciao Massimo.
9: Ciao,
1: a presto.
9: Ciao ragazzi, grazie.
1: Tommaso, ci vediamo domani, ci commentiamo la nazionale.
2: Ciao Tommaso,
6: non vedo l'ora.
1: Un abbraccio, ciao.
6: Ciao,
1: un saluto
6: ciao,
1: anche alle reazioni di tutto Mercato Web. Noi ci fermiamo, break, torniamo tra poco.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Siamo tornati Stefano, Eccoci. Nuovamente con i nostri amici telespettatori e radioascoltatori, insomma tutti, e in questo pomeriggio di Maracanã. 331 8200 213, magari chiedo a Claudio se riusciamo anche a sentire qualche audio del Camigo adesso che ci sta mandando messaggi sui vari temi che abbiamo affrontati, dalla nazionale a Francesco Totti, ai vari 10 che abbiamo parlato prima in tema del calcio argentino. Tanti messaggi, no, che dice, però due talenti come quelli argentini, dicono, ossia Nico Pass e Mastantuono, giocano nel campionato italiano.
2: Vero.
1: Non male, insomma, almeno... un po' di talento lo vediamo. Non è italiano, però non è talento italiano, però almeno vediamo qualcosa. C'è Massimo Orlando in collegamento con noi. Ciao,
2: ciao Massimo.
1: Lui sì che di talento ce n'aveva. Sì. Massimo.
7: C'erano quelli bravi davanti.
1: Però tu eri uno bravo.
7: Era dura.
1: Però insomma, un po' di il tuo spazio te lo sei ritagliato, dai.
7: Sì, certo.
1: Un po' sfortunato, come dico sempre, però come Stefano qui vicino a me.
7: Esatto.
1: La vita ci vuole fortuna anche un po'.
2: Massimo
1: era forte, sì, assolutamente.
2: Adesso lui un po' si nasconde, perché sai, è sempre difficile dire quanto uno poi era forte.
1: Certo.
2: Quindi è meglio farlo dire agli altri.
1: Certo,
2: però
1: assolutamente.
2: Massimo non è che può dire
1: il contrario.
2: Sì, non può dire nemmeno, perché poi dice: ah, ma è preso. No,
1: lo
2: dico io.
1: Una persona molto umile.
2: Era un giocatore fenomenale.
1: Sì.
2: Non era molto lontano da questi talenti qui, se avesse avuto un percorso, sai, poi ci sono anche i momenti della carriera in cui qualcuno deve sostenere l'allenatore giusto, fortunio, la cosa, cioè tante cose, però insomma come talento stava vicinissimo ai grandi.
1: Sì. Sapete chi c'è con noi ragazzi?
2: Chi
1: Mister
2: c'è?
1: Gigi Cagni, che saluto subito.
2: Grande
1: misterone,
2: mister.
1: Guarda,
2: adesso...
1: eccolo qui.
2: Che
1: ciao
2: bello.
1: Mister, come stai?
2: In Sicilia ancora, al mare stai?
1: No,
10: sono a Chiavari. Io ero forte,
2: ecco.
10: Vedi,
2: Gigi.
10: No, aspetta.
2: Era una radiolina in campo, Gigi Gagne,
10: sai? Difensore fortissimo, tecnicamente scarsissimo, mancino ma scarso. Penso di essere stato il peggior mancino che ci fosse in quella generazione. Mamma mia, confronto a quelli che c'erano, voglio dire. Però difensore fortissimo.
2: Però eri un ministro della difesa.
10: Ah, sai, la cosa che mi fa dire questo è perché quando poi ho cominciato a fare il libero, un mio compagno di squadra mi si gira un giorno e mi dice: ma come mai sei già lì? Cioè io ero già prima, prima che arrivasse la palla, dove poi arrivava, io c'ero già. Questo era un pregio naturale che non mi ha insegnato nessuno, la mia fortuna è stata quella di intuire quello che poteva succedere in una partita. All'80% sbagliavo poco.
1: Invece adesso sbagliano tanto, caro mio.
10: No,
1: è così.
10: Beh, però c'è anche il discorso, io avevo passione come i miei compagni, avevamo altri occhi. Io adesso ho fatto un post oggi in questo senso, su non c'è empatia da parte dei giocatori, e ho visto l'intervista di Calafiori, mi sono sentito male, giuro.
1: Ma perché ti ha fatto arrabbiare Calafiori? Che ho sentito che ti sei arrabbiato.
10: Non mi ha fatto arrabbiare assolutamente. Io,
1: no, vabbè, hai sottolineato quello che ha detto.
10: Stefano, sei stato giocatore, quindi domanda della giornalista.
2: Non ha detto niente.
10: Ma in quell'azione ha detto la specifica di qua di là. La risposta è stata: non ricordo, devo vedere il video.
2: Vabbè.
10: Dov'era?
2: Era transagonistico,
1: dai, chiamiamolo così.
10: No, poi una cosa che ho detto oggi, ma veramente io ho fatto parallelo a tutto quello che è successo negli europei di atletica, no? Quando facevano le interviste agli atleti dell'europeo, anche quelli che non vincevano, avevano degli occhi, sai, quelli di felicità, di sono freddi. Se tu vai a vedere l'intervista di Calafiori, era, a parte che non guardava mai nella telecamera, no? Ma rigido, freddo, senza emozione. Io queste cose non le posso comprendere. Sarà anche caratterialmente, non lo metto in dubbio, però hai messo la maglia della nazionale, dovresti essere, anche se hai perso,
1: ma secondo me questo è un altro, guarda mister, che tu, voglio sentire anche Massimo qui, Stefano, questo è un altro tema, la maglia della nazionale quanto realmente è sentita in questo momento, Massimo?
10: Secondo me poco.
1: Pure per me, Massimo?
11: Ma sai, l'abbiamo già affrontato, Marco, ti ho sempre detto che purtroppo i giocatori di danno la sensazione quasi che sia un peso andare in nazionale, e purtroppo lo si è visto negli anni, gente che all'ultimo inventa un fastidio muscolare, non è sentita la nazionale, dai, bisogna ammetterlo, perché io non voglio scagliarmi contro questi ragazzi, è partita una nuova gestione, speriamo che possa andare tutto bene, ho i miei grossi dubbi, però non credo che ci sia questo amore per la nazionale come vediamo dalle altre parti.
1: Hai dubbi che Mancini non possa, diciamo, completare questo mandato, secondo te?
11: Ho seri dubbi, sì, onestamente io credo che si sia sbilanciato un po' troppo anche nelle dichiarazioni Mancini, capisco che voglia infondere entusiasmo, autostima, tutto quello che serve adesso per ritornare ad avere anche un po' il pubblico dalla tua parte, perché guarda che l'operazione simpatia, cioè quando noi parlavamo della scelta dell'allenatore, che si poteva andare su Baldini, secondo me sarebbe stata una cosa meravigliosa anche per la gente. Adesso la gente è stufa, 3 mondiali saltati, queste prestazioni, cioè la gente non, in questo momento non ama l'Italia, non riesce a guardare la partita. Io Firenze è molto particolare perché ce l'ha un po' con l'Italia da sempre, però trovo la gente per strada e mi dice: io spero che perda.
1: A me sta cosa, Massimo, fa terribilmente incazzare, però.
11: No, infatti anche a me, però, è il sentimento che si sente in giro per l'Italia.
1: Stefano,
2: c'è poco altro da aggiungere. Secondo me poi il discorso è che la nazionale prima era, voglio dire, l'università, cioè nel senso che dovevi arrivare lì e per un motivo o per un altro dovevi meritartelo. Adesso diventa, sono cambiati i tempi, per carità, e mi adeguo, però non può essere un festival delle grandi occasioni, oppure ecco, non è con effetti speciali che ci vogliono sbalordine con delle convocazioni. Ecco, secondo me, non lo so, qui abbiamo un grande allenatore che è Gigi. Devi lavorare su un gruppo di
10: 16. Le convocazioni sono facili.
2: No, sì. Sono facilissime. No, però devi andare su un gruppo di 16 giocatori. Cioè, voglio dire, anche un calciatore si deve riconoscere nella titolarità, nell'importanza, siccome non devi creare un valore. Cioè, io vi faccio questa domanda adesso: in questa nazionale, il valore assoluto, l'eccellenza, da chi è rappresentata? Da Donnarumma.
1: Sì.
2: Per il resto non c'è
1: un fuori classe della
2: allora
1: nazionale.
2: Qui abbiamo Cagni, io sono non ho mai fatto un allenatore e quindi faccio 300 passi indietro, però io credo, non lo so a naso, che per fare una squadra, per fare prima un gruppo e poi una squadra, tu voglio dire, il calciatore poi ti misura, ti pesa, nel senso ti devi orientare, quindi si capisce più niente, cioè è un continuo tourbillon. Io capisco la scrematura, poi si arriverà a un punto, per carità, capisco la proiezione di Mancini che è più per le qualificazioni all'europeo che non la Nations League, ma qua c'è la spada di Damocle del commissariamento, e la storia sua personale della rabbia e le cose, quindi se non fai risultato la gente non vede l'ora,
1: non vedono l'ora di sparare addosso
2: quindi a me, io non partecipo a questa cosa qua perché so che è molto difficile uscire fuori da una crisi, però importante è intercettarla e come diceva anche Massimo giustamente, cioè tu ci vuole serietà significa sobrietà, significa capire che non sei una delle nazionali più forti del mondo, anzi sei nel mucchio e devi ripartire, e ti serve uno sforzo impegnativo notevole per non essere più forte e per eccellere, per stare lì, per stare lì a ridosso delle 8-10 nazionali più forti del mondo. Invece se tu pensi che con la bacchetta magica trovi quello, trovi quella, sarà una discesa libera verso l'abisso che già ormai constatiamo da tempo.
10: Scusa, ma per fare tutto questo che tu stai dicendo che è giusto, bisogna partire dalla base. Non abbiamo ancora un presidente della federazione.
1: Cioè ci sarebbe.
10: Ma vi rendete conto che
2: però
10: da lì
2: Gigi,
10: già...
2: però cerchiamo di separare le cose. Noi abbiamo vinto un mondiale con la federazione commissariata. Ma abbiamo vinto un mondiale con la federazione commissariata.
10: No, ma adesso
2: c'era Guido Rossi, non c'era un presidente federale.
10: Sì, però Stefano, c'erano giocatori di qualità e c'erano giocatori di personalità.
2: L'abbiamo scoperto dopo, quando l'abbiamo vinto il mondiale, all'inizio.
10: Sì, però avevamo, c'era un gruppo,
2: non
10: di
2: c'è dubbio,
10: grosso
2: certo,
10: gruppo
2: certo,
10: di giocatori di qualità sotto tutti i profili, no? Dove nessuno, il selezionatore faceva il selezionatore, non è che faceva diventare, io ho appena detto una cosa riguardo a Roberto Mancini. Ho detto, ma scusami, io ho fatto l'allenatore, sono un po' più vecchio, posso dirti una cosa, ma se il selezionatore deve prendere 35 giocatori come ha fatto, che sono solo questi, poi a secondo della partita e decidi il sistema di gioco, metti i giocatori che hai convocato che giocano in quel ruolo, per quel sistema di gioco. Questo devi fare. Non inventare Ken alla destra, adesso vedo la formazione stasera, Raspadori alla destra, probabilmente giocherà col 4-3-3, Tonali regista, che non lo è, non gioca in quel ruolo nella propria squadra. I giocatori che ha messo in campo, i difensori, il Beggio, non so, poi lui ha detto che potevano addirittura pareggiare, non lo so. Noi finivamo fine primo tempo 3-0, 4-0, non c'era niente da dire. I difensori si è visto che non erano coordinati. Cioè, Mancini gioca a uomo. Allora devi giocare a uomo, dov'è il problema? Non sei tu che devi fare il sistema di gioco. Non sei tu. Devi
2: Gigi, ti posso fare una domanda? Perché mi piace come questo no? discorso. Cioè, questo 4-3-3, no? Secondo te noi abbiamo i centrocampisti per fare il 4-3-3?
10: Ma con Romano regista sì, poi hai due mezzali.
1: Quindi tu insisteresti su
10: me.
1: Romano?
2: Però per fare 4-3
10: assolutamente
2: ti
10: sì,
2: serve,
10: ma scusami,
2: ti serve almeno un palleggiatore o due palleggiatori in mezzo al campo.
10: Ma scusatemi, allora io vedo Romano giocare a calcio, vedo Romano far regista, d'accordo? tocca 50 palloni, 100 palloni, va a prendersi la palla. In nazionale stava lì in mezzo, avrà toccato 4 palloni. Ma non è così. Tu devi dirgli al giocatore, se fai giocare quel giocatore lì, tu gioca come stai. Fine. Quello che succede, succede, non è un problema. Ken alla destra. L'hai mai visto tu? Io no. Perché? Perché vuoi fare, vuoi cambiare.
2: Però Gigi non mi ha risposto. Ci abbiamo i centrocampisti per fare il 4-3-3?
10: Secondo me sì.
2: Ma non ti serve un palleggiatore? Un palleggiatore?
10: Ma Ricci, ma palleggiatori, ma no. Ragazzi, qua
2: no,
10: cioè, tecnicamente noi.
2: Perché
10: non
2: prima
10: siamo
2: c'aveva Giorginio, Verratti e Barella in mezzo al campo. C'aveva Berardi, cioè era una squadra.
10: Tutto quello che vuoi, però contro il Belgio, non è che sono inferiore al Belgio, su tecnicamente, ma tu devi giocare a parte che loro giocano, se tu vedi tutte ieri sera, l'altra sera ho visto Inghilterra-Spagna, ma giocano tutti liberi mentalmente, è tutta gente che ha personalità, sbaglia, non è un problema, noi è tutto bene o brutto, una roba, i giocatori hanno una paura, anche perché poi noi siamo proprio una generazione di calcio senza giocatori di personalità, senza leader, questi sono, adesso non possiamo fare molto su questo.
1: Massimo, sei d'accordo su quello che stai sentendo? Sì. Insomma, tu insisteresti su Romano Play? Perché prima con Stefano, cioè, proprio prima di andare in onda ne parlavamo, pure noi eravamo dell'idea, scusa, ma perché non continuare a provare con Romano Play?
11: No, sono d'accordo con quello che diceva il mister, perché bisogna bocciare Romano. La prima partita in nazionale, voglio dire, questo ragazzo va tenuto lì, va protetto, perché potenzialmente può essere un buonissimo giocatore in quel ruolo lì, e va capito. Nella prima partita, fra l'altro non aiutato dai compagni, perché chiaramente il Belgio ha dominato, ma la verità poi, Marco, è che non abbiamo giocatori che saltano l'uomo, non abbiamo nell'uno contro uno, cioè siamo una generazione, ormai sono due generazioni che l'Italia non produce campioni, e la verità è questa. Stefano ha detto 7-8 squadre, io ti dico 7-8 squadre solo in Europa sono più forti di te, perché se vai in Sudamerica ce n'è almeno altre 6 o 7, cioè 6.
2: Sì, ma
11: livello...
2: Massimo, noi dobbiamo avere anche questa consapevolezza di non essere
1: forti.
2: Cioè, adesso noi possiamo dire, entrare nel dettaglio, il 4-3-3, come ha detto anche Gigi, e questo e quello e questo e quello, ma insomma alla fine lo sport è che se io incontro Gagni che è più forte di me, non la prendo mai.
11: Non usciamo,
2: se il Belgio è più forte di noi, Marco.
11: No, ma cioè,
1: abbiamo battuto anche noi, il Belgio della
2: generazione. Sì, ho capito, lascia perdere, insomma, alla fine se Götze salta 27 volte l'uomo diretto, ma sarà più forte in quel momento, in quella partita, in quella circostanza di De Lorenzo. L'altra porta, De Bruyne domina in mezzo al campo, ma sarà più forte anche a 35 anni dei nostri. Voglio dire,
11: no, Stefano,
2: la partita è un duello in ogni zona del campo, l'abbiamo persi quasi tutti il primo tempo,
11: problema è che perdiamo i duelli, che gli altri sono più forti, noi non abbiamo corsa, non abbiamo intensità, sono sempre più veloci, ti saltano sempre con grande facilità. Prima i difensori italiani erano i migliori al mondo, è vero o no? Se torniamo indietro, l'ultimo europeo, tu l'hai
2: Chiellini
11: vinto.
2: Bonucci.
11: Oh, c'era ancora Chiellini che vinceva le partite da solo con quei salvataggi, giusto? E ti manca già un uomo come Chiellini e tu non ce l'hai in difesa.
10: Giocavano uomo dietro.
2: Perché lo potevano fare, Gigi. Però ha detto bene Massimo, dimmi un marcatore. Tu dimmi uno, dimmi tu che sei stato un difensore oltre ad essere un allenatore, voglio dire, dimmi uno adesso oggi che sa marcare.
10: Ma questo è il problema.
2: Allora tu puoi permetterti una linea difensiva che sa giocare, sa impostare, se poi c'è qualità in mezzo al campo e davanti c'è i fenomeni, se no le botte le stai sempre a rincorrere verso l'indietro.
10: Ma difatti è quello che stavo dicendo. Allora qui torniamo al discorso che già nei settori giovanili devi migliorare la tecnica individuale nei ruoli, e questo lo devi fare invece di continuare a fare sto cavolo della tattica, che non vinci le partite.
1: È colpa vostra, di voi allenatori, vuoi capire? È colpa vostra.
10: vero.
1: E dai, no, ci avete ste fisse, capito?
10: No, guarda, io Guarda, io, tu puoi parlare con i miei giocatori, guarda, all'inizio mi odiavano, ma poi capivano che io volevo vincere la partita, ma con loro, erano loro che me la facevano vincere. Quindi certo, poi trovavamo la via di mezzo, trovavamo. Avevo giocatori di qualità, leader.
2: E come la faresti giocare questa nazionale tu, Gigi, dai?
10: Ah, non ho idea, guarda. Io sono per il 4-3-3, però... No, ma però io non ho... Non ci sono giocatori per il 4-3-3, non ci sono.
2: E prima mi dici di sì, perché... adesso mi dici di no.
10: No, adesso ti spiego. Sì. Per me il 4-3-3, parlo della fase offensiva. Mm. Poi la fase difensiva, secondo me, si fa meglio col 4-3-3. Ma al di là di questo, ma la fase offensiva per me era che dovevi all'80% andare sulle fasce e fare il cross. Noi non abbiamo più ali, appena detto adesso Massimo, noi abbiamo ali. Adesso abbiamo i centravanti, perché questi nella nazionale ci sono 3-4 centravanti di ruolo, e quindi dovremmo crossare, dovremmo, secondo il mio punto di vista, perché i gol si fanno così, non li fai andando in mezzo. Quindi noi abbiamo le ali, no? E allora non puoi fare il 4-3-3. Quindi cosa puoi fare con i giocatori che hai?
1: Tu dici in mezzo al campo ci abbiamo i giocatori per fare questo modulo, però in fase offensiva non ci abbiamo praticamente i giocatori, e allora non lo fai.
10: Per quanto sì, per me il gol fa così.
1: Sì, sì, sì.
10: Ma non per me solo, perché poi la pratica dice così, perché è inutile che mi raccontino delle balle.
2: Vabbè, ma se non hai gli esterni, Gigi, mi piace questo discorso, adatti, adeguati.
10: Fai 4-4-2.
2: Alla fine
10: fai,
2: quando perdi il pallone, perché tu ci insegni che il calcio è la palla ce l'ho io e la palla ce l'hai tu. Quando non ce l'abbiamo noi, certe imbarcate in mezzo al campo diventa proprio entrano come
10: Nel burro. Ma perché sono gli esterni che devono fare certe cose? Ma scusa, nella fase difensiva il nostro problema sono gli ultimi 30 metri. È inutile che andiamo a raccontarci le cose, perché noi facciamo la linea, stiamo in linea, marchiamo a zona e non siamo capaci di fare questo, non siamo capaci, non abbiamo la qualità per poter intuire. Non ce l'abbiamo.
2: Allora non lo fai.
10: Quindi è certo che lo devi fare, devi fare prendere cose, i giocatori che giocano normale, uomo.
1: Esatto. Ci sono degli
10: devi prendere i giocatori che giocano. Pancini, perché l'hai fatto giocare in quel sistema quando lui nella Roma gioca uomo?
1: E che ne buona fa la zona, Mancini.
10: Ma vi ricordate i gol? Ma proprio erano quattro difensori che non sapevano cosa fare. Poi hanno dato colpa a Romano sul primo gol. Hanno dato colpo a lui, che ha perso la palla a metà campo. Abbiamo fatto i difensori che hanno sbagliato, non hanno indovinata una, questo è andato in porta. E dai colpo alla palla.
2: Ma De Bruyne l'ha messa subito in verticale sul gol, apri di cielo.
1: Alla fine è lì. Dopo ha scartato tutti
2: i colpi. È entrato come una lama nella...
10: Stefano, ma non eravamo in inferiorità numerica?
2: No, sì, però insomma, correvamo verso la porta. Tu ci insegni, Gigi, che correvamo verso la porta. Quando corri verso la porta sei finito.
10: Noi corriamo sempre tutti indietro. Ma ecco, scusami, ma io quando vedo le partite mi viene da piango, perché essendo stato difensore partono l'ala, io giocavo terzino sinistro, l'ala che parte da metà campo, io indietreggio, la porto in area, continuano a indietreggiare andando in area. Era una cosa che l'allenatore si incazzava, io dovevo aggredirlo subito, il più presto possibile, appena superata la metà
1: però
10: campo.
1: Se dopo te salta, arrivederci, grazie.
10: Se mi salta mi deve saltare bene, però
1: ho capito perché
10: deve
1: non
10: saltare
1: saltare
10: bene,
1: che...
10: perché deve essere molto bravo, però, però se no, allora Marco
2: non lo fa arrabbiare Marco.
10: Finisco.
1: No, perché
10: come noi eravamo calcio vecchio, nel momento in cui io aggredivo l'ala destra a 30 metri dalla mia porta, il centrale di sinistra mi faceva la diagonale vicino, quello l'altro dall'altra parte faceva la diagonale, l'ala dall'altra parte faceva la diagonale.
2: Vero.
10: Quindi se mi saltava usciva il centrale subito, immediatamente.
1: Certo,
10: su
1: vabbè, ci sono i movimenti difensivi, chiaro. No, ma
10: no, aspetta, no. Aspetta, perché questo è importante, perché vedo delle robe che non le posso guardare. Quando uno viene saltato sulla fascia, corre in verticale dietro all'ala che l'ha saltato. Invece, io se ero saltato, dovevo correre in diagonale verso l'area.
2: Bravo.
10: Perché usciva il centrale, io andavo a fare il centrale.
1: Certo, certo. No, no, chiaro,
2: e il
1: chiaro.
2: Centrale prendeva il posto tuo, che sei stato risaltato.
10: Bravo. Esatto. Vedi com'era? Invece, giocando in linea, che non sono capace a marcare, se salti uno, finita. Finita.
2: E poi se incontri Goz.
10: Vanno tutti dentro.
2: A 300 km orari.
1: Vi fermo un attimo.
10: Sì, ma scusa, posso dire un'ultima cosa? Vai. Però noi facciamo il calcio antico, quello moderno e quello di oggi.
1: Ah, ho capito, tu hai una polemica, ho capito.
10: No, sentiamo, polemica, sentiamo. Cavolo, scusa.
1: No, no, ho capito.
10: 12 anni che non facciamo un mondiale, ci sarà un problema.
1: No, no, è più di un problema, più di un problema, no, uno, fosse uno. Sentiamo,
10: no,
1: fosse uno,
10: qui, io parlo tattico.
1: Fosse uno, dice, se uno proviamo a risolverlo, chi c'è una marea di problemi. Aspetta, sentiamo un audio al volo. Vediamo. Che dici? Arrivo.
12: Ciao, sei in prima da Milano. Vai. Ma io vorrei capire, Baldini aveva fatto così male con questi giovani, con quelle due partite amichevoli, per carità, che ha fatto con la Nazionale A? Cioè, il nuovo che avanza, dov'è che lo vediamo in questa composizione di elementi attuali? Da Mancini a Ranieri, cioè, dov'è che è il nuovo che avanza? Io quello vorrei capire.
1: Va bene,
12: probabilmente
1: abbiamo capito.
2: Però posso dire una cosa, allora, cosa ci ha insegnato quelle due partite con Baldini? Che noi, Baldini, quell'umiltà lì, cioè siamo in una fase, consentimi il termine, rurale.
1: Sì, quindi carina questa,
2: sì, serve, però. Bravo.
1: I Ruspa proprio
2: magari, Spalletti, magari. Baldini, Gang, serve sta roba qua. Invece, capisci, pensiamo di essere più forti come allora, mettiamo questo, mettiamo. E no, piano piano, facendo magari un qualcosina.
1: Orlando, pure tu saresti stato per Baldini?
13: Sì, te l'ho detto prima.
1: Ah, è vero.
13: Ho detto prima che secondo me, al di là della competenza di Baldini, un po' di umiltà sana di quello che stava dicendo Stefano,
2: questi
13: di
2: siamo,
13: che purtroppo non trasmette secondo me Mancini, a Mancini auguro tutto il bene del mondo, però secondo me è anche...
1: Ma perché voi pensavate che Baldini, messo al posto dei Mancini, l'altra sera faceva meglio?
2: Il principio è come stare dentro un gruppo, capire che non sei più forte come una volta, Marco, non so come dirti.
1: Ho capito, però.
2: È quello che fa la differenza.
13: Ma Marco, non siamo forti, Marco, siamo una squadra normalissima.
2: Bravo, prima lo capiamo meglio.
13: Bisogna capire che non siamo una squadra che può puntare a niente. Poi dopo...
2: Massimo, tu devi far capire alla gente, i tifosi, allora per la Turchia speriamo di pareggiare. Speriamo che... Così, questo è l'approccio. Così capisci che se questa roba qua... Poi magari vinci 3-0, però dopo 3-0 si ricomincia. Siamo più forti.
13: Ha ragione il mister Bertagni quando dice: allora, se non siamo pronti per fare il 4-3-3 e tu vuoi fare il bel calcio perché sei Mancini, sei un uomo importante, riconosciuto, devi fare un 4-4-2, perché in questo momento tu hai quello a disposizione e sai che quel 4-4-2 ti può dare più garanzie, soprattutto in fase difensiva. Devi adottare qualcosa, provare qualcosa di diverso, perché se giochiamo così, la sensazione mia è che tu possa perdere, ma pesantemente, contro tutti.
2: Sono d'accordo.
13: E non vedo dietro giocatori che possono risolverti i problemi. Non ce ne sono. Cioè,
10: scusate, posso...
1: Vai, poi sì.
10: Domanda. Ah, voi siete così sicuri che noi singolarmente, tecnicamente, siamo inferiori al Belgio e soprattutto alla Bosnia?
2: No, la Bosnia no, il Belgio
1: tecnicamente
2: il Belgio sì.
1: Allora aspetta, ferma
10: noi
1: di un attimo.
10: Noi non siamo inferiori. Quindi qual è il problema primario?
1: Qual è?
10: Degli uomini. Noi non abbiamo uomini in campo. Abbiamo gente che ha paura
1: Pure questo è un altro.
10: Non abbiamo un leader.
1: Allora, è un disastro, allora Gigi, così, ti fermo un attimo. Fa una cosa.
10: No, ma devi costruire lì.
1: Sì, sì.
2: Mi viene una tristezza.
1: Gigi, fermati un attimo. Fermati un attimo lì. Tanto sei tranquillo, bello. Vedo pure una vetrinola bella là dietro alle tue spalle. Fermati un attimo. Ti faccio fermare due minuti perché riprendiamo questo discorso. E ci sono due temi che voglio affrontare con te. Un attimo solo, ritorniamo subito. Dai, vai.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Prima no. Vabbè, la celerità non fa parte di questo mondo. Allora, Ciao Marco, ben ritrovati. Allora, ci siamo. Vado a dare il buon pomeriggio. Ritrovo Andrea Biervini.

0: attaccati praticamente in Serie A, ossia Højlund due gol li ha fatti, Ramos uno ha fatto, però insomma Højlund viene spesso sostituito, insomma ci si aspetta un rendimento più elevato. Chi ritenete possa, diciamo, in qualche maniera dopo questo ciclo di partite nazionale trovare un po' una strada un po' più...
1: Secondo me entrambi possono migliorare. Højlund può continuare, insomma, a essere il punto di riferimento dell'attacco del Napoli, che ha diversi problemi. Adesso Allegri ha diversi problemi, oltre a Højlund, questa staffetta con Lucca, che insomma lui digerisce poco. E Gonzalo Ramos invece ha la piena fiducia dell'allenatore, questo conta, di Amorim, e anche di Jorge Jesus in nazionale. C'ha questa vega con Cristiano Ronaldo, adesso vedremo se lo farà già titolare, insomma questi capricci un po', che voglio dire anche inutili da parte di Cristiano Ronaldo, insomma voglio dire non si arrende alla carta d'identità e alla sua grandezza. Però insomma poi ha avuto ragione lui con le sue scelte, è vero che ha sfruttato un errore del portiere della Norvegia, però insomma poi vai a fare quello scavetto, vai a fare quel tipo di gol, sei un giocatore che Gonzalo Ramos va azionato e quindi va ricercata una soluzione collettiva che lo possa mettere in condizioni di battere a rete come richiede le sue caratteristiche.
0: Sì,
1: poi
0: sì.
1: Voglio dire, secondo me entrambi possono superare la doppia cifra di 10 gol in su.
0: Sì.
1: E credo che insomma ci arriveranno. Un po' più laborioso il discorso di Gonzalo Ramos.
0: Tu dici?
1: Beh, insomma, il gioco ancora deve definirlo Amorim. Insomma,
0: però secondo me c'è più margine.
1: Via di mezzo che deve un po' risolvere questo.
0: E qua il gioco è quello, non è che voglio
1: però
0: dire...
1: Insomma, abbiamo visto ecco come intercettano alcuni allenatori dei cambiamenti. Cioè, secondo me il bravo allenatore, indipendentemente dai sistemi di gioco, dalle idee di calcio, questi concetti...
0: Deve intercettare i cambiamenti?
1: No, deve, secondo me, comincia bene il lavoro quando tu individui... Faccio un esempio, Van Bommel mette Moreira a destra e Goss nel suo ruolo naturale. Due giocatori ignorati completamente da Garcia. Ma dove ricolloca? Cioè non è che soltanto li premia a livello di titolarità, ma Moreira più delle volte anche con la sua squadra, la sua ex squadra di appartenenza, la Strasburgo, giocava alto a destra rientrando col sinistro e faceva gol. Cioè questo è un giocatore forte, io lo riconfermo e lo ribadisco, te l'ho detto anche quando aveva fatto un brutto esordio in campionato.
0: Sì.
1: Questo è un giocatore che ha piede e che ha anche il gol nel piede.
0: Assolutamente.
1: E quindi mettere il giocatore
0: nelle condizioni per poter, sì, certo.
1: L'allenatore, secondo me, Amorim deve trovare un sistema di gioco, tornando al Milan, e a questa domanda che hai fatto tu, Gonzalo Ramos e Højlund, per me entrambi possono far bene, però è la più laborioso il discorso di Gonzalo Ramos,
0: ok.
1: Perché è molto più... Cioè, Højlund, so già 2 anni che gioca con Napoli.
0: Vado a dare anche il buon pomeriggio a mister Pochecci. Ciao mister, ben trovato. Dove sei? In viaggio?
2: Ciao, un abbraccio a tutti i tuoi
0: ospiti. Ciao mister. Allora, voglio sentire, arrivo subito, stiamo un po' parlando, metti di meglio perché sennò così ti vediamo a metà. Aspetta, c'entra meglio la telecamera, sennò, ecco. Adesso
2: così? Vedete bene?
0: Meglio, sei un po' tagliato, però vabbè. Allora, Pier Vincenzo, vengo da te, voglio anche un tuo pensiero su questi due attaccanti. Siamo andati lì perché insomma dalla nazionale poi devono arrivare anche delle indicazioni per i club, stiamo parlando di Milan e Napoli.
3: Su riguardo Gonzalo Ramos sono molto d'accordo con Stefano, non mi sembra un giocatore completamente indipendente, quindi ha bisogno che la squadra generi tanto gioco offensivo, perché secondo me è bravo di testa, è bravo anche a attaccare gli spazi, però più gli spazi corti. Quindi nell'area di rigore secondo me è un giocatore abile, forte e ha tanti gol, anche con la testa mi sembra che è uno sempre collo fermo, molto composto in area, a me piace, destro, sinistro, però ha bisogno di una squadra che giri. Invece Højlund lo vedo, è un po' più anarchico, però anche qualche palla sporca messa lì nello spazio, al di là della linea difensiva, quando va a caccia di quella palla da solo genera l'occasione da gol. Non è precisissimo, allora, questa forza fisica, questo attacco della profondità che l'aiuta tanto, ma credo che tutti e due poi alla fine siano i centravanti titolarissimi delle squadre. Su Højlund secondo me questa cosa che è uscito 2 volte al 60esimo non mi è piaciuta. Quando c'è così tanto gap con il suo competitor che è Lucca, secondo me è un cambio che insomma sa di poco. Però credo possono far bene entrambi.
0: Bene entrambi. Vado anche da Marco Evangelisti. Marco.
4: Ma sono sostanzialmente d'accordo con quello che è stato detto finora. Lì è un problema di gioco per quanto riguarda il Milan, a mio avviso. Amorim mi sembra...
0: Però scusate, mi interrompo, sono 30 secondi. Però nel Milan c'è un'idea volta...

0: a cercare di proporre calcio, cioè nel senso Amorim vorrebbe fare la partita, vorrebbe creare di più, cioè
1: vorrebbe, detto bene.
0: Sì, è chiaro che c'è un percorso, però dall'altra parte io penso che le difficoltà di Højlund sono queste, con queste dovrà combattere fino alla fine.
1: Vabbè, non è che giocasse con maniera completamente diversa lo scorso anno, no, cioè siamo lì.
0: Dici?
1: Eh?
0: Uguale?
1: No, però insomma, tu noti delle grandi differenze, adesso stai in una fase un po' che ha cambiato l'allenatore, però insomma a tratti gioca e poi ha delle pause, però insomma Napoli che ha cambiato? No, cioè, non giocano McTominay, non giocano chissà che sono fuori, out, sono giocatori importanti che non ha a disposizione. De Bruyne sta sempre lì, galleggia tra panchina e titolarità. Di Lorenzo deve trovare la migliore forma. Napolitano pure, insomma, gente che ha trottato tutti questi anni, certo, cioè, ha diversi problemi. Il centravanti vive anche così. Insomma, poi mi sembra che Højlund si muova più o meno come lo scorso anno. Come si muove? Diversamente?
0: No, no, muove sì, però.
1: L'unica cosa è che viene sostituito spesso e volentieri con Luca. Sì, ecco, questa è la notizia.
0: Scusami, Marco, che ti ho interrotto, prego.
2: No, no, no, ma mi pare che stiamo andando tutti in questa direzione, cioè sì, è vero, Amorim ha una sua idea di calcio, cerca di proporla, però cercare una cosa e poi realizzarla è un'altra. Il Napoli a sua volta, sono d'accordo, non ho visto finora differenze enormi rispetto allo scorso anno. C'è il fatto che ovviamente stanno litigando già dalla seconda metà dello scorso campionato con tanti infortuni e quindi qualche difficoltà in più la incontrano, però non c'è dubbio a mio avviso che Gonzalo Ramos abbia bisogno di un gioco offensivo che lo cerchi un pochino di più, mentre Højlund ha la capacità di inventarsi da solo, di procurarsi da solo le occasioni, quindi sì, io credo che entrambi possano essere determinanti per le loro squadre e magari sì, può darsi anche che queste uscite con la nazionale poi siano l'occasione, possono aiutare, può darsi, però quello dipende da loro.
0: Vi do due breaking news, perché c'è Milan, infortunio alla caviglia e nel lamento per Salemakers, esami per capire l'entità del problema. Poi Zaniolo fuori circa un mese, lesione al bicipite femorale per l'attaccante dell'Udinese, quindi due notizie non positive per i club. Sandro Pocheschi su Ramos e Højlund, che cosa mi diresti per sbloccare questi due attaccanti, per farli produrre più gol, perché poi l'attaccante vive per questo?
3: Ma gli attaccanti, te sai benissimo che funzionano quando la squadra gioca a livello offensivo oltre la tre quarti. È normale, sono due giocatori che hanno caratteristiche un po' diverse, però quando vuoi far gol ai centravanti gli devi mettere dei giocatori di inserimento sugli esterni o delle mezzali che entrano in area. Purtroppo il Napoli ha due giocatori che su questo sono McTominay e Anguissa, che sono infortunati, bisogna dargli tempo. La stessa cosa per il Milan, anche se l'allenatore dice sempre che lui vuole fare un gioco offensivo, che vuole dominare la partita, però in questo inizio campionato non ci sta riuscendo, anzi ci riesce a tratti, un tempo sì, un tempo no. Io penso che dobbiamo un attimo aspettarli, uno per le condizioni dei giocatori che gli rientrano, che è il Napoli, e invece per il Milan c'è un po' di confusione, soprattutto nelle gerarchie, soprattutto quali sono gli 11 titolari, perché abbiamo visto che il Milan a volte quando cambia formazione tra il primo e il secondo tempo si migliora sempre. Quindi per me questi due allenatori però hanno le qualità per portare sia il Milan che il Napoli come alternative in questo momento di Inter-Roma, che hanno qualcosa in più.
0: Approfitto, Stefano, di questo giro che ci abbiamo con Channel, se anche un mister, e riparto, voglio chiedere una cosa sulla Juventus. Questo vestito tattico dell'ultima partita che ha proposto Spalletti, che ha portato insomma il risultato contro la, pensi che possa essere un po' il vestito, questa difesa a tre che lui ha proposto?
1: Però
0: pensi che possa essere questa la scelta, la strada? Perché sì, oggi leggevo di quattro moduli.
1: Adesso sì, perché non ha giocatori a disposizione. Credo che Spalletti si stia comportando in maniera clamorosa, positivamente. Credo che in questo momento di crisi sia là, stia tenendo botta. Poi in attesa, insomma, che alla fine mi sembra che i recuperi di Yildiz, Thuram e Locatelli siano molto, molto lontani. Questo è un fattore. C'è una Juve e c'è un'altra Juve. Per adesso sta dimostrando di reggere botta, e credo che la partita con l'Atalanta sia da squadra seria.
0: Ha fatto tanto allenamento con Colomani questi giorni.
1: Sì, sì, sì, ma tu vedrai che le cose le mette a posto Spalletti alla lunga, secondo me.
0: Pochesci?
3: Ma sì, ha detto bene, quando mancano tre titolari di questo calibro è normale che l'allenatore si deve adattare, e sappiamo bene che allenatori con l'esperienza come Luciano può sicuramente trovare la soluzione, perché io reputo sempre lui, Allegri, tra i migliori allenatori d'Italia. Anche
0: ancora
3: se
0: ritieni Allegri tra i migliori d'Italia?
3: Sì. Sì, ma anche se tanti vogliono farli passare per bolliti, ma
0: no,
3: non sono bolliti,
0: bolliti. No, bollito no, però tra i migliori d'Italia ancora è così?
3: Sì,
0: anche se sbaglia questa stagione con il Napoli, per me questo è un treno importante per lui, Paolo.
3: No, Sandro. aspetta. Lui l'altro anno con il Milan ha sbagliato il finale. Perché il Milan ha capito, il Milan e la Juventus si sono ammazzati all'ultima giornata, perché se avessero centrato la qualificazione nella Champions, io penso che nessuno avrebbe
0: capito, però non l'hai centrata e quindi hai fallito l'obiettivo.
3: Infatti quello che stai dicendo, sì, Allegri è un banco di prova importante, perché è normale che se fallisci qui, dopo che vieni dalla Juventus e dal Milan vai al Napoli, è normale che bisognerà riguardare qualche cosa sul suo modo di allenare. Però non credo, io penso che il Napoli a livello di rosa sia una delle migliori, forse dopo l'Inter è la rosa più forte che c'è in Italia.
0: Pier Vincenzi, tu pensi che sia questa la strada di Spalletti? Come modulo, come scelta, come gioco?
4: Ma Spalletti è molto camaleone. Cioè, Spalletti è uno che i cambiamenti della sua squadra e del calcio in generale li percepisce anche prima che accadano. Per esempio con l'Atalanta era un 3,5, a lui piace molto un giocatore che sa fare tanto bene le due fasi in maniera naturale. A volte si alzava come esterno, a volte ricomponeva una linea 4 sulla sinistra di Lukumi con Kalulu che apriva un pochettino. Quindi queste cose le ha fatte in Roma, le ha fatte dappertutto. Mi piace proprio mettere mano, ma non lo fa per un ego personale, vada bene, non ha bisogno a 60 anni di nutrire il suo ego, lo fa perché ritiene che sia più facile arrivare a un risultato, lo fa per il bene della squadra. Ha detto bene Stefano, lui mette mano. A differenza di Allegri, non sono molto d'accordo con Sandro, che è un po' che non mette mano alle sue squadre, a Spalletti mano ce la mette sempre e si vede. Allegri, secondo me, ha perso un po' la direzione dove va questo calcio. Cioè, mentre Gasperini addirittura ha dato direzione a tanti allenatori che l'hanno copiato dall'eccellenza fino alla Serie A, secondo me Allegri, a differenza di questi due allenatori, Spalletti e Gasperini, intercetta meno certi cambiamenti. Però lo vediamo dal campo, non è un giudizio mio, per carità, non giudico male l'allenatore che fa 1000 panchine in Serie A. È che guardando le partite del Napoli
0: ti dà questa sensazione.
4: Sì, vedo poco la mano dell'allenatore.
0: Evangelisti.
4: Guarda, poi c'è Sandro, voglio dire una cosa a Sandro poiché esce al volo. Io ricordo la sua Ternana, io lo conosco bene Sandro, l'ho incontrato per campi ogni tanto. Però la Ternana che allenava lui, mi pare giocasse un rombo, correggimi se sbaglio, 4-3-1-2. Era un calcio molto palleggiato, l'abbiamo visto ieri nell'Italia di Mancini. Era una squadra che aveva dei passaggi con le danni di lì. Poi se ne è parlato poco, però si era vista la mano di un allenatore che fino ad allora ha fatto solamente C e B, eccellenza, ha fatto tutti i campionati di Sandro. È stato magari rimarcato poco.
3: Con 12 giocatori venivano dal fondo di 7 hanno fatto al debito, compreso me in quel campionato, e
0: vero,
3: il tremendo
4: io di là ho prestato la mano dell'allenatore, quindi lo dico per Pochesci come lo dico per Spalletti o per Allegri. C'è un giudizio,
0: comunque tu fai proprio una distinzione.
3: Come ieri sera abbiamo visto la mano di Mancini,
0: certo
4: bravo Sandro, quello volevo dire.
3: Nessuno lo dice questo qui, perché tutti ma abbiamo vinto con la Turchia, ma l'Italia era una vita che non faceva una prestazione del genere.
0: Vero.
4: L'abbiamo detto prima con Stefano.
0: No, l'abbiamo detto. Infatti, equilibrio nei giudizi, però dobbiamo pure sottolineare quello che si è visto, sennò che facciamo?
1: Che abbiamo gli occhi moderati. Esatto.
3: Sì, però Marco, se tu adesso leggi tutti i soci e tutto quanto, con chi abbiamo vinto? Ma perché quando perdevamo, allora con chi avevamo perso? Allora questo è il problema italiano, che non riusciamo neanche più a goderci una partita giocata bene, perché se quell'azione lì che c'era il Barcellona o c'era il Manchester City avremmo elogiato l'allenatore. In Italia siamo solamente abituati a declinare quel grande gioco che non si è mai visto nelle nazionali, perché io non mi ricordo nazionale giocare così bene, ma veramente sembrava una squadra di club, sembravano che erano 10 anni che giocavano insieme. Invece quella formazione di ieri sera è stata la prima formazione messa insieme di ragazzi che hanno voglia, perché si è visto dall'inizio una trasformazione a livello proprio mentale, si è visto il carattere proprio del Made in Italy, e sono stato contento che c'erano parecchi debuttanti, parecchi giovani che hanno dimostrato a Mancini, qualora ci fosse, che si può anche mettere da parte 3 o 4 senatori che nella precedente partita hanno deluso.
0: È vero. No, ma questo
3: l'aspetto,
0: fai bene a
3: sotto
0: dire.
3: L'aspetto tecnico e caratteriale soprattutto.
0: Marco Evangelisti.
2: Devo dire di Spalletti o di Mancini?
0: Ma come vuoi, perché ormai abbiamo tirato un po' tutte e due, quindi...
2: Sì, è vero, l'abbiamo messi insieme, anzi, c'è anche Allegri di mezzo, se non sbaglio.
0: Esatto.
2: Allora, io non dimenticherei che Spalletti è il teorico della fluidità del modulo. Era lui che parlava di, inutile, diciamo, 4, 2, 3, facciamo 3 e mezzo, eccetera.
0: È vero.
2: Lui si sa adattare, lui... sta benissimo nel corso della partita, le cose cambiano molto rapidamente, e che addirittura bisogna rompere gli schemi momento per momento a seconda delle occasioni. Questo è chiaramente diverso da Allegri, la cui bellezza era la bellezza del è invece la disciplina, e quindi per questo forse non appare bene, non appare evidente ciò che Allegri fa alle sue squadre, perché si tratta di un calcio talmente disciplinato, talmente lineare, che magari sembra quasi elementare. Non è così, secondo me Allegri resta uno dei migliori allenatori italiani. Spalletti ha questa caratteristica in più della fantasia, della fluidità, della creatività, e credo che con questa Juventus, che comunque è una squadra solida, ha tante alternative anche sugli esterni, possa arrivare in fondo, che in questo momento l'obiettivo è certamente la qualificazione in Champions League. Quando avrà recuperato tutti, penso che vedremo una Juventus molto molto competitiva. E quanto alla nazionale, sì, io sarò sincero, so di essere controcorrente o addirittura destinato a essere preso in giro, ma io non ero rimasto particolarmente scandalizzato nemmeno nella partita contro il Belgio, perché è vero che nel primo tempo è stato profondamente deludente, però io nel secondo qualcosa avevo visto, magari non sul piano del gioco ma sul piano della reazione, qualche occasione era stata creata. Poi si trattava di una squadra, e non dimentichiamolo dove veniva, si trattava di gettare delle fondamenta, e secondo me qualche cosa era stato gettato. Dopo abbiamo visto che le cose possono migliorare in mano a un allenatore valido. Mi spiace soltanto che Mancini si sia trovato in mezzo a questa battaglia politica su perché quello è il grande pericolo per lui, a mio avviso. Dal punto di vista tecnico e tattico, io credo che sia uno dei più preparati, e penso fosse il nome giusto per tentare di ricostruire la nazionale.
0: Io pure sono convinto di questo, Stefano, che sia stato il nome giusto per la sua conoscenza, lasciamo perdere tutta la faccenda che abbiamo criticato,
1: quantomeno adesso in attesa di verifiche, che ha sotto mano il controllo della situazione. Un allenatore si misura da questo punto di vista. Quando lui stizzito dice vabbè, insomma, nel secondo tempo noi potevamo pareggiare, non è che rivendicava, stava rosicando, vedeva qualcosa. Insomma, mi fate delle domande che non, siamo distanti, cioè parliamo di calcio. E poi ci ha dimostrato in Turchia, insomma, aveva il polso della situazione, facendo quelle scelte. E poi soprattutto utilizza la Nations League per capire su quali giocatori potrà contare,
0: su chi costruire.
1: Ma certo,
0: è così.
1: Ma lo prende per tipo rodaggio, per capire, quello lo rinviamo, lo convochiamo, quello sì, quello no, quello sì, e poi fa il gruppo, fa le ultime 2 partite a novembre, e poi via, dritti al canone sull'obiettivo per la qualificazione europea. È quello che conta, andare alla fase finale degli europei, ricominciare un nuovo ciclo. Poi Nations League, certo, se retrocedi non è il massimo della vita, ma pure se retrocedi chi se ne frega. Ma questo è il mio parere, il vostro, ma insomma Nations League abbiamo fatto la finale, chi se ne porta,
0: Sandro?
3: Marco, io penso una cosa, no? che vedendo la formazione che ha fatto l'ultima, io penso che lui debba trovare, noi abbiamo troppe punte centrali, Lui già ha fatto vedere che giocando con le due punte esterne, sia Raspadori e Sebastiano Esposito, che sono per me uno è un trequartista e uno è una punta centrale, io penso che lui debba avere il coraggio di non tirare più largo Raspadori e poi metterlo dietro per cucire l'azione che l'ha fatto perfetto. E la rotazione dei tre centrocampisti, perché abbiamo visto Frattesi che parte a destra e fa gol su Caiote quando tira in porta sul palo opposto, quindi questa rotazione dei giocatori che vanno a trovare la posizione, per me lui debba fare proprio un rombo di centrocampo e due punte centrali, anche perché noi abbiamo Ken, abbiamo Scamacca, abbiamo Sesso, sono tutte punte centrali e non abbiamo gli esterni che vuole perché fare lui con questo 4-3-3 che se lui riesce a fare questa modifica e riesce a giocare con un trequartista e due punte centrali, perché più Esposito,
0: chi lo fa però il trequartista, Sandro?
3: Raspadori, ma ieri Raspadori ha giocato a trequartista. Marco, sì, ieri Raspadori ha giocato a trequartista, perché se tu vai a vedere tutte le azioni dell'Italia con quei passaggi, perché l'Italia ieri ha costruito corto e saliva col palleggio? Perché purtroppo non abbiamo giocatori che sanno saltare l'uomo, quindi spostando di movimento e facendo questo spostamento di Raspadori e lasciava la corsia a Coyote, noi abbiamo messo in difficoltà una difesa che difendeva 5. Quindi Raspadori non veniva seguito, non veniva preso dai due centrocampisti e giocava sempre libero. Se tu vai a vedere le azioni che noi abbiamo fatto, Raspadori è sempre il giocatore che ha fatto il passaggio terminale per andare o al tiro o a fare il gol o a fare un cross. Quindi per me la conclusione
1: poi giocavano pure senza portiere, quindi
0: pure senza portiere, è vero, dai, poi
1: non giocava senza portiere.
4: Però la conclusione, sì, però la disamina di Pesce è perfetta. Il gioco però corto ha premiato l'Italia. Dicevo, Sandro, il gioco corto ha premiato l'Italia, ma almeno dalla mia esperienza gli allenatori sono molto spaventati nel 4-3-1-2, perché è un sistema di gioco complicato per tanti, perché ha tanti giocatori dentro, è difficile trovare l'ampiezza, quindi la devi andare a trovare con i terzini. E gli allenatori sono un po' spaventati da questo sistema, ma è un sistema che ti dà una miriade di soluzioni. E Ken, Sebastiano, Pio, cioè abbiamo tanti attaccanti centrali. Il 4-3-1-2 li
0: prende forte, è quello che giocava ieri sera. Poi fate voi.
4: Sandra ha detto una cosa giusta: tanti centrocampisti, tanti giocatori centrali e tanta qualità nello stretto.
0: Va bene,
1: tanto germata la prestazione del portiere
0: della Turchia, è stato veramente in grande serata. Chiudo con un messaggio di Alessandro: posso dire una cosa, erano anni che non mi gustavo una nazionale così, bel gioco, veloci, di prima, grandi, ed è solo l'inizio con Mancini, ottima scelta secondo Alessandro. Va bene, ci fermiamo qui, saluto mister Pocheschi, grazie mister, a presto, un abbraccio.
1: Ciao Dan.
3: Ciao a tutti, presto. Un abbraccio, ragazzi.
0: Grazie a Marco Evangelisti e a Andrea De Vincenzi. Ciao ragazzi, a presto.
4: Grazie, grazie a
0: presto.
4: A tutti, ragazzi.
0: Break, torniamo subito, tra pochissimo.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Bene, ci siamo, caro Stefano, ancora.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: In questo pomeriggio di Maracanà. E allora, sì, si rimane ancora sulla nazionale. Tante domande, ad esempio, Barella, Mancini e Ken venerdì saranno titolari secondo Nicola, quindi si prevedono dei cambi per la partita di venerdì contro la Francia, ci potrebbe anche stare, no? Cambiare. Io penso però che sia, ripeto, sia un test dove noi non possiamo pensare...
1: Beh, però di fare questa vittoria contro la Turchia ti deve dare anche, voglio dire, lo stimolo e ti dà più fiducia.
0: Sì, però non è un test per giudicare il lavoro della terza partita della Francia,
1: assolutamente.
0: Insomma, sennò cade tutto. Insomma.
1: Però secondo me ci devi andare senza timore, reverenziale, insomma, con tutta quella timidezza, quella emozione, come l'ha definita Mancini, nel primo tempo contro il Belgio, perché l'ho visto un po' contratti. Poi Belgio, per carità, ha dominato il primo tempo, però insomma secondo me la compartecipazione dell'Italia è stata evidente. Poi il secondo tempo un pochino meglio, molto bene in Turchia, poi la Turchia non è Belgio, vabbè, ho capito, la Turchia contro la Francia non è stata la Turchia contro l'Italia. La Francia ha vinto 1-0 lì,
0: come no, ha faticato un po'. Cristian Recalcati, eccolo lì che
1: Ciao,
0: si
1: Cristian.
0: Sta godendo un Pio Esposito, che dici, che giocatore,
6: bene, bene, molto bene. Innanzitutto ciao Marco, ciao Pio, bene, dai. Centravanti, credo il titolare della nazionale. È un 2005.
0: Ma diventerà pure il titolare dell'Inter prima o poi, dai.
6: Ma io me lo auguro assolutamente sì. Cioè, se dovesse esplodere più, bene per l'Inter, bene per la nazionale, va benissimo. Perché
0: ma già è esploso,
6: giocatore, non è che stiamo cercando di capire.
0: Cioè, già esploso, mi sembra che la crescita è evidente, dai.
6: Manca ancora un po', però ci sta, è sulla buona strada. Prima parlavate della Turchia, non è lo squadrone, ma neanche la Macedonia e la Bosnia.
1: Esatto.
0: Ma infatti è così, perché noi siamo bravissimi sempre a passare da un eccesso all'altro in tutte le cose, sia nelle cose negative che positive. Non riusciamo mai a trovare una via di mezzo da questo punto di vista. Vabbè. C'è Stefano Mattei anche con noi. Ciao Stefano, ben trovato.
7: Buongiorno, ciao a tutti, grazie.
1: Poi a proposito di Turchia, sto scandalo clamoroso che ha investito gli arbitri. È stato arrestato il responsabile, altre 5 persone. Un caos totale.
0: Stefano, manca niente a nessuno.
1: No. A proposito di.
6: Sarà colpa di Marotta anche questo.
0: dai, allora
1: almeno così ho dato un'occhiata, ma adesso voglio dire verifichiamo, ma non vorrei dire delle sciocchezze, ma credo che sia proprio così, insomma. Stefano, ti risulta?
7: Ma guarda, io questo non lo so, una cosa è certa, no, francamente no, questa mi giunge nuova, sono sincero. Quello che mi è sembrato di vedere ieri sera è di una Turchia che si trova in una difficoltà estrema. Mancavano, ricordiamolo, Indiz e Çalhanoğlu, non due giocatori qualsiasi, ma soprattutto l'ambiente, mi è sembrato un ambiente che non gradisce più molto il lavoro di Montella, la contestazione durante la partita, i fischi al proprio portiere che in effetti ha regalato praticamente due gol. Insomma, era un ambiente caldo all'inizio, ma molto polemico nel finale, merito anche dell'Italia, però è ovvio che tra l'Italia così brutta vista con il Belgio e l'Italia così bella vista ieri sera, probabilmente bisognerà aspettare la verifica, l'esame vero, perché la Francia ieri ha vinto soltanto 1-0, ma è una Francia con le seconde e terze scelte.
0: Però possiamo dire che è iniziato, secondo te è iniziato il cammino di Mancini? Ieri?
7: Quello sì, sta facendo esperimenti, ha provato, ecco, per esempio ha provato Romano col Belgio e non è andata bene, ha provato ieri Caiode e invece ha funzionato. Deve fare delle verifiche, ricordate quando prese Retegui, nessuno lo conosceva. Poi quando fai degli esperimenti ci può essere magari l'esperimento che ti riesce e quello che invece ti fa fallire, però insomma è un percorso lungo, questa manifestazione deve servire a Mancini appunto per fare esperimenti e capire su chi puntare realmente in vista degli europei,
0: certo, mondiali. Assolutamente. Alessandro Canovi, buon pomeriggio.
1: Ciao Alessandro.
8: Buon pomeriggio.
0: Ciao Alessandro.
8: Ciao ragazzi.
0: Tu che mi dici? Intanto sì, scusami Alessandro, è vero, c'è questo scandalo proprio in Turchia, è stato arrestato il capo degli arbitri, Gundogulu, dovrebbe essere Gundogdu, e altri 6 dirigenti, quindi insomma pure da altre parti non si fanno mancare niente. Vabbè.
8: Quello che aveva la denuncia di Mourinho, no? Quando Mourinho la Fenerbahçe aveva denunciato.
0: Sì. Bufera sul calcio in Turchia, arrestati il presidente del comitato degli arbitri e 6 sospettati per presunta manipolazione delle designazioni. Ci ricorda un caso, insomma, quindi vabbè, non tiriamo fuori, sennò qui
8: dopo... forse un po' più grave.
0: Sì, penso di sì. Vabbè, vediamo, altra situazione da... Vabbè, Alessandro, parliamo di calcio, dai, di quello che qualche segnale che hai visto e cosa ti è piaciuto di più. Cioè, ma a me, io ho detto prima a Stefano, mentre parlavamo, è sembrato un po' di ritornare a quell'Italia di Mancini che ci aveva fatto vedere nel 21, insomma, dove comunque giocava a calcio, ecco, perché poi Mancini, le sue squadre hanno sempre giocato un buon calcio, secondo me.
8: Poi convocando giocatori che addirittura non erano titolari, no? neanche nelle rose prime squadre, mi ricordo Zaniolo, per esempio. E anche altri che riconvocò quando non erano neanche nelle sue prime squadre, quando lui iniziò la sua avventura. Ma chiaro, io sono d'accordo con quello che dice Mattei, nel senso che è il momento anche di verificare un po' cosa abbiamo, no? Anche soprattutto tra i giovani. Il problema è ciò che ci circonda, soprattutto mi sembra un giornale che mi sembra abbastanza, adesso forse segue, però fino adesso tra editoriale del direttore e vari scritti anche editore che erano non c'è tempo, no? Che mi riferisco ovviamente alla Gazzetta, che diceva non c'è tempo per la causa di Conte, perché dice faccio bisogno di Stantin. Invece secondo me, io sono d'accordo con Mattei, questo è un momento che il calcio italiano ha bisogno mai come ora invece di provare, di programmare. E programmare su giovani, perché se invece continuiamo questa cosa di Stantin, andiamo da nessuna parte, solo procrastiniamo la crisi che ci porta da 12 anni ad andare al mondiale. Però questo è la... quindi mi auguro che prima o poi la direzione di quel giornale vada, capisca che forse nel bene il calcio italiano bisognerebbe anche dare fiducia alla programmazione, non solo a...
0: quindi dice di dare tempo, di dare tempo, insomma, questo è un po'
8: se no non usciamo
0: tutti
8: poi,
0: noi dobbiamo no, sì,
8: ma 12 anni senza mondiale non so cosa possa essere, qual è il... quale possa essere il segnale peggiore, cioè,
0: no assolutamente
8: è vero che al peggio non c'è mai fondo, però dico che è evidente che quella strada di Mancini, che ieri abbiamo visto con giovani giocatori che non hanno avuto paura in un stadio che immagino, io non ci sono stato, però immagino
0: era una bella bolgia, ragazzi, a un certo punto c'era una contestazione in atto a Montella.
8: No, ma prima all'inizio, sì, quando sono entrati, non li sono tremate le gambe e hanno giocato a calcio, ma un vero calcio, cioè con attacchi, pressando alto, e questo è un segnale che dovrebbe essere entusiasmante nel senso buono, anche limitato, non dire che siamo già campioni, però di dire ok, ci sono i giocatori per fare queste cose, non ci sono solo le tattiche antendiste, dice vediamo, prima non prenderle e poi darle, e questo forse se riusciamo a mettere d'accordo pure la gente fuori, soprattutto gli addetti ai lavori, parlo dell'aspetto giornalistico, forse ne riusciamo fuori, fino adesso mi sembra che non siamo tutti d'accordo, ecco.
0: No.
7: Poi bisogna vedere tra le giunte varie che succede in Federcalcio, attenzione.
0: Sì, quello è un problema, però
8: quello è un altro problema, però sì. Io parlo
0: di tecnica di campo, sono d'accordo. Poi c'è una domanda che ci fa un ascoltatore, la rigiro a voi, e ci dice: ad oggi siamo così sicuri che Barella sia così superiore a Frattesi? Discorso che vale per l'Inter,
1: uno fa il centrocampista, l'altro fa quasi la punta.
8: Frattesi fa la punta. Sono bravi tutti e due, cioè queste sono cose che meno male che ne abbiamo tutte e due, no? Mi
1: verrebbe mezza dire. Punta. Adesso ho fatto una battuta, però insomma sì, c'ha una voglia di segnarsi là sempre, gironzo.
0: Si è subito risentito perché, capito, Barella.
1: E beh, gli tocchi Barella. Che se ne capirai.
0: Beh, Barella, sai, però insomma, ovviamente non è che sta facendo cose.
1: No, però
0: insomma,
1: sono due giocatori completamente diversi, no? Il paragone. No.
0: Oggi preferisco Frattesi.
1: Secondo me tutte e due possono giocare insieme.
6: Ragazzi, se critichiamo Barella
0: si possono criticare tutti.
6: Addirittura adesso è diventato Frattesi il panchinaro dell'Inter, dove giocava Barella, è diventato più forte perché ha fatto 3 gol con la Lazio.
0: Frattesi sta meglio di Barella. Questo momento,
6: ma guarda che Barella
0: perché è proprio dinamico, più in fondo mi sembra.
6: Ma Barella ha segnato anche in campionato. Ragazzi,
1: Barella ha fatto una partita a Roma
6: su 4 partite, ha fatto 3-7 e un 6.
1: Con l'Udinese
6: sta giocando male.
0: Non sta giocando male. Ho detto con l'Udinese
1: ha fatto una partita impressionante. Ma anche Barella, adesso voglio dire, ha sbagliato una palla. Mancini l'ha rimproverato, poi l'ha sostituito.
0: Ci sta che possa essere.
1: Insomma, Barella sta in forma.
6: Ragazzi, non è che se Pedri sbaglia un pallone lo fanno fuori in Spagna. Cioè, parliamoci diretto. Barella, secondo me, è un punto fermo. Poi, se andiamo, ripeto, critichiamo Barella, prendiamo Frattesi, prendiamo Cristante, prendiamo tutti quelli che ci sono, Romano. Ma io Barella, per me, è un punto fermo. Più di Bastoni.
1: Ma poi, scusami, Cris, ma sono due calciatori dalle caratteristiche diverse. Cioè,
0: che possono giocare
6: insieme. Anche perché Frattesi non giocava al posto di Barella e non giocava proprio. Perché è completamente diverso a Barella. È un incursore, si inserisce, segna. Barella è un altro completamente giocatore. Esatto. Io ho sentito dire Mancini ha vinto perché ha lasciato casa Barella. Io...
0: Vabbè, ma non
6: dico niente, non dico nulla, perché come Bastoni nelle partite precedenti era criticato, non doveva mai più giocare, ieri è diventato l'idolo. Cioè, poi ogni tanto ci andiamo, però Barella non
0: no, secondo non me ieri
1: serviva
0: un bagno di umiltà pure a Bastoni.
1: No, ma anche un po' il vento a favore, insomma, gli è capitato tutto lo scorso anno. Che cosa che non gli è che si era capitato.
0: Però ieri quando ha detto Bastoni, quelle belle cose, è giusto anche poi, che lui dica mi
1: dopo,
0: devo far
1: dopo
0: perdonare.
1: Calulo c'è stato uno dietro l'altro. È successo di tutto.
7: Poi, scusate, ci sono gli avversari che vanno calcolati e quindi le scelte possono dipendere anche dalle caratteristiche degli avversari. Ci sono i momenti di forma dei singoli giocatori e quindi c'è la possibilità di scegliere, perché voi fate il discorso Barella e Frattesi, ma c'è anche Fagioli, c'è soprattutto
0: Fagioli ha fatto una bella partita. Tante,
7: appunto, quindi probabilmente Mancini avrà la possibilità di scegliere in base alle caratteristiche tecniche dell'avversario e allo stato di forma dei singoli, e ci sono 4, 5, forse 6 centrocampisti e devono giocarne 3 e si studierà partita per partita chi merita.
0: Certo, no, ma non c'è dubbio. Però insomma Frattesi ha fatto un inizio di stagione notevole, come no? Parliamoci, cioè, chiaro, non è che
1: però per caratteristiche
0: non
1: è
0: solo,
1: non vedo,
0: per i gol, ecco,
1: cioè il nostro amico dice Barella o Frattesi, Barella con Frattesi e Frattesi no, o Frattesi Barella, cioè non lo so, non li vedo vicini come caratteristiche.
0: Alessandro, mi manca un po' così.
8: No, io dico meno quelli tutti e due, cioè per me il problema non sussiste di... capisco creare dualismo che non è, però non esiste secondo me. Poi Barella c'è una differenza, è chiaro che Frattesi e la Lazio sta facendo molto bene, questo è in dubbio, però è anche vero che la Lazio fa una partita a settimana, l'Inter un po' di più, insomma, un po' più di impegni, e che conta moltissimo, è essere protagonista da anni, quasi un genio, anzi, come Barella nell'Inter che ha vinto tutto, non ci andrei piano, ecco. Barella è qualcosa di, è forse in questo momento, sicuramente insieme a Zaniolo, ma anche di più, secondo me il giocatore più rappresentativo nel nostro centrocampo, non giocatore con l'esperienza, eppure essendo ancora giovane, però,
2: non bisogna farsi assalire dalla suggestione del momento. Barella ha una storia, un curriculum, un percorso che non si può cancellare, solo che con tutto il rispetto di Frattesi, in questo momento Frattesi segna con la Lazio, segna con la nazionale, come ho detto prima,
1: ma poi
2: per
1: scusami
2: momento,
1: ma più giocatori bravi in questo, da questo punto di vista abbiamo, meglio è,
0: certo,
1: cioè perché dobbiamo adesso, voglio dire, non gioca, non ha giocato, come ha detto giustamente Cristian, Barella non ha giocato, abbiamo vinto, ma no, ma Barella deve restare, anche certo. Frattesi, tutti quanti.
8: Scusate, insomma, certo. in Francia uno tra Olise, Barcola e Dembélé sta fuori, eh? Perché è due,
1: ha giocato, le pole ha giocato ieri.
8: No, ma dico, quando stanno fossero tutti Mbappé, in forma, tutti disponibili, eccetera, eccetera, con Mbappé, uno tra Olise, due Dembélé, stanno fuori, e Barcola pure, ci metto, sta fuori perché non possono giocare in 18.
2: Su quattro ne giocano due, calcolando che Mbappé, anche se fosse infortunato,
8: è titolare. Capito? Sì, cioè, sì. E parliamo di uno che è stato venduto a 140 milioni, a Liverpool. Sì, sì. Quindi sono quei discorsi che giusti, che capisco, che sono anche divertenti.
2: Giornalisticamente funzionano, ma poi
0: c'è Ciro che fa arrabbiare Recalcati e dice: buongiorno caro Recalcati, ormai Barella è panchinaro in nazionale, sarà il primo sostituto, Frattesi, Fagioli, Tonali stanno meglio, arrenditi.
9: Ma io non guardo, basta andare ai mondiali che Frattesi,
0: ma sì, dai,
9: giochi, segni, io sono contento, cioè non ho assolutamente problema. Io quando sento che però Barella è diventato lo scarsone della nazionale, ogni tanto dico vabbè, siamo fatti così noi tutti, il mondo del calcio, ma lo viviamo in questa maniera, basta una partita no che diventi chissà, basta vedere Mancini si rimane scosso, 3 giorni fa era già sostituito da Conte, ieri era il migliore allenatore nazionale che poteva avere, cioè ormai siamo così, il calcio è così, tutti parlano tanto per, vediamo il tabellino e dal tabellino giudichiamo.
0: Comunque anche tu hai visto anche tu hai visto un segnale dell'inizio di Mancini, in questo cammino di Mancini.
9: Ma ragazzi, prima non ho detto bene sia Stefano che Alessandro, ma siamo partiti da zero, cioè quando c'è stata la partita incredibile con la Bosnia e tutte le partite precedenti, si convocavano dei giocatori magari 30, 32, 35, 34, alcuni dicevano non può essere più, abbiamo bisogno di giovani, adesso convoca i giovani, gioca dall'inizio con Romano, gioca dall'inizio con Cambiaghi, però questi giovani non valgono, e poi perde, no ma è scarso, non può, ragazzi ci sta provando, sta mettendo insieme 40 giocatori, sta cercando di fare una squadra, siamo andati a vincere in Turchia contro una squadra che ha mille problemi, ci mancherebbe, ma torno a ripetere quello che ho detto prima, i problemi ce l'avevano anche la Bosnia e la Macedonia, abbiamo perso. Abbiamo vinto con la Turchia, portiamoci a casa il risultato e non diciamo a noi stessi ma gli altri erano scarsi, no, diciamo cavolo, brava l'Italia, bene Mancini, bravi giocatori. Una volta
0: sì, dire, ma noi siamo magari specialisti in questo, perché io mi immagino che se perdevamo con la Turchia che cosa potevamo dire? Adesso che abbiamo vinto che cosa diciamo? Ma sono scarsi, giocano contro Montella. Sì. Io mi sono messo, oggi l'ho letta a Stefano in una trasmissione, il frasario di questa giornata: abbiamo battuto una squadra scarsa, abbiamo battuto una squadra, i giocatori giocavano contro Montella, se ti lasciano giocare è chiaro che fai bene, una volta eravamo più forti, e poi venerdì c'è l'esame con la Francia, e vabbè, allora, allora avete vinto sempre, che volete dire, basta, hanno vinto,
9: Marco,
0: e non deve parlare.
9: Marco,
0: basta.
9: La Francia e la Spagna sono le squadre più forti al mondo,
0: certo,
9: in questo momento,
0: non c'è,
9: e se perdiamo magari evitiamo un'imbarcata.
0: Ecco, ma quello, magari Francia, evitiamo un'imbarcata.
9: Non succede niente, ragazzi. Cioè, non succede nulla.
1: Sentite, ma io direi anche
9: caso... ovviamente di vincere e pareggiare.
1: Ma Cristian, ma anche in caso di vittoria direi
0: non
1: la stessa cosa.
0: Non cambia niente, perché dopo chi c'è l'esaltazione, se si vince... sai che succede?
1: Può capitare che anche la squadra più forte
0: possa
1: perdere.
0: Può capitare che perde, allora che
1: stava
0: fai?
1: Capitando la squadra di Cristian a Roma.
0: E certo,
9: ma noi siamo capaci di dire che se dovessimo pareggiare o vincere,
1: così.
9: Sono capaci di dirti: non c'era Mbappé.
0: Non hai sentito la provocazione? Non hai sentito la provocazione?
1: Nel senso che capita anche, magari hai rischiato anche la tua squadra a Roma, stava perdendo. È più forte, però stava perdendo.
9: La mia squadra, tu intendi che la mia squadra è quella che ha fatto due gol in rimonta, ha preso due legni, quella contro la squadra che deve vincere.
0: Ma rimonta oggi e rimonta domani. Arriva pure la sconfitta, rimonta oggi, rimonta domani, può arrivare la sconfitta.
9: Anche
0: cara.
9: La squadra che se non arriva sono guai, Marco. Se non arriva sono guai.
1: No, però
9: guai se non arriva.
1: Può capitare anche ai più forti di perdere ogni tanto. No,
0: certo.
9: Potrebbe capitare di perdere anche i più forti. Guarda il Milan.
0: Adesso hai capito, tu sempre lì. Tic tic. Hai sentito Alessandro come va a punzecchiare? Senti. No, io voglio fare un gioco con voi. Facciamo un gioco, dai. No, parto in Pallomeni, parto da te, facciamo cognome, se no faccio macello con Mattei. Allora, dimmi in questo gioco, in queste prime 5 giornate di Serie A.
1: Sì, però sono impreparato.
0: E vabbè, dai, ma buttala lì. Allora, un promosso,
9: buttale
0: un bocciato e un rimandato. Promosso.
1: Promosso. Male, dai.
0: Un bocciato.
1: Bocciato Stroppa col Venezia perché hanno fatto 0 punti, ma insomma Stroppa secondo me hanno fatto bene perché bravo.
0: Un rimandato.
1: Rimandato Allegri.
0: Recalcati stessa domanda, quindi preparatevi, aperto in Pallomeni, Recalcati.
9: Dybala promosso, perché nessuno si aspettava un Dybala di questo genere, Allegri bocciato e Jones rimandato.
0: Jones rimandato, ok. Mattei.
1: Bravo Cristian.
7: I nomi sono quelli ed è un bel ballottaggio perché non c'è Malen senza Dybala e probabilmente non c'è Dybala senza Malen, quindi sono quelli due nomi perché la Roma è quella, sono quei due giocatori. Nell'Inter magari ci sono più spazi, quindi promossi questi due giocatori. Rimandato sicuramente Allegri, che sta rischiando molto, ma non solo per colpa sua. Ma il Napoli mi sembra che abbia una rosa un po' ingiallita dal tempo che andava rinfrescata. È bocciato in questo momento probabilmente è Sarri, che ancora non è riuscito a inculcare nella testa dei giocatori un gioco che è completamente diverso rispetto a quello che hanno fatto e interpretato per tanti anni con Gasperini, con...
0: Sandro Canovi.
8: Sì, io vado un po' più sul collettivo perché senza parlare di persone singole, però insomma, direi bocciato sicuramente la dirigenza di Fiorentina e Parma. Perché insomma cambiare di botto due progetti tecnici così è qualcosa che non è rimandata. Sicuramente sono d'accordo l'Atalanta, cioè andare a verificare, insomma, si aspettava un po' di qualcosa di più ovviamente da, anche se ci sono tutte, scusate il caso, no? Cambio di sistema, eccetera, cioè, Atalanta sarebbe da verificare. E allo stesso modo dico promossa evidentemente alla Roma, perché si è immessa come seconda forza del campionato, e lo è, ed è una seconda forza potente, e sarà l'antagonista fino anche se l'Inter è superiore secondo me. Però insomma saranno queste le due squadre secondo me che si contenderanno lo scudetto, quindi saranno bello vedere un Inter Roma che ci rivolta ai primi anni 90, no? Anche nei primi anni 2000. È una rivalità che
7: notato fa bene che, a calcio. Che a parte il Cagliari e il Frosinone che stanno facendo non bene ma di più, benissimo, ma che nessuno ha citato la Lazio.
0: Infatti ve lo volevo dire io.
7: È in
0: perché?
7: Fondo con Roma ed Inter, ma
0: perché non l'avete citato?
7: Lungimiranti, la Lazio sta andando
1: oltre.
0: Aspetta, te lo dico io, stiamo tutti aspettando sta gufata che prima o poi cala, così possiamo dire. Visto che qui c'è la partenza, io già lo vedo,
8: No,
0: così
8: però,
7: Roma, Lazio,
0: che non conosciamo Roma,
1: ma perché?
0: Scusa,
1: ma figurati.
10: figurati.
7: No, perché adesso c'è la Lazio che gioca col Monza e poi giocherà in casa della Juventus.
0: Guarda, che qui è come il discorso. Ma guarda,
7: anche per Gattuso sarà uguale a Torino.
0: No, Matteo, mi hai dato l'assist, è come il discorso di ieri sera, no, della nazionale. Io la stragrande maggioranza aspettava il cappotto dell'Italia.
9: È ovvio.
0: E tutti lì pronti, no? Dai, che così domani a Mancini e compagnia.
1: Al 27esimo hanno dovuto cambiare canale.
0: No, no, c'è film, stata una richiesta di Malox clamorosa ieri sera. Te lo dico io, perché stamattina hanno dovuto cambiare tutto, capito? Dice, che facciamo? Dobbiamo cambiare tutto.
9: Picco di ascolto per il Grande Fratello ieri.
0: Capito? Oh no, Canovi, non è così.
8: Ah, soprattutto Torfino sicuro.
0: Vedrai, è stesso discorso, no, è un po' con la Lazio, stanno tutti lì col fucile, prima o poi questi si fermano, prima o poi si fermeranno, ne perderanno tre o quattro di fila, no, e allora lì,
1: perché
0: capito?
1: Perché pensare questo?
0: No, dici di no, a Roma tutti pensano tutti al contrario.
1: Sta là, è una bella partenza, come diceva giustamente Stefano, e vedremo, insomma, non è che...
0: Vabbè, vediamo.
1: Cinque partite mica sono poche.
0: Nessuno parla di Pisacane promosso, che ci sono...
7: Velocemente, sì. Io ho fatto un conteggio strano, sì, ma che secondo me ha un significato. Io ho messo insieme i punti delle cinque squadre che tutte e 20 le formazioni di Serie A hanno affrontato. L'Udinese ha avuto le avversarie che hanno totalizzato insieme più punti finora, 52 punti.
0: Sì.
7: Nettamente meno di tutte la Lazio, che ha affrontato squadre che hanno totalizzato 5 squadre, in totale 18, e poi, se non ricordo male, c'è il Frosinone a 25. Questo per farvi capire che il calendario è molto importante, perché poi, ecco, la Lazio, per esempio, le ultime tre in classifica, che non hanno ancora vinto le uniche, Venezia 0, Genova 1 e Bologna 2, le ha affrontate tutte e tre, per esempio.
0: Va bene, mi devo fermare, quindi...
1: Hai capito, Cristian,
0: hai capito
9: tutto?
0: Guarda,
9: io ricordo solo, ma è facile vincere a Cagliari, le ha vinte tutte tranne uno.
0: Chi?
9: Noi.
1: Mai sostenuto.
9: Ma a Cagliari, avete sofferto, le ha vinte tutte tranne uno.
7: Partita l'Inter, nel finale ha sofferto. Fino
9: certo,
7: al 70esimo c'era stata una sola squadra in campo,
9: fino al 70esimo, 75 minuti, dopodiché ha fatto veramente 15 minuti male. Però siamo gli uni a adesso tocca agli altri.
0: Ma ti dico un'altra cosa: se l'Italia venerdì dovesse battere la Francia, sai che ti dicono? Ma è una Francia sperimentale,
1: ma sì,
0: dai,
1: con
0: ma
1: le pure,
9: la prima cosa è non c'era Mbappé.
1: la prima.
0: Così,
9: non c'è Mbappé,
0: dai,
9: capito? Ma gioca Diouf, perché viene retrocesso anche Diouf.
1: Senti, Diouf terzino sinistro.
0: Diouf è un bel giocatore, altro che.
9: Ma io guarda, scusa, da quello che ho detto lo scorso anno, chiedo scusa, non pensavo che avesse questa evoluzione.
0: Questo ti fa onore,
9: Sono contento.
1: Ma certo.
9: Non l'avrei mai detto, ragazzi, ci manca solo che Luis Enrique diventa titolare nel Brasile, siamo a posto.
0: Vabbè.
7: No, ma non credo questo. Un giocatore come Diouf, anche se non è il massimo.
1: Lo vedi, non credi ai miracoli, Cristian.
7: Che punta l'avversario e salta l'uomo, perché altrimenti la manovra dell'Inter è bella, ma è troppo prevedibile.
1: Sì, troppo prevedibile.
7: L'uomo che saltava l'avversario.
1: Infatti.
0: Va bene.
9: Diouf diventa più pericoloso, Marco, adesso, perché se dovessi giocare, non credo col Parma, ma la prossima Spence, Diouf è quello che ti entra a mezz'ora dalla fine e con l'agilità a puntare l'uomo, eccetera, è quello che magari può cambiare la partita. Quello che aspettava la cosiddetta quinta punta, l'uomo diverso, Diouf, può anche essere questo. Vediamo.
0: Allora, intanto vi do anche questo e poi vi saluto. Il Manchester City sfida la Premier. Violazioni, la battaglia è ancora lunga. Avete capito?
1: Figurati.
0: Quindi attenzione, perché ci sarà grande battaglia in pronto, diciamo così, a battagliare. Capito, Canovi? Qui si parla di 114 violazioni su 115, però il City è...
8: Forse non hanno violato.
0: Ci fermiamo qua, ragazzi. Grazie a Canovi, grazie
1: a
0: Matteo,
1: ciao
0: a Recalcati.
1: Ciao,
0: ragazzi.
9: Ciao.
0: Torniamo tra poco. Facciamo un focus sul Torino. Tra pochissimo,
5: state ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
11: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
12: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
13: Sai chi vi ascolta voi?
0: Tutta l'Italia. Ci siamo, eccoci qui, buon pomeriggio da Marco Piccari
1: e Stefano Ippallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Stefano, ben trovato come sempre. Allora caro Stefano, facciamo una cosa, siccome oggi poi devo dire come sempre li ringraziamo i nostri ascoltatori perché ci inondano di messaggi tra audio e testi scritti, continuate così, noi cercheremo di rispondere alle vostre domande, anzi più ce ne mandate meglio è, poi piano piano cerchiamo di evaderle appena possibile. Perché ci sono un po' di temi che hanno subito suscitato l'interesse, da Pio Esposito alla situazione della Juventus con Elkan, che hai visto, ha emesso nuova liquidità importante, poi ne parliamo. Oggi c'è un momento dedicato proprio alla Juve, anche il grande momento della Roma sia in campo che fuori, perché dobbiamo unire un po' queste due cose, quello che sta avvenendo sul campo, al rientro ci sarà uno scontro bellissimo calcisticamente tra Como e Roma, e poi anche quello che sta avvenendo fuori con lo stadio che insomma finalmente ha trovato, no, una soluzione. Stefano, allora andiamo ai titoli, poi cominciamo a dare un po' di risposte ai nostri amici, vai. Juve ci pensa Elkan con l'aumento di capitale, quindi con le prospettive che possono migliorare, anzi devono migliorare per la Juve guardando il futuro. La porta bloccato da Marotta per il Lautaro, quindi c'è tutta la vicenda, e la porta ha confermato appunto che voleva l'attaccante dell'Inter. Roma grande momento, come abbiamo detto prima, sia in campo che fuori, ne parliamo di una squadra e di una società che vuole crescere sempre di più. Il nuovo Fagioli, questa posizione che abbiamo visto nell'ultima partita, questa mezzala di qualità, potrebbe essere il futuro di Fagioli, non solo nella nazionale, ma anche nella Fiorentina. Vergara spera, all'esterno delle Napoli, potrebbe giocare contro la Francia nell'impegno di venerdì. E poi chiudiamo con un approfondimento intorno alle ore 16:10 sul City, terremoto per il City, ma un terremoto che coinvolge anche il calcio inglese.

0: Certo Stefano, partendo un po' dall'ultimo titolo, poi ci andiamo dopo nel tardo pomeriggio, però qui c'è una situazione molto delicata.
1: Ho letto un Vergara spera. No, hai fatto pure quello?
0: Sì, sì. No. Dove?
1: No, a un certo punto, sì, di poi Vergara spera non...
0: Perdone.
1: Sai che ho
0: no, sono, male io. Sì. No, dicevo del City, no? Del City, questa situazione del calcio inglese, che è una situazione molto
1: sì,
0: delicata.
1: No, ti ho ascoltato prima, una cosa abbastanza lunga.
0: È molto lunga.
1: La giustizia deve essere giusta.
0: Sì.
1: Sono d'accordo con te.
0: Poi, anche se è lunga.
1: Se fosse un pochino anche un po' più rapida, che non basterebbe, però insomma sono d'accordo con te. In linea di massima serve cautela, adesso c'è stato il primo grado, il City è colpevole.
0: Adesso
1: poi
0: c'è il ricorso.
1: C'è il ricorso, c'è la difesa, c'è tutto quello che insomma presuppone un processo. Però insomma è una stangata forte, e poi tra l'altro adesso si è andata oltre questa decisione, sarebbe giusto assegnare questi titoli ad altre squadre. Guarda, ti dico subito come la penso,
0: sì,
1: la penso come Wayne Rooney. Nello sport, tu sei un amante dello sport, lo pratichi, lo fai insomma ad ottimi livelli,
0: sì.
1: Non è... No, no, è importante, cioè tu saresti contento se, che ne so, il primo classificato arrivi secondo, magari ha meritato di vincere, poi lascia perdere tutto quello che c'è al contorno, il secondo prende il titolo oppure lo scudetto, il titolo della Premier. Io se non la penso come Wayne Rooney, che ha detto non sarei a mio agio, non so, cioè voglio dire, io lo sposo in pieno questa tesi.
0: No, non è una cosa che sentiresti tu,
1: no,
0: ecco.
1: Assolutamente, sono chiaro. Adesso con tutto quello che succede, allora siamo noi campioni. No, non sei campione, sei arrivato secondo e secondo resti. Poi quello che succede revocare i titoli, però assegnare poi il titolo a un'altra squadra che arriva seconda, tu sei arrivato secondo e secondo ci resti, secondo me, io la penso così.
0: No, ma
1: come
0: Wayne Rooney. Facciamo una cosa, visto che abbiamo toccato questo tema, ne parliamo anche con Enzo Palladini di Mediaset.
1: Ciao
0: Enzo, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: E poi c'è anche Paolo Paganini Rai. Ciao Paolo,
1: ciao,
0: ben trovato anche a te.
3: Ciao a tutti.
0: Mi date anche voi il vostro pensiero su quello? Noi abbiamo toccato proprio al volo questa vicenda, poi noi ci torniamo intorno alle 16:10 con un approfondimento con chi segue nel dettaglio la Premier e questa situazione. Però questo è un terremoto che coinvolge sì il City, ma in un certo senso anche il calcio inglese, la credibilità del calcio inglese. Guardate che questo è un tema che lì viene molto sentito da questo punto di vista, perché adesso si dovrebbe andare a colpire un club che comunque ha rappresentato il calcio inglese, che ha portato vittorie, che ha portato una modalità di lavoro. Quindi è un colpo che va a centrare anche la Premier League. Quindi
1: ha alzato l'asticella, visto che abbiamo Paolo che è uno specialista anche del mercato.
0: Ha alzato l'asticella anche del mercato,
1: perché
0: assolutamente.
1: Spendeva il City, spendevano
0: assolutamente,
1: tutte le altre.
0: Assolutamente. E qual è il vostro pensiero, Paolo? Visto che ti ha citato Stefano, vengo subito da te, vai.
3: Ma il pensiero è che quando ci sono di mezzo simili potenze economiche che hanno diciamo così un po' un modo tutto loro di muoversi, è normale, secondo me era inevitabile che venisse fuori queste cose, perché da quanti anni stiamo parlando di un Manchester City, per non citare il Paris Saint-Germain, perché stiamo parlando di parentele,
0: sì, sì,
3: che
0: sì,
3: in qualche modo riescono a dribblare i paletti del fair play, vanno avanti con la loro idea, hanno portato un mondiale che per la prima volta si è fatto d'inverno e non d'estate, cioè voglio dire, ormai è una situazione fuori controllo e quindi si sentono nelle condizioni di essere tra virgolette impuniti, ma per fortuna ci sono ancora le regole, bisogna farle rispettare, ma bisogna farle rispettare fino in fondo. Quindi se loro hanno violato devono in qualche modo essere penalizzati, devono essere condannati. Io dubito, perché il sistema City, che anche il sistema Paris Saint-Germain, non so come ne sono gli effetti a catena che verrebbero
0: no
3: fuori.
0: No, ma infatti c'è questo da valutare, tant'è che, e vado subito da Enzo, consideriamo anche che questo tipo di situazione per arrivare a questa conclusione ci hanno messo quasi 8-9 mesi, cioè non è una cosa, non è che l'hanno fatta in un mesetto, per far capire anche la complessità della vicenda. E adesso ci sarà la risposta, il ricorso del City, i tempi si allungheranno ulteriormente, quindi stiamo parlando di 114
1: violazioni
0: su 115, cioè il massimo praticamente. Enzo,
2: Noi uomini della strada da quanti anni ci stiamo facendo la domanda perché il Manchester City e il Paris Saint Germain possono fare tutto, possono spendere 100 miliardi, possono pagare i giocatori 150 milioni, perché possono dare degli stipendi incredibili a giocatori e allenatori? Perché, come ha detto giustamente Ranieri tempo fa, perché le regole del fair play finanziario valgono solo per noi, solo per le squadre italiane che per delle mini violazioni a volte hanno il mercato bloccato, possono prendere solo prestiti gratuiti e tutto quanto, e non possono comunque portare avanti un discorso di competitività nei confronti di queste superpotenze che invece hanno fatto tutto quanto. Noi dico, non solo addetti ai lavori ma anche appassionati di calcio normale, da quanti anni ci stiamo facendo questa domanda? Perché loro possono tutto e noi non possiamo niente? E forse qualche risposta sta arrivando adesso, ma forse da qualche tempo anche qualcun altro che ha la possibilità di decidere e di investigare si è fatto la stessa domanda e si sta dando delle risposte.
0: Chiedo una cosa, mi riallaccio a quello che stava dicendo Stefano, voi, e poi andiamo a un altro argomento, però per chiudere, Stefano giustamente ha citato Rooney, no? Nel discorso dell'eventuale titoli che potrebbero essere tolti e quindi assegnati a chi è arrivato
1: possibili
0: dietro.
1: Possibili effetti, nel
0: esatto.
1: Senso.
0: Voi come la pensate? Sarebbe una strada questa giusta? Oppure Rooney dice io non mi sentirei a mio agio, ha detto non è una roba che... dice non ho conseguito sul campo, e lui dice non mi appartiene, ecco. Enzo,
2: è un titolo revocato, è un titolo revocato, non è un titolo assegnato a qualcun altro. Secondo me, io adesso faccio un esempio stupido, però in seconda liceo ero arrivato quarto nel campionato scolastico degli 800 metri, per sbaglio mi avevano messo terzo, sono andato dal professore e gli ho detto no guardi, mi dispiace, ha sbagliato, io sono arrivato quarto e terzo è arrivato un altro, anche perché sarebbe stato rubare. È una cosa molto stupida, però secondo me quella regola vale a bassi livelli come quello e ad alti livelli come quelli del calcio professionistico.
0: Paolo Paganini.
3: No, io allora a questo punto devo citare anche la situazione che secondo me è più pesante per me. È un titolo degli 800 metri sicuramente di livello assoluto. Ma noi abbiamo perso la finale del torneo dei Bar di Lerici, ok? Ai rigori, dove c'erano in premio 7 motorini ciao, ok?
0: Ciao, grazie.
3: Ciao, ve lo ricordate?
0: Come no?
3: Perché abbiamo scoperto dopo che hanno messo dentro uno che non poteva giocare. Ormai gli avevano consegnati ciao. Ma ciao in tutti i sensi.
0: Vanno salutato.
3: Ragazzi, qua si potevano rivendere. Io sono lì, qui
0: no,
3: c'era
0: ma,
3: anche un
0: guarda,
3: discorso economico.
0: Ma all'epoca poi avevano un valore, ragazzi. All'epoca.
3: Avevano un valore.
0: Pensa che adesso se vai a cercare un pezzo di quel periodo lì, ti posso dire che hanno dei prezzi, il ciao, il sì e il bravo, ve lo ricordate, sì, no? Che erano i tre motorini. Se vai a cercare un pezzo di quel periodo lì, ti posso dire che hanno dei prezzi, il ciao, il sì e il bravo, ve lo ricordate, sì, no? Che erano i tre motorini.

0: Una roba veramente, vabbè.
1: Sì.
0: E tu, Enzo, tu avevi qualche preferenza oppure...
2: Io avevo un boxer scassato, ma poi, l'ho cambiato per un Benelli S50 di cui ero innamoratissimo, che mi sogno ancora ogni tanto perché era veramente bello. Era un mini scooterino che però funzionava perfettamente e poi ho abbandonato completamente le due ruote perché facendo il servizio civile mi sono reso conto che troppa gente rimaneva
0: per terra.
2: Che bella
0: questa cosa, che abbiamo ricordato pure un pezzo di... Io invece, mia sorella aveva il sì, e io invece sono sempre stato patito per le cose un po' da cambiare, mi piaceva, avevo il 50 con i cambi a pedale.
3: Che si accendeva con la levetta che stava sotto...
0: Davi la cosa. Sì, vabbè, poi c'era il cambio a piede che era bellissimo, che era un po' stile moto praticamente. Vabbè, comunque, belle cose che ha tirato fuori Paolo, hai capito? Abbiamo anche...
3: Siamo giovani.
2: No, ragazzi, è la vita.
0: Siamo dei boomer però, hai capito? Sì, vabbè. Facendoci un pochettino serio, e tornando un po' alle cose di calcio, vi voglio chiedere una cosa a tutte e tre. Allora, abbiamo visto un Pio Esposito ancora in costante crescita anche nell'ultimo impegno con la nazionale. Molto probabilmente Stefano giocherà anche contro la Francia, quindi tre partite per lui. Ormai il titolare sembra essere il centrale titolare della nazionale. Mi dite come può diventare titolare anche nell'Inter, come questo ragazzo, cioè guardando anche in prospettiva, al momento non è il titolare o comunque fa
3: ma
0: parte
3: guarda,
0: di
3: Marco,
0: questa squadra.
3: Già secondo me lo è, non proprio di fatto, perché insomma poi chi alterna le coppie, poi a seconda dell'avversario schiera la coppia, chi parte e poi chi entra, però insomma mi sembra di capire che Esposito abbia una sua titolarità anche all'interno dell'Inter, e questa cosa si percepisce e si avverte anche quando veste la maglia nazionale, cioè è un giocatore più sicuro nonostante la giovane
0: ma
3: età.
0: Arriverà un giorno a dire è lui insieme, non so,
3: quando
0: a
3: andrà via Turan probabilmente, ecco. O Lautaro, insomma, però non devi comprare un altro forte, esatto. Accanto, insomma, non lo so quanto Esposito da solo possa poi sostituire la forza di Lautaro, ecco, se tu mi dici l'eredità di Lautaro la può sostenere Esposito, questo io non ti so rispondere, non ti so dare una risposta.
0: Forse più Lautaro Esposito potrebbe essere una coppia futuribile.
3: Per adesso sta bene così, quindi mentre prima all'inizio era un'alternativa a questi due giocatori, adesso invece è un titolare, il terzo titolare dell'Inter, poi dipende da come vuole decidere la formazione.
0: Quindi tu lo consideri un terzo titolare anche in questo momento?
3: Secondo me sì.
0: Paolo Paganini, tu invece che idea hai? Cioè, io parlo proprio di titolarità, di essere il punto di riferimento dell'Inter, quando e come può succedere?
1: Io glielo auguro di cuore, anche perché lo conosco bene dai tempi dello Spezia, perché lui la sua grande esplosione l'ha avuta proprio a Spezia, nell'anno in cui praticamente poteva lo Spezia andare in Serie A di nuovo, e lì con D'Angelo è stato veramente il suo grande anno. È maturato tantissimo, ha una grande dote secondo me, che è l'umiltà, è un ragazzo stessimo, è un ragazzo che è veramente professionista vero dentro, e quindi questo lo aiuterà senz'altro. Dire che quando diventerà il punto di riferimento dell'Inter è ovvio che, come ha detto giustamente Stefano, quando tu hai Lautaro Martinez e Thuram, a quel punto deve andare via uno dei due per avere la possibilità e dargli proprio il...
0: Perché tu pensi così, che questa scelta l'Inter da, non so, prossimo anno non la possa fare?
1: Potrebbe farla, anche perché Thuram rappresenta una sorta di assegno circolare.
0: Esatto.
1: Hai capito? Perché Thuram, lo ricordiamo, è stata una grande operazione di Marotta a costo zero. Quindi qualsiasi situazione di cessione è una plusvalenza, che a livello di bilancio, visto che parlavamo prima del City, è comunque fondamentale. Quindi potrebbe, secondo me, potrebbe essere indiziato a partire, chiaramente arrivandone un altro, ma con più Esposito, che gli dai finalmente, perché se lo merita, anche la possibilità di avere più continuità.
0: Certo. Enzo Palladini.
2: Sì, come ha detto giustamente Stefano, l'Inter ha tre titolari e una riserva, perché comunque più Esposito è esattamente sullo stesso piano di Thuram e Lautaro Martinez, sì, magari forse leggermente sotto Lautaro Martinez, perché Lautaro Martinez è l'unico insostituibile in quella squadra. Io fin dai primi tempi in cui l'ho visto giocare nel Mondiale per Club un anno e mezzo fa, ho subito avuto l'impressione di vedere un giocatore destinato a migliorare costantemente e a diventare veramente uno dei top giocatori della Serie A.

0: perché comunque Pio Esposito è un giocatore che gioca bene anche quando non gioca bene, perché comunque quando ti sembra che non abbia giocato bene, poi vai a rivedere mentalmente il film della partita e dici: però ha fatto quella cosa, ha fatto quell'altra, ha fatto quella sponda, ha fatto a botte con due difensori e alla fine è uscito lui con la palla. Fa una serie di cose che pochi giocatori fanno in Serie A e le fa quasi sempre bene. Poi chiaramente qualche volta sbaglia, qualche volta magari non arriva sufficientemente lucido davanti al portiere e gli può capitare di sbagliare, ma per il lavoro che fa durante i 90 minuti è anche abbastanza logico. Lautaro Martinez secondo me si vede se stesso come un numero 10 da qui in poi, e quindi diciamo che il partner perfetto è Pio Esposito, che gli fa spazio, gli dà una mano.
1: Sì, vedo anch'io una coppia così, Enzo. In futuro. Vedo anch'io una coppia così, perché quello che dice, che ha detto prima Paolo Paganini dell'assegno circolare Turam, non è una cosa da sottovalutare.
0: Sì, è il tipico giocatore poi che viene a vederlo una squadra inglese e dice: quanto costa? 100 milioni? Ecco, 100 milioni, perché secondo me in Premier League è proprio il giocatore perfetto Turam, perché è imponente, perché è forte, comunque ha quella corsa lunga che in Inghilterra comunque fa sempre comodo, perché non ha paura dei difensori, e lì comunque difensori forti che picchiano ce ne sono, e quindi una delle top 4 squadre inglesi, se viene a vedere Turam e dice: ci investo soldi? La risposta è sì, tanti soldi.
1: Vi voglio fare un'altra domanda, ancora abbiamo qualche minuto prima di chiudere questo blocco. Allora, altro giocatore che già comincia a essere in odore di interesse, no, di squadre, è Romano, Stefano. Inter, Juventus, Premier League addirittura qualcuno, leggevo oggi un approfondimento su tutto Mercato Web che dove attenzione anche ai movimenti in Premier League. La Premier League, hai visto, ha tirato fuori 50 milioni per Palestra come se niente fosse. Romano c'ha solo 7 presenze in Serie A. È un giocatore che secondo te bisogna pensarci e quindi investire anche economicamente qualcosa di importante? Io credo, adesso poi chiederò a Paolo Enzo, ma secondo me non bastano 30 milioni in questo momento per andare a Roma.
2: Questa è più o meno la valutazione di partenza. Siamo all'inizio, all'inizio della carriera.
1: Per esempio, pensando alla Juve che non ha un giocatore così, con quelle caratteristiche,
2: non puoi spendere 50,
1: pensando all'Inter che a un certo punto Çalhanoğlu,
2: la Juve deve robustire il centrocampo con un giocatore che abbia più step, no? di nella carriera.
1: Quindi tu non andresti
2: non
1: su Romano?
2: Ma insomma, se lo compra 10 milioni, sì, 15, però insomma, se devo spendere 50 milioni, non lo farei questo investimento. Adesso. Magari se Romano gioca 3 anni nel Cagliari, diventa un giocatore importante, oppure magari fa un'altra esperienza in una squadra media, allora poi ci puoi pensare. Ma insomma, la Juventus ha altri problemi adesso.
1: Altri problemi,
2: altre istanze.
1: No. Non è un giocatore da spendere una cifra di quel tipo, secondo te. Enzo Palladini.
0: Ma tecnicamente Romano farebbe sì comodo alla Juve, ma alla Juve di Spalletti, non una Juve di un futuro allenatore che non possiamo sapere chi è, perché comunque è un tipo di giocatore, un play tecnico che Spalletti ha sempre avuto, che avrebbe voluto probabilmente nella sua Juve attuale. Però cosa succederà poi nella Juve da qui in poi? Ci sarà ancora Spalletti l'anno prossimo? Non lo so, secondo me è più facile no che sì. È un giocatore che in questo momento secondo me può già valere sui 30 milioni, comunque chiunque si avvicini a Giulini si sentirà chiedere almeno 30 milioni per questo giocatore, almeno che da qui alla fine della stagione probabilmente varrà di più, e io temo, anche se spero di no, che alla fine della stagione sia il prossimo Palestra e sia un giocatore destinato a non giocare in qualche squadra di Premier League, perché poi è vero, uno è bravo, gioca in Italia, gioca bene, gioca nel Cagliari e tutto quanto, poi arriva in Inghilterra ma va in un altro mondo, non è che passa dal Cagliari all'Atalanta o dal Cagliari.
1: Cioè, tu temi che possa fare la stessa, diciamo, lo stesso percorso di Palestra, perché questi si arrivano, non è che stanno a guardare lì la cifra, insomma,
0: no, se capiscono che il giocatore ha una prospettiva, lo prendono anche a costo poi l'anno successivo di regalarlo a qualcuno in prestito e di andarlo a fare giocare da un'altra parte, quindi per loro è proprio l'ultimo dei problemi. Il Chelsea non so, avrà 70 giocatori quest'anno sotto contratto, anche se poi alcuni sono in prestito.
1: Infatti c'è un ascoltatore, vado da Paolo prima di chiudere: se Romano dovesse fare un bel campionato un po' alla Palestra, per intenderci, a giugno prossimo di milioni ne verrà 50. Chi ce l'ha può permettersi di rischiare 50, non lo so, tu che dici, Paolo?
3: Ma sì, ma possono essere arrivare a 50, se fa un attimo, però mi sembra che di rivedere la storia che abbiamo visto per Leoni, che dal Parma, esatto, purtroppo si è infortunata dal Liverpool, Palestra, dal Cagliari è andata al Chelsea, non è che stanno giocando in squadre, voglio dire, di prima fascia o fare le coppe. Io credo che sarebbe opportuno che per questi giocatori ci sia una maturità gratis, cioè come diceva anche Enzo, cioè, tu parti dal Cagliari, ecco, dal Cagliari l'anno prossimo magari vai a giocare appunto in un Inter, in un Milan, in una squadra, in una Fiorentina, in modo tale da crescere. Ma qua il discorso si collega
1: una volta,
3: un po',
1: Paolo, una volta questi venivano opzionati da grande club, bravo, e lo lasciava lì 2 anni, ma adesso questo discorso non lo puoi più fare, perché
3: no, ma perché arriva il procuratore che ti dice: guarda, ti danno 30 milioni a te, me ne danno 3 a me, ecco, quindi, ma diciamo che va là, e quindi cioè, poi, il problema è questo, dobbiamo nasconderci, sì, è quello, sì, lì, sì.
1: È come quando dicono, ad esempio, io ho sentito in questi giorni, Mancini fa troppo presto a mettere subito Romano titolare, a convocarlo e metterlo titolare, però io credo che siamo di fronte ad una situazione talmente di emergenza con i giocatori, Stefano, Enzo e Paolo, che non hai neanche il tempo, cioè certi giocatori con quelle caratteristiche non li trovi nel Milan, nell'Inter, nella Juve, dice c'è il Cagliari che c'è là, ma proviamolo perché è iniziato bene, cioè, mi sembra questo un po' l'andazzo in questo momento.
2: Sì, sì, no, ma voglio dire, c'è poco, poi io, allora, c'è un lato, lo prendi, è un investimento, esatto, però tu non sai se poi il prodotto può essere, esatto, utile o no, Marco, tutto interrogativo, cioè, Romano è senza dubbio un ottimo calciatore, un buon giocatore, però insomma si deve formare,
1: sì,
2: deve testarsi, ha fatto un esordio con la nazionale, non è andato benissimo, anche se poi c'è stata una reazione dopo l'errore, quindi ha tenuto, non è andato nel panico, ha tenuto un po' la prestazione, diciamo così, tra virgolette. Ma insomma è tutto da scoprire sto ragazzo, insomma, non è che in questo avvio lui abbia giocato 5 partite tutte da 7.5.
1: No.
2: Ha giocato anche male, una partita che ho visto.
3: Ce la ricordiamo la storia di Caiote, qual è?
1: Come no?
3: È un esempio che bisogna prendere assolutamente per... Cioè Caiote praticamente lo trova la Juventus, poi non lo valuta bene, va a finire in Serie D, lui torna in Serie D, poi è la Fiorentina che lo prende e ha la fortuna di avere un tecnico come Aquilani che comunque ha puntato sui giovani, eccetera. Certo. Ma quanti Caioti ci sono in Italia? Il problema è legato al sistema, torniamo a un discorso sempre generale. Legata agli stranieri, legata ai procuratori, legata a situazioni che comunque vanno un po' sopra all'aspetto tecnico.
1: Sì, sì, è così, bisogna insomma comprendere tutto. Va bene, ci stiamo per fermare, stavo ancora pensando al boxer di Baganini.
3: No, ma tu lo sai, ma, che cosa poteva dire per noi.
1: Possiamo dire che aiutava pure il boxer, in un certo senso, o no?
3: Ma aiutava, ragazzi, ma io lo potevi reinvestire, ragazzi, ma qua torniamo ai detto del pescatore di bocca d'asta, avevamo gli scampi di Santa Margherita, ce l'hanno fregati così, vabbè.
1: Mi è piaciuto questo ritorno, insomma, a quegli anni lì, pensando ai motorini che hanno caratterizzato veramente la storia. Va bene, grazie a Enzo Palladini.
2: Ciao,
1: a presto Enzo, un abbraccio.
2: Ciao Paolo,
1: e grazie anche a Paolo Paganini. Paolo, buon proseguimento di settimana. Allora, ci fermiamo perché apriamo un capitolo sulla Roma tra poco. Voglio un po' così, insieme a Stefano ed altri amici, parlare un po' di questo momento della Roma, sia sul campo che fuori. Ne parliamo tra poco.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã, 14:36 sul cronometro, Stefano, perfetto orario. Allora andiamo a dare subito il buon pomeriggio a Ricky Buscaglia, telecronista della zona. Ciao Ricky, ben trovato.
5: Ciao. Ciao ragazzi,
1: ben trovato. Poi con noi c'è anche David Michele. Ciao David, ben trovato.
2: Ciao David.
1: Ben trovato.
5: Ciao, buonasera a tutti.
1: Allora, sentite, io voglio un attimo prima, ho lanciato un po' il tema, parlare della Roma, di questo grande momento che sta vivendo la Roma, sia sul campo che fuori. Stefano, ci sono, insomma, sono indizi di una squadra che è cresciuta tanto e che in questo momento, dal punto di vista proprio sia della struttura squadra, l'allenatore, anche questa cosa che è arrivata adesso, la notizia dello stadio, che insomma dopo tanto tempo si è arrivati insomma ad una conclusione.
2: Beh, da anni.
1: Voglio dire,
2: il mio pensiero personale va per esempio al presidente Viola, no? Viola e Sensi,
1: certo. Sì, sì.
2: Che ci hanno provato in tutti i modi. Pallotta in un certo modo ci ha provato. Tu sei stato buon testimone perché sei andato pure a fare un servizio.
1: Come no, mi ricordo, mi mandarono con... Sì.
2: Però poi si tramutò in un nulla di fatto. E
1: lì mi sono ricordato più febbre a cavallo, febbre a 90 è un altro film.
2: Detto questo, adesso voglio dire, questa proprietà ce l'ha fatta.
1: Sì, sì.
2: Quindi è un successo secondo me anche per la capitale, per Roma, e poi mi auguro che poi sia un iter che possa proseguire in Italia. Mm-hmm. Quindi lo estendo a tutte quelle società che sperano di avere uno stato di proprietà, insomma, che poi alla fine, anche ho visto le proiezioni dei ricavi, potrebbero essere molto importanti. Poi utilizzare lo stadio non soltanto per quanto riguarda l'evento in sé, ma
1: per
2: anche tutte certo. le diciamo così, le attività collaterali, no? Ma anche magari affittarlo per dei concerti, sarà un piccolo gioiello, un piccolo grande gioiello con una curva tipo muro Dortmund, 23.000 persone. Insomma, sarà un gioiello pazzesco, e anche, voglio dire, ci sarà la partecipazione, tutto quello che i ricavi, insomma, la prima proiezione dicono almeno 150 milioni il primo anno, quello sarà nel 2031-2032. Speriamo che sia uno degli stati per gli europei del 2032.
1: L'idea, poi, l'obiettivo dovrebbe essere quello.
2: Ma magari non c'è l'Olimpico, ma ci sarà questo stadio.
1: L'obiettivo dovrebbe essere quello, e come squadra, Righi, vengo da te, coinvolgiamo anche i nostri amici. Righi, è una squadra che in questo momento, possiamo dire, ha fatto grandi passi in avanti, tanto da superare Juventus, Milan, Napoli. In questo momento è quella accreditata, no, ad essere l'avversario numero uno dell'Inter.
5: L'hanno detto anche più volte, proprio queste frequenze. Secondo me, in questo momento, la sosta, ci sono tre squadre che ne hanno più di altre, e sono Inter, Roma e Como. Secondo me queste sono le tre squadre che hanno qualcosa in più rispetto a tante altre. Non è, secondo me, nemmeno troppo casuale che siano tre formazioni che abbiano lo stesso allenatore della passata annata, e non è neanche casuale che siano tre delle squadre che hanno raggiunto gli obiettivi lo scorso anno: scudetto Inter, Champions, Roma e addirittura Sogno Como. Quindi siamo all'inizio, ecco, ben inteso, però questo approccio.
1: Qual è stato, secondo te, il primo passo della crescita della Roma in una direzione tale da dire vogliamo stare in scia all'Inter, che in questo momento è la squadra di riferimento, no? Come ha detto anche chi vuole iniziare l'anno, la squadra da battere, che è sempre stata, insomma, protagonista. Qual è stato il primo passo che ha dato un segnale in questa direzione?
5: Quest'anno, dici?
1: Ma in generale, se dovessimo fare un po' dall'anno scorso ad oggi...
5: Allora, secondo me, dal punto di vista squisitamente del campo, l'aver raggiunto di nuovo la Champions League dopo così tanto tempo è stato un po' come togliersi anche un gorilla di dosso. Mm-hmm. Ed entrare in uno stato di consapevolezza che si sta riverberando oggi sul terreno. Un anno fa di questi tempi eravamo a caccia di percentuali di gasperinizzazione della squadra. Oggi è una squadra completamente in mano all'allenatore. Mm-hmm. Però è evidente che c'è stato anche un cambiamento societario, e che non può essere casuale, e che sia arrivato un direttore sportivo che è l'emanazione di Gasperini. E quindi c'è una percezione di unità di intenti, al netto delle possibilità economiche, di libertà economiche che la Roma gode in maniera molto relativa, che però si sentono, si vedono rispetto ad esempio a quello che succedeva con il direttore precedente. Questa è una delle frasi che più mi ha colpito dalla passata annata di Gasperini, quando disse: allenatore e direttore sportivo nel 2026 dovrebbero viaggiare quasi in coppia e essere corresponsabili di quello che si crea, e adesso si è formata la coppia.
1: Di Michele.
6: Ma io sì, penso anch'io questa cosa. La cosa più, secondo me, fondamentale è stata dare grandissima fiducia all'allenatore, a Gasperini, sia sul campo, ma soprattutto fuori dal campo, e su chi deve prendere i giocatori, su quali giocatori andare a trovare, perché oggi la Roma rispetto agli anni passati ha una rosa molto più ampia e ha quasi tutti i settori coperti con doppi ruoli, e penso che questa è stata la grande svolta della Roma per dare la continuità poi al lavoro sul campo dell'allenatore e gli obiettivi che sono arrivati, perché con la Champions sicuramente è tutto più semplice, tutto più agevole, più facile.
1: Io invece non so se Stefano siete d'accordo, però penso che il segnale forte sia stato quando nella vicenda Ranieri Gasperini si sia dato completo appoggio alla Gasperini, cioè lì c'è stato secondo me un segnale forte di noi puntiamo su questo allenatore che deve far crescere la
2: fuori
1: squadra
2: dal campo.
1: Sì, sì, sì.
2: E lì, perché come ha detto giustamente Ricky, anche la proprietà, insomma, ha avuto i suoi metodi, perché lì ha deciso.
1: E quello è stato un momento delicato, attenzione, poteva
2: un momento delicato, però insomma sono stati molto anche lucidi i Friedkin a decidere Gasperini e non Ranieri, insomma, perché si poteva avere anche un
1: certo
2: dubbio.
1: Certo, posso ti dico.
2: Mentre io ti dico invece la svolta secondo me sul campo è stata le ultime 5 partite vinte in campionato, cioè la
1: di
2: Roma,
1: quest'anno o di...
2: No, dello scorso anno, cioè, c'è entrato la Champions League. Cioè lì credere alla Champions League con il Milan e Juve avanti non era semplice. Quindi come la Roma, ci metto anche il Como, stiamo parlando della Roma, secondo me lì c'è stato il salto di qualità della mentalità, cioè di quella consapevolezza che faceva riferimento anche Ricky prima, cioè nel senso che se tu non centri l'obiettivo che era sfuggito, e in passato la Roma non aveva mai centrato una striscia di 5 vittorie consecutive, lì secondo me c'è stato lo scatto in avanti.
1: Lo scatto in avanti.
2: Perché se non avesse, cioè c'era tipo un complesso che tu hai, no? E il gorilla, parlava prima Ricky, cioè se è tolto, se l'è scrollato di dosso, ma come l'hai raggiunta? È raggiunta che non ci ha creduto, quindi è lo scatto di mentalità. Poi Gasperini, gasperinizzazione, siamo tutti d'accordo. Però poi lo devi dimostrare sul cioè lì serve lo scatto di mentalità.
1: Sai che mi ha ricordato questa cosa che stai dicendo?
2: Quasi tutto.
1: Sai che cosa mi ha ricordato questa cosa?
2: E ce l'ha fatto dopo 7 anni, perché 9 volte su 10 la Roma falliva, cioè 10 volte su 10 la falliva, per un motivo, per un altro, il braccino, l'ansia, la prestazione, ma tanto non ce la facciamo. Invece questo allenatore, un martello, ha detto no, adesso le vinciamo tutte. E poi si vedrà. Poi sono stati premiati anche dai capitomboli.
1: Degli altri, degli vabbè, altri, quello fa parte dello sport. Però queste 5 partite che mi hai ricordato, che hai indicato, mi ha un po' ricordato il cammino dell'Atalanta di Gasperini quando vince l'Europa League, che elimina una serie di squadre in partite difficilissime, dove lì prendi la consapevolezza.
2: Ma guarda, anche l'Atalanta l'ha fatta in campionato,
1: esatto,
2: che non era così certa la qualificazione, ci ha creduto fino all'ultimo. Mi ricordo un anno, correggimi se sbaglio Ricky, ma conquistò la Champions League di un punto all'ultima giornata rispetto a un'altra squadra. Quindi questo, guarda, conta, è perché poi dice oh, ce l'abbiamo fatta, perché ce l'abbiamo fatta, perché stiamo con Gasperini tutta la vita, perché è un allenatore che ci ha creduto. Posso... e non è che ce lo diceva tanto per...
1: No, è chiaro. Davide, ti chiedo una cosa, al rientro, quando si riprenderà il campionato, c'è questa sfida bellissima con il Como, può essere quella un'altra ulteriore partita per far capire che la Roma può lottare per il titolo, oppure a prescindere da come vada quella partita la Roma rimane sempre una squadra diciamo da titolo, cioè lì può cogliere l'ulteriore certezza, ecco.
6: Ma io rimango di idea che a prescindere come vada quella partita la Roma rimane da lotto a scudetto, ma vincere quella partita ti dà una forza mentale e ti fa acquisire un entusiasmo e una consapevolezza che quest'anno se non lo vinci puoi sicuramente dar fastidio all'Inter, perché oggi come oggi l'Inter è ancora la squadra da battere in tutto e per tutto, però ci sono delle concorrenti come il Como e la Roma che possono dar fastidio, forse più la Roma del Como, ma solo perché il Como è una squadra molto giovane e quindi magari può avere dei cali fisici e mentali, visto che quest'anno affronterà 3 fronti, la Champions, la Coppa e tutto quanto, potrebbero andare in difficoltà. La Roma potrebbe andare, però è una squadra molto più esperta, con giocatori oggi, come ho detto prima, con tanti giocatori in tutti i settori e quindi può fare anche cambi e di conseguenza vincere col Como ti dà una forza
1: ulteriore,
6: mentale, ma
1: ulteriore
6: ma soprattutto un segnale al campionato stesso e all'Inter stesso.
1: Allora intanto do anche il benvenuto tra noi ad Alessio Di Francesco. Ciao Alessio, ben trovato, buon pomeriggio.
7: Ciao
1: anche
7: ragazzi,
1: a te.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
1: Grazie
7: anche a voi.
1: Arrivo subito da te, voglio sentire anche Righi su questo discorso della partita con il Como. Stiamo cercando di individuare quando è che c'è stato, abbiamo prima detto diciamo così, la svolta della Roma tra l'anno scorso, una squadra che ha acquisito forse consapevolezza, abbiamo individuato alcuni punti, adesso ci siamo proiettati un po' sulla sfida con il Como che potrebbe dare, ho chiesto se è una sfida che può dare ulteriore certezza, conferma alla forza della Roma, oppure a prescindere dal risultato la Roma rimane comunque una squadra sempre in lizza per lo scudetto con l'Inter. Righi, vengo da te.
5: No, io sono d'accordo con quello che hai detto Davide, cioè è una partita che mette sul piatto quote di consapevolezza, niente più, arriva molto presto,
1: esatto.
5: E arriva in un periodo storico molto particolare perché è l'inizio della rumba, perché da lì in poi si gioca veramente ogni
1: 9 partite mi sembra ci siano in un quanto tempo?
2: In un mese.
5: E soprattutto arriva dopo un periodo storico a cui noi non siamo minimamente abituati, perché è un unicum nella storia, cioè la macro sosta con la Roma che ha fuori mi sembra 12 giocatori e Como 15, quindi e da questo punto di vista è un peccato, te lo dico chiaro, è un peccato perché potenzialmente è una delle partite del campionato a livello di spettacolo. Io ho commentato quella dello scorso anno, a un certo punto mi ricordo che mi sono lasciato andare, ho detto questa non è una partita a qualificazione di Champions League, questa è Champions League, perché andavano a 1000 all'ora. Quindi, però ecco, sarà così, però bisogna anche capire come lavorano, quanti giorni hanno a disposizione. Quindi è una partita un po' particolare che secondo me, oltre diciamo una percentuale di quote consapevolezza, però non offre, ecco, non decide niente, siamo veramente all'alba di tutto in un contesto in cui, ripeto, ci sono queste tre squadre, l'altra è l'Inter che hanno qualcosa in più, ma l'Inter di queste tre ne ha sempre qualcosa in più, eh? Cioè l'Inter è una squadra da battere.
1: Stefano, voglio sentire anche tu proiettando.
2: No, sono d'accordo in linea di massima, in linea generale con Righi che non decide niente, però decide più per il Como. Cioè, se il Como dovesse perdere questa partita, secondo me si potrebbe incartare perché non è abituato al doppio impegno. Roma e Inter sì, Como no. E quindi il Como potrebbe fare anche, diciamo così, una stagione interlocutoria in campionato.
1: Tu dici quindi più importante per il Como?
2: Sì, se la toppa sono guai.
1: Alessio Di Francesco, vengo anche da te, così completo un po' il giro.
7: No, dicevo a Righi che dice mi sembrava di vedere una partita Champions League l'anno scorso, è stato così come in Roma in Champions League, no? Quindi se buongiorno si vede dal mattino. Quest'anno è tutto diverso perché, come giustamente osservavate voi, veniamo da una sosta monster, non sappiamo se porterà dei benefici. Di solito diciamo che le soste con tanti giocatori in nazionale non portano benefici, cerchiamo di capire. La Roma ha cercato di trattenere almeno in parte alcuni suoi giocatori da trasferte transoceaniche. E che dire, la Roma le deve vincere, cioè parliamo del lato Roma, la Roma deve tentare di vincerle tutte. La Roma ha un obiettivo non dichiarato, ma è quello di fare il meglio possibile e vincere il campionato. Con l'Inter è riuscita a far vedere che le cose quest'anno non andranno come lo scorso anno, almeno nella prima partita, che è assolutamente una delle avversarie. Certo, è un altro scontro diretto, uno è arrivato prima della sosta, l'altro arriva subito dopo la sosta, è una partita che sicuramente darà delle indicazioni. Probabilmente se qualcuna delle due perderà, non tutto sarà perduto, ma è importante sia per la Roma che per il Como fare bene.
1: La penso un po' come Righi quando ha detto che è una partita per diciamo la consapevolezza più che altro, no? Per trovare maggiore consapevolezza.
7: Ti darà delle indicazioni,
1: esatto.
7: Sicuramente.
1: Però la strada è lunga, cioè nel senso, in caso di sconfitta bisogna pure insomma essere
2: più.
1: Sì,
2: ma se dovesse perdere il Como, 6 punti sono tanti.
1: Sì.
2: Non le
1: sarebbe
2: siamo
1: la seconda
2: sconfitta
1: per il Como, se
2: seconda
1: la
2: sconfitta sì, Champions sì. League ritorni Champions League sì. Ritorni e non è abituato
1: sì.
2: Cioè per Frosinone,
7: ma magari sono male informato io, ma non credo che Como voglia vincere lo scudetto.
1: Però è stata inserita
2: è una squadra forte.
7: Che si candida più o meno velatamente a concorrere lo scudetto.
1: Guarda, in questo
2: allora,
1: momento
2: è lunga
1: Roma.
2: E sono d'accordo con Righi, ribadisco. Però è più importante per il Como che non per la Roma. Cioè, voglio dire, sta già a 3 punti di ritardo dalla vetta, se la vogliamo mettere. Poi è lunga, Però da un punto di vista, come, e sono d'accordo sul discorso delle quote di consapevolezza, come l'ha definito Righi, sì, questa sfida, però più per il Como che per la Roma. Mm-hmm. La classifica parla che sta a 3 punti avanti, poi è lunga, però c'è la Champions League che il Como ha onorato nel migliore dei modi possibili rispetto alle altre, se la giocherà divertendosi, ma perdi qualche perdi il calo, cioè avrai cali di tensione. Abbiamo visto a Frosinone come ha giocato un po' slegato per la prima volta, è stato messo sotto da un avversario, io non l'ho mai visto il Como.
1: Ha avuto anche occasioni, bisogna dire, però.
2: Sì, lascia perdere, ma non ha giocato, il Como è equilibrato.
1: Sì, sì, no, no, non cioè, sono d'accordo.
2: Se gioca, il Como se gioca così, pure creando 20 palle gol a partita, è difficile che arrivi quarto tra le prime quattro.
1: Sono d'accordo, e siete d'accordo su questa cosa che vale più per il Como? Provo un giro velocissimo, Ricky.
5: Non lo so, io penso che... No, no, non sono d'accordo, nel senso che il Como lo vediamo quando esce dalla Champions. Mm-hmm. E quando esce dalla Champions è un'indicazione troppo pesante, perché secondo me, per come conosco Fabregas, come ho capito Fabregas, il girone lo vuole passare e probabilmente anche il playoff. Mm-hmm. E quindi sì che può avere una ricaduta
1: sul campionato, campionato. Ok.
5: Però tieni presente una cosa, che come l'altro anno non doveva andare in Champions, che ci è andato uguale. Cioè, ama molto rimanere nascosto. Mm. Ama tantissimo.
1: Però adesso nascosto. Non ti puoi più nascondere, secondo me.
5: E questa è la vera.
1: E questa è la vera. Esatto.
5: Fabregas, e sono anche contento che sia un po' arrivata, perché è un po' comodo rimanere sempre dietro, all'ombra, eccetera. Poi, come ben sapete, io non abito lontano da Como e ti assicuro che la parola scudetto non quest'anno, ma loro l'hanno messa là.
1: L'hanno messa là, ok. È importante più per il Como, come dice Stefano David Michele?
8: Ma io direi 55-45, sì, però più il Como, perché come ha detto lui giustamente deve uscire un po' poi dall'ombra Fabregas e il Como stesso, no? Mm. Hanno speso tantissimo negli ultimi 2 anni e non sono arrivati in Champions, anche se non era il loro obiettivo principale, e oggi non si possono più nascondere. Questo è quello che dice, adesso, potrebbe dire questa partita.
1: Alessio, anche il tuo pensiero, poi c'è una domanda di un ascoltatore. Vai.
7: È più importante per la Roma, come dicevo prima, perché la Roma comunque più o meno velatamente si candida per lo scudetto. E quindi per il Como non è un obiettivo né dichiarato né per il momento rivelato, diciamo così, o comunque ipotizzato, e credo che non sia neanche possibile in questo, diciamo, primo anno tra le grandissime.
1: Sentite,
7: quindi secondo me è più importante della Roma, ma anche se dovesse perdere nulla sarà perduto, nel senso non sarà una partita spartiacqua, questo no.
1: C'è una domanda di un nostro ascoltatore da parte di Fabio e ci saluta, dice: buongiorno, Roma corta, manca esterno sinistro, asso Romano, errore grave e annunciato. Siete d'accordo che è una rosa corta quella della Roma in questa, diciamo, corsa, in questa stagione, Stefano?
2: Beh, insomma, è andato via Lenau, è arrivato De Ron, mi sembra ultimo arrivato De Ron.
1: No, un giocatore importante.
2: Secondo me è meglio da Ron che Lenawi, con tutto il rispetto per Lenawi, però insomma sul piano della personalità, dell'esperienza, della voglia, perché okay. Poi De Ron non è che è venuto a fare una passeggiata,
1: quindi non la ritiene una rosa corta,
2: forse un centrocampista in più poteva servire, ma insomma adesso rimpiangere Romano serve a poco. Fanno delle scelte poi.
1: Di Michele?
8: Ma Romano è un buon giocatore, sì, ma la Roma non è corta, anche perché se vuoi fare l'esterno basso c'è anche Molina che potrebbe farlo, quindi alla fine c'hai giocatori che possono fare doppi ruoli, tanti ruoli. Quindi per me sì, sicuramente un uomo in più serve e fa comodo a tutti. Però come ha detto De Ron è un giocatore importante, Molina è un giocatore importante, e chi è arrivato è un giocatore importante, anche lo stesso Rodrigo Mora, che magari è venuto un po' così, però è un giocatore importante che può dare,
1: è pagato anche tanto, quindi deve dare un contributo assolutamente. Alessio Di Francesco?
7: La Roma è corta, ma non è cortissima, intendiamoci. È arrivato De Ron, dato via Elanaui, ma comunque anche con Elanaui secondo me sarebbe stata corta, quindi secondo me il termine di paragone non è quello. Alla Roma manca ancora qualcosina, non tantissimo, per avere veramente una rosa completa, premesso che immagino per gli allenatori le rose non siano mai abbastanza volte.
1: Certo,
7: quindi
1: certo.
7: Però sì, comunque la Roma qualcosina manca,
1: okay.
7: È altrettanto vero, come osservava il collega prima di me, che però ha molte più possibilità per coprire quei ruoli magari con degli adattati, che non ha coperto pienamente. Sicuramente una rosa più completa rispetto allo scorso anno, ma manca ancora qualcosa.
1: Alessandro scrive: bella partenza della Roma, ma alla lunga l'Inter è più attrezzato e strutturato, non vedo rivali al bis nero-azzurro, sono milanista, non parlo quindi per il tifo, ci scrive Alessandro. Buscaglia.
5: Allora, che la Roma sia corta, più che altro, di sicuro non è corta come lo scorso anno, non c'è neanche paragone, però è Gasperini che dice che gli mancano due pezzi, non l'ho detto io, e che manca proprio quello che sottolineava l'ascoltatore, oltre a un centravanti fisico che ti offre la possibilità di cambiare eventualmente lo spartito, però siamo ai dettagli, cioè la vera scommessa alla Roma è far giocare Wesley sulla fascia opposta. La vera scommessa è sostanzialmente quella lì. Per il resto è una squadra nettamente più profonda rispetto allo scorso anno e, come dicevamo,
1: qualitativa, secondo me,
5: molto più consapevole.
1: Su
5: quello che ha scritto adesso Alessandro, l'ho detto prima, cioè per me l'Inter resta la squadra.
1: Ma... sì, siamo un po' tutti d'accordo su questo messaggio, ma lo ha detto anche Chivu. Senti Alessio, proprio ti do 30 secondi, qualcosa di più, magari per concludere la vicenda stadio, noi l'abbiamo toccata all'inizio, altro segnale di crescita della Roma. Alessio.
7: Sì, passaggio fondamentale, e direi di usare l'aggettivo storico, fondamentale. Adesso la palla, lo voglio sottolineare, passa completamente nelle mani della Roma, perché non capita spesso nel nostro paese, ma la politica ha fatto quello che doveva fare, con grande unità di intenti, si erano messi in testa di dare l'autorizzazione alla Roma, hanno messo anche un commissario, perché l'impressione che ho è che senza il commissario non si sarebbe mai arrivati a questo punto. Questo giustamente l'hanno messo anche per gli altri stadi, quindi questo ci lascia ben sperare. Adesso la Roma deve redigere il progetto definitivo, farlo al meglio possibile. L'intenzione di fare in tempi stretti all'apertura dei cantieri, anche per rispettare lo step per Euro 2032, c'è tutta, anche se poi il commissario ha lasciato capire che se la Roma si dovesse mettere, diciamo, termine dichiarato sono 3 mesi, se ci dovesse mettere un mese in più per fare le cose fatte veramente bene, meglio così, per evitare di avere degli intoppi nella fase di verifica e valutazione. Però mi sembra che ci siamo. Se rientrerà, come mi pare abbia detto Malagò, nel dossier 2032, non lo so. Ad oggi i tempi ci sono ancora, ma li vedo davvero molto molto molto stretti.
1: Molto stretti.
7: Quindi, e poi soprattutto non è un interesse della Roma. La Roma interessava andare sotto l'egida del commissario, non certamente di ospitare una, in un caso eccezionale, 2 partite dell'Europeo. Alla Roma interessa fare lo stadio, quindi passo veramente decisivo.
1: Passo decisivo. Io vi do anche, noi siamo insieme a Stefano, stiamo raccogliendo un po' questo tema, quindi vi chiedo al volo anche un pensiero su questo e poi ci salutiamo. Abbiamo parlato di Pio Esposito all'inizio della trasmissione, missione Pio Esposito titolare anche all'Inter, ma come? Cioè, come può diventare in prospettiva il titolare dell'Inter? Ricky Buscaglia.
5: Gli uomini che adesso al posto di Thuram non vedo alternative. Cioè, in questo momento Lautaro, credo che l'Inter abbia il dovere di proteggerlo fino a che non ha un calo drastico della sua carriera, e quindi la sfida di Chivu o di chi per lui sarà quella di far convivere questi due giocatori.
1: Di Michele riuscirà nell'impresa?
8: Ma sicuramente se continua su come sta andando ce la può fare. Se Thuram cala un po' le sue aspettative, e Lautaro penso è un giocatore fondamentale per l'Inter, che lo fai giocare anche se non sta benissimo, e se la giocano con Thuram. Ma se Thuram non riesce a esprimere il proprio al meglio, Pio potrebbe avere la meglio, perché sta facendo grandissime cose.
1: Sì, sì, potrebbe essere questa, no, la chiave, Stefano, in prospettiva, no? Ma anche pensando un po' a quello che potrebbe essere il mercato in futuro, no? Come diceva prima Paolo Paganini, questo è Thuram, è un assegno circolare per l'Inter, per il discorso proprio economico e tutto.
2: No,
1: quindi...
2: ma Esposito può rappresentare il presente e il futuro dell'Inter, però gli scenari di mettere altri due forti, quello partire Martinez e Thuram, perché con il solo Esposito io non lo so se
1: no assolutamente
2: può restare
1: assolutamente. Alessio Di Francesco, e poi ci salutiamo.
7: Lo chiedi a chi ce l'ha titolare nel fantacalcio, quindi io mi auguro che diventi titolare più presto. Al netto di questo, confido molto nella capacità di Chivu, anche perché le partite sono tantissime e anche ravvicinatissime, di impiegarlo tanto e farlo crescere ancora, non solo dell'Inter da romanista in questo confido un po' meno, ma soprattutto per la nazionale ne abbiamo bisogno.
1: Assolutamente.
7: Beh,
1: la nazionale quindi... sembra che se la sia presa, però.
7: Credo che... abbiamo bisogno della continuità. Adesso c'è stato il riscatto, adesso abbiamo bisogno della continuità.
1: Assolutamente. Va bene, io vi ringrazio tantissimo. Grazie ad Alessio Di Francesco, a David Di Michele, a Ricky Buscaglia.
2: Ciao,
1: presto,
2: a
1: un abbraccio.
7: Ciao.
1: Grazie ancora. Noi ci fermiamo adesso e apriamo il capitolo Juventus tra poco.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ed eccoci qua nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari qui in studio con Stefano Impallomeni.
2: Ciao Marco,
1: ciao Stefano, ci ha raggiunto. Buon pomeriggio e mi fa molto piacere anche Alessandro Santarelli.
9: Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ben trovato, come stai?
9: Bene, dai, bene, meglio così che peggio, no?
1: Ah, se ti combatte sempre. Ci abbiamo anche il nostro portierone, ossia Michelangelo Rampulla in collegamento con noi. Ciao Michelangelo,
2: ciao, Michelangelo.
1: Ben trovato.
10: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Hai visto, qui siamo aumentati,
10: Portierone.
1: Come, che devo dire? Non
10: Portierone sembra... adesso sono un po' ingrassato. Sì,
1: vabbè, che c'entra? Per me, insomma, stiamo parlando di Rampulla, ci mancherebbe. Senti, io voglio, poi naturalmente tutte le altre comunicazioni me le darà la regia. Alessandro, voglio partire con te con quello che è stata, insomma, la giornata di ieri in casa Juve. Questa iniezione
9: di liquidità importante, che poi come al solito divide un po' anche il popolo bianconero, no? Perché allora, c'è un dato che è un dato importante: John Elkann, come c'è da mettere, mette, e anche
1: subito.
9: Stavolta ha messo tanti soldi, 60, ma disponibile a livello 2,50, parliamo di milioni, però poi dall'altra parte c'è chi dice sì, ma tanto non si vince niente. Io dico sì, ma ringraziamo intanto il cielo che c'è una proprietà che, come vede il bisogno, interviene. Poi sono d'accordo che ha sbagliato tanto, ma in una situazione del genere, evviva, mi viene da dire. E non è scontato, perché qua si dà per scontato che la proprietà debba mettere. No, perciò al netto degli errori fatti, ma meno male che c'è una famiglia, una proprietà, la cassaforte, la famiglia, mettila come ti pare, che quando c'è bisogno inietta, evidentemente, e chiudo, anche per ripianare degli errori fatti dalla stessa proprietà.
1: Vero Ale, su questo non c'è dubbio, però insomma in questi anni di soldi ne sono stati investiti.
9: Ma più di 1 miliardo di euro.
1: Per accogliere?
9: Zero. Marco.
1: Cioè, questo è un dato che poi tifoso,
9: è un dato di
1: fame. Che il tifoso ti mette sul piatto e dice ok, beh sono contento, è tutto, però zero.
9: E ha ragione, però io ti dico, magari c'è anche quella proprietà che mette e poi fa, sai che c'è? Ho sbagliato, arrivederci, grazie.
1: Vero,
9: per la vedete. Quindi dal punto di vista gestionale voto 4, facciamo 5 perché secondo me quest'ultimo anno con gli innesti di Carnevali e Massara ha alzato la media, ma dall'altra parte non posso non notare che come c'è bisogno la benzina, così rimaniamo in tema, viene messa.
1: Certo, Michelangelo, questo è vero, però poi bisogna pure dire che alla fine insomma si deve ottenere qualcosa di fronte a questi investimenti, no?
10: No, sicuramente sì, però è anche vero, come diceva Alessandro, il discorso è che molte proprietari di squadre, quando c'è da mettere i soldi, se ne vanno e la società più o meno può anche fallire, voglio dire. No, credo che non sia valga questo discorso per la Juventus, perché è da sempre proprietario di Agnelli, però gli esborsi annuali o biannuali ci sono sempre. Certo, quando uno investe, quando uno compra, quando uno fa degli acquisti, non è sempre detto che faccio dei buoni acquisti o cattivi acquisti e vinco. Il discorso è che poi il pallone, ci sono anche altre squadre che sono forti, per cui già è importante investire, certamente bisogna investire con più oculatezza, diciamo, e cercare di prendere dei calciatori giusti senza andare a sborsare cifre enormi per giocatori che poi alla fine andiamo a vedere e non sono neanche all'altezza di giocare nel calcio italiano. Poi voglio dire, nel calcio italiano sono sempre, io batto sempre su questo tasto, no? L'ambiente, i calciatori, i giocatori, i compagni, la città dove uno vive, Quindi può essere un grande calciatore, va a giocare, che ne so, a Roma o a Torino o a Milano e non si trova bene, per cui bisogna fare attenzione prima di fare degli acquisti. Bisogna, quando parlo di oculatezza, bisogna andare a vedere anche la personalità di ogni calciatore, non per forza è solo esclusivamente l'aspetto tecnico.
1: No, ma io ho detto questo perché poi alla fine ne parliamo spesso qua con Stefano e noi parliamo sempre di un calcio italiano dove non ci sono i soldi, no? Ma in realtà i soldi ci sono in certi club e che vengono spesi male. Cioè, quindi qui entra il discorso della competenza di chi deve poi investire quei soldi e andare a fare operazioni. Giustamente Alessandro dice forse adesso con la nuova struttura la speranza è proprio questa, insomma, che ci sia un'impennata da questo punto di vista, perché poi economicamente, Stefani, insomma, una famiglia che mette questi denari vuol dire che sta sul pezzo e vuole continuare ad alimentare. Ecco.
2: Alla Juve di Carnevali, Massare, Spalletti, aspettano, diciamo così, tre missioni. Allora, quella, abbiamo detto Alessandro, sappiamo, 1,9 miliardi. E correggere il tiro, rivalorizzazione dei giocatori che adesso sembra Nico Gonzalez, con Mai, adesso faccio dei nomi tanto per... Però riabilitarli, renderli utili alla causa nel presente, ottimizzare, e poi Carnevali e Massara dovranno essere bravi. Sono so, gennaio, credo che l'operazione giugno
9: hai detto bene.
2: Fare quel pacchetto, fare una valutazione, essere competitivi. Quindi, seconda missione, ottimizzare quello che tu hai acquistato male e rivenderlo, e rifare una rifondazione con Spalletti, centrando l'allenatore, quindi la stabilità ci deve essere, sia societaria che secondo me tecnica, e poi attaccare l'obiettivo per poi essere competitivi in modo sano. Cioè, in modo sano nel senso c'è una squadra, adesso sta a me, e fare, come diceva giustamente Michelangelo, acquisti mirati che poi ti possono far veramente tornare, cioè, ad essere, a competere.
1: Che quindi possono aumentare la qualità.
2: Questi sono gli step, la missione. Rivalorizzare quelli, Nico Gonzalez, quello che è sbagliato nelle sezioni precedenti, basta. Adesso è inutile dire come ho lì giunto, basta, mettiamoci un punto e andiamo avanti.
1: Sì, sono d'accordo.
2: E fare questa cosa qua, perché è roba tua, è patrimonio. Quindi non puoi dire adesso il tifoso della Juventus dice ma Nico Gonzalez, ma con Mai, questo è un ferro vecchio, quell'altro non è buono. No, ci deve stare Spalletti.
1: Questa è la missione di Spalletti.
2: Poi certo, dopo a giugno intervenire e magari vendere oppure confermare, magari questi giocatori qualcuno lo può recuperare. Però fare, e lì l'abilità secondo me della società sarà, a caro Alessandro, nel vendere, non tanto nell'acquistare.
9: Sì, e nel mezzo, Stefano, sottoscrivo ogni cosa che hai detto, e nel mezzo devono provare, credo che Michelangelo sarà d'accordo, a vincere qualcosa. Cioè, certo, tutto questo che tu hai disegnato, certo, che è perfetto, certo, certo. E nel insomma, mezzo però, devi provare.
2: Spalletti sta facendo un lavoro enorme, c'ha 9 giocatori fuori, sta là. Perché tutti dicono ogni giorno la Juventus sta a 3 punti, giocatore. Sta là. Cioè,
9: sì,
2: non è
9: ma
2: che...
9: sì, quest'anno
2: sì, nessuno ci crede, nessuno ci crede.
1: Per qualcosa, per cosa intendi?
2: Sì, no, dico, nessuno ci crede.
1: Qualcosa all'Europa League?
9: Ma io continuo a pensare all'Europa League. Mi piacerebbe anche la Coppa Italia, ma c'è di mezzo la Roma che ci asfalterà.
2: Quarti di finale.
9: Ci asfalterà.
2: Però se si gioca all'Allianz.
9: No, si gioca a Roma.
2: E allora
9: verremo proprio piallati.
2: E allora arrivederci, grazie.
9: Non ci presentiamo nemmeno.
1: Michelangelo, l'hai sentito?
10: La Roma ci porta bene, caro Stefano.
1: La Roma ci porta bene.
2: Sì, no, a Torino però, Michelangelo. A Roma.
10: Anche a Roma.
2: Pure a Roma.
9: No, Michelangelo, vabbè, quest'anno adesso... verremo asfaltati.
2: No, andiamo per gradi, sì, per vincere qualcosa.
9: Coppa Italia o Europa
2: però...
9: League.
2: Europa... sì. Ma ho capito, Ildiz, Thuram e Locatelli, quando ce l'avrai? A febbraio?
9: Cioè, Ildiz te... credo a fine dicembre.
2: A gennaio, domanda che ti faccio, sì, e che pongo anche, voglio dire, a tutti quanti. Potrà fare il mercato la Juventus a gennaio?
9: Credo di no.
2: Io ho letto che almeno tre giocatori li vuole, però non so come li prenderà.
10: Però... Io sono d'accordo anch'io, Stefano, scusa, con Alessandro, che il discorso di acquistare a gennaio è sempre un rischio per cui vai a sborsare altri soldi, perché con
1: ma a gennaio gli acquisti saranno recuperare gli infortunati, forse quello
9: bravo,
1: saranno gli acquisti della
10: Juve. Chi recuperi questo? Perché anche perché non dimentichiamo una cosa, scusate Stefano, gli infortuni quando finisce a gennaio l'infortunio di Ildiz, poi ci vogliono ancora un paio di mesi per recuperarlo almeno al 70%, esatto. 80%, per cui
2: vabbè, ma come può pensare però di vincere senza giocatori forti?
10: Ho capito, però a gennaio
2: per me Spalletti sta facendo un lavorone incredibile.
10: No, sicuramente.
2: Perché, ragazzi,
10: sì, sicuramente
2: mancano i calciatori alla Juve.
10: Certo, allora ci sono dei momenti in cui negli anni che succedono tutti questi infortuni, questi incidenti e tutto, devi metterti il casco, andare avanti, cercare di non perdere punti e cercare di fare un po' legna, come si dice in gergo anche calcistico, no? Facciamo un po' di legna e poi ci saranno momenti migliori. Certamente bisogna programmare, e sono d'accordo, bisogna programmare da giugno in poi. La governance c'è, il direttore sportivo, il direttore generale sono quelli che sul mercato sono i migliori sicuramente. L'allenatore non si discute e adesso bisogna amalgamare il tutto con i calciatori, che si quello può, che secondo chiedo me è la cosa fondamentale.
1: Assolutamente. Chiedo ad Alessandro, prima ci arrivavano dei messaggi su un mercato Juve in prospettiva più italiano, quindi riportare degli italiani, più italiani a vestire la maglia bianconera. C'è questa intenzione,
9: Marco?
1: E ci sono dei giocatori che potrebbero rientrare? Oggi leggevo di Romano, non so che ne pensi, perché prima abbiamo toccato il tema anche Romano.
9: L'idea mi piace, però bisogna che siano italiani da Juventus. Cioè, torniamo sempre lì con il conto.
1: Un investimento su Romano non lo faresti?
9: Io lo farei su Palmisani. Io lo farei su Palmisani, che secondo me è veramente forte.
10: Però Alessandro, scusami, facciamo investimento sul portiere, che già c'è un italiano.
9: Hai ragione, hai ragionissima, Michelangelo.
1: Va però riscattato, giusto?
9: Va riscattato, io lo riscatterei, e quindi si torna a avere due portieri italiani, che è importante, non Di Gregorio, con tutto il rispetto. E poi sì, se ci sono degli italiani forti, a me vedere la Juve in campo, come è successo domenica, insomma, l'ultima delle campionate.
1: Sì, ormai abbiamo perso.
9: Sì, con un italiano e basta, mi dispiace. Però sai, torniamo al solito ragionamento, ti faccio l'esempio di Miretti. Miretti è italiano, è forte, ma non è all'altezza della Juventus. Purtroppo, lo dico purtroppo, e anche qua mi dispiace dirlo, ma se la Juventus avesse trovato un più Esposito, che poi ce lo raccontano come Van Basten, non è Van Basten, ma è forte, mi sarebbe piaciuto averla al centro d'attacco la Juventus. Ma servono giocatori così, non che hanno la cittadinanza italiana, che sono italiani e poi non rendono.
2: È così.
10: Questo sì.
1: Michelangelo, tu su Rampulla ci farei. Sì, Michelangelo, tu su Romano ci faresti.
2: Su Rampulla farei affidamento.
9: Io farei affidamento su Rampulla.
1: Assolutamente.
9: Guarda, occhi chiusi. Sempre.
1: No, su Romano ci faresti un pensiero? Perché oggi leggevo di Juventus e Inter su questo giocatore, ma occhio alla Premier League, che sappiamo la Premier League quando si muove. 50 allora, milioni li mette lì come se fosse.
10: L'avete detto voi, no? L'avete detto voi prima: la Juve in 9 anni ha speso 1 miliardo di euro per calciatori, e la maggior parte, se non quasi la totalità, era tutta straniera. E si spende grandissimi soldi: 60 milioni per Cop Miners, 50 per David, per 40 per quell'altro,
9: Openda
10: e tutto. Ma allora tutti questi soldi, ma io vado a prendere, che ne so, Scalvini, cerco di prendere tutti i calciatori italiani che magari non costano così tanto. Certo, poi bisogna vedere dall'altra parte se te li danno, però se tu vai a sborsare 40 milioni per Scalvini, te lo danno. Per farti, ho fatto un nome, adesso perché è venuto su, ho visto Scalvini dalla linea tratteggiata sotto, che passano le notizie, no? Scalvini, Romano, ma ce ne sono tantissimi, ce ne sono tanti italiani buoni che si potrebbero andare a prendere, però si va a prendere sempre quelli stranieri e li paghi 50-60 milioni e poi li vedi quelli che sono. Allora io cerco
1: tu
10: di
1: dici
10: investire.
1: È meglio spendere 50 milioni su Romano che andare a spendere 60 su Cop Miners, però Cop Miners all'epoca lo volevano tutti, non è che nessuno si immaginava che potesse avere un rendimento del genere. Dai, all'epoca allora, su Cop Miners tutti lo devi prendere, ha preso.
10: Anch'io perché l'ho ho visto giocare quando ero qui alla Salernitana, l'avevo visto giocare Atalanta Salernitana. Guarda, dico una cosa, sia lui e Højlund erano due cose spaventose, no? È impressionante come giocavano, no? E anch'io ero d'accordo, però il discorso è che gli stranieri, e qui li faccio sempre una mia fissazione, no? Il ragazzo italiano quando gioca nella Juve dà il 120% in qualsiasi squadra, nell'Inter, nel Milan. Lo straniero è qui, sembra, questa è una mia impressione, sembra che sia qua solo di passaggio.
1: Ma tu hai avuto delle esperienze in questo senso?
10: Solo di passaggio, vado a fare esperienza in Italia.
1: Ma tu hai avuto delle esperienze, Michelangelo, hai avuto dei giocatori stranieri che sono passati alla Juve con questo atteggiamento in passato?
10: No. No, perché quando arrivavano alla Juve c'era,
1: quello che dico io,
10: c'era Roberto, giocavo con Roberto Baggio, capito. Giocavo con, capito. Zidane, giocavo con Del Piero, giocavo con Nedved, giocavo con Trezeguet, tutti volevano venire in Italia. Adesso vengo in Italia perché poi alla fine voglio andare a giocare in Premier League,
1: certo,
10: o in Spagna o in Germania. Cioè, e questo è brutto, che l'Italia sembra la Serie A adesso, sembra il campionato di appoggio di altre grandi
11: esatto.
1: Ci sono domande,
10: bisogna portare quelli forti.
1: Domande per voi al 331 82 00 23. Allora, vorrei fare domanda a Santarelli, Rampulla, Stefano, insomma, preferite arrivare sesti in campionato e vincere l'Europa League?
11: Io sì.
1: Dice, io firmerei subito,
11: io immediatamente.
1: Quindi
11: immediatamente.
10: Ovvio che sì.
11: Ci siamo arrivati anche l'altro anno, quindi la Juve è arrivata, per cui firmo immediatamente.
2: Ma scusami, Europa League, Champions League, finale Supercoppa Europea,
11: trofeo. Ma scherzi, dove devo firmare?
1: È quello che scrive proprio il nostro ascoltatore, quindi
11: magari
1: dice meglio concentrarsi sull'Europa League.
10: Ma no, brutto, non è così.
2: Ma non lo può fare.
11: La Juve non può mollare, però è chiaro che se arrivi.
10: Devi dare sempre il 100% in tutte le
1: Io l'altro giorno ho detto una percentuale, ma mi hanno riso in faccia tutti. Ho detto, sì, io nel 10% scudetto alla Juve lo metto.
11: In questo momento no. In questo momento ci sono tre squadre più forti, che sono Inter, Roma e Como. Poi vediamo.
1: Vogliamo fare 5 Milan e 5 Juventus?
2: Beh, quello 5 lo
11: sì, 5-5. Se svengono tutte e tre, la Juve si inserisce, ma devono svenire tre squadre. Guarda, leviamo il Como.
1: La classifica non è proprio così.
11: No, ma sono 5 giornate. Insomma, devono svenire Inter e Roma, l'avevo difficile tutte e due.
1: Quindi è proprio escluso. Quindi è una lotta a due basta, secondo me.
2: No, due. Non...
11: Due con l'inserimento del Como. Però il Como...
2: Ma io non sono tanto così.
1: Io sto Como che voi inserite... Vi siete fatti influenzare da Braglia, secondo me. Braglia che ha diffuso... dopo c'è... No, è lui che ha diffuso il virus del Como. Ma non esiste
2: Marco,
1: il Como, scudetto.
2: Ah,
1: dai,
2: la Champions League non è abituata al doppio impegno.
1: Ma
2: io
1: il Como perderà con la Roma al rientro, vedrete. Poi dopo parliamo, vedrete.
11: Noi giallorossi trionfiamo.
2: Hai capito, Michelangelo?
11: Tra l'altro oggi ho letto
2: che ha fatto Marco.
11: Ma pensa, oggi ho letto casualmente che Malen
10: mi piace tutte queste sicurezze.
11: ma poi Malen, Wesley e Cristante ci sono. Quindi hai visto?
2: Da parecchio tempo.
11: È pronto in nazionale. No, noi giallorossi andremo a fare una passeggiata sul lago.
1: Aspetta che c'è un'osservazione per te, signore Santarelli. Serve coerenza, chieda scusa a Giuntoli.
11: Appunto, perché sono coerente non gli chiedo scusa a Giuntoli. Giuntoli è stato uno di quelli che ha scavato la fossa alla Juventus, in buona fede, per l'amor di
1: Dio.
11: Però
1: ti trovi dei giocatori che funzionano.
11: Sì, come no. Infatti guarda.
1: Gonzales, scusa.
11: Certo, infatti questa gente qua si deve ricordare che Di Gregorio chi l'ha portato mandando via Szczęsny, che con Mainz ha 56 milioni, perché vedi, finché Santarelli e Impallomeni sbagliano su con Mainz, lo possono fare, perché facciamo i commentatori, ma io che faccio il direttore sportivo dico sempre, quando vado a spendere 56 milioni devo sapere anche quante volte il giocatore va a fare la pipì. Perché con Mainz,
2: però si sta riabilitando.
1: Ma che se
11: ma va, ha fatto zero minuti anche in nazionale. Allora, con Mainz è un giocatore che funziona in determinati ambienti, ma non in altri.
1: Funzionava con Gasperini.
2: Però con la Juve quest'anno qualcosina se
11: io proprio non chiedo scusa a nessuno.
2: Un piccolo risveglio c'è stato.
11: Sì. Ma Spalletti gli ha detto che nemmeno un allenamento lo vede. Ragazzi, ma di cosa parliamo? Ma
2: perché a volte Mate è troppo alto e copre tutto. No,
1: copre tutto.
11: Andiamo avanti, va.
1: Vabbè. Allora, poi ci sono altre, diciamo, osservazioni. Alessandro scrive: giusto il principio della squadra tutta italiana, ma se gli italiani forti non ci sono, come si fa? Certo, una cosa si può fare: non prendiamo i mediocri dall'estero,
11: ragione,
1: teniamo i nostri. Ogni riferimento a Estupinian è voluto, va
11: ma,
1: bene,
11: che
1: dice
11: ma che questo è vero.
1: Sì.
11: Ma guarda, Michelangelo prima ha detto una cosa sacrosanta, cioè se spendi 60 milioni per Kuhn, per il resto su Atalanta, prova a spendere 40 per Scalvini, magari 35, perché
2: Scalvini potrebbe essere da Juve, sono d'accordo
11: secondo,
2: con
11: sì, è un po' fragile, però non giocare da Juve.
1: Questo è vero.
11: Ragazzi,
1: va a trattare con l'Atalanta però.
11: Però quando gli hai portato 56 milioni, visto come hai trattato?
1: Ma loro fissano il prezzo e quello è, insomma. Quindi la vedo un po' complicata da questo punto di vista. Poi c'è Mario che scrive una domanda sulla Juventus: ma se Agnelli dopo le campagne acquisti delle stagioni precedenti avesse controllato il curriculum di Colomani, magari non spendeva 50 milioni per un centravanti che non è un centravanti.
11: Agnelli,
1: però che c'entra Agnelli, scusa, forse c'è
10: Elkan.
11: Forse Elkan, ma non l'ha comprato Elkan Colomani. Forse Elkan sa nemmeno, cioè, ora
1: non lo sa
11: chi è Colomani, forse si ricorda del famoso gol sbagliato
1: ma
11: alla
1: si
11: finale
1: sbloccherà
11: mondiale.
1: Michelangelo si sbloccherà sto Colomani secondo te?
11: Dammi una speranza, Michelangelo, ti prego.
10: Me lo auguro, però guarda, sull'ascoltatore di prima, io sono parzialmente d'accordo con lui, perché Colomani non è una punta di quelle alla Trezeguet, voglio dire, che ti può fa gol in qualsiasi maniera.
1: Buonanotte.
10: È un giocatore di movimento che si muove, però
1: si muove,
10: milioni,
1: ecco.
10: Cioè, il discorso,
1: è di movimento,
10: discorso,
1: hai detto bene, di movimento.
10: Uno si deve fare una domanda, no? No, scusa Marco, uno si fa una domanda, me la sono sempre fatta, no? Ma se un giocatore come Colomani tu me lo valuti 50 milioni e tu nella tua squadra non lo fai giocare.
11: Esatto.
10: Perché? Qual è il motivo? 50 milioni uno deve fare almeno 20 gol a campionato, 15 gol a campionato.
1: Sono d'accordo.
10: Poi magari, e mi auguro che li faccia anche di più, voglio dire, ci mancherebbe.
1: No, ma qui secondo me il calcio secondo me prima o poi esplode.
10: Però
1: sono delle valutazioni che non stanno in cielo intero. Guardate che sta succedendo,
10: Marco,
1: in Premier col City, io lo estenderei proprio alla Premier League, cioè nel senso capito il campionato,
11: perché
1: per me c'è qualcosa che non torna in quel campionato, lo dico chiaramente, c'è qualcosa proprio a livello
2: finirà pure lì,
1: perché non è possibile
10: ma lì è troppo
1: io dai ragazzi,
10: cosa,
1: 50
10: no?
1: milioni Palestra fa mezza stagione e 50 milioni
10: esatto.
1: 50 milioni tirano fuori come, cioè anche il valore di un calciatore non può essere fa mezza stagione e 50 milioni 50 milioni tirano fuori come, cioè anche il valore di un calciatore non

0: lavori veramente, ripeto, sconosciuti ai più, sconosciuti a tutti, e spendono soldi in maniera come se fossero...
1: Michelangelo, ma ti ricordi che appunto Woltemade, il nostro caro amico Woltemade, è stato pagato 90 milioni dal Newcastle? 90 milioni!
2: Ma come si fa, ragazzi? Ma veramente noi facciamo, voglio dire, 90 milioni proprio per il coraggio, ragazzi.
3: Beh, per un profilo alto,
2: alto. Ma saranno veri sì 90 milioni? Io
0: comincio a pagare
1: a centimetri.
2: Comunque,
3: adesso a parte le battute, però insomma, speriamo insomma che per la Juve, per volte, io sono curioso di Woltemade perché mi sono sbagliato, cioè per adesso mi sono
0: effettivamente
3: sbagliato.
0: Stefano,
3: no, io l'avevo visto.
1: Siamo curiosi intanto.
3: Michelangelo, io l'avevo visto con l'Under 21, con la maglia della Germania, una fase finale europeo, e mi colpì molto.
2: Sì, è vero, me l'avevi detto.
3: Però non pensavo che fosse così alto, adesso senza fare ironia. E più tecnico, tipo, cioè c'era anche questo, nonostante adesso io ho scoperto che è alto 1,98, però mi piaceva come si muoveva. Non è una punta, però è un manovratore, tipo uno Zizé, uno che tecnicamente insomma scarica il gioco, non è intelligente. Però la domanda è: la Juventus si può permettere questo lusso?
1: No, al momento no, poi magari.
3: Capisci? Al momento no.
1: Al momento
3: no. Colomani.
0: Bravo, quando tu hai una squadra già ben avviata, ben avviata, una squadra forte, già aggiungi la scommessa. Però
3: lì per i punti, se la Juve devi vincere, insomma, capito, Spalletti poi la s'allunga.
2: Pure questo, vabbè, comunque. Vediamo.
3: Però se riuscirà a inserirlo, a renderlo utile, per adesso anche, voglio dire, doppio attaccante che va a fare confusione negli assalti finali.
2: Proprio,
3: la prende
2: mai,
3: cioè, la prende una volta Reggio Emilia, l'ha buttata.
0: Stefano, per avere gente di 1,98 devono fare dei cross, però alla fine
2: La palla non ha butti dentro.
1: Ma tra l'altro lui di testa non è nemmeno la cosa che preferisce, quindi.
2: Sì, vabbè, e allora, no, ma si è visto, ha dato un colpo di testa
1: a Reggio Emilia.
2: Mamma mia, ho detto come fai. Vabbè, comunque vediamo, dai, diamo tempo, diamo ancora tempo. Senti, l'ultimissima, Ale, hai detto, hai toccato l'argomento Pio Esposito.
1: Sì.
2: Secondo te come potrà diventare titolare nell'Inter, e se potrà diventare titolare nell'Inter in prospettiva?
1: Credo che prima o poi prenderà il posto di Lautaro. Ho letto che Lautaro è stato un passo ad andare via, no?
2: Sì.
1: A Barcellona. Io credo che anche nell'ottica del ragionamento che
2: però
1: facevamo prima,
2: Lautaro,
1: cioè dell'italiano,
2: un'età che forse potrebbe finire all'Inter nella carriera.
1: O di Lautaro o di Thuram, uno dei due l'anno
2: io
1: prossimo.
2: Penso più
1: può darsi Thuram, però più Esposito, ripeto, non è Van Basten, ma è forte.
2: Van Basten non lo è nessuno, però questo c'ha veramente grandi qualità.
1: È forte, sì.
2: Michelangelo, tu che ne pensi? C'è questa prospettiva?
0: No,
2: come?
0: No, sicuramente c'è. Cioè, le premesse ci sono tutte, e anche più di una premessa, voglio dire, nel senso che sta dimostrando con la voglia, la grinta. E il discorso che facevo prima degli italiani quando vanno a giocare nelle grandi squadre, sentono la storia di questa squadra e ci mettono forse più di quello che hanno. Quindi,
2: tu lo vedi, lo vedi più in coppia con Lautaro o con Thuram?
0: Sinceramente con Thuram, perché Thuram è uno che gli piace giocare, andare indietro e fa tanti assist, per cui è più Esposito, più un giocatore, un bomber vero, di razza, di quelli
2: quindi
0: che
2: tu lo vedi più a fianco a un giocatore come Thuram?
0: Sì. Poi,
2: Stefano, anche tu?
3: Io più intesa con Lautaro.
2: Io lo vedo più con Lautaro.
1: Io più con Thuram invece, 2-2 siamo.
2: Per caratteristiche lo vedrei, mi piacerebbe molto vedere. Perché poi sai, penso una cosa, che Thuram, per quello che è stato l'investimento da parte dell'Inter, economicamente l'Inter se lo vende fa...
1: Sì, a volte fa una
2: più clamorosa, sì. Mentre Lautaro secondo me ormai... Allora, o fa la follia al Barcellona
3: o
2: resta all'Inter,
0: no,
2: e finisce la carriera.
0: Barcellona, Lautaro, qualche cosa lo pagavano sicuramente.
2: Apposta, però insomma, io credo che secondo me è destinato a fare la carriera tutta all'Inter, Lautaro, questa sensazione.
0: Io me lo auguro per lui, cioè, è uno di quelli...
3: Che se il Barcellona metti il palo di un ombrellone, fanno gol uguale. Cioè, secondo me, mettiamo uno così, una sagoma davanti, Barcellona segna 3 gol a partito uguale. Senza attaccante.
2: Avete visto che gol che ha fatto Yamal?
3: No, ma l'azione.
1: Vabbè, parliamo di...
3: No, ma l'azione.
1: Parliamo di Edi.
3: Non ha fatto 20
1: sport
3: di seguito e non
1: hanno troppo di un altro sport rispetto a noi. Non c'è niente da fare.
3: Esatto. L'ha detto Simeone, sai?
1: Sì, è un altro sport. È vero.
3: Vabbè, ci dobbiamo arrendere, ha detto Simeone. Un altro sport. Ha detto quello che ha detto.
2: È fortissimo, cioè dei giocatori, ragazzi.
3: No, perché poi dopo in Spagna dice Real Madrid ha fallito, l'Atletico ha fallito, ma che fa? Ma c'è questi che non li ferma nessuno, dai. Tu. In Europa invece sono un pochino presuntuosi.
0: Sai cosa c'è, Stefano? Sanno giocare a calcio.
3: Sì, in Europa però, Michelangelo, tu lo sai perché hai vinto, quindi serve anche un altro tipo di... cioè devi fare un compromesso, se no non arrivi fino
2: guarda,
3: in fondo.
2: C'è un'ultimissima domanda.
3: No, giochi solo bene.
2: A proposito di Woltemade, non sai

0: Sarebbe stato meglio puntare su Sebastiano Esposito, sempre in prestito con diritto
1: lui
0: di riscatto.
1: Bravo,
0: questo a me piace molto. Non so.
2: Beh,
0: non
2: è
0: male,
2: bella riflessione. Bella riflessione.
1: Sì, questo ci sta.
2: Forse sì, però sai, ti presenti con Sebastiano Esposito dal Sassuolo, lui che poi è venuto via dal Cagliari, no?
0: Sì.
2: Siamo sempre lì, parliamo mille polemiche. Parli di Juventus.
3: No, voglio dire, scusami, quando è arrivato Volt Made, quanti, su 10 milioni di tifosi della Juve, quanti lo conoscevano?
2: Guarda, ti posso dire, a Radio Bianconera, pochi. Lo conoscevano pochissimo.
1: Però pochissimo. Bisogna fare una campagna pro Volt Made.
2: Certo,
1: non
2: poi
1: è
2: a
1: che
2: me
1: si
2: sta
1: può distruggere così questo ragazzo.
2: Io voglio...
1: Prima cosa, secondo me, si deve rifare lui.
2: Capito? Guarda che quando si finirà contro la Roma,
1: sicuro.
2: Ce ne faremo quattro.
1: Ma guarda, e calcio lo conosciamo tutti a menadì, ma sicuro quando segna con il baffo.
2: Col baffo, segna col baffo.
1: Fa così, la butta dentro.
0: Va bene, ragazzi.
1: Ma adesso, a parte tutto, secondo me Lucas lo deve rifare, perché
2: sì,
1: mi sembra un po'.
2: Sì, sì.
1: Mi sembra un ragazzo anni 80. Anni 70, o no, Michelangelo? Un po'.
2: E sui generis.
1: Però è simpatico.
3: Non lo so. Uno è il personaggio per come si veste, per come va in giro.
1: Cioè, mi sembra uno che non lo vede. Oh, guarda che sta la Juve. Lui, se lo fai giocare, sta là. Se non lo fai giocare, sta là.
2: È contento.
1: Se sta in tribuna, sta là.
2: Cioè... Dove lo metti, sta? Ma che vuoi di più?
1: Allora... Sì, no. Bisognerebbe scuoterlo. Oh, sei arrivato a Torino, sì o no?
0: Ultimissimo messaggio di Mattia che dice: ma perché dite questa superiorità di Yamal, eccetera? Ma vedete le difese spagnole in Italia,
1: vabbè,
0: non farebbe la
1: vediamo,
0: metà.
1: Ci vediamo. Dai.
2: Vabbè,
1: no,
2: okay.
1: A dopo.
2: Arrivederci.
3: La Spagna è campione.
1: Ma adesso critichiamo pure Yamal.
0: Segna tutti.
1: Critichiamo pure Yamal e finisce a
0: cazzo. Vabbè, dai. Michelangelo.
2: Ciao, Michelangelo.
0: Ci salutiamo.
1: Grande Michelangelo.
0: Ciao, Michelangelo. Grazie a Calestrano.
2: Ciao, ragazzi.
0: Break, partiamo tra poco.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Lucio Marinucci,
1: ci
0: oggi
1: siamo.
0: In questo pomeriggio. Allora,
1: ciao,
0: Lucio, andiamo avanti perché abbiamo ancora tante cose da affrontare. Diamo un'occhiata naturalmente sempre a quelle che sono le ultimissime, quindi
1: sì.
0: Tra poco vengo anche da te, però diamo il buon pomeriggio intanto a Paolo Pacchioni, RTL. Ciao Paolo, ben trovato.
5: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Paolo.
0: Buon pomeriggio anche ad Andrea Cocchi, ciao. Mediaset. Ciao Andrea.
1: Ciao Andrea.
6: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Allora, siamo in attesa anche dell'arrivo, credo, di tra poco di Bonan dalla redazione di Tutto Mercato Web, però voglio chiedervi subito una cosa che riguarda Romano, no? Che tra l'altro non farà parte, non è stato escluso nella partita.
1: Non per questa gara, non per questa gara, però
0: ha giocato la prima,
1: trovato,
0: ha fatto l'esordio, poi
1: un'altra partita.
0: Sì, ha fatto l'esordio, qualche critica secondo me anche un po' eccessiva per la prima di questo giovane in mezzo al campo. Adesso però è anche, diciamo così, un al centro, no, di alcuni interessi di mercato. Si parlava ieri di Juventus, oggi invece nel vino dell'Inter. Io voglio sapere che cosa ne pensate. È il caso veramente di mettere in evidenza in questo modo questo calciatore, oppure è meglio lasciarlo lì? È prematuro, però se aspetti troppo arriva la Premier che prende e te lo soffia via, come è successo con, ad esempio, con Palestra. Che ne pensa Paolo Pacchioni?
5: Che comunque, se la Premier vuole, anche se lo tiene nascosto per un po', te lo soffia in 3 giorni, perché hanno possibilità economiche che noi ci sogniamo.
0: Mm-hmm.
5: Detto questo, è chiaro che
0: sì,
5: la
0: poi
5: posizione...
0: bisogna vedere se è tutto regolare, perché pure lì, vabbè.
5: Sì, peraltro, esatto, peraltro c'è la vicenda
0: pure,
5: dei siti che si
1: infine. Piccolo inciso.
0: Pure lì, insomma, bisogna capire un po' di cose, però
1: inciso
0: dai.
1: Inciso da 900 milioni.
0: Dai, vai.
5: E detto questo, poi è chiaro che la regola del buon senso vorrebbe un po' di equilibrio, cioè questo ragazzo è passato, nel giorno prima da partire col Belgio era il nuovo Mazzola, il giorno dopo no, basta, si giovani non valgono niente, prematuro, non è da nazionale. Allora, un pochino di calma e di equilibrio. È chiaro che dobbiamo concedere, come ha detto anche Mancini, a questi giovani la possibilità di sbagliare, di fare un po' di esperienza. Poi la grande differenza rispetto a qualche anno fa, tanti anni fa ormai, è che prima si arrivava in nazionale avendo giocato 2 o 3 stagioni in Serie A. Adesso arrivi in nazionale che hai fatto 5 presenze col Cagliari. E quindi a maggior ragione bisogna avere un pochino di pazienza e un pochino di prudenza. Io credo che questa gestione di Mancini, titolare la prima partita, quindi ti do fiducia, in qualche modo ti metto anche sotto pressione. Poi in panchina la seconda, adesso ti tolgo proprio dai convocati per la terza, magari la quarta la giocherà. Mi sembra un modo corretto di gestire il ragazzo per fargli arrivare il messaggio: puntiamo su di te, guardiamo a te, ma non ci sei soltanto tu, quindi non ti sentire garato di gestire responsabilità, e diamogli, ripeto ancora una volta, la possibilità di crescere con calma, anche sbagliando, senza aspettarsi troppo, perché poi ci sono anche quelli che vanno in nazionale a 16 anni, a 17 anni, come la mia Yamal, e già incidono. Però vanno ascritti al,
0: sì, sono un'altra categoria. Credo che ci sia anche Tommaso Bonan, penso, in collegamento della redazione di Tutto Mercato Web. Lo saluto subito. Ciao Tommaso, ben trovato.
7: Ciao Tommaso,
0: buon pomeriggio.
8: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. Arrivo subito anche da te, faccio rispondere a Cocchi. Ho chiesto, insomma, se su Romano ci sono adesso delle voci di mercato, sono giusto, diciamo così, metterlo sotto osservazione e quindi diventare oggetto anche di interesse di club come Juventus, Inter. Oggi si parla di Inter, ieri di Juve, ma si è parlato anche di attenzione da parte della Premier League, quindi è prematuro, oppure è giusto andare a fondare il colpo, arrivare prima degli altri, se ci si riesce? Cocchi.
9: Allora, da un lato c'è sempre appunto il rischio, come diceva prima Paolo, di che arrivi un club della Premier, tu non ti sei neanche accorto di chi sia il giocatore che cercano e te lo trovi già in Premier League, è già successo parecchie volte, no? Poi te lo scopri improvvisamente, dici ma come, gioca nel Brentford, non ce ne siamo mai accorti. Cioè, questa è la situazione attuale. Da un lato c'è quello, dall'altro c'è anche però il fatto che prima di dare una patente di campione o di grande giocatore, insomma, bisognerebbe anche aspettare. Romano ha debuttato alla stragrande, cioè ha fatto un grandissimo gol a Parma, comunque è il fulcro del centrocampo di una delle squadre rivelazione del campionato, sicuramente sarà un ottimo giocatore, però bisogna comunque dare il tempo anche ai giocatori di crescere. Chiaro che nella ricerca ossessiva della qualità, che è un problema attuale del calcio italiano, esatto, di giocatori italiani, è chiaro che tu subito ti fai prendere dalla, ricordate anche il caso Pafundi, sempre con Mancini, comunque CT, cioè è chiaro che quando vedi un giocatore tecnico, un giocatore con qualità particolari, subito cerchi di dargli, perché non hai tante alternative. Io sono abbastanza vecchio da ricordare quando in nazionale venivano convocati 11 giocatori, cioè 18 giocatori, e l'11 titolare era sempre quello. Magari si facevano esperimenti, si chiamava uno o due per qualche amichevole infrasettimana. Adesso sono 35 convocati, si scelgono a seconda dei momenti, è chiaro che è completamente diverso.
0: Certo. Però guarda, ti voglio dire una cosa, Andrea, eccezione fatta di Lucio, che è il più giovane, qui siamo tutti abbastanza, diciamo così, tra Pacchioni, Bonan e Piccari, insomma, non è che sono giovanissimi.
7: Esageriamo.
0: No, ho voluto precisare.
5: Ricordiamo tutti di Berzot, cioè noi non è che è uno che abbiamo visto nei documentari, Berzot, l'abbiamo vissuto, insomma.
0: Apposta, no, volevo confortare Cocchi, insomma, non l'ho voluto lasciare solo in questa sua, diciamo, tornare indietro. Ecco.
6: No, non voglio fare i conti con voi, però vabbè.
0: Vado da Bonan, ma Tommaso, questo ragazzo al centro di questo, diciamo così, eventuale interesse di mercato, giusto, lo ritieni? Oppure, per esempio, ieri non mi ricordo chi ha detto, in altri tempi, che erano un po' i nostri tempi, un calciatore, insomma, rimaneva, che ti posso dire, al Cagliari, faccio l'esempio del Cagliari perché sta lì, un paio d'anni, faceva belle presenze, ma poi veniva opzionato prima dalla squadra, rimaneva lì due anni e poi passava
7: parcheggiato in un'altra piazza.
0: Adesso questa cosa non avviene, Tommaso.
8: No, non avviene, anche perché ci sono più opportunità anche per le squadre cosiddette minori, passatemi il termine minori, perché poi a volte si fa un po' di confusione, però diciamo così, squadre che non competono ad alti livelli con continuità, mettiamola così, così sono tutti contenti. C'è più possibilità da parte di queste squadre di magari coltivare e far giocare dei talenti che fino a qualche anno fa, e con qualche anno fa mi rendo conto che ormai si parla di tanti anni fa, però insomma i giocatori migliori giocavano nelle migliori squadre, talenti di questo tipo, diciamo così, era più difficile vederli giocare con continuità in squadre di media bassa classifica. Io credo che Romano paghi un po', tra virgolette, la sovraesposizione che per forza di cose ha in questo momento per la convocazione nazionale, un po' per l'hype, ma per quello che dicevate giustamente prima, cioè è un giocatore di 20 anni che per noi è giovane, ma come sappiamo benissimo 20 anni all'estero spesso un giocatore ha anche due, se non
0: noi vorremmo avere vent'anni, Tommaso, però insomma è
7: però calcisticamente
8: hanno già due o tre stagioni, a volte tre stagioni intere in, certo, nei campionati. Però chiaramente quando vediamo un giocatore di vent'anni, che per noi è un giovane, giocare in un ruolo così delicato dove c'è di fatto anche un po' carenza, no, di talento, ovviamente ci balza subito agli occhi. È un giocatore sicuramente da un, che ha un futuro. Io non, non siamo noi a dire se dovrà diventare il nuovo Pirlo, però io credo che gli interessi di mercato siano leciti, nel senso che appunto è un giocatore che gioca in un ruolo che è abbastanza delicato. Se voi pensate che Palestra è andato al Chelsea, pagato fior di milioni dopo una stagione clamorosa, ma comunque non in una big, dopo un apprendistato tra virgolette nell'Atalanta, penso che Romano possa ripercorrere la stessa, diciamo, lo stesso cammino, no? Lo,
0: cioè, voi ci vedete delle potenzialità in questo calciatore?
7: Mostrato, dai, qualcosa di positivo, Marco, c'è.
0: No, no, io chiedevo, se, se ci
7: poi va valutato nel lungo periodo. Cinque partite non possono essere...
0: Fatto sette partite in Serie A, insomma.
7: Sì, cinque in Serie A, due in Coppa Italia, proprio, è poco, proprio. È poco.
8: Per
7: però
8: quello,
7: è chiaro,
8: cioè, che... Palestra è andato in Premier dopo un campionato da...
7: Dopo un anno intero.
8: Lasciamolo crescere.
0: Potrebbe certo però fare lo stesso percorso Romano, ragazzi, perché chiedo, nel senso, adesso sta al Cagliari, fa un buon campionato al Cagliari.
7: Ma Cagliari sicuramente, Marco, è il,
0: arriva
7: il
0: Chelsea, l'Arsenal, l'equipe, insomma, queste squadre qui e via, se lo prendono. Il rischio c'è, Tommaso.
8: Sì, il rischio c'è, ma intanto ci puoi far poco, no? Perché sì, se voi pensate che non abbia, cioè la Premier non ci ha dato nemmeno il tempo di ora è stato sfortunato con l'infortunio, ma la Premier League non ci ha dato nemmeno il tempo di poterci godere in Serie A per un campionato intero Leoni,
0: esatto, sì, è vero.
8: È arrivato il Liverpool che indubbiamente, come tutti noi, aveva visto le sue indubbie qualità,
0: potenzialità,
8: e potenzialità, ha detto sai cosa, io intanto metto il Firmino, me lo prendo e poi vediamo, capito? Quindi siamo di fronte a questi scenari, quindi è ovvio che un giocatore più si mette in mostra e meno grip, passatemi il termine, hanno le società di Serie A di poterci arrivare. Per Leoni è stato per Palestra, potrebbe essere anche per Romano, senza dubbio. È stato anche per Caiote, Caiote
0: sì,
8: non
0: sì,
8: era
0: sì, solo della
8: Fiorentina.
0: È arrivato
8: il
0: Brentford, l'avevi detto, sì.
8: Non il City, ora a parte il City lasciamo stare, non il Chelsea o un'altra potenza, il Brentford che in due minuti ha sbaragliato la concorrenza, quindi sì, certo.
0: Ci vedete queste potenzialità, Pacchioni, su questo calciatore, al di là adesso di tutte le eventuali situazioni di
5: sì,
0: mercato?
5: Sicuramente le potenzialità ci sono, perché comunque ha dimostrato, insomma, di avere i numeri. Poi, ribadisco, siamo a 5 partite in Serie A, quindi io credo che un giudizio un pochino più completo debba essere dato almeno dopo una stagione intera.
0: Cocchi?
9: Sì. Credo che faccia molto ruolo, perché...
0: Esatto.
9: Noi abbiamo una carenza nel regista classico, cioè quello che un tempo, sempre per ritornare al discorso dell'età, era il regista, una figura che comunque non si nomina più, il giocatore davanti alla difesa che organizza il gioco, anche a uno, due tocchi, eccetera, capace di trovare il lancio al momento giusto, cioè è un ruolo che sinceramente manca in Italia, perché Locatelli lo fa in un modo, a parte che appunto sarebbe il titolare della nazionale teoricamente, ma ha caratteristiche molto diverse. Avere trovato un elemento di quel tipo qui, è chiaro che uno subito si fa prendere l'entusiasmo, perché comunque è una categoria che non rientra più nel nostro calcio, ecco. non ce l'abbiamo, non abbiamo i Rodri, ecco, per fare un esempio proprio esagerato.
0: No, è vero quello che dice.
5: Di là del ruolo, ed è giustissimo quello che dice Andrea, abbiamo anche un disperato bisogno di giovani promettenti, nel senso che ormai da anni ci sentiamo dire non ci sono più Totti, Baggio, Del Piero, tutti questi qua, l'Italia non cresce talenti, se ci sono non li individuiamo. Allora, nell'istante in cui la nazionale prova a puntare su un paio di ragazzi interessanti, c'è una gran voglia che queste promesse diventino realtà, che può essere una spinta positiva, ma può anche essere magari un eccesso di pressione per loro. Cioè probabilmente 15 anni fa un ragazzo come Romano avrebbe avuto più tempo di crescere, perché tanto
0: è vero, no, è chiaro,
5: che giocava al posto suo in nazionale, quindi lui ha tempo di fare il suo percorso. Adesso invece abbiamo un disperato bisogno,
0: è certo, è così, insomma,
5: un'azienda che prendiamo il neolaureato lo buttiamo subito dentro, perché
0: ma è così, è l'esigenza emergenza che ti porta a fare questo.
7: È il paradosso adesso. Marco, Romano ha quasi tante presenze in nazionale quante ne ha in Serie A, è un po' paradosso, però è paradosso purtroppo, proprio perché nei club da molto giovani non riescono a trovare spazio, esatto. Quindi paradossalmente devono essere lanciati quasi in nazionale.
0: Per esempio giorni fa di Maldini, che nell'84 fa l'esordio col Milan, nell'88 va in nazionale, sì, però quando arriva in nazionale c'aveva già un sacco di presenze col Milan, quindi già ne aveva accumulate
7: parecchie,
0: ed era
7: comunque molto giovane, era 19 perché lo ha esordito a 16 anni.
0: No, sentite, una curiosità però, in questo scorcio di campionato, in queste prime 5 giornate, ci sono dei giovani che insomma si sono messi in evidenza? Mi viene in mente così, vi chiedo quale secondo voi, al di là di Romano, ne abbiamo parlato molto bene, quindi non so, inseriamoci anche lui, ma chi secondo voi può fare veramente un percorso, diciamo così, importante in questo campionato? Mi riferisco a Raimondo del Frosinone, che è impattato subito
7: bene.
0: Come inizio di campionato.
7: Ha avuto piccoli guai in questa sosta.
0: Lulli della Roma, che si è messo in evidenza da subito. Beh. Romano ne abbiamo parlato. Nel Frosinone mi viene in mente anche Palmisani, il portiere, che sta facendo molto bene. Nella Lazio Floriani, che ha preso il posto, è vero che era infortunato a Marusic, però insomma è entrato bene e ha una media voto abbastanza positiva in questa prima parte. Chi secondo voi, su chi ritene si possa puntare in questo campionato e possa fare un intero campionato, diciamo, mettendosi in luce? Parto da Tommaso Bonan. Ce n'è uno in particolare, Tommaso?
8: Ma allora, io penso che il Bologna in questo momento stia sorridendo. Stia sorridendo perché
0: il Bologna?
8: Il Bologna, sì. Perché sì, Raimondo è di proprietà del Bologna. E quindi, secondo me, tra questi nomi che mi hai fatto, che sono tutti ottimi, sì. Proprio per quello che dicevamo, no? Prima parlavamo del centrocampo e della carenza, no? È vero che i numeri 9 in questo momento, diciamo, siamo coperti tra virgolette con Pio Esposito, no? Che sta rappresentando un po' la nuova nuovo corso, ecco, il nuovo corso dell'attacco come punta centrale. Raimondo, pur con caratteristiche differenti, resta comunque un 9, no? Nella categoria dei 9, ecco. Secondo me quest'anno, al netto di questi problemi fisici che lo terranno un po' lontano, che ha accusato con il ritiro dell'Under 21,
0: sì.
8: Penso che un campionato a Frosinone, cioè in una realtà chiaramente che si deve salvare, comunque in cui non ti regalano nulla, lo sappiamo, cioè una cosa scontata, credo che possa formare un giocatore come questo, che ha delle indubbie doti, al di là dei 4 gol segnati in 5 partite, e quindi se mi devi... Tutti i nomi che hai fatto, Marco, sono...
0: Tu indichi lui, tu indichi lui.
8: Io devo dire che lui mi sta piacendo, mi piacciono tutti, hanno fatto ottime cose finora, ma Raimondo secondo me ha fatto un qualcosa,
0: questo lo,
8: perché non è facile segnare.
0: No, assolutamente, l'attaccante poi... E Cocchi?
9: Allora, secondo me è molto, diciamo, aiutato dallo stile di gioco del Frosinone.
0: Sì.
9: Nel senso che è una squadra che gioca a calcio veramente costantemente, lo faceva in Serie B, lo continua a fare adesso, ha due esterni come Gedemis e Bernat che ti servono cross a tutto spiano, e anche Palmisani è esaltato da quel calcio lì, perché giocando spesso in avanti ti trovi anche tante volte a dover fare i miracoli, come è capitato contro il Como. Però Lulli, io direi, perché comunque arrivare subito a fare il titolare in una squadra come la Roma, una squadra che è in testa alla classifica, una squadra che gli esterni ce li ha, insomma, è anche forti, insomma, non è male.
0: Quindi, no, ha relegato in panchina giocatori con più esperienza in questo Pio.
9: Merita campioni del mondo.
0: Sì, infatti. No, ha avuto veramente un bel impatto questo ragazzo. Mi manca Pacchioni.
5: E no, sono d'accordo, volevo appunto fare io questa osservazione, perché è vero quello che abbiamo detto sul Frosinone, su Raimondo che è bravissimo, ha fatto già 4 gol se non sbaglio in queste prime 5 giornate di campionato, però giocare a Frosinone in qualche modo è un aiuto, no? Perché non hai pressioni eccetera. Giocare nella Roma come giocare nell'Inter, nel Milan, nella Juve è un altro sport, e il fatto che uno come Lulli stia trovando spazio alla Roma sicuramente gli assegna mezzo tutto in più. Detto questo, Raimondo a me piace molto. Adesso peraltro si è lievemente infortunato, credo, quindi credo che debba stare fuori qualche settimana, speriamo insomma che non sia nulla di insomma, che ne comprometta il percorso di crescita.
0: Sì, sì, poi vabbè, c'è chi indica Sissé, Sissé del Milan,
5: vero, anche
0: che può fare un campionato
7: tra gli italiani, peraltro.
0: Sì, no, assolutamente. Io ho messo questi quattro, ma poi
7: sì,
0: c'è dei liberi di inserirne altri.
7: Per esempio,
0: altri.
7: A me del Cagliari l'ho detto, a me piace tanto Rodriguez, difensore centrale. Secondo me è un ragazzo di prospettiva, non è un ragazzino perché è un 2005, però mancino, di struttura, prova ad impostare, bravo in fase di marcatura. Devo dire, mi ha colpito molto. Poi il Cagliari, secondo me, è la zona giusta per crescere per questi ragazzi. Anche perché Pisacane è molto bravo con i giovani. Quindi...
0: Sentite, vi fanno anche la domanda: che cosa ne pensate? Che è un po' la cosa che stiamo anche chiedendo, no? Una sorta di sondaggio. Però arriva Alessandro, dice: che ne pensate di CR7? Non sta facendo un po' troppo bizze? Chiami bizze. Buonanno, che cosa ne pensa di CR7? Di quello che questa fuga dalla nazionale?
8: Io penso brevemente che sia le tempistiche siano molto sfortunate, perché come sappiamo, no, tra pochi giorni assisteremo all'addio ufficiale di Leo Messi con la nazionale argentina, quindi evidentemente questi due differenti, ora vedremo se sarà definitivo, addio alla nazionale, stridono, no, se messi a confronto a distanza di pochi giorni da parte
0: chi è? Vai.
8: di due campioni così. Io penso soltanto che un giocatore di 41 anni con le cose che ha fatto Cristiano Ronaldo non lo fai scaldare tutta la partita, o comunque non lo fai scaldare nemmeno 10 minuti se poi non lo fai entrare. Io penso questa cosa.
0: Però ciò non toglie che non puoi fare dopo quella.
8: Ciò non toglie che non sei Dio, non sei un Dio, e quindi devi per la tua professionalità che ti ha sempre contraddistinto nel corso degli anni, che è stata la tua forza. Anche volare alto su certe cose, secondo me poteva uscirsene di più da signore.
0: Assolutamente.
8: Mi ricordo la levata di scudi, l'alzata di testa, anche quando successe casino al Manchester United, vi ricorderete, no? Che
0: come no,
8: si interrompe bruscamente il rapporto.
0: Non è la prima volta, insomma, che fa.
8: Non è la prima volta, però che gli vuoi dire? Vabbè, che gli vuoi dire a Cristiano? No. Marco, che gli vuoi dire?
0: Ma io non lo sopporto, quindi figurati, grande giocatore.
7: Ah, beh, a livello di carriera.
0: Non lo sopporto proprio, quindi...
7: Sì, l'ho detto, ha fatto il coming out prima,
0: rispetto la sua, diciamo, grande forza sul campo, ma non l'ho mai digerito, quindi figurati, da calciatore
7: nulla.
0: Ti sei
7: schierato, Marco, ti sei
0: quindi,
7: schierato, dai.
0: Si è rivelato per quello che è sempre stato, insomma, non è che oggi lo conosciamo per la prima volta, ecco. Capito?
7: Dilettata in punta di fioretto,
0: Cocchi.
7: Marco,
0: che tu che dici? Rispondi anche tu alla domanda CR7.
9: Guarda,
0: che
9: io
0: la grande fuga,
9: ma molto brevemente, penso che i miti si vedano anche nel momento in cui la carriera va verso la fine, cioè finisci da mito e basta. Cioè, i Rolling Stones a 80 anni possono ancora andare avanti a continuare a suonare, ma giocare a calcio è un po', forse un po' più complicato, certo, voglio dire, impegnativo anche fare dei concerti a quell'età lì. Poi non entro nel merito delle possibilità che vengono date dal punto di vista chimico per aiutare a certe performance, però
7: soprassediamo.
9: Esiste l'antidoping, per cui non puoi farlo. E a un certo punto, insomma, uno dice: ho 40 anni, 41 anni, ho fatto tutto, ho vinto tantissimo col Portogallo, più di così, ha vinto pure il campionato europeo col Portogallo, cioè più di così poteva vincere solo il mondiale, che col Portogallo direi che era abbastanza difficile. Direi che ha fatto tutto, ha battuto tantissimi record, grazie, e basta così, non c'è bisogno di fare scene.
0: La penso come te. La penso come te. Pacchioni,
5: visto che citavate cantanti, io ieri sera sono andato a un concerto di Roberto Vecchioni a 83 anni e devo dire che regge ancora, però bisogna, secondo me, una delle cose più difficili della vita di un giocatore, di un artista, di un professionista, è capire 5 minuti prima quando è il momento di dire basta.
0: Esatto.
5: E quindi fare in tempo a uscire di scena quando ancora tu sei in grado di incidere e non hai ancora proprio raggiunto il livello di parabola di discendenza.
0: Ma lì lo capisci solo se non metti sempre il tuo io davanti a tutto.
5: Lo so, però è una cosa difficile, ragazzi, cioè, ricordiamoci Totti. Cioè, Totti fece fatica ad accettare l'idea che Spalletti lo metteva in panchina.
0: È vero.
5: E a Spalletti è toccato l'ingrato compito. Poi possiamo discutere sulle modalità, sui comportamenti, eccetera. Però arriva il momento in cui tu devi dire basta. Se non lo dici tu, ci deve essere qualcuno che lo dice al posto tuo. Esatto. E questo non è una cosa semplice. Cristiano Ronaldo è uno che ha basato, credo, tanto della sua crescita su questa ossessione per la performance, per i numeri, per i record, la rabbia agonistica. E purtroppo poi quella roba lì, che è stata la forza, poi diventa il tuo limite quando ti mette il paraocchi e non si fa rendere conto del fatto che per star lì a fa sto casino per una partita inutile di Nations League, ma perché?
0: Ma perché,
5: ma
0: esatto.
5: Voglio dire, esatto. Ma vogliamo parlare di colleghi giornalisti che in pensione a 75 anni andavano in treno a fare la Serie B perché non erano in grado di mollare? Purtroppo, ragazzi, è una malattia.
0: È una malattia, c'ha ragione, pure questo è vero, e magari ci colpirà pure a noi tra qualche tempo.
7: Però insomma, appunto, c'è sempre questione di stile.
0: No, vabbè, noi siamo più vicini, te Lucio sei più lontano. Io e Cocchi siamo più vicini,
7: vabbè,
0: a questa situazione.
7: Dai, non esagerare.
9: Tanto comunque dobbiamo aspettare parecchio per la pensione. Lo
0: no, ma se che ci andiamo proprio, caro Cocchi, ho questa sensazione.
7: La gestualità di Tommaso mi sembra quello più...
0: Esatto, scuote la mano come team, sai che non ci andate, cari miei. Va bene, è stato un piacere come sempre, grazie a Paolo Pacchioni, buon lavoro Paolo, un abbraccio.
5: Ciao,
0: Paolo. A presto.
5: Ciao a tutti, un abbraccio.
0: Grazie anche ad Andrea Cocchi. Andrea, grazie.
9: Grazie a voi.
7: Ciao, ciao Andrea. Ciao.
0: Tommaso, ti saluto perché domani non ti trovo, vero?
8: Domani c'è il bravissimo e affidabile Bernabei, quindi Bernabei, certo. Vi saluto, ci rivediamo nei prossimi giorni.
0: Ci sentiamo presto, dai, prestissimo.
8: Se vedete la pensione, salutatemi, eh?
0: Sì, anche da parte
7: credo
0: tua. Va bene.
7: Non ci siano problemi.
0: Ciao Tommaso, buon lavoro a te e a tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Allora, noi adesso ci fermiamo.
7: Prima una news, se vuoi, rapidissima, perché ormai Matteo Darmian è praticamente fatta al Bologna. Quindi
0: benissimo,
7: torna in Serie A Matteo Darmian, che sostituirà, come dicevamo, Holm, che resterà fuori dai 4 ai 6 mesi.
0: Bene, ci fermiamo, break, torniamo tra poco.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze su TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Gabriele Latini, per questi 60 minuti insieme per raccontare, per scoprire, per analizzare tutto quello che ci regala, tutti gli argomenti che ci offre il campionato di terza serie. Prima di iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, vi ricordiamo tutti i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi direi di aver ricordato tutto quello che serve per non perdere neanche un istante della nostra trasmissione. Quindi possiamo aprire le danze e, come di consueto, ci colleghiamo con la redazione di tuttoc.com, dove questa mattina, quest'oggi, con noi c'è Giuseppe Lenoci, che vedo già splendido e splendente. Ciao Giuseppe, come stai?
2: Ciao Luca, tutto bene, grazie.
1: Allora, mentre la Serie A e la Serie B continuano questa lunghissima sosta per gli impegni delle nazionali, in Serie C non perdiamo neanche un istante, perché è vero, non ci sono le gare del venerdì, non ci sono le gare del lunedì, ma il sabato e la domenica ce ne becchiamo 30 tutte insieme, un po' scaglionate nell'arco del weekend. Prima di affrontare il tema strettamente legato al campionato, direi di fare un po' il punto, perché ieri c'è stata un'assemblea straordinaria di Lega a Firenze, la sede della Lega Pro, con un ospite d'eccezione. Io partirei da qui. Giuseppe, c'era il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che è stato ospite dell'assemblea, ospite di Matteo Marani e delle 60 società di terza serie. Iniziamo dal fatto che la Lega Pro ha riconfermato ancora una volta l'appoggio all'attuale presidente della FIGC, che non sta vivendo propriamente i giorni più tranquilli di queste prime settimane di mandato, semmai abbia avuto un giorno tranquillo da quando è stato eletto alla presidenza della FIGC.
2: Sì, sicuramente non sono momenti iniziali felici per una serie di vicende che, tra l'altro, tutto mercato ha snocciolato molto bene nel corso dei mesi. Però ieri proprio si è concentrato sulla Lega Pro e sull'attenzione che la stessa categoria ha sui giovani, e credo che su tutti i dubbi sulla riforma Zola di qualche mese fa con la precedente gestione, ecco, siano stati un po' dissipati, anche perché abbiamo visto, tra le convocazioni di Roberto Mancini con questo nuovo ciclo dell'Italia e tutti i giovani che pian piano si stanno mostrando sia in Serie B ma anche in Serie A, mi viene da pensare, con il Sassuolo forse protagonista di questo inizio, con, mi viene in mente, Cinquegrano, altri giocatori così, ecco, è importante avere un focus fondamentale sulla crescita dei giovani, perché, l'ha detto il presidente, Marani ha fatto partire qualcosa di importante sui giovani. La Serie C forse 10 anni fa era vista come un campionato, sì, di lancio per i giovani con tutte quelle riforme lì, ma soprattutto sembrava quasi restringere il campo all'obbligo degli under, a qualcosa che forse non faceva il bene dei giovani. Mentre lo sviluppo anche di squadre che via via hanno puntato sui giovani per costruire poi delle rose, perché non l'abbiamo visto nel girone B e nel girone C dello scorso anno, non solo l'esperienza ma anche un po' questa cattiveria, questa ingenuità di ragazzi 2004-2005 che noi consideriamo giovani, ma in realtà magari in altri campionati, soprattutto se guardiamo al di là, come in Spagna, in Germania, sono già titolarissimi nei club anche di prima fascia delle massime competizioni. Ecco che tutto questo lavoro, tutto questo che nel lavoro sta portando sicuramente dei risultati ottimi. La vicinanza della Lega Pro alla federazione e viceversa per me è un punto fondamentale, da cui ripartire anche in vista di ciò che potrebbe succedere nella stagione 2028-2029 in poi, dove c'è la scadenza dei diritti audiovisivi e quindi un nuovo accordo su cui in questo precedente, Marani credo abbia fatto un lavoro superlativo, perché ha portato veramente dei numeri, oltre anche le previsioni. Quindi se si continua così, la terza serie può diventare importantissima anche per la crescita della nazionale, che credo ne abbia bisogno.
1: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro hai toccato il tema dei diritti televisivi perché, diciamo, nella normale amministrazione di un'assemblea così importante, vista la presenza di Giovanni Malagò, sono state anche approvate le linee guida per la cessione dei diritti televisivi per il triennio 2028-2031 e che per parlare di un periodo di un triennio che comunque a cui dobbiamo arrivare tra addirittura 2 stagioni, vuol dire che la Serie C riesce a lavorare con largo anticipo e non inciampare, non incappare in situazioni. Mi viene in mente quella della Serie B dello scorso anno, se non ricordo male, che chiuse l'accordo per i diritti televisivi praticamente 20 minuti prima della gara d'esordio in stagione. Altra cosa non di poco conto, ieri in assemblea c'è stato il primo report per quanto riguarda il salary cap, che in questa stagione è entrato ufficialmente a pieno regime per quanto riguarda le 60 squadre di Serie C. Salary cap, quindi un tetto salariale non solo al monte ingaggi complessivo, ma anche agli stipendi dei singoli calciatori. E la nota importante è che per la prima volta non si è registrato un aumento sul fronte degli ingaggi rispetto al monte totale degli ingaggi rispetto alla stagione precedente, quindi vuol dire che la Serie C con questo strumento è riuscita a calmerare un attimino i costi che sappiamo essere determinanti a qualsiasi livello, però quando si ha gli introiti della Serie C risparmiare anche le famose 5.000 lire di qualche anno fa tutta la differenza di questo mondo. Questa citazione old school è per il buon Giorgio Sorani, che magicamente è comparso in regia dopo essere scomparso, che salutiamo, il buon Re Giorgio, che ci è venuto a trovare. Giuseppe, c'è anche il mercato perché le ufficialità continuano ad arrivare. Se qualcuno si fosse annoiato, buona pace per loro, le ufficialità continuano ad esserci. È arrivato un innesto per l'attacco del Grosseto, c'è una risoluzione a Lumezzane ed è proprio di questi minuti anche una risoluzione in casa della Scafatese. Un giocatore è appena arrivato tramite i canali social, la risoluzione consensuale del contratto con Giuseppe Faiello. Questo giusto per fare un po' il punto, anche perché ricordiamolo, diciamo, negli ultimi giorni, Giuseppe, abbiamo parlato di ufficialità, ma abbiamo parlato soprattutto di panchine. Ne sono cambiate diverse: è cambiata quella del Novara, è cambiata quella della Giana, è cambiata quella della San Benedettese, è cambiata quella del Pineto. Quindi questo weekend porterà con sé tantissimi esordi in panchina. L'ultima ufficialità per la panchina, ricordiamolo, è quella di Manuel Iori, nuovo tecnico per il Novara in sostituzione dell'esonerato Alessandro Birindelli. Dicevamo, turno di campionato di Serie C che si concentrerà tutto nella giornata di sabato, quindi quella di domani, e nella giornata di domenica. E quindi andiamo a vedere un po' quelle che sono le gare più interessanti. Io inizierei dal girone B, perché ci sono subito due incroci piuttosto importanti per due squadre che non hanno vissuto un grande avvio di stagione. Una è la San Benedettese, che abbiamo ricordato poc'anzi come abbia cambiato allenatore, è passato da Boscaglia a D'Alesio, il ritorno di D'Alesio sulla panchina della Samp, che va in casa di un Grosseto neopromosso, ma che sta facendo molto bene. Dall'altra parte c'è il Pescara che va in casa di un'altra toscana del girone B, ovvero il Livorno, altra squadra che ha iniziato molto bene la stagione. Pescara che però non sta rendendo come le altre tre retrocesse dalla Serie B presenti, le altre due retrocesse dalla Serie B presenti nel girone, e che vede sempre, e qui lascio la parola a te, un Antonio Boucher a rischio, contestato, in bilico. Sebastiani dice di no, però...
2: Sì, hai detto tutto bene, le partite di cartello nel girone B sono tre, io aggiungerei anche il big match tra Reggiana e Spezia, ma l'attenzione è sicuramente su San Benedettese, che deve reagire in qualche modo e va forse nel campo peggiore in questo contesto, perché il Grosseto ha avuto un inizio di campionato spettacolare, forse oltre le aspettative, ma lo dicevamo prima, il lavoro sui giovani è fondamentale fin da questi club che magari da neopromossa si candidano ad essere la scheggia impazzita del girone. Sul Pescara ci sono delle ombre, ti ricorderai benissimo le dichiarazioni di Boucher che fecero tanto scalpore dopo un'amichevole persa dal Pescara, dove l'allenatore cercò quasi di tenere immediatamente alta l'attenzione, però usò non parole, ecco, da amichevole e non parole così dolci nei confronti della squadra, e l'inizio non è stato il massimo, ma credo anche si è ripreso tantissimo dal mercato in uscita. La situazione di Nardo si è risolta forse troppo tardi rispetto a quanto poteva, e quello ha fatto sì che la squadra non fosse un attimo costruita, non al meglio, perché comunque la società ha investito, però diciamo con uno Spezia così che ha inciso tantissimo anche l'aver puntato su un tecnico che addirittura ha rifiutato la serie. Insomma, ci sono tantissimi temi nel girone B, l'avevamo definita alla vigilia come una B2 e si sta concretizzando. Sicuramente tra tutte, ovviamente, hai detto bene poi tra l'altro, quattro retrocesse dalla B, perché anche il Bari nel girone C sta tenendo la vetta della classifica, quindi tra le quattro retrocesse dello scorso anno della Serie B forse la peggiore in questo caso è il Pescara.
1: Tema del girone C, e tra le gare che andranno in scena nella giornata di sabato alle 20:30 c'è un match decisamente importante per la stagione di entrambe le squadre coinvolte. Mi riferisco a Catania e Crotone, tra l'altro sarà la prima da ex per Emilio Longo, attuale tecnico del Catania, ex tecnico del Crotone. Sfida che per gli Etnei vorrebbe dire, in caso di vittoria, uscire dall'avvio complicato di stagione, perché le vittorie negli ultimi match sono arrivate. Per il Crotone vincere contro il Catania al Massimino, seppur un Massimino che non è il fortino dello scorso anno sotto la gestione Toscano, potrebbe portare finalmente ad aggiungere punti positivi alla classifica, perché ricordiamo il Crotone è partito con meno 6, ha azzerato la penalizzazione con il risultato con la vittoria della scorsa giornata contro la Salernitana del settimo turno. Con l'ottavo si potrebbe addirittura iniziare a macinare in avanti.
2: Sì, esatto, è la lettura giusta di questo incontro, che potrebbe avere mille riscontri, perché poi il Catania forse è la delusione del girone C in questo momento, perché lo start non è stato nella maniera più assoluta positivo. Ci si aspettava magari un attimo di tempo per Emilio Longo, appunto l'ex di turno, ma tre sconfitte pesano per una squadra che deve puntare a vincere il campionato. Quindi io non so cosa potrebbe succedere in caso di pareggio o addirittura sconfitta, ma ecco, non potremmo dire che è saldissima la panchina Longo, nonostante comunque un lavoro fatto anche abbastanza bene nel mercato, secondo me, da parte della società siciliana. Il Crotone, al contrario, finalmente ha tolto quel segno meno, vincendo clamorosamente, mi viene da dire, una sfida contro la Salernitana, seconda big del girone, che zoppica un po'. Quest'anno forse la retrocessione diretta coinvolgerà più squadre rispetto allo scorso anno, ma ci ricordiamo benissimo lo scorso anno nel girone C cosa è successo con 40 punti di penalizzazione. È una situazione veramente ingestibile da quel punto di vista. Quest'anno la salvezza nel girone C passa anche da queste sfide, dove il Crotone, magari forte dell'entusiasmo della vittoria contro la Salernitana, può fare può fare bene, vediamo.
1: Grazie mille Giuseppe, buona giornata e buon lavoro.
2: A te, ciao Luca.
1: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione odierna di venerdì 2 ottobre 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per questi 60 minuti dedicati alla Serie C. Serie C che arriva, come dicevamo prima, con Giuseppe Lenoci dalla redazione TuttoC.com alla sua ottava giornata di campionato, giornata che cercheremo di analizzare con il nostro prossimo ospite, che saluto subito e ringrazio, mister Lamberto Zauli. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, inizierei dal girone A, facciamo le cose dall'alto verso il basso, facciamo questo giro d'Italia. Per quanto riguarda la Serie C, domani l'ottava giornata inizia con la capoclassifica del girone A, ovvero il Cittadella che scende in campo contro l'Albino Leffe. Ricordiamolo, Cittadella a punteggio pieno, unica squadra in Italia, 7 vittorie su 7 partite. In estate abbiamo disegnato l'Union Brescia come la favorita assoluta di questo girone. Mi viene da chiederle: abbiamo sopravvalutato l'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella che dopo lo scorso anno aveva lasciato più dubbi che certezze?
1: No, diciamo che intanto siamo veramente agli inizi, perché 7 partite sono veramente poche per dire chi sarà protagonista fino in fondo. È chiaro che il Cittadella sta facendo qualcosa di strepitoso, quindi stare dietro al Cittadella oggi vorrebbe dire vincerle tutte, non è semplice, tanto è vero che è l'unica squadra in Italia che ha raggiunto un obiettivo del genere, quindi oggi chapeau assolutamente al campionato che sta facendo il Cittadella, però non dimentichiamoci che il Cittadella l'anno scorso ha subito forse un po' la retrocessione. Però dietro c'è direttori, società molto molto competenti, quindi pensare che il Cittadella non fosse protagonista è stato un errore. Adesso sta veramente volando, quindi complimenti a loro, ma penso che comunque sarà un campionato apertissimo. Il Brescia sta facendo bene, non benissimo come il Cittadella, ma si giocheranno la promozione fino in fondo, sono sicuro.
0: Dicevamo nel girone B prima, nel collegamento con TuttoC.com, che c'è un altro test decisamente importante per il Pescara, che numeri alla mano tra girone B e girone C, è l'unica delle quattro retrocesse che in questo momento sta faticando un pochino di più, perché Spezia e Reggiana stanno dicendo la loro nella zona alta di classifica del B, il Bari è comunque lassù nel girone C. Il Pescara in questo momento ha vinto 2 partite su 7 in 7 giornate. C'è la trasferta a Livorno, un Livorno che con il tandem Lucarelli, Cristiano Alessandro sembra essere una squadra completamente diversa rispetto a quella claudicante della scorsa stagione, e c'è un Boucher che continua a essere messo in dubbio nonostante il direttore sportivo Foggia, il presidente Sebastiani, continui a ribadire la fiducia nell'ex tecnico del Cosenza. Da allenatore, queste situazioni come si vivono quando si legge in continuazione di essere in dubbio e arriva la proprietà e comunque la dirigenza che invece con delle dichiarazioni ti conferma? Sono destabilizzante leggere queste cose magari nonostante non arrivino dai diretti interessati, mister?
1: Beh, quando si va a allenare piazze importanti, l'allenatore stesso sa che quando non arrivano le vittorie o quando non arrivano i risultati che la piazza, la società vogliono, sei sotto le critiche. Quindi Antonio Boucher sa benissimo questo, sa che c'è soltanto un modo, è quello di fare risultati per portare i giudizi a suo favore. È chiaro che la società giustamente sta facendo quadrato. Ho letto che lo stesso direttore ha spinto un po' la squadra stessa, quindi i giocatori, a dare anche di più, e quindi è chiaro che si spinge tutti dalla stessa parte, e adesso c'è una partita molto difficile e quindi il Pescara ha tutte le carte in regola, perché come l'abbiamo detto di Cittadella e Brescia, che siamo veramente ancora all'inizio e c'è tanta strada da fare, anche se nel girone B vedo più squadre pronte per arrivare, per puntare al primo posto, quindi non sarà facile poi rientrare nel giro di 2 o 3 squadre, però insomma, siamo all'inizio, è giusto che il Pescara faccia quadrato, è chiaro che tutti si aspettano partite importanti, ma soprattutto risultati, perché quelle sono piazze che le chiacchiere stanno a zero e contano i risultati, ma lo sa per primo l'allenatore che di solito va a allenare in quelle piazze.
0: Lo sa benissimo e credo che questo discorso si possa estendere anche a due big del girone C, perché parlavamo di un Bari che è in testa alla classifica a pari punti col Potenza, ma nel girone C ci sono la Salernitana a 9 punti, il Catania ne ha solo uno in più, sono comunque meno 6 e meno 7 dalla vetta. E, tra l'altro, il Catania si troverà ad affrontare un Crotone che lo scorso weekend ha centrato la prima vittoria stagionale, è arrivato finalmente a quota zero dopo il meno 6 di inizio stagione, quindi che gara si prospetta, anche perché il Massimino non è più il fortino di qualche mese fa, quindi per l'Elefantino la Salernitana arriva da una sconfitta nel precedente weekend proprio col Crotone, e questo fine settimana, domenica nello specifico, alla Recchia arriva il Bari.
1: Diciamo che intanto per quanto riguarda Catania Crotone, chiaramente facciamo lo stesso discorso per Pescara. Catania è partito male, esatto. Poi adesso ultimamente è riuscito a fare due vittorie, soprattutto esterne, molto importanti, che potrebbero dare una spinta alla squadra importantissima, e queste sono quelle partite da non sbagliare, per cercare di dare continuità, credere in quello che si sta facendo e comunque pensare di potersi riattaccare al treno di testa, e quindi è una grande possibilità, però non è assolutamente facile, perché insomma il girone lo conosco bene, ogni partita veramente difficile, tutte le squadre sono ben organizzate e quindi non sarà facile, però siamo ancora all'inizio e quindi le squadre tanti allenatori sono cambiati, tanti giocatori sono cambiati. Però le squadre dove c'è pressione, chiaramente l'abbiamo già detto ed è questa la grande differenza della Serie C, sono piazze dove non c'è pressione, quindi le squadre possono veramente esprimersi serenamente, ed altre dove hanno pressioni, dove i giocatori di personalità devono fare la differenza. Quindi queste sono quelle partite per Catania che possono fare la differenza per scrollarsi di dosso un po' un inizio altalenante. Per quanto riguarda la Salernitana, chiaramente vale lo stesso discorso, insomma parliamo di allenatori importantissimi, grandissima esperienza, piazza che non la raccontiamo per lo stadio, per il pubblico,
0: certo.
1: E quindi il pubblico vuole la vittoria, e quindi questa è una partita importantissima, ha tutte le carte in regola per vincere le partite, però sono sempre tutte da tripla, proprio perché i campionati di Lega Pro sono stupendi e imprevedibili per questo.
0: Mister, faccio una domanda, perché parlavamo del Bari, primo in classifica col Potenza, Bari che ricordiamolo essere al centro, più che il Bari come squadra, il Bari inteso come società, al centro di una contestazione chiara, ben definita, continuativa nel tempo da parte della tifoseria, tant'è che il San Nicola di spettatori quest'anno ne ha davvero pochissimi abbonati, manco a dirlo, però c'è il paradosso, perché il Bari in 4 gare disputate in un San Nicola deserto ne ha vinte 3, ne ha pareggiata una, non ha ancora subito un gol nelle 4 gare disputate nel campo di casa. Cioè, come se lo spiega questo contrappasso tra uno stadio che è vuoto, e solitamente diciamo che lo stadio in casa ti dà quella marcia in più, ti dà quello sprint, ti dà quell'energia e ti serve per affrontare un campionato così tosto, e una squadra che praticamente senza pubblico in realtà sta portando avanti un rullino di marcia praticamente perfetto?
1: Beh, è chiaro che c'è ancora le scorie della brutta retrocessione dell'anno scorso, però penso che il Bari abbia allestito quest'anno per la Lega Pro una squadra importante, quindi sicuramente giocheranno le proprie partite, vuol dire che la squadra è proprio concentrata sull'obiettivo finale, stare tra le prime, quindi a prescindere di questa contestazione che riguarda esclusivamente, penso io un po' da lontano, rivolta verso la società, la squadra ha fatto quadrato e sta spingendo sull'acceleratore per fare un campionato di vertice, quindi complimenti oggi alla squadra, è ancora purtroppo molto presto, però dopo una recessione partire subito con questo piglio non era scontato e quindi oggi il Bari sta dimostrando sul campo.
0: Mister, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla, questa volta saliamo di scalino, usciamo un po' dalla nostra comfort zone, vorrei parlare di Serie B. Due fine settimana interi senza campionato, è la prima volta, almeno di cui ho memoria, di una pausa per le nazionali così lunga. Quanto è difficile la quotidianità in questo momento? Come si affronta, come l'affronterebbe lei una pausa così lunga, perché siamo a ridosso di fatto dell'inizio della stagione, quindi diciamo siamo ancora nella fase in cui la preparazione estiva è presente, quindi le gambe dovrebbero essere belle cariche, quindi il consueto richiamo di preparazione che si fa nella pausa invernale forse ha poco senso. Come si gestisce una pausa così lunga dopo poche giornate di campionato, come la gestirebbe lei?
1: Guarda, la difficoltà è veramente, sono due settimane, perché la terza è fondamentalmente una settimana tipo per preparare la partita, quindi io penso che le squadre non abbiano fatto nessun richiamo, io penso che la cosa giusta era fare la settimana tipo e cercare di fare un'amichevole importante a fine settimana. La cosa più difficile non è tanto quella fisica, perché la sua di tempo non è tantissimo, ma è quella di concentrazione, di adrenalina, si pensa che il campionato sia molto lontano e invece è molto vicino, quindi è importante lo staff, il lavoro dello staff, che riesca a mantenere l'adrenalina alta negli allenamenti e nella settimana delle amichevoli, perché poi è il lavoro dello staff che riesca a mantenere l'adrenalina alta negli allenamenti e nella settimana delle amichevoli,

0: Chiederei al buon Gabriele Latini di mandare uno dei contributi che abbiamo preparato, con il quale andiamo in fascia e poi rientriamo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione, ovvero le parole di Daniele Bonera, tecnico della Pro Vercelli, che presenta la gara di campionato contro il Carpi.
1: Ciao a tutti, benvenuti alla conferenza stampa prepartita in vista dell'ottava giornata di Serie C Sky Wi-Fi, Pro Vercelli-Carpi.
2: Mister, buongiorno. Per evitare i soliti convenevoli, chi le manca, cosa desidera dai suoi ragazzi e come ha
3: Chi mi manca,
2: fatto.
3: nel senso?
2: No, no,
3: Infortunati, problemi.
2: sentimentalmente.
3: Allora, abbiamo Aaron in ripresa, molto vicino al rientro, ma per sabato ancora non disponibile. Abbiamo Comi che ha una tendinopatia hamstring, difficile da capire, nel senso che è più una gestione del dolore, quindi ad oggi ancora era parte, quindi sabato non ci sarà. Vabbè, a parte Lungodegente Iori che è stato operato, ho sentito ieri, sta andando bene, ma lo rivedremo tra un bel po' di mesi. Passador che si sta allenando con la squadra, che sta finalizzando quello che è il suo percorso di recupero, ma ci avrà ancora anche lui 15-20 giorni prima di essere disponibile. Si aggiunge, ahimè, Furno perché ha un problema sempre nella famosa zona dove, diciamo, ha avuto nel recente passato qualche problemino e quindi lui non sarà disponibile. Poi per gli altri dovremmo essere. Luke aveva avuto un problema ad un occhio, una forma, adesso non voglio dire stupidaggini, sembrava un po' virale, quindi era indisponibile per la settimana scorsa sia a Trento che con la Giana, ma torna a disposizione da praticamente per sabato disponibile.
2: Beh, direi insomma che la lista è abbastanza pingue.
3: No, ma ne abbiamo tanti giocatori, siamo più che sufficienti. A volte è meglio averne di meno, così faccio meno guai.
2: Ci piace questa sua attitudine all'ottimismo. Cosa teme di più del Carpi, posto che il verbo a voi non piace mai, allenatori,
3: No,
2: teme?
3: no, preoccuparsi penso che sia una forma intelligente di occuparsene preventivamente. Quindi abbiamo visto, oltre ad averlo affrontato, che il Carpi comunque è una squadra molto dinamica. È vero che anche loro hanno avuto qualche problemino proprio a livello di risultati, però vi assicuro che rivedendo le partite credo che sia una squadra innanzitutto ben allenata e che ha dei giocatori interessanti. Quindi, secondo me, sapere quello che ti spetta è sempre sintomo di intelligenza, soprattutto capire come preparare la squadra. Quindi in questi giorni abbiamo preparato bene i ragazzi, almeno penso che i ragazzi si stiano preparando bene. E vediamo di mettere in campo tutte quelle energie che abbiamo fatto fino ad oggi, ma in qualche situazione non sono bastate.
4: Mister, allora noi l'abbiamo già incontrato in Coppa Italia, abbiamo dimostrato quello che possiamo fare contro questa squadra. Si tratta di ripetersi, non con i calci di rigore, il gol al 94esimo, sia ben chiaro. Perché di gol al 94esimo ai primi minuti ne abbiamo presi una caterva, altrimenti saremmo in alta classifica. Quindi, già più o meno ti coloro, anche perché loro hanno squalificato l'attaccante, mi pare.
3: Beh, loro hanno squalificato Astrologo,
4: Astrologo.
3: sì, centrocampista, però è un giocatore sicuramente importante, però ecco, senza guardare troppo alle individualità del Carpi, ovviamente avendoli già affrontato abbiamo un'idea di quelle che sono un po' le situazioni che ci possono mettere in difficoltà, ma dal canto nostro anche quelle che possono mettere in difficoltà loro, quindi materiale per la preparazione della partita ce n'è a sufficienza, ovviamente poi la differenza la fa sempre l'interpretazione e soprattutto quella individuale.
4: Sta avanzando la maturazione tecnica di questa squadra, sta migliorando perché fai fuoco con i cerini, non con i fiammiferi.
3: No, io credo che da parte dei ragazzi, non lo dico per retorica, ci sia sempre stata grande volontà e disponibilità. Da quel punto di vista sono inaccepibili, cioè io credo che siano situazioni che ogni allenatore vorrebbe avere, nel senso che per quello che riguarda l'entusiasmo, l'applicazione, non posso veramente recriminare niente a nessuno.

0: È ovvio che ci sono mancati nei dettagli e come avevo detto inizio anno, questo percorso di crescita a volte è più o meno lento in qualcuno, più o meno veloce in qualcun altro, quindi bisogna avere un attimo di pazienza. Lo so che sembrano frasi retoriche, ma poi nel calcio di tempo non ce n'è molto, quindi quella è l'unica cosa importante. Poi se sabato sera alle 22:30 avremo 3 punti e saremo tutti bravi, belli, alti, biondi, abbronzati con gli occhi azzurri, poi se non dovessimo, sì, anche lei, se non dovessimo vincere è ovvio che sarebbe comunque una partita di calcio e il risultato purtroppo è determinato spesso da tante variabili. Cercheremo di fare il nostro meglio ovviamente per vincere per noi, per i ragazzi, per i tifosi e per le persone che ci stanno accompagnando in questo percorso.
1: Mister, in questo periodo non si guarda la classifica, però è uno scontro diretto e la classifica non sorride troppo alla pro. Quindi la partita contro il Carpi, proprio perché è uno scontro diretto, che tensioni potrebbe portare con la Pro Vercelli che dopo la debacle di Trento, comunque nella sfida contro la Giana, con l'1-1, un punto che fa bene per il morale, muove la classifica. Sul campo magari qualche errore degli errori si sono visti, ma si sono viste anche cose buone.
0: Sì, sono d'accordo soprattutto sull'analisi del post-Trento perché non era semplice dopo una brutta prestazione. Io credo che con la Giana la prestazione sia stata, ahimè, positiva perché mi piacerebbe dire il contrario, nel senso che non hai ottenuto risultato, quindi dicevo, ho giocato male. Io credo che la squadra abbia fatto quello che doveva fare e che poteva in quella settimana fare. Ovviamente la partita col Carpi è importante per dare seguito alla prestazione e alla reazione che abbiamo avuto con la Giana. Ma è molto evidente che sia importante anche per i punti. Ecco, questo non ci deve mettere ansia. Secondo me, fossi un giocatore o comunque sono stato dall'altra parte, vedere che 3 punti ti possono proiettare in un altro tipo di considerazioni deve essere uno stimolo, no? Diciamo un tenere il freno a mano tirato.
1: Grazie a tutti,
0: No, a posto?
1: grazie.

0: Terza ed ultima parte di trasmissione, una puntata odierna di A Tutta C, questi 60 minuti giornalieri dedicati al mondo della terza serie. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp, per chi ci segue tramite tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale oppure tramite il canale 61 del digitale terrestre. Un po' di notizie per quanto riguarda il mondo della serie C, in attesa di capire se riusciamo ad approntare il nostro ultimo collegamento di giornata, legate ovviamente notizie legate al mercato. Desenzano in arrivo, Russini per l'attacco, Cosenza, Cimino reintegrato, il terzino torna a allenarsi con il gruppo, c'è l'ufficialità di Matteo Viti al Vado, ma la notizia più interessante è senza dubbio quella che recuperiamo tramite Umbria On. Perugia, closing per il cambio di proprietà, acquisizione del 100% entro il 15 di ottobre. Entra nella fase conclusiva il percorso che porterà al cambio di proprietà del Perugia. Il passaggio dell'intero pacchetto azionario, si legge su Umbria On, avverrà attraverso un'operazione articolata in più step dopo il vertice andato in scena mercoledì 30 settembre a Pian di Massiano. L'attuale proprietà ha incontrato i rappresentanti della nuova cordata e i professionisti del club, avviando a definire l'intesa dopo i precedenti rinvii. Il primo passaggio prevede l'ingresso della nuova proprietà con una quota di minoranza stimata intorno al 10, soluzione necessaria per rispettare le disposizioni federali previste dalle NOIF. Per quanto riguarda questo 10% servirà anche per rispettare la scadenza federale del 16 ottobre relativa ai pagamenti di stipendi e contributi per le mensilità di luglio e agosto, ovvero le prime due della stagione 26-27. Il trasferimento definitivo del restante pacchetto azionario dovrebbe essere formalizzato entro il 15 di ottobre, quando la nuova cordata arriverà così a detenere il 100% delle quote attualmente riconducibili a Javier Faroni. Tra l'altro, insomma, a livello di direzione tecnico-sportiva il Perugia è già nella nuova gestione con l'ingresso di Alessandro Gaucci, il ritorno, diciamo, della famiglia Gaucci al Curi di Perugia. Questa senza dubbio è una notizia che fa ben sperare, visto insomma quello che la famiglia Gaucci è riuscita a fare con il Perugia negli anni 90. Il Perugia protagonista in Serie A, Perugia che addirittura partecipava alle competizioni europee. San Benedettese, presidente Massi incontra il sindaco Mozzoni, confronto sul futuro del club. San Benedettese che pensava di iniziare in tutt'altro modo la stagione 26-27, grandi ambizioni in estate. Un tecnico di grande valore come Roberto Boscaglia, che lo scorso anno era riuscito a salvare la Samb dopo una prima parte di stagione molto complicata. Adesso Boscaglia non è più in panchina, D'Alessio si è ripreso il timone dei rossoblù marchigiani, e un futuro tutto da capire, anche perché nei giorni scorsi è uscita addirittura la notizia che Valerio Antonini, presidente del Trapani, fosse interessato all'acquisizione del pacchetto di maggioranza del club. Salutiamo e ringraziamo il nostro terzo e ultimo ospite di puntata, mister Giuseppe Pillon. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Mister, data la sua esperienza, chi meglio di lei può aiutarci a fotografare quello che sta succedendo in Serie C? In particolare con lei mi faceva piacere affrontare i temi riguardanti il girone A. Ne abbiamo parlato anche inizialmente con Lamberto Zauli, un suo collega che abbiamo avuto ospite nei minuti precedenti. E ho questa domanda che mi frulla un po' in testa. In estate abbiamo disegnato tutti l'Union Brescia come la favorita assoluta del girone A, dovevamo capire chi sarebbe stato in grado di rompere un po' le scatole alla società del presidente Pasini. Però dopo 7 giornate in vetta a punteggio pieno con 7 vittorie su 7 c'è il Cittadella, e l'Union Brescia ha perso qualche punto, non stiamo parlando di niente di tragico, ma qualche punto lo ha perso. E io ho questa domanda in testa: abbiamo sopravvalutato il valore dell'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella?
1: Forse abbiamo sottovalutato quello del Cittadella. Partenza da Lazio, ha fatto molto bene.
0: Mister? Mister, mi sa che abbiamo perso Mister Giuseppe Pillon. Vediamo se riusciamo a recuperare il tecnico, uno dei decani delle panchine del calcio italiano, col quale stavamo iniziando a cercare di dipanare questo che, quello che per me è veramente un grande dilemma, perché sinceramente mi aveva sorpreso in negativo il Cittadella lo scorso anno e non mi aspettavo un Cittadella così sul pezzo fin da subito. Il direttore generale Stefano Marchetti a più riprese ha ribadito come finalmente ha rivisto il suo abbia avuto modo di rivedere il suo Cittadella, il DNA Cittadella che lo scorso campionato non era stato in grado di vedere in nessun frangente. Adesso c'è il Cittadella primo con 7 vittorie su 7 partite, unica squadra in Italia a essere ancora a punteggio pieno. La insegue a 2 lunghezze di distanza un'altra squadra di Serie C, ed è lo Spezia, che ne ha vinte 6, ne ha pareggiata una. Quindi insomma, comunque queste due squadre stanno tracciando la rotta per i rispettivi gironi. L'Union Brescia qualche affaticamento, qualche problema in più ce l'ha avuto. Noi invece abbiamo ritrovato Mister Pillon. Mister, faccio finire la risposta.
1: Sì. No, dicevo che ha sorpreso tutti il Cittadella e ha potenziato ulteriormente la squadra, perché ha preso 2 giocatori importanti, giocatori che in B facevano differenza, tipo Antonucci, Mensah. Vuol dire che sono proprio decisi ad arrivare alla fine e sul traguardo. Però insomma, il campionato è lungo, come hai detto bene te, Brescia ha una squadra potenzialmente molto forte, perciò io credo che queste due squadre se la giocheranno fino alla fine.
0: Nel girone A ci sono anche altre, ci sono tante realtà che magari non hanno il pedigree del Brescia o dello stesso Cittadella, ma che stanno facendo vedere buone cose. In un anno in cui due piccole storiche della Serie C come Giana e Renate finora hanno faticato nella parte alta di classifica, troviamo per esempio il Treviso neopromosso, il Desenzano ha già fatto vedere buone cose, e c'è un Trento, che lo stesso Spitaletto, me ne stavo per dimenticare, che comunque è la terza forza del campionato a meno uno dall'Union Brescia, lo stesso Trento che si sta sempre più consolidando come una grande ambizione, una società ambiziosa per quanto riguarda la Serie C. Di queste piccole realtà ce n'è una che l'ha colpita particolarmente?
1: Devo dire che il Treviso ne ha promosso, insomma sta facendo molto bene, ha rimesso a posto la società, io abito a Treviso fra l'altro, ecco. Ha messo tutte le cose al posto giusto, nel senso l'allenatore, la squadra l'ha potenziata molto e credo che sarà una squadra che sicuramente playoff ci arriverà, poi alla fine si vedrà, perché vedo un scalino superiore di Cittadella come potenziale della squadra. E il Trento è un lavoro di costruzione di 3-4 anni che pian piano stanno sempre migliorando, ed è una squadra che insomma gioca molto bene a calcio, allenata bene, e sicuramente anche loro nei playoff e possono giocarsela, però credo, come ho detto prima, che le due squadre potenzialmente più forti sono quelle di Brescia e il Cittadella.
0: E il Cittadella. Mister, tra l'altro siamo nella pausa delle nazionali, dove per la prima volta il commissario tecnico della Nazionale Maggiore, in questo caso Roberto Mancini, ha convocato non uno, non due, ma ben 3 ragazzi cresciuti nel settore giovanile di una squadra di Serie C. Mi riferisco all'Albino Leffe, mi riferisco a Masina, mi riferisco a Issa Dumbia e Zoma, tutte e 3 ragazzi cresciuti nel vivaio dell'Albino Leffe. Forse nelle difficoltà che il calcio italiano sta vivendo in questi ultimi anni ci stiamo accorgendo che si può far calcio anche senza essere Milan, Juventus, Inter, Roma, Napoli e così via.
1: Sì, quando c'è un buon lavoro, quando c'è una società solida, quando c'è un programma di ambizioso di magari di vincere il campionato, allora ci sono queste componenti che fanno sì che anche le piccole squadre possono dirla loro. Devo dire che viene sottovalutato il campionato di Serie C, perché secondo me ci sono degli ottimi calciatori. È solo da vedere, da andare a visionare, ma come hai detto bene te, Dumbia, eccetera, sono giocatori che sono venuti fuori dalla Serie C e ora tutti ne parlano. Vuol dire che in Serie C il materiale ce n'è.
0: Sì, sì, e soprattutto mi viene da dire, mister, ci sono anche dei professionisti che lo sanno lavorare questo materiale, perché il talento, lei sicuramente lo sa meglio di me, è un ingrediente fondamentale, ma se non c'è l'attitudine, se non c'è la disciplina, se non c'è la voglia di lavorare, di sacrificarsi e avere qualcuno che ti detta la linea da seguire, poi il talento può essere fine a se stesso.
1: Sì, devo dire che in Serie C l'organizzazione di gioco la fa da padrona, nel senso che la squadra più organizzata è, più messa bene in campo, allenata bene fisicamente, è la squadra che potenzialmente può sempre far bene, poi dipende dagli obiettivi sempre che ha una società.
0: Certo.
1: Perciò è importantissimo questo. Poi tra l'altro devo dire che ci sono degli allenatori molto preparati, io ho la possibilità di vedere, insomma, in giro vedo che c'è la mano dell'allenatore, si vede che il lavoro che stanno facendo lo stanno facendo bene, perciò anche gli allenatori, insomma, c'è da scegliere anche i servizi.
0: Uno che l'ha colpita particolarmente, mister, ce lo può dire?
1: Ma io, Cittadella, abituato sempre a mettere, era il secondo, adesso mi sfugge il nome,
0: Mus,
1: Cittadella.
0: In questo momento il tecnico è Mus.
1: Sì, adesso, Mus. E devo dire che la squadra, come sempre, il Cittadella è organizzatissimo, su scena solida, anche se vengono da un'annata non tanto buona, si sono messi in gioco e stanno facendo bene. E l'allenatore è un allenatore capace, perché era già nell'ambiente, era il secondo di Gorini, e ha conoscenze del materiale che già c'era precedentemente, della piazza, della società, e questo è un vantaggio per l'allenatore.
0: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
0: Salutiamo mister Giuseppe Pillon, col quale ci siamo concentrati sul girone A, che domani aprirà le danze per l'ottavo turno di campionato. Io sono arrivato in conclusione, anzi stiamo andando lunghi e quindi il buon Latini mi sta già minacciando con vari arnesi di dubbia moralità e di dubbio gusto, quindi riepiloghiamo velocemente. Mi raccomando, non mollate niente del palinsesto di TMV Radio, perché c'è tantissimo da parlare, c'è la Serie A, c'è la Nazionale, c'è la Nations League, ci sono tutti i casi, fronte svincolati e quant'altro, c'è la Serie C ovviamente, e tutto quello che riguarda anche il calcio internazionale. Saluto e ringrazio Gabriele Latini, l'appuntamento con A Tutta C va a lunedì, alla prossima settimana, un buon proseguimento di giornata, un buon fine settimana. Da Luca Bargellini, ciao ciao!
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi da Trento, dove è in corso il Festival dello Sport, arrivato alla 9ª edizione. Tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività. E noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sevino Nela il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Sevino Nela, grande ex giallorosso. Con Sevino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, non... Aspettiamo, poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così, adesso ancora no.
0: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non lo so se è il miglior calcio. Probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene. Le sue idee di calcio sono quelle che vediamo. Grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose. Non lo so, secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è però, è migliorata in qualche elemento, i numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene, insomma vediamo poi come andrà.
0: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
1: Ma meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo i bravi giocatori, tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
0: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
1: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti. Quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma sta facendo veramente ottime cose.
0: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera, nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale.
2: A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
3: Beh, insomma, guardi che questo è come dire un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti. Però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il 1 miliardo di euro, 1 miliardo e 200 milioni, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
2: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
3: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere da Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
2: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
3: Ma in questo momento diciamo che non credo che che ci siano tantissime alternative intorno. E che sia uno dei miei preferiti sinceramente no, però non sta facendo poi tanto male. Ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate eccetera, però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
2: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
3: Beh, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore della nazionale, e di una nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania, con Antonio in panchina. È una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario. Però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
2: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions, oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
3: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche. Diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
2: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus? Naturalmente Paratici, adesso Carnevali.
3: Allora, io ho, ovviamente, è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa, e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io ho grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
2: Paratici no.
3: No, grazie.
2: Per l'affare Ronaldo e non solo?
3: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che, se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura inattivo, ma almeno in pareggio, della Juventus è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta. E con Mazzia, che vorrei ricordare, era il direttore finanziario, bravissimo.
2: Ultimissima davvero, il calcio internazionale, in che direzione si va?
3: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte, io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarebbe un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato, e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, sennò il campionato era finito.
2: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
3: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui Malagò, dico il sistema calcio in generale.
2: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento, ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre le salite?
4: Anche discese ci sono, il percorso deve essere sempre completo.
2: Però sempre in forma comunque.
4: Beh, la forma bisogna tenerla insomma un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
2: Questi mondiali 2026?
4: Beh, sto pensando, è arrivato secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche Pedersen davanti, quindi vabbè, è il ciclismo moderno questo.
2: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
4: C'è ancora tanti lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va, non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
2: Spalletti ti convince?
4: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conti.
2: Se ne parla?
4: Ma, se ne parlava già all'inizio, qualche anno dietro, ma gira e rigira e poi alla fine, vedi, si ritorna lì.
2: La qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
4: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa. Da capire adesso cosa cambierà la Juve. Sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto. Siamo stati anche sfortunati, perché anche un portiere appena preso, infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
2: Poi c'è anche un problema in attacco.
4: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
2: Che salita si prospetta per la Juventus?
4: È lunga, non è ripida, è lunga.
2: Occupiamoci adesso anche del Milan e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo. Festival dello Sport a Trento del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione. Qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
5: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
2: Il tuo libro ovviamente si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
5: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra, quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, i valori degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
6: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
5: Sisse mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorim ha questo spirito, no, di poter valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
2: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Pallavolo.
0: Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
2: Messi e la partita d'addio alla nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
7: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco, molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano di un modo feroce quando l'Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no? Dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina dice, ma tu non li insultavi? No, io no. Ma tu? No, neanche io. Nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo, ma perché Messi va a giocare in nazionale essendo multimiliardario, potendo stare in, non so, in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare? Perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto... E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
0: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
8: Diciamo che insomma più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti diciamo tantissimi eventi diciamo di questi grandi campioni ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9-8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
9: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
8: Ma idea, adesso io più che altro non conosco diciamo i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno. Insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma prima c'è stata l'uscita dai mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, il tesseramento, siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono diciamo al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
0: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
8: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. E sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
2: A proposito di giovani, le è dispiaciuto cedere GE?
8: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2. E in GE sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un GE, ma in realtà in GE non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati da Francesco Tringali. Siamo pronti a raccontarvi un'altra incredibile storia di calcio di un personaggio clamoroso. Il numero 10 per eccellenza del calcio italiano, che ha scritto la storia di Firenze, della Fiorentina e della nazionale italiana. Questa è la storia di calcio di Giancarlo Antognoni. Sì, perché ci sono calciatori che cambiano squadra, città, maglia, e poi ce ne sono alcuni che a un certo punto diventano una cosa sola con il luogo in cui hanno giocato. Giancarlo Antognoni è stato questo per Firenze: 15 anni con la maglia viola, una scelta di vita prima ancora che di carriera, perché nel calcio di allora le grandi squadre potevano chiamarlo, gli ingaggi potevano essere sempre più importanti, le possibilità di vincere potevano essere altrove, ma Antognoni no, aveva scelto Firenze, e Firenze a sua volta aveva scelto lui. Un numero 10 nel senso più romantico del termine, elegante, leggero, con la testa sempre alta e il pallone incollato ai piedi, uno di quei giocatori capaci di vedere una giocata in un secondo prima degli altri, tanto che qualcuno lo avrebbe definito l'uomo che gioca guardando le stelle. Ma dietro quella classe c'era anche una storia fatta di momenti difficili, di infortuni terribili, di paura, come quel maledetto Fiorentina-Genoa dell'81, quando lo scontro con Silvano Martina, portiere, gli fa rischiare addirittura la vita. Antognoni rimane gravemente ferito e per un attimo il calcio passa completamente in secondo piano, poi torna, perché anche questo è stato Giancarlo, talento ma soprattutto carattere. E prima ancora c'era stata la gioia, la Coppa Italia del 75 conquistata battendo il Milan in finale, e una Fiorentina trascinata dal suo numero 10 che negli anni avrebbe sfiorato anche il sogno dello scudetto. E poi c'è l'azzurro, due mondiali, un europeo e soprattutto quella notte di Madrid del 1982 quando l'Italia diventa campione del mondo. Antognoni non riesce a vivere fino in fondo la finale per un infortunio, ma quella coppa è anche sua, è il coronamento di una carriera che lo ha portato sul tetto del mondo senza mai convincerlo a rinunciare alla sua Firenze. E anche dopo aver smesso di giocare, Antognoni non riesce davvero a separarsi dalla viola, torna da dirigente e contribuisce alla costruzione di una squadra che porterà nel capoluogo toscano giocatori come Rui Costa, Toldo, Effenberg e Brian Laudrup. Ma oggi non vogliamo soltanto raccontare quello che a Giancarlo Antognoni ha vinto, vogliamo raccontare perché ancora oggi, quando a Firenze si pronuncia il suo nome, non si parla semplicemente di un ex calciatore, si parla di uno di loro. E insieme ad Enzo Bucchioni proveremo a capire proprio questo: come si fa a diventare una bandiera oltre che semplicemente un campione. Enzo, grazie per essere con noi. Enzo Bucchioni, un saluto e benvenuto a Storie di Calcio.
2: Grazie a te, è un grande piacere soprattutto essere chiamato per parlare di Antognoni. Ho sentito la tua introduzione che è perfetta, ci racconta una storia che è la storia di un calciatore, di un uomo, ma soprattutto è la storia di un grande amore. E come tutti i grandi amori ci sono dei momenti di esaltazione, dei momenti di caduta, e però resta grande e indissolubile, com'è l'amore di Giancarlo Antognoni per Firenze e di Firenze per Giancarlo Antognoni.
1: Sei la persona perfetta per raccontarci il Giancarlo Antognoni a Firenze. Prima però di parlare anche del vostro rapporto, mi dici, a Firenze, se vai in giro per le strade, per i quartieri e nomini Giancarlo Antognoni, perché è così speciale dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista proprio simbolico, Enzo?
2: Ah, intanto Antognoni è Gianca. Se tu giri per le strade di Firenze lo incontri, gli dicono Gianca, con la parlata fiorentina ovviamente. Se tu vai in certi punti di riferimento dove va Antognoni la mattina a prendere il caffè, il cappuccino, la sera magari a farsi un aperitivo, è un'abitudinaria Antognoni, e trovi le persone che vanno lì per trovare Gianca, per vedere Antognoni, che ovviamente è un pezzo della città, è un pezzo della città in movimento, e quindi non è una persona, non se l'è mai tirata, per dire in maniera molto brutale. Antognoni è uno che si ferma a parlare con tutti, è uno che se gli chiede una fotografia si fa fare una fotografia in qualsiasi situazione, è un qualcosa che appartiene a tutti. Sembra una storia strana, ma Antognoni non è quasi più Antognoni. appartiene a tutta una città, a un popolo, perché poi ci sono le grandi divisioni, parlavo di amore, perché quando qualcosa ti appartiene lo devi sentire tuo per sempre, nel momento in cui ti sembra che ti sfugga un po' e hai una reazione. Quindi una storia che andrebbe studiata anche dal punto di vista psicologico, perché tu parlavi di momenti di frizione, proprio secondo me sono tutti derivati da questo, un amore infinito che vorresti sempre essere, vorrebbe essere sempre infinito, e non accetti i momenti in cui questo amore sembra calare o sembra avere delle difficoltà. Perché Antonioni lì deve essere il monumento intoccabile, sempre alla portata di tutti. Ci si dimentica molto spesso che poi c'è un uomo dietro con tutti i suoi sentimenti, con le paure, con le cose che sembra che siano state fatte bene nei suoi confronti, con le offese che ha ricevuto, che non ha digerito. Insomma, tutto questo aspetto passa sempre in secondo piano, perché devi essere Antonioni. Secondo me è anche difficile essere Antonioni per tutta la vita.
1: C'è una storia di calcio, caro Enzo, ma c'è anche una storia di giornalismo, perché un giovanissimo Enzo incontra un talentuosissimo calciatore a Firenze. Come si incrocia la tua storia di giornalismo con la storia di calcio di Giancarlo Antonioni?
2: Ma è un giorno straordinario per me, ricordo benissimo, perché io, a parte che abbiamo la stessa età, ci separano 15 giorni, lui è un po' più vecchio, cioè io sono un po' più vecchio, scusa, lui è un po' più giovane, ma sono 15 giorni che facciamo per ridere tutte le volte, poi io i capelli non ce l'ho, lui ce l'ha ancora, poi lui è bello, io no, ma sono tante cose, ci siamo trovati lì, un giorno di luglio, nel 1978, io facevo il capo della nazione, giovane giornalista, facevo il capo della nazione di Sarzana. Collaboravo già con lo sport, facendo qualche partita nel nord Italia, qualche partita forse anche di Serie A, l'avevo già fatta, Serie B, ma insomma collaborazioni saltuarie. E mi dicono da Firenze, guarda, la Fiorentina, lo sapevo, viene in ritiro a Fosdinovo, che è un territorio che era nella mia, sotto la mia giurisdizione giornalistica, chiamiamo così. Ma te la senti? Io pensavo venisse un giornalista da Firenze, mandassero un inviato. Mi chiama e dice: ma te la senti di seguire la Fiorentina? Come se me la sento? È il massimo che mi possiate chiedere. E il primo giorno dice: sta arrivando Antonioni. Mi chiamano: sta arrivando Antonioni, arriva dai mondiali. Aveva avuto l'infortunio, mondiale del 78 in Argentina. E io vado lì, dice: devi fare un'intervista con Antonioni. Io, Bucchioni, un giocatore seriano, l'avevo mai intervistato. Cosa succederà? Mi preparo, faccio tutte le domande del caso, incontro Antonioni e mi sorride come se avesse visto un vecchio amico, gli dico: sono un giornalista. Sì, sì, siediti, mettiti a sedere, chiacchieriamo un po'. Insomma, una chiacchierata che è durata un'ora, ma avrei potuto durare ancora, cioè come se di fronte a Antonioni ci fosse stato Brera, ci fosse stato un grande giornalista. Io ero nessuno, sono sempre nessuno, perché per me il giornalista deve essere al servizio degli altri. Oggi giornalisti fanno tutti i personaggi, io il personaggio non lo voglio fare, ma all'epoca ero nessuno anche dal punto di vista della carriera, eppure Giancarlo Antonioni, che era già un campione, che era già un giocatore titolare della nazionale, mi ha concesso questa sua disponibilità. Ecco, questo è l'uomo, la disponibilità totale con tutti, non solo con Enzo Bucchioni, la disponibilità totale con tutti. E forse, rovesciando la medaglia, questo è stato anche un suo limite. Perché quando ti dimostri questa disponibilità con tutti, poi c'è qualcuno che la pretende, e il giorno in cui sei un pochino più, ti ritrai un pochino, dici: ma allora che succede? Succede che è normale, è l'atteggiamento normale che non viene accettato. Parlo di questo perché è un po' il tema del giorno, di Giancarlo Antonioni che non partecipa alla festa per i 100 anni della Fiorentina.
1: Parlando invece della storia di calcio, quando è esattamente secondo te il momento in cui Giancarlo Antonioni diventa Giancarlo Antonioni per l'opinione pubblica?
2: Ma guarda, anche qui è stata una storia molto controversa. Giancarlo Antonioni è sempre stato Giancarlo Antonioni, perché da quel debutto che ricordavi tu nel 1972 a Verona, quando Lidl lo mise in campo, era un ragazzino. Mancava De Sisti, De Sisti era il punto di riferimento della Fiorentina, ma Lidl decide di far esordire il ragazzo di 18 anni con il numero 8, noi parliamo di un grande numero 10, ma cominciare a giocare con il numero 8 perché mancava De Sisti. E lì forse Sandro Ciotti nella radio cronaca, forse Vladimiro Caminiti su Tutto Sport, bisognerebbe vedere chi ha la primogenitura, comunque cominciarono a dire: questo ragazzo gioca guardando le stelle. E da lì le stelle sono diventate, sono rimaste sempre lì. Giancarlo Antognoni è cresciuto, è diventato leader della Fiorentina. L'hanno corteggiato tante squadre, l'ha corteggiato la Roma, l'ha corteggiato l'avvocato Agnelli, che lo chiamava la mattina presto, come usava chiamare lui, per convincerlo ad andare alla Juventus. Quindi forse l'esaltazione è stato quel mondiale contestato, quando va ricordato, l'opinione pubblica voleva Beccalossi e Berzot fu crocifisso perché non fece giocare con il numero 10 Beccalossi, che era un altro grande giocatore, senza nulla togliere a Beccalossi. E Antognoni venne preferito e ci furono grosse polemiche perché Antognoni apparteneva a una società come la Fiorentina che non è di prima fascia, non era dell'Inter, non era del Milan, non era della Juventus, non era della Roma. E quindi questo ha sempre un po' pagato, però alla fine, quando si è affermato in quel mondiale lì, poi che non ha giocato la finale, ma è stato un assoluto protagonista con il gioco, con i suggerimenti, gli è mancato il gol e anche qui l'aveva fatto contro il Brasile, gli è stato annullato e anche qui viene fuori la generosità assoluta di Antognoni, che quel gol lo voleva fare e di fronte al piede di un giocatore della Polonia non si ritrae, va perché deve fare quel gol e prende il piede che gli pregiudica la finale perché si è infortunato. Ecco, qui però è diventato veramente un giocatore di tutti, non è più il numero 10 della Fiorentina, è diventato il numero 10 dell'Italia.
1: Bellissimo, molto molto bello. Che cos'è cambiato con quello scudetto perso per un punto, stagione 81-82 contro la Juventus? Cosa è rimasto che tu sappia, visto che lo conosci così bene, l'aver sfiorato con la Fiorentina, no? Toccato il cielo con un dito, con l'ultimo gol annullato a Cagliari, con la Juve che vinse a Catanzaro. Mi racconti un po'
2: Sì,
1: la
2: ma guarda,
1: cicatrice?
2: sì, la battuta è facile, no? Perché se ci fosse stato il VAR, ora lo dicono, se fosse stato il VAR, probabilmente quel gol di Graziani non sarebbe stato annullato e saremmo qui a raccontare un'altra storia. Però la storia, Antognoni lo dice a mezza voce perché ha rispetto degli altri, sempre. Ricorderete che quella fu la stagione dello scontro con Martina, dell'infortunio, che ha tenuto fuori Antognoni, ha rischiato la vita in quell'infortunio, in quell'uscita del portiere del Genoa, fu salvato con una respirazione a bocca a bocca dal massaggiatore Pallino, insomma momenti drammatici che abbiamo ancora tutti bene in mente. È rimasto fuori 4-5 mesi Antognoni e lui te lo dice o non te lo dice, se ci fosse stato io forse quello scudetto l'avremmo vinto, perché fu sostituito dal giocatore Miani, che giocò molto bene andando oltre il suo valore tecnico in quei mesi, però mi capite che la personalità di un Antognoni in quel contesto lì magari non saresti arrivato a pari punti all'ultima giornata, ma magari avresti avuto quei 2 o 3 punti che quella squadra, quella Fiorentina straordinaria si sarebbe meritato. Antognoni purtroppo in quell'anno lì, qui si parla delle occasioni mancate. Ecco, nella storia di questo grande campione manca sempre qualcosa che ti fa dire: ma come mai non ha avuto una soddisfazione completa? Non è stato ripagato di tutto quello che ha dato alla Fiorentina e al calcio? È sempre rimasto un po' uno scudetto e l'avrebbe meritato Antognoni per quello che ha fatto, assolutamente sì. Ma anche qui torniamo alle scelte di cuore, perché lui chiede alla Fiorentina di amarlo sempre, si arrabbia, va in disaccordo con certe dirigenze, perché alcuni si dimenticano che Antognoni per la Fiorentina non ha dato solo quello che ha dato sul campo, ha dato quasi la vita, ha fatto delle scelte che nessun altro avrebbe fatto. Perché ti ho parlato dell'avvocato Agnelli che l'ha corteggiato per anni, chiamandolo spesso la mattina. Ti racconto dell'ingegner Viola che organizzò un pranzo a Roma, con la moglie di Antognoni, mettendo sul tavolo degli ingaggi straordinari, e Antognoni ha detto no a queste situazioni. E quindi fa un po' fatica ad accettare che venga poi messa in discussione la sua figura di leader di Firenze e della Fiorentina. Ma ti posso aggiungere, ha rifiutato di andare via da Firenze anche da dirigente, perché Adriano Galliani lo voleva portare al Milan quando Terim dalla Fiorentina passò al Milan e Terim disse: con Antognoni ho lavorato molto bene, prendiamo anche il direttore generale della Fiorentina. Antognoni anche lì disse no al Milan di Berlusconi e di Galliani. Pensa che scelte ha fatto, in nome per conto di un grande amore.
1: Prima di arrivare all'incidente, perché vogliamo raccontarlo anche ai più giovani, soprattutto incrociandolo con la tua storia di giornalismo, perché so che tu non c'eri in quella sera, però voglio anche la tua testimonianza di doveri, eccetera, eccetera. Prima Volevo parlare anche un po' degli allenatori che ha avuto. Che tipo era Antognoni nel rapporto anche con gli allenatori? Quali sono secondo stati, secondo te, i suoi allenatori più importanti, quelli che proprio con cui ha avuto un rapporto viscerale?
2: Ma penso a Lidl che l'ha lanciato, l'ho appena detto, poi però Lidl se ne andò. Io credo che il rapporto più importante l'abbia avuto con De Sisti, perché hanno giocato assieme, poi se l'ho ritrovato da giocatore, ragionavano un po' nel solito modo, con il rispetto delle persone, l'uomo ancora al centro del gioco. Antognoni era uno di quelli che gli allenatori dicevano vai in campo e fai quello che vuoi. Erano altri tempi. Oggi il tatticismo ha un po' superato questo tipo di impostazione culturale che molti allenatori avevano. E quando si trovava in sintonia con l'allenatore come con De Sisti, Antognoni ha dato il meglio. In quegli anni lì sono stati anni fantastici. Un pochino più di problemi li ha avuti con allenatori di maggior personalità come Agroppi, con Agroppi e con Piantagroppi. Antognoni non è andato d'accordo. È vero che era a fine carriera, ma pagava un po' il fatto di non essere riconosciuto. Torniamo al concetto del monumento, del David che è per Firenze. E Antognoni ha dato tanto e voleva sempre, vuole sempre il cambio. Se arriva un allenatore come Agroppi e ti dice sei uno dei 20, dei 22, dei 25 o sei uno degli 11, e lì le ha fatto un po' fatica. Ma in genere Antognoni è sempre stato disponibile con gli allenatori. Si è sempre messo a disposizione. Questa è un'altra una delle caratteristiche della generosità. Non ha mai fatto per pagare, non è mai venuto fuori il discorso io sono Antognoni, io sono il numero 10, io sono il capitano e tutti devono giocare per me. Lui si è sempre messo a pagare, non è mai venuto fuori il discorso io sono Antognoni, io sono il numero 10, io sono il capitano e tutti devono giocare per me.

0: E di come poi, come hai seguito i giorni successivi questa vicenda che portò addirittura ad un'operazione per ridurre l'ematoma?
1: Ma lì sono stati momenti drammatici perché per me il coinvolgimento era ovviamente una notizia di cronaca straordinariamente grave, ma c'era anche un'implicazione umana perché devi collocare il nostro lavoro in un'epoca diversa. Ora è tutto più complicato, ma quando ho cominciato a fare il giornalista io e finché ho fatto il cronista, poi passando dalla parte dirigenziale, caporedattore, direttore, eccetera, hai meno occasioni di fare questi incontri. Ma da cronista all'epoca veramente vivevi il giocatore, ma continuamente, giorno per giorno. Se io ti dico che in certi momenti mi sono allenato da cronista con la Fiorentina, ho fatto giri di campo nei ritiri dove la Fiorentina andava all'inizio degli anni 80, qualcuno mi prende per matto. Se ti dico che il giornalista entrava nello spogliatoio per intervistare Maradona, io ci sono entrato mentre si asciugava dopo aver fatto la doccia, e Antonioni lo stesso, ovviamente, c'era questo tipo di rapporto. A maggior ragione con Antonioni, che ho conosciuto in quell'occasione che abbiamo detto, e poi ho continuato a seguire da cronista, soprattutto nei ritiri estivi. Non ti dico che eravamo amici, ma c'era un rapporto, perché l'amicizia è un'altra cosa, secondo me. Io faccio una professione, faccio giornalista, tu fai calciatore. Quindi quando succede questo fatto, io personalmente sono stato colpito anche come se fosse successo a un mio cugino. Ti
0: Certo.
1: dico, a mio fratello forse è un'esagerazione, però fu un'implicazione umana molto forte. Io non c'ero, ma ricordiamo bene quelle immagini, ricordiamo l'uscita di Martina, ricordiamo la respirazione bocca a bocca fatta dal massaggiatore Pallino Raveggi, che fu così abile da tirare fuori la lingua, ora entro in particolari brutali, che avrebbe soffocato Antonioni, è riuscito a farlo e a fargli la respirazione. Poi l'intervento fatto a Firenze, per ricostruirgli la calotta cranica, tutto questo che ha tenuto in apprensione un'intera città. Quando diciamo che c'è una città senza fiato, e non sbagliamo, fino a quando non hanno detto Antonioni si salverà. Ecco, lì è stato, poi c'è stata tutta la riabilitazione, e anche qui la cosa che mi è rimasto sempre impresso, non c'è stata una parola, non ti dico di odio, ma neanche di astio nei confronti di Martina. Chiunque di noi, molto umanamente, se la sarebbe presa, avrebbe detto: ma poteva stare più attento, ma a momenti mi ammazzava su quella palla, perché l'uscita fu, chiamiamola, avventata. Antonioni ha quell'aspetto umano straordinario, la sua bontà. Quando dice una persona buona, Antonioni è una persona buona. In certi momenti lo è stato anche troppo buono. Ora, invecchiando come siamo invecchiati tutti, un po' si è irrigidito. Lì io poi sono stato presente all'incontro fra Antonioni e Martina diversi mesi dopo, la prima volta che si sono rivisti. Successe a Genova. C'è stato un abbraccio che mi ha commosso, mi commuove ancora adesso, perché l'uomo che a momenti ti uccide, fra virgolette, ovviamente, in un'azione di gioco, e Antonioni se l'è abbracciato. Non ha mai avuto un momento, non ha mai pensato in maniera diversa, perché l'intelligenza dell'uomo e la bontà capisci che giocando a calcio puoi anche incorrere in queste situazioni, e la responsabilità di Martina l'ha sempre sollevato nella maniera più assoluta. Quindi un episodio che poteva avere strascichi, poteva suscitare odio fra le tifoserie, poteva innescare dei meccanismi che oggi, nel mondo di oggi, sarebbero divampati, sappiamo bene, con i social, con tutto quello. Ecco, grazie al comportamento di Antonioni, che dal primo giorno ha sempre sorriso a Martina, dicendo: forse poteva capitare anche a me, potevo anch'io magari in uno scontro di gioco provocare quello che ha provocato Martina a me, chi lo sa. Quindi assolto, senza nessuna remora, senza nessun ripensamento, mai.
0: I brividi, caro Enzo, davvero una storia incredibile. Torniamo a sorridere con Giancarlo Antonioni vestito d'azzurro. Il momento più importante, insomma, l'ho letto nell'introduzione, ovvero 1982. Ma qual è la storia che unisce, secondo te, Giancarlo Antonioni alla maglia della nazionale? Ce lo fai un breve
1: Ma
0: excursus?
1: guarda, c'è un personaggio che unisce Giancarlo Antonioni e la nazionale, che si chiama Enzo Berzotto. Enzo Berzotto era un allenatore criticato, criticatissimo, lo sappiamo, ma straordinariamente moderno e non compreso per i tempi. Quindi quando lui decide di imporre certi giocatori, compreso Paolo Rossi, che veniva da quella brutta storia delle scommesse nel quale fu coinvolto, poi abbiamo saputo anni dopo, purtroppo troppi anni dopo, che non c'entrava assolutamente nulla, anche se lo abbiamo creduto, però dal punto di vista, voglio dire, giuridico e dei fatti veri, poi alla fine fu scagionato. Però in quel periodo a pallone.

0: Rossi veniva da una pesante squalifica e c'era, l'Italia non lo voleva in nazionale, mentre Berzotta aveva in testa quella squadra lì, dai mondiali del 78 in Argentina, aveva capito che poteva funzionare soltanto creando un gruppo funzionale, un giocatore con l'altro. E Antonioni era troppo funzionale al calcio moderno che aveva in testa Berzotta, un calcio che oggi chiamiamo fluido, cioè la capacità di spostarsi in tutti i giocatori. Lo chiamavano difensivista. Se andate a vedere, giocava con cinque attaccanti Berzotta. Perché era anche Tardelli era uno che attaccava la profondità, sì. Bruno Conti attaccava, Cabrini terzino si sganciava, quindi giocava. E Antonioni era funzionale perché era un numero 10 con le qualità tecniche del numero 10, però era un giocatore che correva per tutto il campo, andava a recuperarsi la palla al limite dell'area, quindi era quello che diciamo oggi un trequartista, un centrocampista, ma anche uno che faceva la fase difensiva. Per primo andando a cercare di recuperare la palla. Quindi un giocatore estremamente moderno e allora ti rispondo al legame. Se non ci fosse stato Berzot, se ci fosse stato un allenatore e ne sono passati tanti in nazionale, più debole o più sensibile agli umori della piazza, Antonioni probabilmente in nazionale non avrebbe avuto lo spazio che ha avuto, non avrebbe lasciato il segno che ha lasciato, perché come ti dicevo c'erano altri numero 10 all'epoca, che erano anche più sponsorizzati, se vuoi, dal punto di vista mediatico. Quindi Antonioni, oltre alle sue qualità, ovviamente, deve molto anche a Berzotto, ma lui l'ha sempre riconosciuto, lui come Paolo Rossi erano i figli di Berzotto e l'immagine è molto calzante.
1: C'è qualche altro aneddoto che mi vuoi raccontare rispetto al vostro rapporto? Perché abbiamo parlato del primo incontro, ma poi lui, insomma, che amico è stato per te anche e tu soprattutto quando ci sei stato nei suoi successi? Perché immagino, insomma, anche la tua soddisfazione nel
0: Ma certo,
1: 1982. Vai, dimmi.
0: no, ma certo, sono 82. Io in quell'anno lì ho fatto il ritiro da Lazio, la nazionale italiana era il ritiro da Lazio sulla riviera di Ponente e anche lì ero 82, ripeto, io ero giovane e quindi Antonioni mi ha aiutato molto e quindi io sarò sempre riconoscente nella conoscenza con gli altri giocatori, perché io ovviamente a Firenze non conoscevo bene i giocatori del Milan o della Juventus e quindi non è facile introdursi in un ambiente come quello della nazionale. E lì in questo ritiro mi ricordo che Antonioni, il discorso più sintetico che si faceva, è un giornalista serio, che poi era un grande apprezzamento, lo ringrazio, perché in generale i giornalisti dovrebbero essere tutti seri, ma insomma lui voleva dire uno del quale ti puoi fidare. E torniamo al discorso che quando ti diceva scrivi quello che vuoi, e sembra una barzelletta, un giocatore che ti dice scrivi quello che vuoi, ma perché eravamo talmente, siamo ancora talmente in sintonia. Che scrivere quello che vuoi voleva dire sai quello che penso e di te mi fido. Questo è stato sempre il rapporto che abbiamo avuto e di questo io le sono eternamente grato perché mi ha dimostrato il suo affetto in qualche modo, anche nei momenti più difficili. Io sono stato poi in un altro momento drammatico quando si è rotto la gamba, il famoso intervento a Torino, sembrava non dovesse neanche più giocare a calcio, neanche più correre. Quindi ho un po' attraversato tutta la sua carriera, stando sempre un passo indietro, ovviamente lui è il campione, io sono uno che lo racconta, però non è semplice, sempre facile avere un rapporto così, con i giocatori, perché molto spesso c'è chi, fa il fenomeno, c'è chi, ti chiama e ti interpella soltanto quando ne ha bisogno. Antonioni è sempre stato disponibile, ma a volte non è stato disponibile, però te l'ha sempre motivata perché ci sono poi le difficoltà sono nate nel post. Il calciatore Antonioni è una storia. Il Antonioni dirigente della Fiorentina, o rapporti con le proprietà della Fiorentina è un'altra storia. Lì poi alla fine lui si è un po' irrigidito, ma giustamente anche in questi ultimi giorni del centenario, proprio a me ha detto. In un'intervista pubblica, ma cosa pensano che sia un bischero dietro la Toscana? Quando gli è arrivata all'ultimo l'offerta di ritirare la maglia numero 10 per un anno in cambio della sua partecipazione al centenario, lui l'ha vista un po' come prendere lo scalpo dell'uomo di Firenze e presentarsi al centenario senza aver riconosciuto negli anni il suo valore, avendolo messo da parte in maniera brutale. Quindi una storia molto complessa che poi ti riporta sempre a dove siamo partiti. Io l'amore che ho dato a Firenze è talmente enorme che mi aspetto una riconoscenza enorme e purtroppo questo non è sempre stato negli ultimi anni della vita di Antonioni.
1: Enzo, grazie per aver condiviso con noi questa bellissima storia, ma torneremo a disturbarti perché, sappiamo che di storie belle, di racconti belli con grandi campioni che fanno al caso di storie di calcio ne hai e come, e torneremo a bussarti, perché sei un maestro.
0: Grazie, cioè è un piacere, ma sai, la chiamano esperienza, mettiamola così. Il piacere è anche mio.
1: Grazie Enzo, grazie per aver condiviso il tuo lavoro, la tua amicizia con Giancarlo Antognoni. Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento con Francesco Tringali alla prossima Storia di Calcio.
2: Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: La regola del buon senso vorrebbe un po' di equilibrio, cioè sto ragazzo è passato nel giorno prima della partita col Belgio, era il nuovo Mazzola. Il giorno dopo no, basta, si giovani non valgono niente, prematuro, non è la nazionale. Allora, un pochino di calma e di equilibrio.
2: Da un lato c'è sempre appunto il rischio, come diceva prima Paolo, di che arrivi in un club della Premier, tu non ti sei neanche accorto di chi sia il giocatore che cercano e te lo trovi già in Premier League, è già successo parecchie volte, no? Poi te lo scopri, improvvisamente dici, ma come gioca nel Brentford, non ce ne siamo mai accorti, cioè, questa è la situazione attuale.
3: Molto francamente, io in questa vicenda Abodi ha commesso una imperdonabile invasione di campo, e lo dico sulla base del fatto che sullo stesso argomento, con identica valutazione, si erano espressi in pubblico Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, e in privato Franco Carraro al termine dell'ultima riunione.
4: Quindi, insomma, ci sono delle evidenze tali che non servono per distribuire torti o ragioni, servono per dire che cosa servirebbe al calcio italiano. Al calcio italiano servirebbe un commissariamento per il minor numero possibile di giorni, cioè quelli che servono per indire un nuovo turno di elezioni.
5: Ma io sono d'accordissimo con la risposta che avete dato voi. Non è facile, ci vuole anche un po' di fortuna, e poi i giocatori non esplodono tutti allo stesso momento. Insomma, De Rossi negli allievi non giocava mai. Poi è diventato uno delle bandiere storiche della Roma.
6: Ma sai, purtroppo lo diciamo sempre, non c'è tanto tempo, non c'è il tempo di aspettarli i giocatori, quindi i grandi club cosa fanno? O li usano per fare plusvalenze, quindi come ha fatto la Roma, lo ha messo sul mercato, ha incassato 6 milioni che oggi poi sembrano pochi. Maracanã.
7: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti alla puntata di venerdì di Maracanã in questa anteprima, con me Francesco Tringali. Ciao Francesco.
8: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio Francesco, e come sempre un saluto a tutti voi che ci seguite attraverso la nostra app, quindi vi ricordo naturalmente che potete seguirci attraverso smartphone, PC e tablet, però salutiamo anche gli amici del canale 61 su Club TV che come sempre ci accompagnano dalle 13 fino alle 17, ma ricordo anche l'appuntamento con A Tutta C la mattina 9.45 e poi dalle 17 alle 18 subito dopo Maracanã. E allora, caro Francesco, siamo nella giornata che poi ci porta questa sera alla partita della Francia, ma ci sono tante altre belle notizie che dobbiamo andare così a raccontare, ad analizzare nel corso di questo venerdì, in attesa poi di tornare al venerdì prossimo dove ci sarà la ripresa del campionato.
8: Sì, dove si torna al regime anche col...
7: Dove si giocherà sempre?
8: Sempre.
7: Beh, un mesetto bello,
8: Un mesetto.
7: Dai.
8: Te lo fanno assaporare, poi di nuovo sarà pausa.
7: Vabbè, dai,
8: la pausa di novembre.
7: Però è curta quella, dai.
8: Sì, è classica. La classica pausa dove ti fanno saltare soltanto un weekend di gare.
7: Un weekend di gare, dai, lì ci può stare.
8: Chi è in campo, caro Marco, è la Juventus, che sta perdendo 1-0 contro la Cremonese in amichevole alla Cortinazza.
7: Mi dai gli aggiornamenti tu?
8: Sì, ti do questi aggiornamenti.
7: Noi diamoli gli aggiornamenti.
8: Noi li diamo, la guardiamo e li diamo. E in una formazione chiaramente rivisitata da parte di Spalletti, perché la formazione che è in campo in questo momento, dunque il primo tempo, Pinzoglio in porta, Gatti, Bremer, Rugani e Kelly. A centrocampo c'è diciamo l'esperimento è cambiato regista, perché poi sei un centrocampo con McKenny, Macchiobo, poi lo stesso Cambiaso, Amaradio, Greloud con Colomuani punta. Quindi questa è un po' la formazione della Juventus che sta perdendo contro la Cremonese in questa amichevole con gol di Bonazzoli. Quindi sono dei test per mantenere alta la condizione atletica, dei test che almeno due per ogni squadra di Serie A stanno continuando a fare.
9: Mi dai Cassanopoulos, Cassachidis.
7: Va bene. No, dicevo, mi dai l'assist per parlare di Juventus, che è uno dei temi che tratteremo oggi, partendo dalle parole di Carnevali che ieri ha rilasciato al Festival dello Sport di Trento, che poi abbiamo dei contributi, caro Francesco, che faremo vedere tra poco, vedere e sentire. Perché dico ripartiamo da Carnevali? Perché ieri Carnevali, intervista che trovate su tutti i giornali, è stata riportata da Gazzetta, Corriere dello Sport, Tutto Sport, il suo intervento, ha detto delle cose, ha detto tante cose, però ha fissato un po', ha tracciato la strada della Juventus in questa stagione. Ha fatto anche capire, no, l'ha detto chiaramente che la mancanza, diciamo, della Champions è un bagno di sangue praticamente, quindi bisogna, come dire, subito cambiare rotta. Per cambiare rotta che cosa si ha fissato? Diciamo degli obiettivi. La Champions, il ritorno in Champions è un obiettivo primario, non si può pensare di stare senza Champions per la Juve anche il prossimo anno, però ha anche detto vincere anche qualcosa, e quindi c'è l'Europa League che poi ti consentirebbe l'eventuale vittoria di andare in Champions, quindi è una cosa che possiamo considerarla quasi insieme. Però ci possiamo porre la domanda, Francesco, quale obiettivo riuscirà a conseguire veramente la Juventus quest'anno? Sia solo il quarto posto, oppure anche il conseguimento dell'Europa League, o solo l'Europa League e non il quarto posto, o tutte e due, perché potrebbero essere anche tutte e due alla portata della Juventus? Domanda che
8: sì,
7: che
8: noi abbiamo titolato che cosa c'è oltre l'obiettivo minimo, perché l'obiettivo minimo è chiaramente quello di conquistare il quarto posto e quindi un posto in Champions League per l'anno prossimo, però poi c'è anche che cosa, cioè bisogna soltanto accontentarsi vedendo il lavoro che è stato svolto anche sul mercato con delle difficoltà che in questo momento la Juventus ha a livello di rosa, oppure si può puntare a qualcos'altro tipo l'Europa League che hai citato benissimo tu prima, oppure ancora una volta, sai, dici vinci la Coppa Italia finalmente, almeno quantomeno riporti un trofeo che manca dall'era Pirlo, se non sbaglio. Allegri vinto da Allegri, però comunque riporti un trofeo, muovi un po' la situazione della tua bacheca che è un po' vuota negli ultimi anni e ti soddisfi con ovviamente con l'obiettivo, cioè, oppure devi dire che sei la Juventus e quindi devi ambire vedendo anche un po' le avversarie, le potenziali, no, concorrenti alla vittoria, questa Juve magari per qualcuno ha la forza e la possibilità di togliersi la soddisfazione dell'Europa League. Quindi questa è un po' la domanda, oltre all'obiettivo minimo che la Champions, a cosa può ambire questa Juventus? Magari a nulla,
7: No, no, tra l'altro poi ha detto altre cose molto importanti, ossia l'appoggio a Spalletti, ha detto anche una Juventus che vorrebbe diventare più italiana. Conte mi ha preso in considerazione, però ha mandato un messaggio chiaro a Spalletti, perché quando dice l'obiettivo minimo è la Champions, traccia un obiettivo che diventa fondamentale anche per la panchina di Luciano Spalletti, che non può fallire quest'anno. Quindi, come dire, questa è la tua missione. Ci porti bene, se non ci porti vediamo che è chiaro che quindi giorni fa abbiamo anche, mi sembra ieri, no, la pressione, ma è giusto che ci sia la pressione nei confronti di Luciano Spalletti che deve che allena la Juventus, quindi una pressione perché che ti deve portare a fare bene e quindi ottenere questo obiettivo minimo, però c'è anche l'Europa League. E la squadra potrebbe anche puntare a questa competizione. Quindi vediamo un po', oggi ne parliamo per capire, perché difficilmente credo, Francesco, che ci saranno operazioni a gennaio, da quello che si è capito. Quindi non penso che questa Juventus qui cambierà molto. A gennaio l'obiettivo è recuperare il più possibile gli infortunati, cominciare a rimettere dentro quei giocatori piano piano, a recuperare quelli che sono fermi per infortuni.
8: Allora, a gennaio però sicuramente la Juventus si è attesa da qualche rinforzo in più, soprattutto per quanto riguarda la situazione legata al centrocampo, da valutare come sarà Thuram. La Juve, secondo me, primo di gennaio, anzi il 28 di dicembre, considerando che quest'anno si inizia prima,
7: sì,
8: deve portare a casa subito un centrocampista, perché è quello che manca, sono lì le difficoltà, non sai quando torna Thuram, non sai come torna Locatelli, sei solo con quei giocatori lì. Gennaio è importante, non puoi pensare di andare direttamente a luglio, perché se no in Champions così non ci vai.
7: Dici?
8: Secondo me no.
7: Recuperando anche i giocatori non ci vai?
8: Quando recuperi Thuram, come recuperi Locatelli, è un bel problema quello del centrocampo.
7: Sì, sì.
8: Puoi resistere, ma a gennaio mi aspetto qualcosa, non di importantissimo. Non di importantissimo.
7: Qualche rincalzo,
8: una riparazione.
7: Qualche rincalzo proprio da buttare dentro per fare quasi numero, perché non penso, no, che si possa trovare... molto a gennaio.
8: Allora, il Manchester City ha presentato ricorso contro il parere della commissione. Scrive il Manchester City: parere non sicuro con evidenti errori materiali e di diritto. Questo e è di diritto, estratto, un estratto di un'ultima ora che ci è stata data, un comunicato che tra poco magari vi leggeremo integrale del Manchester City, che si difende in questo modo, definendolo un parere non del tutto sicuro e con degli errori, con dei presunti errori materiali di diritto rispetto alle 114 violazioni che sono state accertate e contestate anche dalla Premier League. Il Manchester City non accetta, anzi rilancia con insomma una chiara tesi di
7: difensiva. Sì, sarà veramente una battaglia molto lunga. Poi noi la seguiremo, risentiremo il nostro collega amico che ci ha già detto tanto nel primo intervento. Magari prossima settimana vediamo gli sviluppi di questa situazione, Francesco, poi ci ritorniamo con Armenini, che è molto molto informato, sì. Sta proprio dentro, diciamo, lui è stato a Manchester per tanti anni, quindi conosce un po' tutta la situazione. Noi vogliamo un po' seguire lo sviluppo di questa vicenda che riguarda la Premier League, uno dei più importanti campionati al mondo e soprattutto una delle squadre più titolate, che appunto è stata il City in quegli anni. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi che già arrivano su quello che concerne un po' il diciamo così, la strada della Juventus che ha tracciato Carnevali ieri al Festival dello Sport di Trento, e tra poco vi faremo sentire anche dei contributi nel corso di questa giornata che ci sono arrivati ieri e molto probabilmente ne arriveranno anche altri di questa importante manifestazione. Allora, 331-8200-213, andrei subito sul sito di Tutto Mercato Web per vedere se ci sono degli aggiornamenti. Ci sono, naturalmente, c'è tutto quello che riguarda la situazione della nazionale italiana, perché poi è la giornata che ci porta a questa partita contro la Francia, che io definisco un non esame, cioè non è un esame, questo è soltanto un modo per misurarsi contro una delle nazionali più forti al mondo, se non la più forte al mondo. Secondo me non dice nulla su quello che poi sarà il cammino che deve fare questa nazionale, però sono sicuro che molti prenderanno questa partita anche per dire: avete visto, avete elogiato la partita contro la Turchia, ecco qui, perché io mi immagino che sarà comunque una partita molto difficile, il cui risultato a mio giudizio è abbastanza segnato.
8: Sì, intanto se vai giù vediamo anche un po' le probabili scelte, perché partiamo dalla Francia, la sua forza la conosciamo, non ha Mbappé per il ruolo di centravanti nel 4-3-3, dovrebbe esserci Dembélé con ai lati Olise e Doué, mica male. In mezzo al campo la conferma per Da Cunha, in un trio completato da Koné e da Rabiot. Maignan gira tra i pali, protetto ovviamente da Koundé, Upamecano, Jacquet e Truffaut. Questo per quanto riguarda la Francia. L'Italia invece continua ad avere problemi con Ken e quindi probabilmente si ripresenterà con i fratelli Esposito. Ci saranno ancora delle rotazioni davanti a Donnarumma, comunque Calafiori a sinistra con Caiode confermato dall'altra parte, e in mezzo Bastoni più uno tra Mancini o Scalvini. A centrocampo il ballottaggio è quello tra Frattesi e Barella, con l'interista che sembra essere in questo momento in vantaggio, mentre Tonali sembra un imprescindibile nonostante le due partite consecutive giocate. L'altra maglia a centrocampo dovrebbe essere la conferma di Fagioli, in avanti invece, detto dei fratelli Esposito con Ken che non sta benissimo, l'altra maglia titolare se la contendono Maldini e Vergara.
7: Bene, queste le probabili scelte, poi naturalmente attendiamo le formazioni ufficiali questa sera, ripeto, di una partita che dovrà darci delle indicazioni su come magari continua
8: per l'atteggiamento, per il modo di fare calcio, poi
7: perdi. Se succede qualcosa, attenzione, vediamo. In caso di vittoria non è che dobbiamo passare dall'altra parte e fare l'esaltazione eccessiva, quindi cerchiamo anche in questo
8: una
7: senso
8: una vittoria più che altro sarebbe una conferma,
7: la conferma è anche un bello stimolo per questo gruppo che sta nascendo, no? Battere la Francia sarebbe un'indicazione in questo, però ripeto, io vorrei vedere più l'atteggiamento, il modo di stare in campo, e poi se perdi ci sta, perché leggo i nomi e mi sembra che la Francia, no, sia molto avanti a noi. Guarda che roba che c'hanno lì, io leggo solo il centrocampo, non vado dal centrocampo in su, non vado in difesa, insomma.
8: Certo che se pensavo che se vinci, no, batti la Francia, non so come, sì, ma in generale magari batti la Francia, ti presenti a martedì, visto che c'è un'altra partita, quella con il CONI, ti presenti con la vittoria in tasca della Francia, vai.
7: Questo potrebbe, anche perché ecco, hai accennato una cosa molto importante, perché poi martedì c'è questo consiglio dove appunto si capirà il destino di Malagò, c'è la resa dei conti in FIGC, quindi vediamo come andrà a finire. Altra, a mio giudizio, pagina negativa del calcio italiano. Ieri mi sono piaciuti tantissimo, devo dire, Francesco, e ti ringrazio per aver messo insieme due personaggi come Ordine e Capuano. Mi è piaciuta moltissimo la loro analisi relativa a questa situazione che si è creata, a questa intromissione, anzi l'ottimo Franco Ordine l'ha definita invasione di campo, che ho visto che è stata presa da molti siti, questa invasione di campo, lui ha detto imperdonabile, di Abodi, il ministro dello sport. E del resto poi ha rincarato la dose anche Capuano, ha detto si sta comportando a tutti gli effetti come un commissario, perché ha confermato anche Mancini sulla panchina della nazionale italiana, quindi mi è piaciuto molto questa analisi. Tra l'altro vi invito ad andare anche sul canale YouTube di Tutto Mercato Web, dove c'è la sezione di TMV Radio, chi se l'è perso può riascoltare praticamente l'intero blocco dedicato proprio al caso FIGC e Malagò, oppure potete andare nei nostri podcast, se volete sentire l'audio potete riascoltare il passaggio di ieri, che mi è piaciuto molto, ecco.
8: Sì, siamo tutti d'accordo su questo, perché dopo sei mesi buttare all'aria tutto il lavoro per un cavillo e per un pretesto è chiaramente qualcosa che ci fa tornare nuovamente indietro, ci fa perdere almeno 3 mesi prima di una nuova elezione. E hanno detto tutto loro, non voglio aggiungere niente.
7: Assolutamente, io ti fermo, Francesco, e così facciamo subito sentire un primo contributo che ci è arrivato proprio dal Festival dello Sport di Trento a cura di Lorenzo Marucci, e lì è stato intercettato Urbano Cairo, e quindi sentiamo
8: il
7: padrone di casa, nonché presidente del Torino, e quindi sentiamo questo passaggio di Urbano Cairo.
0: Presidente, anno dopo anno questo appuntamento è diventato sempre più centrale e importante per Trento e per il mondo dello sport. Che soddisfazione le dà tornare qui a vedere così tanti campioni e così tanto pubblico anche ad accogliere questi campioni?
10: Diciamo che insomma, più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti tantissimi eventi di questi grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città, che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport, con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. Siamo al 9, 8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
11: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
10: Ma idea, adesso io più che altro non conosco i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno. Che è tutto molto particolare, perché prima c'è stata l'uscita dai mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento. Il tesseramento, siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma, quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto, forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno, e aspettiamo di vedere che succede.
12: C'è un po' troppa politica e poco sport?
10: Come?
12: C'è un po' troppa politica e poco sport? Politica,
10: forse sì, speriamo adesso, però insomma, abbiamo visto la nazionale, prima ci ha deluso molto la venerdì scorso, poi invece per fortuna lunedì abbiamo avuto ci siamo rianimati e ha fatto una buona partita, speriamo domani che ci sia una grande partita e che insomma riescono a farsi onore, diciamo, con una nazionale come la Francia, che è una nazionale veramente molto forte. E poi vediamo, insomma, credo che Mancini stia lavorando con molta attenzione, con molta determinazione per fare bene. Poi è chiaro, ci sono dei momenti in cui fai anche delle prove, come ha fatto magari con il Belgio, poi però fa corretto, però vedo che lui è uno indiscutibilmente bravo, ha vinto un europeo, non dimentichiamolo, e riesce ad andare a scovare dei giocatori molto forti italiani o di origine italiana che stanno dimostrando di avere delle qualità e delle capacità. Quindi io sono tifoso, diciamo, ovviamente della nazionale, poi anche del nostro CT e anche del nostro presidente Malagò, che insomma spero che le cose si sistemino bene, perché noi adesso dobbiamo fare i passi avanti che servono per andare in una direzione di rilancio e rinnovamento del calcio, che è la cosa che serve moltissimo.
13: Per quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
10: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. E sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo, e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più, e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
13: A proposito di giovani, le è dispiaciuto cedere GE?
10: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno, e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2, e in GE sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un GE, ma in realtà in GE non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato, e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
7: Beh, abbiamo sentito il padrone di casa della manifestazione, esatto, assolutamente, il Festival dello Sport.
8: Sì, che vedrà tra l'altro nel weekend anche protagonisti Fabregas, Gattuso, tanti altri personaggi del mondo dello sport, una bellissima...
7: Poi noi vi faremo tutti i contributi, sì, li faremo di volta in volta vedere, caro Francesco, oggi ne abbiamo ancora qualcuno che più avanti vi mostreremo. Allora, prima di andare in pausa, c'è qualche ulteriore indicazione che dobbiamo dare, Francesco?
8: No, primo tempo finito la continassa, visto che vogliamo dare un po' di situazioni legate all'amichevole tra Juventus e Cremonese. La Cremonese sta vincendo all'intervallo. Se vuoi, ti leggo integro l'ultima ora del Manchester City, che si è difesa attraverso un comunicato, lo trovi come prima notizia,
7: sì,
8: su tutto il mercato
7: qui,
8: web.
7: Eccolo qui, trovato, vai.
8: Annuncia che il club ha presentato ufficialmente il suo ricorso dettagliato contro il parere della commissione della Premier League in merito al procedimento disciplinare. La ferma posizione del club, scrive il Manchester City, è che su più fronti il parere contenga evidenti e sostanziali errori di diritto, di principio e di fatto, che risulti infondato. Il club è innocente rispetto alle accuse mosse dalla Premier League e dispone di una mole imponente di prove inconfutabili a sostegno di tutte le proprie posizioni in relazione a questo caso. Continueremo a rispettare il dovuto processo e siamo inevitabilmente limitati nelle ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione di tutti i procedimenti.
7: Assolutamente, sarà una battaglia lunghissima, e secondo me l'errore che stiamo facendo già qui in Italia noi
8: è di condannarlo.
7: A parte, già è stata fatta da molti la condanna, ho visto proprio nei social, si sono già buttati, e poi paragonano questa cosa ad altre cose. Io ci andrei con un attimo con i piedi di piombo, attendiamo sempre gli sviluppi di tutte le situazioni prima di andare oltre, perché poi si rischia anche di fare delle brutte figure. Allora eviterei praticamente commenti su vicende che molta gente non
8: sa proprio. C'è chi ha già segnato gli scudetti, le Champions League, c'è chi ha...
7: Ridicoli.
8: Si è diviso già l'eredità.
7: Possiamo dire ridicoli, proprio questo è il termine praticamente più appropriato. Dunque, ci stiamo per fermare. Jacopo scrive: pronostico scontato stasera, attenti a non subire troppi gol. Vabbè, attenti, loro devono essere attenti, non noi. Poi Antonio scrive: per me la Juve e Spalletti possono competere per i posti Champions League, e se i sorteggi non sono troppo sfortunati, la Juve sicuramente farà almeno la semifinale di Europa League. Ricordiamo che vincendo l'Europa League comunque in Champions ci va uguale, quindi vediamo che tipo di percorso. L'obiettivo minimo da Carnevali è stato comunque fissato. Ci sono anche dei vocali che tra poco andremo a prendere. Adesso però ci fermiamo, perché al rientro dobbiamo così presentare un'opera letteraria di un collega, e poi continuiamo con i messaggi e farvi vedere anche altri contributi dal Festival dello Sport. Ci fermiamo, break.

0: Bene Francesco, siamo tornati in diretta nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio, di nuovo ben ritrovati.
1: Sì, ben ritrovati, vogliamo fare gli auguri anche ai nonni, caro Marco, perché oggi è la festa dei nonni. Per chi ancora ha la fortuna di averli, chi vuole rivolgere un pensiero anche personale, lo facciamo perché insomma è bello. Questa è la,
0: giusto così, sono delle colonne delle famiglie, chi ce le ha se le tenga strette, chi l'ha avuto insomma sa quanto siano stati importanti, quindi bel pensiero che ha avuto Francesco. Allora voglio andare a presentare con noi qui in questo tratto di trasmissione, perché noi ci dedichiamo anche a questo quando è possibile, ho detto prima presentiamo un'opera letteraria, così invitiamo anche a leggere perché non si deve perdere questa abitudine, non leggete soltanto sui social, leggete i libri perché aprono il cervello, vero Francesco? Purtroppo non legge, leggono pochi adesso, leggono in pochi. Allora facciamo questo tratto di trasmissione, lo condividiamo con il giornalista della RAI, Fulvio Paglialunga, che saluto subito e gli do il benvenuto qui a Maracanã TMV Radio.
1: Ciao Fulvio.
0: Fulvio, ben trovato prima di tutto.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Allora,
1: nel nome del pallone,
0: vedi, ci abbiamo
1: perché
0: subito...
1: il calcio come religione, la fede e i santi, i templi e i suoi rituali. Stiamo mostrando, caro Fulvio, la tua nuova opera uscita in edicola negli store digitali dal 30 settembre, ma anche nelle librerie. Stiamo mostrando insomma la copertina a chi ci guarda anche da casa. Ce ne vuoi parlare di questa tua terza opera, vero Fulvio? Oltre a Ogni benedetta domenica, uscito nel 2013, e Mentre un giorno questo calcio sarà tuo, pubblicato nel 2017, adesso una nuova opera, Fulvio.
2: Sì, ecco, volendo, ora che li sento tutti e tre insieme, è come se fosse una lunga trilogia, perché nel primo racconto quante stranezze la gente fa in nome del calcio, nel secondo racconto come il calcio si pone nei rapporti da padre e figlio, in questo caso racconto come il calcio sia una religione. Perché dico questo? Perché proviamo a immaginare come viviamo, almeno noi ossessionati dal calcio, ossessionati dalla nostra squadra, le giornate, a cosa rappresenta lo stadio, a cosa rappresenta un coro, a cosa rappresenta la nostra sciarpa, a cosa rappresenta la trasferta, ed ecco che ci sono le chiese, le preghiere, i pellegrinaggi, i simboli, tutto quello che appartiene a una religione. Ovviamente non lo racconto in un modo astratto, ma lo racconto attraverso la mia esperienza, ma attraverso tante storie che vanno da Anfield al Maracanã, al Sud America, a Foggia, a tutto quello che nel calcio, ad alcuni episodi scelti che nel calcio mi permettono di parlare di categorie come chiese, preghiere, santi, martiri, che sono generalmente appaltati alla religione. Ecco, io dico il calcio ha tutti questi elementi qua, quindi è una religione, anzi, numeri alla mano, è la religione con più fedeli del mondo, perché neanche più del cristianesimo.
0: Senti Fulvio, hai parlato di storie che ci sono all'interno di questo libro che tu insomma racconti. Tra l'altro noi abbiamo una trasmissione che si chiama Storie di Calcio e ci piace tantissimo raccontare le storie di calcio con i protagonisti e non solo, ma anche con chi li ha vissuti e li ha raccontati. Tra tutte queste storie ce n'è una che ti sta particolarmente a cuore, di là che sono tutte tue, insomma, diciamo così, storie che hai curato, però ce n'è una che proprio dice questa la sento molto vicino.
2: Ma guarda, alla fine ce ne sono così tante che farei fatica
0: a fare una classifica, una scelta.
2: Sicuramente le parti, ci sono delle parti che sono comunque autobiografiche, cioè cos'è per me Erasmo Iacovone, che io che tipo per il Taranto, no? È un santo laico, centravanti che nel 78 a 25 anni morì travolto da un'auto nell'unico anno in cui Taranto poteva andare, sembrava potesse andare in Serie A, quindi io tipo per il Taranto, che era fino a poco fa la città più grande d'Italia non essere mai stata in Serie A, poi c'è stato il sorpasso demografico di Prato, ma comunque in Serie A non ci siamo andati, anzi adesso siamo in quinta serie in eccellenza, e quindi non c'è una storia in sé, devo dire che c'erano due cose,
0: sì.
2: Perché altrimenti il loro destino era, per mille ragioni, finire come pezzi di ogni capitolo, pezzi di preghiere, pezzi di simboli, pezzi di pellegrinaggio, eccetera, eccetera, ovvero il Torino. Il Torino ha un capitolo a parte, perché altrimenti sarebbe stato ovunque, nei santi, nei martiri, in tutto quello che c'è. E Maradona. È Maradona perché costituisce una religione a sé. Cioè, nel vero senso della parola, in Argentina esiste l'Iglesia maradoniana, quindi una chiesa nella quale ci si battezza e ci si sposa attraverso il rito maradoniano. Ovviamente non è una chiesa riconosciuta, però è una chiesa fondata, che è il suo Natale, quando è nato Maradona, la sua Pasqua, quando Maradona ha fatto la doppietta all'Inghilterra ai mondiali dell'86. E un'altra serie di storie, che intanto quelle che girano intorno, quelle che sono che raccontano il personaggio Maradona, il murales dei quartieri spagnoli, che è il monumento più visitato della città, più del Cristo velato, una serie di cose. Per cui ecco, c'è, cioè, queste due, il Torino e Maradona li ho isolati proprio perché in qualche modo costituiscono una religione a sé stante.
0: Sì.
2: Il resto sono tanti episodi, ovviamente sono più legato a quelli personali.
0: Certo.
2: Mi diverte molto da anni raccontare la storia del gol di Pedro Aldo Poi nel derby Rosario Central, Newell's Old Boys del 52, del 72, che è un gol che da 54 anni viene ripetuto tale e quale come scena dai tifosi del Rosario Central, perché i tifosi del Rosario Central e Newell's Old Boys sono le due squadre di Rosario dove o sei di una squadra o sei di un'altra, oppure non esisti. Quindi hanno un livello di rivalità incredibile. E Pedro Aldo, nell'unica partita in cui si giocavano qualcosa, ovvero l'accesso alla finale del campionato, ma poi la finale sarebbe stata abbastanza facile da vincere, infatti chi vinceva quella semplicemente vinceva il campionato, la partita viene decisa da un gol di Pedro Aldo Poi di testa in tuffo, di palomita, lo definiscono loro, il gol si chiama la palomita de Poi. Da allora fino a oggi, ogni anno, lo stesso giorno, i tifosi del Rosario Central si radunano, Pedro Aldo Poi li raggiunge e loro rifanno l'azione del gol e risultano come se il gol fosse stato segnato.
0: Questa è proprio la religione, no? Per dire, però... sì, assolutamente. Senti, una curiosità, rifaccio vedere ancora la copertina, però ce l'ho questa curiosità e quindi te la voglio chiedere. Come nasce l'idea di questa copertina? Perché
1: questo vetro, tra l'altro, cattedrale,
0: esatto,
1: che mostra la mano di Dios, forse perché è tra quei capitoli a che sta più a cuore.
0: Maradona che fa il gol che poi rimane nella storia.
2: Esatto, è una genuina intuizione della mia casa editrice. C'è tutto, c'è l'immagine della chiesa, c'è l'immagine di Maradona che, come dicevo, rappresenta una religione a sé stante. C'è quel gesto che è la mano di Dios, che quindi si chiama la religione. E quindi è anche perché se uno mi chiedesse in questo momento scusa, tu qual è la tua religione, e io risponderei: io credo nel Taranto di Roberto Baggio di Armando Maradona.
0: Bello. No, la stiamo mostrando questa copertina, caro Fulvio. Bene, e ricordiamo ancora un po' di cose, Francesco, così poi
1: sì, no, potete acquistarlo, come detto, nelle librerie, negli store digitali a partire dal 30 settembre, quindi già praticamente da un paio di giorni disponibile. Nel nome del pallone, il calcio come religione, la fede, i santi, i templi e i suoi rituali. Questa è l'ultima opera di Fulvio Paglialunga, e dunque disponibile in libreria.
0: Lo sai che cosa chiedo a Fulvio, così, anzi, una sorta di invito? Ti invitiamo, Fulvio, presto ci mettiamo d'accordo, alla nostra rubrica Storie di Calcio, così insieme a te raccontiamo una delle tue storie e magari vediamo di trovare anche qualche protagonista che l'ha vissuta.
2: Che certo, dici? Volentieri.
0: Dai, facciamo così. Intanto ci tenevamo a presentare questa opera letteraria. Fulvio, noi ti ringraziamo tantissimo, grazie, a presto e in bocca al lupo per il tuo libro.
2: Grazie,
1: ciao Fulvio, grazie.
0: Grazie a Fulvio Paglialunga, nel nome del pallone, che abbiamo presentato oggi questa opera letteraria. Dunque andiamo avanti, caro Francesco.
1: Sentiamo un po' di audio.
0: Sentiamo anche un po' di audio che sono arrivati e poi facciamo sentire anche un altro contributo, vai.
3: Salve, per me l'ideale era presidente FIGC Rossella Sensi, poi
1: è l'uomo degli
3: allenatore della nazionale Marco Ross, italiano.
1: basta?
0: Fine, pensavo era più lungo, pensavo che facesse tutta l'organigramma.
1: La Juve ci aveva fatto
0: tutto l'organigramma. Questo invece ha fatto solo due nomi. Mi sono fermato perché ho detto pensavo ci fossero più nomi da inserire. Quindi chiedo scusa.
1: Ma anche il direttore tecnico.
0: Vai, ancora.
1: Abbiamo un audio, vai.
4: Buongiorno, buon venerdì. Dai, che il weekend si avvicina. A parte quello, ancora una settimana e poi finalmente finisce sta menata. E torna al campionato, che è quello che interessa un po' a tutti. Però stasera sono curioso di guardare questa partita, questa Francia-Italia. Bah, magari gli facciamo uno scherzetto ai mangia baguette, ma non sarebbe male come dire. Ci credo poco, però. Io la palla è rotonda e nel calcio non si sa mai. Dai, ciao a tutti.
1: Questa cosa che non interessa a nessuno.
4: Max Nero Azzurro da Pavia.
0: Stasera per me la guardano un parecchio.
1: No, ma già Italia-Belgio, Italia-Belgio era la prima, ci può stare. Ma Turchia-Italia ha fatto uno share pazzesco, Marco, ed era anche la seconda dopo una sconfitta. Invece vuol dire che la curiosità, a parte vuol dire che c'è bisogno proprio, no, c'è bulimia da pallone che rotola. Però vuol dire che c'è anche un particolare interesse in questa nazionale, che tutti dicono, ah, non la guardo, io non so neanche chi gioca, poi però gli spettatori e lo share rimane molto alto e che oggi probabilmente avrà il suo picco più alto. Prego Andrea, prego.
0: Vai, un altro, poi leggiamo qualcosa e facciamo sentire un altro contributo, vai.
5: Buongiorno Marco, Carlo da Perugia. Ho sentito che praticamente Arbitropoli verrà archiviato, è stata già archiviata, no? Ma tu cosa pensi? Secondo me è stato tutto un modo per far fuori Rocchi, anche se gli scadeva il mandato, forse non veniva neanche confermato, ma da quello che penso io, è come Malagò che lo vogliono far fuori, lì hanno provato anche lì a farlo fuori per mettere Rossato, ragazzi. Secondo me Rocchi, che è uscito indenne senza nessuna colpevolezza, è stato fatto fuori come proprio il peggiore dei nemici. E adesso il buon Orsato fa tutto il bello e il cattivo tempo, ma secondo me qualcosa sotto sotto qualcosa puzza.
0: Ma io non lo so adesso che cosa puzza, non lo so, però credo che Rocchi non era molto gradito, questo sì, mi sento di dirlo anch'io.
1: E che avrebbe lasciato a prescindere.
0: Perché
1: da...
0: esatto, ci sono state tantissime critiche, proprio tantissime, ma anche da parte di ex arbitri alla sua gestione, che però veniva da lontano. È stata anche una gestione che un po' di confusione l'ha creata, devo dire la verità, dobbiamo essere sinceri. Non credo che ci sia stato niente di irregolare, questo l'ho sempre sostenuto. Per come è nato il tutto, mi è sembrato veramente una cosa poco credibile sin dall'inizio, ma non mi sono mai sbilanciato perché, come sempre, quando nascono queste cose è giusto che uno segua tutto l'iter. Ad oggi mi sento di dire che avevo delle sensazioni proprio di questo tipo quando leggevo e sentivo certe cose. Mi è sembrato veramente una cosa un po' bislacca, proprio come è stata costruita tutta l'impianto, eccetera, come è nato e via dicendo. Però ecco, sull'operato di Rocchi mi sento di dire che c'erano delle incertezze generali sulle indicazioni, sulla linea che era stata scelta. Cioè Orsato mi sembra uno che può piacere o no, però ha dato una linea certa, cioè si fa così, si va avanti così al momento, poi vediamo adesso perché il campionato è lunghissimo. Però ho questo tipo di sensazione, caro Francesco.
1: Sì, non mancheranno gli errori, sicuramente la linea è quella più divertente, aiutato anche dalle nuove regole della FIFA che abbiamo scoperto al Mondiale, applicate anche bene in Italia. Gli errori ci sono, secondo me gli errori sono stati un po' più mascherati rispetto a quelli che venivano sbandierati nell'era Rocchi, che alla fine ne è uscito da vittima. Perché alla fine con l'archiviazione è uscito da vittima, perché il polverone che si è alzato ad aprile poi lo ha subito messo alla gogna mediatica e alla fine ne è uscito pulito. Ma quando penserai a Rocchi, no, inevitabilmente penserai a colui che poi alla fine non ha fatto assolutamente nulla, però sua immagine
0: è macchiata,
1: rimane macchiata
0: assolutamente,
1: purtroppo,
0: nessuno gliela potrà ridare come prima, e questa è la cosa più negativa di tutta questa faccenda. Allora, mi fermo un attimo perché vi faccio sentire e vedere un altro contributo dal Festival dello Sport di Trento, perché sempre Lorenzo Marucci ha intercettato il grande campione del mondo, Marco Tardelli. Ce lo sentiamo.
6: Accostandola a Omero è finito, accostandola a Cincinnato. A quale dei due personaggi si rivede più adesso anche nel corso della sua vita?
7: Sto bene fra i crampi.
6: Quindi Cincinnato, premiamo.
7: Assolutamente sì.
8: Marco, crede a Roberto Mancini quando dice che l'Italia vincerà un titolo nei prossimi 4 anni?
7: Ma io ci voglio credere, perché Roberto Mancini è allenatore della nazionale, la nazionale di tutti noi. Di conseguenza io credo che la seconda partita sia stata diciamo una chiave importante per poter arrivare lontano. Ci credo.
8: Anche a Carnevali, quando dice che la Juventus tornerà a vincere, insomma, in questo nuovo ciclo con Spalletti.
7: Ora, sono problemi privati, la nazionale è pubblica, la Juventus è privata.
9: Marco, sei fantastico come la serata qui al Festival dello Sport a Trento, tantissima gente, voi campioni dell'82, nessuno vi dimentica e ci mandi tanta pelle d'oca, complimenti.
7: Ma meno male che nessuno si dimentica di me e dei miei compagni, ma insomma io spero che sia ricordata come una cosa molto importante per un'Italia che in quel momento era in grande difficoltà. Non solo un'Italia calcistica, anche l'Italia normale.
10: Marco, nel 2027 ci sono le elezioni per il presidente della FIFA. Chi vedresti e cosa dovrebbe fare questo nuovo presidente?
7: Guarda, io non ho un nome, ma ho una grande paura. Indovina tu quale sei, qual è?
6: Marco, un'ultima domanda. Eravate più forti nel 78 con quel gioco spumeggiante in Argentina o nell'82?
7: Beh, nell'82 abbiamo avuto un gioco spumeggiante e abbiamo vinto il mondiale. Nel 78 abbiamo avuto un gioco spumeggiante e ci siamo preparati per la vittoria del mondiale.
11: Ministro, da grande ex centrocampista, che cosa pensa dei centrocampisti dell'Italia di oggi? Barella, Frattesi, Tonali, Fagioli?
7: Ah, per me sono ottimi giocatori, sono poi giocatori che hanno una certa personalità, Tonali a quello che serve al centrocampo, di conseguenza io credo che piano piano riusciremo a uscire dal tunnel.
6: Grazie mille.
12: Ma come Piodona, in questa Juve chi è il nuovo Tardelli?
7: Ma non c'è bisogno di Tardelli, sono giocatori che giocano in questo periodo, Tardelli era ormai troppi anni fa.
0: Beh, ce ne fossero, di giocare il calcio. Mi è la domanda sul centrocampo, le altre insomma qualche domanda un po' strana c'è stata, insomma, posso dire?
1: Sì, qualche domanda particolare.
0: Va bene, dai, allora 331-8200-213 per i vostri messaggi, recuperiamo ancora qualche vocale prima di andare al break, vai Andrea.
1: Io sempre sotto,
13: io non sono d'accordo con te sul discorso della nazionale di stasera, cioè per me non è un risultato segnato e non è vero che non dice nulla, perlomeno il risultato non conta nulla, cioè se ci sarà una vittoria, una sconfitta, secondo me se ci fosse, anzi soprattutto se c'è una sconfitta non conta nulla, ma è come arriva la sconfitta, perché se arriva come è stato il primo tempo con il Belgio la situazione è preoccupante, se invece arriva come è stato il secondo tempo del Belgio, comunque sia un minimo di sembranza di squadra l'abbiamo data, è un altro, perdere va bene, ma secondo me c'è sempre modo di perdere, loro sono nettamente superiore a noi, basterebbe vedere le presenze che hanno i loro giocatori rispetto ai nostri per capire la differenza tra noi e loro, però io non credo sia una sconfitta annunciata.
0: No, però la probabilità di perdere è altissima e la probabilità anche di prendere un'imbarcata è alta e quindi devi giocare per anche con un po' di leggerezza e non pensando praticamente al risultato, te la giochi perché è giusto, però non valuterei l'Italia da questa partita, ecco, lo dico subito, perché io già conosciamo un po' il nostro mondo, se perdi male è tutto da buttare, se vinci magari diventano fenomeni subito e non è così, e quindi è una partita dove devi fare un altro passo e altre valutazioni che deve fare il CT della Nazionale, non certo noi. Il confronto in questo momento è troppo sbilanciato da una parte per poter giudicare l'operato di questi ragazzi stasera. Spero solo che ci mettano quella personalità giusta e quella combattività che tu sai quando sei inferiore che devi mettere contro l'avversario. Io la vedo così, insomma.
1: Sì, che poi quantomeno metterli un pochino in difficoltà, perché quello è provarci, sì. Combattere, star lì, non prendere imbarcate, essere organizzato. Poi non si chiede di vincere. Si chiede di fare una bella partita, poi puoi anche perdere. Abbiamo altro audio?
0: Penso di sì, vai.
14: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo fare un mio pronostico per quanto riguarda, adesso si sta parlando tanto diciamo degli addi del calcio di Messi e Ronaldo, e io prevedo sia per l'Argentina e soprattutto per il Portogallo un grande futuro. E vabbè, l'Argentina non è che abbia deluso negli ultimi anni, quindi con Messi niente da dire, però sicuramente senza Leo tanti giocatori riusciranno secondo me a esprimere il 100%, perché comunque giocare accanto a Messi secondo me può essere anche un limite. E invece soprattutto il Portogallo, ragazzi, ma andate a vedere i giocatori che ha il Portogallo, tanta qualità, ma veramente sono forti, da Leao, Bruno Fernandes, Cancelo, Sergio Ramos, Vitinha. Secondo me senza quella zavorra di Ronaldo, con tutto il rispetto che posso avere per lui, questi esploderanno. Io penso che vinceranno i prossimi europei. Questo no, è questo il mio non lo so. Un saluto.
0: Questo non lo so, però il Portogallo ha tanta qualità, si è visto pure ieri sera. E però non dobbiamo adesso, cerchiamo di essere equilibrati. Che Ronaldo non si sia comportato bene, lo abbiamo detto. Che c'è stata adesso poi una campagna mediatica da parte di tanti ex giocatori per difenderlo, secondo me non è giusto, perché metti poi in cattiva luce il CT. Il CT ha fatto una scelta, magari avrà sbagliato nella comunicazione, ma ha fatto una scelta. Però non dobbiamo dimenticare quello che Ronaldo ha fatto, anche per la nazionale. Ha fatto tanto e ha portato tanto. Ciò non toglie che poteva finire diversamente. Quando succede questo non c'è un solo responsabile, ma ci sono più responsabili, questo bisogna sottolineare. Il comportamento a me non è piaciuto, perché non si scappa via in quella maniera, non si dà quest'ultimo messaggio con la nazionale. Non mi piace questa campagna mediatica volta alla difesa di Cristiano Ronaldo da parte di ex giocatori e non solo, dove addirittura ho letto che qualcuno ha messo in evidenza, dice, non si meritava questo da parte della nazionale italiana, perché lui il giorno della morte del padre ha risposto alla convocazione e non è andato al funerale. Ma ho capito, ma sinceramente
1: è più grave che non sia,
0: è più grave che sia andato al funerale che è andato in nazionale quando muore il papà. Quindi ha fatto una scelta, ma non è che adesso va
1: rivendicata, sbandierata come se fosse una cosa onorevole.
0: Come dire, siccome ha fatto quello, la nazionale portoghese si doveva inchinare a codesto gesto per tutta la vita. Che roba è? Io penso che veramente c'è un grado di intelligenza basso. Quindi purtroppo dobbiamo leggere tante cose. Francesco, siamo in chiusura,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì.
0: Basso. Quindi purtroppo dobbiamo leggere tante cose. Francesco, siamo in chiusura,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, la Juventus

0: tutto il mondo Juve, sinceramente, la vedo così, l'ho sempre detto, non mi nascondo, troppo vittimismo porta poi diciamo ad un atteggiamento sbagliato, quindi io direi di bisognerebbe un po' cambiare musica da questo punto di vista. Francesco, grazie come sempre.
1: Grazie a te, buon
0: lavoro,
1: weekend.
0: Buon lavoro, noi andiamo avanti, adesso arriva Stefano Impallomeni, poi abbiamo tutti gli amici, cominciamo a analizzare tante cose, state con noi perché è un lungo pomeriggio, quindi piccolo break e torniamo tra poco. We'll be right back.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe, la Iena e The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco,
4: buon ciao Stefano, ben trovato per questa puntata del venerdì, una puntata che ci proietta naturalmente alla gara della nazionale italiana, ma anche all'analisi dei temi che appunto affronteremo nel corso di queste ore, caro Stefano, perché insomma ci sono alcune cose, le dichiarazioni che arrivano anche dal Festival dello Sport, Carnevali ha parlato, ci sono altre situazioni, la Juventus sta giocando questa amichevole che sta perdendo, però insomma andremo ad analizzare soprattutto quello che ha detto Carnevali, che mi sembra importante perché ha tracciato un po' la strada, poi ne parleremo, e tutto quello che succede in ambito nazionale, perché poi martedì pure sapremo, no, il destino del presidente della federazione, eccetera. Dunque facciamo una cosa, io andrei e saluto Claudio Frerese in cabina di regia, andiamo subito ai titoli di oggi e poi cominciamo con gli amici che ci accompagnano come sempre il venerdì. Vai! Beh, c'è questa partita con la Francia, l'unica cosa che possiamo dire, Italia giocatela come viene viene, sperando insomma di fare una buona figura contro, ripeto, e penso che siamo tutti d'accordo, una delle nazionali più forti al mondo, se non la più forte. Carnevali, ecco la strada, traccia gli obiettivi e anche quello che potrebbe essere il futuro mercato. Ieri al Festival dello Sport ha parlato Carnevali, insomma adesso cerchiamo di capire che tipo di strada potrà subito percorrere la Juventus in questa stagione. Napoli torna alla linea 3 e questo potrebbe essere l'obiettivo, anche il Napoli in amichevole fatica, insomma un Napoli che potrebbe cambiare vestito tattico, ne parliamo oggi. Pulisic ha parlato a tutto Milan, vuole rinnovare e potrebbe essere proprio lui il giocatore magari in grado di attivare anche Ramos, che intanto con il Portogallo continua a segnare. Il Portogallo cala l'asso e fa poker, non so se avete capito, l'asso l'ha calato, però ha fatto 4 gol, quindi va bene, eccolo qui. FIGC, la resa dei conti, ne parliamo anche oggi perché insomma da ieri che stiamo un po' analizzando questa situazione per cercare insomma di capire che cosa accadrà. Stefano, hai sorriso, il Portogallo però l'asso l'ha calato, basta, però ha tirato sto poker che ieri sera con bella partita, io ho dato un'occhiata, non so se ho avuto modo, insomma i due attaccanti Højlund e Ramos si sono messi in evidenza.
5: Sì, poi tra l'altro ne avevamo parlato anche il giorno
4: prima.
5: Sì. Beh, insomma, voglio dire, la vicenda di Cristiano Ronaldo è
4: clamorosa. Ieri non ti ho sentito perché non c'eri, però oggi te lo voglio chiedere.
5: Insomma, voglio dire, c'è poco altro da aggiungere. Non è la prima volta che
4: hai
5: fa...
4: Hai sentito?
5: Io mi ricordo Sarri, quando lo sostituì con Juventus-Milan, se ne andò
4: pure
5: dallo
4: lì.
5: Stadio.
4: Brutto gesto pure lì.
5: E quindi è un ego ingovernabile, incontrollabile. No, siamo

0: parlando di un giocatore assolutamente straordinario, però è anche straordinario secondo me il suo comportamento negativo, perché
1: peccato,
0: e insomma, voglio dire, adesso sono curioso di sapere che cosa ci deve dire, ma insomma, voglio dire, quello che ha detto il commissario tecnico del Portogallo Jorge Jesus basta e avanza, e quindi anche quello che poi tutti quanti hanno detto agli addetti, cioè, voglio dire, c'è un collettivo, c'è una squadra da difendere e soprattutto un lavoro, anche se poi voglio dire, tu non alleni una star, alleni una squadra. E non è che puoi capovolgere il verso della gestione, Marco. Quindi su
1: posso
0: chiederti,
1: credo, una cosa,
0: spero,
1: Stefano,
0: che siamo tutti d'accordo.
1: Perché tu, oltre a essere stato un ottimo giornalista, hai fatto anche la carriera da calciatore, a un certo punto l'hai conclusa, no? Sei stato un grande giornalista a Sky,
0: no,
1: hai fatto delle grandi cose,
0: capito,
1: detto, adesso sei qui con me, io sono contentissimo, cioè hai fatto la carriera da giornalista,
0: di sopravvivere
1: altri
0: ancora un altro,
1: no,
0: po',
1: speriamo tutti e due di sopravvivere, perché qui la barca è un po', navighiamo. No, però per dire, sei stato un calciatore, hai vissuto tante storie da calciatore, ti chiedo anche, ci può essere il... come posso spiegare, quando viene la fine di una carriera difficile da accettare, quello che hai vissuto, e quindi dire basta è complicato dal punto di vista psicologico, accettare che è finita una carriera,
0: Marco, è una fine. Qualsiasi calciatore professionista che giochi in Serie C, in Serie B, in Serie A, che sia Cristiano Ronaldo, che sia Pelé, voglio dire, c'è un dopo. Quindi c'è una fine e ti devi rendere conto, e lo devi mettere secondo me anche agli inizi, perché poi è tutto aleatorio, cioè nel senso puoi fare una carriera di 30 anni, 25, 20 e puoi fare una carriera di 5 anni, perché poi dipende, insomma non te lo dice nessuno. Il bello di questa attività è che non c'è una, voglio dire, una cosa certa, non c'è una cosa scontata, quindi è tutto appeso all'alea. Poi detto questo, tu devi però capire che insomma mica puoi giocare fino a 90 anni o a 50.
1: È dura dire basta,
0: però devi in un modo o nell'altro devi capire che arriva quel momento e devi essere pronto. Sai, io ho conosciuto un sacco di calciatori molto forti caratterialmente sul campo, molto fragili e deboli anche
1: come persone,
0: nell'affrontare poi il post, no? Poi il post ti aspettano tutti al varco e Marco, c'è poco da fare, tu devi dimostrare di reinserirti e quindi trovare anche, voglio dire...
1: Ecco, però una cosa che ti voglio chiedere...
0: Il carattere secondo me si vede lì, non si vede... Cioè,
1: esatto.
0: Perché a me, io non mi capacitavo come magari qualche giocatore fortissimo poi trovasse delle difficoltà enormi nel post. Poi c'è una media, c'è stato anche qualche giocatore fortissimo che dopo ha dimostrato di avere... Però non è che puoi pretendere di avere quei privilegi, quelle cose, insomma, alla fine entri in un altro campo e ti devi saper adattare.
1: Chiedo scusa un attimo, anzi li saluto al volo.
0: Capire che insomma il mondo reale è
1: un'altra cosa.
0: Cosa.
1: Saluto al volo Niccolò Ceccarini che è con noi, ciao Nick, grazie, scusate l'attesa.
2: Ciao,
1: anche Daniele Garbo, poi
0: ciao,
1: arrivo
0: Daniele.
1: Da voi perché...
2: Ciao.
1: Stavamo un po' parlando di questa situazione finale di Cristiano Ronaldo e ho chiesto questa cosa a Stefano. Stefano, però perdonami, ho una curiosità. Tu hai fatto una carriera da calciatore, sei stato anche in degli spogliatoi importanti, hai conosciuto giocatori importanti, poi a un certo punto
0: hai detto stop
1: e hai virato, però hai trovato subito cioè quello che ti voglio dire, tu hai trovato immediatamente la tua
0: perché
1: strada.
0: Perché ho rinunciato a una molto possibile, molto probabile mediocrità. Ha un cambio
1: perché
0: netto.
1: Non accettavi di essere in quella mediocrità, ecco?
0: No, ma non è presunzione. Cioè, pensavo di essere un qualcosa di diverso rispetto a quello che poi ero verso la fine. Ho detto basta, stop. E è stata una cosa molto forte.
1: Molto forte.
0: E anche magari non compresa da chi.
1: Da chi avevi vicino?
0: No, da chi avevo vicino, magari anche voglio dire chi insomma era in ambiente, ma che ha fatto? Basta, stop. Però devi poi portarti dietro tutta questa, la scelta la devi saper poi sostenere, poter sostenere, dice vabbè, ma sai, quando sei giovane poi 25 anni
1: e la strada successiva
0: anni,
1: l'hai trovata subito o ci hai messo un po' di tempo?
0: Ci ho messo un po' di tempo, 3-4 anni, poi insomma quando sei giovane, cioè 26, 28, 29, poi dopo piano piano ti rimetti in carreggiata e con molta, secondo me, resilienza, molta voglio dire, ti devi rendere conto che sei già stato fortunato. Cioè, io non lo so se molti calciatori, anche poi, sai, affermati, si rendono conto che quando finisce una storia tu devi ringraziare il cielo, insomma, il Dio se credi, se no no, però insomma devi fare un... perché insomma non è scontato.
1: Ma devi combattere,
0: non è scontato...
1: Hai combattuto di più prima o dopo? Cioè questo, cioè nel senso...
0: prima e dopo ugualmente.
1: Tutte e due.
0: Però insomma anche il dopo è stato entusiasmante. Dura. Però io voglio dire, su questo insomma ci devi mettere anche un po' di garra, di carattere, no? Devi star lì, devi saper prendere anche, no, le delusioni, le gratificazioni, però nessuno, cioè alla fine devi saper capire, cioè devi capire che nessuno ti dà niente. Certo, qualcosa magari in virtù del passato, un'amicizia, una cosa mi ha aiutato,
1: certo,
0: però poi devi dimostrare.
1: Eh sì, cioè, però non tu è l'hai dimostrato bene.
0: Fai un turno, qui abbiamo due professionisti, ma pure tu, ma se fai un turno di 10 ore e ne fai 13, agli inizi dici vabbè, ma sai che c'è, ma io non posso, ma allora questo... Io sono molto contento di questo, perché poi alla fine è una gavetta che ti aiuta anche fuori. Il calcio è un mondo non dorato, perché non è un mondo dorato, ma è un mondo particolare, molto coatto nel senso letterale del termine. Devi capire che sei dentro un mondo che non è la vita.
1: No, no, io
0: poi,
1: mi permetto...
0: Prima lo capisci e meglio è, ma poi non è questione di dar lezioni, ognuno poi reagisce
1: no,
0: in
1: no,
0: modo
1: certo,
0: proprio.
1: Certo,
0: però
1: certo.
0: Devi prendere i pro e i contro e poi non ti devi lamentare.
1: No, no.
0: Quando c'è un detto della famiglia reale inglese, no? No complain, no explain. Cioè non ti devi lamentare, non ci sono spiegazioni e non ci sono, cioè che rende
1: sì,
0: l'idea
1: sì, sì.
0: Molto rigorosa, no, però... è una norma rigorosa che magari te lamenti dentro, poi ti disperi all'interno della tua personalità, però poi non devi, cioè quello che ti tocca ti tocca, certamente poi devi lottare, Marco, ma come hai lottato tu, come Nick, come Daniele, come tutti, però non è un...
1: Sì, sì, no, però io non perché sei qui.
0: Ed è stata una sfida molto difficile, perché
1: esatto.
0: Dall'altra parte, quando passi dall'altra
1: ma penso
0: barricata.
1: Ma c'era anche diffidenza nei tuoi confronti.
0: Ma come
1: all'inizio,
0: no? Ma è stata,
1: no?
0: È stata una cosa
1: un calciatore che fa il giornalista.
0: Se
1: capito?
0: Tu andavi da calciatore, ma ti metti a fare il giornalista.
1: Esatto.
0: Da giornalista, eri un ex calciatore, quindi fumo gli occhi da una parte e
1: dall'altra.
0: Ma io mi sono divertito, però.
1: Sì, sì, ma perché tu
0: poi
1: c'hai
0: poi
1: spirito...
0: No, alla fine magari qualcuno ha detto, che ne so. Potevi essere antipatico o simpatico, però sta cosa mi ha divertito.
1: No, no,
0: quindi
1: no,
0: alla
1: no.
0: Fine la devi prendere per come è venuta, e credo, non lo so, ma per esempio Daniele, con Daniele ho lavorato tanti anni, con te lo sto facendo adesso, Nico lo conosco da una vita, poi alla fine io non è che, cioè ognuno può avere il proprio giudizio, però ho sempre cercato una correttezza e sempre di dare l'esempio lavorando, capito? Non devi
1: certo,
0: dar mai adito
1: a voce,
0: al passato, e quindi poi dopo entri e vieni poi apprezzato da questo punto di vista dell'impegno, della dedizione, non certo dalla bravura, perché non sta a me, non me ne frega niente.
1: Beh, qua possiamo dirlo
0: da quel
1: noi.
0: Punto di vista, però, dalla dedizione e dell'impegno, non volevo
1: certo.
0: Che ci fossero dubbi su questo.
1: Assolutamente. Intanto, Claudio, puoi chiamare Massimo perché aveva chiesto qualche minuto. No, scusatemi,
0: stiamo personalizzando.
1: No,
0: l'inizio.
1: No, perché ho chiesto questa cosa. Abbiamo iniziato così, lo spiego.
0: Su Cristiano Ronaldo, quindi,
1: esatto. Cristiano Ronaldo, il post carriera, cioè nel senso, questo che è successo. Stavo chiedendo una valutazione a Stefano perché ieri non c'è stato e non ho avuto modo di chiederlo. Ho approfittato oggi perché è un caso che sta andando avanti, stanno parlando un sacco di ex calciatori, ognuno sta dicendo la sua, e credo che in questo momento si stia mettendo anche molto in cattiva luce al CT della nazionale, ed è facile, no, prendere poi le parti di un grande campione come Cristiano Ronaldo, e chiedevo quanto sia, anche se in tutto questo Daniele e Nick, influisce la fine della carriera, cioè quando un calciatore deve prendere coscienza che è finita. Ma un calciatore, io dico calciatore, ma poi ci sono tanti altri sportivi che fanno una carriera incredibile e devono dire basta, e non è facile. Quanto influisce questo? Cioè quello che uno può vivere in questo momento, e quindi difficile da accettare che sei all'ultima pagina, Daniele.
2: Ma guarda, allora io credo che la vita di ogni persona sia fatta di fasi, di momenti e di passaggi. E spesso questi passaggi sono molto delicati. Questo vale non solo per i calciatori, vale per qualunque professionista, anche per i giornalisti. Anche per me non è stato un momento facile, il momento in cui io ho salutato Mediaset. Quindi uno deve capire che è un momento di passaggio, la sua vita da quel momento avrà un altro.
1: Pure per me non è stato facile.
0: Niente è facile.
1: Pure
2: io,
1: per Nick.
2: Ho accompagnato la fine della carriera di Adriano Panatta, al quale mi lega un'amicizia, una frequentazione insomma, pluriennale, e so quanto lui, per lui è stato difficile questo passaggio. So anche quanto è stato difficile il passaggio per Francesco Totti, che per 10 mesi si è trascinato avanti e indietro senza sapere neanche come si chiamava, mi dicevano. E quindi è normale, quanto più uno è stato grande, tanto più il passaggio è difficile, secondo me. Perché quando tu sei abituato a frequentare stadi da 70-80 mila spettatori, andare nelle prime pagine dei giornali, andare in televisione, la gente che ti osanna, che ti saluta, così via, è difficile staccare la spina, non è facile, assolutamente. Quindi uno deve trovare in se stesso la forza di voltare pagina e di rendersi conto che è giunto il momento di aprire un nuovo capitolo, perché non è che uno nel momento in cui finisce di fare il calciatore poi è finita la sua vita, perché è talmente giovane, poi oltretutto un calciatore di solito la sua carriera finisce in età in cui molta gente comincia a lavorare a volte, esatto. Quindi voglio dire
1: però non è facile, conto. Penso Daniele,
2: no, non è facile, ma questo dipende molto dall'individuo, dalla capacità di saborizzare il passaggio, certo, e di renderti conto che non è la fine di una vita, ma è l'inizio di un'altra vita.
1: Sì. Nick, vengo da te, c'è anche Massimo, saluto Massimo, no, ancora no, dovrebbe arrivare. Vai Nick.
3: Ma io non voglio aggiungere altre banalità, perché poi voglio, non le banalità mie, nel senso che comunque sia sono banalità che uno dice, no, in questi casi, invece quello che ha detto Daniele mi è sembrato un discorso molto giusto, molto, poi sai, quando finisce la carriera di un giocatore diciamo sempre le stesse cose. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Stefano, mi è piaciuto molto quello che ha detto Daniele. Io aggiungo una piccola cosa che fa parte della vita di una persona. Secondo me c'è un'età per tutto, c'è un'età per studiare, c'è un'età per farsi una famiglia, c'è un'età per farsi figli, c'è un'età per capire che bisogna cambiare un certo spessore, e qualsiasi persona se non lo capisce al momento giusto mi deluderà sempre, cioè nel senso che c'è un'età per tutto, quindi anche un grande campione, che può essere Ronaldo, che può essere Messi, devono capire che a 20 anni facevano una cosa, a 49, come ha detto giustamente, sottoscrivo ogni parola di Daniele Garbo, la vita non finisce, comincia un'altra vita che magari può essere ugualmente gratificante, che può essere dentro il calcio, che può anche naturalmente farla fuori dal calcio. Capisco che questo diciamo passaggio che va da un posto a un altro, no? Voglio dire, dall'essere al centro dell'attenzione continuamente a essere un ex giocatore sia estremamente difficile, perché poi uno può avere anche un momento, no, non dico di depressione, però cioè, di sentirsi meno sicuro, come se gli crollasse il mondo addosso, e lì è importante però arrivarci. Per evitare questo è importante saperci arrivare, e io penso, venendo Ronaldo, io ci avrà talmente tante delle idee, cose da fare, che secondo me non saprà come poi trovare il tempo per andare a fare il calcetto, per me. Quindi io non lo vedo nel caso di Ronaldo un problema, però in generale l'atleta, il campione, si dimostra tale quando capisce prima degli altri che è il momento,
1: è il
3: di
1: momento
3: lasciare.
1: Di sì, è vero.
3: È il momento di lasciare, e di lasciare bene. Paolo Maldini ha lasciato alla grandissima, per esempio. Alla grandissima.
1: Sì, pure questo è vero, sapere quando è il momento di dire basta. C'è Massimo Bonanni con noi, ciao Massimo, stavamo parlando di quello che è successo a Ronaldo, che se n'è scappato dal ritiro e tutto quello che ne è conseguito, e quindi siamo un po' entrati sul discorso della fine della carriera di un calciatore, eccetera, eccetera. Se ci vuoi dire qualcosa anche tu, noi siamo qui e ti ascoltiamo.
4: Ciao ragazzi, intanto buon pomeriggio, scusate,
1: buon pomeriggio.
4: Ritardo.
1: Ciao Massimo. C'era un famoso film, scusate. Vai.
4: No, vabbè, ma io mi ci sono immedesimato molto in Ronaldo, perché anche io, insomma, quando ho lasciato il calcio ho fatto la stessa cosa. Dopo milioni e milioni di partite e gol ho fatto molta fatica nello stacco. Parte gli scherzi, insomma, credo che lui, essendo un orgoglioso, avendolo conosciuto dalla televisione, da quello che insomma mi ha fatto percepire, una persona molto orgogliosa, molto sicura di sé, e questa situazione comunque non l'abbia vissuta proprio la grandissima. Il fatto di essersi scaldato tutta la partita e poi entrato, secondo me è stata sorta, secondo me l'alletta un po' come una mancanza di rispetto nei suoi confronti, soprattutto non solo per il calciatore che è, ma nel calciatore che è stato nel corso di tutti questi 20-25 anni, insomma, della sua carriera. Quindi credo che in questo momento lui stia vivendo un conflitto interno abbastanza importante, fermo restando che insomma sicuramente la situazione si poteva gestire molto meglio.
1: Sì, sono d'accordo. Ciò non toglie che a me non è piaciuto il comportamento. Adesso, al di là di tutto, quanto sia difficile lasciare, però c'è modo e modo, insomma. Sembra cosa troppo plateale, Stefano, devo essere...
2: No, ma poi il problema di Cristiano Ronaldo è che ha un ego smisurato e un altrettanto smisurato narcisismo, perché guardate come si comporta, come si muove, no? È uno che pensa di essere al centro del mondo. Sì, è stato un grandissimo giocatore, però non è che il mondo è solo Cristiano Ronaldo, c'è anche qualcos'altro, per fortuna, no?
4: Credo che... Perdonatemi, proprio per questo motivo, perché tu lo conosci, tu sai chi è, sai cos'è stato... Avresti potuto fare un qualcosa di diverso, non significa.
1: Vabbè, però dai,
4: non parlo di
1: non è la prima volta che succede, però io dico una cosa, ragazzi, non è la prima volta. Noi il calcio lo seguiamo da una vita, no? Magari chi è stato a bordo campo ci può anche dare testimonianza. Non è la prima volta che vedi riscaldare dei calciatori, poi c'è l'allenatore che cambia improvvisamente la strategia, la scelta, e lascia quelli lì se sono riscaldati. Non ci vedo,
2: una
1: mancanza di rispetto così enorme, ragazzi, e poi magari correggetemi se la pensate diversamente, ci mancherebbe.
2: Vi racconto un episodio di cui sono stato testimone diretto, quindi sono stato l'unico testimone diretto, quindi lo posso raccontare. Partita di Coppa UEFA a Vienna, Rapid Vienna Lazio,
1: sì, signori.
2: Signori, esatto. Allora, signori, si riscalda per tutta la partita e non entra mai, ok? Eriksen allenatore. Finisce la partita, io scendo subito con la troupe verso gli spogliatoi, sono l'unico presente, esce dallo spogliatoio, signori, come una furia, smadonnando, basta, ho finito, m'ha rotto qua, m'ha rotto là. Dopodiché lo seguo, si arriva alla tribuna dello stadio Rapid Vienna, del Prater, sento che il procuratore gli dice: trovami una squadra perché qui non ci voglio più stare. Ecco, questo episodio fa il paio con quello di Cristiano Ronaldo.
1: Sì,
2: no?
1: Per carità, però.
4: Però Cristiano Ronaldo, però, signori, quando è arrivato a prendere questa decisione, l'ha presa perché era già un periodo di tempo che non era preso più in considerazione, no? Ronaldo ad oggi si sente ancora un giocatore importante, ecco perché ti dico, a maggior ragione, conoscendolo caratterialmente, sapendo quello che è stato, è per il Portogallo e non solo, un minimo d'accortezza non avrebbe insomma sicuramente guastato. Poi che
1: no può darsi, ragazzi, male. Poi ognuno
2: è la stessa cosa che è successa fra Totti e Spalletti,
1: sì, ma perché non è, secondo me, Stefano, non è facile gestire certi profili, no? Perché sono calciatori importanti che hanno fatto tanto a storia, tanti gol, tanti momenti, e quindi quello non è facile da gestire. Però poi alla fine bisogna pure accettare, certo, un pochettino sta cosa, o no?
0: Non è semplice, però c'è sempre anche una forma, no?
1: Sì, la forma,
0: e
1: per
0: poi
1: carità,
0: soprattutto anche la grandezza del calciatore, cioè, qui stiamo parlando, magari poi questi atteggiamenti li può avere anche uno qualsiasi, insomma. Non è che ed è sbagliato. Poi quando poi fai una cosa del genere non ti rendi conto, ma probabilmente Cristiano Ronaldo è ancora accecato dalla sua grandezza, sì, e non si rende conto che non è più il calciatore di una volta, e quindi fa fatica ad accettare una cosa del genere. Però insomma non è che esce fuori una bella immagine, ecco, tutto
1: no,
0: qui.
1: No, sono d'accordo. Non, anche il fatto della fuga, che è andato via così, insomma.
2: Ma la cosa più brutta alla fine, sapete qual è stata? Che l'allenatore giustamente ha tenuto il punto, però poi la cosa che non mi è piaciuta è che l'hanno inseguito fino sulla scaletta dell'aereo per implorarlo di rimanere. Lui, Jorge Jesus e il presidente della Federcalcio portoghese. Questo secondo me se lo potevano risparmiare.
1: Bah, comunque dai, non un bel finale, ecco, diciamo così, con la nazionale. Senti, Nick, prima di chiudere il blocco ti voglio chiedere una cosa, ma ieri Carnevali al Festival dello Sport, tra l'altro abbiamo dei contributi che già abbiamo fatto vedere, ne faremo vedere altri più tardi, insomma Carnevali ha dato un po' la strada, no? L'obiettivo della Juventus, ossia ha fatto anche capire, anzi ha detto, senza Champions è stato un bagno di sangue, quindi quest'anno l'obiettivo minimo è la Champions, poi speriamo di vincere qualcosa, quindi l'Europa League. Io oggi volevo un po' chiedervi, poi ne parlo dopo con Stefano e gli altri, accenno a te questa cosa, Quale può essere questo obiettivo della Juventus quest'anno? Cioè il quarto posto Europa League insieme, solo l'Europa League, cioè una squadra attrezzata per arrivare a che obiettivo? Perché qualcosa deve portare a casa, eh? Vai Nick, non ti sento.
5: Vai.
1: Senti ora? Sì, adesso sì.
5: No, dicevo, la cosa più semplice per portare a casa oggi per la Juventus è la Italia, se proprio siamo obiettivi, nel senso che in Italia la Coppa Italia potrebbe essere veramente un traguardo per la Juve. Poi,
1: e che ci fa la Coppa Italia a Juve però?
5: No, sì, mi stai dicendo il traguardo, io ti ho detto,
1: okay.
5: Sono partito dal basso, ti ho detto, la cosa più semplice è portarsi a casa la Coppa, cioè, ti ricordo che la Coppa Italia è l'ultimo traguardo che la Juventus ha portato a casa quando c'era ancora Allegri, quindi non è che abbiano fatto tanto di più, tanto di meglio, quindi è diverso tempo che non vincono neanche la Coppa Italia. Poi una squadra come la Juve è normale che dovrebbe fare una passeggiata di salute in Europa League, cioè nel senso l'Europa League dovrebbe essere solo una sorta di ponte che attraversi per qualche secondo, perché il tuo habitat naturale è la Champions League. Normale che per cercare di ottenere dei risultati importanti devi passare dal campionato, devi ritornare in Champions League, e secondo me il traguardo fondamentale è arrivare nelle prime quattro. Poi se vincono o l'Europa League o la Coppa Italia non sarà certo il massimo della vita, però intanto è vincere qualcosa. Ma secondo me la notizia è un'altra, è la ricapitalizzazione che faranno, John Elkann, che quello permetterà poi alla Juve, se vanno in Champions, di poter fare il grande mercato. Io domani lo scrivo anche su Tutto Mercato Web, che gli potrà permettere di fare più mercato a giugno.
1: Però deve andare in Champions, Nick, deve andare in Champions, perché io credo che non si possa affrontare un altro anno senza Champions per la Juve.
5: No, ma non c'è dubbio. E ieri poi Carnevali, secondo me, visto che l'ombra di Antonio Conte è sempre lì vicino alla Continassa, ieri secondo me è stato molto bravo, ed è stato, oltre che essere molto bravo, anche estremamente deciso nel dire: Conte è un amico, è un grande allenatore, ma non è oggi nei nostri piani, serve continuità, serve andare avanti con un progetto come Spalletti. Mi sembra ieri abbia delucidato bene la situazione della Juve. Certo è, ho la sensazione che per l'attacco si sia punto e a capo, nel senso che se Colo non fa qualcosa in più, Woltemade non mi sembra stia convincendo, e infatti io scriverò: occhio, perché loro stanno ripensando a una grande punta per l'estate, perché secondo me si sono già resi conto ora che non so dove stanno andando, dove possono arrivare.
1: Ma per forza, perché non hanno una grande punta davanti. No, Stefano, cioè è un dato di fatto.
5: E lì però probabilmente forse hanno sbagliato, se si può dire così, a spendere tanti soldi per Colomani. Magari potevano prendere un'altra punta e spendere più soldi per un altro tipo di centravanti. Però li ho sempre sentiti molto convinti su Colomani, evidentemente forse li sta proprio deludendo.
1: Vediamo che succede. Allora, io mi sto per fermare, Nick, ti ringrazio come sempre, buon fine settimana, ci sentiamo lunedì.
0: Ciao, Nick.
1: Grazie come sempre.
5: Ciao,
1: grazie sì, Nick. Allora, ripartiamo un attimo insieme a Daniele Garbo, a Stefano Impallomeni e Massimo Bonanni, ripartiamo dalla Juventus. Voglio sentire anche il vostro pensiero su questa linea che ha tracciato Carnevali, quindi ci prendiamo un piccolo break e torniamo subito.

0: Siamo tornati di nuovo in diretta con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Biccheri e Stefano Impallomeni qui vicino a me.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Stefano di nuovo. Buon anno da... pardon, perché mi hanno sbagliato, ma questo nasce dal fatto che in questi giorni c'è stato sempre lui. Invece c'è Simone Bernabei dalla redazione
1: di
0: Tutto Mercato.
1: Ciao.
0: Ciao Simone, perdonami.
2: Ciao ragazzi,
0: abbiamo messo
2: pomeriggio.
0: Di default abbiamo nominato Buon anno, perdonami. Allora, c'è con noi anche Massimo Bonanni. Ciao Massimo,
3: ciao
1: di nuovo.
0: E come sempre Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
0: Allora,
4: ciao ragazzi. Ciao,
0: ripartiamo un attimo dall'argomento che ci siamo lasciati nel precedente blocco, perché lo abbiamo appena accennato salutando Niccolò, quindi vi coinvolgo subito. Parto da Stefano sulla Juventus, su questa strada che ha tracciato ieri, no, intervenendo al Festival dello Sport a Trento Carnevali. Ha detto un po' di cose. Ha detto intanto che anche sul discorso di una Juventus più italiana, quindi cercare di inserire, non è facile. Ha parlato di Palmisani, che ha fatto gli elogi a questo portiere. Poi ha detto anche obiettivo minimo la Champions, poi ci piacerebbe anche vincere qualcosa, l'Europa League. Allora mi sono chiesto e ci stiamo chiedendo, è una Juve attrezzata per fare cosa in questo campionato? Poi non so se a gennaio ci saranno degli interventi importanti sul mercato, vedremo Simone, questa Juve quest'anno può fare che cosa, Stefano? Più un quarto posto, oppure centrare anche l'Europa League, e quindi quarto posto Europa League, o solo l'Europa League, o solo il quarto posto?
1: Allora, tutto dipende, ripeto, dal fattore infortuni. Già è stato sbagliato qualcosa, insomma, si pensava che Monini si potesse risolvere il problema del dopo Vlahovic, e così sembra non essere, poi in attesa di verifiche sul campo. Ti dirò, Marco, secondo me la Juventus lotterà per il quarto posto. Cioè deve lottare per quello che... Non la vedo competitiva per vincere il titolo. E ripeto, ci sta una triplice missione per Spalletti: riparazione un po' degli errori, delle sviste sul mercato, rendendo poi valorizzando il Colomani della situazione, il Voltemate adesso che magari non stanno convincendo,
0: non convince molto.
1: Rilanciare questa squadra verso una competitività, ma dovrà fare un doppio sforzo rispetto alle squadre che la precedono in questo momento. E ha esaltato Carnevali il lavoro di Spalletti, ha detto: ah, se venite alla Continassa a vedere gli allenamenti di Spalletti vi accorgerete che questo è un fuori classe, e sono d'accordo. Però poi Marco,
0: però non può non centrare la Champions,
1: no, ci sono le parole, ci sono però le verifiche. Cioè lui quando dice Conte è un amico, però noi puntiamo su Spalletti perché dobbiamo costruire stabilità, sono d'accordo con lui, però poi ci sono i fatti, Marco. E noi siamo a ottobre, parliamo ad ottobre, poi a febbraio se la Juventus è ottava e...
0: dici non
1: di
0: va
1: che
0: bene.
1: Parliamo?
0: No,
1: cioè creare la struttura e poi chi lo racconti?
0: No,
1: però devono essere più forti secondo me dei risultati in questo momento. Se saranno più forti dei risultati, visto anche l'iniezione non soltanto di fiducia ma economica che ha dato Elkan con questo aumento di capitale di oltre 200 milioni di euro, però insomma si parla a giugno. Cioè tu non puoi parlare a giugno, tu devi centrare l'obiettivo adesso.
0: È chiaro, no, ma non può fallire. E non so chi stava intervenendo, forse Daniele, ho sentito la tua voce Daniele, non so se eri tu. Comunque
4: no,
0: vengo da te, ti chiedo anche a te lo stesso pensiero, anche perché a me sembra nel momento in cui lui dice obiettivo minimo il quarto posto, è anche un messaggio all'allenatore, guarda che non possiamo più sbagliare. Cioè perché è un bagno d'angue non stare in Champions noi.
4: Esatto, già la Juventus ha dei problemi di bilancio che abbiamo vissuto in questi giorni, no? Quindi fallire per il secondo anno consecutivo l'aggancio alla zona Champions sarebbe devastante, secondo me. E quindi credo che il primo obiettivo sia assolutamente quello di arrivare tra i primi
0: quattro.
4: Dopodiché però non bisogna perdere di vista l'Europa League, sai perché? Perché nel caso in cui tu dovessi fallire il quarto posto, l'Europa League vincendola ti dà l'accesso alla Champions.
0: Esatto.
4: E quindi è un obiettivo molto importante, secondo me uno dei due obiettivi li deve assolutamente raggiungere.
0: Ma questa squadra qui la vedi più per che cosa tra le due di cui stiamo parlando?
4: Ma guarda, il campionato è quello che ti consente di commettere più errori tutto sommato, perché comunque in una stagione lunga, in un campionato, se sei forte i valori vengono fuori, soprattutto se a gennaio dovessero fare quegli acquisti che mancano per completare la squadra. Quindi io penso che sia più fattibile il quarto posto che la vittoria in Europa, perché la vittoria in Europa League poi non è una cosa semplice, è abbastanza complicata, sappiamo, no?
0: Esatto.
4: Non ci sono squadre straordinarie quest'anno, mi sembra, però comunque arrivare in fondo e vincere l'Europa League è sempre un'impresa notevole, secondo me. C'è qualcosa all'Atalanta che ha vinto un'audizione due anni fa straordinaria che tutti ricordiamo in finale, insomma. Quindi
0: Bonanni,
5: penso che la Juventus abbia
2: per storia e per grandi opportunità la possibilità di arrivare in fondo in Europa League. Secondo me per il quarto posto se la giocherà con altre squadre, però ad oggi per come è, insomma, per come vedo la Juve, non la vedo pronta per il quarto posto. Ti dico però che deve per forza provare a vincere l'Europa League, cioè non può non provarci, perché come ha detto bene Daniele, ma come sappiamo tutti, quest'anno non mi sembra che ci sia in Europa League una squadra schiacciatassi. È vero che è difficile, però la Juventus ha la possibilità di arrivare in fondo e ci deve provare, così deve provare a tutti i costi ad arrivare dal primo 4.
0: Simone, vengo da te e unisco a questo ragionamento che stiamo facendo le eventuali mosse a gennaio, cioè perché poi qualche cosa farà la Juve?
3: Io credo che molto dipenderà un po' dalla classifica in quel momento della stagione. Passando un attimo al ragionamento che trovate fino adesso, io credo che la Juventus abbia la rosa per competere assolutamente in Europa League e anzi il club, da quanto ne so, l'ho messo come obiettivo proprio quello dell'Europa League. Perché? Perché tornare a vincere un trofeo internazionale darebbe comunque uno spessore diverso, no? Anche a tutta la squadra e anche al lavoro che sta facendo questa nuova dirigenza. Quindi, per rispondere alla domanda, sì, a gennaio, se ci sarà l'occasione, anche l'aumento di capitale e tutto quanto, io credo che un investimento importante sarà probabilmente fatto. Vediamo come andrà l'attacco, ragazzi, perché qua Colomani comunque lo stiamo vedendo, le difficoltà che sta incontrando in questo avvio di stagione, volte male ancora.
0: Problema, Simone, a gennaio chi vai a prendere? Cioè non è facile, il mercato di gennaio, chi vai a prendere come attaccante che ti può dare una mano qualora i due non dovessero funzionare? Non è facile il mercato di gennaio, abbiamo visto che trovare un colpo che faccia la differenza, soprattutto in attacco, chi ha gli attaccanti buoni se li tiene, Stefano, sì. O no? È difficile, dai. Simone, scusa.
3: No, dicevo, in questi casi secondo me vai un attimo a pescare in Premier e peschi abbastanza bene, sai, in Premier hanno queste rose giganti, penso al Chelsea, penso allo United.
0: Ah, dice qualche giocatore che non gioca.
3: Giocano poco o fanno male, lì si scocciano anche abbastanza velocemente, magari trovi l'occasione giusta, posso pensare a Zirkzee, posso pensare ai tanti giocatori Chelsea in rosa, insomma secondo me da lì qualcosa può venire fuori. Poi ovviamente devi coniugare tutto con gli stipendi altissimi che hanno da quelle parti, però ecco, da lì secondo me può venire fuori qualche occasione nel mercato di gennaio.
0: Vabbè, staremo un po' a vedere. Sentite, mi date un pensiero anche sulla nazionale italiana che stasera gioca con la Francia, Stefano? Facciamo un giro anche su questa partita, l'Italia se la deve giocare assolutamente. Se volete prendo anche le formazioni, ma leggere la formazione della Francia è un po'...
1: Vabbè,
0: hanno un centrocampo in attacco e mettono paura pure stasera. Vabbè.
1: Però ha detto bene Mancini, cioè queste sono le partite che un calciatore vuole gare contro i più forti per misurare anche a che punto è il limite di questa squadra e giocare con uno spirito, che almeno ecco, ripartendo da quello visto in Turchia contro la Turchia, anche da quello del secondo tempo come diciamo così reazione a un bruttissimo primo tempo. E siamo in attesa qui di capire, ma ripeto, e te lo ripeto ancora Marco, anche se dovesse vincere, calma, non ci saltiamo.
0: Certo,
1: cioè, il percorso è lungo, io sono d'accordo con il lavoro di Mancini che questa Nations League deve essere utilizzata per capire su chi puntare, per formare il gruppo, per dare stabilità a una squadra, per provare un'identità che non è stata perduta, però abbastanza sconclusionata, molto schizofrenica, sempre legata a un'ansia da prestazione, questa cosa della come una scimmia sulle spalle, anzi un gorillone della qualificazione, mancata qualificazione alla fase finale di un mondiale. E adesso vediamo con gli europei, abbiamo altri 2 anni, tanto dobbiamo ben figurare, e questa è una prova del fuoco,
0: certo.
1: Però bisogna scendere in campo con una personalità, un'autorevolezza e capire le sollecitazioni che ti daranno gli Olise della situazione, Cerchi, Due, Dembélé, perché poi ti impegnano e sono curioso di vedere la oggi reazione. Questa partita, sarò breve. Dal punto di vista del duello, dell'impatto fisico, c'è cioè Piccarin Pallomeni, Garbo Bonanni, c'è cioè proprio Olise Calafiori, dall'altra parte due
0: i duelli,
1: perché è una squadra che, la Francia, che ti spinge verso la tua area verso Donnarumma, voglio vedere un attimo come si comporterà anche il centrocampo. Presumo, insomma, che possa scendere in campo il trio Barella, Donali,
0: sì,
1: Fagioli.
0: Dovrebbero essere loro.
1: Proprio, che sta ricercando questo palleggio, sì, che non avevamo visto nel primo tempo con il Belgio. Marco, non ci giriamo intorno. Romano, Donali e chi era l'altro? Barella? Non possono stare insieme.
0: No.
1: Secondo me questo ha capito Mancini, è intervenuto.
0: Sì, sì.
1: Barella, sì, Donali e sì, Romano.
0: Sì. Romano c'era. Romano. Bonanni?
2: Sì.
0: Sulla partita.
2: Bonanni, sulla partita di questa sera, diciamo che ci siamo, almeno mi sono un attimino ripreso, perché il primo tempo dell'altro giorno, un po' tutta la partita, ma il primo tempo è stato un primo tempo bello anche tecnicamente, perché i gol che abbiamo fatto, insomma, i gol di Gagliotti, ma anche
0: il tridente d'attacco massimo potrebbe essere composto da Vergara, Pio Esposito e Sebastiano Esposito, almeno così, alcuni vanno per Vergara, altri per Maldini, insomma c'è un po' di ballottaggio, poi vedremo. Centrocampo, come diceva Stefano, Barella, Tonali, Fagioli, questi sono i tre in mezzo al campo.
1: Scalvini forse al posto di Mancini,
0: esatto,
1: dietro.
2: Diciamo che a parte Pio Esposito, gli altri non è che mi facciano impazzire, però devo dire, insomma, che la partita, ripeto, la partita con la Turchia è stata una partita che mi ha un po' rincuorato, e è normale che, se devo mettere a paragone il nostro attacco con l'attacco della Francia, mi prende in colpo. L'altro giorno, ieri stavo in ufficio, stavo rivedendo delle cose e mi è capitato un Francia, un'Italia-Francia 2-0 che fece gol De Rossi su punizione, e fece gol, credo, Pirlo, insomma avevamo una squadra devastante con Cassano Toni davanti.
0: Lo so, altri tempi.
2: Ad oggi ti dico che ogni tanto mi prendono
0: va bene ragionare così, bisogna questi ragazzi, non è che possiamo sempre torna indietro, e quelli erano altri tempi, oggi abbiamo altro materiale,
2: certo, da fare. Però ti ripeto, vai a vedere il tridente d'attacco della Francia.
0: Ma la Francia adesso è la nazionale più forte al mondo, insieme alla Spagna, possiamo dirlo. Sì. Spagna, Francia, sono queste. Chiunque affronta queste squadre sa da affrontare le squadre più forti al mondo in questo momento. Dobbiamo fare il segno della croce, bene, Simone.
2: Speriamo che succeda. La Francia è forte.
0: Sì. Simone, vado da Daniele Garbo.
3: Ma ti dico, intanto la speranza è di non rivedere quel Ken esterno d'attacco, che mi sembra veramente una forzatura non necessaria. Quindi intanto la speranza è questa. Se deve giocare, che giochi, insomma, nel suo ruolo, centravanti, più Esposito, magari entrerà dopo, ma questo lo deciderà Mancini in base al tipo di partita che vuol fare, perché poi chiaramente mettere Ken, non mettere più Esposito, ti cambia molto il modo di giocare. Ti dico, in questi giorni a Coverciano io ho visto un gruppo però bello, sereno, felice di stare insieme, ho sentito delle vibrazioni molto positive, quindi mi tengo queste, spero di vedere, a prescindere dal risultato, spero di vedere quelle belle cose a livello di gioco che abbiamo visto con la Turchia dopo un esordio contro il Belgio, oggettivamente da mai nei capelli.
0: Sì, Daniele Garbo.
4: Allora, l'Italia vista contro il Belgio era stata troppo brutta per essere vera, l'Italia vista contro la Turchia troppo bella per essere vera, quindi mi chiedo quale sia la vera Italia. Questa sera, secondo me, è una partita importante proprio per questo, per capire, contro una delle nazionali più forti del mondo, quanto vale la nostra nazionale. Allora, io credo che con la Francia si possa tranquillamente perdere, cercherebbe altro. Certo. Bisogna vedere come perdi, però. Se vai in campo, giochi a viso aperto, li impegni, che hai dei problemi, magari
1: però,
4: sei un gol.
1: Però, Daniele, anche se uno dovesse vincere, cioè se l'Italia dovesse vincere, io mi ricordo Spalletti, no? Vinse 3-1. Dicevamo prima di questa sfida, ma dove andiamo? La Francia è troppo forte. Poi vinse 3-1 o 3-2, no, 3-2, 3-2.
0: Mi ricordo, mi sa.
1: E poi però hai visto quello che fine hai fatto. Cioè non hai dato, non significa niente. Cioè, anche
4: no, no, infatti bisogna tenere i piedi per terra, perché il percorso per la ricostruzione di una nazionale credibile è molto lungo e molto difficile. Quindi non esaltarsi nel caso in cui le cose andassero bene. È chiaro che se le cose andassero male, ci prendessero a pallate, non riuscissimo mai a uscire dalla nostra metà campo e ci seppellissero sotto una caterva di gomma, no? Allora sarebbe da preoccuparsi seriamente. Io penso che quello che si è visto in Turchia sia un bel messaggio, perché con molti giovani che avevano voglia di dimostrare il loro valore dal punto di vista tecnico e nazionale, che mi è piaciuta dal punto di vista del ritmo e dell'intensità. Però, ripeto, contro un avversario, contro la Francia, non è come quando affronti la Turchia.
0: Vabbè, dai, vediamo stasera questa partita e prendiamone insomma atto che andremo a affrontare una squadra fortissima. Sentite, invece voglio chiedere una cosa sul Napoli, perché leggevo questo anche approfondimento su tutto mercato web, ha perso contro l'Avellino in un test amichevole, vabbè, al di là diciamo della sconfitta. Questa difesa a tre è poi la chiave per diciamo così dare un vestito tattico migliore al Napoli, quindi difesa a tre? Soprattutto avete visto Højlund ieri? Insomma, uno si è messo in certe condizioni, segna, gioca.
1: Sì, certo, ma non c'è dubbio. Ma quindi, sai, forse Allegri si sta rendendo conto che...
0: Cioè, niente?
1: No, sì. che Napoli deve giocare come giocava con Conte.
0: Quindi a tre? Dici, ripassa a tre? È quella la strada?
1: Più o meno, secondo me, è quella roba lì.
0: Quindi tu dici, abbandona questo vestito?
1: Secondo me sì. Potrebbe abbandonarlo, anche perché voglio dire, non è che poi...
0: Perché recupera anche Beuke, ma sto vedendo che ormai è pronto.
1: Vuole rilanciarlo, certo, ne mancano anche dei calciatori. Sì. Però insomma bisogna mettere in condizione questa squadra di creare qualcosa di significativo, di avere una continuità e soprattutto devi riconoscere in mezzo al campo. Sto Napoli ancora è forte, perché a tratti ci fa vedere che è forte, ma Firenze nell'ultima partita è stato troppo discontinuo. Cioè è molto fragile, quando lo attacchi gli può far male, e quindi deve trovare un equilibrio. E come lo trovi l'equilibrio? Ritornando, ridando a questa squadra una bussola
0: di ritmo.
1: Esatto. Credo, poi non lo so quello che farà, tocca al lupo a lui, perché insomma sì, credo che oggi ha perso con l'Avellino
0: 2-0. Daniele, che dice? Questa è la strada che può seguire? Cioè, sto Napoli si può riattivarsi o no? Perché io veramente
1: Certo.
4: Ma io qualche dubbio ce l'ho, lo sapete, dall'inizio della stagione. È dall'inizio della stagione che lo dico, che secondo me rischia di rimanere fuori dalle prime quattro, perché è una squadra in là con gli anni, che va rinnovata profondamente, e mi sembra che il processo di rinnovamento non sia neppure iniziato. E la difesa a tre non è nelle corde di Allegri, credo che non l'abbia mai schierata nella sua carriera.
0: No, però con la Juve l'ha fatta, dai.
4: Sì, forse l'ha fatta un po' con la Juve, ma non tantissime volte. Cioè, non lo so, lui secondo me se va alla difesa 3 perché si affida alla squadra di Conte, che conosce questi meccanismi alla perfezione e cerca di andare sull'usato sicuro. Ecco. Dopodiché il Napoli ha molti problemi da risolvere e mi auguro per Allegri e per il Napoli che li riesca a risolvere.
0: Massimo, buon anni.
5: Ma non sono mai stato convinto.
0: Cioè niente, proprio tu da sempre, proprio dal primo giorno proprio, non vedi una via d'uscita.
5: Ma non è un allenatore che mi convince, quindi se tu mi chiedi un modulo, secondo me il Napoli è una squadra forte, tanto dipende anche dai giocatori, però ti dico che lui personalmente non mi fa impazzire, il suo modo di ragionare calcistico non mi fa impazzire, quindi sono un po' quelle persone che tu, anche se magari fa una grandissima stagione, riesci sempre a trovargli una cosa che non va, fermo restando che, ripeto, stiamo parlando comunque di un allenatore che ha vinto tanto e comunque ha dimostrato più volte di poter fare l'allenatore a grandissime squadre. Secondo me è più un allenatore gestore piuttosto che un allenatore che riesce a dare una identità. Lui, quando mi ricordo arrivo a Juve, che provò a mettere questa difesa a 4, dopo pochissimo si rimise a 3 senza fare danni, ha ricominciato la stagione a giocare a 3, la Juve è ripartita, ha rivinto e poi piano piano ha cambiato qualcosina e ha messo dentro un po' del suo, però io ti ripeto non
0: hai lo fiducia,
5: vedo,
0: dai,
5: secondo
0: non
5: me
0: hai...
5: non era pronto, non era pronto, non era l'allenatore giusto per il Napoli e soprattutto non è l'allenatore giusto per un allenatore che magari vuole vedere anche il Napoli giocare in una certa maniera.
0: Simone?
3: Ma guarda, intanto ti dico, mi aspettavo un impatto decisamente diverso di Allegri sul mondo Napoli, sulla squadra Napoli. Ti dico, secondo me è partito da questo 4-3-3 più che altro su indicazione di De Laurentiis, che da un po' di tempo insomma, vorrebbe vedere la
0: sua
3: squadra.
0: Ma tu dici, l'ha detto lui, senti, gioca al 4-3-3.
3: La sensazione è un po' questa. Credo che Allegri si stia un po' rendendo conto che questa squadra ha giocato per tanto tempo col 3-5-2, conosce quel modulo lì e penso che ci ritornerà molto molto presto, sinceramente.
0: Vabbè, vi sento molto scettici, quindi vediamo che succede da questo punto di vista. Però io rimango dal presupposto che la squadra c'è, quindi spetta sicuramente a lui trovare una direzione, perché Massimo pure prima ha detto la squadra è forte, quindi
1: sì, anch'io lo penso.
0: La pensiamo un po' tutti, vediamo un po' che succede alla ripresa. Va bene, mi devo fermare, saluto e gli do buon fine settimana a Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo,
0: ciao, a presto, ciao. Saluto anche Daniele Gallo.
1: Daniele,
0: grazie, a presto, un abbraccio. Simone, ti saluto anche a te, buon lavoro, buon fine settimana,
1: ciao,
0: a presto.
1: Ciao,
0: grazie
1: ragazzi.
0: A Simone Bernabei. Allora adesso noi ci fermiamo, break, e ripartiamo tra poco con altri amici.

0: Bene, proseguiamo il nostro viaggio nel venerdì pomeriggio di Maracanã, caro Stefano Palomeni.
1: E allora, ciao Marco, ciao a tutti.
0: Di nuovo, tanti messaggi arrivano, per esempio dicono: ma come fate a dire che la Juve può arrivare quarta se Colomo? Quindi, come dire, avanti c'è un problema importante. E poi c'è chi critica naturalmente anche Allegri, che dice: ma com'è possibile che Napoli giochi in questa maniera? Quindi, che vi devo dire? Diciamo, un gestore che fa vendere i giocatori da 6 se valgono 6, a differenza del maestro Sarri, che non è un allenatore da campo. Sappiamo che Federico elogia Sarri e butta giù Allegri. Va bene. Diamo il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo.
3: Ciao Stefano, buon pomeriggio a voi.
0: Qui siamo carichi, Massimo, preparati.
3: Lo sento.
0: Non ci facciamo scappare niente qui. Allora, poi c'è anche con noi Gianni Walter Bezzi. Ciao Gianni, ben
2: ciao
0: trovato.
2: Gianni.
4: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Bene, in attesa dell'arrivo anche di un altro amico che dovrebbe arrivare a momenti. Gianni, che cosa ti risponderesti a questi messaggi che ci stanno arrivando tra Juve, Napoli?
4: Io non è che ho sentito
0: Allegri non sta facendo, tu sei sempre stato un grande difensore di Allegri, però non sta facendo benissimo con Napoli.
4: Sta un po' faticando, perché ovviamente la gestione di una squadra che ha avuto anche dei problemi, è normale che lui vada incontro. Cioè, poi Allegri ha perso anche qualche partita, non ha portato 3 punti qualche dove meritava. Io credo che la vera delusione, a differenza di questo, di quello che ha detto questo nostro ascoltatore, che secondo me ha poca conoscenza e comprensione del calcio, che capisce poco, cioè la vera delusione è il maestro Sarri, come lui l'ha definito, perché se qui c'è un allenatore che sta diciamo, dopo la lunga esperienza dell'Atalanta, che ha portato dei risultati eccellenti, più che eccellenti, con Gasperini, e adesso l'Atalanta, secondo me, non lo so, l'aspettiamo, però credo che la principale delusione di questo campionato tra gli allenatori è un po'. A me è piaciuto, voglio dire, in passato Sarri in alcune occasioni quando era a Roma con la Lazio, però io ti dico che Sarri è anche un allenatore che annoia in una maniera, cioè Gattuso molto criticato, perché ovviamente è stato uno che ha subito diverse zone, ma io dicevo addirittura prima anche di Baroni che era più divertente
0: perché
4: io rispondo in questa maniera. Allegri secondo me ha, diciamo, delle responsabilità, ma non così grandi come, per esempio, dal mio punto di vista ce l'ha pure Chivu, perché se Chivu vuol mantenere l'Inter a certi livelli e non si sbriga a cambiare il portiere, una squadra forte si vede quando incassa pochi gol, oltre che li deve fare. Quindi secondo me andiamo a mirare su altri obiettivi.
0: Va bene, hai tirato in mezzo un sacco di cose. Intanto vi do un'ultima ora, perché Cristante salta la trasferta di Como, seria infiammazione al ginocchio, a rischio anche il Real, quindi problemi per Cristante, Stefano. Saluto Enzo Bucchioni, che è in collegamento anche lui con noi. Ciao Enzo, ci sono Massimo
2: Ciao
0: Orlando.
2: Enzo,
3: buon pomeriggio.
0: C'è anche uno scatenato Gianni Bezzi, quindi capito?
3: Grande Gianni, lo vogliamo scatenato.
0: Ha già subito attaccato.
4: Dai, a dire la tua su Malagò, che sta vivendo un momento un po' particolare.
0: Ecco lì, capito?
1: Te sbaraglia tutte le scalette, Bezzi.
4: Sì.
0: Hai capito? T'ha dato del grande difensore di Malagò, caro Enzo.
3: No, io credo di essere difensore di nessuno, ma della logica.
0: Anche
3: qui siamo in presenza di una guerra per bande che fa del male soltanto al calcio e allo sport italiano in assoluto.
0: D'accordo.
3: Quello che è successo anche con la Bianchetti nei primi giorni, questa entrata a gamba tesa del ministro su un terreno che non è il suo, e stanno tutti zitti. Io mi sarei aspettato che la Meloni qualcosa avesse detto al suo ministro, che sta deragliando fuori dal suo compito istituzionale.
0: non so che
4: perché,
0: se volevo...
4: cosa, perché sta deragliando?
3: Sta deragliando perché ha messo bocca in questioni interne del CONI che non gli competono. Perché...
4: C'è un conflitto o no, Enzo? C'è un conflitto o no? Diciamo le cose come stanno.
3: C'è un conflitto fra il presidente della Federcalcio Malagò, un conflitto personale, e il ministro Bodi.
4: Scusami, non mi sono spiegato.
3: Tutto nasce da lì e questa è la cosa che non deve succedere.
4: Non c'era un conflitto.
0: Aspetta, fa finire un attimo Gianni, che sennò qui non usciamo più. Un attimo, finisci Gianni e ti risponde Enzo e poi andiamo avanti. Che devi parlare con Orlando, sennò...
4: perché voglio interrompere Enzo. Solo dire, spiegare, intendevo dire, c'è un conflitto di interesse con Eddie o no?
0: C'era questo conflitto di interesse, Enzo, sì o no?
3: No, il ministro ha detto un'altra cosa. Ha detto che se i due vicepresidenti non sono d'accordo con il presidente, ci deve essere un rapporto di fiducia e se ne devono andare. E questo, ma per quale motivo? Siamo mica nei paesi comunisti. Ci sarà la diversità di opinione. Il voto deve essere bulgaro comunque. Se il vicepresidente non è d'accordo con il presidente, lo può esprimere il suo parere. Deve intervenire il ministro a dirgli cosa deve fare. Il ministro deve fare il ministro. Il CONI è un santuario. Lo sport e la politica sono divisi da sempre nel mondo. È stato ribadito anche recentemente da organismi internazionali, dal CIO alla UEFA. E qui siamo in presenza di un'invasione di campo talmente palese che è questo che io non difendo nessuno. Io sono contro questo tipo di atteggiamento. Lo sport si autogoverna.
0: Lo sport si autogoverna, hai capito? Avete capito? Volete? Dobbiamo.
4: Sì, ma io la mia domanda per Enzo era un'altra, non mi ha voluto rispondere. Io ho chiesto se lei, la Bianchetti, vicepresidente, poi nella Federcalcio come capo delegazione, se c'è un conflitto di interessi. Per me sì.
0: Vabbè, per te sì, dai.
3: Però ti posso dire anche di sì, però non è questo il contendere, cioè questo aspetto non è ancora venuto fuori, nessuno si è ancora espresso su questo, si è dimessa, quindi a questo punto cade qualsiasi tipo di interpretazione. La discussione dell'altro giorno era su un'altra federazione, sul commissariare o meno un'altra federazione.
0: Va bene, Stefano, vuoi aggiungere qualcosa per chiudere questo discorso? Aspettiamo martedì
2: botta e risposta tra Enzo e Gianni.
0: Ma tanto
2: poi... Gianni ha la sua visione, adesso vedremo il 6 ottobre cosa
0: succede.
2: Deciderà la giunta.
0: Immagini...
2: Perché la partita secondo me non è del tutto chiusa.
0: Non è del tutto chiusa?
2: Cioè voglio dire, ormai si sa, tutti quanti stanno preparando ormai, no? Il siluramento di Malagò, decadenza, commissariamento della federazione.
0: Ma dopo lui fa ricorso?
2: Sì, no, appunto, cioè non lo so se poi alla fine ci sarà.
0: Se è una partita
2: attenzione,
0: così
2: perché è una
0: corta,
2: partita
0: lunga, mi sa.
2: Si decide nei minuti di recupero.
3: Cosa, ma poi la cosa più imbarazzante
4: partita, una battaglia. Dove entreranno in gioco anche tutti gli
2: definisci come te pare, battaglia, partita, ultimo anno.
3: No, ma la cosa che non torna, mamma mia, questo rotta. Voglio dire, in una logica di situazione, sappiamo benissimo che i precedenti presidenti della Federcalcio, nessuno era tesserato. Cioè, quando parliamo di un'imboscata, di una situazione ad personam contro Malagò, è questo. La Federcalcio da sempre ha ritenuto più importante la designazione di un proprio candidato rispetto al tesseramento. È successo anche con Malagò. Cioè, se la Serie A ti dice questo è il mio candidato, vuol dire che per loro supera il mero tesseramento, che è un atto burocratico. Cioè, te lo dico, lo voglio io.
2: Lo so,
3: Enzo,
2: ma dall'altra parte ti vogliono invalidare l'elezione perché è appunto viziata da una forma che risulta poi essere sostanziale.
3: Perché non l'hanno
2: da una forma che risulta poi essere sostanziale.

0: personale né una questione politica, Bezzi, su questo non ci sono dubbi, oppure tu hai qualche dubbio?
1: No, non ho dubbi, penso che c'è un problema a monte da quando praticamente è diventato Maragò presidente, non doveva essere lui messo in quel posto lì. Questo secondo me nel rinnovamento generale della nostra Federcalcio.
0: L'importante è che non sia una questione personale né poi una questione politica. Questo è fondamentale che sia così. No, Marco, tu che ne pensi?
2: Assolutamente.
3: C'è qualche dubbio? Ma allora, ragazzi, qui qual è il problema? Palagò inadeguato?
0: Palagò no, ma io adesso ho buttato lì un tema. Io mica No. Secondo te, Enzo, non è una questione personale, non è una questione politica.
3: Come no? Tutto nasce da lì.
2: È una questione politica.
0: No. Siccome è stato detto che non è una questione penale né politica, tu stai dicendo invece il contrario.
2: Ma è una questione politica.
0: Io ho fatto una domanda, io non ho capito niente, però siccome qualcuno ha detto non è una questione politica né personale, Enzo, baravan, no, è tutt'altro. Bezzi dice no, non è una questione personale, non è una questione politica.
2: Com'è Bezzi?
0: Che questione è, Bezzi? Dici che questione è.
2: Chiudiamo sta cosa perché è 15.
1: Secondo me allora la questione politica... La questione politica in questo momento la lascerei da parte, però a livello di questione personale tra il ministro e il presidente Maragò, secondo me sì, questo è un aspetto
2: da prendere in considerazione. Certo. No, però fatemi coinvolgere pure Massimo, che l'ho sentito solo sui saluti.
0: Massimo, tu che?
2: Massimo, ma poi pensa che roba, no? Ti faccio questo scenario. Metti caso che stasera l'Italia vince. E quindi batte la Francia, no? Cioè, martedì vuole silurare un presidente che ha portato un allenatore che ha battuto pure la Francia. Tu pensa che roba, cioè, è una cosa incredibile, no? Sarebbe uno scenario, no?
0: No, perché lì a Bodi è stato chiaro, scusami, Massimo. Mancini non si tocca.
2: Non si tocca, ha fatto il CT pure.
0: Mancini non si tocca, ha detto lui, no?
2: Ha detto Bucchioni,
0: a Bodi. O Bezio,
2: ha fatto il commissario, dice, confermo.
0: Confermo Mancini, non si tocca Mancini.
3: Ma anche questa è un'invasione di campo. Cosa c'è il ministro?
0: Aspetta, Enzo, sentiamo Massimo. Massimo, vai.
4: Ma no, non sono appassionato né interessato a tutte queste dinamiche che hanno spiegato bene i miei amici. Sempre il solito discorso all'italiana, no? Che riusciamo a complicarci tutto anche in situazioni dove dovrebbe essere molto più semplice la cosa. Mancini, perché deve essere toccato? È partito un nuovo corso. Mancini è toccabile, anche se perde, se vince. Bisogna andare avanti con lui, poi dopo ognuno si fa la propria idea, però cavolo, in Italia tutte le volte una polemica su cose che dovrebbero essere invece molto
2: no, ma poi sai che succede, Massimo? Che tutta sta roba alla fine impedisce qualsiasi, diciamo, riforma, qualsiasi modo di intervenire. Aspetta, perché non è finita, perché poi adesso si va martedì a vedere che succede. Poi se c'è un ricorso, i tempi sono ancora più lunghi e quindi l'immobilismo totale.
0: Ma che succede tecnicamente? Perdona, faccio una domanda dell'uomo della strada. In questo momento mi sostituisco perché bisogna fare anche domande banali e stupide per avere risposte intelligenti. Che succede, Enzo?
3: Scusa, però faccio un passetto a proposito di chi vuole mettere le mani sul calcio. Ma vi ricordate un ministro che ha detto quello che ha detto a Boldi a proposito? Il ministro deve dire se conferma o no l'allenatore della nazionale. Ma quando mai?
0: Vabbè,
2: verissimo.
0: Mi dici, Enzo, tu che sei ferrato e preparatissimo, che cosa potrebbe succedere? Marco ha detto giustamente che poi dopo che succede? Cioè, se non c'è ricorso contro ricorso...
3: Certo.
0: Proprio che cosa succede? Cioè, Malagò resta al suo posto, arriva che ne so, XY invece dice Malagò, ciao, grazie. Che succede? Congela
3: il
0: tutto.
3: Il problema è che la Federcalcio, dopo queste fibrillazioni, dopo questi attacchi frontali, si è ancora di più ricompattata su Malagò. La prima è stata la Lega di Serie A che ha proposto il candidato Malagò e ha detto no, lui è il nostro presidente. Ieri l'ha fatto la Lega di Serie C, quindi la Federcalcio, se gli attaccano il presidente, è già deciso, si opporrà in tutte le sedi. Ora la burocrazia tecnica non la conosco.
0: No, volevo sapere se viene commissariato.
3: No, si opporranno fino all'ultimo grado.
0: Perfetto,
3: gli ultimi gradi
0: impugneranno la decisione.
3: Impugneranno sicuramente la decisione.
0: Ma nel frattempo chi va via Allegri? Chi ci va via Allegri? Sempre Malagò in attesa del ricorso?
3: Dipende da che

0: se sarà una sospensiva, se ci può essere una sospensiva.
1: Non lo so, questa è la curiosità, non lo sappiamo. Vabbè. Tu sai qualcosa, Gianni?
2: Sì, sì, secondo me c'è l'uomo, c'è Ranieri.
3: No, no, allora, se viene commissariato la federazione e può accadere,
1: che succede, io, Gianni?
3: Intanto vabbè, rimane ovviamente una poltrona vuota che va riempita in qualche modo.
1: Ma come una poltrona vuota? Tu vuoi fare un'intervista al commissario a Via Allegri? Chi c'è? C'è nessuno?
3: C'è nessuno. Quando è
1: e come non c'è nessuno? Ma ci sarà qualcuno? Perdonami, Gianni, ma che dici? La poltrona vuota. E certo, no.
3: Vabbè, dai. Intanto non c'è nessuna intervista da fare.
1: Ma no, ho fatto un esempio e anche una battuta, Gianni, perdona. Non te prendo
3: sul serio. Da preoccuparsi sul fatto che ci può essere una con il commissariamento ci potrebbe essere anche.
1: Ma io ho fatto una domanda, però non ci abbiamo una risposta. Perdona, dobbiamo chiamare qualcuno.
3: Sulla Lega di Serie A. Normale.
1: Ma lascia perdere la Serie A. Adesso, allora, il 6 ottobre facciamo un esempio. Commissariano la federazione di Maggio
4: Calcio.
1: Ma la God decade. Che succede? Quelli impugneranno chi ci sta a Via Allegri? Questo voglio sapere.
4: Un commissario, Stefano, lo devono nominare.
1: Sì, ma se io impugno la decisione, se io impugno la decisione, il commissario ci può stare. Scusami, ecco la risposta. Buon figlio sarà il commissario strada in attesa di sospensive, eccetera, eccetera. Ecco, perfetto. Quindi, buon figlio.
4: Sì, ma in questo caso, Stefano, commissario, rimane tutto immobile. Cioè,
1: e
4: nel
1: quindi
4: senso,
1: che fa? A Palazzo H va Via Allegri, ma questo io voglio sapere.
4: Ma vabbè, manda anche quello. Però il problema è che comunque ci sarà l'immobilismo totale. Cioè, capisci? Non si fa niente, si va avanti.
1: Ma non è no, che fai? Perché l'ordinaria amministrazione tu la devi garantire.
4: Ho capito, ma non è che puoi fare le riforme.
1: Ma scusami,
4: a
1: novembre, perdonatemi, ci sarà la doppia sfida con il ritorno con la Francia e poi andremo in Belgio. Ma chi va a parlare micro? Cioè, chi rappresenta l'Italia gioco calcio?
4: Ci sarà un commissario che andrà a fare.
1: Bonfiglio, questo, quindi, ha detto Enzo.
4: Sarà Bonfiglio per lui, insomma.
0: Sì, sì, certo.
1: Bonfiglio sarà a seguito della nazionale, questo voglio sapere, in attesa di.
0: L'ultima volta che c'è stato il commissariamento, il presidente del CONI era a Malagò. Ha fatto fare al segretario
1: Fabricini, bravo. E quindi allora forse Bonfiglio farà la stessa cosa.
0: Ho letto le dichiarazioni.
1: Nominerà qualcuno.
0: Lo fa lui perché Malagò poi andò a commissariare la Lega di Serie A in quello stesso periodo.
4: Vabbè, ricorderete. Staremo a vedere. Max ci scrive: il commissario sarà il presidente del CONI.
0: Si può arrivare persino, leggevo perché non sono un avvocato, si può arrivare persino al TAR del Lazio che può fare una sospensiva del commissariamento. Quindi pensa a te quanto.
1: E se fa la sospensiva, Malagò va via Allegri, però continua a lavorare a Via Allegri.
0: Sì, ci può essere la sospensiva del provvedimento del CONI.
1: E quindi.
3: Ma come continua a lavorare? Cioè, viene, voglio dire, commissariato e tutto, e lui continua a lavorare.
1: E c'è la sospensiva,
4: non se c'è la sospensiva,
1: ha detto Enzo. Però hai visto che ho tirato fuori.
3: Viene commissariata.
1: Oh, bravo.
3: Rimane Bonfiglia interim e fine del discorso.
1: No, se c'è la sospensiva.
3: Troveranno. Guarda che le soluzioni politiche possono essere diverse.
1: Ma questo è interessante saperlo, Gianni.
3: Non è tutto scritto, capisci?
1: Ecco, vabbè, Gianni, ero curioso di sapere.
0: Diventa un grande caos. Il collegio di garanzia
4: è tipico dell'Italia. Che è una cosa nuova. Che è una cosa nuova che rimane la confusione e tutto. È tipico nostro, se no non va bene. Vabbè, dai. Vediamo quello che succede. Siamo in attesa.
3: Però voglio dire, c'è tanto da parlare di calcio, stiamo a parlare di
4: ma sei stato
3: qui.
4: Tu che hai fatto la
1: ma
4: domanda
1: sei tu che
4: abbiamo fatto
1: ma
4: noi.
1: Perdonami Gianni, ogni volta alzi queste cose, queste carizie.
3: Io voglio sentire parlare Massimo Orlando
1: te prende il posto,
4: hai capito? Ma da Orlando parla tu perché ha fatto tutto sto macello
1: adesso Gianni,
4: e poi colpa
1: vai conduci da casa Gianni, fai tu, fai tutto tu, dai Massimo.
4: No, però così
1: Gianni
0: punta al posto di Marco,
1: secondo me Sì. C'è una sommossa. Secondo...
5: È un po' come, capito, a Bodi no, Malagò.
3: Vorrei sapere da Massimo che ne pensa di questa scadente nazionale che ha giocato scadente. Contro una squadra inguardata.
1: Ma perché devi Turchia. Dire scadente?
4: Ragazzi, non si capisce niente. Dai.
3: Vogliamo
4: allora.
3: Giudicare dalla prestazione ma, contro Turchia.
1: Ma scusami,
3: Turchia,
1: una... tu chiedi un non parere a Massimo senza dire, senza aggettivare la nazionale.
4: Gianni, adesso ti silenzio perché hai fatto la domanda a Orlando. Fallo parlare, se no è mezz'ora che sta
1: tace. No, tu devi prendere Gianni. La prossima volta facciamo due ore con te perché la mezz'ora. È impossibile, capito?
2: Gianni, io mi diverto. Dunque...
4: No, io mica tanto.
1: Mica tanto.
4: Allora, Orlando, dai, rispondi a sta cosa sulla nazionale, no. Se no non ne veniamo fuori da sto pantano. Dai.
2: Gianni, un po' come la pensano tutti, una nazionale mediocre, non ci sono talenti, campioni non ce ne sono, però è una nazionale che se gestita bene, se riesce a fare un gruppo... unito che gioca magari meno di Fioretto e più con la voglia di riportare questa nazionale a un certo livello, secondo me ci può anche riuscire, ma come ho detto almeno in Europa ci sono 6-7 squadre che sono più forti di te, dunque il lavoro di Mancini è un lavoro pesante, difficile, perché deve andare a scovare giocatori che sono pronti per la nazionale, ha del tempo a disposizione, ma purtroppo sono troppi anni che dal vivaio, insomma dai settori giovanili non nascono più dei giocatori che noi eravamo abituati a vedere nelle nazionali. Questo è il vero problema per me.
4: Soddisfatto? Possiamo sentire pure Enzo?
3: No, da Massimo se non ha convocato Zaccagni.
1: Vabbè, ci riposiamo, dai.
4: Ah, perché non ha convocato Zaccagni?
2: Ma io credo che sia solo una questione... di scelta.
3: Non
2: te,
3: vuol dire che secondo te è giusto.
2: No, Zaccagni, poi se giochi il 4-3-3, Zaccagni è un giocatore importantissimo. Io credo che non sia assolutamente buttato.
4: Ma perché se diciamo... sentita la mancanza di Zaccagni in queste due partite? Scusate,
2: no, ma io posso anche capirlo.
4: No, faccio stare.
1: Potrebbe essere utile, però.
2: Credo che Mancini non si sia dimenticato. Zaccagni ha provato adesso con altri giocatori, ma Zaccagni è un giocatore che ha nazionale.
4: No, ma con tutto
1: secondo me possiamo dire questo, Gianni. Cioè, Mancini sa già Zaccagni quello che gli può dire.
4: Esatto,
1: quindi lo chiamerà al momento opportuno. Quando...
4: Magari più avanti, intanto sì, prova questo. Sì, esatto. Enzo, tu che dici? Oggi forse Vergara potrebbe giocare, speriamo almeno di vederlo pure lui. Tanto voglio dire, stasera il risultato è molto scontato, no?
0: Ma guarda la situazione, no, il suo risultato non lo so, perché due anni fa con Spalletti...
4: Ma i miracoli succedono una volta, caro Enzo.
0: No, oggi di più. Oggi
4: dici di più, un altro miracolo. Sì.
0: No, ma guarda,
4: sarei contento per la nazionale.
0: È talmente
4: se ci
0: chiara,
4: fosse...
0: perché ci ha dato, perché la partita con la Turchia ci ha dato un minimo, non ti dico di ottimismo, ma la sensazione che si possa ripartire. Perché non essendoci grandi talenti, ma soltanto dei buoni giocatori di medio livello, devi dare un gioco alla squadra, come ha fatto Mancini nel 2020 quando poi ha vinto l'Europeo. Eravamo anche lì la settima nazione europea. L'abbiamo vinto perché ha dato un gioco attraverso il quale i giocatori hanno espresso il loro meglio, si sono divertiti, hanno fatto, e contro la Turchia si è rivisto un po' quello spirito lì, e quindi crescendo con un tocco e tocchi, movimenti, queste rotazioni, i Raspadori che entra contro invece il Belgio nella prima partita, qual era stato il dramma che avevamo visto? Sembrava che la squadra non gli andasse dietro, sbagliando le scelte, sbagliando i giocatori. Mi ha detto, qui non si riparte neanche con Mancini. Invece lunedì, poi è chiaro che la Turchia ha giocato forse la peggior partita che ho visto io, almeno ancora peggio di quelle dei mondiali degli ultimi tempi. Ha giocato malissimo la Turchia, livello tecnico basso. Però la nostra nazionale si è mossa con un'idea di calcio e dentro quell'idea
4: ha giocato bene, ha fatto calcio.
1: Vincemmo 3-1. Sono andato a riprendere il tabellino, vi ricorderete il gol dopo 14 secondi barcolato, lo ricordo,
4: sì,
1: 1-0. Poi una rimonta firmata di Marco Frattesi Raspadori contro una Francia, era la stessa vigilia, la Francia ci batterà sicuramente. Vinse 3-1 ed era Nations League.
4: Dai.
1: Si sa mai.
4: Dicevi Massimo?
2: No, stavo dicendo, la cosa bella della partita con la Turchia, secondo me, è vero che la Turchia ha giocato male, perché sì, bisogna ammetterlo, però poi non si può sempre dare colpa agli altri quando vinci 4-1 su un campo comunque sempre difficile. È stato l'atteggiamento, fin dai primi minuti, squadra aggressiva, squadra cattiva, squadra che aveva voglia. Tutto
4: ma solo Bezzi ne ha viste queste cose.
5: Ma Bezzi, però, scusami Gianni, sai la stima che ho nei tuoi confronti, ma hai un po' di pregiudizi nei confronti
4: di Mancini. E della nazionale sicuramente.
5: O no, oppure sto sbagliando?
3: No, stai sbagliando, perché io non ho pregiudizi con nessuno. Io ho detto soltanto che anch'io mi sono divertito vedendo la partita dell'Italia contro la Turchia. Sicuramente mi è piaciuta nell'atteggiamento, nel modo in cui è scesa in campo, come ha detto Massimo. Sono assolutamente d'accordo. Ho detto soltanto che però dobbiamo stare un attimo con i piedi per terra.
5: Questo sicuramente, sempre.
3: Contro una nazionale che ha fatto ridere ai mondiali, Turchia, Montella mondiali mantiene ancora lì il posto.
5: Ah, la Turchia.
3: Ma è sempre molto più delicata la sua posizione. Una squadra dove mancavano anche Çalhanoğlu e Indi.
5: Vabbè, però con la Francia non era andata così male, Gianni, perdonami. La Francia ha faticato.
3: Adesso ci sono state delle situazioni che anche a me sono piaciute, ad esempio anche il fatto di aver visto questa coppia di fratelli in attacco. È stata molto bella, divertente, insomma. Poi dopo i mesi scorsi in cui Esposito ha passato con il Cagliari, insomma, tutto quello che c'è stato, adesso da parte sua è stata una rivincita importante. Poi anche Fagioli, ecco, qui voglio dare sicuramente Diego Mancini, è stato molto bravo, perché ha rilanciato un giocatore che è stato tra i più criticati anche a Firenze, quindi degli aspetti positivi ci sono, però non va messa, non va dimenticato, però insomma, che l'avversario, forse come ha detto adesso prima, avrà giocato forse la peggiore partita della sua storria, la Turchia in casa, e l'Italia ha fatto un figurone, ha vinto 4-1.
5: Comunque Fagioli non è mai stato criticato dal... Mancini, era stato messo da parte Grosso, l'aveva messo da parte. Beh,
0: sì,
5: a Firenze
0: così,
5: non
0: è così.
5: Lo vogliono vedere dal primo minuto, sempre e comunque.
0: No, Grosso voleva lei più fisico.
3: I giorni della scorsa stagione, quando la Fiorentina rischiava
5: la prima parte, poi nel girone di ritorno è stato l'emblema della riscossa.
3: Anche con delle radio di Firenze che mi hanno chiamato e tutto, uno dei più criticati, perché è un giocatore dalla quale ci si aspetta molto. Cioè, c'è gente che mi ha detto sempre che va in campo, che fa la manina, fa il braccino, che non
4: però
3: è...
4: aspetta, ti fermo un secondo, però Enzo, però questo è stato un bel segnale da parte di Fagioli, no? Anche questo impiego che c'è stato a centrocampo, Enzo.
0: Ma sai, questo ragazzo che abbia le qualità, diciamo, da 7 anni ha debuttato giovanissimo, ha debuttato a 20 anni nella Juventus quando c'era Cristiano Ronaldo, quindi poi il suo percorso si è interrotto,
4: ha fatto debuttare Allegri l'ha fatto debuttare
5: lui, mi detti, sì.
0: Quindi andava soltanto fatta riaumentare l'autostima, cioè buttarsi alle spalle tutte quelle paure che lui ha avuto in questi anni difficili. Se Vanoli è stato bravo in questo, innanzitutto dargli un ruolo, perché può giocare in tutti e tre i ruoli del centrocampo, ok, lo sappiamo, ha fatto anche il trequartista, però poi gli devi dare un'identità vera e dirgli fammi questo, io credo fortemente in te. E questo ha fatto Vanoli, e quindi l'autostima è cresciuta, l'ha messo al centro del progetto, è tornato ora, gli ha ridetto le stesse cose. Se si robustisce dal punto di vista caratteriale e butta via tutte quelle fragilità che hanno bloccato la crescita, questo è un talento straordinario. A proposito di Spalletti, lo portò all'Europeo dicendo in conferenza stampa di presentazione: lo porto perché dice, come mai ha giocato poco, la squalifica, perché è un giocatore che, la famosa frase fatta, vede la palla dove mette la palla dove gli altri non vedono, ha queste qualità. Quindi è tornato ad essere, ha riallacciato il filo con la sua qualità.
4: È vero, è vero. Massimo, la pensi pure tu così su Fagioli?
2: Assolutamente, d'accordo con Enzo.
4: Ci siamo, sta finalmente crescendo. Perché,
2: perché Marco, lui è arrivato qui, te lo dico, era pallido in faccia ad ogni allenamento, perché c'aveva quel problema delle scommesse che tutti ricordiamo. Quando si è risolto fortunatamente quel problema, poi ci ha messo un po', perché comunque è un giocatore che ha bisogno anche di essere coccolato, un po' fragile, ha bisogno di sentirsi titolare, di non essere in competizione. Quando gli è stata data la maglia da titolare, è stato bravo in questo l'anno scorso Vanoli, e viene fuori il talento che c'è in questo ragazzo, perché ha tecnica, è veloce, vede prima degli altri, è uno dei pochi che verticalizza il gioco. Dunque Fagioli è un giocatore che nella nazionale sta veramente assolutamente uno dei protagonisti, dai. È giovane, quest'anno lo voleva mezza Inghilterra, la Fiorentina è riuscita
4: a tenerlo, come no.
2: Sarà facile per il prossimo anno,
4: vediamo. Fermo,
0: Giorginio Verratti si ritrovano ora in Fagioli e Tonali,
4: bella coppia, sì. Poi c'è Frattesi pure che sta facendo molto. C'è un messaggio, chiudiamo questo blocco, che dice: Bezzi è sprezzante nei confronti della Turchia, meglio non vada a mangiare il kebab nei prossimi giorni.
5: Ecco.
4: Hai capito Gianni? Stai attento, quindi...
0: attento Gianni. Occhio Gianni, occhio.
3: Giorginio. È stata una delle macchie della nostra nazionale, uno che riusciva a fare un passaggio solo a un metro. Ma che giocatore è?
0: Ma ha vinto l'Europeo.
4: Io veramente, ragazzi.
5: Vabbè, ci ha voluto mettere il carico.
4: Aspetta,
5: dai. Perché sennò chiudevi con un po' di malinconia questo collegamento.
4: Facciamo una piccola.
5: Ma Gianni, resti ancora oppure dato?
4: No, resta. Una piccolissima pausa. Perché
3: vorrei andare a questo punto. Dopo sta cosa su Giorginio, me ne vorrei
4: andare. No, rimani lì, perché ripartiamo da un altro argomento. Che voglio chiedervi una cosa sulla Juventus. Quindi ripartiamo subito dopo. Ci prendiamo un caffè velocissimo e ritorniamo. Dai, break.

0: Siamo tornati di nuovo con voi, ci siamo presi
1: ciao
0: un
1: Marco,
0: attimo,
1: ciao a tutti.
0: Abbiamo rifiutato un secondo, c'è Stefano qui vicino a me, Stefano in Pallomeni, c'è in collegamento Enzo Bucchioni, ciao Enzo.
1: Ciao Enzo.
2: Ben ritrovati, ciao a tutti.
0: Poi recupero Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: E poi l'imprevedibile, l'ingestibile
2: ciao
0: Bezzi,
2: ciao,
0: ciao Gianni.
1: Ciao Gianni.
4: Ciao, ciao, ben trovati di
2: nuovo. Ciao Gianni.
0: Ben trovati.
2: Ciao Gianni.
4: Gianni, c'è Giorgino che ti aspetta.
0: Allora, senti Enzo, parto da te però stavolta. E se diciamo, se arrivi in Champions è una cosa, altrimenti è un bagno di sangue. Carnevali ha detto. Quindi, come dire, cari miei, l'obiettivo l'ha detto chiaramente la Champions. Poi vabbè, vincere, perché siamo la Juve, è chiaro che l'obiettivo di tutti noi è quello di vincere, però insomma c'è l'obiettivo Champions, questa Juve qui di questa stagione lui traccia la strada, dove può arrivare Enzo?
2: Dove può arrivare? Deve arrivare tra i primi quattro, lo sa anche lui che l'impresa non è facile, perché ci sono squadre che sono enormemente cresciute negli anni, una il Como, lo sapeva benissimo, un posto che una volta era occupato dalle grandi.
0: Quindi tu dici rimane un posto, rimane un posto in questo momento, no? Inter,
2: più
0: Roma,
2: o meno per i valori che sta esprimendo il campionato in questo momento è lì, però hai visto anche l'anno scorso poi nella volata finale e la Roma si è infilata, il Como si è infilato, quindi devi stare lì e sperare che durante la stagione, ovviamente dei giocatori importanti fuori le recupererai, e che questa squadra cresca, perché parti da lontano. E Carnevali questo l'ha detto chiaramente e lo sappiamo, parti da anni di disastri, stai appena adesso rimettendo delle basi sulle quali lavorare, e l'organico è, secondo me, con qualche lacuna, ora la squadra c'è, hanno preso anche questo ragazzo Ibegovic.
0: Quindi tu mi stai
2: crescere.
0: Dicendo che più da quarto posto, cioè l'obiettivo quarto posto può essere centrato, non la vittoria dell'Europa League,
2: sì,
0: oppure tutte e due?
2: Bah, e devi provare tutte e due, perché siccome non hai certezze, ovviamente,
0: okay.
2: Se poi alla fine in volata arrivi quinto e vinci l'Europa League, e mi va bene lo stesso. Ma è lo stesso discorso che fa il Milan. Perché hanno investito così tanto dopo anni in cui non investivano nulla, facevano plusvalenze? Perché hai capito che se continua a rimanere fuori dalla Champions, dove li fai i soldi? Il tuo fatturato come aumenta? È quello, deve andare lì, altrimenti non sei competitivo.
0: Orlando, la pensi così?
3: Sì, dai, assolutamente d'accordo.
0: Cioè, hai garanzie che sia una squadra che possa centrare tutti e due questi obiettivi, oppure più uno dei due?
3: Ma è più facile, sì, secondo me, che possa andare avanti in Europa League che il quarto posto, perché il quarto posto, per come la vedo io, penso che ci sia veramente un posto. Poi magari il Como non riesce a performare come l'anno scorso e ce ne sono due, però c'è il Milan, credo davvero che ci sia un posto a disposizione, dunque per il Milan e per la Juve sarà una battaglia fino alla fine. Ripeto, il Como non riesce a performare, allora magari riescono ad entrare tutte e due, però vedo una Juventus che comunque da un punto di vista della struttura della squadra la sta sistemando, Spalletti, ha dei giocatori che rientreranno, che sono importanti, e quando magari inizierà anche la fase offensiva ad essere un po' più, diciamo, attiva, visto che comunque i gol arrivano sempre da giocatori che non sono gli attaccanti, magari la Juventus, pur non avendo la squadra più forte, però ha una difesa, ha una struttura soprattutto difensiva che ti può aiutare a sopperire a certe lacune magari che la squadra ha davanti. Io la vedo così, però più del quarto posto non penso che possa ottenere questa Juventus.
0: Bezzi, mi lascio Stefano per ultimo.
4: A quello che ha detto Carnevale, in un momento in cui non c'è campionato, c'è la sosta e tutto, è stato un messaggio molto chiaro all'allenatore.
0: Esatto.
4: Perché
0: pure per
4: la Juventus, non si può appunto permettere, anche perché se la Juventus sbaglia, dentro il calderone ci va a finire anche Carnevale. Quindi lui ha mandato un messaggio ben preciso a Spalletti, Ha detto molto bene Massimo Orlando, nel senso che io considero squadre da Champions in questo momento Roma, Inter, il Milan è fatico un po', insomma, perché ho delle perplessità, però mettiamoci anche il Milan, ma ci metterei ancora anche dentro il Napoli, sono state giocare soltanto 5 partite. Escludo ovviamente la Lazio, che in questo momento è un'intrusa lassù in testa alla classifica, però secondo me la Juventus dovrà fare molta attenzione, perché ha una squadra con dei problemi non da poco in difesa, dei problemi non da poco in porta, dei problemi non da poco in attacco.
0: Perché in porta?
4: E manca un giocatore importante come Yıldız. Quindi io dico, secondo me questa è stata una cosa, non lo so se si sono messi d'accordo in questa intervista, ma Carnevale ha voluto parlare come per dire: Spalletti, fai attenzione.
0: Io son, questa volta sono d'accordo in toto con
1: bello,
0: Bezzi.
1: È bello andare d'accordo.
0: Sono d'accordo, ha ragione. Io ci vedo un messaggio chiaro e diretto all'allenatore. Oh, guarda, è stato un bagno di sangue non andare in Champions l'anno scorso. Abbiamo dovuto fare pure un aumento di capitale. Il cane ha detto i soldi, adesso ci devi portare in Champions, se no qui come si fa? Cioè, no?
2: Penso no, che certo sia... che è così.
0: È così.
2: Certo che è così. Sì, però... è così, ma, no? Ma è anche evidente.
1: È stato
2: che
1: messo in condizione di andare in Champions con questa squadra, Spalletti.
5: Bravo, Stefano.
1: Cioè, dai, su, non...
0: Non ci... non cioè, nemmeno quarta può arrivare con questa squadra.
1: No, ho capito che il datore, l'amministratore legato ponga, e sono d'accordo con Gianni, che insomma ha centrato la notizia. Le parole di Carnevali, cioè, praticamente dice: Spalletti, dobbiamo arrivare quarti. La controdomanda è: c'ho la squadra per arrivare quarto?
0: Per me sì.
1: Esimio Carnevali.
2: Complessivamente, se recuperi gli infortunati,
1: per me
2: sì,
1: ni.
2: Perché un po' la...
0: per te ni. Vedi, io questo ma, volevo sapere. Vedi? Sai,
2: no, ma guarda,
0: Bezzi ha centrato
1: con Spalletti ci può arrivare grazie al
0: trovato...
1: lavoro di Spalletti, non tanto grazie alla campagna acquisti che è stata fatta. Dai.
2: No, ma certo, ma l'allenatore di prima fascia qualcosa di suo ci deve mettere.
0: Certo.
2: Ma infatti dopo Sassuolo mi pare che la situazione sia cambiata. Lui sta intervenendo, ha cambiato modulo, ha cambiato posizione dei giocatori. Cioè questo deve fare l'allenatore. Fino a Sassuolo era in mezzo al guado, insomma una decisione era stata presa. Ora vedi che è un allenatore come lo conoscevamo.
1: No, però adesso Enzo, evidentemente... però per forzare un po' il dibattito, cioè... dopo Vlahovic, che è un tema tanto caro a Marco, e tu hai preso Colomani e Voltemade, che ieri, insomma, quel gol, credo che Bezzi all'acqua acetosa quando l'avrebbe segnato. Adesso sto facendo una battuta.
4: Valdemaro,
0: non offendere, dai.
1: Però io dico, ha dei problemi in questo senso la Juventus, no?
0: Sì.
1: Cioè, guardate, non c'ha un attacco, deve scoprire strada facendo, deve valorizzare sia Voltemade che Colomani, Spalletti, fa un doppio lavoro. Voglio andare Spalletti, no, ha una squadra ancora tutta da fare.
0: Tutta da fare, tu dici tutta da fare. Aspetta,
1: con gli infortuni,
0: che... cioè, questo è vero. Bezzi, che dicevi? Dai.
4: No, dico, se noi andiamo a vedere le squadre più titolate del campionato, hanno tutte attaccanti e portieri molto più forti.
0: Ma pure Vicario non ti piace? Ma Vicario è un bel portiere, però, Gianni,
4: no,
0: scusa.
4: Però
0: ho capito,
4: so,
0: ma che andavi a prendere meglio di Vicario in questo momento? Scusami. Meglio di Vicario in questo momento, dove andavi a prenderlo un portiere? Scusa. Non è che hai preso uno scarso.
4: A parte che la Juventus ha fatto una scelta, ha mandato via Perin.
0: È perché Perin è più forte del Vicario?
1: No, se non è voluto andare via.
4: Perin è un gran portiere, oh ragazzi. Ma
0: vabbè, ma tu devi pure prendere un portiere su cui cercare di costruire qualcosa.
4: Ma tu dici che vai a prendere, voglio dire, fai un'offerta importante e lo vai a cercare il portiere. Però io adesso questo non mi interessa, perché io non devo fare il direttore sportivo che cerco i portieri. Io quello che voglio dire è che Carnevale, con questa dichiarazione, si è assunto anche una responsabilità importante, perché un uomo che vede ombre da tutte le parti, come è Spalletti. Spalletti è uno che vede le ombre pure quando c'è il sole, come quest'estate, e lui continua a vedere ombre. Adesso, dopo questa dichiarazione, secondo me Spalletti sarà lì chiuso in
1: ma
4: camera,
1: l'ha incensato, ha detto dovete venire alla Continazza per vedere come allena. Ma che dici? L'ha esaltato.
0: Ti fermo un attimo, sento Bucchioni, e poi cambiamo argomento, sennò stiamo mezz'ora a parlare di aspetta, Enzo.
2: Io, secondo me non ci vedo nulla di nuovo, cioè è un richiamo in un percorso, perché la Juventus cosa deve partire? Per far cosa? Per arrivare sesta, settima? La Juventus deve partire per arrivare, addirittura deve pensare di poter vincere lo scudetto, sempre e comunque.
0: Ma l'aveva detto Spalletti l'anno scorso, se vi ricordate, quando è entrato, ha detto possiamo lottare per lo scudetto. Poi dopo è andato
2: male. Capito, però tu devi, l'obiettivo è andare oltre, quindi l'amministratore delegato ti dice, il nostro obiettivo, lo scudetto non te lo chiedo, però quel posto lì sì, e se andiamo a vedere l'organico, non è l'organico che ha la Roma, non è l'organico dell'Inter. Il Como, in virtù di quello che ha fatto l'allenatore, però la Juventus gli manca un centravanti, sì, però l'allenatore ha delle risorse.
0: No, speriamo perché io sono d'accordo.
2: Nico Gonzalez, perché lo fa giocare? Perché uno
0: Enzo,
2: che ha gli spazi,
0: attenzione,
2: gli altri.
0: Enzo, io sono d'accordo con quello che stai dicendo. Sicuramente Spalletti è un allenatore che ha delle risorse, delle tutto, però deve pure fare i conti col materiale che c'ha, e davanti ragazzi si fa una fatica. Io penso che veramente trovai Godi qui due là davanti, devi spremere,
1: cioè
0: bene,
1: deve costruire due non bomber e farli diventare due bomberini,
2: che
1: fanno
0: avete visto?
2: Comunque io gliela do molto volentieri la palla, perché le soluzioni ci sono. Spalletti nel passato ti ha dimostrato che le trova, anche senza un centravanti. Se non gli funziona, ha tre attaccanti molto rapidi, può giocare
1: quello che ha detto Massimo. Si mette dietro, però trova un'identità difensiva, poi in contropiede qualcosa esce fuori. Dai.
0: Massimo, senti, approfitto un attimo anche della tua presenza per questa cosa qui. Il campionato ci potrebbe restituire un Ramos, un Gonzalo Ramos rivitalizzato, perché pure ieri è andato in gol, ha fatto pure un bel gol, bella azione tutto. E vi voglio chiedere se Pulisic potrebbe essere proprio un giocatore che può aiutare in questo senso Gonzalo Ramos.
1: Sono d'accordo,
0: Stefano, perché è mancato in questo avvio.
3: È mancato, sì, perché è mancato l'uomo di qualità, l'uomo che vede il movimento del compagno, in questo caso Ramos, che arrivavano palloni veramente ingiocabili, e chiaramente un giocatore come Pulisic porta qualità in tutta la fase offensiva. Ramos ieri, ho visto la partita, ha giocato di sponda perfettamente, poi gli inserimenti erano sempre con i tempi giusti, mi sembra un grande attaccante.
0: Ma poi certo, ma poi era felice, non c'era più Ronaldo, ci posso giocare.
2: Tra l'altro abbiamo fatto fuori, vai.
3: No, ho letto che in una partita amichevole sta provando il 4-2-3-1 Amorim. Ha capito che in quel 3-4-3 o 3-4-2-1 che voleva imporre all'inizio non ha i giocatori per poter fare quel tipo di schema, e adesso va a cambiare la squadra, e secondo me porta solamente dei benefici. Deve giocare Selemaker, deve giocare Pulisic. La differenza, se fai giocare questi, dove vuoi andare?
1: Selemaker, Pulisic, Moreira, Gonzalo Ramos.
0: Moreira è pronto pure lui, vedrai che giocherà.
1: Alto, in 4-2-3-1, alto a destra.
0: Sì.
1: Come lo fa a giocare Van Bommel con il Belgio?
0: Il materiale il Milan ce l'ha, ragazzi. Il materiale tecnico il Milan.
1: Poi la coppia di centrocampisti a seconda dell'evenienza, però sono d'accordo con Massimo. Metti Pulisic o a sinistra o dietro la punta, ci metti.
2: C'è anche Chukwueze.
0: C'è pure lui che
1: sì,
0: sta
1: sì,
0: bene,
1: però secondo me deve valorizzare Moreira, deve trovare una collocazione che può diventare un punto di forza di questa squadra. È forte,
0: vero Enzo, però.
2: Ma Pulisic può fare anche il sottopunta con i due esterni.
1: Selemaker a sinistra col destro che Moreira a destra col sinistro, diventa una squadra formidabile.
0: È vero.
2: Sì, non c'è dubbio, ma infatti è una falsa discussione anche su Gonzalo Ramos. Cioè il problema è che è stato pagato poco, ma non è un giocatore ma è un giocatore che devi messo in un contesto, funziona, cioè con i tempi giusti, con la squadra che gli gira attorno, quello deve fare Gonzalo.
0: Vedrai
2: Ramos,
0: che questo se si sblocca poi ne parliamo, se si sblocca Ramos poi ne parliamo. Io continuo
2: ma all'interno di un movimento di gioco con la palla con i tempi giusti,
1: la vedo dura,
2: La profondità con i tempi giusti, se no diventa uno anonimo. Non è mica un giocatore che fa gol improprio, lo fa col lavoro della squadra.
0: Certo. Bezzi, che volevi dire? Te non credi nel Milan, ti ho sentito un po'.
5: No, io non credo nel Milan, non mi piace l'allenatore,
0: perché è un uomo presuntuoso.
5: Mi ricorda molto Thiago Motta, che poi ha fatto la fine che ha fatto. A Mourinho
2: è uguale. Pezzo miscredente.
5: No, non sono un miscredente. E poi voglio anche dire una cosa, cioè, cioè io credo che Spalletti sia un allenatore abbastanza in difficoltà, e qua Enzo vedo che lui è molto, quando parla di Spalletti, voglio dire, ha grande fiducia. Adesso vediamo, riprenderà da Cagliari, Cagliari-Juventus,
2: certo.
5: Il Cagliari,
2: no, no, Gianni, no. Io
1: e ricomincerà con una vittoria, caro Gianni, sì, poi ti richiameremo.
0: Pure per me, Babbi,
1: poi ti richiameremo.
2: Sassuolo rischiava di essere un punto di non ritorno. Quella è stata una partita pericolosissima. Se riparti e l'allenatore ha la forza di cambiare, cambia, la squadra gli va dietro, e vuol dire che il lavoro può ricominciare. E questo abbiamo visto nell'ultima partita.
0: Però perché Bezzi non ha fiducia di Amorim? È questo che non riesco a fare.
1: Fiducia nessuno.
0: Perché?
5: Io ho visto una squadra che è stata letteralmente travolta dalla Lazio, dove Amorim ha sbagliato anche qualche cosa nella formazione.
0: Dal Benfica.
5: La pareggiata solo perché all'Olimpico non c'erano i tifosi della Lazio, perché c'erano soltanto i tifosi del Milan, che hanno fatto una grande spinta alla squadra.
1: Sì, perché i tifosi scendono in campo.
5: Condiziona assolutamente sì, condiziona in parte anche un pochino l'arbitro.
1: Certi assist se fanno i tifosi.
5: E la Lazio ovviamente ha pagato, se no perdeva pure quella partita il Milan.
0: Aspetta, voglio sentire se Orlando è d'accordo.
1: Ma i tifosi fanno certi gol, è vero o no, Massimo?
5: Vabbè,
1: ma si scherza, non far per maloso.
5: Non parli perché sei romanista, e siccome la Roma fa sempre sold out, allora tu fai le battutine sceme. Capito? Perché,
1: no, ma no, sì. Ma non era.
0: Ma rideva, dai,
1: ma cioè, dai,
0: facciamo un po' di simpatia, dai.
1: Mamma mia.
0: Un po' di simpatia. Aspetta, fai rispondere ad Orlando. No,
1: non è così come dici tu, Gianni. Perdono. Ho grande rispetto verso.
5: Allora giochiamo a porte chiuse.
1: Ma no, quello sono d'accordo.
3: Il Milan visto a Roma con la Lazio è stato veramente brutto.
0: Primo tempo.
3: Quello che volevo dire a Gianni è vero, poi il secondo tempo, il pubblico, l'assenza, quello sicuramente ha determinato poi il pareggio. È che l'unica cosa che il Milan dopo quella partita lì, è Stupinan, che è un giocatore che non può giocare nel Milan, soprattutto in quel ruolo, sembra che l'allenatore voglia cambiare. E se l'allenatore cambia, secondo me ha i giocatori giusti, non ti dico per vincere lo scudetto, ma per essere una squadra molto più forte di quella che tu hai visto contro la Lazio.
2: Vabbè, no, col Benfica è stata la peggiore.
5: Sì, sicuramente ha tutto il tempo a morire per dimostrare, però deve essere anche un po'. Io gli ho visto fare in conferenza stampa, dare delle risposte a dei giornalisti molto antipatiche, non si parla così con i giornalisti. Capito? È un allenatore presuntuoso. E a me le persone
2: anche peggio, i giornalisti anche peggio.
0: Guarda, i giornalisti sono però pure loro.
2: Ci mettono,
0: sono una categoria, ci mettono un po' sempre.
2: Brutta gente.
0: È vero, Bucchioni, è incredibile. Allora, facciamo una cosa. Siccome stiamo per chiudere, io vi voglio far fare un gioco.
2: Ahia, questi giochi
0: sono pericolosi. Adesso dobbiamo essere simpatico.
1: Comincerete a pensare.
0: Allora, io adesso vi darò tre nomi.
5: Io vi saluto.
0: No, stai buono lì che ci divertiamo pure un po'.
1: Resta
0: sempre
1: con noi, Gianni.
0: Il calcio è bello anche se ci divertendosi un po'. Allora, io vi do tre nomi di tre attaccanti, voi mi dovete dire solo, io vi chiamo, voi mi dovete dire il nome dell'attaccante che dalla prossima giornata di campionato fino alla prossima sosta, quindi c'è un mese. Un mese di tempo mi dovete dire chi fa più gol.
1: Tra chi?
0: Tra questi tre che vi dico. Adesso
1: comincia
0: vi
1: da
0: dico,
1: Pezzi, dai, così.
0: Voglio cominciare da Orlando. Capito,
2: busta
0: Massimo?
2: Numero 1, 2, 3, dai.
0: Allora, Massimo.
3: Sì.
0: Dalla prossima di campionato quando si riparte fino alla prossima sosta, quindi c'è un mese di tempo.
5: Ma dobbiamo vedere anche le partite.
0: Problema tuo. Adesso il gioco è gioco. Allora, Orlando.
1: È un gioco, ma
2: il calendario lo devi conoscere a memoria.
0: Allora, fatemi partire con il gioco. Massimo Orlando, chi fa più gol tra questi tre attaccanti? Gonzalo Ramos, Højlund e Kolumani.
3: Ramos.
0: Bucchioni.
2: Højlund.
0: Bezzi.
5: Højlund.
0: Impallomeni.
1: Kolumani.
0: vado avanti, vado avanti. Sempre con chi fa più gol tra questi quattro attaccanti che ad oggi hanno segnato poco e niente: Scamacca, Pinamonti, Simeone, Pellegrino. Bucchioni, chi fa più gol nel prossimo mese?
2: Pellegrino.
0: Orlando.
6: Mamma mia, che brutta domanda, Marco.
1: Bisogna che se giocano.
6: Ti dico il Ciolo, dai. Ciolo, Simeone.
0: Bezzi.
5: Simeone.
0: In Pallomeni.
1: Pellegrino.
0: Bene, mi prendo questi gioco qua e tra un mese andiamo a vedere
1: chi. Ho capito, ma gli ultimi quattro,
0: meglio.
1: Ma chi ne sa se giocano?
0: Come che
1: perché
0: gioca? Pinamonti giocherà.
1: Beto si può alternare con Pellegrino. Pinamonti si può alternare con Noslin. Scamacca si fa giocare più Cristo invece che Scamacca. E che ne sappiamo noi?
2: Poi si vince qualche cosa?
0: Vediamo.
1: Niente.
0: Se chiederemo
1: allora sì, Enzo. Allora sì, Enzo. Sai cosa si vincerà? Sai cosa si vincerà, Enzo? Una cena. Una cena con Gianni Bezzi. Una cena con Gianni Bezzi, pagata da Gianni Bezzi.
0: Gianni, questo gioco qui lo facciamo nei prossimi giorni. Ci abbiamo ancora un'altra settimana prima di
5: arrivare. Allora mi porto a cena io.
1: Paghi tu.
0: Oh, grande, ma generosissimo.
2: Grande Gianni.
0: Gianni è top, top.
5: Va bene.
0: Va bene. Allora, stasera vi volete dare il risultato della partita?
1: Meglio di no.
0: Meglio di no? In Pallomeni non te la senti?
1: No.
0: Niente?
1: 1-1
0: 1-1 in Pallomeni. Bucchioni, come finisce Francia-Italia questa sera?
2: Ma io sono disposto a accettare anche un 2-1 per la Francia, pur di vedere un qualcosa di ulteriore che mi faccia dire sta squadra sta acquisendo personalità.
0: Bene, Orlando, come finisce?
6: Sì, anche per me 2-1 per la Francia.
0: Bezzi?
5: 2-2.
1: Ah, vedi già.
0: 2-2 spettacolare.
1: Tu?
0: 3-0.
1: Mamma mia. E quando ne facciamo almeno uno?
0: No.
1: Zero.
0: Ho questa sensazione. 3-0. Sì.
1: La rullata parigiana.
0: Ci può sta a Parigi a rullata. Marco, vabbè, dimmi.
6: Quanto manca al campionato? Perché
1: non se ne può più.
0: Un'altra settimana.
1: Massimo, non se ne può più. È una cosa incredibile.
0: Orlando,
1: lo critichiamo. Ma eppure ci manca da morire come l'aria, no, e non vediamo l'ora che torni.
6: Sto impazzendo senza campionato.
1: Pure noi, esatto.
0: Allora, no, ma lo sai che è bello? Che, cioè,
1: a Bezzi manca tanto il campionato.
0: Massimo, guarda che è difficile.
5: La Nations League io la cancellerei, la proprio dalla storia.
0: No, ma comunque
5: Poi due settimane fermi.
0: Sono tre alla fine, perché tu devi considerare pure la terza. È una roba proprio. Ci siamo inventati qui i fulmini in questi giorni.
1: Una cosa, guarda, non se ne può più. Siamo veramente appassiti.
0: Stiamo attendendo martedì pure la giunta lì che si riunisce per dare i voti.
1: No. Chiameremo Gianni. Allora, però, allertiamo, scusami. Il post giudizio, la post decisione da parte della giunta deve pronunciare. Eventuali, ipotetico, potenziale, chissà, verificabile, come si mette la DGC, decadenza di Malagò, chiameremo Bucchioni e Bezzi il giorno dopo.
0: Il giorno dopo. Quindi mercoledì, martedì, mercoledì.
5: Arriva con lo striscione, Bucchioni con lo striscione.
2: No, io c'ho la maglietta, votate Malagò, la maglietta.
1: No, Bucchioni lo troveremo fuori dal palazzo.
0: C'è una banda, ragazzi, incredibile.
1: In collegamento rigoroso.
0: Bene, allora
2: mi incateno, incatenato al palazzo del CONI.
0: Io vi voglio bene, vi faccio un buon fine settimana.
1: Ciao Enzo, ciao Gianni.
2: Ciao.
0: Che roba. Beh, noi adesso ci prendiamo una mini pausa, dai.
5: Ciao.

0: Stefano, ultimo tratto di trasmissione insieme nella puntata del venerdì. E allora, ben ritrovato di nuovo, caro Stefano. Allora andiamo, perché mi danno l'ok, è pronto il collegamento e mi fa molto piacere, perché chiudiamo veramente con un bel ospite questa puntata del venerdì, che appunto ci porta anche alla partita della nazionale. Vado a dare il buon pomeriggio, lo ringrazio tanto per aver accettato il nostro invito, al direttore Pantaleo Corvino. Direttore, buon pomeriggio e grazie.
1: Buon pomeriggio.
2: No, grazie a voi per l'invito, caro Stefano. Saluto a tutti, anche i telespettatori.
0: Grazie, grazie direttore. Allora, io Stefano apro un po' un attimo subito, poi ti do subito la parola a te.
1: Vorrei dalla famosa frase cominciamo, visto che il calciomercato, hai parlato di Juventus, di attaccanti.
0: Vai.
1: Si può sbagliare, com'è la sua frase, direttore? Si può sbagliare la moglie, ma non il centravanti, il portiere, quando si fa. E la Juve ha sbagliato qualcosa oppure capita? Nella vita, nel lavoro?
2: Io credo che la Juve avesse già in casa un attaccante che poteva quest'anno, con quello che riesce Spalletti a dare agli attaccanti, ad essere il centravanti giusto, che era Vlahovic. Poi, senza ancora stare a ripercorrere quello che può essere accaduto, il ragazzo ha fatto delle scelte, la società ha fatto anche le sue, quindi Vlahovic non c'è più e ha cercato di trovare altri attaccanti per prime punte, per cercare così di essere protagonista, perché la Juve è una squadra adesso, tolti gli infortuni che la stanno penalizzando, una squadra da giocarsela anche con tutte le altre quattro, che sono cinque, insomma, io credo che siano le squadre che possono essere competitivi per i primi posti: Inter, Juve, Napoli, Milan e Roma. E quindi la Juve credo che l'attaccante l'abbia cercato. Adesso, se quelli che ha trovato possono essere quelli giusti, lo dirà il tempo e aspettiamo.
1: E secondo lei?
2: Voglio dire solo questo.
1: E secondo lei, direttore?
2: Ho detto, sai, sono attaccanti che se andiamo a vedere, perché a volte i numeri sono importanti, no? Per dare delle indicazioni. Insomma, non credo che abbia tutto un trascorso, i numeri giusti per poter di essere l'attaccante giusto. Il ragazzo, vediamo, sai, non sono quegli attaccanti che hanno le credenziali, che sono arrivati con le credenziali giuste, però poi dopo a volte si può essere smentiti e da quello che potrà fare il tecnico, ottenendo il massimo da questi nuovi arrivati.
0: Direttore,
2: diciamo che sì. C'è da aspettare.
0: Direttore, in base alla sua esperienza e conoscenza, visto che ha risposto alla domanda, dice ce l'aveva l'attaccante la Juventus, che era Vlahovic, secondo lei si poteva trovare una soluzione per continuare il rapporto?
1: Conoscendo soprattutto Vlahovic,
0: esatto, infatti
1: lui.
0: Per la sua conoscenza.
2: Io sono un po' contaminato, no, da ragazzo, perché avendolo
0: certo,
2: giovanissimo in Italia, è quello anche che poi ha sempre dimostrato, perché io credo che in una Juve che non era poi una squadra troppo competitiva, no? Era una squadra ancora che si stava formando, si è partiti per un nuovo ciclo, ma quando un attaccante è in queste situazioni e pure con qualche infortunio realizza 15-16 gol, io penso che non bisogna riproverare niente a un attaccante del genere. Io guardo sempre i numeri
0: però direttore, c'era
2: poi dopo loro, per un motivo o per l'altro, bisogna capire, stando dentro le dinamiche, per capire quali possono essere stati i meccanismi che hanno portato il ragazzo a non accettare quelle che la Juve, io sono sicuro che avrà fatto di tutto per tenerlo, forse ci sono stati, non si è arrivati a quelle che erano le intenzioni del calciatore. E quindi io penso che possa essere stato questo il motivo.
0: L'ultima cosa sulla Juve, perché poi abbiamo altri argomenti, e questa squadra qui, direttore, pensa che possa raggiungere che tipo di obiettivo? Perché Carnevali ha parlato di zona Champions, importantissima, perché senza è stato un bagno di sangue, c'è anche l'Europa League. La vede strutturata per quale degli obiettivi?
2: Io sono sicuro che la Juve, ecco, diciamo che gli infortuni hanno condizionato molto, no?
0: Sì.
2: Certi calciatori come Ildiz, voglio dire, hanno un peso importante in una squadra importante. E poi diciamo anche altri ruoli hanno avuto degli handicap. C'era da aspettarsi di più, però è una Juve che ha avuto anche questi handicap. Siamo alla sesta giornata, non bastano 6-7 giornate se non si arriva alla quindicesima giornata per capire bene come si delinea di ogni squadra una situazione. C'è da sempre da aspettarsi di tutto, no? Chi può essere una rivelazione di breve, chi può essere invece una conferma dopo essere stata rivelazione. Però insomma, di queste 5 squadre, Inter, Juve, Napoli, Milan e Roma, che erano quelle che erano partite con i pronostici per quattro posti in Champions, tenendo pure conto che io avevo anche pronosticato sia Como che Atalanta fra queste, e quindi diventavano 7. E siamo ancora troppo presto per poter,
0: però può lottare per quella zona,
2: anche
0: dice.
2: Se la Juve strada facendo, non recuperando anche gli infortuni, e l'attaccante che andrà a sostituire Vlahović possa dare un grande contributo e essere all'altezza delle altre, perché c'è un Inter che non lascia
0: nulla,
2: non lascia spazio a niente. Quindi il Napoli, che è venuto con l'arrivo di Allegri, perché negli ultimi 5-6 stagioni lo scudetto se non sono contese solo Inter e Napoli, no? Diciamo che questa cosa deve fare pensare, no? Perché sono state le due squadre che hanno, diciamo, messo sul campionato sempre la cappa, chiamiamola così. E quindi si sono distanziate sempre dalle altre. Il Napoli quest'anno sul mercato ha fatto poco, perché aveva investito troppo e tanto lo scorso anno per fare una squadra a Conte, ed è rimasta la squadra di Conte. Arrivando Allegri non ha avuto mercato, per cui c'è un allenatore nuovo, ma ogni allenatore nuovo porta anche, diciamo, ad avere dei suoi riferimenti, no? Ogni allenatore ha bisogno anche di avere dei calciatori con delle caratteristiche che lui crede che siano
0: importante per il suo gioco, certo.
2: Lo devono rappresentare,
0: certo.
2: Quindi non avendo fatto niente sul mercato, ed essendo più la squadra non di Allegri ma di Conte, quindi questo inizio prese pure gli infortuni di Buongiorno,
0: certo,
2: e di McTominay, che sono giocatori importanti, sta soffrendo. E quindi rimangono poi le altre 3 squadre, dove Juve sta avendo queste problematiche iniziali, dove c'era da aspettarsi di più. Milan e Roma, insomma, che confermando tutto quello che aveva fatto sul mercato e tutto il lavoro di Gasperini dell'anno scorso, che si sta ancora di più mettendo in evidenza anche quest'anno, chi sta patendo come la Juve un po' anche il Milan, no? Perché diciamo ci può essere anche un perché, perché
0: certo,
2: alla luce di quello che abbiamo visto quest'estate, no? È un Milan che voglio dire, io credo sempre che il calcio sia un'azienda, no? In ogni azienda c'è un management che gestisce, dove una proprietà si fida e cerca i capi operai e gli operai. Questo management nel Milan è mancato quest'estate, e credo che questo possa essere anche un motivo di sofferenza della squadra.
0: Però Amorim, che dice di Amorim? Che tra l'altro
2: pure il calciomercato, dove ma il management non è solo importante per il calciomercato, ma è importante anche per la gestione,
0: certo,
2: per supportare l'allenatore. Quindi c'è tanti fattori che diventano importanti in una gestione di un club, e quindi il Milan in questo inizio sta patendo la mancanza, credo, anche di un management.
0: Stefano,
1: beh, insomma, proseguiamo sul discorso del campionato. Che cosa l'ha colpito di più dopo queste prime 5 giornate? La rivelazione, il giocatore che le è piaciuto di più, che l'ha convinta di più?
2: Ma quello che mi ha
1: colpito è quello di meno, insomma, la delusione.
2: Diciamo che io feci prima dell'inizio del campionato, perché non è che mi piace espormi troppo, no? O parlare troppo, però quando mi espongo, cerco di essere sincero e di dire quello che penso. Quando mi fu chiesto chi può essere all'inizio di campionato il calciatore che è poco conosciuto, che può sorprendere, nominai, feci due nomi che erano tutti e due squadre, tutti e due dello stesso club, che erano del Frosinone, che Vernazze e che De Gemis. Quindi vedo che Vernazze si sta confermando quella potenzialità che io pensavo si potesse trasformare in qualità. E queste 6 giornate, come ho detto, anche se sono poche, dimostrando che può essere la rivelazione come calciatore del campionato. Speriamo che vada a confermarsi. E sta venendo di meno, sai, che forse di meno, basta vedere chi è stato pagato di più e poi magari vedere che quello che sta facendo, il suo rendimento.
0: Certo.
2: Però siamo alla 6ª giornata. Io penso sempre che 15 giornate debbono essere quelle giuste per dare delle valutazioni.
0: Certo, cioè dobbiamo ancora attendere.
2: Delle valutazioni che più attendibili, ecco, sì, delle sì. valutazioni più attendibili.
0: Senta, direttore, invece che idea si sta facendo di tutta questa situazione che sta succedendo in federazione con Malagò? Insomma, il presidente si era trovato, la nomina poi del CT, la nazionale che è partita, poi tutto questa bufera intorno a Malagò. Si aspetta adesso martedì che la giunta si esprimerà, quindi per capire che cosa succederà, se arriverà o meno il commissariamento, eccetera. Lei che idea si sta facendo?
2: Ma partiamo dalla nazionale. Io credo che la nazionale, dopo le delusioni degli ultimi, degli ultimi

0: le persone che affiancano un allenatore, perché l'allenatore ha bisogno di supporto.
1: Quindi lei crede nel lavoro di Mancini?
0: È come quello, è logico, cioè un allenatore oltre ad avere oltre ad essere un, diciamo, l'allenatore, ma se non c'è un gruppo di lavoro che lo supporta, come ho detto prima del management, allora può avere più difficoltà, anzi sicuramente ha difficoltà. Invece la figura che ci sono di lavoro che a fianco a nazionale come Bollini mi rassicura di più di quelle che erano formazioni di lavoro che prima si dava tutto in mano all'allenatore e poi dopo vedevi che dietro all'allenatore non c'erano forse le persone che lo supportavano. Io la figura di Lelio Reali che diciamo è una figura importante per Mancini, sarà sicuramente una figura importante perché lui è stato un direttore sportivo importante, quindi un manager importante, che come ho detto prima al Milan, non mancando la figura del manager, quindi può far più fatica, certo, certo, se c'è in un club. Nella nazionale la figura di Oriali, quella di Bollini, che è stato anche,
1: insomma, danno garanzie, direttore, danno garanzie,
0: no,
1: queste figure.
0: No, formano un gruppo di lavoro dove nel ripartire credo che si parta con il piede con il piede migliore, no? di essere soli a gestire una nazionale, e quindi c'è da lavorare tanto, è logico, e quindi però io sono fiducioso per questo nuovo gruppo di lavoro, perché si sta cercando una strada nuova attraverso un nuovo ciclo con tanti giovani, ce n'è di bravi, è un gruppo che secondo me, lavorando e dando più importanza alla nazionale, dando pure la possibilità alla nazionale, ma poi con i fatti di dare più importanza alla nazionale, lavorando di più su questo gruppo di nuovi giovani che sono stati presi dall'allenatore,
1: speriamo che porta
0: Mancini, credo che possa essere una strada da percorrere. Per quanto riguarda il resto, quello che sta succedendo intorno alla nazionale, in federazione, leggo come leggete voi, o stiamo dietro a quelle che sono le notizie. Io sto leggendo che sta avendo difficoltà la conferma di Malacola, di Cavilli, che non sono stati, però può essere pure, se su Malacò si è appuntati, può essere, no, non eletto, ma se si deve andare sul commissario, si può eleggere Malacò commissario, quindi qual è il problema? Non credo che se si crede in Malacò, e io credo che siccome è stato voluto dai club di Serie A, dalle cose, e lo sport si deve governare da solo, non ci può essere nessuno che può dire che il commissariamento si può fare, si può dare anche a Malacò la nomina di commissario dopo, si è visto che si può saltare quella di presidente.
1: Saremo a vedere, perché ha parlato anche il presidente Cairo, ha detto che è stato nominato dal 68% non ha questo problema, però poi c'è questo
0: diciamo che un presidente è importante averlo, e può essere come commissario, può essere quello lo stesso che, come ha detto Cairo, mi stai dicendo che ha avuto quelle percentuali di nomina,
2: e a quel punto il direttore non sarebbe una questione, ma
0: può essere commissario anche della
2: non sarebbe della a quel punto se dovesse, ma
0: quale,
2: come dice
0: problema,
2: lei,
0: quale sarebbe il problema, certo, se si è creduto in Malacò, voglio dire, no?
1: certo
2: prego, se dovesse essere, insomma, questo scenario che ha descritto il direttore, confermato come commissario Malacò, sarebbe una decadenza dalla presidenza per un Cavillo che non è stato rispettato, però non sarebbe una questione politica e personale a questo punto.
0: Certo, io penso d'accordo. Che la politica non deve pensare niente sullo sport, non c'è mai entrata.
2: Presidente,
0: non ha nominato
2: visto che abbiamo poco tempo e noi dobbiamo sfruttare Corvino, insomma, uno che ha fatto la storia di tante società e soprattutto ha scoperto tanti talenti. La Fiorentina, che mi dice della Fiorentina? Mastantuono ha fatto un buon mercato, non l'ha fatto, Grosso sollevato subito all'inizio, adesso è tornato Vanoli. Mi dica, esatto. Mi dica.

0: Mi parli della Fiorentina, di una squadra dove ho lavorato 10 anni e quindi è un grande pezzo di cuore, no? Con il Lecce c'è, diciamo, c'è metà da una parte, metà dall'altra, quindi sono tanti anni che quindi seguo e vedo che si è continuato nel continuare quella che è stata la strada intrapresa da tanti anni, quella degli investimenti. Come è stata, perché abbiamo citato quelle 5 squadre e più le 2 outsider come Atalanta. Io vedo la Fiorentina come una squadra, come ho detto prima, una società che ha continuato sull'onda degli investimenti, e sono stati investimenti importanti con una linea, con una visione. La si legge, poi dopo può essere sbagliata o non sbagliata, ma io leggo che c'è una visione, c'è una programmazione. Paratici ha voluto cambiare tutto, lo ha fatto con degli investimenti
1: Importanti,
0: importanti, e tra
1: certo.
0: le prime 4 squadre, 3 squadre che ha superato i 100 milioni di euro di spesa, però lo ha fatto con una visione. Questo inizio, insieme al Bologna, non so, sono le squadre che stanno arrancando di più. Mentre la Lazio, tra le squadre, diciamo quella è la rivelazione, la Fiorentina e Bologna, li vedo come 2 squadre ancora che stanno facendo
1: Difficoltà.
0: fatica, forse per un po' anche il Bologna, diciamo che si è rinnovata molto vendendo, ma non
1: Ma
0: andando
1: voglio
0: come la
1: dire, in
0: Fiorentina a
1: breve
0: fare
1: l'avrebbe fatto evoluzione come ha fatto Paratici,
0: investimenti.
1: diretto, avrebbe fatto un mercato del genere? Serviva la Fiorentina una rivoluzione del genere?
0: Ma io, sai, ognuno per arrivare a Roma conosce la sua strada, no? Conosce la sua. Io mi ricordo pure arrivare alla Fiorentina, quando arrivai la prima volta, si era salvata l'ultima partita di campionato, cambiai tutto, e arrivavamo in Champions League già dal primo anno. Mi ricordo che con Toni Scarpadoro 31 gol, diciamo, facemmo 4 qualificazioni consecutive sul campo, con un terzo pure posto. Se non ci fosse stato Tangentopoli a penalizzarci, no, no. Quindi a
1: Cacciò.
0: volte cambi e ti riesce bene, a volte cambi e puoi avere sofferenze, però diciamo che sono passate solo 6 giornate
1: Certo, è
0: e
1: troppo presto per
0: quindi
1: fare
0: è
1: un
0: tutto
1: bilancio.
0: ancora presto.
1: Senta.
0: Magari ci risentiremo dopo la 15ª giornata.
1: Certo, direttore, c'è una domanda di un
0: Avremo le
1: ascoltatore
0: verificate.
1: che la voglio originare prima di chiudere, perché questo amico nostro che ci sta seguendo dice: qual è il rimpianto per un acquisto mancato e quale acquisto va più orgoglioso il direttore? Quindi quello mancato e l'acquisto che va più orgoglioso. Acquisto mancato?
0: Ma sai, ho già risposto tante volte a questa domanda.
1: Ah, no, vabbè.
0: Sì, dai, ho risposto tante volte, ho già risposto tante volte. Non è una novità, basta, insomma. Acquisti in una carriera ce ne sono tanti acquisti che puoi rimpiangere. Fare i nomi ancora mi sembra, mi
1: Ok.
0: piace parlare del presente e quello che può essere il futuro, ma il passato è
1: Vabbè.
0: passato.
1: Direttore, il futuro di Conte lo conosce?
0: Ma
1: S'aspettava, all'ultimo. Lo vede più in
0: sai,
1: Italia? Lo vede più in Italia
0: quando
1: o
0: si è.
1: all'estero? Il prossimo? Ecco, ci dica
0: No,
1: qualcosa.
0: diciamo che ognuno di noi ha un'etichetta, no? Ognuno di noi ha un'etichetta, quelli che sono esposti, che lavorano, che in base ai risultati sei etichettato, quindi se sei etichettato, Conte è etichettato come viene etichettato, per quello che ha fatto, in base ai risultati è un numero uno, quindi lui può andare solo in squadre numero uno, quindi c'è soltanto da vedere dove ci sarà bisogno di lui.
1: Lo vede più in Italia o all'estero? Che penaccio. Leggo Amorim del Milan.
0: Sì, diciamo che io
1: Yulman e
0: in due momenti
1: Dorgu.
0: Differenti, Yulman
1: a Sporting,
0: allo Sporting con Ugo Viana, era il direttore sportivo dello Sporting e adesso è il direttore sportivo del Manchester City. Però poi a Amorim andò al Manchester United, e gli cedetti Dorgu. Per cui due operazioni da 54 milioni di euro, e quindi credo che siano state molto
2: bel giocatore Dorgu.
1: Due operazioni importanti, come no. Va bene, direttore, noi siamo arrivati al termine, diciamo, di questo appuntamento. Che la ringraziamo.
2: No, ma abbiamo visto il futuro.
1: Il futuro di Pantaleo Corvino. Dove lo vediamo? Si sta muovendo? C'è una destinazione probabile? Che dice, direttore? Niente.
0: Non lo so. Adesso so che dopo ho già detto qualche volta che sei anni a Lecce sono stati importanti per i risultati ottenuti con una promozione dalla B alla Serie A, ritornandoci. Quindi più tutto il lavoro fatto con la Primavera, portata dalla B alla A, campione d'Italia, per mettere un club in solidità anche oltre i risultati economici, è stato uno sforzo veramente importante. Mi sto godendo questo momento, questi sono passati solo 4 mesi, sto facendo il padre, sto facendo il nonno, sto facendo anche il marito,
1: anche il marito che non è male,
0: che in circa adesso vediamo quello che succede. Deve essere qualcosa che veramente,
2: ma anche all'estero
0: ci deve stimolare, se no vuol dire che comincio a pensare che posso diventare pure io azionista di qualche società, perché o di qualche fondo, perché adesso per lavorare forse bisogna
2: mettere qualcosa.
0: Dico, ci vogliono con i fondi che sono arrivati, non è facile.
1: Direttore, noi la ringraziamo.
2: Grazie,
1: tantissimo,
2: direttore.
1: A presto, grazie, e in bocca al lupo per tutto. Grazie al direttore Pantaleo Corvino.
0: Buona serata a voi.
1: Allora, Stefano, siamo arrivati al termine. Buon fine settimana a tutti. Vi lasciamo adesso a Tutta C, poi il TV News e Storie di Calcio, dove potete rivivere un po' la storia di Giancarlo Antonioni oggi. E quindi noi vi salutiamo. Appuntamento a lunedì, come sempre.
2: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Ciao Stefano, ciao a tutti. Grazie in regia e anche in redazione. A lunedì, ciao.
3: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi da Trento, dove è in corso il Festival dello Sport, arrivato alla 9ª edizione. Tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività. E noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sevino Nela il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Sevino Nela, grande ex giallorosso. Con Sevino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per la Lazio, ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, non... Aspettiamo. Poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così. Adesso ancora no.
0: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non lo so se è il miglior calcio. Probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene. Le sue idee di calcio sono quelle che vediamo. Grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose. Non lo so, secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è però, è migliorata in qualche elemento, i numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene, insomma vediamo poi come andrà.
0: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
1: Ma meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo i bravi giocatori, tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
0: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
1: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti. Quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma sta facendo veramente ottime cose.
0: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera, nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale.
2: A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
3: Beh, insomma, guardi che questo è come dire un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti. Però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il 1 miliardo di euro, 1 miliardo e 200 milioni, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
0: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
3: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere da Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
0: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
3: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci sia che ci siano tantissime alternative intorno. E che sia uno dei miei preferiti sinceramente no, però non sta facendo poi tanto male. Ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate eccetera, però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
2: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
3: Beh, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore della nazionale, e di una nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania, con Antonio in panchina. È una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario. Però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
2: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions, oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
3: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche. Diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
2: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus? Naturalmente Paratici, adesso Carnevali.
3: Allora, io ho, ovviamente, è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa, e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io ho grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
2: Paratici no.
3: No, grazie.
2: Per l'affare Ronaldo e non solo?
3: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che, se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura inattivo, ma almeno in pareggio, della Juventus è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta. E con Mazzia, che vorrei ricordare, era il direttore finanziario, bravissimo.
2: Ultimissima davvero, il calcio internazionale, in che direzione si va?
3: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte. Io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarebbe un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato, e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, sennò il campionato era finito.
2: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
3: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui Malagò, dico il sistema calcio in generale.
2: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento, ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre le salite?
4: Anche discese ci sono, il percorso deve essere sempre completo.
2: Però sempre in forma comunque.
4: Beh, la forma bisogna tenerla, insomma, un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
2: Questi mondiali 2026?
4: Bah, sto pensando, era il tuo secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti. Anzi, c'era anche Pedersen davanti, quindi vabbè, è il ciclismo moderno questo.
2: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
4: C'è ancora tanti lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va. Non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
2: Spalletti ti convince?
4: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conti.
2: Se ne parla?
4: Ma, se ne parlava già all'inizio, qualche anno dietro, ma gira e rigira e poi alla fine, vedi, si ritorna lì.
2: La qualità, insomma, non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
4: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa. È da capire adesso cosa cambierà la Juve. Sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto. Siamo stati anche sfortunati, perché anche un portiere appena preso, infortunato, insomma, abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
2: Poi c'è anche un problema in attacco.
4: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
2: Che salita si prospetta per la Juventus?
4: È lunga, non è ripida, è lunga.
2: Occupiamoci adesso anche del Milan e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo. Festival dello Sport a Trento del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione. Qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
5: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
2: Il tuo libro ovviamente si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
5: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra. Quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, i valori degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
6: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
5: Sisse mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorim ha questo spirito, no, di poter valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
2: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Pallavolo.
0: Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
2: Messi e la partita d'addio alla nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
7: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco, molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano di un modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no? Dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina dice, ma tu non li insultavi? No, io no, ma tu no, neanche io. Nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo, ma perché Messi va a giocare in nazionale essendo multimiliardario, potendo stare in, non so, in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare? Perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere, su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto... E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
0: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
8: Diciamo che insomma più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti diciamo tantissimi eventi diciamo di questi grandi campioni ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9, 8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
9: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
8: Ma idea, adesso io più che altro non conosco diciamo i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno. Insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma prima c'è stata l'uscita dai mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, il problema del tesseramento, siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono diciamo al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
0: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
8: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. E sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
2: A proposito di giovani, le è dispiaciuto cedere GE?
8: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2. E in GE sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un GE, ma in realtà in GE non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze su TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Gabriele Latini, per questi 60 minuti insieme per raccontare, per scoprire, per analizzare tutto quello che ci regala, tutti gli argomenti che ci offre il campionato di terza serie. Prima di iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, vi ricordiamo tutti i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi direi di aver ricordato tutto quello che serve per non perdere neanche un istante della nostra trasmissione. Quindi possiamo aprire le danze e, come di consueto, ci colleghiamo con la redazione di tuttoc.com, dove questa mattina, quest'oggi, con noi c'è Giuseppe Lenoci, che vedo già splendido e splendente. Ciao Giuseppe, come stai?
2: Ciao Luca, tutto bene, grazie.
1: Allora, mentre la Serie A e la Serie B continuano questa lunghissima sosta per gli impegni delle nazionali, in Serie C non perdiamo neanche un istante, perché è vero, non ci sono le gare del venerdì, non ci sono le gare del lunedì, ma il sabato e la domenica ce ne becchiamo 30 tutte insieme, un po' scaglionate nell'arco del weekend. Prima di affrontare il tema strettamente legato al campionato, direi di fare un po' il punto, perché ieri c'è stata un'assemblea di Lega, un'assemblea straordinaria di Lega a Firenze, nella sede della Lega Pro, con un ospite d'eccezione. Io partirei da qui. Giuseppe, c'era il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che è stato ospite dell'assemblea, ospite di Matteo Marani e delle 60 società di terza serie. Iniziamo dal fatto che la Lega Pro ha riconfermato ancora una volta l'appoggio all'attuale presidente della FIGC, che non sta vivendo propriamente i giorni più tranquilli di queste prime settimane di mandato. Semmai abbia avuto un giorno tranquillo da quando è stato eletto alla presidenza della FIGC.
2: Sì, sicuramente non sono momenti iniziali felici per una serie di vicende che, tra l'altro, tutto mercato ha snocciolato molto bene nel corso dei mesi. Però ieri proprio si è concentrato sulla Lega Pro e sull'attenzione che la stessa categoria ha sui giovani, e credo che su tutti i dubbi sulla riforma Zola di qualche mese fa con la precedente gestione, ecco, siano stati un po' dissipati, anche perché abbiamo visto, tra le convocazioni di Roberto Mancini con in questo nuovo ciclo dell'Italia e tutti i giovani che pian piano si stanno mostrando sia in Serie B ma anche in Serie A, mi viene da pensare, con il Sassuolo forse protagonista di questo inizio, con, mi viene in mente, Cinquegrano, altri giocatori così, ecco, è importante avere un focus fondamentale sulla crescita dei giovani, perché, l'ha detto il presidente, Marani ha fatto partire qualcosa di importante sui giovani. La Serie C forse 10 anni fa era vista come un campionato, sì, di lancio per i giovani con tutte quelle riforme lì, ma soprattutto sembrava quasi restringere il campo all'obbligo degli under, a qualcosa che forse non faceva il bene dei giovani. Mentre lo sviluppo anche di squadre che via via hanno puntato sui giovani per costruire poi delle rose, perché non l'abbiamo visto nel girone B e nel girone C dello scorso anno, non solo l'esperienza ma anche un po' questa cattiveria, questa ingenuità di ragazzi 2004-2005 che noi consideriamo giovani, ma che in realtà magari in altri campionati, soprattutto se guardiamo al di là, come in Spagna, in Germania, sono già titolarissimi nei club anche di prima fascia, delle massime competizioni. Ecco che tutto questo lavoro, tutto questo gran lavoro sta portando sicuramente dei risultati ottimi. La vicinanza della Lega Pro alla federazione e viceversa per me è un punto fondamentale, da cui ripartire anche in vista di ciò che potrebbe succedere nella stagione 2028-2029 in poi, dove c'è la scadenza dei diritti audiovisivi e quindi un nuovo accordo su cui in questo precedente Marani credo abbia fatto un lavoro superlativo, perché ha portato veramente dei numeri oltre anche le previsioni. Quindi se si continua così, la terza serie può diventare importantissima anche per la crescita della nazionale, che credo ne abbia bisogno.
1: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro hai toccato il tema dei diritti televisivi perché, diciamo, nella normale amministrazione di un'assemblea così importante, vista la presenza di Giovanni Malagò, sono state anche approvate le linee guida per la cessione dei diritti televisivi per il triennio 2028-2029. 31 e che per parlare di un periodo di un triennio che comunque ci a cui dobbiamo arrivare tra addirittura 2 stagioni, vuol dire che la Serie C riesce a lavorare con largo anticipo e non inciampare, non incappare in situazioni. Mi viene in mente quella della Serie B dello scorso anno, se non ricordo male, che chiuse l'accordo per i diritti televisivi praticamente 20 minuti prima della gara d'esordio in stagione. Altra cosa non di poco conto, ieri in assemblea c'è stato il primo report per quanto riguarda il salary cap, che in questa stagione è entrato ufficialmente a pieno regime per quanto riguarda le 60 squadre di Serie C. Salary cap, quindi un tetto salariale non solo al monte ingaggi complessivo, ma anche agli stipendi dei singoli calciatori. E la nota importante è che per la prima volta non si è registrato un aumento sul fronte degli ingaggi rispetto al monte totale degli ingaggi rispetto alla stagione precedente. Quindi vuol dire che la Serie C con questo strumento è riuscita a calmerare un attimino i costi che sappiamo essere determinanti a qualsiasi livello, però quando si ha gli introiti della Serie C risparmiare anche le famose 5.000 lire di qualche anno fa tutta la differenza di questo mondo. Questa citazione old school è per il buon Giorgio Sorani, che magicamente è comparso in regia dopo essere scomparso, che salutiamo, il buon Re Giorgio, che ci è venuto a trovare. Giuseppe, c'è anche il mercato perché le ufficialità continuano ad arrivare. Se qualcuno si fosse annoiato, buona pace per loro, le ufficialità continuano ad esserci. È arrivato un innesto per l'attacco del Grosseto, c'è una risoluzione a Lumezzane ed è proprio di questi minuti anche una risoluzione in casa della Scafatese. Un giocatore è appena arrivato tramite i canali social, la risoluzione consensuale del contratto con Giuseppe Faiello. Questo giusto per fare un po' il punto, anche perché ricordiamolo, diciamo, negli ultimi giorni, Giuseppe, abbiamo parlato di ufficialità, ma abbiamo parlato soprattutto di panchine. Ne sono cambiate diverse: è cambiata quella del Novara, è cambiata quella della Giana, è cambiata quella della San Benedettese, è cambiata quella del Pineto. Quindi questo weekend porterà con sé tantissimi esordi in panchina. L'ultima ufficialità per la panchina, ricordiamolo, è quella di Manuel Iori, nuovo tecnico per il Novara in sostituzione dell'esonerato Alessandro Birindelli. Dicevamo, turno di campionato di Serie C che si concentrerà tutto nella giornata di sabato, quindi quella di domani, e nella giornata di domenica. E quindi andiamo a vedere un po' quelle che sono le gare più interessanti. Io inizierei dal girone B, perché ci sono subito due incroci piuttosto importanti per due squadre che non hanno vissuto un grande avvio di stagione. Una è la San Benedettese, che abbiamo ricordato poc'anzi come abbia cambiato allenatore, è passato da Boscaglia a D'Alesio, il ritorno di D'Alesio sulla panchina della Samp, che va in casa di un Grosseto neopromosso, ma che sta facendo molto bene. Dall'altra parte c'è il Pescara che va in casa di un'altra toscana del girone B, ovvero il Livorno, altra squadra che ha iniziato molto bene la stagione. Pescara che però non sta rendendo come le altre tre retrocesse dalla Serie B presenti, le altre due retrocesse dalla Serie B presenti nel girone, e che vede sempre, e qui lascio la parola a te, un Antonio Boucher a rischio, contestato, in bilico. Sebastiani dice di no, però...
2: Sì, hai detto tutto bene, le partite di cartello nel girone B sono tre, io aggiungerei anche il big match tra Reggiana e Spezia, ma l'attenzione è sicuramente su San Benedettese, che deve reagire in qualche modo, e va forse nel campo peggiore in questo contesto, perché il Grosseto ha avuto un inizio di campionato spettacolare, forse oltre le aspettative, ma lo dicevamo prima, il lavoro sui giovani è fondamentale fin da questi club che magari da neopromossa si candidano ad essere la scheggia impazzita del girone. Sul Pescara ci sono delle ombre, ti ricorderai benissimo le dichiarazioni di Boucher che fecero tanto scalpore dopo un'amichevole persa dal Pescara, dove l'allenatore cercò quasi di tenere immediatamente alta l'attenzione, però usò non parole, ecco, da amichevole e non parole così dolci nei confronti della squadra, e l'inizio non è stato il massimo, ma credo anche si è ripreso tantissimo dal mercato in uscita. La situazione di Nardo si è risolta forse troppo tardi rispetto a quanto poteva, e quello ha fatto sì che la squadra non fosse un attimo costruita non al meglio, perché comunque la società ha investito, però diciamo con uno Spezia così che ha inciso tantissimo anche l'aver puntato su un tecnico che addirittura ha rifiutato la serie. Insomma, ci sono tantissimi temi nel girone B, l'avevamo definita alla vigilia come una B2 e si sta concretizzando. Sicuramente tra tutte, ovviamente, hai detto bene poi tra l'altro su quattro retrocesse dalla B, perché anche il Bari nel girone C sta tenendo la vetta della classifica, quindi tra le quattro retrocesse dello scorso anno della Serie B forse la peggiore in questo caso è il Pescara.
1: Tema del girone C e tra le gare che andranno in scena nella giornata di sabato alle 20:30 c'è un match decisamente importante per la stagione di entrambe le squadre coinvolte, mi riferisco a Catania e Crotone, tra l'altro sarà la prima da ex per Emilio Longo, attuale tecnico del Catania, ex tecnico del Crotone. Sfida che per gli etnei vorrebbe dire, in caso di vittoria, uscire dall'avvio complicato di stagione, perché le vittorie negli ultimi match sono arrivate. Per il Crotone vincere contro il Catania al Massimino, seppur un Massimino che non è il fortino dello scorso anno sotto la gestione toscano, potrebbe portare finalmente ad aggiungere punti positivi alla classifica, perché ricordiamo il Crotone è partito con meno 6, ha azzerato la penalizzazione con il risultato con la vittoria della scorsa giornata contro la Salernitana del settimo turno. Con l'ottavo si potrebbe addirittura iniziare a macinare in avanti.
2: Sì, esatto, è la lettura giusta di questo incontro, che potrebbe avere mille riscontri, perché poi il Catania forse è la delusione del girone C in questo momento, perché lo start non è stato nella maniera più assoluta positivo. Ci si aspettava magari un attimo di tempo per Emilio Longo, appunto l'ex di turno, ma tre sconfitte pesano per una squadra che deve puntare a vincere il campionato. Quindi io non so cosa potrebbe succedere in caso di pareggio o addirittura sconfitta, ma ecco, non potremmo dire che è saldissima la panchina Longo, nonostante comunque un lavoro fatto anche abbastanza bene nel mercato, secondo me, da parte della società siciliana. Il Crotone, al contrario, finalmente ha tolto quel segno meno, vincendo clamorosamente, mi viene da dire, una sfida contro la Salernitana, seconda big del girone, che zoppica un po'. Quest'anno forse la retrocessione diretta coinvolgerà più squadre rispetto allo scorso anno, ma ci ricordiamo benissimo lo scorso anno nel girone C cosa è successo con 40 punti di penalizzazione, è una situazione veramente ingestibile da quel punto di vista. Quest'anno la salvezza nel girone C passa anche da queste sfide, dove il Crotone, magari forte dell'entusiasmo della vittoria contro la Salernitana, può fare può fare bene, vediamo.
1: Grazie mille Giuseppe, buona giornata e buon lavoro.
2: A te, ciao Luca.
1: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione odierna di venerdì 2 ottobre 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per questi 60 minuti dedicati alla Serie C. Serie C che arriva, come dicevamo prima, con Giuseppe Lenoci dalla redazione TuttoC.com alla sua ottava giornata di campionato, giornata che cercheremo di analizzare con il nostro prossimo ospite, che saluto subito e ringrazio, mister Lamberto Zauli. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, inizierei dal girone A, facciamo le cose dall'alto verso il basso, facciamo questo giro d'Italia. Per quanto riguarda la Serie C, domani l'ottava giornata inizia con la capoclassifica del girone A, ovvero il Cittadella che scende in campo contro l'Albino Leffe. Ricordiamolo, Cittadella a punteggio pieno, unica squadra in Italia, 7 vittorie su 7 partite. In estate abbiamo disegnato l'Union Brescia come la favorita assoluta di questo girone. Mi viene da chiederle: abbiamo sopravvalutato l'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella che dopo lo scorso anno aveva lasciato più dubbi che certezze?
1: No, diciamo che intanto siamo veramente agli inizi, perché 7 partite sono veramente poche per dire chi sarà protagonista fino in fondo. È chiaro che il Cittadella sta facendo qualcosa di strepitoso, quindi stare dietro al Cittadella oggi vorrebbe dire vincerle tutte, non è semplice, tanto è vero che è l'unica squadra in Italia che ha raggiunto un obiettivo del genere, quindi oggi chapeau assolutamente al campionato che sta facendo il Cittadella, però non dimentichiamoci che il Cittadella l'anno scorso ha subito forse un po' la retrocessione, però dietro c'è direttori, società molto molto competenti, quindi pensare che il Cittadella non fosse protagonista è stato un errore. Adesso sta veramente volando, quindi complimenti a loro, ma penso che comunque sarà un campionato apertissimo. Il Brescia sta facendo bene, non benissimo come il Cittadella, ma si giocheranno la promozione fino in fondo, sono sicuro.
0: Dicevamo nel girone B prima, nel collegamento con TuttoC.com, che c'è un altro test decisamente importante per il Pescara, che numeri alla mano tra girone B e girone C è l'unica delle quattro retrocesse che in questo momento sta faticando un pochino di più, perché Spezia e Reggiana stanno dicendo la loro nella zona alta di classifica del B, il Bari è comunque lassù nel girone C. Il Pescara in questo momento ha vinto 2 partite su 7 in 7 giornate. C'è la trasferta a Livorno, un Livorno che con il tandem Lucarelli, Cristiano Alessandro sembra essere una squadra completamente diversa rispetto a quella claudicante della scorsa stagione, e c'è un Boucher che continua a essere messo in dubbio nonostante il direttore sportivo Foggia, il presidente Sebastiani, continui a ribadire la fiducia nell'ex tecnico del Cosenza. Da allenatore, queste situazioni come si vivono quando si legge in continuazione di essere in dubbio e arriva la proprietà e comunque la dirigenza che invece con delle dichiarazioni ti conferma? Sono destabilizzante leggere queste cose magari nonostante non arrivino dai diretti interessati, mister?
1: Beh, quando si va a allenare piazze importanti, l'allenatore stesso sa che quando non arrivano le vittorie o quando non arrivano i risultati che la piazza, la società vogliono, sei sotto le critiche. Quindi Antonio Boucher sa benissimo questo, sa che c'è soltanto un modo, è quello di fare risultati per portare i giudizi a suo favore. È chiaro che la società giustamente sta facendo quadrato. Ho letto che lo stesso direttore ha spinto un po' la squadra stessa, quindi i giocatori, a dare anche di più, e quindi è chiaro che si spinge tutti dalla stessa parte, e adesso c'è una partita molto difficile e quindi il Pescara ha tutte le carte in regola, perché come l'abbiamo detto di Cittadella e Brescia, che siamo veramente ancora all'inizio e c'è tanta strada da fare, anche se nel girone B vedo più squadre pronte per arrivare, per puntare al primo posto, quindi non sarà facile poi rientrare nel giro di due o tre squadre, però insomma, siamo all'inizio, è giusto che il Pescara faccia quadrato. È chiaro che tutti si aspettano partite importanti, ma soprattutto risultati, perché quelle sono piazze che le chiacchiere stanno a zero e contano i risultati, ma lo sa per primo l'allenatore, che di solito va a allenare in quelle piazze.
0: Lo sa benissimo, e credo che questo discorso si possa estendere anche a due big del girone C, perché parlavamo di un Bari che è in testa alla classifica a pari punti col Potenza, ma nel girone C ci sono la Salernitana a 9 punti, il Catania ne ha solo uno in più, sono comunque meno 6 e meno 7 dalla vetta, e tra l'altro il Catania si troverà ad affrontare un Crotone che lo scorso weekend ha centrato la prima vittoria stagionale, è arrivato finalmente a quota zero dopo il meno 6 di inizio stagione, quindi che gara si prospetta, anche perché il Massimino non è più il fortino di qualche mese fa, quindi per l'Elefantino la Salernitana arriva da una sconfitta nel precedente weekend proprio col Crotone, e questo fine settimana, domenica nello specifico, all'Arechi arriva il Bari.
1: Diciamo che intanto per quanto riguarda Catania Crotone, chiaramente facciamo lo stesso discorso per Pescara. Catania è partito male, esatto. Poi adesso ultimamente è riuscito a fare due vittorie, soprattutto esterne, molto importanti, che potrebbero dare una spinta alla squadra importantissima, e queste sono quelle partite da non sbagliare, per cercare di dare continuità, credere in quello che si sta facendo e comunque pensare di potersi riattaccare al treno di testa, e quindi è una grande possibilità, però non è assolutamente facile, perché insomma il girone lo conosco bene, ogni partita veramente difficile, tutte le squadre sono ben organizzate e quindi non sarà facile, però siamo ancora all'inizio e quindi le squadre tanti allenatori sono cambiati, tanti giocatori sono cambiati, però le squadre dove c'è pressione, chiaramente l'abbiamo già detto ed è questa la grande differenza della Serie C, sono piazze dove non c'è pressione e quindi le squadre possono veramente esprimersi serenamente, ed altre dove hanno pressioni, dove i giocatori di personalità devono fare la differenza. Quindi queste sono quelle partite per Catania che possono fare la differenza per scrollarsi di dosso un po' un inizio altalenante. Per quanto riguarda la Salernitana, chiaramente vale lo stesso discorso, insomma parliamo di allenatori importantissimi, grandissima esperienza, piazza che non la raccontiamo, per lo stadio, per il pubblico,
0: certo.
1: E quindi il pubblico vuole la vittoria, e quindi questa è una partita importantissima, ha tutte le carte in regola per vincere le partite, però sono sempre tutte da tripla, proprio perché i campionati di Lega Pro sono stupendi e imprevedibili per questo.
0: Mister, faccio una domanda, perché parlavamo del Bari, primo in classifica col Potenza, Bari che ricordiamolo essere al centro, più che il Bari come squadra, il Bari inteso come società, al centro di una contestazione chiara, ben definita, continuativa nel tempo da parte della tifoseria, tant'è che il San Nicola di spettatori quest'anno ne ha davvero pochissimi abbonati, manco a dirlo, però c'è il paradosso, perché il Bari in quattro gare disputate in un San Nicola deserto ne ha vinte tre, ne ha pareggiata una, non ha, il Bari in quattro gare disputate in un San Nicola deserto ne ha vinte tre, ne ha pareggiata una.

0: sta portando avanti un rullino di marcia praticamente perfetto.
1: Beh, è chiaro che c'è ancora le scorie della brutta retrocessione dell'anno scorso, però penso che il Bari abbia allestito quest'anno per la Lega Pro una squadra importante, quindi sicuramente giocheranno le proprie partite, vuol dire che la squadra è proprio concentrata sull'obiettivo finale, stare tra le prime, quindi a prescindere di questa contestazione che riguarda esclusivamente, penso io un po' da lontano, rivolta verso la società, la squadra ha fatto quadrato e sta spingendo sull'acceleratore per fare un campionato di vertice, quindi complimenti oggi alla squadra, è ancora purtroppo molto presto, però dopo una recessione partire subito con questo piglio non era scontato e quindi oggi il Bari sta dimostrando sul campo.
0: Mister, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla, questa volta saliamo di scalino, usciamo un po' dalla nostra comfort zone, vorrei parlare di Serie B. Due fine settimana interi senza campionato, è la prima volta, almeno di cui io ho memoria, di una pausa per le nazionali così lunga. Quanto è difficile la quotidianità in questo momento? Come si affronta, come l'affronterebbe lei una pausa così lunga, perché siamo a ridosso di fatto dell'inizio della stagione, quindi diciamo siamo ancora nella fase in cui la preparazione estiva è presente, quindi le gambe dovrebbero essere belle cariche, quindi il consueto richiamo di preparazione che si fa nella pausa invernale forse ha poco senso. Come si gestisce una pausa così lunga dopo poche giornate di campionato, come la gestirebbe lei?
1: Guarda, la difficoltà è veramente, sono due settimane, perché la terza è fondamentalmente una settimana tipo per preparare la partita, quindi io penso che le squadre non abbiano fatto nessun richiamo, io penso che la cosa giusta era fare la settimana tipo e cercare di fare un'amichevole importante a fine settimana. La cosa più difficile non è tanto quella fisica, perché il lasso di tempo non è tantissimo, ma è quella di concentrazione, di adrenalina, si pensa che il campionato sia molto lontano, e invece è molto vicino, quindi è importante lo staff, il lavoro dello staff, che riesca a mantenere l'adrenalina alta negli allenamenti e nella settimana delle amichevoli, perché poi riparte il campionato e bisogna stare subito al 100%, perché i campionati non...
0: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata,
1: grazie
0: e buon lavoro.
1: A voi. Grazie a voi, buon lavoro.
0: Salutiamo mister Lamberto Zauli, col quale abbiamo fatto una prima fotografia di quello che sta succedendo nel nostro campionato di Serie C. Allora io chiederei al buon Gabriele Latini di mandare uno dei contributi che abbiamo preparato, con il quale andiamo in fascia e poi rientriamo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione, ovvero le parole di Daniele Bonera, tecnico della Pro Vercelli, che presenta la gara di campionato contro il Carpi.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa prepartita in vista dell'ottava giornata di Serie C Sky Wi-Fi Pro Vercelli Carpi.
3: Mister, buongiorno. Buongiorno. Per evitare i soliti convenevoli, chi le manca, cosa desidera dai suoi ragazzi e come ha fatto?
4: Chi mi manca, nel senso?
3: No.
4: Infortunati.
3: Sentimentalmente.
4: Problemi. Allora, abbiamo Aaron in ripresa, molto vicino al rientro, ma per sabato ancora non disponibile. Abbiamo Comi, che ha una tendinopatia hamstring difficile da capire, nel senso che è più una gestione del dolore, quindi ad oggi ancora era parte, quindi sabato non ci sarà. Vabbè, a parte Lungo De Gente e Iori, che è stato operato, ho sentito ieri, sta andando bene, ma lo rivedremo tra un bel po' di mesi. Passador, che si sta allenando con la squadra, che sta finalizzando quello che è il suo percorso di recupero, ma ci avrà ancora anche lui 15-20 giorni prima di essere disponibile. Si aggiunge, ahimè, Furno, perché ha un problema sempre nella famosa zona dove, diciamo, ha avuto nel recente passato qualche problemino e quindi lui non sarà disponibile. Poi per gli altri dovrebbe essere
5: Luke aveva avuto un problema ad un occhio, una forma.

0: adesso non voglio dire stupidaggini, sembrava un po' virale, quindi era indisponibile per la settimana scorsa sia a Trento che con la Giana, ma torna a disposizione da praticamente per sabato disponibile.
1: Beh, direi insomma che la lista è abbastanza pingue.
0: No, ma ne abbiamo tanti giocatori, siamo più che sufficienti. A volte è meglio averne di meno, così faccio meno guai.
1: Ci piace questa sua attitudine all'ottimismo. Cosa teme di più del Carpi, posto che il verbo a voi non piace mai, allenatore,
0: No,
1: teme?
0: no, preoccuparsi penso che sia una forma intelligente di occuparsene preventivamente. Quindi abbiamo visto, oltre ad averlo affrontato, che il Carpi comunque è una squadra molto dinamica. È vero che anche loro hanno avuto qualche problemino a livello di risultati, però vi assicuro che rivedendo le partite credo che sia una squadra innanzitutto ben allenata e che ha dei giocatori interessanti, quindi secondo me sapere quello che ti spetta è sempre sintomo di intelligenza, soprattutto capire come preparare la squadra. Quindi in questi giorni abbiamo preparato bene i ragazzi, almeno penso che i ragazzi si stiano preparando bene e vediamo di mettere in campo tutte quelle energie che abbiamo fatto fino ad oggi, ma in qualche situazione non sono bastate.
2: Mister, allora noi l'abbiamo già incontrato in Coppa Italia, abbiamo dimostrato quello che possiamo fare contro questa squadra. Si tratta di ripetersi, non con i calci di rigore, il gol al 94esimo, sia ben chiaro. Perché di gol al 94esimo ai primi minuti ne abbiamo presi una caterva, altrimenti saremmo in alta classifica. Quindi, già più o meno ti coloro, anche perché loro hanno squalificato l'attaccante, mi pare.
0: Beh, loro hanno squalificato Astrologo,
2: Astrologo.
0: sì, centrocampista, però è un giocatore sicuramente importante, però ecco, senza guardare troppo alle individualità del Carpi, ovviamente avendoli già affrontato abbiamo un'idea di quelle che sono un po' le situazioni che ci possono mettere in difficoltà, ma dal canto nostro anche quelle che possono mettere in difficoltà loro, quindi materiale per la preparazione della partita ce n'è a sufficienza, ovviamente poi la differenza la fa sempre l'interpretazione e soprattutto quella individuale.
2: Sta avanzando la maturazione tecnica di questa squadra, sta migliorando perché fai fuoco con i cerini, non con i fiammiferi.
0: No, io credo che da parte dei ragazzi, non lo dico per retorica, ci sia sempre stata grande volontà e disponibilità. Da quel punto di vista sono inaccepibili, cioè io credo che siano situazioni che ogni allenatore vorrebbe avere, nel senso che per quello che riguarda l'entusiasmo o l'applicazione, non posso veramente recriminare niente a nessuno. È ovvio che ci sono mancati nei dettagli e come avevo detto inizio anno, questo percorso di crescita a volte è più o meno lento in qualcuno, più o meno veloce in qualcun altro, quindi bisogna avere un attimo di pazienza. Lo so che sembrano frasi retoriche, poi nel calcio di tempo non c'è molto, quindi quella è l'unica cosa importante. Poi se sabato sera alle 22:30 avremo 3 punti e saremo tutti bravi, belli, alti, biondi, abbronzati con gli occhi azzurri. Poi se non dovessimo, sì, anche lei, se non dovessimo vincere, è ovvio che sarebbe comunque da una partita di calcio e il risultato purtroppo è determinato spesso da tante variabili. Cercheremo di fare il nostro meglio ovviamente per vincere per noi, per i ragazzi, per i tifosi e per le persone che ci stanno accompagnando in questo percorso.
3: Mister, in questo periodo non si guarda la classifica, però è uno scontro diretto e la classifica non sorride troppo alla pro. Quindi la partita contro il Carpi, proprio perché è uno scontro diretto, che tensioni potrebbe portare con la Provarcelli che dopo la debacle di Trento, comunque nella sfida contro la Giana, con l'1-1, un punto che fa bene per il morale, muove la classifica. Sul campo magari qualche errore si sono, degli errori si sono visti, ma si sono viste anche cose buone.
0: Sì, sono d'accordo soprattutto sull'analisi del post-Trento perché non era semplice dopo una brutta prestazione. Io credo che con la Giana la prestazione sia stata, ahimè, positiva perché mi piacerebbe dire il contrario, nel senso che non hai ottenuto risultato, quindi dici ho giocato male. Io credo che la squadra abbia fatto quello che doveva fare e che poteva in quella settimana fare. Ovviamente la partita col Carpi è importante per dare seguito alla prestazione e alla reazione che abbiamo avuto con la Giana. Ma è molto evidente che sia importante anche per i punti. Ecco, questo non ci deve mettere ansia. Secondo me, fossi un giocatore o comunque sono stato dall'altra parte, vedere che tre punti ti possono proiettare in un altro tipo di considerazioni deve essere uno stimolo, no? Diciamo un tenere il freno a mano tirato.
4: Grazie a tutti, no, grazie. Posso?

0: terza ed ultima parte di trasmissione, una puntata odierna di A Tutta C, questi 60 minuti giornalieri dedicati al mondo della terza serie. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp, per chi ci segue tramite tvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale oppure tramite il canale 61 del digitale terrestre. Un po' di notizie per quanto riguarda il mondo della serie C, in attesa di capire se riusciamo ad approntare il nostro ultimo collegamento di giornata, legate ovviamente notizie legate al mercato. De Senzano in arrivo, Russini per l'attacco, Cosenza, Cimino reintegrato, il terzino torna a allenarsi con il gruppo, c'è l'ufficialità di Matteo Viti al Vado, ma la notizia più interessante è senza dubbio quella che recuperiamo tramite Umbria On. Perugia, closing per il cambio di proprietà, acquisizione del 100% entro il 15 di ottobre. Entra nella fase conclusiva il percorso che porterà al cambio di proprietà del Perugia. Il passaggio dell'intero pacchetto azionario, si legge su Umbria On, avverrà attraverso un'operazione articolata in più step dopo il vertice andato in scena mercoledì 30 settembre a Pian di Massiano. L'attuale proprietà ha incontrato i rappresentanti della nuova cordata e i professionisti del club, avviando a definire l'intesa dopo i precedenti rinvii. Il primo passaggio prevede l'ingresso della nuova proprietà con una quota di minoranza stimata intorno al 10, soluzione necessaria per rispettare le disposizioni federali previste dalle NOIF. Per quanto riguarda questo 10% servirà anche per rispettare la scadenza federale del 16 ottobre relativa ai pagamenti di stipendi e contributi per le mensilità di luglio e agosto, ovvero le prime due della stagione 26-27. Il trasferimento definitivo del restante pacchetto azionario dovrebbe essere formalizzato entro il 15 di ottobre, quando la nuova cordata arriverà così a detenere il 100% delle quote attualmente riconducibili a Javier Faroni. Tra l'altro, insomma, a livello di direzione tecnico-sportiva il Perugia è già nella nuova gestione con l'ingresso di Alessandro Gaucci, il ritorno, diciamo, della famiglia Gaucci al Curi di Perugia. Questa senza dubbio è una notizia che fa ben sperare, visto insomma quello che la famiglia Gaucci è riuscita a fare con il Perugia negli anni 90, il Perugia protagonista in Serie A, Perugia che addirittura partecipava alle competizioni europee. San Benedettese, presidente Massi incontra il sindaco Mozzoni, confronto sul futuro del club. San Benedettese che pensava di iniziare in tutt'altro modo la stagione 26-27, grandi ambizioni in estate. Un tecnico di grande valore come Roberto Boscaglia, che lo scorso anno era riuscito a salvare la Samb dopo una prima parte di stagione molto complicata. Adesso Boscaglia non è più in panchina, D'Alessio si è ripreso il timone dei rossoblù marchigiani, e un futuro tutto da capire, anche perché nei giorni scorsi è uscita addirittura la notizia che Valerio Antonini, presidente del Trapani, fosse interessato all'acquisizione del pacchetto di maggioranza del club. Salutiamo e ringraziamo il nostro terzo e ultimo ospite di puntata, mister Giuseppe Pillon. Buongiorno mister.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Mister, data la sua esperienza, chi meglio di lei può aiutarci a fotografare quello che sta succedendo in Serie C? In particolare con lei mi faceva piacere affrontare i temi riguardanti il girone A. Ne abbiamo parlato anche inizialmente con Lamberto Zauli, un suo collega che abbiamo avuto ospite nei minuti precedenti. E ho questa domanda che mi frulla un po' in testa. In estate abbiamo disegnato tutti l'Union Brescia come la favorita assoluta del girone A, dovevamo capire chi sarebbe stato in grado di rompere un po' le scatole alla società del presidente Pasini, però dopo 7 giornate in vetta a punteggio pieno con 7 vittorie su 7 c'è il Cittadella, e l'Union Brescia ha perso qualche punto, non stiamo parlando di niente di tragico, ma qualche punto lo ha perso. E io ho questa domanda in testa: abbiamo sopravvalutato il valore dell'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella?
1: Forse abbiamo sottovalutato quello del Cittadella. Cittadella partenza da razzo, ha fatto molto bene.
0: Mister? Mister, mi sa che abbiamo perso Mister Giuseppe Pillon. Vediamo se riusciamo a recuperare il tecnico, uno dei decani delle panchine del calcio italiano, col quale stavamo iniziando a cercare di dipanare questo che, quello che per me è veramente un grande dilemma, perché sinceramente mi aveva sorpreso in negativo il Cittadella lo scorso anno e non mi aspettavo un Cittadella così sul pezzo fin da subito. Il direttore generale Stefano Marchetti a più riprese ha ribadito come finalmente ha rivisto il suo abbia avuto modo di rivedere il suo Cittadella, il DNA Cittadella che lo scorso campionato non era stato in grado di vedere in nessun frangente. Adesso c'è il Cittadella primo con 7 vittorie su 7 partite, unica squadra in Italia a essere ancora a punteggio pieno, la insegue a due lunghezze di distanza un'altra squadra di Serie C ed è lo Spezia, che ne ha vinte 6, ne ha pareggiata una, quindi insomma comunque queste due squadre stanno tracciando la rotta per i rispettivi gironi. L'Union Brescia qualche affaticamento, qualche problema in più ce l'ha avuto. Noi invece abbiamo ritrovato Mister Pillon. Mister, ve la faccio finire la risposta.
1: Sì. No, dicevo che ha sorpreso tutti il Cittadella e ha potenziato ulteriormente la squadra, perché ha preso due giocatori importanti, giocatori che in B facevano la differenza, tipo Antonucci, Mensah. Vuol dire che sono proprio decisi ad arrivare alla fine e sul traguardo. Però insomma il campionato è lungo, come hai detto bene te, Brescia ha una squadra potenzialmente molto forte, perciò io credo che queste due squadre se la giocheranno fino alla fine.
0: Nel girone A ci sono anche altre, ci sono tante realtà che magari non hanno il pedigree del Brescia o dello stesso Cittadella, ma che stanno facendo vedere buone cose. In un anno in cui due piccole storiche della Serie C come Giana e Renate finora hanno faticato, nella parte alta di classifica troviamo per esempio il Treviso neopromosso, il Desenzano ha già fatto vedere buone cose, e c'è un Trento che lo stesso Spitaletto, me ne stavo per dimenticare, che comunque è la terza forza del campionato a meno uno dall'Union Brescia, lo stesso Trento che si sta sempre più consolidando come una grande ambizione, una società ambiziosa per quanto riguarda la Serie C. Di queste piccole realtà ce n'è una che l'ha colpita particolarmente?
1: Devo dire che il Treviso ne ha promosso, insomma sta facendo molto bene, ha rimesso a posto la società. Io abito a Treviso, fra l'altro, e ecco, ha messo tutte le cose al posto giusto, nel senso l'allenatore, la squadra l'ha potenziata molto e credo che sarà una squadra che sicuramente i playoff ci arriverà, poi alla fine si vedrà, perché vedo un scalino superiore di Cittadella come potenziale della squadra. E il Trento è un lavoro di costruzione di 3-4 anni che pian piano stanno sempre migliorando, ed è una squadra che insomma gioca molto bene a calcio, allenata bene, e sicuramente anche loro nei playoff possono giocarsela, però credo, come ho detto prima, che le due squadre potenzialmente più forti sono quelle, il Brescia e il Cittadella.
0: E il Cittadella. Mister, tra l'altro siamo nella pausa delle nazionali, dove per la prima volta il commissario tecnico della Nazionale Maggiore, in questo caso Roberto Mancini, ha convocato non uno, non due, ma ben tre ragazzi cresciuti nel settore giovanile di una squadra di Serie C. Mi riferisco all'Albino Leffe, mi riferisco a Masina, mi riferisco a Issa Dumbia e Zoma, tutte e tre ragazzi cresciuti nel vivaio dell'Albino Leffe. Forse nelle difficoltà che il calcio italiano sta vivendo in questi ultimi anni ci stiamo accorgendo che si può far calcio anche senza essere Milan, Juventus, Inter, Roma, Napoli e così via.
1: Sì, quando c'è un buon lavoro, quando c'è una società solida, quando c'è un programma di ambizioso di magari di vincere il campionato, allora ci sono queste componenti che fanno sì che anche le piccole squadre possano dirla loro. Devo dire che viene sottovalutato il campionato di Serie C, perché secondo me ci sono degli ottimi calciatori. È solo da vedere, da andare a visionare, ma come hai detto bene te, Dumbia, eccetera, sono giocatori che sono venuti fuori dalla Serie C e io ora tutti ne parlano, vuol dire che in Serie C il materiale ce n'è.
0: Sì, sì, e soprattutto mi viene da dire, mister, ci sono anche dei professionisti che lo sanno lavorare questo materiale, perché il talento, lei sicuramente lo sa meglio di me, è un ingrediente fondamentale, ma se non c'è l'attitudine, se non c'è la disciplina, se non c'è la voglia di lavorare, di sacrificarsi e avere qualcuno che ti detta la linea da seguire, poi il talento può essere fine a se stesso.
1: Sì, devo dire che in Serie C l'organizzazione di gioco la fa da padrona, nel senso che la squadra più organizzata è, più è messa bene in campo, allenata bene fisicamente, è la squadra che potenzialmente può sempre far bene, poi dipende dagli obiettivi sempre che ha una società.
0: Certo.
1: Perciò è importantissimo questo. Poi tra l'altro devo dire che ci sono degli allenatori molto preparati. Io ho la possibilità di vedere, insomma, in giro, vedo che c'è la mano dell'allenatore, si vede che il lavoro che stanno facendo lo stanno facendo bene, perciò anche gli allenatori, insomma, c'è da scegliere anche i servizi.
0: Uno che l'ha colpita particolarmente, mister, ce lo può dire?
1: Ma io, Cittadella, abituato sempre a mettere, era il secondo, adesso mi sfugge il nome,
0: Mus,
1: Cittadella.
0: In questo momento il tecnico è Mus.
1: Sì, Mus. E devo dire che la squadra, come sempre, il Cittadella è organizzatissimo, su scena solida, anche se vengono da un'annata non tanto buona, si sono messi in gioco e stanno facendo bene. L'allenatore è un allenatore capace, perché era già nell'ambiente, era il secondo di Vigorini, e già ha conoscenze del materiale che già c'era precedentemente, della piazza, della società, e questo è un vantaggio per l'allenatore.
0: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
0: Salutiamo mister Giuseppe Pillon, col quale ci siamo concentrati sul girone A, che domani aprirà le danze per l'ottavo turno di campionato. Io sono arrivato in conclusione, anzi stiamo andando lunghi e quindi il buon Latini mi sta già minacciando con vari arnesi di dubbia moralità e di dubbio gusto, quindi riepiloghiamo velocemente. Mi raccomando, non mollate niente del palinsesto di TV Radio, perché c'è tantissimo da parlare, c'è la Serie A, c'è la Nazionale, c'è la Nations League, ci sono tutti i casi, fronte svincolati e quant'altro, c'è la Serie C ovviamente, e tutto quello che riguarda anche il calcio internazionale. Saluto e ringrazio Gabriele Latini, l'appuntamento con A Tutta C va a lunedì, alla prossima settimana, un buon proseguimento di giornata, un buon fine settimana. Da Luca Bargellini, ciao ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Tutto Juve.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È il giorno di Francia-Italia e quando si sommano i nomi di queste due nazioni il pensiero naturalmente ritorna a quella notte a Berlino del 2006 dove la nostra nazionale alzò la Coppa del Mondo. È stata l'ultima occasione in cui la nostra nazionale ha vinto, fatta eccezione naturalmente per l'europeo itinerante che raccontò altre storie, in primis quella delle ultime apparizioni di Gianluca Vialli, che portiamo sempre con noi con i suoi ricordi, con i suoi insegnamenti, con tutto quello che ha dato. Ma insomma, se dobbiamo ricordare una nazionale vincente, forte e imbattibile per tanti punti di vista, era proprio quella del 2006, in un anno molto complicato perché si era in pieno calciopoli con tutto quello che poi ne arrivò. In questo momento, in questa fase, la nazionale è sul percorso della ricostruzione, al cospetto di una Francia molto forte sia come organico, sia come storia, sia come progetto, e anche in cambiamento, ma con la guida tecnica Zinedine Zidane, che sostituisce Deschamps e sta provando a dare una forma diversa a una Francia che forse con i valori che aveva avrebbe potuto e dovuto vincere qualcosina in più. La nostra nazionale invece no, è in fase di ricostruzione. Abbiamo raccontato due sfide totalmente diverse, quella col Belgio deludente, quella positiva con la Turchia, oggi la Francia e poi ci sarà di nuovo la Turchia in casa, ma quello che spaventa di più è la grande confusione che c'è alle spalle di questo movimento nazionale con tutte le vicende federali che sapete che andranno a compimento poi il 6 ottobre con l'inevitabile commissariamento che probabilmente poi aprirà nuove parentesi, nuove pagine, e ancora siamo al punto zero in fase di ricostruzione. Nel frattempo Mancini prova a costruire un gruppo in campo, ma le qualità ci sono, per adesso la forma è ancora da individuare. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia. Diamo un buongiorno enorme anche a Giorgio Sorani che ci è venuto a trovare. Giorgio Sorani che insomma, ha cambiato lavoro, ma per noi è sempre un valore.
2: Quando chi ci è?
1: È Sorani, quando ci viene a trovare è sempre un grande piacere. Magari lo raggiungerò, scherzo, però insomma è intrigante la chiacchierata che abbiamo avuto. Andiamo a dare però il buongiorno a Fabrizio Poncirori, lui sì, c'è sempre. Ciao Fabri, buongiorno.
3: Ciao, bentrovati tutti.
1: Allora Fabrizio, cominciamo dalle cose facili, la partita di questa sera. Parliamo di campo,
3: facile.
1: Poi parliamo di quello che c'è dietro. Facile, relativamente facile, nel senso che tanto se vinci, grandi applausi, se pareggi, grande soddisfazione, se perdi, lo sapevo, se perdi male, ecco qua. Quindi insomma, difficile immaginare un risultato. Diciamo che secondo me questa sera partiamo sicuramente come sfavoriti. Ci sono anche già le probabili formazioni che raccontano, diciamo, di una nazionale che scenderà in campo presumibilmente con Donnarumma, Caiode, Mancini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Fagioli, Maldini più Esposito, Sebastiano Esposito, quindi una sorta di tridente in un 4-3-3, mentre la Francia ci affronterà con Maignan tra i pali, con De, Upamecano, Jacquet e Truffert sulla sinistra, con Eda, Cugna, Rabiot in mezzo al campo, Olise, Dembélé e due lì davanti, cioè CT, Zinedine Zidane, che è un dente avvelenato con la nostra nazionale, ce l'ha. Che ti aspetti stasera, grande Fabri?
3: Bella domanda. Sono da un lato preoccupato, perché nel caso di vittoria facile della Francia, l'entusiasmo generato dalla vittoria sulla Turchia si smaterializzerebbe in un attimo, svanirebbe insomma. Dall'altro, tutto sommato, secondo me la Francia arriva al momento giusto, perché ci possiamo rendere conto di che differenza c'è tra noi e loro, che insieme alla Spagna, a mio avviso, sono la squadra migliore in Europa. Quindi, non lo so, è una partita difficile, ovvio. La Francia ha veramente una serie di campioni impressionanti e non c'è Mbappé. Però, sai, sono quelle partite in cui può succedere di tutto, ma non lo dico come banalità, lo dico perché lo penso davvero. Chissà mai che è proprio quella serata in cui l'Italia si ricorda che è una nazionale che ha vinto 4 mondiali. Vediamo, me la guarderò con attenzione, sperando in un sperando che non arrivi un'imbarcata, perché ecco, quella sarebbe una mazzata.
1: Qu- Qual è stata invece la tua sintesi di giudizio sulla nostra nazionale al netto delle due partite, una diversa dall'altra, che abbiamo già visto?
3: Ma guarda, ti faccio un discorso molto generale, nel senso che il problema è che tolta Francia, Spagna e forse qualcun altro, c'è poco in giro, c'è poca qualità. Quindi se metti l'intensità giusta, se giochi nella maniera perfetta a livello di approccio, se metti in campo una squadra tatticamente ben coesa, puoi far bene. Io però, sai, partecipare è bello, ma poi vorresti vincere. Insomma, io ho visto la Spagna, ragazzi, un altro sport. Sì. Quindi dico, ok, bello, va bene, il progetto c'è, qualcosa si muove, qualche giovane interessante si sta mettendo in luce, però c'è un divario enorme con la Spagna. Per quello che stasera sono curioso di vedere cosa succederà. Certo, la Francia non è la Spagna. La Spagna in questo momento è ingiocabile, davvero ingiocabile. Però è una squadra con un talento fuori dal comune. Vediamo se siamo in grado di mettere in campo qualcosa che dia fastidio a una delle squadre a cui dovremmo ambire. Cioè, noi dovremmo essere a quel livello lì. Non lo siamo, cioè, è abbastanza semplice, no? Ma non lo siamo non per colpa di Mancini, eh. Non lo siamo perché non abbiamo giocatori di quel livello e un gioco tale da poter stare alla pari con le superpotenze d'Europa.
1: Fabri, poi tu sei navigato, hai visto tante partite come sottoscritto, conosci tante storie e sai benissimo che poi il risultato del campo è sempre figlio di tutto quello che c'è dietro, quindi è inevitabile dire non siamo ancora all'altezza del blasone, della storia della nostra nazionale, del nostro calcio, anche perché dietro regna grande confusione, tant'è che lo stesso Mancini in questo momento potrebbe non essere esattamente sicuro del suo posto a prescindere dai risultati, visto che si sta andando verso un ennesimo cambio totale all'interno dei quadri dirigenziali, con Diana Bianchetti che ha rassegnato le dimissioni da capodelegazione, polemica aperta con la politica del calcio, con Abodi che risponde a Malagò, con Malagò che parla di interventi sgrammaticati da parte del ministro dello sport e di un commissariamento che va avanti e di tanta indecisione dietro, perché poi uno dice commissariamento legale, illegale, legittimo, illegittimo, giusto, sbagliato, tardivo, sarà un commissariamento totale o soltanto che possa cambiare il presidente federale e l'allenatore. Insomma, tutto quello che c'è dietro, prova a raccontarmelo, ma inevitabilmente incide su quello che succederà in campo.
3: Beh, non ci facciamo mancare nulla noi, anche quando si cerca di ripartire siamo abilissimi a finire nella palta e restare immobili sperando che qualcosa o qualcuno ci tiri fuori. Ma è una situazione surreale, perché al netto di chi sta con Malagò e contro Malagò, però sono le tempistiche che sono assurde. Cioè, questa cosa doveva esplodere prima delle elezioni, bisognava essere chiari subito, e poi questa ingerenza della politica, insomma, io la trovo onestamente fuori luogo. Poi uno, certo, ha diritto di parola, però sei anche la politica, tu sei un uomo di politica, quindi non lo so. A me sembra che troppa gente voglia dire la sua. È vero, Malagò non ha proprio, diciamo così, nell'autocritica la sua qualità migliore, però insomma io lascerei anche un attimo lavorare le parti e vedere cosa succede. Ripeto, le tempistiche mi lasciano perplesso, molto perplesso, anche perché nel peggiore dei casi si ricomincia tutto da zero, ancora una volta, per l'ennesimo cavillo che incide, non incide, davvero questo vuol dire rispettare le regole? Non lo so, ripeto, io non sono né contro né pro Malagò. Quello che mi dà fastidio è che ogni volta accade qualcosa per fermare un progetto che magari non sarebbe neanche mai decollato, però così gli tarpi le ali proprio all'inizio.
1: Lo so, però intanto i dubbi ci sono, le difficoltà certo. pure, il fatto che non si capisca chi comanda e chi vorrebbe comandare il nostro calcio pure non si sa. A proposito, poi c'è da dire nel cappello introduttivo che ho fatto anche che è stata definitivamente archiviata la vicenda Arbitropoli con Chinè che non ha riscontrato nulla, quindi anche questa pagina è chiusa. Anche questa pagina però racconta di tanta confusione nel nostro sistema.
3: Ma non lo so se è confusione, a me sembra che ogni tanto si cerchi lo scoop a prescindere, fa parte della nostra storia, soprattutto calcistica, ed è un male, ed è un male. Certo è che bisogna fare le cose per bene, però spesso si va a cercare la polemica, lo scoop, il voler per forza avere un titolo per i media, e non va bene, ragazzi, non va bene, perché in questa maniera ci facciamo del male e basta. Continuiamo a ripetere gli stessi errori all'infinito e secondo me incide sul fatto che noi poi per tre mondiali non andiamo, non ci siamo. Si stupisce Zidane, ma non ci stupiamo noi, perché c'è troppo caos intorno al calcio italiano, ma sempre, ogni anno viene fuori una storia. Poi attenzione, è giusto che ci sia un'indagine quando ci sono situazioni al limite o sbagliate, però non può diventare una routine. Cioè, ogni anno ci dobbiamo aspettare due o tre scandali, poi magari due vengono archiviati e uno finisce con qualcosa di importante. Non lo so, è vero che sta diventando una mania un po' di tutti, perché anche in Inghilterra la questione Manchester City è su tutti i giornali e succederà un caos, quindi sta diventando un po' una malattia di tutti. Però noi in questo siamo ancora i primi da pista, cioè, però veramente non ci facciamo mancare niente.
1: No, sono d'accordo, però diciamo che magari da un lato si potrebbe dire che ci sono indagini, e come dicevi tu prima, attenzione, poi se c'è qualcosa è giusto farlo emergere. Sulla questione City credo che qualcosa stia, cioè era già venuto fuori, adesso a maggior ragione viene affrontato. Vediamo quello che succederà con la Premier. In Liga il botta e risposta tra comunicati Real Madrid-Barcellona sul caso Negreira, come sai bene, insomma il Barcellona che aveva pagato l'agenzia di Negreira, che era, l'ha detto, diciamo, sostanzialmente alla classe arbitrale, 7 milioni e rotti alla sua società. Beh, Barcellona diceva sì, però non c'entrano niente la classe arbitrale, Real Madrid e Liga che dicevano che si era comprato praticamente gli arbitri nel 97, il 2014, il 2008, qualcosa del genere, adesso non ricordo esattamente le date. Ieri botta e risposta di comunicati, anche lì c'è del torbido che vuole essere portato, diciamo, un po' alla ribalta. E Pinto, quel giovane hacker che era studente di storia, che ha tirato fuori i documenti con un atto di pirateria informatica per quanto riguarda il Manchester City, ha raccontato che oltre al City e che diciamo queste irregolarità erano state nascoste da Infantino, c'è anche un altro club, facile pensare un po' al Paris Saint Germain, no? Se vogliamo, perché è un altro club ricco che, diciamo, è stato bravo ad aggirare i fair play finanziari, eccetera. Anche qui però a livello mondiale cosa sta emergendo? Perché io un pensierino ce l'ho, te lo butto là e poi sai che ne pensi. Sai, durante le battaglie non è mai il generale che va ad affrontare corpo a corpo il soldato, sono sempre,
3: certo,
1: i soldati,
3: certo.
1: No? Quindi c'è
3: certo
1: qualcuno dietro, è stato mandato avanti un soldato per far uscire fuori cose, per buttare giù teste. E per esempio quella di Infantino è una testa che già da un po' si può buttare giù, da quel mondiale in Qatar, passando per quello che è successo nell'ultimo mondiale con la decisione di reintegrare il giocatore degli Stati Uniti, per non parlare del fatto che dei vari cambiamenti e del tentativo di privatizzare il calcio quasi da parte di Infantino. Quindi poi a un certo punto uno vuole fermare qualcuno e beh, ecco che escono fuori tutti gli scandali tutti insieme. Non è un caso.
3: Ma è così, nel senso c'è sempre una motivazione più grande che porta a determinate situazioni, ma in qualsiasi ambiente, non solo in quello sportivo. Quello che a me dispiace è che alla fine vai a inficiare quello che è il prodotto finale, ovvero a me interessa mettermi davanti al divano o andare allo stadio e vedermi una partita di calcio, tutto il resto a me non è mai interessato, ma zero. Il problema è che ultimamente diventa quasi più importante il resto, le scartoffie, gli scandali, che il calcio giocato, ed è la cosa che mi dà più fastidio, perché a me quello che interessa sono 22 giocatori in campo che cercano di fare del proprio meglio, non mi è mai interessato il resto.
1: Io sono come te, nel senso che io amo il calcio, parlare di calcio, però è vero anche che poi uno potrebbe dire, l'avvocato del diavolo di turno, sì, ok, ma quei giocatori sono forti in quella squadra perché quella squadra si è potuto permettere di acquistarli, e allora è vero che esiste, come nei ceti sociali, no? Chi è più ricco, chi è più povero, chi è più ricco si può permettere la casa più bella, chi è un po' più povero si deve arrangiare un po' di più. Nel calcio chi è più ricco si può comprare i giocatori migliori, chi è più povero ha un po' più di difficoltà. Però il fair play finanziario è nato per cercare di creare una forbice meno ampia e dire ok, hai più soldi, però non puoi spendere più del 70% del tuo fatturato, così intanto un po' ti limito. Se in realtà alle spalle ci fosse qualche club che ha fatto più di quello che poteva realmente fare, che non è stato realmente controllato, il prodotto del campo poi diventa un prodotto credibile o no?
3: No, beh, allora è ovvio che io, poi essendo filo americano a livello sportivo, sottolineo a livello sportivo, è chiaro che a me il modello NBA mi è sempre piaciuto, cioè il fatto che ci sia un salary cap e tutti hanno le stesse opportunità. Ma il problema è che da noi non è così semplice esportare un modello simile, perché noi abbiamo una tradizione che in America non hanno, lo vediamo anche con il tentativo di portare l'NBA in Europa, che si scontra con la tradizione dell'Eurolega. Quindi è chiaro che sarebbe bello avere regole uguali per tutti, che per fare un esempio il Venezia abbia le stesse possibilità di vincere lo scudetto della Juve, ma capite che è una sorta di bestemmia sportiva la mia, perché non c'è una tradizione tale da poter permettere questo modello. Quindi è ovvio che ci saranno sempre delle differenze e ci sarà sempre qualcuno che cercherà di trovare la maniera, non dico di fregare il sistema, ma di eluderlo. Ma è normale, ma succede anche nell'NBA con il caso Los Angeles Clippers. Quindi tutti per vincere fanno di tutto. L'importante è cercare di non superare la classica linea di demarcazione tra il legale e l'illegale, e purtroppo a volte capita, però non c'è un modo per limitare la nostra tradizione, cioè secondo me sarà sempre legato al bacino d'utenza che ha un club. Certo, ci sono delle eccezioni, non so, penso al Como, tanto per essere chiari. Il Como
1: che però vedi quest'anno sulle regole del FP finanziario ha scelto di trasgredirle, esatto. Alla peggio paga una multa,
3: bravo, esatto, ha fatto una scelta, però stiamo vedendo un Como in crescita che sta creando una fan base importante e magari ce la farà, cioè diventerà una squadra nel giro di 10-15 anni importante a livello di tradizione, intendo io, eh? Sì. Ci sono stati tanti altri esempi di squadre che sono nate quasi dal nulla e sono riuscite a crearsi una fan base importante, però anche queste realtà, queste eccezioni non possono essere paragonati all'impatto mediatico di un Real Madrid, cioè ragazzi, nel senso, questo è, o di un Barcellona o di un Liverpool o di una Juve, di un Milan o Inter, cioè è un'altra cosa.
1: Ci sono tanti messaggi anche dei nostri amici, adesso li coinvolgiamo. Tu parlavi di Como, io ti aggiungo anche, però, visto che mettiamo tutto sul tavolo, mettiamo sul tavolo anche la questione Roma, che ha trasgredito anche lei il fair play finanziario, dopo però averlo rispettato per quanti anni, ma io con i 5, aiutami tu, 5 anni, questo doveva essere il sesto, al sesto anno Fred Green ha detto basta, mi fermo, adesso quello che c'è da pagare come multa eventualmente la pago, non mi inchino, cioè non rispetto magari il fair play finanziario, anche perché sentivano magari profumo anche di scudetto, sentono il profumo di scudetto o di un'importante opportunità di fare una buona Champions League, e quindi gli argomenti che Fredkin avrà portato a Seferin sono stati presumibilmente raccontati anche dalla stampa, quelli di dire stiamo costruendo lo stadio che sarà pronto, siamo in Champions League, proviamo a esserci in pianta stabile e pagheremo quello che c'è da pagare. Il problema è che però trasgredire le regole come le sta trasgredendo anche la Roma può portare anche all'esclusione dalle coppe nella stagione 2027-2028, cioè il prossimo anno. Pare che Seferin però abbia detto ok, non andiamo giù duro, accordiamoci per una multa tra i 10 e i 15 milioni e facciamo finta di niente. Però poi c'è anche qualcuno, chiamo in causa la Juventus di cui sei anche tu tifoso, che dice per una questione molto minore, cioè delle plusvalenze che poi alla fine anche l'episodio Udinese-Mandragora hanno testimoniato, sentenze alla mano, che non era una cosa illegale. La Juventus ha pagato per l'esclusione dalle coppe per un anno, detto che magari quello era l'occasione per punire la Juventus, ma in realtà dietro c'era la querella sulla Superlega tra Agnelli e Seferin. Quindi la domanda finale è: c'è un doppio pesismo da questo punto di vista?
3: No, io non credo. No, sono sincero. Secondo me no, però hai detto bene della Roma, che è un caso da studiare. Perché se per me società è più conveniente pagare 15 milioni di multa ma avere i giocatori che voglio, diventa un precedente pericoloso, perché allora tutti potrebbero fare quel discorso e dire: vabbè, io mi prendo la multa, però mi tengo quel giocatore o mi compro quell'altro giocatore, anche perché ormai l'abbiamo visto, 15 milioni nel calcio non sono nulla. Il Milan ha pagato 75 milioni Gonzalo Ramos, quindi 15 milioni non è nulla come multa per un club ambizioso come la Roma o come qualsiasi altro club ambizioso. È il precedente che mi preoccupa, cioè il fatto che uno dica: vabbè, ci sono le regole, chi se ne importa, io pago la multa, che è lecito, cioè non è un barare, è un dire preferisco.
1: Ed è caduto, vedi, i poteri forti hanno fatto cadere il buon Fabrizio Conceroni, che adesso però recuperiamo subito. Io leggo un po' i vostri messaggi. Mileta Fasano che dice: in Italia conosciamo solo un potere forte che unisce influenza alla politica, ossia l'anti-juventinità. Se in Inghilterra al City non succederà nulla, si potrà chiamare genuflessione, altrimenti genuflessione, altrimenti è il giusto percorso giudiziario dove le parti vengono equamente presentate e giudicate. Il City ha mosso dei soldi suoi, dice il nostro amico. Il Barcellona come sta andando avanti? Lì c'è l'azionariato popolare, però anche lì i soldi però investiti devono essere comunque rapportati al 70% del fatturato, se non oltre. Abbiamo recuperato Fabrizio, continua il concetto Fabri, poi ti faccio sentire una nota vocale.
3: No, dicevo per chiudere che ci sta che uno decida di saltare a piedi pari le regole pagando la multa, è una scelta, però è un precedente pericoloso, perché potrebbero farlo tutti e toglie valore alle regole, perché se io preferisco la multa alla regola c'è qualcosa che non va nel sistema, abbastanza esatto. Evidente, no?
1: Esatto, perché poi come dici tu giustamente tutti quanti vorrebbero dire: allora sai che c'è, faccio conto che io ogni anno mi compro un giocatore da 10-15 milioni,
3: bravo,
1: però posso fare la squadra che voglio senza problemi, e questo sicuramente è un precedente che può essere pericoloso. Nota vocale, diamocela a sentire.
2: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, le storie che stanno uscendo ultimamente sulla FIGC e tutto il resto con Malagò, questa signora che si è andata, sono incredibili. È difficile spiegare ai miei amici ogni tanto quando sento queste cose che cosa sta succedendo, perché loro me lo chiedono e non è facile. Poi la gente si chiede come mai certi tifosi perdono l'amore per la nazionale, ma è inevitabile tra gli scandali che sono successi, le cose incredibili che hanno fatto a certe squadre, se non faccio nomi, in Italia. È ovvio che poi succede questo. In Irlanda, io abito qua da tantissimi anni, 35 anni, sono mezzo irlandese, quindi ho avuto l'esempio degli irlandesi che amano la nazionale più di tutte e tutti. Quindi anch'io questo esempio, e non riuscirei mai a tifarli contro, però onestamente la seguo molto meno di una volta. È un peccato. Ciao ragazzi,
1: Forza Italia. Ciao Alex, intanto complimenti alla Repubblica d'Irlanda per il percorso che sta facendo. Mi fermo qua perché sennò poi dopo magari può essere suscettibile di interpretazione quello che dico. Detto questo, il nostro amico dice: la disaffezione nasce anche da tutta questa confusione. Ti chiedo, Fabri, perché poi c'è tornato anche Mancini, no? L'ha tastata con mano. L'Olimpico l'hanno dovuto riempire invitando i bambini delle scuole, altrimenti sarebbe rimasto vuoto, e comunque anche così è rimasto vuoto. C'è un problema chiaro ed evidente: c'è disaffezione verso il movimento nazionale. Solo per una questione di qualità che non c'è più, o per tutto questo che sta stancando i tifosi?
3: Sicuramente tutti i caos attorno alla nazionale sono una componente negativa, nel senso che certamente non aiutano a ritrovare quell'entusiasmo perso. Però io ormai ho 52 anni e sono straconvinto che se l'Italia dovesse, per mille motivi e mille colpi di fortuna, andare all'Europeo, arrivare in finale, tutti saremmo a festeggiare un eventuale titolo europeo, ma tutti, vi dico proprio tutti, cioè noi siamo legatissimi al risultato, siamo legatissimi, molto di più rispetto ad altre nazionali. Cioè, per noi l'Italia è importante quando vince, oppure quando gioca da Italia. In questo momento ci mancano entrambe le componenti. Non abbiamo un'Italia vincente e non abbiamo un'Italia che gioca da Italia. Ieri Bastoni ha detto delle parole, secondo me, intelligente. Dobbiamo far capire, quando qualcuno ci guarda, che siamo l'Italia. E non si capisce. In questo momento non si capisce. Per mancanza di talenti, per il gioco che è ancora da costruire, per il fatto che siamo reduci da 3 mondiali falliti. Cioè, ci sono tante motivazioni. Però la realtà è che a noi mancano i risultati e soprattutto l'Italia, cioè una squadra in cui ci rivediamo. Cioè, faccio un esempio, non abbiamo né il fuoriclasse alla Totti né l'idolo alla Schillaci, non abbiamo nulla in questo momento a cui aggrapparci anche come singolo. Cioè, la Spagna si sveglia la mattina e dice vabbè, vediamo Yamal. La Francia, vabbè, la Francia da Lulise a Mbappé, a Dembélé, chiunque. L'Inghilterra ha Kane, a Bellingham, ha tanti a cui rivedersi, in cui identificarsi. E noi?
1: Già.
3: Nessuno. Pio Esposito? Io voglio bene il ragazzo, ma veramente, se il nostro già punto di riferimento è Pio Esposito, con massimo rispetto, ma mi sembra veramente una cosa prematura. Cioè, noi non abbiamo nessuno. Donnarumma, ma uno che ha lasciato il Milan, che è odiato da tutto il tifo rossonero, ma grandissimo portiere, non sto discutendo la qualità del giocatore, io parlo proprio di giocatori con cui ti identifichi nella nazionale. Noi non ce l'abbiamo, non abbiamo più il Paolo Rossi, non c'è, e fin quando non ci sarà siamo già in deficit. Poi se non vinciamo, va bene, è normale che la gente non vada a vedere l'Italia. Adesso io non voglio fare, però è normale, cioè... Ma chi va a vedere la nazionale se non vince e non ha giocatori importanti nei quali identificarsi? Vai a chiedere a un bambino di oggi, ma no, quali certo. sono i tuoi idoli? Difficilmente ti darà un giocatore della nazionale italiana.
1: Intanto mi hai dato un gancio fondamentale per l'ultima domanda che ti voglio fare. Giocatori forti e riconoscibili come Cristiano Ronaldo. Finita malissimo la sua storia con il Portogallo, proprio a pochi giorni dal finale della storia tra Leo Messi, il suo alter ego, diciamo così, la sua nemesi se vogliamo, e l'Argentina. Il 6 ci sarà questa partita di addio di Messi, che saluta comunque, quindi, nel migliore dei modi, la sua avventura con l'Argentina in mezzo a sofferenze. Per Ronaldo invece è finita male, male, male. Sei con Jesus o sei con Cristiano? Siamo nella stessa
3: regione, ovviamente. Detto che Cristiano Ronaldo ha fatto di tutto per non emulare Messi, come in tutta la sua carriera. Cioè, quello finisce tra gli applausi, questo finisce con prendersi il volo privato di sera. Allora, dico una cosa che magari non è facilmente comprensibile, soprattutto per chi vede il calcio come una serie di regole. È chiaro che l'allenatore ha l'ultima parola, su questo non ci sono dubbi, però ci sono, secondo me, delle eccezioni. Allora, o dicevi a Cristiano Ronaldo subito, all'inizio della National League, guarda caro mio, mi spiace ma inizia un nuovo corso, se vuoi organizziamo una gara d'addio, ma ti devi fare da parte, e lui si sarebbe arrabbiato come una bestia e non l'avremmo più rivisto in nazionale, perché non avrebbe sicuramente accettato. Se invece fa intendere che lui è ancora importante e dice a uno come Cristiano Ronaldo, allenati 30 minuti e poi vediamo, oppure guarda, iniziamo senza di te, poi se ne ho bisogno ti chiamo. E no, in questo caso io sto con Cristiano Ronaldo. Lo so che ti lascerà perplesso.
1: No, a me non lascia perplesso. Sicuramente poteva essere gestita in maniera diversa. Sembrava
3: doveva essere gestita in diversa
1: però
3: maniera.
1: Sono
3: perché
1: d'accordo
3: Cristiano
1: anche con
3: Ronaldo.
1: Te che ci sono delle eccezioni per cui... Ma insomma, per esempio, in Italia quante partite giocherebbe il nazionale?
3: Beh, sono andato avanti fino a 52 anni.
1: Perfetto.
3: Non ci sono dubbi.
1: Il discorso di Jesus qual è? Lo posso anche capire, lo capisci anche tu. Devo cominciare a strutturare una nazionale che farà meno nel prossimo mondiale di...
3: Dovevi diglielo.
1: Esatto, io lo dicevi. Lo dicevi, però
3: dovevi
1: fin
3: diglielo.
1: Quando ci
3: prima
1: sei...
3: Prima della National League.
1: Sei con noi.
3: Tu dovevi dire a Cristiano Ronaldo, ovvio, sarebbe venuto fuori comunque un polverone, ma dovevi dirgli, guarda, tu sei fuori. Se vuoi organizziamo un'ultima partita... in cui sei titolare, fai tutto quello che c'è da fare, magari alla fine del gruppo di National League, almeno così non incide sul risultato, lui avrebbe sicuramente detto di no, perché è super orgoglioso, però almeno chiudevi bene. Se lo fai venire e poi lo tratti come tutti gli altri, per me è un errore.
1: Perché non è
3: per questo che sto con Cristiano.
1: Perché non è come tutti gli altri, e questo bisogna comunque riconoscerlo.
3: No, non è, perché se noi parliamo di miti e parliamo di leggende, e tu non puoi trattare Cristiano Ronaldo come uno dei tanti. Cioè non può essere trattato come Leao. Cioè, ma con tutto il rispetto per tutti. Poi se uno mi dice, le regole sono regole, vero? Infatti dico che ha ragione il allenatore del Portogallo Jesus, ha ragione sulla carta, ma non ha ragione con Cristiano Ronaldo.
1: Sei stato chiarissimo, Fabri, ti ringrazio e condivido anche il tuo pensiero. Ti saluto e a venerdì prossimo, quando finalmente ritornerà il campionato, non vediamo l'ora.
3: Ciao, Fabri. Ciao, alla prossima.
1: Noi ci fermiamo e Simone Bernabei al rientro ci racconterà un po' di cose per quanto riguarda il mercato. Peraltro oggi c'è anche l'amichevole tra Juventus e Cremonese alle ore 12.30 con qualche indizio, qualcosa. Ritorneremo anche poi con Alen Negri più avanti sulle partite di ieri, che c'è stato un errore sotto porta di Woltemade clamoroso, mentre la partita che sentiva e che voleva vedere Alen è stata quella giusta, perché è finita 2-2 tra Grecia e Olanda con tante indicazioni, insomma tante cose di cui parlare. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca?
2: Il ritmo.
1: Cabina di regia, andiamo subito in redazione di Tutto Mercato Web perché abbiamo Simone Bernabei. Ciao Simo, ben ritrovato.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, giornate tanto di amichevoli, tra poco meno di un'ora ci sarà quella tra Juventus e Cremonese al Trade Center della Continassa e verrà raccontata un po'. Si vedranno un po' prima i movimenti, c'è l'idea anche di andare a vedere Licina da parte della Juventus che l'ha prestata appunto alla Cremonese, il giocatore subito ha dato un ottimo impatto, quindi sarà una kermesse nella quale più che altro Spalletti può lavorare con quelli che sono rimasti dalla pausa per i nazionali, far sgranchire un po' le gambe, poi sappiamo che ci sono anche altri amichevoli, per esempio quella tra Napoli e Avellino che mostrerà appunto, darà l'opportunità agli allenatori di tenere un po' su di giri le gambe dei propri giocatori. La Juve, perché parlo di Juventus, Simo? Perché ieri c'è stata la Festival dello Sport, le parole di Giovanni Carnevali che ha detto cose interessanti che voglio analizzare con te. Inutile nascondere che la Juve arriva da anni non positivi, dobbiamo cercare invece di lavorare per cambiare sotto tutti gli aspetti. Oggi penso che la cosa più importante sia il risultato, siamo partiti direi anche abbastanza bene, a parte lo scivolone col Sassuolo, una sconfitta assurda, ma facciamo tesoro degli errori. Credo che nei confronti dei tifosi la cosa migliore sia la trasparenza, ovvero che insomma... vista la situazione, l'economia e l'accordo con l'UEFA, sappiamo che abbiamo dei parametri da rispettare, una cessione importante a fine anno, vediamo come si evolverà il mercato, ma soprattutto poi ha detto cose interessanti parlando di mercato, insomma, dicendo che di fatto non andare in Champions League è un bagno di sangue, questo chiaramente blocca tutto. Mi piacerebbe anche prendere ragazzi giovani, per cui la volontà è quella di inserire ragazzi che hanno delle prospettive, puntare sugli italiani, ma gli italiani costano più degli stranieri, insomma ha buttato un po' di temi sul tavolo. Su quale ti vuoi soffermare particolarmente?
3: Ma sì, in effetti sono stati tanti i temi. Guarda, a me ha colpito particolarmente un po' il passaggio, restando al mercato, su Alai Begovic, insomma ha fatto capire che comunque è stata una trattativa complicata, ecco, su Alai Begovic, insomma ha fatto capire che comunque è stata una trattativa complicata, ecco.

0: a differenza di Palestra, ha preferito poi restare sulla sua parola, quella che aveva data la Juventus, e così è arrivato in Italia. Ecco, questo per dire che per far capire un po' anche le difficoltà, no, con cui si scontrano tante squadre italiane, e Carnevali lo ha detto non è un problema solo della Juventus, è un problema di tutte le squadre italiane, che quando hanno a che fare con questi club di Premier League, con il Chelsea, ma non solo, perché poi in Premier anche le medie piccole possono avere questa potenza di spesa, ecco, diventa complicato fare operazioni di mercato importanti. E questo, secondo me, è stata un po' la fotografia di quello che è il momento storico del calcio italiano, che nei confronti della Premier League, anche sul calciomercato, fa veramente tanta fatica a competere.
1: Quindi, insomma, questo però racconta tanto anche della difficoltà proprio del calcio italiano in generale, che la Juventus era quella che aveva più facilità, adesso è tutto estremamente complicato. Una parentesi su quello che è invece l'argomento della relativa alla partita di oggi. Questa sera che cosa ti aspetti della nostra nazionale?
0: Mi aspetto di capire un po' se sarà la nazionale vista col Belgio o se sarà la nazionale vista con la Turchia, perché sono state due squadre, due partite, due modi di interpretare la gara e di vestire la maglia azzurra ben diversi. Ecco, col Belgio ho visto una squadra con pochissime idee, vero che era la prima, però insomma mi aspettavo qualcosina in più. Con la Turchia molto bene, onestamente, ho visto un bel gioco. Ecco, io mi aspetto di vedere, al di là del risultato, perché poi la Francia, ragazzi, insomma, i giocatori della Francia li conosciamo un po' tutti, ecco, al netto del fatto che mancherà Mbappé, la Francia resta una superpotenza, quindi al di là del risultato io mi aspetto di vedere un'Italia che proponga idee di gioco, come visto contro la Turchia, quindi credo sia un po' anche l'idea di Mancini, perché poi a prescindere dalla classifica di Nations League, ok, è importante non retrocedere, però al di là del risultato, che perdere con la Francia, in caso la Francia ci sta, ecco, voglio vedere continuità di gioco, continuità di idee di calcio, però ecco, i segnali che sono arrivati con la Turchia, secondo me, sono veramente molto incoraggianti, e quindi c'è fiducia e curiosità in vista della partita di questa sera, che sarà veramente un bellissimo test per l'Italia di Mancini.
1: Sicuramente prestigioso, però poi bisognerà capire appunto il livello qual è. Credo che questa partita un pochettino in qualche modo ce lo racconterà. Ti chiedo invece se, tanto questa pausa sta permettendo anche a Alberto Girardino di conoscere il Parma, di lavorare con il Parma, quindi non ci sono stati poi ulteriori cambi di panchine, che era un po' quello che si temeva, che temevano tanti allenatori. Il futuro di Antonio Conte è un futuro che sarà sempre quello di un fantasma dietro ogni progetto tattico, tecnico, oppure c'è il Manchester United che insiste e magari si può aprire qualche scenario, oppure davvero si prenderà un anno sabbatico? E non dimentichiamo che c'è la nazionale, perché dovesse andare male le cose con un commissariamento alle porte, potrebbe rischiare il posto paradossalmente anche Mancini.
0: Beh, sì, qua il discorso è veramente molto ampio. Adesso aspettiamo questo 6 ottobre, in cui ci sarà di fatto una decisione su Malagò, e quindi di conseguenza un po' su quello che potrebbe essere il commissariamento della FIGC. Ma da questo punto di vista vediamo, poi allargo il ragionamento su Conte, perché in realtà i diretti interessati, sia Malagò sia il ministro dello sport Abodi, di fatto hanno detto: a prescindere da come andrà con la FIGC, il posto di Roberto Mancini non è in discussione. E quindi io, diciamo così, per
1: Ormai
0: ora mi... Esattamente,
1: tendenzialmente non mi fido più delle parole di nessuno, ti dico la verità, però.
0: infatti volevo arrivare proprio lì. Quindi per ora prendo per buono, diciamo così, le parole che sono state dette, che sono state dette dai vertici dello sport e dai vertici anche della politica. Quindi in questo momento Mancini resta dov'è. Poi ovviamente vediamo, perché abbiamo visto quanti stravolgimenti e quanti colpi di scena ci sono stati nelle ultime settimane intorno alla federazione e intorno alla nazionale. Quindi tempo al tempo, e vediamo cosa succederà. Di certo Conte era un profilo entrato nelle valutazioni, poi soprattutto da un punto di vista economico non sono andati avanti, diciamo così, i ragionamenti con lui. Vero è che questa attrattiva fra Conte e la Nazionale, fra la Nazionale e Conte, esiste, c'è da quando Conte era in panchina.

0: c'è sempre stata poi nel corso del tempo, quindi io Conte per la nazionale continuo e continuerò a tenerlo nome buono. Detto questo, io ho la sensazione che lui stesso voglia un po', come dire, staccare, prendersi del tempo dal calcio, perché gli anni al Napoli lo hanno comunque provato. Cioè, nella sua testa c'era un po' questa idea di prendersi del tempo, di staccare un po', di riposarsi, di ricaricare le batterie, e vediamo. Io continuo a credere che Conte non sia un allenatore da subentro, non sia un allenatore da entrare a progetto in corso, a stagione iniziata, però poi sai, dipende sempre dalla proposta che ti arriva. Io credo che in questo momento Spalletti non è in discussione, però credo che se la Juventus chiamasse, ecco, avrebbe un forte fascino su Antonio Conte. Vediamo cosa succede in Inghilterra, perché poi Conte là ci ha già allenato, ha allenato il Chelsea, ha allenato il Tottenham. Vediamo lo United dove va a finire. Poi io credo che lo stesso Conte possa essere attratto, ovviamente, e ci mancherebbe altro, dalla chiamata del Manchester United. Credo anche che si farebbe due domande, perché allo United tutti quelli che sono arrivati dopo Alex Ferguson hanno di fatto fallito, quindi andrebbe a prendersi a metà stagione un progetto comunque complicato da gestire, quindi credo che ci sarebbero da fare veramente dei ragionamenti molto approfonditi. Credo anche che, come detto, una chiamata del Manchester United sarebbe comunque difficilissima da ignorare per chiunque, questo non soltanto per Antonio Conte.
1: Hendrik Roma era un'idea quest'estate che non è accantonata, si pensa anche a un possibile prestito e in tal senso ti chiedo anche se dipende anche dalla risposta che l'UEFA darà ai Fredkin per quanto riguarda lo sforamento comunque non rispetto al fair play finanziario, se in qualche modo può
0: Sì, in questo
1: bloccare.
0: senso c'è stato un contatto diretto, guarda, nelle scorse ore, fra il presidente Dan Friedkin, il presidente della Roma, e il presidente dell'UEFA, Seferin, a Copenaghen. La sensazione, ecco, che tutto si possa risolvere con una multa. La Roma, dice, di fatto lo ha messo in conto. Non credo, ecco, che possa inficiare le eventuali operazioni per gennaio. Vediamo poi cosa succederà il prossimo giugno, nella prossima sessione estiva. Sinceramente non credo che per gennaio possano esserci pari in questo senso. Quindi se la Roma vorrà affondare il colpo, credo che lo potrà fare. Detto questo, non so se Hendrik in questo momento potrebbe essere il profilo giusto, ecco, per la Roma. Roma che per bocca dei diretti interessati, quindi del DS Toni D'Amico e dello stesso Gasperini, ha detto che effettivamente manca qualcosa lì in attacco, manca il famoso, no, esterno offensivo sinistro che di fatto la Roma ha cercato per tutta l'estate. Vi ricorderete i vari Greenwood,
1: Sì.
0: i vari Summerville. Quindi ecco, a gennaio la Roma, soprattutto se insomma la classifica dovesse continuare ad essere così particolarmente invogliante, io credo che si muoverà in quel senso. Detto questo, non so se un profilo come Hendrick possa essere la soluzione giusta, o meglio, se puoi arrivare ad Hendrick con la possibilità, magari con i soliti prestiti con opzione, però con la possibilità di in futuro comprarlo ed averlo tutto tuo, ma perché no, può diventare un'idea. Però ecco, credo che questo sia veramente il paletto. Un prezzo secco in stile Mastantuono alla Fiorentina non me lo immagino in questo momento per la Roma, ecco.
1: Perfetto, invece in casa Inter Çalhanoğlu ha ripreso ad allenarsi, con il Parma dovrebbe esserci regolarmente, ma si guarda anche al futuro e nel futuro c'è sempre quell'idea di creare una struttura un po' più italiana e romano è diventato un po' un obiettivo concreto per l'Inter.
0: Beh, sai, l'Inter deve un po' iniziare a ragionare sul dopo Çalhanoğlu, posto che in questo momento non c'è aria di separazione, però insomma la carta d'identità continua ad avanzare, e soprattutto quei richiami dalla Turchia, no, che vengono fuori ad ogni sessione di mercato: prima il Galatasaray, poi il Fenerbahce, poi di nuovo il Galatasaray. Quindi insomma l'Inter ha capito che bene o male deve un po' coprirsi le spalle. Da quelle che sono state le indicazioni delle prime stagioni, non mi sembra che Stankovic abbia particolarmente impressionato Chivu, ecco, per il filo d'arte. Se non sbaglio, sono stati soltanto 15 minuti in campo, quindi questo fa capire che non è propriamente una prima scelta per Chivu, e nelle idee iniziali della stagione Stankovic doveva essere un po' il giocatore che andava a sostituire Çalhanoğlu in caso di bisogno in regia. Più volentieri Chivu ci ha messo Zielinski, quindi questo fa capire che l'Inter in ottica futura sì, cercherà qualcosa in quella parte di campo. Se unisce a questo la voglia di italianizzare un po' il gruppo, ecco che Romano potrebbe veramente diventare un profilo giusto. Vediamo, comunque il centrocampo resta una delle resta il reparto su cui l'Inter si concentrerà, e in questo senso attenzione anche al nome di Zambo Anguissa, perché il giocatore è in scadenza al termine della stagione col Napoli, e chissà che a gennaio, già a gennaio magari per anticipare un po' i tempi, l'Inter non possa decidere, non possa pensare di muoversi, ecco, per il giocatore che in questo momento non ha aperto, non ha dato segnali di apertura per quanto riguarda un rinnovo di contratto con il Napoli.
1: A proposito di Napoli e di Zambo Anguissa, c'è anche un altro giocatore che non ha ancora rinnovato e senza rinnovo potrebbe andare via. Parlo di McTominay, che però sarebbe una partenza dolorosa per il Napoli, che sta riflettendo anche sul suo recupero dall'aritmia benigna a cui si è sottoposto per intervento.
0: Beh, sì, questo contrattempo delicatissimo insomma, deve far riflettere, ecco, in casa Napoli. Ma ti dico, la sensazione è che dopo le voci di questa stagione, di quest'estate, la prossima possa essere un po' quella dell'addio di McTominay, perché sai, comunque i cicli finiscono, perché lui già quest'estate aveva ricevuto proposte veramente molto molto molto importanti a livello di ingaggio, quindi vediamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Comunque il Napoli si siederà con l'entourage dello scozzese, ci sono già degli appuntamenti in programma. Non lo so, io McTominay chiederà uno stipendio molto alto per rinnovare, secondo me superiore agli 8 milioni di euro, ecco, con i bonus si potrebbero toccare i 10 milioni, cifra che onestamente non credo che il nuovo corso del Napoli possa garantirgli. Quindi da qui attenzione a quello che potrebbe succedere. Ora a gennaio non credo assolutamente che il Napoli possa privarsi di un giocatore come lui, però a giugno la cessione di McTominay da parte del Napoli secondo me è assolutamente da mettere in conto.
1: Bene, allora, Simone, grazie per essere stato con noi, Simone Bernabei, a buon lavoro a te alla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Simone.
0: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti.
1: E dunque abbiamo fatto anche un po' il punto della situazione per quanto riguarda il mercato anche del Napoli, perché occhio, insomma, a quelle che possono essere dei cambi totalmente di rotta per quanto riguarda il futuro immediato del Napoli al termine di questa stagione. Intanto nel corso di un'intervista disponibile su DAZN di John Stones, si è parlato della trattativa con la portata all'Inter. Ho provato tante emozioni, è stata una sensazione travolgente di felicità e orgoglio. Sono davvero grato per questa opportunità. Sono entusiasta di essere qui. Mi descriverei come uno gentile, felice e competitivo. Da bambino non stavo mai fermo, ero sempre in movimento, ero davvero attivo. Stones parla anche degli obiettivi con l'Inter: do sempre il 100%, sono competitivo. Amo vincere, lascio tutto sul campo. Penso di essere cresciuto tantissimo come persona e come giocatore, ho avuto tantissimo successo, ho accumulato tante amicizie e ricordi al City. Quando ho segnato con l'Inter in amichevole sembrava quasi irreale, ero davvero felice, è stato un giorno speciale, vorrei essere ricordato dai tifosi per aver dato tutto per la squadra, per il club, per la maglia e per aver soprattutto vinto. Queste le parole che potete trovare anche poi sbobinate su tutto il mercato web in gergo giornalistico di Stones, e noi invece ci ritroviamo tra pochissimo con un doppio collegamento. Cominciamo con Raffaele Garinella e poi andremo avanti con Luca Calamai. Chiudiamo poi, come al solito, con Alain Valneghi. Vi aspetto.

0: Allora, adesso diamo il buongiorno a Raffaele Carinella. Ciao Raff, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Quale versione dell'Italia vedremo stasera contro la Francia? Quella brutta contro il Belgio o quella più confortante contro la Turchia?
1: Ma auguriamoci di vedere quella più confortante contro la Turchia, anche se comunque è chiaro che si tratta comunque di partite che servono più che altro a comprendere, far comprendere al CT giovani in grado di poter indossare la maglia della nazionale. Contro la Turchia, devo dirti, la nazionale mi è piaciuta, è stato un bel vedere, sono dei giocatori che a me piacciono tantissimo, tipo Kayode. Però insomma, ecco, anche la formazione di questa sera dovrebbe avere, a parte Kayode e Calafiori a sinistra, e qualche giovane, insomma, come Vergara, come Sebastiano Esposito da studiare, poi il centrocampo con Tonali, Barella, Fagioli, è un centrocampo interessante. È chiaro che la Francia è più forte.
0: Francia più forte, e quindi chiaramente sarà tutto da parametrare anche con la rivale di turno, ma in generale, messo da parte il percorso diciamo dirigenziale federale che sta vivendo ulteriore confusione, fase di confusione, il percorso tecnico di Mancini come ti sembra? Chiaramente è presto per poterlo definire.
1: È presto, no? Certamente è presto, bisogna dargli tempo, perché comunque sta convocando dei calciatori, diciamo, che possono rappresentare il futuro della nazionale. Io insisto su Kayode, ma c'è anche Dumbia, Zoma, insomma ci sono dei bei giovani, ecco, e ci sono anche delle certezze, ripeto, lo stesso Tonali, calciatori che sono tornati e che hanno per me molto da dire, come Frattesi, come Scamacca. Sono quei calciatori che possono far bene, bisogna concedere tempo. È chiaro che la qualità della nostra nazionale non è più la qualità della nazionale degli anni 90-2000, l'europeo non deve, vinto nel 2021, non deve ingannare o illudere, perché c'è tanto davvero da lavorare.
0: In che cosa siamo principalmente lontani da quella famosa Francia-Italia del 2006?
1: La qualità, a parte che c'era mezza Juventus in quella finale. Quindi questo già ti fa capire che era una squadra importante. Quella Juventus del 2005-2006 vincerebbe questo campionato a mani basse e con tantissimi punti di vantaggio, ma erano squadre diverse. Prendiamo la Roma del 2005-2006, fu la prima Roma di Luciano Spalletti, che poi puntò su Totti come centravanti, o lo stesso Milan, l'Inter, erano la Fiorentina di Cesare Prandelli. Erano squadre che avevano, secondo me, tanta tanta qualità. E oggi il nostro campionato latita in qualità. Ogni tanto esce qualche calciatore, quando ne abbiamo qualcuno importante lo cediamo all'estero, come Kayode, perché giustamente la Premier rappresenta il palcoscenico più importante, dei giocatori vogliono misurarsi. Auguriamoci di recuperare un giovane che in questo momento è un po' fuori dai radar, che è Palestra, però insomma, ecco, siamo lontani in termini di qualità e talento.
0: Come analizzi invece la triste finale con la nazionale, comunque in generale, della carriera che sta vivendo Cristiano Ronaldo? Poi è venuto fuori che tra le arrabbiature, per tutto quello che comunque già sai, ci siamo raccontati più volte, c'è anche il fatto che il figlio Ronaldo Junior non sia stato convocato nella nazionale Under 16, ma in generale è stato un oltraggio al campione o è stato il campione che ha oltraggiato la propria nazionale?
1: Io penso che a un certo punto della carriera, no? Sei stato un grandissimo campione. E oggi sta giocando nel campionato arabo, sta facendo dei gol perché magari punta un record, però penso che poi, sai, bisogna anche avere quella saggezza, dico io, da grande campione, per accogliere anche il cambiamento e soprattutto per accompagnare il futuro che è davanti a quei calciatori che possono però guardare al passato, quindi a Cristiano Ronaldo, con profonda ammirazione. Dovrebbe, secondo me, a mio avviso, calarsi nella realtà nuova Cristiano Ronaldo. Lui magari inconsciamente pensa ancora di essere quel Cristiano Ronaldo di qualche anno fa, però il tempo passa per tutti, e soprattutto passando il tempo bisogna poi concedere spazio a quel tipo di calciatore che sta emergendo alle spalle, ovvero quel tipo di calciatori diversi sicuramente. Però ieri, insomma, che hanno vinto contro la Danimarca, alle spalle di Gonzalo Ramos c'erano Neto, Fernandes e Leao, non proprio tre pivellini. Quindi io penso che bisogna avere anche quella saggezza che appartiene ai grandi campioni di accompagnare il futuro, avendo tu fatto parte di un meraviglioso passato e comunque di un buon presente.
0: Senti, poi invece volevo parlare con te anche della questione arbitrale. Vabbè, archiviata definitivamente anche dalla Procura federale la questione Rocchi, poi alla fine tutto ha portato sostanzialmente al cambio del designatore da Rocchi a Orsato. Come stai vedendo la gestione di Orsato? Cosa ti convince, cosa ti convince un po' meno?
1: Il fatto che si giochi di più in termini di interruzione di gara mi convince. Ci sono partite che per fortuna vivono meno interruzioni. Ci sono delle regole più ferree per quanto riguarda la rimessa laterale, i rinvii da fondo, gli infortuni o comunque le botte che poi devono essere smaltite fuori prima di poter entrare. Questo mi convince. Forse qualche rigore sottovalutato c'è stato, ecco, non bisogna poi passare dal tutto al nulla. Prima si andava al VAR pure se magari passava una mosca e sperava un calciatore cadeva. Adesso forse si va veramente poco, ci vuole una via di mezzo in questo, però penso ci stanno lavorando, arriveranno secondo me a una soluzione ottimale. Il lavoro mi piace fin qui.
0: È un calcio più veloce, è un calcio che ti può attrarre un po' di più da questo punto
1: di
0: vista.
1: È fondamentale, perché c'erano troppe interruzioni, devo essere onesto, era diventata una puntata del wrestling, no? Con tutte queste interruzioni, questo non giocare, questo spezzare il ritmo, a me non piace. A me piace un calcio con un ritmo piuttosto intenso, con un'intensità piuttosto ritmata, scusa il gioco di parole, e quindi è questo che mi serve, è questo che voglio vedere, e penso che sia questo lo spettacolo.
0: Cosa ti aspetti al rientro, poi quando insomma sarà finita questa lunga parentesi di partite tra National League, amichevoli e cose varie, al rientro in campo? Si ripartirà dai valori di prima, qualcuno si sarà sistemato meglio, qualcuno perderà un po' l'impatto iniziale, che approccio ti immagini poi al rientro in campo?
1: Ma in realtà devo dirti la verità, non mi aspetto grandi rivoluzioni, forse ecco magari il Napoli troverà un McTominay in più, che è un giocatore straordinario, sono contento che ha ripreso a pieno regime dopo quell'infortunio, quel piccolo stop. Il Parma ha esonerato questa e non me l'aspettavo sinceramente, o meglio non mi aspettavo, ma non potevo aspettarmelo magari l'anno scorso a fine campionato, ma così dopo che hai fatto il mercato, dopo che hai condiviso con l'allenatore determinate scelte, poi cambiare in corsa, non lo so, magari avranno ragione loro. Poi mi aspetto sono curioso più che altro di vedere il Bologna di Palladino, e faccio un grande in bocca al lupo a Olm, che si è operato in Finlandia e deve recuperare, sarà lontano per 4-5 mesi più o meno.
0: A proposito di Napoli, che hai sfiorato prima l'argomento, ci sono un paio di giocatori su cui pare che l'Inter abbia puntato gli occhi, no? Soprattutto chi arriva a scadenza di contratto, faccio i nomi di Anghissà, faccio il nome di Meret, eccetera, eccetera. Anghissà, per esempio, è un nome sul cui ti farebbe piacere che la tua Inter insomma puntasse per il prossimo anno? Sarebbe un upgrade, sarebbe un giocatore che mancava all'Inter?
1: No, non è un giocatore che mi fa impazzire, è un giocatore che secondo me il meglio l'ha dato negli anni passati, fa bene al Napoli, mi auguro che possa continuare a Napoli, perché la sua è una bella storia quella con il Napoli. Francamente non penso, anche alla luce di quelle che poi sono state le operazioni di mercato fatte a centrocampo, che l'Inter stia puntando su Anghissà. Cioè, se proprio di puntare un tipo di calciatore dalle caratteristiche simili di Anghissà, visto che è tanto dispendioso giocare nel centrocampo a tre, mi auguro che si possa prendere magari un calciatore più giovane.
0: Altro giocatore che il Napoli rischia di perdere è McTominay, vista la sua condizione, l'aritmia benigna alla quale è stato operato, eccetera, visto le sue richieste, immagini che il Napoli farà di tutto per tenerselo, farebbe bene a tenerselo, o immagini un Napoli che possa andare verso valutazioni diverse?
1: Ma a questo punto penso che insomma andrà il Napoli su valutazioni diverse. Penso che McTominay sia destinato poi a tornare in Premier League, perché comunque magari ci sono delle possibilità maggiori anche da un punto di vista contrattuale. Poi bisogna vedere che tipo di allenatore ci sarà a Napoli, come evolverà il rapporto tra McTominay e Allegri. Sai, io penso che prima di separarmi da Conte ci avrei pensato, e poi magari avrei pensato a un altro tipo di sostituto, fermo restando che stimo tantissimo Allegri. Però sai, si è andato un po' controcorrente rispetto a quello che già la scelta di Conte mi aveva lasciato qualche perplessità. Però volevano vincere il campionato, Conte è straordinario nel portare una squadra a vincere in tempi brevi, ecco, però magari rispetto alla filosofia iniziale che cominciò con Rafa Benitez si è andati un attimino lontani da quelli che sono poi gli standard del passato del Napoli da un punto di vista della qualità del gioco, perché secondo me le squadre di Conte e quelle di Allegri giocano meno bene, pur essendo comunque efficaci ed efficienti.
0: C'è una riflessione di un nostro amico che ci scrive, Tullio, che saluto, dice Mancini mi ha già conquistato con l'ultima partita, ho rivisto il Mancini allenatore di una volta, sono rimasto basito ieri invece sera guardando gli attacchi che hanno subito sia lui che Bastoni da una certa stampa italiana e anche francese, e ti chiedo cosa ne pensi tu di questi eventuali, di questi attacchi che sono.
1: Intanto che all'amico Tullio dico, caro Tullio, non esaltiamoci, che non, una rondine non fa primavera, non dovevamo deprimerci dopo la partita con il Belgio, non dobbiamo esaltarci adesso dopo la partita contro la Turchia, una Turchia che tra l'altro non poteva contare su Yıldız, su Çalhanoğlu, insomma, non esaltiamoci. Il Mancini allenatore, poi bisogna vedere quale allenatore intendi, caro Tullio, se tu intendi il Mancini dell'Inter, il Mancini del City, perché poi dobbiamo capire che tipo di allenatore del passato ti stia riferendo. Per quanto riguarda gli attacchi, ma io penso che nella vita, un po' come nel caso, bisogna sempre trovare un certo tipo di equilibrio nell'analisi, no? Sottolineare magari determinate cose che vanno o non vanno affatto bene, ma farlo sempre con una certa, non ti dico diplomazia, però raffinatezza, ecco, bisogna essere raffinati anche nella critica, questo sì. Mancini, cioè, abbiamo detto che ha sbagliato in passato, lo abbiamo detto dopo la partita con la Juventus, lo abbiamo sottolineato, però direi che adesso il capitolo è chiuso, bisogna guardare avanti.
0: Ciao Raff, grazie. Raffaele Garinella, un abbraccio.
1: Grazie a te, un abbraccio.
0: È già pronto Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno. Ha ragione, basta, quello che pensiamo su Mancini abbiamo detto. Esatto. Ora lo valutiamo e lo valuteremo per il lavoro che farà, per i risultati che otterrà, per quanto riuscirà a rimettere in moto l'aspetto Italia. Ma è giusto, basta, ognuno di noi ha espresso la propria valutazione, ma non si può vivere sempre, anche perché se uno ha sbagliato nella vita non è che deve essere condannato all'errore.
0: No, questo è vero, verissimo, però intanto al di là di quello che poi vedremo in campo stasera, che comunque ci deve portare a fare le giuste, concrete, obiettive analisi tra qualità nostra e qualità della Francia, ti chiedo invece capitolo federazione, le cose si stanno ancora di più intrigando, complicando. Il 6 ottobre sarà una data sicuramente importante, si va verso il commissariamento, ennesimo cambio, ingerenza della politica, insomma, dimissioni e quant'altro. Lo scenario sta diventando ancora più grottesco?
2: Sì, triste, avvilente, grottesco, scegli te le parole. Temo che in questa vicenda ci sia anche un aspetto politico, di interferenze della politica. Allora, ve lo ripeto, io viviamo in un mondo nel quale non possiamo fare quelli nudi e puri. È evidente che un coinvolgimento di una entità importante come la Federcalcio, non il coinvolgimento, l'attenzione, diciamo, queste le parole sono determinanti in questo momento, di tutto il mondo, quindi anche l'attenzione del mondo della politica ci può stare. Non dimentichiamo che il ministro dello sport è un uomo che viene dal calcio, che viene dalle strutture, che viene da ruoli anche importanti, quindi non è il classico politico tecnico che lo vive senza competenza, lo vive con competenza, quindi insomma sappiamo che c'è stato un grande dibattito che ha portato poi all'elezione di Malagò, che non è stato l'espressione di un convincimento generale assoluto, anche perché non rappresentava il nuovo sì nel calcio, ma non il nuovo in quello che era l'aspetto, diciamo, sportivo in generale, perché essendo lui da tantissimi anni presidente del CONI. Vedi, io quello che mi amareggia in questa situazione è che tutto sommato non c'è una rivolta generale in questo senso, nel senso che a me interessa sapere se ha ben chiaro chi in questo momento alimenta questo tipo di preoccupazione, di tensioni, se c'è la consapevolezza che qualcosa bisogna realmente cambiare, che veramente bisogna rimettere la qualità, il progetto tecnico elevato ai giovani al centro del villaggio, se veramente si è quantomeno iniziato questo tipo di percorso che dovrebbe avere in Claudio Ranieri ovviamente il motore, il punto di riferimento. Ma ragazzi, per far questo si rischia inevitabilmente di andare anche a qualche battaglia all'interno delle varie componenti del mondo del calcio. Vedi, quando a suo tempo Gravina fu eletto con il 96%, è una roba che, altro che elezione bulgara, una roba impressionante, no?
0: Sì.
2: Io dissi che non torna questo, perché è evidente che quel tipo di votazione, quel tipo di elezione portava come considerazione inevitabile successiva è che Gravina aveva dovuto cercare di accontentare tutti, e se accontenti tutti non scegli, se accontenti tutti non decidi, e le decisioni portano invece a dibattiti, a momenti anche di vivace confronto. Tutto quello che può far parte, ripeto, di una logica di crescita di un movimento. Ecco, io oggi ho la sensazione che questa vicenda, la quale non si sa come finirà, perché alla fine si potrebbe andare a rielezioni, potrebbe ricandidarsi di nuovo Malagò, quindi immaginate che cosa ridicola, uno commissariato potrebbe poi ripresentarsi e ricandidarsi. Cioè, si rischia di restare paralizzati e ancorati a errori del passato che sono talmente evidenti, che sono sotto gli occhi di tutti, ma che nessuno in questo momento vuole affrontare o può affrontare, proprio perché siamo arenati sul fatto se abbiamo o no un presidente.
0: Tra l'altro, situazione complessa, che fa capire come proprio le istituzioni calcistiche non vadano nella stessa direzione. Qualche giorno fa con Antonello Valentini, che tu conosci molto bene, che conosce molto bene l'ambiente nazionale, io ho detto: Antonello, ma e se qualcuno avesse pensato che Malagò poteva essere il presidente federale che era lì, ma che poi, diciamo, in qualche modo poteva essere, tra virgolette, pilotato, no, nelle scelte, o comunque guidato nelle scelte, e adesso si è reso conto che non è così, la risposta è stata emblematica, ha detto: se era così non conoscevano Malagò. Qualcuno può essere rimasto, diciamo, stupito in senso negativo dalla gestione autoritaria precisa, al netto degli errori che poi di cui si prende la responsabilità, di Malagò?
2: Ma te, Vincenzo, hai visto qualcosa di rivoluzionario?
0: No, niente, neanche un programma,
2: cioè,
0: neanche
2: hai visto un qualcosa che possa essere andato, faccio un esempio, no? Perché la tua riflessione è assolutamente interessante. Hai visto un qualcosa che è andato contro la Serie A? Hai visto un qualcosa che è andato contro la Serie B? Qualcosa è andato contro i dilettanti, contro la Lega Pro, contro i calciatori, io non ho visto niente di tutto questo. Siamo perfettamente all'interno di una già visto, già detto, non so, magari la Serie A voleva Conte allenatore a nazionale, e questo secondo te può essere un problema? Magari non ha aperto dibattito il fatto della scelta di una grande campionessa, tra l'altro, per il ruolo di dirigente accompagnatrice della nazionale maggiore, ma insomma, ragazzi, sono dettagli, no? Cioè, se un presidente federale un po' di me decide questo, che lo fa a fare il presidente? Ma non, la tua riflessione, che è credibile, però non poggia su elementi che possano aver generato dibattito in questo mese, dibattiti veri, no? Dibattiti veri su quelle che possono essere valutazioni di percorsi per i nostri giovani, di limitazione degli stranieri in qualche modo, di riduzione delle partite delle squadre di Serie A, di B o di C, niente di tutto questo, o io ne ho perso qualcosa, ma non mi risulta. E allora, che può essere cambiato?
0: No, tra l'altro non abbiamo visto, neanche da quando c'è stato l'insediamento di Malagò, uno straccio di proposte di cambiamento, al di là di quello che dicevi tu. Cioè, non c'è un piano, non c'è un programma, che non era stato presentato poi sostanzialmente neanche prima, che non si faceva altro che parlare di chi sarebbe stato il presidente, ma di piani, di organizzazioni, di progetti, di riforme non se ne è sentito parlare proprio. Questo che fa capire che siamo veramente anni luce indietro rispetto alla soluzione.
2: Sì, ma soprattutto siamo fermi a zero, cioè non è successo assolutamente niente. Cioè, oggi ti devo dire, nel calcio italiano l'unica rivoluzione evidente è quella arbitrale, di metro e di struttura, di strategia, ma lì siamo entrati nel merito. Chi che è cambiato? Da anni si parla di fare un campionato, riportare la vecchia Di Martino, ti ricordi? Te, sì. Sei molto giovane. Campionato per far sì che, visto che tanto il numero delle seconde squadre è limitatissimo, non si può crescere, fare un campionato giovanile vero, forte, credibile, che possa permettere veramente ai giovani di avere quel passaggio intermedio tra la primavera e i campionati di Serie A o B, che sono veramente sport diversi. Niente, il niente assoluto, siamo allo zero totale, quindi, ma anche perché poi, ripeto, sono settimane, ma è questa vicenda di Malagò è al centro, e ti devo dire, ricordati bene, che già prima delle elezioni c'è stato un passaggio molto importante, voluto da non so chi, per capire se Malagò poteva o non poteva candidarsi, no? Quindi certo, questa vicenda è tone ed è chiaramente un qualcosa di pretestuoso, perché ovviamente è un modo per cercare di disarticolare un qualcosa appoggiandosi a un regolamento che c'è, ma che sostanzialmente non è mai stato preso in considerazione.
0: Altrove ci sono altri problemi che stanno risolvendo, per esempio il Portogallo vince nelle sue partite, la nuova era da, con Jesus che come tecnico sta dimostrando grandi cose, ma anche grande carattere, lasciando in panchina Ronaldo con tutto quello che ne è venuto fuori. Come la commenti questa storia di Cristiano Ronaldo?
2: Che sta finendo un'epoca, Vincenzo, che io tra l'altro ho vissuto pienamente, ma forse anche te, perché non sei proprio di primo qui. Cioè, sta finendo l'era di Messi e Ronaldo. Messi giocherà la partita addio il 6, la partita addio alla nazionale. Ronaldo sostanzialmente si è chiamato fuori. Sono due campioni che hanno rappresentato un'epoca calcistica e ci hanno fatto divertire, che hanno vinto, si sono spartiti premi. Due campioni che hanno acceso il dibattito su chi dei due è più forte, così come c'era il dibattito a suo tempo tra Pelé e Maradona. Il tempo passa, dopodiché io ho visto un'ultima partita, ho visto Yamal in ultima partita, e questo testimonia che il calcio comunque va avanti e trova sempre nuove storie e nuovi personaggi.
0: Yamal, Haaland, quindi insomma, Haaland.
2: Cioè, all'interno però di queste nuove storie, mi dispiace dirlo, non c'è Italia. E abbiamo tanti buoni giocatori, ma non abbiamo in questo momento quello che ti può diventare il fenomeno di una generazione, di un'epoca. E questo è un altro elemento, e poi si ricollega al ragionamento che facevamo prima. Poi vedi, poi la domanda successiva è: Messi e Cristiano Ronaldo sono pronti per un'altra vita? Ecco, anche certe reazioni, tipo quella di Cristiano Ronaldo, comprensibile da un punto di vista umano, ma insomma con qualche punto interrogativo, e poi anche per loro non è un passaggio semplice, non è un passaggio semplice. A Pelle ho la sensazione che anche su questo fronte Messi sia un po' più avanti, però magari sbaglio perché non li conosco bene, e poi si rientra nelle simpatie che per esempio mi farebbero dire che se dovessi scegliere tra Messi e Ronaldo, pur riconoscendo a Cristiano Ronaldo il grande merito di essere stato un grande giocatore che è diventato un fenomeno con il sacrificio di lavoro, però Messi mi è sempre stato più simpatico e mi ha sempre appassionato di più.
0: E quindi insomma la risposta è arrivata, tra l'altro Messi che il 6 dirà addio al calcio per quanto riguarda la nazionale, esatto, argentina, con questa grande, esatto, festa. Ci sarà anche Mastantuono, che è diventato un po' un simbolo della riscossa della Fiorentina. Te lo aspetti in spolvero anche quando si ritornerà a giocare?
2: Sì, tra l'altro oggi ho scritto un editoriale su Firenze Viola dove ho scritto che secondo me la maglia numero 10 andava data a Mastantuono, invece di ritirarla per un anno e poi ritirarla per un anno nel nome di Antonioni, con Antonioni poi che in realtà non ha riconosciuto questa operazione in maniera pubblica, quindi una cosa molto italiana, a proposito di cose tra il ridicolo e lo strano, no? No, ma Mastantuono è il domani, è il futuro, però vedi, caro Vincenzo, l'Argentina ha chiuso un ciclo, no? Messi, il saluto di Messi è dichiara la fine di un percorso, va bene? E in quello che sarà probabilmente il numero, non forse il ruolo, ma comunque l'Argentina ha due giocatori come Nico Paz e Mastantuono. Nico Paz ha qualche anno in più, hanno fatto lo stesso percorso, Argentina, Real, Italia, ma sono due giocatori che possono diventare due fenomeni con la F maiuscola. E noi non ce l'abbiamo questi. Loro ne hanno due, nemmeno uno, ne hanno due. Ecco, poi magari non ne sfonderà nessuno. E questo che ti dà il senso di povertà guardando le cose nostre. Ecco perché ti aggrappi, per esempio, a Pio Esposito, qualcuno ha scritto che segnerà più gol di Gigi Riva nazionale, può essere, ma per un motivo anche, perché a quei tempi si giocava la metà delle partite rispetto alla nazionale di oggi. Io mi auguro che Pio Esposito si avvicini a Gigi Riva, ecco, questo sarebbe già, però io non me la sento oggi di pensare che Pio Esposito può diventare il simbolo di un'era generazionale. Me lo auguro,
0: ce lo auguriamo,
2: ancora ho bisogno di riprove, tante riprove.
0: Grazie Luca Calamai, ciao, grande abbraccio. Grazie a Luca Calamai, noi ci fermiamo, breve pausa e poi Alain Valnegri vi aspetto.

0: Allora, adesso è il momento di Alain Valnegri. Alain, buongiorno.
1: Ciao, ciao Enzo, buondì.
0: Hai scelto una bella partita da vedere, Alain, perché Grecia-Olanda poi si è conclusa sul risultato di 2-2. Tante emozioni, me la devi raccontare, però io non l'ho vista, mi devi dire tutto quello che è emerso da questa partita.
1: Beh, un'opposizione di stili proprio, una Grecia che comunque è brava ad organizzarsi a livello difensivo e ripartire in contropiede con tanti argomenti, che si era portato sul 2-0, e l'Olanda con i cambi che ha fatto Xavi con l'entrata di Lang, Reinders e Gravenberg ha comunque cambiato un po' la dinamica nel secondo tempo, e lì è riuscita a tornare in partita e meritare il pareggio segnato da Reinders all'89esimo.
0: Che risposte ti sono arrivate dall'una e dall'altra parte, dalle tue curiosità?
1: La Grecia bisognerà contare con lei, perché comunque sarà nel sorteggio, non so dove sarà, però comunque c'è una squadra con tanto talento, cioè a livello offensivo c'hai tra Karezas, Ioannidis che comunque nel Panathinaikos ha fatto vedere che comunque a livello, Pavlidis nel Benfica, Zolis gioca nell'Arsenal, Amazur che comunque è entrato e ha segnato, Adubikas che conosciamo bene, Zafiridis che gioca nel PAOK che è un giocatore geniale a centrocampo. La Grecia ha tanti argomenti, ha una bella generazione che sta arrivando, e chi se la prenderà per le qualificazioni europee soffrirà per la Grecia da marzo in poi.
0: Dell'Olanda invece complessivamente che indicazioni ti sono arrivate?
1: L'Olanda ha ritrovato la sua anima, ha ritrovato il possesso palla, ha ritrovato il dominio delle partite, ha ritrovato la voglia di essere ultra offensivi, ha tanti giocatori di qualità, perché comunque ieri con l'entrata di Lang e Reinders soprattutto la partita è cambiata, era molto più minacciante, è riuscita comunque anche a arginare questo blocco greco nel secondo tempo e alla fine se la giocheranno tutte e due per vincere il girone, perché la Germania comunque è un po' dietro e la Serbia diciamo che non è ancora nel gruppo B, però non vedo la Serbia salvare la categoria in questo girone.
0: La Germania invece, come dicevi, un gol per tempo, liquidata anche la Serbia, non è stata una Germania particolarmente intrigante dal punto di vista del gioco. Non so se hai visto gli highlights, se hai visto anche un clamoroso errore di Woltemade a un centimetro dalla porta, insomma lì ti sono tornate le parole che mi hai sempre espresso su di lui, no? Però lì è un po' troppo, no? Anche per chi?
1: Sì, ma è bello da vedere, però non è super bomber, ormai non è, gli manca cinismo. Ma è un giocatore che piace, tecnicamente è un giocatore anche elegante, nei movimenti comunque spesso volentieri fa il movimento giusto per aiutare la squadra, però è chiaro che davanti alla porta in Germania c'è proprio il dibattito, la gran domanda di sapere perché comunque il Cittino si è portato tre soldi, perché Klopp comunque aveva la possibilità di farlo debuttare e chiudere questo argomento della sua scelta, e tra i soldi ha scelto di giocare con l'Under 21, tra l'altro ha segnato un gol su punizione spettacolare, e speriamo di poter convincerlo di giocare con la nazionale italiana, perché comunque tra i soldi è tanta roba, e in Germania se vogliono tre soldi significa tanto, significa che prima di tutto gli manca quel profilo, e poi con i pari età comunque è un giocatore che ha comunque qualcosa di speciale.
0: Il Portogallo archivia per adesso la partenza di Cristiano Ronaldo, la 7 data sulle spalle di mi sfugge il nome di Leao, ecco, perfetto, e soprattutto insomma emergono anche altri fattori che avrebbero infastidito Cristiano Ronaldo, uno di questi quello che la selezione nazionale Under 16 non abbia convocato il figlio Ronaldo Junior. Ma al di là di questo, il 4-2 contro la Danimarca ci racconta che Jesus sta facendo un bel lavoro con la Portogallo.
1: Sì, però ci possiamo chiedere, te lo dicevo ieri, io vorrei avere una statistica della media gol segnati della nazionale portoghese negli ultimi 2 anni con Ronaldo in campo e senza Ronaldo in campo. Ti garantisco che è molto più alta la
0: media. Cioè senza Ronaldo riesce a segnare più facilmente.
1: Eh sì.
0: Quindi questo darebbe ragione alle scelte di Jesus.
1: Ma sì. E poi darebbe ragione a una piccola parte, perché sì, comunque i pro Ronaldo, comunque ci sono più pro Ronaldo che detrattori, però darebbe ragione ai critici di Ronaldo o ai lucidi di dire: ma Ronaldo adesso come adesso non può pretendere essere titolare. Non dico di buttarlo fuori da nazionale, perché comunque è sempre Ronaldo, una leggenda, però a un certo punto anche lui deve comunque accettare che non ha più comunque né il fisico né la reattività né il ritmo pure per poter giocare a questi livelli durante 90 minuti. Con un ruolo all'Altafini ne uscirebbe anche vincente lui. Lui ha quella golosia di voler essere assolutamente protagonista, giocare tutto, e alla fine limita il suo proprio paese. È paradossale, però sì, è la mia opinione, non è evidentemente qualcosa di obiettivo, però i numeri in un certo senso danno ragione ai detrattori. E ieri comunque in un campo difficile, perché al Parken poche nazionali vanno a vincere, e soprattutto non ricordo nazionali capaci di segnare 4 gol al Parken. Ieri è andato al Parken, ha vinto 4-2 con quattro marcatori diversi, e anche Joao Cancelo, quando ha segnato, che ha fatto comunque nell'esultanza, c'erano dei gesti come dire: ma noi non dipendiamo di Ronaldo. E dunque la miglior risposta per Juan Jesus.
0: Eh già, direi di sì dalla risposta del gruppo, e quindi sta diventando anche una questione politica, però intanto l'allenatore Jesus dice: guardate che poi alla fine funzioniamo forse addirittura meglio, e oggi tocca a noi, Alen. Allora ti vado a dare un po' quella che è la probabile formazione della nostra nazionale, che dovrebbe schierarsi con il 4-3-3: Donnarumma tra i pali, Kayode a destra, Mancini bastoni centrali, Casio a sinistra, Barella, Tonali e Fagioli in mezzo al campo, Maldini più Esposito, Sebastiano Esposito lì davanti. Che formazione, o a meno che non si scelga di mettere Ken al posto di Maldini lì davanti con Esposito, con i fratelli Esposito, però orientativamente l'unica indecisione è proprio questa qua, così come Scalvini o Mancini come difensore centrale, Fagioli o Frattesi in mezzo al campo. Come cambia con queste scelte e che formazione ti sembra sia la miglior formazione possibile?
1: Ma non lo so, ho letto varie diverse formazioni. Io voglio stabilità, voglio capire bene. Adesso Mancini deve fare il suo gruppo. Sì, ha chiamato 35-36 calciatori, ma prima fai debuttare Inacio, fai debuttare certi calciatori che almeno sappiamo che comunque potranno giocare solo con la nazionale, perché Inacio sarebbe un peccato perderlo. A Nord
0: Credo che sia
1: l'ha
0: rimasto a
1: chiamato
0: casa, Ignazio.
1: 3 partite, non nemmeno 1 minuto, e adesso torna in Under 21. Inacio l'ha lasciato a casa, lo so.
0: Potrebbe, diciamo, avere il suo spazio contro la Turchia, dici, per esempio, eventualmente.
1: Speriamo, speriamo. Ma sì, ma è importante quello. La formazione vista in Turchia mi è piaciuta tantissimo. Adesso è chiaro che lo scoglio comunque è un altro. Vai a giocarti una partita contro il top 4 della formazione al mondo, la Francia entra in quel top 4, e adesso avremo delle risposte anche sulla personalità, anche sul lavoro che rimane Mancini. E niente, avanti con le sue idee. Comunque lui nel primo ciclo con la nazionale fece così, e comunque l'Italia veniva comunque dalla delusione del non mondiale in Russia. Eppure aveva trovato le soluzioni a partire proprio dalla personalità. Dunque io mi aspetto personalità, voglio capire e vedere gente che non ha l'energia e la paura del fatidico giorno in Bosnia dove siamo usciti dai playoff. Io voglio gente con il sangue negli occhi, e in Turchia l'ho visto.
0: La Francia però di fronte non è la Turchia, e dovrebbe anche lei replicare con un modulo a specchio, con Zinedine Zidane che schiererà un 4-3-3, Maignan tra i pali, Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert sulla sinistra, Koné, Dacuña e Rabiot in mezzo al campo, Lise, Dembélé due lì davanti. Formazione che ci può far male in quali elementi? Tutti.
1: Diciamo che ma la Francia ormai mi aspetta una conferma proprio sull'uscita a palla e sulla gestione in zona di creazione. La Francia deve essere protagonista, deve provare a schiacciare la rivale. Cioè, a livello individuale ha comunque un materiale straordinario Zidane, però per migliorare Deschamps sì, vincere dei titoli, però vincere dei titoli comunque è molto complicato, però almeno convincere sul gioco, almeno offrire qualcosa in più rispetto a, al ciclo Deschamps, dove spesso volentieri ci mancava qualcosa. E Zidane in Belgio l'abbiamo visto, con D'Acuña lì a centrocampo comunque cambiano tante cose. E stasera capiremo se Zidane segue questa strada, però son sicuro che lui comunque ha lanciato la sfida alla Spagna volendo comunque emulare la Spagna in un certo senso, forse con un qualcosa in più sull'altezza del blocco quando difende, sulla capacità anche di lasciare il pallone alla squadra rivale e poter cambiare il chip e giocare più in transizione, però l'idea di base è quella di essere protagonista a partire dal possesso palla.
0: Quale può essere invece l'ago della bilancia a nostro favore, cioè l'atteggiamento, il modulo, gli uomini in particolare che possono creare un problema alla Francia, a questa Francia?
1: Beh, la Francia con Deschamps soffriva quando ti chiudevi e provavi a giocare in transizione, lì comunque faceva fatica, l'abbiamo visto più di una volta perdere le partite in questo modo, anche se ne ha perse poco, ma era spesso volentieri così. Adesso con Zidane essere superiore a livello tecnico a centrocampo, perché se lui gioca con un centrocampo leggero, tecnico, di qualità, gli bisogna prendere il centrocampo e coprirsi bene le spalle, perché comunque in transizione questi hanno tanti argomenti. Per me in transizione la Francia è la squadra più pericolosa, la squadra che ha più velocità e più qualità, ha tante alternative, però sì, provare a farli difendere nei loro 30 metri, 40 metri col giro palla, con la qualità, bisogna ripartire da quello, te l'ho detto l'altro giorno, ma anche se andiamo a Parigi a perdere 3-0, però giochiamo in questo modo, con personalità, con le idee chiare sul modello, qualcosa verrà fuori, e comunque devi cadere prima, devi perdere 1, 2, 3 partite prima di arrivare comunque a un modello di gioco dove tutti i giocatori si sentono comodi, che è ben interiorizzato in tutte le fasi di gioco. Dunque è il rinizio per il ciclo Mancini, e in Turchia abbiamo visto qualcosa in più, abbiamo visto una reazione, era la cosa più importante, però una reazione anche con la qualità, e su questa sera speriamo che comunque la nostra nazionale non si chiuda, non giochi con la paura, perché comunque sarebbe fare un passo indietro.
0: La Romania, oggi di fatto non ha convocato Dragusin per la partita contro la Bosnia. Io ti chiedo, ti aspettavi di più anche nel suo impatto alla Fiorentina da questo giocatore?
1: Guarda, quando è arrivato Vannoli no, quando è arrivato Vannoli bene. Un grosso come tutti. Sinceramente non c'era qualcosa che non funzionava proprio tra...
0: Nei meccanismi, dici tu.
1: Tra spogliatoio e allenatore. Anche sul rapporto, perché comunque Grosso faceva delle dichiarazioni molto strane. Dragusin è il leader di questa della difesa viola. Paratici è andato a prendere Dragusin per le sue doti di leadership, per l'aggressività, il gioco aereo. Dragusin è un bel difensore, a me piace. E da quando è andato via Grosso, comunque con Vanoli abbiamo visto il Dragusin che vogliamo a Firenze. Ben venga che non giochi, così sarà riposato per la partita a Marassi, che è molto delicata.
0: Eh già, assolutamente, al rientro ci sono gare estremamente complicate del nostro campionato, che riabbracceremo la settimana prossima, ma io intanto ringrazio e saluto Alain Valnegri. Ciao Alain, grazie mille,
1: ciao,
0: alla settimana
1: grazie.
0: Prossima
1: ciao.
0: Dunque l'ultima, l'abbiamo detta di fatto con Luca Calamai, ritorniamo, l'Argentina vorrebbe ritirare la maglia numero 10 di Messi dopo il suo addio alla nazionale in programma appunto il 6 di ottobre, a 39 anni l'argentino disputerà appunto la partita contro il Benin al Monumental di Buenos Aires, la sua 280esima ultima presenza in nazionale. E Claudio Tapia, presidente dell'AFA, aveva espresso appunto il desiderio di non assegnare più la casacca numero 10 a Leo Messi nel 2009 in poi, per rendere omaggio a un giocatore che ha conquistato tra le altre cose un mondiale, due Coppa America con l'Albiceleste. Sarebbe una decisione veramente clamorosa, e insomma poi avremo modo di parlarne, ma sicuramente se ne parlerà anche all'interno di Maracanà, che sta per partire. Quindi io lascio spazio a Marco Piccari, saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
2: Il ritmo
0: Ringrazio tutti quanti voi, vi do appuntamento alla settimana prossima. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi da Trento, dove è in corso il Festival dello Sport, arrivato alla 9ª edizione. Tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività, e noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sevino Nela il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Sevino Nela, grande ex giallorosso. Con Sevino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, non... Aspettiamo, poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così, adesso ancora no.
0: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non lo so se è il miglior calcio. Probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene. Le sue idee di calcio sono quelle che vediamo. Grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose. Non lo so, secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è, è migliorata in qualche elemento, i numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene, insomma vediamo poi come andrà.
0: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
1: Ma meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo i bravi giocatori, tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
0: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
1: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti. Quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma sta facendo veramente ottime cose.
0: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera, nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale. A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
2: Beh, insomma, guardi che questo è, come dire, un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi, perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti, però... Però

0: Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
1: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
0: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci siano tantissime alternative intorno e che sia uno dei miei preferiti, sinceramente no. Però non sta facendo poi tanto male. Ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate, eccetera. Però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
1: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
0: Beh, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore della nazionale e di una nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania, con Antonio in panchina. È una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario. Però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
1: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
0: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche. Diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
1: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus, naturalmente Paratici, adesso Carnevali?
0: Allora, io ovviamente è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico e quindi io ho grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
1: Paratici no.
0: No, grazie.
1: Per l'affare
0: Lo
1: Ronaldo e
0: so.
1: non solo.
0: No, vabbè, ma perché poi diciamo, non lo so, credo che se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura in attivo, ma almeno in pareggio della Juventus, è stato quello del 2018 con Marotta dopo Basta e con Mazzia, che vorrei ricordare era il direttore finanziario, bravissimo.
1: Ultimissima davvero, il calcio internazionale, in che direzione si va?
0: Questa è una domandona perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo, o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte, io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarebbe un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, se no il campionato era finito.
1: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
0: A questo poi non lo so, non so perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo da qualunque parte la si guardi di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui Malagò, dico
1: Sì, in
0: sistema calcio
1: generale.
0: in generale.
1: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus.

0: Due parole.
1: I luoghi del diavolo sono sempre le salite?
2: Anche discese ci sono. Il percorso deve essere sempre completo.
1: Però sempre in forma comunque.
2: Beh, la forma bisogna tenerla insomma un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
1: Questi mondiali 2026?
2: Bah, sto pensando, è arrivato secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche Pedersen davanti, quindi vabbè, ciclismo moderno questo.
1: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
2: C'è ancora tanti lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va. Non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
1: Spalletti ti convince?
2: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conti.
1: Se ne parla?
2: Ma, se ne parlava già all'inizio, qualche anno dietro, ma gira e rigira e poi alla fine, vedi, si ritorna lì.
1: La qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
2: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa. È da capire adesso cosa cambierà la Juve. Sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto. Siamo stati anche sfortunati, perché anche un portiere appena preso, infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
1: Poi c'è anche un problema in attacco.
2: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
1: Che salita si prospetta per la Juventus?
2: È lunga, non è ripida, è lunga.
1: Occupiamoci adesso anche del Milan, e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo. Festival dello Sport a Trento, del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione. Qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
3: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano ancora nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
1: Il tuo libro ovviamente si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
3: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra. Quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, i valori degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
4: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
3: Sisse mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorim ha questo spirito, no, di poter valorizzare quello che, di valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
1: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla Nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
0: Messi e la partita d'addio alla Nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
5: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco, molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano di un modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no, dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina dice: ma tu non li insultavi? No, io no, ma tu no, neanche io. Nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo: ma perché Messi va a giocare in nazionale potendo, essendo multimiliardario, potendo stare in, non so, in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare? Perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere, su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto. E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
1: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
6: Diciamo che, insomma, più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi a, e ascolti, diciamo, tantissimi eventi, diciamo, di questi grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città, che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè, meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport, con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9-8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
7: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
6: Ma idea, adesso io più che altro non conosco, diciamo, i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno. Insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma prima c'è stata l'uscita dai mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, il tesseramento. Siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono, diciamo, al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma, quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto, forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
1: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
6: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. E sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli. Insomma, ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più, e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
0: A proposito di giovani, le ha dispiaciuto cedere Gie?
6: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno, e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2, e in Gie sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo in Gie, ma in realtà in Gie non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina. Lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato, e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Kick off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
2: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
3: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Ci siamo, eccoci qua. Buon pomeriggio, Marco Piccari.
5: E Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao Stefano, ben trovato. Buon lunedì anche a te. Insomma, veniamo dall'impegno nazionale, adesso ci andiamo, poi arrivano gli amici, cominceremo subito con i nostri, con i 30 secondi liberi e poi andiamo nei vari temi. E allora facciamo una cosa, andiamo subito ai titoli e poi partiamo, Stefano, va bene? Titoliamo. Vai. Mancini chiede tempo dopo il KO contro il Belgio, stasera arriva la Turchia, ma il tempo c'è? Ne parliamo. Italia, rivoluzione turca, ci sono i cambiamenti nella formazione che andremo ad analizzare. Tonali torna a fare il play davanti alla difesa. Salvate Romano, perché insomma è stato investito da un po' di critiche, poi qualcuno dopo ha addolcito la cosa il giorno dopo, però insomma io voglio sentire che cosa ne pensano i nostri qui in trasmissione, però io dico al ragazzo non ti curar di loro. Parma, ecco Gilardino, sarà lui a prendere il posto di questa, salta anche il tecnico del Parma, torna Gilardino, in un tempo è stato il bomber dei gialloblu. Brutto episodio a Milano, lo sfregio a Baresi al suo murales molto bello, ne parliamo perché è stato un atto di una vigliaccheria enorme. Totti, 50 anni, eterno capitano. Oggi voglio fare un gioco con i miei perché insomma questo è stato un giocatore che dal punto di vista del campo è stato indiscutibile. Stefano, ho visto che quando hai visto la foto lì di Baresi e quello sfregio, hai anche tu avuto un
5: siamo arrivati sulla poltrona, alla dopo
4: sì,
5: la frutta.
4: Sì, dopo, però non c'è più manco niente.
5: Siamo sì. Non ci sono parole.
4: Ho letto Zenga proprio su riportato da tutto Mercato Web, vandalizzato il murale di Baresi, Zenga ha detto Franco non si tocca, non offendete solo il Milan.
5: No, vabbè Marco, non guarda, nemmeno mi va di spendere altre parole, tanto si commenta.
4: Sì, sì.
5: Da solo questo, questa vergogna, quindi.
4: No, ma non c'è proprio limite. Non si vede una via d'uscita. No. Io dico proprio, cioè siamo di fronte a
5: è una slavina.
4: Ma una roba proprio incredibile, ma è una deriva totale su tutto, su che tutto, tu dici sì. Ma quando è che finisce questa deriva che è generale, che non riguarda solo
5: sì, sì, sì,
4: è
5: sì.
4: Proprio veramente una cosa che tu dici boh, io non Non, delle volte veramente faccio proprio fatica a commentare qualsiasi cosa che non riguarda solo il calcio, perché tu vedi
5: demoralizzano
4: proprio, sì, tu dici boh, andiamo avanti perché non sai più nemmeno che cosa
5: talmente
4: dire,
5: bieghe che sono veramente
4: sì sì veramente
5: da pensare proprio, non ci pensi, c'è qualcuno che ci pensa,
4: sì sì sì, si alzano la mattina. Questi per fare qualcosa esatto. Di, non lo so, io dico che ci hanno dentro la testa, che cosa fanno nella vita, di che cosa si occupano, boh, non lo so che valori hanno ricepito dalle persone che hanno avuto vicino, perché vabbè, comunque dai, saluto anche in cabina di regia il nostro Claudio Ferrarese in
5: Claudio.
4: Questo tratto di trasmissione e che sta preparando già i primi collegamenti di oggi, partiremo insomma con i nostri dove andremo subito un po', vi voglio chiedere un po' Stefano i vostri primi 30 secondi iniziali, veniamo anche dall'esonero insomma questa che ha interrotto il rapporto con il Parma, salta un altro
5: nonostante
4: allenatore,
5: nonostante la vittoria sul Genoa
4: e arriva Gilardino, bocca al lupo a Gilardino,
5: lupo, sì.
4: Una missione non semplice nemmeno lui. Allora vado a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
6: Bentrovato. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
4: In quel di Padova ha lasciato Roma ed è andato a Padova Daniele Garbo.
5: Città,
4: ciao Daniele.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, bentrovato.
4: aspetta, ciao, che però
6: è andato a curare la rescissione del Papu Gomez, senza il nostro Daniele Garbo non sarebbe stato tutto possibile, quindi lo ringraziamo per questa avventura e questa esperienza. Non vi voglio svelare la commissione di Daniele Garbo,
4: hai capito,
6: è meno opportuno,
4: hai capito, quindi,
6: e non gli hanno offerto neanche un bicchiere d'acqua naturale, pensa un po'.
5: Lì con l'acqua ci fanno poco, insomma.
4: Daniele, ben trovato naturalmente.
7: Grazie a voi.
4: Allora, e poi c'è anche Massimo Bonanni.
5: Ciao, Massimo.
4: Ciao Massimone.
8: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
4: Buon lunedì e ben trovato anche a te. Allora, noi iniziamo come consuetudine, quindi questi 30 secondi non c'è la Serie A, però io ve li dedico, così scegliete il tema che volete, la critica che volete, l'elogio che volete, fate voi, insomma, come quello che vi sentite.
5: Posso cominciare?
4: Vai,
5: io, perché
4: tu,
5: tanto
4: dai.
5: Lo so, qui le polemiche, le critiche sulla partita persa con la nazionale, della nazionale contro il Belgio. Allora io vado oltre e vado in Germania, caro Marco, e Klopp fa rima con flop per adesso, capisci? Quindi voglio dire, non è che adesso non mal comune mezzo gaudio, però
4: subito.
5: No, però insomma, voglio dire, c'è chi sta anche, no, peggio come noi.
4: Hai capito? Stiamo parlando di un grande. Oh, vabbè, ma mica è facile ripartire dopo tanto tempo che si è
5: visto che mi sono inventato.
4: Bravo, bravo, così hai dato un tema diverso. Daniele Garbo, vengo da te, Dani.
7: Ma io dedico la mia riflessione alla Spagna. Ho visto l'altra sera quella splendida partita di Wembley, Inghilterra-Spagna. Mi sono riconciliato col calcio e ho capito quanto l'Italia sia lontana da queste realtà. La qualità tecnica è impressionante di questi giocatori, non solo della Spagna, anche dell'Inghilterra, E temo che per l'Italia sarà molto dura raggiungere questi livelli.
4: Bene, da Daniele Garbo vado da Niccolò Ceccarini. Nick.
6: Ma guarda, io non ero molto convinto di far giocare dal primo minuto Romano nella partita che l'Italia ha perso col Belgio per 2-0, e te l'avevo detto anche in partenza. Però non mi piace nemmeno il modo con cui si vanno a criticare questi giocatori, perché secondo me, come al solito, si supera sempre il limite. Cioè, è vero che Romano non ha fatto una grande partita, però non si può nemmeno avere un giudizio così critico. Ci sono state delle critiche veramente troppo pesanti. Voglio spezzare una lancia nei confronti di questo ragazzo. Per me non doveva giocare titolare, ma non doveva nemmeno essere trattato come è stato trattato. Cioè, sembra quasi sia tutta colpa sua.
4: Sono d'accordo.
6: Cioè, troviamo, io veramente, guarda, nel nostro lavoro e in generale nelle critiche, io mi riconosco sempre meno, perché per me bisogna avere un po' di equilibrio nei giudizi, nelle valutazioni. Eppure invece niente, si va da sinistra a destra con una velocità incredibile. Ecco, tutto qua.
4: Massimo Bonanni, e poi chiudiamo i nostri 30 secondi e andiamo su un tema, dai.
8: Allora, io vabbè, li volevo dedicare anche io, come ha fatto Stefano, alla Germania. E invece li dedico a Grecia. Dedico alla Grecia perché l'ho vista giocare. E secondo me è una nazionale giovane che ha delle idee molto chiare. La federazione greca sta facendo secondo me un buonissimo lavoro, quindi penso insomma che ad oggi fare 6 punti in un girone complicatissimo come quello loro gli va dato grande merito, insomma.
4: Bene, bene, bene. Arrivano poi anche un po' di messaggi che tra poco dobbiamo coinvolgere anche gli ascoltatori, perché su questo tema della nazionale c'è tanto seguito, Stefano, ti posso dire. Sentite, io mi riallaccio un attimo a quello che ha detto Nick. Io trovo molto
5: su Romano.
4: Anche su Romano.
5: Sai, posso portare come esempio un esordio brutale, devastante per Giuseppe Giannini, che è diventato Giuseppe Giannini.
4: Sì.
5: Lidl lo fa esordire contro il Cesena in casa. Lui sbaglia un passaggio simile. Contropiede, credo, Genzano e finisce 1-0.
4: Sì.
5: Fine partita.
4: Col Cesena, era Roma-Cesena, giusto?
5: Roma-Cesena, esordio di Giuseppe.
4: Sì, sì, sì.
5: E l'idol Giuseppe, io non c'è però, insomma, raccontato. Tu allenare adesso con tornare giovanili, pretempo. Però poi è diventato Giuseppe Giannini, cioè calma. Poi non voglio dire, secondo me Romano è un ottimo calciatore.
4: Sì, sì,
5: capita
4: per me c'ha dei
5: presupposti. Di fare un errore così clamoroso e fatale che poi attira l'attenzione,
4: certo.
5: Però ho portato questo esempio per far capire
4: che fatto bene.
5: La bontà del calciatore, cioè tu non sei convocato a caso, tu non sei schierato a caso, poi per carità Nick ha la sua opinione, non andava a schierare perché l'aveva visto male, quindi anche
4: il
5: valore delle valutazioni,
4: certo,
5: perché
4: certo,
5: noi siamo qua per questo, quindi Nick ci aveva visto più lungo di noi. Detto questo, però, se ci devi credere, io mi aspetto che stasera Romano scenda in campo, ma non,
4: invece
5: probabilmente, no.
4: No.
5: E invece doveva continuare, secondo me.
4: Cioè, perché... tu l'avresti fatto giocare sì, anche stasera?
5: Sì,
4: ecco.
5: sì. Perché vedi? No? E io mi ricordo Giuseppe, che poi è diventato il principe, Giannini, nazionale, 1250 partite con la Roma, capitano. E l'esordio, che l'ho lanciato a mezzanotte, Giuseppe.
4: Sì, sì, mi ricordo.
5: Cioè, sbagliò appena l'esordio, e cioè, non è sì, che sì, mo era scarso, non, anzi, tutt'altro, ha dimostrato la sua carriera, ha dimostrato tutt'altro. Ecco, quindi andiamoci piano. Con cautela, no?
4: Sì. No, no, vi ricordate un episodio bellissimo. Pensa, Stefano, lo dico al volo, poi lascio la parola a Daniele. Quando andai a fare per la Tribù del Calcio il servizio proprio sulla carriera di Giannini? No, io ho iniziato dall'esordio. Lui mi ha detto, ma proprio dall'esordio.
5: Però è stato bravo lui, è diventato un grande giocatore.
4: Assolutamente.
5: Ha avuto un esordio devastante, traumatico.
4: Sì, come no. Daniele, vengo da te, voglio sentire, perché io ho detto anche prima, no? Cioè, sono più... tra virgolette cattivo nella critica con i vari Di Lorenzo, Barella, Tonali, cioè sono loro che devono essere più oggetto di una critica forte che un ragazzo che ha appena 7 presenze in Serie A viene catapultato in un ruolo anche delicato davanti alla difesa e quindi con tutte le responsabilità che ne necessitano. Daniele,
7: ma guardate, voi sapete come quanto io abbia sostenuto sempre la necessità di impiegare i giovani nel nostro calcio per uscire da questa crisi drammatica in cui ci siamo ficcati. Però se non siamo preparati a dar loro la possibilità di sbagliare, è meglio che facciamo giocare i vecchi. Allora, o cambiamo la cultura e consentiamo ai giovani di andare in campo, di commettere qualche errore, di imparare dagli errori e di ricominciare, altrimenti è inutile schierarli. Faccio un esempio, Cubarsí quest'anno ha fatto dei danni veri in Champions League, lo ricordate, il centrale del Barcellona, no?
4: Sì.
7: Ha fatto un mondiale straordinario e adesso è uno dei centrali migliori del mondo, ha 19 anni.
4: Sì, sì.
7: Se non gli dai il tempo di crescere, la possibilità di sbagliare, i giovani li bruci. E questa è la cosa peggiore che si possa fare con un giovane.
4: Guarda, hai fatto un bel riferimento perché mi ricordo proprio qui tantissimi asfaltarono Cubarsí dopo quelle partite e poi invece abbiamo scoperto
7: dei danni clamorosi.
4: È vero. Massimo, tu su...
8: No, io credo che noi siamo bravissimi nell'esaltare, nel distruggere in un nanosecondo. Noi dobbiamo capire che i ragazzi li dobbiamo far giocare. Farli giocare significa farli sbagliare e devono crescere, ovviamente. Io sono uno di quelli che pensa che Romano è un buonissimo giocatore e diventerà e rimarrà un giocatore di un livello importante e ragionare solo su una partita sbagliata secondo me sarebbe comunque... troppo negativo. Ripeto, noi da qualche parte dobbiamo partire. È vero che siamo una nazione esigente, soprattutto sul calcio. Non siamo più, credo, né calcisticamente parlando come campionato e né calcisticamente parlando come nazionale, una nazionale da poter pretendere il calcio che abbiamo visto 15 anni fa, forse saranno 10 anni noi che non siamo più un campionato diciamo al top, non so da quanti anni è, però
7: anche di più. Massimo, ti dico subito, 2010 i mondiali siamo usciti subito, da lì è cominciata la crisi secondo me.
4: Sì.
8: Forse siamo, ripeto, siamo sempre stati un po' di palato fine e quindi avendo assaporato e avendo visto che noi nel calcio potevamo fare grandi cose, ad oggi siamo doppiamente in difficoltà. Però io sono convinto che i giovani li dobbiamo far giocare, bisogna dargli tempo, stessa cosa dico con gli allenatori, bisogna dargli tempo, ci vuole tempo, progettazione, programmazione e bisogna trovare una riforma che possa permettere alle nostre società e che dia modo alle nostre società di comprare meno stranieri possibili. Io l'altro giorno ho detto del Brasile, ragazzi, del Brasile, il Brasile nel 2030 ha deciso che devono essere 5 gli stranieri. Lo fa il Brasile e non lo possiamo fare noi, che il Brasile sforna talenti in una maniera, in una costanza incredibile. Secondo me una soluzione dobbiamo trovare.
4: Sì, sì, una soluzione. Vi porto dei messaggi al volo, perché oggi voglio far sentire anche un po' il polso degli ascoltatori. Vogliamo i giovani, facciamoli crescere. Poi al primo errore viene massacrato. Il mondo del calcio si è imbruttito, secondo Enrico. Massimiliano dice, d'accordissimo con voi. Infatti non ha sbagliato Romano, ma Mancini, che non ci raccapezza più nulla. Quindi viene fuori anche l'argomento Mancini. Poi dice, lasciatelo tranquillo, Romano è giovane, farà forte e farà bene. Ancora arrivano su Mancini, che sembra un allenatore in questo momento che non si è aggiornato, quindi tirano fuori anche questo. Affidare la nazionale a un allenatore che ha già fallito anni fa è disagiante. La domanda è: perché dovrebbe fare bene Mancini? Ciao Marco, altro messaggio da Tullio. Mancini anacronistico, non si aggiorna da 20 anni, la persona più sbagliata, ci voleva un reset. Baldini o Pirlo con Leo e Maldini. Presidente federale, vabbè, il presidente federale vuole un giornalista. Allora, Tonali, per come gioca, è arrivato ieri a questi livelli, prendersela con Romano è facile, in tanti non meritano la nazionale. Ancora una volta su Mancini ricade poi la critica di altri ascoltatori. Ci sono anche degli audio che tra poco vi faccio sentire. Però ci
9: vedi Marco, vai. Al di là dell'aspetto tecnico, c'è anche questa storia del commissariamento della FIGC, che francamente, se dovesse accadere, e torniamo indietro ancora, cioè qui io non lo so se ci rendiamo conto. Io sono forse in questo, ormai ho perso un po' la pazienza, perché ho sentito tanti discorsi, ma se davvero si dovesse arrivare a un commissariamento della FIGC, ragazzi, io non lo so, cioè, abbiamo fatto delle elezioni a giugno e dopo 4 mesi si scopre, oppure viene fuori questa situazione, cioè, ma come possiamo costruire calcio in questa maniera?
4: No,
9: io non lo so, io sono veramente preoccupato, perché mi sembra che non si riesca mai a mettere un punto, cioè è come non l'acqua che perde, e non si riesce a trovare la perdita da nessuna parte, si è smonto tutto, si è aperto tutto, ma si continua a perdere acqua. E ragazzi, da qualche parte bisogna mettere una toppa però per ripartire, perché così anche a livello, diciamo, di rappresentatività internazionale siamo sempre meno importanti.
4: Sì,
7: ma la situazione del calcio italiano non è grave, cioè è grave ma non è seria, soprattutto secondo me.
4: Cioè in che senso, Dani?
7: No, non è seria, perché chi dovrebbe condurre il calcio italiano fuori dalle sabbie mobili in cui ci siamo ficcati non è all'altezza del compito, forse non ha neppure interesse a fare qualcosa di vero. Io credo che
4: Ma chi ti riferisci?
7: È stato messo lì dalla Lega di Serie A apposta per non fare nulla.
4: No, io non ci credo a sta cosa, Dani, ti devo dire.
5: Sarebbe autolesionismo,
4: sarebbe pure. Uno che comunque ha fatto bene in passato, ha fatto delle cose, poi per carità, rispetto all'opinione di tutti, però non credo,
5: no,
4: che
5: secondo
4: sia...
5: me però colgo questo termine serio, sono d'accordo con Daniele, sai, termine serio, rigoroso, quindi cioè, voglio dire, esprime tante cose. Devi trovare la forza di essere affidabile, serio, nel senso che tu anche nelle dichiarazioni come ti poni deve essere il più sobrio possibile in questo momento, perché non è che siamo noi ad esaltare le caratteristiche del calcio, ma io ho sentito nazionale che può vincere un trofeo entro 4 anni, nazionale.
4: Questo è stato Mancini.
5: Sì, vabbè, dico, ma non solo, in generale, quindi dobbiamo riconoscere che siamo in un momento, come diceva Massimo giustamente prima, che non siamo, che siamo una nazionale di terza fascia. No, dimmi tu, decidi te la categoria.
4: No, non lo so, guarda.
5: Il primo tempo con il Belgio sembravano che ci fossero 4 categorie,
4: sì, sì,
5: di differenza, nel secondo tempo no, alla pari. Però tu devi trovare continuità, quindi...
4: Ma glielo diamo sto tempo a Mancini, sì o no?
5: Certo, glielo dobbiamo dare, Marco, perché tanto ci siamo dentro tutti quanti, dentro questa barca qua.
9: Marco, posso sollevare un tema, tornando, diciamo,
4: sì,
9: sulla partita,
4: sì,
9: anche
4: sì,
9: sulla
4: sì,
9: tecnica?
4: Vai, vai. No, poi dimmi se tu dai del tempo...
9: Ken può giocare ancora esterno?
4: No, per me no.
9: Perché
4: sì,
9: io,
4: sì,
9: praticamente...
4: io ti rispondo, per me
9: sì,
4: no.
9: Perché io l'ho trovato... Cioè, ho trovato un giocatore che ormai è un centravanti, non è più un'ala. Quindi, cioè, capisco far convivere lui e Pio Esposito.
4: Ma forse oggi
9: però...
4: faccio fatica pure a metterlo tra i titolari, Ken, in questo momento.
9: No, quello sì, però nel caso lo metto centravanti. Ecco,
4: sì,
9: io chiedevo
4: sì,
9: se eravate anche
4: facciamo un
9: Massimo,
4: giro,
9: se erano convinti su
5: Beh,
9: Ken,
5: no, il suo ruolo, va, te la dico, Nick, la penso un po' come sì, te. Poi lì a trovare, c'ha gamba, c'ha lo spunto, ci metto quello,
9: sì,
5: ma insomma
9: sì,
5: siamo
9: certo,
5: in una situazione... Se vogliamo entrare, però concludo brevemente
4: sì,
5: questo passaggio,
4: vai.
5: Daniele... serio, dire affidabile, umile, affrontare, andare un passettino alla volta, come uscire, ci sono i manuali, come uscire da una crisi, che ne so, magari se devono comprare un manuale e leggerlo dalla mattina alla sera, ma no, ma ci sono le crisi aziendali, Cioè, voglio dire, noi siamo in un momento di crisi, non dobbiamo far finta di niente. Ogni volta un cambio dice no, abbiamo messo, arriva non si risolve niente. Quindi bisogna avere pazienza. Che sia Mancini, Baldini, Pirlo, Maldini.
4: Ma tutti, ma perché se c'era Conte ieri sera che faceva?
5: È una palude. Dai, ragazzi. Calcio nazionale della nazione è una palude, quindi chi ci si trova dentro se ne prende gli scarponi di gomma e adattarsi,
4: Daniele,
5: e piano piano risalire.
4: Chiedo anche a te se tu dai tempo a Mancini, se vuoi rispondere anche te alla questione di Ken che poneva Nick.
7: Non è più un attaccante esterno, è un attaccante centrale, quindi un centravanti, su questo non ci sono più dubbi ormai, quindi formazione iniziale sbagliata. Su Mancini è chiaro che bisogna dargli tempo, secondo me il problema è stata sbagliata la scelta iniziale, dopodiché non puoi cacciarlo via se sbaglia, per dire se va un'imbarcata stasera e prende un'imbarcata pure venerdì prossimo contro la Francia allo Stade de France, ci può stare l'imbarcata contro la Francia. Quindi non è che puoi cacciare.
4: Ma perché è sbagliata la scelta iniziale? Me lo puoi dire in 30 secondi?
7: L'ho spiegato
5: l'altra volta, l'ha detto.
7: Per due motivi. Io non avrei mai ripreso Mancini, perché uno che molla la nazionale a Ferragosto per andarsene in Arabia, secondo me non deve più sedere sulla panchina nazionale. E poi perché forse, come ha detto giustamente Nicolò, se non sbaglio, Mancini è un po' superato come allenatore. C'è bisogno di un altro tipo di allenatore. Visto che la materia prima non è granché, ci vuole un allenatore che plasmi i giovani e che li aiuti a entrare.
5: Però Daniele, rispetto la tua opinione, che in parte condivido, però noi ci dobbiamo porre una domanda. Quanto è più importante, Marco, retrocedere in Nations League o preparare la squadra in vista dei prossimi europei?
9: La seconda.
4: No, ma io ti aggiungo una cosa.
5: Oh, bravo. Allora ci dobbiamo mettere, se no andiamo a fondo tutto, cioè nel senso che se noi, tu dici Mancini fuori, voglio Pirlo, voglio Maldini, cambiamo il presidente federale, per carità,
4: io sono d'accordo.
5: Non c'è aggiungo una cosa a quello che tu hai detto adesso, un minimo di stabilità dei punti di riferimento.
4: Aggiungo una cosa, però voglio sentire prima Bonanni a quello che tu hai detto adesso. Tu hai detto giustamente, è meglio la National League o prepararci per andare all'europeo? Io dopo ti aggiungo un'altra cosa a questa, voglio sentire Bonanni, tu dai tempo a Mancini e Ken non lo vedi neanche tu in quel ruolo?
8: Allora, Ken non lo so, non lo vedo nemmeno come potenziale titolare della nostra nazionale in questo momento, seppur stiamo vivendo un momento di difficoltà, però lui avrà ragionato su un aspetto fisico, come abbiamo detto, insomma c'ha gamba, è comunque un giocatore che ha un passo importante, ha fatto qualche buono spunto, però è un giocatore che secondo me ha dei grossi limiti. E ti ripeto, nel Como Dubigas giocherà molto di più, perché è un giocatore più funzionale, più forte tecnicamente.
4: Perfetto.
8: E poi per il resto la vedo come Stefano, l'ho detto anche venerdì. Questa è una competizione in cui noi in questo momento, sicuramente è una competizione importante, però noi ci dobbiamo preparare per andare ad affrontare delle qualificazioni ad un europeo o a un mondiale che ci dobbiamo per forza andare. Quindi ad oggi sicuramente prenderemo delle scopole importanti, perché io la prospettiva di vedere Francia e Italia e perdere 3-0 c'è. Cioè, non è un'utopia, cioè, ci potrebbe stare
5: il rischio c'è anche stasera, Massimo.
4: Il rischio c'è pure stasera,
8: potrebbe. Vabbè ragazzi, ma noi abbiamo perso con chi è che abbiamo perso
4: Bosnia, Macedonia,
8: abbiamo perso con la Bosnia, non ti parlo di Macedonia 3 anni fa, 4 anni fa, io ti parlo di 2 mesi fa, 3 mesi fa, 4 mesi fa con la Bosnia, quindi
5: abbiamo pareggiato.
8: La prospettiva, non ci siamo qualificati.
5: La prospettiva
8: c'è.
4: Vabbè, comunque, staremo un po' a vedere. Siccome sto per chiudere il blocco e devo salutare Nick. Nick, ti voglio chiedere una cosa.
9: Sì.
4: Ieri ha fatto 50 anni Totti. Che posto secondo te occupa nel calcio italiano? Come giocatore, come giocatore.
9: Ora sinceramente bisogna prendere anche un range di anni, perché se mi dici dall'inizio della storia del calcio, sai quante gente forte c'è stata, cioè, quanti attaccanti bravi, per esempio io si ricorda sempre poco Gigi Riva, io sinceramente penso che Riva sia stato per esempio uno dei grandi attaccanti della storia della nazionale, che avrebbe meritato secondo me anche un po' più di menzioni, proprio perché il suo carattere riservato, però Totti che ne so, io tra quelli che ho visto io con i miei occhi della nazionale italiana, nei primi cinque ci sta. Però sto parlando di quelli che ho visto io, ovviamente, io quelli, cioè io prima di, cioè io Mazzola, Rivera, non li ho visti, quindi sicuramente c'è.
4: Posso chiederti a te se ha fatto bene a fare tutta la sua carriera con la Roma, forse dopo aver vinto, non so, lo scudetto, era un giocatore che si poteva cimentare in un'altra avventura e ambire, non so, a trofei importanti come Champions e Pallone d'Oro, perché aveva le qualità per farlo, no? Per farlo.
9: Ma io guarda, se fossi tifoso della Roma non l'avrei mai voluto vedere con un'altra maglia.
4: E questo sì, ma io ti parlo del giocatore,
9: e
4: però
9: ti dico, secondo me, beh, comunque uno scudetto se l'è vinto con la Roma, e quindi qualcosa ha vinto, no? Non, forse poteva vincere molto di più, però ragazzi, io non lo so, io vedo Antognoni quando gira per Firenze, immagino cosa non sia Totti quando gira per Roma. L'affetto della gente per me, per come sono fatto io, per me vale molto di più di 10 trofei, cioè voglio dire, Totti è la Roma, cioè è uno di quelli che ha scritto la storia della Roma, e quindi quando vedi Francesco Totti dici Roma, ragazzi, questo vale più di un trofeo.
5: Firenze c'è solo una squadra,
4: Anche cioè, questo è vero, capita. È vero, pure questo è vero.
9: Ma dico male o bene, Stefano? Dimmi, no, te, io non lo so. Ecco, ma io dici ti faccio ragionamento a Fiorentino, no, ma se
5: vuoi,
9: poi,
5: no, no, se vuoi dico anche la mia, no, posso.
4: Vai, ma... vai, tanto dopo ci torniamo.
5: No, brevemente dico, credo, per continuità. Poi gli stili, sugli stili, su... a me piace Baggio, a te piace Totti, piace... cioè, alla fine sei, è molto particolare la cosa, sugli stili, sull'espressione, sulla qualità, sull'estetica, sull'efficacia. Non c'è un calciatore che ha dominato un ventennio 18 anni consecutivi con rendimento e numeri come lui. Non ce n'è uno nella storia del calcio italiano.
4: Vabbè, mi hai risposto.
5: Una cosa pazzesca.
4: Poi dopo voglio sentire anche Bonanni e Garbo. Ma Nick, ti saluto. Buona settimana. Ci sentiamo presto. Un abbraccio.
9: Facciamo in bocca al lupo a Gilardino, perché comunque è la partita del Parma, no? Sì, nel senso che c'è stato questo esonero. Di questa, anche lì vedete com'è strano il calcio, è stata una settimana in cui a fine settimana sono arrivati tutti gli esoneri, è arrivato l'esonero di questa nel Parma, è arrivato l'esonero, o meglio dimissione esonero sulla panchina dell'Empoli con Pagliuca che lascia l'Empoli, va alla Carrarese che esonera Cioffi e che al suo posto prenderà Andrioletti che si è svincolato da Parma, altra operazione condotta da Daniele Garbo, perché non, cioè, non è che
5: non
9: Garbo va a Padova e va a fare va a pettinare le bambole, fa la rescissione del Papu Gomez e quella di Andrioletti, capito?
4: Cioè. Grande, grande, va bene Nick, ciao, grazie, Nick. Buona settimana, tra l'altro, voi, grazie ciao, ancora, ciao, tra l'altro alle 16.30 apriremo proprio una parentesi sul Parma. Ci fermiamo, break, arriviamo tra poco.
0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
4: Ecco, ci siamo, Stefano Palomani qui con me.
5: Ciao Marco, ciao a tutti.
4: Ben ritrovati nuovamente, salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno seguendo sul canale 61 Club TV, così sulla nostra app e anche sul canale 11 Gol TV nel Lazio e invece Italia 7 in Toscana. Quindi salutiamo tutti coloro che sono telespettatori, quindi davanti alla televisione, e anche ascoltatori in radio, quindi tutto qua, tutte le forme di comunicazione, capito? Poi ci potete con l'app seguire su smartphone, PC e tablet, tutto
5: su DAB,
4: pure su DAB,
5: parola DAB,
4: non so se, andiamo pure lì. Allora diamo il buon pomeriggio a Daniele Garbo in quel di Padova. Ciao Daniele.
5: Ciao Daniele.
4: Non c'è Daniele.
5: Non c'è Daniele.
4: Non c'è Daniele? C'è Daniele? Sì, no? Ciao, non ti sentivo. C'è anche Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
10: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
4: Si unisce anche Tommaso Bonanda alla redazione di Firenze di Tutto Mercato. Ciao Tommaso.
11: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
4: No, finiamo un attimo il discorso su Totti che abbiamo toccato, poi ritorniamo pure sulla nazionale per cambiare, sennò diamo un po' di variamo un pochettino. Così sentiamo anche Bonanni, Garbo e Bonan. No, dicevo, io ho chiesto che posto può occupare come calciatore, ripeto, visto che ha fatto 50 anni, facciamo ancora gli auguri, nel calcio italiano. Quindi abbiamo tanti campioni, giustamente prima Niccolò diceva abbiamo tanti campioni, no? Possiamo citarne alcuni, da Baggio, da Rivera, Del Piero, Totti, Riva è stato... Io però, per me questi giocatori qui li identifico sempre quelli con la maglia numero 10 o comunque questi giocatori che uniscono grande qualità, nonché gol, perché poi stiamo parlando di uno che di gol ne ha fatti. Tu hai detto la tua, la vuoi ripetere un attimo? Tu hai detto prima come...
5: Io credo che è un ruolo molto difficile,
4: sì,
5: in cui
4: sì,
5: devi fare la differenza e devi essere il più continuo possibile. E io credo per continuità, per efficacia, per risultati dati, diciamo così, che ha portato Totti, difficilmente riscontrabile in un'altra epoca. Insomma, lui ha fatto la differenza sempre comunque, vabbè, qualche annata insomma un pochino chiaroscuro, ma tutte positive. Almeno ha fatto 16 stagioni, le conto a memoria, sì, da assoluto protagonista in Serie A con la maglia della Roma. Poi mi aggiungo e concludo, tu hai fatto un'altra domanda: se fosse andato altrove, Totti avrebbe vinto dei palloni d'oro? Io ti dico, Totti è stato Totti perché Totti è rimasto alla Roma. Se fosse andato altrove, questo è il mio parere, probabilmente non sarebbe stato Totti così forte.
4: Ah, vedi, questa è già un'altra chiave.
5: Perché di lui, come ha detto ieri in intervista molto carina, anche informale, con Ivan Zazzaroni, si è sentito protetto a Roma, c'è coccolato, e questa spinta gli ha dato a essere... A dimostrare quello che è dentro, il suo carattere, la sua romanità, il suo anche, voglio dire, no, essere. E altrove non so se avrebbe avuto questa possibilità, insomma, a Real Madrid magari avrebbe fatto bene, ma non sarebbe stato Totti, okay. Sarebbe stato uno dei tanti, secondo me, uno insieme agli altri.
4: Insieme agli altri. Bonanni, tu, che mi sembra che tu l'hai pure incrociato, no?
5: Ha vinto lo scudetto insieme.
12: Io ho avuto la fortuna e il piacere di vederlo da compagno di squadra prima e dopo. Sono stato pure qualche anno dopo ai 40 anni miei e 45 anni, 46 anni suoi. Vabbè, io su Totti ho un'opinione insomma stratosferica, perché come giocatore gli ho visto fare delle cose in allenamento che ho visto veramente fare a pochi, e purtroppo non ho una memoria così tanto importante su altri giocatori, ma ho visto Baggio, ho visto Del Piero, io parlo di italiani però, mm-hmm. E, insomma, Totti secondo me è primo, secondo, è uno di quei giocatori lì, sì. Okay. Secondo me Totti quando lo mettevano a paragone con Del Piero, secondo me lui è più forte, personalmente credo che sia più forte, ed è, come ha detto Stefano, un giocatore che ha avuto un rendimento con una costanza disarmante, mm-hmm. Quindi è un giocatore che ha fatto la prima punta pur non essendo prima punta, mm-hmm. È un giocatore che se lo mettevi a fare trequartista faceva la differenza, con Zeman faceva l'esterno,
4: ha fatto pure l'esterno con Zeman.
12: Quindi insomma credo che un giocatore come Totti in Italia non arriverà più. È un giocatore che è riuscito a giocare bene con Cassano, che anche lui non era una prima punta, e quando giocavano Totti e Cassano stavano bene insieme, insomma diventavano fenomenali entrambi, quindi credo che veramente in Italia ce ne siano stati pochi come lui.
4: Bonan, mi tengo Daniele Garbo per ultimo. Bonan.
11: Spero di non sfigurare tra chi ci ha giocato e tra chi ha sicuramente molta più esperienza di me. Allora, sarò rapidissimo. Ieri su tutto il mercato web chiaramente abbiamo un po' affrontato anche la questione del compleanno di Totti, sia da un punto di vista più leggero, con la due giorni a Las Vegas, raccontando un po' quello che ha fatto, giustamente quello del lato personale, non c'entra nulla, sia per celebrare un po' i 50 anni di un giocatore diverso dagli altri. Io ho scritto personalmente di mio pugno Totti magnifico campione e alfiere del nostro calcio nel mondo, con un'aggiunta che ci ha fatto sentire orgogliosi. Ora, in un momento dove il calcio italiano versa in delle situazioni comatose, ci viene anche un po' da vergognarci in confronto con le altre realtà, parlare di Totti, esco un attimo dalla questione di Roma, ci fa anche tornare alla mente che eravamo forti. Eravamo forti, e anche a detta di tanti campioni che negli anni intervistati hanno parlato di Totti, sto parlando dei campioni stranieri, non ce n'è mai stato uno che non abbia riconosciuto le sue qualità. E il fatto di presentarci al cospetto con la nazionale contro altri nazionali e sapere che anche gli altri avevano paura di un giocatore come Totti per la sua forza, e questo secondo me è un qualcosa che aiuta a inquadrarlo e a definirlo. Sulla Roma e su quello che ha fatto la Roma io non ho nulla da aggiungere, perché parlano i numeri e tutto il resto, però è stato uno di quei pochi giocatori nella storia del calcio italiano che ha messo tutti d'accordo, che è una frase inflazionata, ma secondo me qui si capisce chi ha qualcosa in più, al di là del campanilismo, certo. Il tifo per una squadra o per un'altra, mm-hmm. Totti non lo si poteva non amare come calciatore. E quando un giocatore mette d'accordo tutte le tifoserie d'Italia e tutti dicono è un grande campione, vuol dire che sei speciale.
4: Daniele, vengo da te e in base anche insomma alla tua esperienza ti chiedo proprio che posto gli daresti nel calcio italiano, no? Considerando anche gli altri calciatori, quelli forti che abbiamo avuto il piacere di vedere.
7: Guarda, io ho avuto la fortuna e il privilegio di accompagnare praticamente tutta la carriera di Francesco Totti fin dal suo esordio in Serie A a 16 anni, quasi tutta, perché poi la mia carriera è finita prima della sua, quindi non ho potuto raccontare il suo addio al calcio, che ovviamente è stato molto più emozionante del mio addio al giornalismo, che non gli fregava niente a nessuno. E detto questo, io ho avuto il privilegio, anche essendo anziano, di veder giocare giocatori di cui si parla molto, ma pochi l'hanno visti giocare. Uno di questi è Gianni Rivera. Ecco, quello che ha fatto Gianni Rivera, secondo me, è qualcosa di inarrivabile. Anch'io mi sono posto il quesito tante volte, come ha detto giustamente Stefano, se Totti, andando via da Roma, poteva andare al Real Madrid, poteva andare al Milan, avrebbe potuto vincere il pallone d'oro. Secondo me ha ragione Stefano, non ci avevo pensato a questo aspetto. Totti è stato Totti perché è rimasto sempre alla Roma. Se fosse andato a Madrid, per dire, un ambiente diverso, dove ti coccolavano, non ti coccolavano perché eri uno dei tanti campioni, non eri il campione, forse non sarebbe stato Francesco Totti. Questo ha ragione, perché dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista tecnico, avrebbe potuto tranquillamente vincere il pallone d'oro. Però radicato dal
4: suo... Ma non è un limite però pensare così.
5: Ma non è che è la forza, è il limite, al tempo stesso è... Marco, noi viviamo a Roma, è troppo romano, è... Cioè, immagina Totti,
4: è un limite
5: che ne
4: suo,
5: so,
4: non poter essere andato
5: a Madrid, che me dai in caffè, cioè, capisci? Damos un caffè, cioè, proprio Totti è proprio Roma, sta là radicato, radici, e lo togli fuori da Roma, non lo so. Sì, questa no, è la mia, ma gli faccio un affettuoso, visto che sono romano, capisco. Cioè, è un limite, ma è stata la sua forza. Cioè, lui dice, io se fossi andato da un'altra parte, forse no. Secondo me no, poi non abbiamo la controprova.
7: Manca la controprova.
5: No, certo. Però perché... non sarebbe stato così immenso e così esclusivo, no, però... così unico, così grande. Gli sto facendo complimento e riconoscendo la stima immensa che è una
4: però sapete perché però mi trovo parzialmente d'accordo con questa osservazione, perché gli abbiamo
5: perché troppo
4: visto...
5: romano è troppo
4: sì, allora tu mi dici caratterialmente però dal punto di vista tecnico questo è stato un giocatore che ha fatto vedere delle cose che non aveva niente da invidiare ai grandi fenomeni che stanno al Real Madrid, quindi
5: certo,
4: io dico
5: certo.
4: Se questo giocatore avesse fatto allora se voi mi dite caratterialmente forse sarebbe andato in difficoltà proprio perché la sua romanità è talmente forte che sta fuori da Roma era compiato per lui, ma dal punto di vista
5: togliere,
4: tecnico
5: che ne so,
4: secondo me questo non c'aveva niente da invidiare.
5: Alberto Sordi da Roma, allora, Proietti da Roma, sì, Pedrolini da Roma, cioè è una figura
4: però
5: nel calcio.
4: Questo è un pregio che diventa
5: pure
4: un difetto però
5: allora ti sto dicendo che altrove non sarebbe stato come Superman qua. No, cioè non si sarebbe trasformato in Superman, qui era Francesco Totti nato, poi si trasformava all'Olimpico, aveva sempre il vento a favore, ecco. Questa cosa qui l'ha aiutato, l'ho detto anche in intervista recentemente, detto, mi sono sempre sentito protetto e sta cosa non è che l'ho fatta io, l'abbiamo fatta insieme, quindi descrive quello che è il mio pensiero, ma non è che vuol dire che se fosse andato altrove non sarebbe sarebbe stato ugualmente forte, ma non sarebbe stato Totti.
4: Vai.
7: C'è un tratto del carattere di Francesco Totti che chi lo conosce sa qual è, ed è la timidezza. Francesco è un ragazzo molto timido. E quindi in un ambiente come quello del Real Madrid, in cui era pieno di campioni, di gente che se la tirava e così via, lui forse sarebbe stato un pesce fuor d'acqua, mentre a Roma, dove lo coccolavano, dove era il re di Roma e così via, era un altro discorso. Però ripeto, manca la controprova.
5: Cioè.
7: Io non è che
5: ho detto, Daniele, sarebbe stato ugualmente forte, ma non sarebbe stato esclusivo, così unico, forte proprio... come a Roma, ecco, questo io.
7: Riguarda la timidezza, c'è un episodio che
5: ma per la sua romanità, per il suo modo proprio di vivere, di pensare, di esprimersi.
7: Un episodio quando lui era giovanissimo, aveva esordito da poco in Serie A, l'allenatore da Roma era Mazzone, e andai a fargli un'intervista il sabato per guida il campionato che andava in onda la domenica, e noi le registravamo di solito il sabato. E quindi chiesi a Mazzone di fare Totti, e lui mi dice: no, il ragazzino è troppo timido, no. Io ho detto: no, ma Carlo, stai tranquillo, lo metto a suo agio. Alla fine l'ha fatto scendere dal pullman, stavano partendo per una trasferta, non mi ricordo quale. Questo ragazzo scende, allora me lo presenta Carlo Mazzone, dice: ecco, ti presento Daniele, è un giornalista, ma è una brava persona. Già questo, un giornalista, ma una brava persona, mi scappava da ridere, ovviamente, no? È un amico, è un giornalista, ma è una brava persona. E allora ti vuol fare due o tre domande per guida al campionato? Va bene, allora dico: Francesco, guarda, è una cosa registrata, quindi se sbagli tu o sbaglio io, la rifacciamo, stai tranquillo, stai serio. Sì, sì, non ti preoccupare. Partiamo, faccio la prima domanda, diventa rosso come un peperone e si impappina subito. E quindi ho detto stop, ripartiamo. Ho detto quando tu sei pronto, noi la rifacciamo. Se la rifacciamo altri 10 volte finché non viene bene, stai tranquillo. Da quel momento in poi è stato sereno e non abbiamo avuto nessun problema. E da quel momento in poi il mio rapporto con Totti è stato sempre un rapporto di grande affettuosità, perché lui si ricordava probabilmente quell'episodio. E per rispondere alla tua domanda iniziale, in una ipotetica classifica dei giocatori più grandi di sempre, in Italia ovviamente, io continuo a mettere al primo posto Gianni Rivera, metto al secondo posto Totti assieme a Baggio.
4: Ed è un po' una classifica che sta venendo fuori anche dai nostri ascoltatori, perché poi vabbè c'è chi dice di Totti in nazionale, ricordiamo i due rigori contro l'Australia e contro l'Olanda, ben gestito a Roma, errore che hanno fatto a Napoli con Maradona. Scusatemi, ma Baggio era una spanna più forte, più di Totti. Poi da juventino Totti per me tecnicamente era un po' più forte di Del Piero. Alex ha vinto di più semplicemente perché ha giocato nella Juve, che in quel periodo ha vinto tanto. Poi Totti rispetto a Baggio e Del Piero forte solo fisicamente, infatti pochissimi infortuni, non è poco. Pensate un po' se gli altri due senza infortuni gravi dove sarebbero arrivati. Poi vabbè, c'è chi la top 5 fa appunto con Baggio, Rivera, Riva e Pirlo, insomma. Poi ognuno giustamente dice la sua. Va bene, dai, mi piace questa cosa, perché poi quando parliamo di questi grandi campioni vengono fuori tante cose. E vi voglio coinvolgere su altri
5: visto che non ce ne sono pochi in giro.
4: Ce ne sono pochi, come diceva Bonanni, ci porta esatto, indietro al tempo di come eravamo forti, insomma. Questo ha fatto secondo me un riferimento giustissimo a quello che eravamo e a quello che oggi purtroppo siamo. Bisogna prendere coscienza di quello che siamo oggi, senza fare tanti voli pindarici. Sentite, un'altra cosa vi voglio dire, visto che il 6 ottobre si ritira Messi, saluta la nazionale, cioè si ritira, saluta la nazionale, fa l'ultima partita d'addio. Chi eredita secondo voi la 10 in Argentina? Nico Pass o Mastantuono?
5: Ah, non lo so.
4: Che dite? Ma Tommaso svuota la testa. Nessuno dei due?
11: Per me nessuno dei due in questo momento.
4: Nessuno merita quella maglia?
11: In linea generale nessuno. Ad ora Mastantuono ha troppe poche presenze. Nico Paz, abbiamo visto anche ora il recente mondiale, è partito come primo cambio di Messi, o comunque come primo o secondo cambio dell'Argentina. Poi abbiamo visto che con il passare del torneo, quando le fasi sono fatte un pochino più importanti, Nico Paz o non è entrato o comunque non è entrato come primo cambio e ha fatto fatica. Secondo me non ha ancora.
4: Però in prospettiva, Tommaso, se dovessimo spendere, diciamo, non so, una preferenza tra questi due, chi ha più potenzialità?
11: Secondo me a loro là in Argentina preferirebbero Mastantuono, ma perché Nico Paz è, paradossalmente, è un giocatore un pochino più europeizzato, passatemi il termine. Invece là Mastantuono gode ancora, diciamo così, di un po' di credito. Per una questione caratteriale, per una questione della squadra da cui viene, insomma. Però io francamente ad oggi mi vengono i brividi a pensare la 10 su un'altra sulle spalle di un altro giocatore.
4: Lo so, ma purtroppo, come si dice, si va,
11: cioè, non vorrei la dessero magari a un giocatore di esperienza, diciamo, che faccia da ponte in attesa del nuovo 10.
4: Non lo so. Però questi sono due bei talenti, secondo me. Stefano, tu se dovessi scegliere?
5: No, non la penso come Tommaso, mi metti in difficoltà, non so darti una risposta. Qui stiamo parlando di un genio assoluto del calcio mondiale, di un'icona.
4: Il tempo, come si dice, si va avanti.
5: No, sono d'accordo con te. Poi bisognerà pure assegnarlo, che se manda il numero 10. Però insomma, pensi a Maradona, a Messi, non vedo.
4: Non li vedi pronti nessuno di due, nessuno, per questo
5: sono
4: tipo
5: d'accordo
4: di...
5: con Tommaso, ancora siamo. Bisognerà pure assegnarlo, che se manda il numero 10. Però insomma, pensi a Maradona, a Messi, non vedo.
4: Non li vedi pronti nessuno di due, nessuno, per questo tipo di.

0: se devo dare un giudizio tra i due, preferirei più Nico Pazza a Mastantuono, ma ripeto, qua si parla della 10 l'Argentina che ce l'ha avuta Messi, Maradona, insomma. Non è semplice essere ricordato poi ad aver indossato la 10 dell'Argentina.
1: No, assolutamente. Daniele Garbo, stiamo parlando di un gran... Avete visto che gol che ha fatto quando è stato l'ultimo turno dei campionati in America? Ha fatto un gol, ragazzi.
2: Sì. Ma guarda, è una maglia pesantissima nel numero 10 dell'Argentina, perché dopo Maradona l'unico degno di indossarla è stato Messi, secondo me. E quindi trovare un erede a Messi in questo momento mi sembra molto complicato. Rischi pure di creare delle aspettative, rischi pure di creare delle difficoltà ai giocatori giovani che la dovessero indossare. Per cui, francamente, io non saprei chi scegliere. Non so in prospettiva se valga di più Mastantuono oppure Nico Pazza. Non sono così tecnico da poter esprimere un giudizio come l'ha espresso giustamente Massimo Bonanni. Dico che è una maglia molto pesante e non saprei proprio chi darla in questo momento.
1: No, sono due... loro ce li hanno, due giocatori talentuosi, però bisogna dirlo. Certo. Cioè, sono due ragazzi che il talento ce l'hanno, quindi l'Argentina, diciamo, casca in piedi, voglio dire, non trova quel giocatore di quel livello, però trova comunque dei giocatori di livello, cosa che noi non abbiamo, Tommaso, su questo non ci sono dubbi.
3: Sì, vi devo aggiungere che secondo me c'è da fare ragionamento anche su chi sarà poi, anche non solo il 10, ma anche chi sarà il nuovo 9 dell'Argentina.
1: Certo.
3: Perché abbiamo visto che l'Argentina negli ultimi due mondiali, nelle ultime competizioni, diciamo così, grandi competizioni, è partita dal 10, da Messi, più a girare i compagni di reparto, no? E ad ora io, va bene Lautaro, va bene tutti gli altri che hanno giocato, però è sempre 9 al pari del 10, no? Questa è una banalità, però secondo me è anche utile capire l'Argentina come ripartirà, con quale nuovo 10 e con quali nuovi 9 ripartirà per ricreare una sorta di coppia d'attacco. Insomma, i nomi non mancano, ma sono tutti un po', sai, livellati, o comunque in un momento uno più avanti, certo, uno più indietro. Insomma, c'è curiosità, come il Brasile per il resto.
1: Assolutamente. Sentite, l'ultimissima ve la faccio commentare, la prendo da tutto mercato web, via libera al nuovo stadio della Roma, il sindaco Gualtieri, momento storico. Quindi ci siamo, abbiamo letto prima la notizia in apertura con Luca Calamai, è arrivato quindi l'ok per realizzare questo stadio dopo tanti anni, Stefano, di tentativi per individuare posti e chi voleva, insomma, poi finanziare. Ci siamo, e anche questo è un progetto che poi verrà realizzato pensando europeo. Quindi mi date un vostro pensiero velocissimo, Stefano?
4: Beh, io speriamo che sia, credo che, insomma, dobbiamo sperare anche per gli altri, per tutta Italia, che sia una via, insomma, un qualcosa che si possa aprire, visto che abbiamo sempre posto l'attenzione sulla burocrazia che ha sfinito sto paese, insomma. Io non so poi come si realizzerà, in quanto tempo si realizzerà questo impianto. Roma è una città difficile, però è una vittoria, una piccola vittoria, una piccola grande vittoria di una città con tante problematiche, e quindi, insomma, poi possa farlo la Lazio, lo possa fare il Milan, lo possa fare l'Inter, insomma, che si possa aprire, visto che poi, messi come siamo messi, l'Europeo del 2032, gli stati fatiscenti, certo, non solo certo, quello, certo. Abbiamo anche altro, il commissionamento... Baciamo alle porte, Ceferin già ci ha bacchettato, insomma, un bel caos, però intanto gli impianti, parliamo sempre di privatizzare gli impianti, di renderli di proprietà, eccetera, cominciamo.
1: E allora vi aggiungo soltanto che il completamento del nuovo stadio è previsto entro il 2031, con l'obiettivo di fare in tempo per Euro 2032. Daniele.
2: Ma guarda, noi sull'impiantistica siamo in ritardo non di tantissimo rispetto all'Europa, solo una quarantina d'anni, insomma non è una roba proprio preoccupante, ecco. Per cui non so quanti anni, perché io lavoravo ancora quando si parlava dello stadio di Tor di Valle sotto casa mia, e poi sappiamo tutti come finirà. Adesso finalmente questo sembra un passo definitivo verso la costruzione di questo benedetto stadio, che è un asset fondamentale per una società di calcio. Guardate lo stadio dove giocherà stasera l'Italia a Bursa, nella parte asiatica della Turchia. È uno stadio modernissimo. In Turchia sono già pronti per l'Europeo praticamente. Noi ancora dobbiamo ancora pensare agli stadi, a quelli da sistemare, a quelli da costruire. Quindi sì, la burocrazia italiana è una delle vergogne

0: questo paese, forse la più grande vergogna di questo paese. Per cui se finalmente questo stadio della Roma vedrà la luce, sarà veramente una conquista per tutto il calcio italiano, non solo per la Roma.
1: Mi hai fatto ricordare Tor di Valle quando mi inviò Mediaset a fare un servizio, ci presentarono tutta sta roba dentro, come dovevano fuori, tutto il plastico, una roba, un pranzo, questi qui ci offrirono per far sta una roba pazzesca, poi niente, finito tutto.
2: È rimasto il plastico.
1: È rimasto, sì, però il pranzo era buono. Tommaso, vengo da te.
3: Ma allora voi ricordatevi che noi qui dalla redazione trasmettiamo da Firenze. Sì. Quando parliamo di stadio, a noi ci cominciano a cadere
1: le bolle.
3: Il braccio destro, il braccio sinistro, e mi fermo qua per non dire cos'altro è accaduto negli anni. E, quindi capite bene che una notizia così può far altro che piacere, ma per quello che diceva anche Daniele, la burocrazia e quant'altro, c'è da dire che, ora io lo leggevo prima, i lavori iniziano nel 2027, la chiusura dei lavori, come dicevi giustamente tu Marco, 2031, siamo in tempo per il 2032, perché tra pochi giorni ci sarà anche la consegna della lista degli stadi alla UEFA. Ci siamo ridotti a esultare per una conferenza dei servizi che dura meno del previsto. Ci tocca questo, è vero, ha ragione Daniele, siamo in ritardo di 40 anni, quindi tocca accontentarci di questo, però almeno quando c'è una cosa positiva sottolineiamola.
1: Sottolineiamo, quindi, assolutamente.
3: Cioè,
1: sì.
3: Se no sembra che no, non ci vada bene nulla.
1: Hai ragione.
3: Quindi una volta che c'è una fumata bianca, diciamo,
1: Di solito
3: sono
1: tutte nere o grigie, insomma, qui invece...
3: A lei la Roma, a lei lo stadio della Roma, viva lo stadio della Roma, viva, viva tutto, viva tutto.
1: Buon anni e chiudo con te. Buonanni, vai.
4: Mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo, forte e chiaro, vai.
4: Ridimmi un po' la domanda.
1: No, sullo stadio, perché è arrivato l'ok, quindi via libera, 2031 dovrebbe essere finito.
4: È una cosa, insomma, importantissima. Stavo sentendo oggi che in Turchia hanno stanziato 10 miliardi di euro, credo, sulla ricostruzione degli impianti, degli stadi, e ad oggi ci sono 25 impianti nuovi che permettono alle società di avere strutture proprie e programmare meglio, insomma, le proprie cose. Credo che noi ancora oggi, insomma, siamo indietro purtroppo in questo, e sarei contento per la Roma se riuscissero realmente a fare questo stadio, perché, insomma, ripeto, per me avere un impianto di proprietà diventa di fondamentale importanza.
1: Assolutamente, come diceva appunto Tommaso, sono le cose positive, poi accogliamole, perché già sono poche. Va bene ragazzi, mi devo fermare, voglio ringraziare Daniele Garbo, a presto Daniele.
2: Ciao Daniele.
4: Grazie a voi.
1: Un abbraccio, grazie
4: ciao,
1: anche a Massimo Bonanni.
2: Ciao Massimo.
1: Ciao, a presto.
4: Ciao ragazzi, grazie.
1: Tommaso, ci vediamo domani, ci commentiamo la nazionale.
2: Ciao Tommaso.
3: Non vedo l'ora.
1: Un abbraccio, ciao.
3: Ciao,
1: un saluto
3: ciao,
1: anche alle reazioni di tutto Mercato Web. Noi ci fermiamo, break, torniamo tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Siamo tornati, Stefano, siamo tornati. Eccoci. Nuovamente con i nostri amici telespettatori e radioascoltatori, insomma tutti, in questo pomeriggio di Maracanã. 331-8200-23, magari chiedo a Claudio se riusciamo anche a sentire qualche audio del Camino, adesso che ci sta mandando messaggi sui vari temi che abbiamo affrontati, dalla Nazionale a Francesco Totti, ai vari 10 che abbiamo parlato prima in tema del calcio argentino. Tanti messaggi, no, che dice, però due talenti come quelli argentini, dicono, ossia Nico Paz e Mastantuono, giocano nel campionato italiano.
2: Vero.
1: Non male, insomma, almeno un po' di talento lo vediamo. Non è italiano, però non è talento italiano, però almeno vediamo qualcosa. C'è Massimo Orlando in collegamento con noi. Ciao,
2: ciao Massimo.
1: Lui sì che di talento ce n'aveva. Sì. Massimo.
6: C'erano quelli bravi davanti.
1: Però tu eri uno bravo.
6: era dura.
1: Però insomma, un po' di il tuo spazio te lo sei ritagliato, dai.
6: Sì, certo.
1: Un po' sfortunato, come dico sempre, però come Stefano qui vicino a me.
6: Esatto.
1: Nella vita ci vuole fortuna anche un po'.
2: Massimo
1: sempre.
2: Era forte.
1: Massimo era forte. Sì, assolutamente.
2: Adesso lui un po' si nasconde, perché sai, è sempre difficile dire quanto uno poi era forte, certo. Quindi è meglio farlo dire agli altri,
1: certo,
2: però
1: assolutamente.
2: Massimo non è che può dire
1: il contrario,
2: sì, no, non può dire nemmeno, perché poi dice ah ma è preso, no,
1: no,
2: lo Massimo, dico io, posso
1: una persona tu. Molto umile.
2: Era un giocatore fenomenale,
1: sì.
2: non era molto lontano da questi talenti qui, se avesse avuto un percorso, sai, poi ci sono anche i momenti della carriera in cui qualcuno deve sostenere l'allenatore giusto, fortunio, la cosa, c'è tante cose, però insomma come talento stava vicinissimo ai grandi,
1: eh? Sì, sì, sì. Sapete chi c'è con noi, ragazzi?
2: Chi
1: Mister
2: c'è?
1: Gigi Cagni, che saluto subito.
2: Grande
1: misterone, guardalo,
2: adesso.
1: Eccolo qui.
2: Che
1: ciao
2: bello.
1: Mister, come stai?
2: In Sicilia ancora al mare stai?
1: No,
7: sono a Chiavari. Ah, io ero forte, oh. Io ero forte,
2: ecco,
7: forte.
2: Vedi,
7: Gigi. No, aspetta.
2: Era una radiolina in campo, Gigi Cagni.
7: Difensore fortissimo, tecnicamente scarsissimo, mancino ma scarso. Penso di essere stato il peggior mancino che ci fosse in quella generazione. Mamma mia, confronto a quelli che c'erano, voglio dire. Però difensore fortissimo.
2: Però eri un ministro della difesa.
7: La cosa che mi fa dire questo è perché quando poi ho cominciato a fare il libero, un mio compagno di squadra mi si gira un giorno e mi dice: ma come mai sei già lì? Cioè io ero già prima che arrivasse la palla, dove poi arrivava, io c'ero già. Questo era un pregio naturale che non mi ha insegnato nessuno, la mia fortuna è stata quella di intuire quello che poteva succedere in una partita. All'80% sbagliavo poco.
1: Invece adesso sbagliano tanto, caro mio.
7: No,
1: è così.
7: Beh, però c'è anche il discorso, io avevo passione come i miei compagni, avevamo altri occhi, io adesso ho fatto un post oggi in questo senso, su non c'è empatia da parte dei giocatori, e ho visto l'intervista di Calafiori, mi sono sentito male, giuro.
1: Ma perché ti ha fatto arrabbiare Calafiori? Che ho sentito che ti sei arrabbiato.
7: Non mi ha fatto arrabbiare assolutamente. Io
1: no, vabbè, hai sottolineato quello che ha detto.
7: Stefano, sei stato giocatore, quindi domanda della giornalista.
2: Non ha detto niente.
7: Ma in quell'azione ha detto la specifica di qua di là. La risposta è stata: non ricordo, devo vedere il video.
2: Vabbè.
7: Dov'era?
2: Era transagonistico,
1: dai, chiamiamolo così.
7: No, poi una cosa che ho detto oggi, ma veramente io ho fatto parallelo a tutto quello che è successo negli europei di atletica, no? Quando facevano le interviste agli atleti dell'europeo, anche quelli che non vincevano, avevano degli occhi, sai, quelli di felicità, di sono freddi. Se tu vai a vedere l'intervista di Calafiori, era, a parte che non guardava mai nella telecamera, no? Ma rigido, freddo, senza emozione. Io queste cose non le posso comprendere. Sarà anche caratterialmente, non lo metto in dubbio, però,
1: certo.
7: Hai messo la maglia della nazionale, dovresti essere, anche se hai perso.
1: Ma secondo me questo è un altro, guarda mister, che tu, voglio sentire anche Massimo qui e Stefano, questo è un altro tema, la maglia della nazionale quanto realmente è sentita in questo momento, Massimo?
7: Secondo me poco.
1: Pure per me, Massimo?
6: Ma sai, l'abbiamo già affrontato, Marco, ti ho sempre detto che purtroppo i giocatori di là danno la sensazione quasi che sia un peso andare in nazionale, e purtroppo lo si è visto negli anni, gente che all'ultimo inventa un fastidio muscolare, non è sentita la nazionale, dai, bisogna ammetterlo, perché io non voglio scagliarmi contro questi ragazzi, è partita una nuova gestione, speriamo che possa andare tutto bene, ho i miei grossi dubbi, però non credo che ci sia questo amore per la nazionale come vediamo dalle altre parti.
1: Hai dubbi che Mancini non possa, diciamo, completare questo mandato, secondo te?
6: Ho seri dubbi, sì, onestamente io credo che si sia sbilanciato un po' troppo anche nelle dichiarazioni Mancini. Capisco che voglia infondere entusiasmo, autostima, tutto quello che serve adesso per ritornare ad avere anche un po' il pubblico dalla tua parte, perché guarda che l'operazione simpatia, cioè quando noi parlavamo della scelta dell'allenatore, che si poteva andare su Baldini, secondo me sarebbe stata una cosa meravigliosa anche per la gente. Adesso la gente è stufa, tre mondiali saltati, queste prestazioni, cioè la gente non, in questo momento non ama l'Italia, non riesce a guardare la partita. Io Firenze, ora Firenze è molto particolare perché ce l'ha un po' con l'Italia da sempre, però trovo la gente per strada e mi dice io spero che perda.
1: A me sta cosa, Massimo, fa terribilmente incazzare, però.
6: No, infatti anche a me è il sentimento che si sente in giro per l'Italia.
1: Stefano,
2: c'è poco altro da aggiungere. Secondo me poi il discorso è che la nazionale prima era, voglio dire, l'università, cioè nel senso che dovevi arrivare lì e per un motivo o per un altro dovevi meritartelo. Adesso diventa, sono cambiati i tempi, per carità, e mi adeguo, però non può essere un festival delle grandi occasioni, oppure ecco, non è con effetti speciali che ci vogliono sbalordine con delle convocazioni. Ecco, secondo me, non lo so, qui abbiamo un grande allenatore che è Gigi, devi lavorare su
7: le
2: un
7: convocazioni
2: gruppo di...
7: sono facili,
2: no,
7: convocazioni
2: sì, sono facili, no, però devi andare su un gruppo di 16, cioè voglio dire, anche un calciatore si deve riconoscere nella titolarità, nell'importanza, siccome non devi creare un valore, cioè io vi faccio questa domanda adesso: in questa nazionale il valore assoluto, l'eccellenza, da chi è rappresentata? Da Donnarumma.
1: Sì, sì.
2: Per il resto non c'è
1: un fuori classe della
2: allora
1: nazionale.
2: Qui abbiamo Cagni, io sono, non ho mai fatto l'allenatore e quindi faccio 300 passi indietro, però io credo, non lo so a naso, che per fare una squadra, per fare prima un gruppo e poi una squadra, tu voglio dire, il calciatore poi ti misura, ti pesa, nel senso ti devi orientare, quindi si capisce più niente, cioè è un continuo tourbillon. Io capisco la scrematura, poi si arriverà a un punto, per carità, capisco la proiezione di Mancini che è più per le qualificazioni dell'Europeo che non la Nations League, ma qua c'è la spada di Damocle del commissariamento, e la storia sua personale della rabbia e le cose, quindi se non fai risultato la gente non vede l'ora,
1: non vedono l'ora di sparare addosso,
2: assolutamente. Quindi a me, io non partecipo a questa cosa qua perché so che è molto difficile uscire fuori da una crisi, però importante è intercettarla, e come diceva anche Massimo giustamente, cioè tu ci vuole serietà. Serietà significa sobrietà, significa capire che non sei una delle nazionali più forti del mondo, anzi sei nel mucchio e devi ripartire, e ti serve uno sforzo impegnativo notevole per non essere più forte e per eccellere, per stare lì, per stare lì a ridosso delle 8-10 nazionali più forti del mondo. Invece se tu fai, pensi che con la bacchetta magica trovi quello, trovi quella, non trovi, sarà una discesa libera verso l'abisso che già ormai constatiamo da tempo.
7: Scusa, ma per fare tutto questo che tu stai dicendo che è giusto, bisogna partire dalla base. Non abbiamo ancora un presidente della federazione.
1: Cioè ci sarebbe.
7: Ma vi rendete conto che
2: però
7: da
2: Gigi,
7: lì già...
2: però cerchiamo di separare le cose. Noi abbiamo vinto un mondiale con la federazione commissariata.
7: Non puoi.
2: Ma abbiamo vinto un mondiale con la federazione commissariata.
7: No, ma adesso
2: c'era Guido Rossi, non c'era un presidente federale.
7: No. Sì, però Stefano, c'erano giocatori di qualità e c'erano giocatori di personalità.
2: L'abbiamo scoperto dopo, quando l'abbiamo vinto il mondiale all'inizio.
7: Sì, so, però avevamo, c'era un gruppo,
2: non
7: di
2: c'è dubbio,
7: grosso
2: certo,
7: gruppo
2: certo,
7: di giocatori di qualità sotto tutti i profili, no? Dove nessuno, il selezionatore faceva il selezionatore, non è che faceva diventare. Io ho appena detto una cosa riguardo a Roberto Mancini, ho detto, ma scusami, io ho fatto l'allenatore, sono un po' più vecchio, posso dirti una cosa. Ma se il selezionatore deve prendere 35 giocatori come ha fatto, che sono solo questi, poi a secondo della partita e decidi il sistema di gioco, metti i giocatori che hai convocato che giocano in quel ruolo per quel sistema di gioco. Questo devi fare, non inventare Ken alla destra, adesso vedo la formazione stasera, Raspadori alla destra, probabilmente giocherà col 4-3-3, Tonali regista, che non lo è, non gioca in quel ruolo nella propria squadra. I giocatori che ha messo in campo, i difensori, il Beggio, non so, poi lui ha detto che potevano addirittura pareggiare, non lo so. Noi finivamo fine primo tempo 3-0, 4-0, non c'era niente da dire. I difensori si è visto che non erano coordinati. Cioè, Mancini gioca a uomo, allora devi giocare a uomo, dov'è il problema? Non sei tu che devi fare il sistema di gioco, non sei tu.
2: Devi mettere, posso fare una domanda? Perché mi piace come questo no? discorso. Cioè, questo 4-3-3, no? Secondo te noi abbiamo i centrocampisti per fare il 4-3-3?
7: Ma con Romano regista sì. Poi hai due mezzali.
1: Quindi tu insisteresti su Romano?
2: Però per fare 4-3-3
7: assolutamente sì.
2: Ti serve almeno un palleggiatore o due palleggiatori in mezzo al campo?
7: Ma scusatemi. Allora io vedo Romano giocare a calcio. Vedo Romano far regista, d'accordo? Tocca 50 palloni, 100 palloni, va a prendersi la palla. In nazionale stava lì in mezzo, avrà toccato 4 palloni. Ma non è così. Tu devi dirgli al giocatore, se fai giocare quel giocatore lì, tu gioca come stai. Fine. Quello che succede, succede, non è un problema. Ken alla destra. L'hai mai visto tu? Io no. Perché? Perché vuoi fare, vuoi cambiare.
2: Però Gigi non mi ha risposto. Ci abbiamo i centrocampisti per fare il 4-3-3?
7: Secondo me sì.
2: Ma non ti serve un palleggiatore? Un palleggiatore?
7: Ma palleggiatori, ma no. Ragazzi, qua tecnicamente noi.
2: Perché non prima c'aveva sicuramente... Giorginio, Verratti e Barella in mezzo al campo. Sì. C'aveva Berardi, cioè era una squadra.
7: Tutto quello che vuoi, però contro il Belgio, non è che sono inferiore al Belgio, su tecnicamente, ma tu devi giocare a parte che loro giocano, se tu vedi tutte le, ieri sera, l'altra sera ho visto Inghilterra-Spagna, ma giocano tutti liberi mentalmente. È tutta gente che ha personalità, sbaglia, non è un problema. Noi è tutto bene o brutto, una roba, i giocatori hanno una paura, anche perché poi noi siamo proprio una generazione di calcio senza giocatori di personalità, senza leaders, questi sono, adesso non possiamo fare molto su questo.
1: Massimo, sei d'accordo su quello che stai sentendo? Sì. Insomma, tu insisteresti su Romano Play? Perché prima con Stefano, cioè, proprio prima di andare in onda ne parlavamo, pure noi eravamo dell'idea, scusa, ma perché non continuare a provare con Romano Play?
6: No, sono d'accordo con quello che diceva il mister, perché bisogna bocciare Romano. La prima partita in nazionale, voglio dire, questo ragazzo va tenuto lì, va protetto, perché potenzialmente può essere un buonissimo giocatore in quel ruolo lì, e va capito. Nella prima partita, fra l'altro non aiutato dai compagni, perché chiaramente il Belgio ha dominato, ma la verità poi, Marco, è che non abbiamo giocatori che saltano l'uomo, non abbiamo nell'uno contro uno, cioè siamo una generazione, ormai sono due generazioni che l'Italia non produce campioni, e la verità è questa. Stefano ha detto 7-8 squadre, io ti dico 7-8 squadre solo in Europa sono più forti di te, perché se vai in America ce n'è almeno altre 6 o 7, cioè 6.
2: Sì, ma
6: livello...
2: Massimo, noi dobbiamo avere anche questa consapevolezza di non essere
1: forti.
2: Cioè, adesso noi possiamo dire, entrare nel dettaglio, il 4-3-3, come ha detto anche Gigi, è questo e quello, e questo e quello, ma insomma, alla fine lo sport è che se io incontro Gagne, che è più forte di me, non la prendo mai.
6: Non usciamo,
2: se il Belgio è più forte di noi, Marco.
6: No, ma cioè,
1: abbiamo battuto anche noi, il Belgio della generazione.
2: Sì, ho capito, lascia perdere, insomma, alla fine se Götze salta 27 volte l'uomo diretto, ma sarà più forte in quel momento, in quella partita, in quella circostanza di De Lorenzo, l'altra porta, De Bruyne domina in mezzo al campo, ma sarà più forte anche a 35 anni dei nostri. Voglio dire,
6: no Stefano,
2: la partita è un duello in ogni zona del campo, l'abbiamo persi quasi tutti il primo tempo,
6: problema è che perdiamo i duelli, che gli altri sono più forti, noi non abbiamo corsa, non abbiamo intensità, sono sempre più veloci, ti saltano sempre con grande facilità. Prima i difensori italiani erano i migliori al mondo, è vero o no? Se torniamo indietro, l'ultimo europeo, tu l'hai
2: Chiellini,
6: vinto
2: Bonucci.
6: Oh, c'era ancora Chiellini che vinceva le partite da solo con quei salvataggi, giusto? E ti manca già un uomo come Chiellini e tu non ce l'hai in difesa.
7: Giocavano uomo dietro.
2: Perché lo potevano fare, Gigi. Però ha detto bene Massimo, dimmi un marcatore. Tu dimmi uno, dimmi tu che sei stato un difensore, oltre ad essere un allenatore, è stato, voglio dire, dimmi uno adesso, oggi, che sa marcare.
7: Ma questo è il problema.
2: Allora tu puoi permetterti una linea difensiva che sa giocare, sa impostare, se poi c'è qualità in mezzo al campo e davanti c'hai fenomeni. Se no, le botte le stai sempre a rincorrere verso l'indietro.
7: Ma difatti è quello che stavo dicendo. Allora, qui torniamo al discorso che già nei settori giovanili devi migliorare la tecnica individuale nei ruoli. E questo lo devi fare, invece di continuare a fare sto cavolo della tattica che non vinci le partite.
1: È colpa vostra, di voi allenatori, vuoi capire? È colpa vostra.
7: Vero.
1: E dai, no, ci avete ste fisse, capito?
7: No, guarda io, tu puoi parlare con i miei giocatori, guarda, all'inizio mi odiavano, ma poi capivano che io volevo vincere la partita, ma con loro, erano loro che me la facevano vincere. Quindi certo. Poi trovavamo la via di mezzo, trovavamo. Avevo giocatori di qualità, leader.
2: E come la faresti giocare questa nazionale tu, Gigi, dai?
7: Ah, non ho idea, guarda. Io sono per il 4-3-3, però... No, ma però io non ci sono giocatori per il 4-3-3, non ci sono.
2: E prima mi dici di sì, perché... adesso mi dici di no.
7: No, adesso ti spiego. Per me il 4-3-3, parlo della fase offensiva, Poi la fase difensiva secondo me si fa meglio col 4-3-3, ma al di là di questo, ma la fase offensiva per me era che dovevi all'80% andare sulle fasce e fare il cross. Noi non abbiamo più ali, appena detto adesso Massimo, noi abbiamo ali. Adesso abbiamo i centravanti, perché questi nella nazionale ci sono 3-4 centravanti di ruolo, e quindi dovremmo crossare, secondo il mio punto di vista, perché i gol si fanno così, non li fai andando in mezzo. Quindi noi abbiamo le ali, no, e allora non puoi fare il 4-3-3. Quindi cosa puoi fare con i giocatori che hai?
1: Tu dici in mezzo al campo abbiamo i giocatori per fare questo modulo, però in fase offensiva non ci abbiamo praticamente i giocatori, e allora non lo fai.
7: Per quanto sì, per me il gol fa così,
1: sì.
7: Ma non per me solo, perché poi la pratica dice così, perché è inutile che mi raccontino delle balle.
2: Vabbè, ma se non hai gli esterni, Gigi, mi piace questo discorso, adatti, adeguati.
7: Fai 4-4-2,
2: alla fine
7: fai.
2: Quando perdi il pallone, perché tu ci insegni che il calcio è la palla ce l'ho io e la palla ce l'hai tu, quando non ce l'abbiamo noi, certe imbarcate in mezzo al campo diventa entrano come nel burro.
7: Ma perché sono gli esterni che devono fare certe cose? Scusa, nella fase difensiva il nostro problema sono gli ultimi 30 metri. È inutile che andiamo a raccontarci le cose, perché noi facciamo la linea, stiamo in linea, marchiamo a zona e non siamo capaci di fare questo. Non siamo capaci, non abbiamo la qualità per poter intuire. Non ce l'abbiamo,
2: allora non lo fai.
7: Quindi è certo che lo devi fare, devi fare cose semplici, che giocano uomo,
1: esatto. Ci sono degli
7: prendere i giocatori che giocano Pancini, perché l'hai fatto giocare in quel sistema quando lui nella Roma gioca uomo?
1: E che ne vuole fare a zona Mancini?
7: Ma vi ricordate i gol? Erano quattro difensori che non sapevano cosa fare, poi hanno dato colpa a Romano sul primo gol. Hanno dato colpo a lui, che ha perso la palla a metà campo. Abbiamo fatto i difensori che hanno sbagliato, non hanno indovinata una, questo è andato in porta. E dai, colpa alla palla.
2: Ma De Bruyne l'ha messa subito in verticale su Gos, apri di cielo.
1: Alla fine
2: lì.
1: Dopo ha scartato tutti i
2: colpi. È entrato come una lama nella...
7: Stefano, ma non eravamo in inferiorità numerica?
2: No, sì, però insomma, correvamo verso la... Tu ci insegni, Gigi, che correvamo verso la porta, quando... Corri
7: ma
2: verso la porta,
7: sei
2: finito.
7: Noi corriamo sempre
2: tutti e
7: indietro.
2: Quattro.
7: Ma ecco, scusami, ma io quando vedo le partite mi viene da piango, perché essendo stato difensore, partono l'ala, io giocavo terzino sinistro, l'ala che parte da metà campo, io indietreggio, la porto in area. Continuano a indietreggiare andando in area. Era una cosa che l'allenatore si incazzava. Io dovevo aggredirlo subito, il più presto possibile, appena superata la metà.
1: Però se dopo te salta, arrivederci, grazie.
7: Se mi salta mi deve saltare bene, però.
1: Ho capito perché
7: deve
1: non vengono
7: saltare
1: saltati
7: bene, perché deve essere molto bravo. Però. Se no, allora Marco,
1: ho capito.
2: Fai, non lo fa arrabbiare, Marco. Finisco.
1: No, perché
7: come noi giocavamo eravamo calcio vecchio. Nel momento in cui io aggredivo l'ala destra a 30 metri dalla mia porta, il centrale di sinistra mi faceva la diagonale vicino. Quello, l'altro dall'altra parte, faceva la diagonale, l'ala dall'altra parte faceva la diagonale.
2: Vero.
7: Quindi se mi saltava, usciva il centrale subito, immediatamente.
1: Certo, cioè, vabbè, ci sono i movimenti difensivi, chiaro. No, ma
7: no, aspetta, perché questo è importante, perché vedo delle robe che non le posso guardare. Quando uno viene saltato sulla fascia, corre in verticale dietro all'ala che l'ha saltato. Invece, se ero saltato, dovevo correre in diagonale verso l'area.
2: Bravo.
7: Perché usciva il centrale, io andavo a fare il centrale.
1: Certo, no, chiaro.
2: E il centrale,
1: chiaro,
2: prendeva il posto tuo, che sei stato risaltato.
7: Bravo, esatto. Vedi com'era? Invece, giocando in linea, che non sono capaci a marcare, se salti uno, finita.
2: E poi se incontri Goz,
7: vanno tutti dentro.
2: A 300 km orari.
1: Vi fermo un attimo.
7: Sì, ma scusa, posso dire un'ultima cosa? Vai. Però noi facciamo il calcio antico, quello moderno è quello di oggi.
1: Ah, ho capito, ecco, tu è una polemica, ho capito.
7: No, sentiamo, polemica, sentiamo. Cavolo, scusa.
1: No, ho capito.
7: 12 anni che non facciamo un mondiale, ci sarà un problema.
1: No, è più di un problema, problema. Uno. Sentiamo,
7: no,
1: fosse uno.
7: Qui, io parlo tattico.
1: Fosse uno, dice, se uno proviamo a risolverlo, chi c'è, una marea di problemi. Aspetta, sentiamo un audio al volo. Vediamo. Che dici? Arrivo.
8: Ciao, sempre prima da Milano. Vai. Ma io vorrei capire, Baldini aveva fatto così male con questi giovani, con quelle due partite amichevoli, per carità, che ha fatto con la Nazionale A? Cioè, il nuovo che avanza, dov'è che lo vediamo in questa composizione di elementi attuali? Da Mancini a Ranieri, cioè, dov'è che è il nuovo che avanza? Io quello vorrei capire.
1: Va bene.
8: Probabilmente
1: abbiamo capito.
2: Però posso dire una cosa, allora... Cosa ci ha insegnato quelle due partite con Baldini? Che noi, Baldini, quell'umiltà lì, cioè siamo in una fase, consentimi il termine, rurale.
1: Sì, quindi carina questa. Sì,
2: serve, bravo.
1: I Ruspa proprio.
2: Magari, Spalletti, magari. Baldini, Gang, serve sta roba qua. Invece, capisci, pensiamo di essere più forti come... Allora mettiamo questo. E no, piano piano, facendo magari un qualcosina.
1: Orlando, pure tu saresti stato per Baldini?
9: Sì, te l'ho detto prima.
1: Ah, è vero.
9: Ho detto prima che secondo me, al di là della competenza di Baldini, un po' di umiltà sana di quello che stava dicendo Stefano.
2: Questi
9: di
2: siamo,
9: Che purtroppo non trasmette, secondo me, Mancini. Poi a Mancini auguro tutto il bene del mondo, però secondo me è anche...
1: Ma perché voi pensavate che Baldini, messo al posto dei Mancini, l'altra sera faceva meglio?
2: Il principio è come stare dentro un gruppo, capire che non sei più forte come una volta. Marco, non so come dirti.
1: Ho capito.
2: Quello fa la differenza.
9: Ma Marco, non siamo forti, Marco, siamo una squadra normalissima.
2: Bravo, prima lo capiamo meglio.
9: Bisogna capire che non siamo una squadra che può puntare a niente. Poi dopo...
2: bravo Massimo, tu devi far capire alla gente, ai tifosi, allora per la Turchia speriamo di pareggiare. Speriamo che... Così, questo è l'approccio. Così capisci che se questa roba qua... Poi magari vinci 3-0, però dopo 3-0 si ricomincia. Siamo più forti.
9: Ha ragione il mister Bertagni quando dice: allora, se non siamo pronti per fare il 4-3-3 e tu vuoi fare il bel calcio perché sei Mancini, sei un uomo importante, riconosciuto, devi fare un 4-4-2, perché in questo momento tu hai quello a disposizione e sai che quel 4-4-2 ti può dare più garanzie, soprattutto in fase difensiva. Devi adottare buttare qualcosa, provare qualcosa di diverso, perché se giochiamo così, la sensazione mia è che tu possa perdere, ma pesantemente, contro tutti.
2: Sono d'accordo.
9: E non vedo dietro giocatori che possono risolverti i problemi. Mm. Non ce ne sono. Cioè,
7: scusate, posso...
1: Vai, vai, poi sì.
7: Ma... No, domanda. Ah, voi siete così sicuri che noi singolarmente, tecnicamente, siamo inferiori al Belgio e soprattutto alla Bosnia?
2: No, la Bosnia no, il Belgio
1: tecnicamente.
2: Sì.
1: Tecnicamente
2: al Belgio sì.
1: Allora aspetta, fermati un attimo.
7: Noi non siamo inferiori. Quindi, qual è il problema primario?
1: Qual è?
7: Degli uomini. Noi non abbiamo uomini in campo. Abbiamo gente che ha paura.
1: Pure questo è un altro.
7: Non abbiamo leader.
1: Allora Gigi, così, ti fermo un attimo. Fa una cosa.
7: No, ma devi costruire lì.
1: Sì,
2: mi viene una tristezza.
1: Gigi, fermati un attimo lì. Tanto sei tranquillo, bello. Vedo pure una vetrinola bella là dietro alle tue spalle. Fermati un attimo, ti faccio fermare due minuti perché riprendiamo questo discorso e ci sono due temi che voglio affrontare con te. Un attimo solo, ritorniamo subito. Dai,
7: va bene. Vai.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Prima no. Vabbè, la celerità non fa parte di questo mondo. Allora, dunque, ben ritrovati. Allora, ci siamo. Vado a dare il buon pomeriggio. Ritrovo Andrea Biervincenzi intanto.
2: Ciao Andrea.
10: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: E poi c'è anche Marco Evangelisti che ringrazio. Ciao Marco, ben trovato.
11: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ben trovati. Allora, prima di ritornare alla nazionale, volevo anche un po' andare, visto che abbiamo affrontato fino adesso, poi ci torniamo anche perché ci sono molti messaggi, però volevo anche andare su altri temi, Stefano. Uno di questi è quello che sta dicendo anche queste partite, ad esempio su Ramos e su Højlund, che sembra insomma che in nazionale
2: vadano
1: meglio, e quindi però devono essere sbloccati praticamente in serie, ossia Højlund due gol li ha fatti, Ramos uno l'ha fatto, però insomma Højlund viene spesso sostituito, insomma ci si aspetta un rendimento più elevato. Chi ritenete possa, diciamo, in qualche maniera, dopo questo ciclo di partite nazionale, trovare un po' una strada un po' più...
2: Secondo me entrambi possono migliorare. Højlund può continuare, insomma, essere il punto di riferimento dell'attacco del Napoli, che ha diversi problemi. Adesso Allegri ha diversi problemi, oltre a Højlund, questa staffetta con Lucca, che insomma lui digerisce poco. E Gonzalo Ramos invece ha la piena fiducia dell'allenatore, questo conta, di Amorim, e anche di Jorge Jesus in nazionale. C'ha questa vega con Cristiano Ronaldo, adesso vedremo se lo farà già titolare, insomma, questi capricci un po', che voglio dire anche inutili da parte di Cristiano Ronaldo, insomma, voglio dire, non si arrende
1: all'altra identità
2: e alla sua grandezza. Però insomma, poi ha avuto ragione lui con le sue scelte. È vero che ha sfruttato un errore del portiere della Norvegia, però insomma poi vai a fare quello scavetto, vai a fare quel tipo di gol. Sei un giocatore che Gonzalo Ramos va azionato e quindi va ricercata una soluzione collettiva che lo possa mettere in condizioni di battere a rete come richiede le sue caratteristiche.
1: Sì, ma
2: poi
1: sì,
2: voglio dire, secondo me entrambi possono superare la doppia cifra di dopo 10 gol in su.
1: Sì.
2: E credo che insomma ci arriveranno. Un po' più laborioso il discorso di Gonzalo Ramos.
1: Tu dici?
2: Beh, insomma, il gioco ancora deve definirlo Amorim, insomma,
1: però secondo me c'è più margine,
2: via di mezzo che deve un po' risolvere queste cose.
1: E qua il gioco è quello, non è che voglio
2: però
1: dire...
2: insomma abbiamo visto, ecco, come intercettano alcuni allenatori dei cambiamenti. Cioè, secondo me il bravo allenatore, indipendentemente dai sistemi di gioco, dalle idee di calcio, questi concetti,
1: deve intercettare gli cambiamenti.
2: No, deve, secondo me comincia bene il lavoro quando tu individui, faccio un esempio, Van Bommel mette Moreira a destra e Goss nel suo ruolo naturale. Due giocatori ignorati completamente da Garcia. Ma dove ricolloca? Cioè, non è che soltanto li premia a livello di titolarità, ma Moreira, più delle volte anche con la sua squadra, la sua ex squadra di appartenenza, lo Strasburgo, giocava alto a destra, rientrando col sinistro e faceva gol. Cioè, questo è un giocatore forte, io lo riconfermo e lo ribadisco, te l'ho detto anche quando aveva fatto un brutto esordio in campionato.
1: Sì.
2: Questo è un giocatore che ha piede e che ha anche il gol nel piede.
1: Assolutamente.
2: E quindi mettere il giocatore
1: nelle condizioni migliori per poter.
2: Sì, certo. L'allenatore, secondo me, Amorim deve trovare un sistema di gioco, tornando al Milan, e a, questo, a questa domanda che hai fatto tu, Gonzalo Ramos e Højlund, per me entrambi possono far bene, però è la più laboriosa il discorso di Gonzalo Ramos
1: okay.
2: Perché è molto più, cioè Højlund sono già due anni che gioca con Napoli.
1: Vado a dare anche il buon pomeriggio a mister Pochecci. Ciao mister, ben trovato. Dove sei? In viaggio?
12: Ciao, un abbraccio a tutti i tuoi
1: ospiti. Ciao mister. Allora, voglio sentire, arrivo subito, stiamo un po' parlando, metti di meglio perché sennò così vediamo, ti vediamo a metà, aspetta, c'entra meglio la telecamera, sennò, ecco, adesso
12: così? Vedete bene?
1: Meglio, sei un po' tagliato, però vabbè. Pier Vincenzo, vengo da te, voglio anche un tuo pensiero su questi due attaccanti. Siamo andati lì perché insomma dalla nazionale poi devono arrivare anche delle indicazioni per i club, stiamo parlando di Milan e Napoli.
13: Su riguardo Gonzalo Ramos sono molto d'accordo con Stefano, non mi sembra un giocatore completamente indipendente, quindi ha bisogno che la squadra generi tanto gioco offensivo, perché secondo me è bravo di testa, è bravo anche a attaccare gli spazi, però più gli spazi corti. Quindi nell'area di rigore secondo me è un giocatore abile, forte e ha tanti gol, anche con la testa mi sembra che uno sempre collo fermo, molto composto in area, a me piace, destro, sinistro, però ha bisogno di una squadra che giri. Invece Højlund lo vedo, è un po' più anarchico, però anche qualche palla sporca messa lì nello spazio, al di là della linea difensiva, quando va a caccia di quella palla da solo genera l'occasione da gol. Non è precisissimo, allora, questa forza fisica, questo attacco della profondità che l'aiuta tanto, ma credo che tutti e due poi alla fine siano i centravanti titolarissimi delle squadre. Su Højlund secondo me questa cosa che è uscito due volte al 60esimo non mi è piaciuta, quando c'è così tanto gap con il suo competitor che è Luca, secondo me è un cambio che insomma sa di poco. Però credo possono far bene entrambi.
1: Bene entrambi. Vado anche da Marco Evangelisti. Marco.
14: Ma sono sostanzialmente d'accordo con quello che è stato detto finora. Lì è un problema di gioco per quanto riguarda il Milan, a mio avviso. Amorim mi sembra...
1: Però scusatemi, mi interrompo solo 30 secondi. Però nel Milan c'è un'idea volta a cercare di proporre calcio, cioè nel senso... Amorim vorrebbe fare la partita, vorrebbe creare di più, cioè
2: vorrebbe, detto bene.
1: Sì, è chiaro che c'è un percorso, però dall'altra parte io penso che le difficoltà di Højlund sono queste, con queste dovrà combattere fino alla fine.
2: Vabbè, non è che giocasse con maniera completamente diversa lo scorso anno, no, cioè siamo lì.
1: Dici?
2: Uguale? No, però insomma. Tu noti delle grandi differenze, adesso stai in una fase un po' che ha cambiato l'allenatore, però insomma a tratti gioca e poi ha delle pause, insomma Napoli che ha cambiato, cioè non giocano McTominay, non gioca chissà che sono fuori, out, insomma giocatori importanti che non ha a disposizione, De Bruyne sta sempre lì che legge tra panchina e titolarità, Di Lorenzo deve trovare la migliore forma, Napolitano pure, insomma gente che ha trottato tutti questi anni, certo, cioè, ha diversi problemi, il centravanti vive anche così, insomma poi mi sembra che Højlund si muova più o meno come lo scorso anno, come si muove? Diversamente?
1: No, muove sì, però
2: l'unica cosa è che viene sostituito spesso e volentieri con Luca, questa è la notizia.
1: Scusami Marco che ti ho interrotto, prego.
14: No, ma mi pare che stiamo andando tutti in questa direzione, cioè sì è vero, Amorim ha una sua idea di calcio, cerca di proporla, però cercare una cosa e poi realizzarla è un'altra. Il Napoli a sua volta, sono d'accordo, non ho visto finora differenze enormi rispetto allo scorso anno. C'è il fatto che ovviamente stanno litigando già dalla seconda metà dello scorso campionato con tanti infortuni e quindi qualche difficoltà in più la incontrano, però non c'è dubbio a mio avviso che Gonzalo Ramos abbia bisogno di un gioco offensivo che lo cerchi un pochino di più, mentre Højlund ha la capacità di inventarsi da solo, di procurarsi da solo le occasioni, quindi sì, io credo che entrambi possano essere determinanti per le loro squadre e magari sì, può darsi anche che queste uscite con la nazionale poi
1: possono aiutare.
14: Aiutare, può darsi, però quello dipende da loro.
1: Vi do due breaking news, perché c'è Milan, infortunio alla caviglia e nel lamento per Salemakers, esami per capire l'entità del problema. Poi Zaniolo fuori circa un mese, lesione al bicipite femorale per l'attaccante dell'Udinese, quindi due notizie non positive per i club. Sandro Pochesci, su Ramos e Højlund, che cosa mi diresti per sbloccare questi due attaccanti, per farli produrre più gol, perché poi l'attaccante vive per questo?
12: Ma gli attaccanti, te sai benissimo che funzionano quando la squadra gioca a livello offensivo oltre la tre quarti. È normale, sono due giocatori che hanno caratteristiche un po' diverse, però quando vuoi far gol ai centravanti gli devi mettere dei giocatori di inserimento sugli esterni o delle mezzali che entrano in area. Purtroppo il Napoli ha due giocatori che su questo sono McTominay e Anguissa, che sono infortunati, bisogna dargli tempo. La stessa cosa per il Milan, anche se l'allenatore dice sempre che lui vuole fare un gioco offensivo, che vuole dominare la partita, però in questo inizio campionato non ci sta riuscendo, anzi ci riesce a tratti, un tempo sì, un tempo no. Io penso che dobbiamo un attimo aspettarli, uno per le condizioni dei giocatori che gli rientrano, che è il Napoli, e invece per il Milan c'è un po' di confusione, soprattutto nelle gerarchie, soprattutto quali sono gli 11 titolari, perché abbiamo visto che il Milan a volte quando cambia formazione tra il primo e il secondo tempo si migliora sempre. Quindi per me questi due allenatori però hanno le qualità per portare sia il Milan che il Napoli come alternative in questo momento di Inter-Roma, che hanno qualcosa in più.
1: Approfitto, Stefano, di questo giro che ci abbiamo, c'è anche un mister, e riparto, voglio chiedere una cosa sulla Juventus. Questo vestito tattico dell'ultima partita che ha proposto Spalletti, che ha portato insomma il risultato contro la... Pensi che possa essere un po' il vestito, questa difesa a tre che lui ha proposto?
2: Però
1: pensi che possa essere questa la scelta, la strada? Perché sì, oggi leggevo di quattro moduli.
2: Adesso sì, perché non ha giocatori a disposizione. Credo che Spalletti si stia comportando in maniera clamorosa, in maniera clamorosa, positivamente. Credo che in questo momento di crisi sia là, stia tenendo botta. Poi in attesa, insomma, che alla fine mi sembra che i recuperi di Yıldız, Thuram e Locatelli siano molto, molto, no, lontani.
1: Sì.
2: Questo è un fattore. C'è una Juve e c'è un'altra Juve. Per adesso sta dimostrando di reggere botta, e credo che la partita con l'Atalanta sia da squadra seria.
1: Ha fatto tanto allenamento con Colomani questi giorni.
2: Sì, sì, sì, ma tu vedrai che le cose le mette a posto Spalletti alla lunga, secondo me.
1: Pochesci?
12: Ma sì, ha detto bene, quando mancano tre titolari di questo calibro è normale che l'allenatore si deve adattare, e sappiamo bene che allenatori con l'esperienza come Luciano può sicuramente trovare la soluzione, perché io reputo sempre lui, Allegri, tra i migliori allenatori d'Italia.
1: Ancora
12: anche se
1: ritieni Allegri tra i migliori d'Italia?
12: Sì, sì. Ma anche se tanti vogliono farli passare per bolliti.
1: No, bollito no, però tra i migliori d'Italia ancora? È così?
12: Sì.
1: Anche se sbaglia questa stagione con il Napoli, per me questo è un treno importante per lui, Paolo.
12: No, Sandro. aspetta. Lui l'altro anno con il Milan ha sbagliato il finale.
1: Perché
12: il Milan si sarebbe... Ha capito, il Milan e la Juventus si sono ammazzati all'ultima giornata, perché se avessero centrato la qualificazione nella Champions, io penso che nessuno avrebbe...
1: Ho capito, però non l'hai centrata e quindi hai fallito l'obiettivo.
12: Infatti quello che stai dicendo sì... Allegri è un banco di prova importante, perché è normale che se fallisci qui, dopo che vieni dalla Juventus e dal Milan vai al Napoli, è normale che bisognerà riguardare qualche cosa sul suo modo di allenare. Però non credo, io penso che il Napoli a livello di rosa sia una delle migliori, forse dopo l'Inter è la rosa più forte che c'è in Italia.
1: Pier Vincenzi, tu pensi che sia questa la strada di Spalletti? Come modulo, come scelta, come
13: Ma Spalletti è molto camaleone, cioè Spalletti è uno che i cambiamenti della sua squadra e del calcio in generale li percepisce anche prima che accadano. Per esempio con l'Atalanta era un 3.5, a lui piace molto un giocatore che sa fare tanto bene le due fasi in maniera naturale. A Selic a volte si alzava come esterno, a volte ricomponeva una linea 4 sulla sinistra di Lukumi con Kalulu che apriva un pochettino. Quindi queste cose le ha fatte a Roma, le ha fatte dappertutto. Mi piace proprio mettere mano, ma non lo fa per un ego personale, vada bene, non ha bisogno a 60 anni di nutrire il suo ego. Lo fa perché ritiene che sia più facile arrivare a un risultato. Lo fa per il bene della squadra, ha detto bene Stefano. Lui mette mano, a differenza di Allegri, non sono molto d'accordo con Sandro, che è un po' che non mette mano alle sue squadre. A Spalletti mano ce la mette sempre e si vede. Allegri, secondo me, ha perso un po'... la direzione dove va questo calcio. Cioè, mentre Gasperini addirittura ha dato direzione a tanti allenatori che l'hanno copiato dall'eccellenza fino alla Serie A, secondo me Allegri, a differenza di questi due allenatori, Spalletti e Gasperini, intercetta meno certi cambiamenti. Però lo vediamo dal campo, non è un giudizio mio, per carità, non giudico male l'allenatore che fa mille panchine in Serie A. È che guardando le partite del Napoli
1: ti dà questa sensazione.
13: Sì, vedo poco la mano dell'allenatore.
1: Evangelisti?
13: Guarda, poi c'è Sandro, voglio dire una cosa a Sandro, poiché esce al volo. Io ricordo la sua Ternana, eh? Io lo conosco bene Sandro, l'ho incontrato per campi ogni tanto. Però la Ternana che allenava lui, mi pare giocasse un rombo, correggimi se sbaglio, 4-3-1-2. Era un calcio molto palleggiato, che abbiamo visto ieri nell'Italia di Mancini. Era una squadra che aveva dei passaggi con le danni. Poi se ne è parlato poco, però si era vista la mano di un allenatore che fino ad allora ha fatto solamente C e B, eccellenza, ha fatto tutti i campionati Sandro. È stato magari rimarcato poco.
12: Con 12 giocatori venivano dal fondo, 7 hanno fatto al debito, compreso me, in quel campionato. E
1: vero,
12: premetto
1: vero,
12: che
1: eravamo
13: quattordici. Bravo, io di là ho prestato la mano dell'allenatore, quindi lo dico per Pogliesci, come lo dico per Spalletti o per Allegri. C'era un giudizio.
1: Comunque tu fai proprio una distinzione.
12: Vabbè, come ieri sera abbiamo visto la mano di Mancini.
1: Certo.
13: Bravo, Sandro, quello volevo dire.
12: Nessuno lo dice questo qui. Perché tutti che abbiamo vinto con la Turchia, ma l'Italia era una vita che non faceva una prestazione del genere.
1: Vero.
13: L'abbiamo detto prima con Stefano.
1: No, l'abbiamo detto. Infatti, equilibrio nei giudizi, però dobbiamo pure sottolineare quello che si è visto, sennò che facciamo?
2: Ci abbiamo gli occhi della
12: Sì, però Marco, se tu adesso leggi tutti i soci e tutto quanto, con chi abbiamo vinto? Ma perché quando perdevamo allora con chi avevamo perso? Allora questo è il problema italiano, che non riusciamo neanche più a goderci una partita giocata bene, perché se quell'azione lì, che c'era il Barcellona o c'era il Manchester City, avremmo elogiato l'allenatore. In Italia siamo solamente abituati a declinare quel grande gioco che non si è mai visto nelle nazionali, perché io non mi ricordo nazionale giocare così bene. Ma veramente sembrava una squadra di club, sembravano che erano 10 anni che giocavano insieme. Invece quella formazione di ieri sera è stata la prima formazione messa insieme di ragazzi che hanno voglia, perché si è visto dall'inizio una trasformazione a livello proprio mentale, si è visto il carattere proprio del Made in Italy, e sono stato contento che c'erano parecchi debuttanti, parecchi giovani che hanno dimostrato a Mancini, qualora ci fosse, che si può anche mettere da parte 3 o 4 senatori che nella precedente partita hanno deluso.
1: Sì, è vero. No, ma questo fai bene a
12: sotto
1: dire.
12: L'aspetto tecnico e caratteriale soprattutto.
1: Marco Evangelisti.
14: Devo dire di Spalletti o di Mancini?
1: Ma come
14: Spalletti...
1: vuoi, perché ormai abbiamo tirato un po' tutte e due, quindi...
14: Sì, è vero, l'abbiamo messi insieme, anzi c'è anche Allegri di mezzo, se non sbaglio.
1: Esatto.
14: Allora io non dimenticherei che Spalletti è il teorico della fluidità del modulo. Era lui che parlava di inutile, diciamo 4, 2, 3, facciamo 3 e mezzo, eccetera.
1: È vero.
14: Lui si sa adattare, lui sa benissimo nel corso della partita, le cose cambiano molto rapidamente, e che addirittura bisogna rompere gli schemi momento per momento a seconda delle occasioni. Mm-hmm. Questo è chiaramente diverso da Allegri, la cui bellezza, la bellezza del cui è invece la disciplina, e quindi per questo forse non appare bene, non appare evidente ciò che Allegri fa alle sue squadre, perché si tratta di un calcio talmente disciplinato, talmente lineare, che magari sembra quasi elementare. Non è così, secondo me Allegri resta uno dei migliori allenatori italiani. Spalletti ha questa caratteristica in più della fantasia, della fluidità, della creatività, e credo che con questa Juventus, che comunque è una squadra solida, ha tante alternative anche sugli esterni, possa arrivare in fondo, che in questo momento l'obiettivo è certamente la qualificazione in Champions League. Quando avrà recuperato tutti, penso che vedremo una Juventus molto molto competitiva. E quanto alla nazionale, sì, io sarò sincero, so di essere controcorrente o addirittura destinato a essere preso in giro, ma io non ero rimasto particolarmente scandalizzato nemmeno nella partita contro il Belgio, perché è vero che nel primo tempo è stato profondamente deludente, però io nel secondo qualcosa avevo visto, magari non sul piano del gioco ma sul piano della reazione, qualche occasione era stata creata. Poi si trattava di una squadra e non dimentichiamolo dove veniva, si trattava di gettare delle fondamenta e secondo me qualche cosa era stato gettato.
1: Vabbè,
14: e poi,
1: sì, sì,
14: poi dopo abbiamo visto che le cose possono migliorare in mano a un allenatore valido. Mi spiace soltanto che Mancini si sia trovato in mezzo a questa battaglia politica su Malagò. Perché quello è il grande pericolo per lui, a mio avviso. Dal punto di vista tecnico e tattico, io credo che sia uno dei più preparati e penso fosse il nome giusto per tentare di ricostruire la nazionale.
1: Io pure sono convinto di questo, Stefano, che sia stato il nome giusto. Per la sua conoscenza, per lasciamo perdere tutta la faccenda che abbiamo criticato.
2: Quantomeno adesso in attesa di verifiche che ha sotto mano il controllo della situazione. Un allenatore si misura da questo punto di vista. Quando lui stizzito dice, vabbè, insomma, nel secondo tempo noi potevamo pareggiare, non è che rivendicava, stava rosicando, vedeva qualcosa, insomma, mi fate delle domande che non, come siamo distanti, cioè, parliamo di calcio. E poi ci ha dimostrato in Turchia, insomma, aveva ecco il polso della situazione, facendo quelle scelte. E poi soprattutto utilizza la Nations League per capire su quali giocatori potrà
1: costruire. Su chi costruire.
2: Ma certo.
1: È così.
2: Ma lo prende per tipo rodaggio, per capire quello lo rinviamo, lo convochiamo, quello sì, quello no, quello sì. E poi fa il gruppo, fa le ultime due partite a novembre e poi via, dritti. Il cannone sull'obiettivo per la qualificazione europea, è quello che conta. Andare alla fase finale degli europei, ricominciare un nuovo ciclo. Poi Nations League, certo, se retrocedi non è il massimo della vita, ma pure se retrocedi chi se ne frega. Ma questo è il mio parere, il vostro, ma insomma, Nations League abbiamo fatto la finale, chi se ne porta,
14: io.
1: Sandro?
12: Marco, io penso una cosa, no? che vedendo la formazione che ha fatto l'ultima, io penso che lui debba trovare, noi abbiamo troppe punte centrali e lui già ha fatto vedere che giocando con le due punte esterne, sia Raspadori e Sebastiano Esposito, che sono per me uno è un trequartista e uno è una punta centrale, io penso che lui debba avere il coraggio di non tirare più largo Raspadori e poi metterlo dietro per cucire l'azione che l'ha fatto perfetto. E la rotazione dei tre centrocampisti, perché abbiamo visto Frattesi che parte a destra e fa gol su Caiote quando tira in porta sul palo opposto, quindi questa rotazione dei giocatori che vanno a trovare la posizione, per me lui debba fare proprio un rombo di centrocampo e due punte centrali, anche perché noi abbiamo Ken, abbiamo Scamacca, abbiamo Sesso, sono tutte punte centrali e non abbiamo gli esterni che vuole perché fare lui con questo 4-3-3 che se lui riesce a fare questa modifica e riesce a giocare con un trequartista e due punte centrali, perché più Esposito,
1: chi lo fa però il trequartista, Sandro?
12: Raspadori, ma ieri Raspadori ha giocato trequartista. Marco, sì, ieri Raspadori ha giocato trequartista, perché se tu vai a vedere tutte le azioni dell'Italia con quei passaggi, perché l'Italia ieri ha costruito corto e saliva col palleggio? Perché purtroppo non abbiamo giocatori che sanno saltare l'uomo, quindi spostando di movimento e facendo questo spostamento di Raspadori e lasciava la corsia a Coyote, noi abbiamo messo in difficoltà una difesa che difendeva 5. Quindi Raspadori non veniva seguito, non veniva preso dai due centrocampisti e giocava sempre libero. Se tu vai a vedere le azioni che noi abbiamo fatto, Raspadori è sempre il giocatore che ha fatto il passaggio terminale per andare o al tiro, a fare il gol o a fare un cross. Quindi per me la conclusione
2: poi giocavano pure senza portiere, quindi
1: pure senza portiere, è vero, dai, poi
2: non giocava senza portiere.
14: Però la conclusione, sì, però
13: la disamina non riesce più, aspetta. Il gioco però corto ha premiato l'Italia. Dicevo, Sandro, il gioco corto ha premiato l'Italia, ma almeno dalla mia esperienza gli allenatori sono molto spaventati nel 4-3-1-2, perché è un sistema di gioco complicato per tanti, perché ha tanti giocatori dentro, è difficile trovare l'ampiezza, quindi la devi andare a trovare con i terzini. E gli allenatori sono un po' spaventati da questo sistema, ma è un sistema che ti dà una miriade di soluzioni. E Ken, Sebastiano, Pio, abbiamo tanti attaccanti centrali,
15: il 4-3-1-2 lì
1: più forte è quello che giocava ieri sera. Poi fate voi.
15: Sandra ha detto una cosa giusta: tanti centrocampisti, tanti giocatori centrali e tanta qualità nello stretto.
1: Va bene,
2: tanto entusiasmata la prestazione del portiere della
1: Turchia. È stato veramente in grande serata. Chiudo con un messaggio di Alessandro: posso dire una cosa, erano anni che non mi gustavo una nazionale così, bel gioco, veloci, di prima, grandi, ed è solo l'inizio con Mancini, ottima scelta secondo Alessandro. Va bene, ci fermiamo qui, saluto mister Pocheschi, grazie mister, a presto, un abbraccio.
2: Ciao Dan.
15: Ciao a tutti, presto. Un abbraccio, ragazzi.
1: Grazie a Marco Evangelisti e a Andrea De Vincenzi. Ciao ragazzi, a presto.
15: Grazie,
1: a presto.
15: A tutti.
1: Break, torniamo subito, tra pochissimo.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, ci siamo, caro Stefano, ancora.
2: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: In questo pomeriggio di Maracanã. E allora, sì, si rimane ancora sulla nazionale. Tante domande, ad esempio, Barella, Mancini e Ken venerdì saranno titolari secondo Nicola, quindi si prevedono dei cambi per la partita di venerdì contro la Mancini e Ken venerdì saranno titolari secondo Nicola, quindi si prevedono dei cambi per la partita di venerdì contro

0: definita Mancini, certo, nel primo tempo, certo, contro il Belgio, perché l'ho visto un po' contratti. Poi il Belgio, per carità, ha dominato il primo tempo, però insomma secondo me la compartecipazione dell'Italia è stata evidente. Poi il secondo tempo un pochino meglio, molto bene in Turchia, poi la Turchia non è il Belgio, vabbè, ho capito, la Turchia contro la Francia non è stata la Turchia contro l'Italia. La Francia ha vinto 1-0 lì.
1: Come no, ha faticato un po'. Cristian Recalcati, eccolo lì che sta godendo un Pio Esposito, eh? Che dici? Che giocatore.
2: Bene, molto bene. Innanzitutto ciao Marco, ciao. Bene, Pio bene. Io bene, dai, centravanti, credo il titolare della nazionale, è un 2005.
1: Ma diventerà pure il titolare dell'Inter prima o poi, dai.
2: Ma io me lo auguro, assolutamente sì. Cioè, se dovesse esplodere più, bene per l'Inter, bene per la nazionale, va benissimo. Perché
1: ma già
2: è
1: esploso, giocatore,
2: non è che stiamo cercando di capire.
1: Cioè, già esploso, mi sembra che la crescita è evidente, dai.
2: Manca ancora un po', però ci sta, è sulla buona strada. Prima parlavate della Turchia, non è lo squadrone, ma neanche la Macedonia e la Bosnia.
0: Esatto.
1: Ma infatti è così, perché noi siamo bravissimi sempre a passare da un eccesso all'altro in tutte le cose, sia nelle cose negative che positive. Non riusciamo mai a trovare una via di mezzo da questo punto di vista. Vabbè. C'è Stefano Mattei anche con noi. Ciao Stefano, ben trovato.
3: Buongiorno, ciao a tutti, grazie.
0: A proposito di Turchia, sto scandalo clamoroso, che ha investito gli arbitri. È stato arrestato il responsabile, altre 5 persone, un caos totale.
1: Se vanno manca niente nessuno.
0: No. A proposito di...
2: Sarà colpa di Marotta anche questo.
1: Dai. Allora...
0: Almeno così, ho dato un'occhiata, ma adesso voglio dire, verifichiamo, ma non vorrei dire delle sciocchezze, ma credo che sia proprio così. O no, Stefano, ti risulta?
3: Ma guarda, io questo non lo so, una cosa è certa, no, francamente no, questa mi giunge nuova, sono sincero. Quello che mi è sembrato di vedere ieri sera è di una Turchia che si trova in una difficoltà estrema, mancavano, ricordiamolo, Indiç e Çalhanoğlu, non due giocatori qualsiasi, ma soprattutto l'ambiente, mi è sembrato un ambiente che non gradisce più molto il lavoro di Montella, la contestazione durante la partita, i fischi al proprio portiere che in effetti ha regalato praticamente due gol. Insomma, era un ambiente caldo all'inizio ma molto polemico nel finale, merito anche dell'Italia, però è ovvio che tra l'Italia così brutta vista con il Belgio e l'Italia così bella vista ieri sera probabilmente bisognerà aspettare la verifica, l'esame vero, perché la Francia ieri ha vinto soltanto 1-0, ma è una Francia con le seconde e terze scelte.
1: Però possiamo dire che è iniziato, secondo te è iniziato il cammino di Mancini? Ieri?
3: Quello sì, sta facendo esperimenti, ha provato, ecco, per esempio ha provato Romano col Belgio e non è andata bene, ha provato ieri Caiode, invece ha funzionato. E deve fare delle verifiche, ricordate quando prese Retegui, nessuno lo conosceva. Poi quando fai degli esperimenti, ci può essere magari l'esperimento che ti riesce, quello che invece ti fa fallire. Però insomma è un percorso lungo, questa manifestazione deve servire a Mancini appunto per fare esperimenti e capire su chi puntare realmente in vista degli europei,
1: certo, mondiali. Assolutamente. Alessandro Canovi, buon pomeriggio.
0: Ciao Alessandro.
4: Buon pomeriggio.
1: Ciao Alessandro.
4: Ciao ragazzi.
1: Tu che mi dici? Intanto sì, scusami Alessandro, è vero, c'è questo scandalo proprio in Turchia, è stato arrestato il capo degli arbitri, Gundogulu, dovrebbe essere Gundogdu, e altri sei dirigenti, quindi insomma pure da altre parti non si fanno mancare niente. Vabbè,
4: era quello che aveva la denuncia di Mourinho, no?
1: Sì.
4: Quando Mourinho aveva fatto in bascia, aveva denunciato. Sì.
1: Bufera sul calcio in Turchia, arrestati il presidente del comitato degli arbitri e sei sospettati per presunta manipolazione delle designazioni. Ci ricorda un caso, insomma, quindi vabbè, non tiriamo fuori, sennò qui è
4: dopo... forse un po' più grave.
1: Sì, penso di sì. Vabbè, vediamo, altra situazione da... Vabbè, Alessandro, parliamo di calcio, dai, di quello che qualche segnale che hai visto e cosa ti è piaciuto di più. Cioè, ma a me, io ho detto prima a Stefano, mentre parlavamo, è sembrato un po' di ritornare a quell'Italia di Mancini che ci aveva fatto vedere nel 21, insomma, dove comunque giocava a calcio, ecco, perché poi Mancini, le sue squadre hanno sempre giocato un buon calcio, secondo me.
4: Poi convocando giocatori che addirittura non erano titolari, no? neanche nelle rose prime squadre, mi ricordo Zaniolo, per esempio, e anche altri che riconvocò quando non erano neanche nelle rose prime squadre, quando lui iniziò la sua avventura. Ma chiaro, io sono d'accordo con quello che dice Mattei, nel senso che è il momento anche di verificare un po' cosa abbiamo,

0: anche tra i, soprattutto tra i giovani. Il problema è ciò che ci circonda, soprattutto mi sembra un giornale che mi sembra abbastanza, adesso forse segue, però fino adesso tra editoriale del direttore e vari scritti anche editore, che erano, non c'è tempo, no? Che mi riferisco ovviamente alla Gazzetta, che diceva non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è tempo per la causa di Conte. Perché dicendo, dice qua c'è bisogno di Santin, invece secondo me, io sono d'accordo con Mattei, questo è un momento che il calcio italiano ha bisogno, mai come ora, invece di provare
1: di programmare.
0: E programmare su giovani, perché se invece continuiamo questa cosa di Santin, andiamo da nessuna parte, solo procrastiniamo la crisi che ci porta da 12 anni ad andare al mondiale. Però questo è la, quindi mi auguro che prima o poi la direzione di quel giornale vada, capisca che forse nel bene del calcio italiano bisognerebbe anche per dare fiducia alla programmazione, non solo a,
1: quindi dice di dare immediati. Tempo di dare tempo, insomma, questo è un po'
0: se no non riusciamo
1: tutti
0: fuori,
1: noi dobbiamo sì
0: ma sono 12 anni senza mondiale, non so cosa possa essere, quale possa essere il segnale peggiore, cioè,
1: no assolutamente
0: è vero che al peggio non c'è mai fondo, però dico che è evidente che quella strada di Mancini, che ieri abbiamo visto con giovani giocatori che non hanno avuto paura, in un stadio che immagino, io non ci sono stato, però immagino.
1: No, era una bella bolgia, ragazzi. A un certo punto c'era una contestazione in atto a Montella.
0: No, ma prima all'inizio, quando sono entrati, non li sono tremate le gambe, hanno giocato a calcio, ma un vero calcio, cioè con attacchi, pressando alto. E questo è un segnale che dovrebbe essere entusiasmante nel senso buono, anche limitato, non dire che siamo già campioni, però di dire ok, ci sono i giocatori per fare queste cose, non ci sono solo le tattiche antendiste, dice vediamo, prima non prenderle e poi darle. E questo forse, se riusciamo a mettere d'accordo pure la gente fuori, soprattutto gli addetti ai lavori, parlo dell'aspetto giornalistico, forse ne riusciamo fuori. Fino adesso mi sembra che non siamo tutti d'accordo, ecco.
1: No.
2: Poi bisogna vedere tra le giunte varie che succede in Federcalcio, attenzione.
1: Sì, quello è un problema, però
0: quello è un altro problema, quello
1: altro problema.
0: Però sì. Io parlo di tecnica.
1: No, di tecnica di campo sono d'accordo. Poi c'è una domanda che ci fa un ascoltatore, la rigiro a voi. E ci dice: ad oggi siamo così sicuri che Barella sia così superiore a Frattesi? Discorso che vale per l'Inter 4.
3: Uno fa il centrocampista, l'altro fa quasi la punta.
0: No, Frattesi sono giocatori che sono bravi tutti e due. Cioè, queste sono cose che meno male che ne abbiamo tutte e due, no? Mi
3: verrebbe a mezza punta. Adesso ho fatto una battuta, però insomma sì, c'è una voglia di segnarsi là sempre. Senti, giro gironzo,
1: si è subito risentito perché, capito, Barella,
3: e beh, gli tocchi Barella. Cristian, capirai.
1: Beh, Barella, sai, però insomma, no. Ultimamente non è che sta facendo cose,
3: no, però
1: insomma,
3: sono due giocatori completamente diversi, sennò il paragone.
1: No, oggi preferisco Frattesi.
3: Secondo me tutte e due possono giocare insieme.
4: Ragazzi, se critichiamo Barella, dobbiamo pensare ad altro.
1: Si possono criticare tutti.
4: Addirittura adesso è diventato Frattesi, il panchinaro dell'Inter, dove giocava Barella, è diventato più forte perché ha fatto tre gol con la Lazio.
1: In questo momento Frattesi sta meglio di Barella. Questo momento,
4: ma guarda che Barella,
1: ma perché è proprio dinamico, più in fondo mi sembra.
4: Ma Barella ha segnato anche in campionato, ragazzi.
3: Barella ha fatto una partita a Roma
4: su quattro partite, ha fatto 3-7 e un 6.
3: Con l'Udinese
4: giocando male Barella.
1: Non sta giocando male, ho detto. L'Udinese
3: ha fatto una partita
1: in grande
3: impressionante,
1: condizione.
3: Ma anche Barella. Adesso voglio dire, ha sbagliato una palla, Mancini l'ha rimproverato, poi l'ha sostituito.
1: Ci sta che possa.
3: Insomma, Barella sta in forma.
4: Ragazzi, non è che se Pedri sbaglia un pallone lo fanno fuori in Spagna. Cioè, parliamoci diretto. Barella, secondo me, è un punto fermo. Poi, se andiamo, ripeto, critichiamo Barella, prendiamo Frattesi, prendiamo Cristante, prendiamo tutti quelli che ci sono, Romano. Ma io Barella, per me, è un punto fermo. Più di Bastoni.
3: Ma poi, scusami, Cristian, ma sono due calciatori dalle caratteristiche diverse. Cioè,
1: che possono giocare insieme.
4: Anche perché Frattesi non giocava al posto di Barella e non giocava proprio. Perché ha una è completamente diverso a Barella. È un incursore, si inserisce, segna. Barella è un altro completamente giocatore. Esatto. Io ho sentito dire Mancini ha vinto perché ha lasciato casa Barella. Io...
1: Vabbè, ma
4: non dico nulla, perché come Bastoni nelle partite precedenti era criticato, non doveva mai più giocare, ieri è diventato l'idolo. Cioè, poi ogni tanto ci andiamo, però Barella non
1: secondo me ieri
3: serviva Bastoni,
1: gli serviva un bagno d'umiltà pure a Bastoni,
3: ma anche poi il vento a favore, insomma, gli è capitato tutto lo scorso anno, cosa che non gli è che si era capitato.
1: Però ieri quando ha detto Bastoni, quelle belle cose, è giusto anche
3: poi
1: che lui dica mi
3: dopo,
1: devo far
3: dopo
1: perdonare.
3: Canulo c'è stato uno dietro l'altro, è successo di tutto.
5: Scusate,
2: ci sono gli avversari che vanno calcolati e quindi le scelte possono dipendere anche dalle caratteristiche degli avversari. Ci sono i momenti di forma dei singoli giocatori e quindi c'è la possibilità di scegliere, perché voi fate il discorso Barella e Frattesi, ma c'è anche Fagioli, c'è soprattutto
1: Fagioli ha fatto una bella partita, tante,
2: appunto, quindi probabilmente Mancini avrà la possibilità di scegliere in base alle caratteristiche tecniche dell'avversario e allo stato di forma dei singoli, e ci sono 4, 5, forse 6 centrocampisti e devono giocarne 3 e si studierà partita per partita chi merita.
1: Certo, non c'è dubbio. Però insomma Frattesi ha fatto un inizio di stagione notevole, no, parliamoci certo. Chiaro, non è che
3: però per caratteristiche non
1: è solo
3: vedo...
1: per i gol, ecco,
3: cioè il nostro amico dice Barella o Frattesi, Barella con Frattesi e Frattesi no o Frattesi Barella. Cioè non lo so, non li vedo vicini come caratteristiche.
1: Alessandro, mi manca un po' così.
0: No, io dico meno quelli tutti e due, cioè per me il problema non sussiste di... capisco creare il dualismo che non è, però non esiste secondo me. Poi Barella c'è una differenza, è chiaro che Frattesi e la Lazio sta facendo molto bene, questo è in dubbio, però è anche vero che la Lazio fa una partita a settimana, l'Inter un po' di più, insomma, un po' più di impegni, e che conta moltissimo, è essere protagonista da anni, un genio anzi, come Barella nell'Inter che ha vinto tutto, accendere piano, ecco, Barella è qualcosa di, è forse in questo momento... sicuramente insieme a Zaniolo, ma anche di più secondo me il giocatore più rappresentativo del nostro centrocampo, non giocatore con l'esperienza, pur essendo ancora giovane, però,
2: non bisogna farsi assalire dalla suggestione del momento. Barella ha una storia, un curriculum, ha un percorso che non si può cancellare, solo che con tutto il rispetto di Frattesi, in questo momento Frattesi segna con la Lazio, segna con la nazionale, come ho detto prima,
3: ma poi
2: per
3: scusami
2: momento,
3: ma più giocatori bravi in questo, da questo punto di vista abbiamo, meglio è,
1: certo,
3: cioè perché dobbiamo adesso, voglio dire, non gioca una giocata, come ha detto giustamente Cristian, Barella una giocata, abbiamo vinto, ma no, ma Barella deve restare, anche Frattesi, certo, tutti quanti.
0: Scusate, in Francia c'ha, in Francia uno tra Olise, Barcola e Dembélé sta fuori, e due
3: ha giocato, le pole ha giocato ieri.
0: No, ma dico, quando stanno, fossero tutti in forma, tutti disponibili, cioè con Mbappé, uno tra Olise, due Dembélé, stanno fuori, e Barcola pure, ci metto, sta fuori perché non possono giocare in 18.
2: Su quattro ne giocano due, calcolando che Mbappé,
0: anche se è titolato. Parliamo di uno che è stato venduto a 140 milioni, a Liverpool. Quindi sono quei discorsi che giusti, che capisco, che sono anche divertenti.
2: Giornalisticamente funzionano, ma poi...
1: C'è Ciro che fa arrabbiare Recalcati e dice buongiorno, caro Recalcati, ormai Barella è panchinaro in nazionale, sarà il primo sostituto, Frattesi, Fagioli, Tonali stanno meglio, arrenditi.
4: Ma io non lo guardo, basta andare ai mondiali che Frattesi,
1: ma sì, dai,
4: giochi, segni, io sono contento, cioè non ho assolutamente problema. Io quando sento che però Barella è diventato lo scarsone della nazionale, ogni tanto dico vabbè, siamo fatti così noi tutti, il mondo del calcio, ma lo viviamo in questa maniera, basta una partita no che diventi chissà, basta vedere Mancini si rimane scossato, 3 giorni fa era già sostituito da Conte, ieri era il migliore allenatore nazionale che poteva avere, cioè ormai siamo così, il calcio è così, tutti parlano tanto per, vediamo il tabellino e dal tabellino giudichiamo.
1: Comunque anche tu hai visto anche tu hai visto un segnale dell'inizio di Mancini, in questo cammino di Mancini.
4: Ma ragazzi, prima l'ho detto bene sia Stefano che Alessandro, ma siamo partiti da zero, cioè quando c'è stata la partita incredibile con la Bosnia e tutte le partite precedenti, si convocavano dei giocatori magari 30, 32, 35, 34, alcuni dicevano non può essere più, abbiamo bisogno di giovani. Adesso convoca i giovani, gioca dall'inizio con Romano, gioca dall'inizio con Cambiaghi, però questi giovani non valgono, e poi perde, no ma è scarso, non può... Ragazzi, ci sta provando, sta mettendo insieme 40 giocatori, sta cercando di fare una squadra. Siamo andati a vincere in Turchia, appunto una squadra che ha mille problemi, ci mancherebbe, ma torno a ripetere quello che ho detto prima, i problemi ce l'avevano anche la Bosnia e la Macedonia, abbiamo perso. Cioè, abbiamo vinto con la Turchia, portiamoci a casa il risultato e non diciamo a noi stessi ma gli altri erano scarsi, no, diciamo cavolo, brava l'Italia, bene Mancini, bravi giocatori. Una volta
1: proviamo a dire, ma noi siamo magari specialisti in questo, perché io mi immagino che se perdevamo con la Turchia che cosa potevamo dire? Adesso che abbiamo vinto che cosa diciamo? Ma sono scarsi, giocano contro Montella. Sì. Io mi sono messo, oggi l'ho letto a Stefano in una trasmissione, il frasario di questa giornata: abbiamo battuto una squadra scarsa, abbiamo battuto una squadra, i giocatori giocavano contro Montella, se ti lasciano giocare è chiaro che fai bene, una volta eravamo più forti e poi venerdì c'è l'esame con la Francia e vabbè, allora,
4: esame,
1: e allora avete esame, vinto papà. Sempre che volete dire, basta, hanno vinto,
4: Marco,
1: e non deve parlare
4: Marco,
1: basta.
4: La Francia e la Spagna sono le squadre più forti al mondo, certo, in questo momento
1: non c'è,
4: e se perdiamo magari evitiamo un'imbarcata,
1: ecco,
4: ma
1: quello, magari
4: evitiamo
1: un'imbarcata,
4: non succede niente ragazzi, cioè non succede nulla.
3: Sentite, ma io direi anche
4: caso... ovviamente di vincere e pareggiare,
3: ma Cristian, ma anche in caso di vittoria direi
1: non
3: la
1: cambia niente
3: cosa.
1: Perché dopo chi c'è l'esaltazione, se si
3: perché
1: vince
3: può cambiare,
1: sai che succede,
3: può capitare che anche la squadra più forte
1: possa, esatto,
3: perdere.
1: Può capitare che perde, allora che
3: stava
1: fai?
3: Capitando la squadra di Cristian a Roma,
1: è certo,
4: ma noi siamo capaci di dire che se dovessimo pareggiare o vincere,
3: beh, così.
4: Sono capaci di dirti non c'era Mbappé,
1: non hai
4: sentito,
1: non hai sentito la provocazione, non hai sentito la provocazione,
3: nel senso che
1: recalcata.
3: Capita anche magari hai rischiato anche la tua squadra a Roma, tipo sta perdendo, è più forte, però stava perdendo.
4: La mia squadra, tu intendi che la mia squadra è quella che ha fatto due gol in rimonta, ha preso due legni, quella contro la squadra che deve vincere,
1: so, ma rimonta oggi e rimonta domani, arriva pure la sconfitta, rimonta oggi, rimonta domani, può arrivare la sconfitta
4: anche
1: cara.
4: La squadra che se non arriva sono guai, ma se non arriva sono guai,
3: no, però può capitare anche ai più forti di perdere ogni tanto, no, certo.
4: Potrebbe capitare di perdere anche i più forti, guarda il Milan,
1: cioè, adesso sì. Hai capito, tu sempre lì tic, hai sentito Alessandro come va a punzecchiare, senti, no, io voglio fare un gioco con voi, facciamo un gioco, dai, no, parto in pallomeni, parto sì. Da te, facciamo cognome, se no faccio macello con Mattei. Allora dimmi in questo gioco, in queste prime 5 giornate di Serie A.
3: Sì, però sono impreparato.
1: E vabbè, dai, ma buttala lì. Allora, un promosso,
4: buttale
1: un bocciato libera. E un rimandato. Promosso.
3: Promosso. Malen, dai.
1: Un bocciato.
3: Bocciato Stroppa col Venezia perché ha fatto 0 punti, ma insomma Stroppa secondo me hanno fatto bene perché bravo.
1: Un rimandato.
3: Rimandato Allegri.
1: Rimandato Allegri. Recalcati stessa domanda, quindi preparatevi, aperto in pallomeni, Recalcati.
4: Dybala promosso, perché nessuno si aspettava un Dybala di questo genere, Allegri bocciato e Jones rimandato.
1: Jones rimandato, ok. Mattei.
3: Bravo Cristian.
5: I nomi sono quelli ed è un bel ballottaggio perché non c'è Malen senza Dybala e probabilmente non c'è Dybala senza Malen, quindi sono quelli due nomi perché la Roma è quella, sono quei due giocatori. Nell'Inter magari ci sono più spazi, quindi promossi questi due giocatori. Rimandato sicuramente Allegri, che sta rischiando molto, ma non solo per colpa sua. Ma il Napoli mi sembra che abbia una rosa un po' ingiallita dal tempo che andava rinfrescata. È bocciato in questo momento, probabilmente è Sarri, che ancora non è riuscito a inculcare nella testa dei giocatori un gioco che è completamente diverso rispetto a quello che hanno fatto e interpretato per tanti anni con Gasperini,
1: Andro Canovi.
6: Sì, io vado un po' più sul collettivo perché senza parlare di persone singole, però direi bocciato sicuramente la dirigenza di Fiorentina e Parma. Perché insomma cambiare di botto due progetti tecnici così è qualcosa che non è. Rimandata, sicuramente sono d'accordo l'Atalanta, cioè andare a verificare, insomma si aspettava un po' di qualcosa di più ovviamente da, anche se ci sono tutte le scusate del caso, no? Cambio di sistema, eccetera, cioè, però Atalanta sarebbe da verificare. E allo stesso modo dico promossa evidentemente la Roma, perché si è immessa come seconda forza del campionato, e lo è, ed è una seconda forza
0: potente, sarà l'antagonista finale, anche se niente del superiore secondo me. Però insomma saranno queste le due squadre secondo me che si contenderanno lo scudetto, quindi sarà bello vedere un Inter Roma che ci rivolta ai primi anni 90, no? Anche nei primi anni 2000.
5: È una rivalità che notato fa bene al calcio. Che a parte il Cagliari e il Frosinone che stanno facendo non bene ma di più, benissimo, sì. Ma che nessuno ha citato la Lazio,
1: infatti ve lo volevo dire io,
5: è in perché? Fondo con Roma ed Inter, ma
1: perché non l'avete citato?
5: Lungimiranti, la Lazio sta andando
3: oltre, quindi
1: aspetta, te lo dico io, stiamo tutti aspettando sta gufata che prima o poi cala, no, così possiamo dire. Hai visto che c'è la partenza, io già lo vedo,
0: No,
1: è così,
0: però,
1: Roma, Lazio, che non conosciamo Roma,
3: ma perché? Ma figurati,
5: perché adesso c'è la Lazio che gioca col Monza e poi giocherà in casa della Juventus.
1: Guarda, che qui è come il discorso, ma guarda,
5: anche per Gattuso sarà uguale a Torino.
1: No, Matteo, mi hai dato l'assist, è come il discorso di ieri sera, no, della nazionale. Io la stragrande maggioranza aspettava il cappotto dell'Italia.
4: È ovvio.
1: E tutti lì pronti, no? Dai, che così domani a Mancini e compagnia.
3: Al 27esimo hanno dovuto cambiare canale.
1: No, per no, c'è
3: film,
1: stata una richiesta di Malox clamorosa ieri sera. Te lo dico io, perché stamattina hanno dovuto cambiare tutto, capito? Dice, che facciamo? Dobbiamo cambiare tutto.
4: Picco di ascolto per il grande fratello ieri.
1: Capito? No, Canovi, non è così.
0: Ah, soprattutto il Torino sicuro.
1: Vedrai, è stesso discorso, è un po' con la Lazio, stanno tutti lì col fucile, prima o poi questi si fermano, prima o poi si fermeranno, ne perderanno tre o quattro di fila. E allora lì,
3: perché
1: capito?
3: Pensare questo?
1: No, dici di no, a Roma pensano tutti al contrario.
3: Sta là, è una bella partenza, come diceva giustamente Stefano, e vedremo, insomma, non è che
1: vabbè, vediamo.
3: Cinque partite mica sono poche.
1: Nessuno parla di Pisacane promosso, che ci sono
5: velocemente. Sì. Io ho fatto un conteggio strano, ma che secondo me ha un significato. Io ho messo insieme i punti delle cinque squadre che tutte e 20 le formazioni di Serie A hanno affrontato. L'Udinese ha avuto le avversarie che hanno totalizzato insieme più punti finora, 52 punti.
1: Sì.
5: Nettamente meno di tutte la Lazio, che ha affrontato squadre che hanno totalizzato 5 squadre, in totale 18, e poi, se non ricordo male, c'è il Frosinone a 25. Questo per farvi capire che il calendario è molto importante, perché poi, ecco, la Lazio, per esempio, le ultime tre in classifica, che non hanno ancora vinto le uniche, Venezia 0, Genova 1 e Bologna 2, le ha affrontate tutte e tre, per esempio.
1: Va bene, mi devo fermare, quindi...
3: Hai capito, Cristian,
1: hai capito.
4: Guarda,
1: tutto?
4: Io ricordo solo, ma è facile vincere a Cagliari, le ha vinte tutte tranne una.
1: Chi?
4: Noi.
3: Mai sostenuto.
4: A Cagliari, avete sofferto, le ha vinte tutte tranne una.
5: Partita all'Inter, nel finale ha sofferto. Fino al
4: settantesimo
5: c'era stata una sola squadra in campo,
4: fino al settantesimo, 75 minuti. Dopodiché ha fatto veramente 15 minuti male.
1: Ma guarda, ti dico un'altra cosa: se l'Italia venerdì dovesse battere la Francia, sai che ti dicono? Ma è una Francia sperimentale,
3: la
4: prima cosa è non c'era Mbappé.
3: Prima,
4: ma gioca Diouf, perché viene retrocesso anche Diouf.
3: Senti, Diouf terzino sinistro.
1: Diouf è un bel giocatore, altro che.
4: Io guarda, chiedo scusa da quello che ho detto lo scorso anno, chiedo scusa, non pensavo che avesse questa evoluzione.
1: Questo ti fa onore,
4: sono contento. Non avrei mai, ragazzi, ci manca solo che Luis Enrique diventa titolare nel Brasile, siamo a posto.
5: Un giocatore come Diouf, anche se non è il massimo.
3: Lo vedi, non credi ai miracoli, Cristian.
5: Che punta l'avversario e salta l'uomo, perché altrimenti la manovra dell'Inter è bella, ma è troppo prevedibile. Saltava l'avversario.
3: Infatti.
1: Va bene.
4: Diouf diventa più pericoloso, Marco, adesso, perché se dovessi giocare, non credo col Parma, ma la prossima Spence, Diouf è quello che ti entra mezz'ora dalla fine e con l'agilità, puntare l'uomo, eccetera, è quello che magari può cambiare la partita. Quello che aspettava la cosiddetta quinta punta, l'uomo diverso, Diouf, può anche essere questo.
1: Vediamo. Allora, intanto vi do anche questo e poi vi saluto. Il Manchester City sfida la Premier. Violazioni? La battaglia è ancora lunga. Avete capito?
3: Figurati.
1: Quindi attenzione, perché ci sarà grande battaglia in pronto, diciamo così, a battagliare, capito Canovi? Qui si parla di 114 violazioni su 115, però il City è
6: che forse non hanno violato.
1: Ci fermiamo qua, ragazzi. Grazie a Canovi, grazie a Mattei, a Recalcati.
4: Ciao
1: ragazzi.
4: Ciao.